0: 0,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz, sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento americano. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani ieri hanno ucciso 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e poi malmenati.
2: L'Italia è amica di Israele, ma cerchiamo di dare dei segnali al governo Netanyahu affinché si renda conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Lo ha detto ieri in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento il ministro degli esteri italiani, al quale si è associato nel chiedere a Bruxelles sanzioni contro Ben Gvir l'omologo francese Jean-Noël Barrot. Quest'ultimo ieri ha anche annunciato che il ministro israeliano della sicurezza nazionale è stato interdetto dall'accesso al territorio francese per il suo inqualificabile comportamento con i membri della flottiglia. Tutti gli attivisti hanno intanto il carcere israeliano di Keziot, ma 50 tra loro, tra cui un 69enne italiano, non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est e ormai al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti, tra cui due italiani dell'Emilia Romagna, si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come è stato loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Il tutto quando la Global Sumud flottiglia chiedendo un'indagine internazionale sull'accaduto, i violenti pestaggi da parte della polizia basca all'aeroporto di Bilbao contro i membri della flottiglia appena rientrati da Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo proprio al Festival dell'Economia di Trento, coi temi del lavoro e delle riforme al centro del dibattito.
3: Nei prossimi 7 anni oltre 1 milione di dipendenti andrà in pensione e la pubblica amministrazione è pronta a rimpiazzare chi esce con le assunzioni di giovani. Il ministro della PA, Paolo Zangrillo, fa il punto dal Festival dell'Economia di Trento.
4: Noi nel 2026 contiamo di assumere tra i 200 e le 250.000 persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è sostanzialmente in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni.
3: Il governo a Trento parla anche di riforme, a cominciare da quella della legge elettorale, che si punta a chiudere entro la fine della legislatura con un primo via libera della Camera entro giugno, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo andrà avanti anche sul nucleare. Se vogliamo energia decarbonizzata, il nucleare è sicuramente energia pulita che garantisce più autonomia al nostro paese, dice Ciriani.
5: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succede. Però sa a dire solo no, sono tutti capaci.
3: C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Schillaci, troveremo sicuramente un accordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: A Palermo ieri le ormai tradizionali e sempre molto partecipate celebrazioni per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato di Cosa Nostra costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. Fu una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ma rappresentò anche l'avvio della riscossa civile, ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella. La visita di Papa Francesco era saltata a causa del Covid e ieri il suo successore Papa Leone si è recato ad Acerra, terra dei fuochi.
6: Nella cattedrale di Acerra, città simbolo di tutte le terre dei fuochi, ha abbracciato i familiari delle vittime di quello che, ha sottolineato il Papa, è stato un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
7: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
6: Una visita ad un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, che ha sepolto, ha detto il Papa, tanti suoi figli. In piazza Calipari l'abbraccio con la gente, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e dell'individualismo e l'avanzare del paradigma tecnocratico.
7: È all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
6: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Festival del Cinema di Cannes ha segnato le sue palme d'oro. Miglior film Fjord del romeno Christian Mungiu, al secondo successo in carriera sulla Croisette. Javier Calvo e Javier Ambrossi con La Bola Negra e Pavel Pavlikovsky con Fatherland vincono ex aequo la palma alla miglior regia. Ex aequo anche il premio miglior attrice, che è andato alle due protagoniste del film di Hamaguchi Ryusuke, All of a Sudden, Virginie Efira e Okamoto Tao, un dialogo tra due culture e due identità, quella giapponese e quella francese. Ed ex aequo anche il premio per il miglior attore ai due protagonisti di Coward, film di Lucas Daunt ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. I premiati Emmanuel Macchia e Valentin Campani. E ora, la pagina sportiva.
8: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Oggi dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes, mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Il sabato della Serie A di calcio ha vissuto il divertente 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria per 2-1 della Lazio sulla Pisa con gol di Pedro, che saluta così nel migliore dei modi i biancocelesti. Oggi altre due partite ininfluenti per la classifica, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi alle 20.45 il clou dell'ultima giornata con le sfide che decideranno i piazzamenti Champions e l'ultima squadra retrocessa. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. A Xiamen in Cina il lunghista azzurro ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket. Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus con il match point a disposizione dei trentini e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: English Bit di Giulia Crivelli.
1: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare, outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, complimenti, grazie, scusate di essere qui su Radio 24, questa non è Radio 24, è Radio Up and Down, una trasmissione completamente catastrofica, una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi a portarci il cromosoma in più è Marco Baruffaldi, grazie, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Già stato con noi, già stato ospite qui con noi, è lui che ci porta un cromosoma in più. Federico Parlanti insieme a Lamberto Giannini sono andati alle Maldive in pedalò e non credo che torneranno molto presto. Noi siamo felicissimi di essere qui a tenervi compagnia, una trasmissione che è catastrofica, nel senso che comunque affronta degli argomenti assolutamente non attuali e cerca di fare dell'approfondimento anche su tematiche particolarmente bislacche e interessanti, però magari siamo sempre convinti che sbagliando qualcosa si impara. Allora, intanto grazie alla meravigliosa regia, alla redazione che ho davanti a me, Ivana Di Biasero, Alberto Fabbrica, Laura Faggine, Gianluca Papa, grazie a Veronica Serafini, grazie a Alessandro Chiappini e a Paolo Corleoni. Grazie infinita a tutti quanti voi che ci ascoltate, cari amici. Vi ricordo anche il numero di telefono per mettervi in contatto con noi. Un messaggio vocale WhatsApp sarebbe gradito al 331 57 55 721, ripeto 331 57 55 721.
3: Io ho un fratello down che però è molto più up di tanti che pensano di essere up e non lo sono. Mi complimento tanto, tanto, tanto. Tra l'altro un paio d'anni fa ti ho intravisto anche a San Patrignano, che stavate girando quel lungometraggio, mi sembra, no? Con i ragazzi lì, perché mio nipote stava facendo un percorso per disintossicarsi appunto dalla droga. Ora è a casa, è tornato a luglio, ha fatto 3 anni lì e anche lui era rimasto molto molto colpito da te. Un abbraccione e complimenti a te e a tutto il tuo gruppo.
4: Nella primavera del 1888, quando le nevi si scioglievano sulle montagne dell'Oregon e a valle i pini parlavano con i pini, e le gardenie con le stesse, tre tribù, gli Arrapao, i Cefaloni e i Frocheyen, quest'ultima tribù nata tra un incesto tra un tranviere gobbo e una nana antalofata, ci fu una guerra che si ricordò negli anni e negli anni e negli anni e negli anneti e nei vigneti.
1: Benvenuto a Ciro Ippolito.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Grazie di essere qui a Radio Up and Down. È incredibile. Allora, oggi è dedicata a te questa trasmissione.
5: Oh,
1: l'avresti mai detto, eh? Nella radio di Confindustria, una trasmissione si chiama Radio Up and Down, condotta dal sottoscritto, oggi insieme a il nostro grandissimo amico Marco.
5: Ciao.
1: Che ti dedicano una trasmissione monografica.
5: Grazie, cercherò di pagare tutti perché no, Confindustria.
1: Esatto, c'ha bisogno delle royalties dei tuoi film che stanno fruttando comunque. Abbiamo ascoltato Arrapao,
5: sì.
1: Che ancora frutta? Parliamo di economia.
5: Beh, Arrapao è uscito, già abbiamo fatto un'anteprima a Capodanno, la notte di Capodanno al Modernissimo di Bologna, e c'è stato un sold out. Quindi e uscirà distribuito dalla Cineteca di Bologna nel mese di giugno in tutta Italia di nuovo.
1: Ma
5: 200 perché? Copie.
1: Ma come 200 copie? Scusami, eh.
5: Sì.
1: Cioè, ma perché cos'è? È un anniversario? Di che anno è? Dell'85, Rafao?
5: No, è dell'84.
1: 84.
5: No, 42esimo anno, ma poiché l'avevamo era uscito il DVD che era andato benissimo, ho fatto delle anteprime in Italia. Ma anche quest'anno a Bologna al Cinema Ritrovato,
1: sì.
5: Pensa che è stato il primo sold out del programma del Cinema Ritrovato.
1: Ah sì, eh?
5: Sì.
1: Allora ascoltiamo ancora un'altra clip di Arrapao.
4: Questa faccia di cazzo che vedete con un fucile minimo in mano che guarda questa valle desolata è un profugo militare indiano che guarda barra tragica una donna dal viso scoperto e in mano porta il pompiere umano, che è il figlio, capo di bomba, figlio di palla pesante, grande boss mafioso di quei tempi. Faccia espressiva ma non troppo, capo di bomba ci guardava negli occhi.
1: Allora Ciro, a Rapao, come nasce l'idea? Cioè, so che è stata un'intuizione improvvisa, quasi musicale più che cinematografica, perché tu ti aggiravi per Napoli e a un certo punto, così narra la leggenda.
5: No, non è così. Io avevo visto un film dei Monty Python,
1: okay,
5: che era Il senso della vita. E questo film mi era piaciuto moltissimo, ma in Italia era andato molto male, perché nell'84 parliamo di film demenziali, poi quelli dei Monty Python non andavano molto bene, però io questo film mi piaceva molto e mi era venuta l'idea di fare un film del genere ma all'italiana, ma non trovavo l'aggancio per fare un film del genere. Però lo cercavo, la mente stava là, volevo farlo per forza. E una sera, per caso, mi trovavo a Napoli e attraversando via Caracciolo una 500 quasi mi mette sotto e c'erano un gruppo di ragazzi col tettuccio aperto della 500, questo gruppo di ragazzi con le casse a palla e queste casse davano Arrabao, Arrabao, tutti i ragazzi cantavano Arrabao, Arrabao e da lì mi partì l'idea. Quella cosa già era molto popolare,
1: certo.
5: Il long playing era popolarissimo già, perché c'era uno spot televisivo che aveva avuto un grandissimo successo.
2: Ciao, comprati Arrabao.
6: 40 minuti di allegria con gli Squallor, disco e cassetta.
5: I dischi degli Squallor non venivano trasmessi,
1: certo,
5: da nessuna parte,
1: perché erano molto underground.
5: Underground.
1: E quindi quanto ci hai messo a scrivere il film?
5: Ma niente, io ho scritto l'idea durante la notte.
1: Come durante la notte?
5: Sì, sì, sono andato in albergo, io abitavo a Santa
1: Lucia. Ma sono andato in albergo, la notte hai scritto,
5: sì, guarda,
1: la sceneggiatura.
5: La sceneggiatura è stata scritta qualche giorno dopo, ma l'idea...
1: Ma in quanto tempo?
5: Ma in pochi giorni, io ci impiego 3-4 giorni.
1: Ma come 3-4 giorni?
5: Ma così si fa. Non...
1: Ma come così si fa? Ma
5: sì,
1: veramente?
5: Sì,
1: cioè tu hai scritto il soggetto
5: io
1: in una notte.
5: Sì. L'idea.
1: L'idea. Il soggetto, il plot.
5: Sì, beh, c'era tutto, perché come ho sentito questa cosa, io il pezzo poi non lo conoscevo. Quindi mi sono subito informato, l'ho sentito e mi è venuto subito l'idea, vabbè, gli indiani, i napoletani possono, un capo di indiani, perché poi l'idea era quella di fare un film, diciamo, dichiaratamente sgangherato,
1: certo,
5: perché partiva da quella cosa,
1: certo,
5: lì. Allora ho buttato subito giù l'idea in albergo durante la notte, che era un Romeo e Giulietta in salsa, diciamo, pelle rossa.
1: Sì.
5: Però che parlavano il napoletano. E il giorno dopo ho chiamato Milano, dove c'era, sapevo che c'era, mi sono subito informato, e c'era Alfredo Cerruti, che era, sì, il frontman degli Squallor, diciamo, un grande discografico, stava lì alla Ricordi, l'ho chiamato, ho preso un aereo, sono andato a Milano, ci siamo parlati, poi c'erano anche gli altri componenti, per caso, perché nessuno era di Milano.
1: Ma tu a che produttore l'hai proposto?
5: Ma io l'ho scritto prima, io in quel periodo avevo un grosso potere contrattuale, perché i miei film facevano un sacco di soldi.
1: Poi ne parliamo anche di un film precedente che avevi fatto, però insomma, quando tu lo proponi, accoglie subito l'adesione di un produttore?
5: Di nessuno, io
1: nessuno lo voleva
5: ho
1: fare.
5: Ho preparato il film, convinto, certo, ho fatto il contratto, gli Squallor, cose, e poi ho cominciato a prepararlo il film, perché poi il film è partito un mese dopo di tutto questo.
1: Cioè un mese a partire da quella notte in cui l'hai scritto?
5: Da quella notte, sì. Convinto che me l'avesse i distributori me l'avessero finanziato, sono andato da tutti, tra cui Goffredo Lombardo.
1: Ma dove li hai trovati i soldi, scusami, quindi?
5: Io ho messo io.
1: E quanto ci hai messo?
5: 135 milioni.
1: E quanto ha fatto il film?
5: 5 miliardi.
7: Guarda figlio, un giorno tutto questo sarà tuo. Dimmi, capo di bomba, a chi vuoi più bene? A papà? Tua mamma.
8: A Pippo Baudo.
7: Vaffanculo.
1: Capolavoro. A Pippo Baudo. Questa Pippo Baudo è una... Ma era tutto scritto o...
5: No, molte cose venivano così. Poi Pippo era un mio amico, un grandissimo amico.
1: Ma scusami, ma questa cosa qua adesso mi...
5: Sai che io accompagnavo Pippo Baudo a fare le serate, perché la mia famiglia sono impresari teatrali, e io Pippo da ragazzino lo accompagnavo a fare le serate quando lui non era famosissimo, in giro per la Campania.
1: Certo, certo, ma allora io devo dire una cosa anche agli ascoltatori: io amo molto Ciro perché è la dimostrazione plastica di come un uomo molto colto, con grande cultura, poi in realtà si mette anche in gioco, e mentre c'è tutto quel pubblico un po', quell'intelligenza che dice ma sì, questi film volgari, e lui dice vabbè, continuate a dire che sono volgari, io intanto faccio anche produttore di mestiere e ci guadagno su quello che
5: voi... No, ma guarda
1: che
5: l'idea di Arrapao, che è stato definito il film più brutto mai realizzato in Italia, era una cosa voluta, perché io sui flani del film, sui flani dei giornali che pubblicizzavano il film, scrivevo proprio: questo film è una merda, è una grande stronzata, non entrate. All'Odeon di Milano, questo sul Corriere della Sera. E pensa che sulla stampa Fruttero e Lucentini, grandi scrittori, grandi giallisti, avevano fatto una recensione dopo la prima a Torino, che era una roba da veramente da inorridire, da denuncia penale, si poteva persino fare da parte mia. E io invece il lunedì seguente gli ho fatto fare, ho estrapolato tutte le cose peggiori che loro avevano scritto e le ho pubblicate sul flano del lunedì, sulla pubblicità. E la sala era stracolma, proprio perché i flani erano provocatori.
1: Capolavoro assoluto. Senti, ma in questa tribù ci sono, in Arrapao ci sono le tribù dei Froceien.
5: Sì.
1: Ci sono tante allusioni sessuali. Cosa rispondi a coloro che evidentemente, anche in virtù di questo politicamente corretto, potrebbero attaccarti sentendosi offesi?
5: Ma che offeso? Era il primo, è stato credo il primo film che ha portato il matrimonio gay, perché in Arrapao ci sono due storie tra gay, e c'è anche un matrimonio gay. No, il film era pro.
1: Beh, Froceien è un grande...
5: Ma allora si poteva dire, oggi sarebbe diverso, ma allora si poteva dire, come si potevano dire tante cose che oggi... non sarebbe più opportuno dirle, ma all'epoca si rideva con queste cose qua.
1: Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone che è tratta dal seguito di Arrapao, che si intitola Uccelli d'Italia. Questo è Uricuttaro Innamorato.

0: Avete appena ascoltato Un ricuttaro innamorato, tratto da Uccelli d'Italia, che è il seguito ideale di Arapao.
1: Che c'è, appunto. Pensa che Uccelli d'Italia è stato prodotto dalla Titanus. Io, dopo l'uscita di Arrapao, quando Arrapao stava facendo un sacco di soldi, mi ha chiamato Goffredo Lombardo, che era il patron della Titanus, che mi aveva rifiutato Arrapao. E mi ha detto, e dice, guardi Paul, io ho letto gli incassi, dice, beh, questo film va fortissimo, dice, ma io mi ero sbagliato, dice, ma ce l'avete il numero 2? E dicono, dottore, il numero 2 io non ce l'ho, non si può fare, dice, ah, peccato, dice, però sarebbe una buona idea fare il numero 2, io non ce l'avevo, dico, non ce l'ho. Allora lui ha chiamato il suo amministratore, si chiamava Luisotti, dice, Luisotti, portami qua la cartella, cosa. Firma una cosa, un assegno, stacca questo assegno. E qui proprio in questa sede, pensa una sede.
0: Allora, alla Confindustria, esatto. Beh, è un capolavoro, cioè un assegno così, gatto, staccato.
1: Stacca un assegno e fa, questo è l'assegno di 1 miliardo. Io lo lascio all'amministratore che è Luisotti. Se vi viene un'idea, venite qua e ve lo prendete.
0: Ok. Quanto ci hai messo a scrivere l'idea di Uccelli d'Italia?
1: Niente. Io sono andato via, però la mattina alle 5 ero già fuori alla Titanus, alla sedia, a via Somma Campagna, e ho aspettato Lombardo che arrivasse alle 8. Lui come è arrivato? Mi ha trovato là fuori, ho già stato da 3 ore. E dice, ma che fate qua? Io dico, dottor, guardate, io non ho dormito stanotte. Andiamo dentro, datemi sta assegno. Dice, ma che film fate? Dico, dottor, io il film non lo so che faccio. Comunque, datemi l'assegno, io un film ve lo faccio lo stesso. Facciamo Uccelli d'Italia, che è il nuovo disco che è uscito in questo momento. E così è partito Uccelli d'Italia.
2: Amalia, hai comprato Uccelli d'Italia?
3: Sì. Da un grande paese, grandi uccelli.
4: 41 minuti di allegria con gli Squallor.
5: Anche io faccio una cassetta.
0: Che capolavoro, questa è Radio Up and Down, signori. Marco, vuoi fare una domanda a Ciro Ippolito?
6: Ma guarda, io... Come nasce la storia di il personaggio del tuo modo di fare cinema in questo modo che metti come tematiche sociali?
1: Ma guarda, io nasco in una famiglia di impresari teatrali, ho cominciato a fare lo spettacolo che avevo 6 anni, il primo film l'ho fatto a 7.
0: Ma come era, il primo film l'ho fatto?
1: Sì, che era Classe di Ferro con la regia di Turi Vasile,
6: esatto.
1: Che era un film Titanus, io facevo la comparsa allora. E poi da ragazzino ho cominciato a fare teatro, ho cominciato a fare le serate, ho cominciato a fare l'attore, ho fatto tante cose. Poi sai, una famiglia di impresari, i miei sono tutti impresari teatrali da 200 anni.
0: Hai fatto film di genere come La Badessa di Castro, Flavia la monaca musulmana, La fine dell'innocenza, Vieni vieni amore mio, giusto? E poi sì, ti sei anche rapportato con la musica, perché...
1: No, e poi Misteri di Napoli di Gregoretti, che è stato il primo.
0: Poi di Brutus anche.
1: Sì, ho cantato con il Brutus anche.
0: Comunque la sceneggiata napoletana è stata poi anche una delle tue...
1: Con Mario Merola.
0: Con Mario Merola, no?
1: Sì, che sì, perché...
0: E tu facevi la regia e la produzione anche.
1: Sì, io ho cominciato a fare lo sceneggiatore e il produttore per i film di Mario Merola, perché io ero amico di Mario Merola da prima che lui cantasse.
0: Ok.
1: Lo accompagnavo a fare...
0: Quanto incassavano quei film?
1: Il primo che ho fatto io tantissimo, che era L'ultimo guappo, è stato un grande successo. Pensa che come è uscito il film, era sempre metà agosto,
0: sì,
1: mi hanno chiesto subito uno per Natale e io ne ho dovuto fare subito un altro, che era Napoli Serenata Calibro 9, in 1 mese e mezzo.
7: I miei rispetti, Savastà.
8: Che cosa volete, commissario?
7: Intanto farvi le mie più sentite condoglianze e poi chiedervi un passaggio.
8: E com'è? La polizia va in giro a piedi? Suo commissario, che volete?
7: Ah, niente, sono fuori servizio. E poi tengo la macchina che sta sempre scassata.
8: Ah, sì? E che ci fate qua, commissario?
7: Sapete, era parecchio che non mettevo piedi in un cimitero. Fa bene qualche volta.
0: Ma in quanto tempo l'hai scritto questo?
1: Ma io ci impiego una giornata, 2, 3, 4 massimo.
0: Come una giornata, 2?
1: Sì, sì, ma poi...
0: E poi a girarlo quasi...
1: Ma girare, io avevo inventato una specie di... del sistema che oggi si usa per fare, per esempio, oggi si usa per fare le serie televisive, ma all'epoca io avevo inventato un sistema produttivo che era basato su un gruppo di attori che più o meno erano sempre gli stessi, per cui io, poiché scrivevo la notte, io scrivevo anche sul set a volte, e mi è capitato questo, io avevo un gruppo di attori che convocavo per il giorno dopo, per fare magari un ruolo. Poi invece ci ripensavo, scrivevo un'altra scena, l'attore arrivava, non lavorava, però non diceva nulla, se ne riandava. Poi quel personaggio io lo facevo ritornare un po' dopo. Ed erano sempre più o meno, se voi ci fate caso, ci stanno sempre più o meno gli stessi attori.
0: Poi il Mamma Santissima,
1: Sabato,
0: lo Scugnizzo, Napoli,
1: Battaglia,
0: e la Camorra Sfida, e la Città
1: Risponde.
0: Risponde,
1: sì. Anche questo è stato un film, per esempio, particolarissimo.
0: E Camorra Movies, no?
1: Sì, ma questo film era partito con una storia diversa. Avevo scritto un po' di sceneggiatura più approfondita. Invece l'ho girato per 2 settimane e poi un ragioniere che lavorava con me mi ha portato un giorno un giornale, mi ha detto: guarda, a Napoli è successa sta cosa, in provincia dei commercianti si sono ribellati al pizzo. Dico: cazzo, questa è una bella idea per fare un film. Allora immediatamente ho chiamato il regista, perché non io ero lo sceneggiatore e il produttore del film, il regista era Alfonso Brescia. Ho chiamato Alfonso: guarda Alfonso, blocchiamo tutto, lunedì giriamo questo film qua dal giornale. Io ho preso proprio il pezzo del giornale, l'articolo.
0: Lo giriamo lunedì
1: e ho cambiato totalmente la cosa. Merolo non sapeva neanche che io avessi cambiato il film.
0: Ma lui andava sul set e non sapeva bene cosa andava.
1: Io gli dicevo le cose e poi gliele scrivevo lì per lì.
0: E lui le recitava.
1: Sì, e lui le recitava.
0: All'impronta. Aspetta un attimo, ci dobbiamo fermare un secondo e poi torniamo a parlare con Ciro Ippolito. Radio Up and Down, cari amici, eccoci qui, siamo tornati. Questa è la trasmissione con un cromosoma in più. Oggi con me c'è Marco Baruffalgi.
9: Ciao a tutti.
0: Sempre elegantissimo, meraviglioso, appassionato di cinema, appassionato di musica, appassionato di vita. Stiamo parlando in questa puntata, una monografica in realtà, su Ciro Ippolito, e stiamo parlando di cinema e anche delle capacità avventurose di fare cinema. E ci ha raggiunto Marco Giusti, ben trovato Marco. Ecco. Mio grande amico, esperto di cinema stracult. Ci vuoi inquadrare un attimo Ciro Ippolito? Insomma, abbiamo già parlato nella prima parte della nostra trasmissione e abbiamo già citato tanti film che ha fatto. Ora io arriverò a un film che è molto importante, del 1980, ma prima stavamo raccontando un pochino anche dei film legati molto a Napoli, no? Nell'81 Lacrime Napoletane viene inserito da Tullio Kezzic tra i migliori film dell'anno, insomma, Pronto Lucia, Zampognaro Innamorato, che sono dei musicarelli che fanno concorrenza anche a Rambo al sud. Insomma, è successo. Di Ciro sono innumerevoli. Come lo inquadri Ciro Ippolito nel cinema italiano?
10: Inquadrabile dal nostro cinema, perché Ciro è proprio quello che vuole fare tutto: il produttore, il regista sopra, il regista, il povero Brescia, secondo me faceva pochissimo. O sceneggiatore, attore, il montatore, monta tutti i film. Lui.
0: Prima ti ho interrotto, stavi finendo un discorso sul finale, mi dicevi Merol arrivava sul set e tu le dicevi cosa fare e lui,
1: sì,
0: lui si sbrigava,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, sì, era così, perché praticamente quel film che parliamo di Napoli, La Camorra Sfida, La Città Risponde. Io poi, per raccordare un po' tutta la storia, mi sono inventato un personaggio che poi ho fatto io stesso, che era quello del giornalista, per legare un po' la storia nuova. E l'abbiamo, pensa, poi tutto il film è stato girato in 10 giorni.
0: Certo.
1: Ed è stato uno dei più grandi successi di quel genere là.
0: Però tu li devi tanto a Napoli, dai. A Napoli li devi tanto.
1: Sì,
0: caspita, cioè, i tuoi film a Napoli, oh.
1: Come che gli devo?
0: Cioè, posso dire una cosa?
1: Faccio Lacrime Napoletane, che è stato quello un po' più costruito, però. Lacrime Napoletane era diverso.
0: Però Napoli è uno stato a parte, insomma. Cioè, pensate anche ai cantanti neomelodici napoletani,
1: sì,
0: che vendono quanto Vasco Rossi o Laura Pausini. Cioè, Napoli ha un orgoglio profondo verso la propria cultura, che ha sempre premiato il cinema e anche la musica. Comunque.
10: Ciro pure, ma. Ma Ciro non vuole ritornare a Napoli.
0: Andiamo
10: a Napoli, stiamo
0: andiamo tutti a Napoli.
1: Ma anche perché per Marco tornare a Napoli vuol dire andare dalla bersagliera a mangiare.
0: È ovvio, la cosa... davanti a Castel dell'Ovo e poi andiamo, se no.
1: No, la cosa si risolve in questo, non con il cinema.
0: Attenzione!
11: Dai, aiutami!
12: Thelma, dove sei?
11: Sono qui!
12: Che succede?
13: Ma cosa è successo?
14: Orribile, orribile, quella pietra blu che abbiamo raccolto.
12: Dov'è G?
14: È sfigurata.
12: Come sfigurata? Dov'è?
14: Non lo so.

0: erano i 24 fogli, oggi non ci stanno più di quella grandezza, che era il manifesto di Zombie 2
1: di Lucio Fulci,
0: che stava avendo un grandissimo successo in tutto
1: dopo
0: il mondo.
1: Dopo lo zombie di Romero. Con anche l'innesto di Dario Argento, ma vai pure avanti.
0: E allora io vedo questo manifesto e così immediatamente mi è venuta come un lampo, dico, ma si potrebbe fare anche Alien 2, perché no? Ho visto il film e mi è partita l'idea. Allora vado la mattina dal mio socio di allora, che era quello che poi distribuiva i film di Mario Merola, Angelo Stella, che era un grandissimo distributore, perché poi pure i film di Mario Merola, ma quelli stavano in un listino dove c'erano i più bei film del mondo in quel periodo, che erano i film
1: della Fox.
0: Underground, no, erano i film di Cassavetes, i film del sé di allora, di Herzog, di quelle cose lì.
1: E quindi?
0: Allora vado a Angelo e dico, guarda, io ho st'idea.
1: Ma l'idea qual era?
0: Voglio fare Alien 2.
1: Ma che idea c'era dietro?
0: Quella di fare Alien 2. Allora immediatamente.
1: Sì, cioè, l'idea era il titolo.
0: Sì. Allora
1: ma
0: io...
1: non è che avevi una trama dietro?
0: No, assolutamente. No. Allora io ho detto, guarda, facciamo immediatamente una pagina su Variety, che era la rivista più importante del mondo del cinema.
1: Ma in America?
0: In America. Dico, facciamo subito una pagina. Abbiamo fatto questa pagina Alien 2 e abbiamo messo i contatti nostri.
1: Cioè, avete fatto una pagina su Variety dove dice uscirà Alien 2.
0: Sì, e non solo, ma pensa che non avevamo il telex in ufficio. All'epoca non c'era nessuno il telex. Oggi è facilissimo. Era un macchinone, faceva un rumore enorme. Cose. Allora siamo andati da uno spedizioniere che conoscevamo. Ci siamo fatti dare il numero dello spedizioniere. Abbiamo messo sto... perché il telex faceva molto ufficio importante. Non avevamo un ufficio importante.
1: Non ce l'avevate?
0: Abbiamo messo lo spedizioniere, però abbiamo detto allo spedizioniere, guarda, mettiamo il tuo numero. È uscita questa pagina, che c'era poi il Festival di Cannes in quel periodo.
1: Ma voi eravate autorizzati allo sfruttamento del titolo?
0: Ma il titolo non lo si poteva sfruttare benissimo, perché era una parola comune, Alien, ci stava già un film.
1: Ma non è una parola comune, Alien.
0: Ma lo dici te, ci stava già un film, c'era un romanzo del 22, ci stava già un film.
1: Ma Alien
0: di 12
1: è
0: anni
1: il titolo
0: prima.
1: Di un film, non è, ma è c'era come già... dire Rosso o...
2: Non guarda il capello.
0: Ma Alien, vabbè, c'era.
1: Vabbè, comunque insomma, che succede?
0: Immediatamente qualche giorno dopo sono arrivati telex da tutto il mondo che volevano il film. E allora noi abbiamo preso questi telex, siamo andati dai distributori di Zombie 2, che erano due italiani, Vinzi e Pali, un ufficio di Pagnoli. Gli abbiamo portato tutti questi telex e ci siamo, e loro ci hanno preso il film. Senza storia, senza niente.
1: Ma che foglio gli hai dato? Cioè, quale soggetto, qual è il plot?
0: Nessun
1: ma
0: foglio.
1: Come nessun foglio? Ma ti hanno dato i soldi senza...
0: 400 milioni.
1: Ma come 400 milioni? Senza nemmeno un'idea, uno straccio di idea.
2: L'idea c'era, Paolo. L'idea c'era.
1: Qual era l'idea? Ma che idea è un titolo?
0: Ma quella era. All'epoca così si faceva.
1: Che poi, perché Alien 2 sulla Terra, per ovviare a...
0: No, Alien 2 sulla Terra, però ci terrei a dire una cosa. Io ho preso solo il titolo, non la storia d'Alien, e l'ho chiamato Alien 2 sulla Terra, e l'ho
1: ambientato... Perché non l'hai visto, dice Marco, no. Tu hai preso il titolo perché non hai visto il film.
0: E l'ho ambientato sulla Terra, ma...
1: Ma dove l'hai girato?
0: Negli Stati Uniti e in Puglia, a Castellana Grotte, nelle
1: Grotte. Castellana Grotte.
0: Perché era un film sulla speleologia, quindi era ambientato sottoterra. Ma ti dico questo, che la serie televisiva che è venuta fuori adesso, quest'anno, nel 2005, di Alien, si chiama Alien sulla Terra pure quella, quindi è loro che hanno preso il titolo mio.
1: Ah, e quindi tu adesso potresti denunciare.
0: Potrei
1: querelarli.
0: Come c'è stato un film famosissimo, anche molto bello, che era The Descent, quello di Neil Marshall, e quello è la copia di Alien.
1: È una copia di Alien 2 sulla Terra. E tu l'hai firmato Sam Cromwell.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché non sapevo come, perché non si poteva mettere un nome italiano. Anche tutti gli altri attori che hanno fatto il film erano italiani, ma gli ho messi dei nomi che ho inventato lì per lì. Don Patterson.
1: Com'è Alien 2 sulla Terra, Marco?
2: Allora,
1: il parere del critico, com'è il film?
2: Mi dice Ciro, siamo andati a presentarlo a Sitges, il festival. No. E dico, Ciro, ma bisogna vederlo Alien 2. È una chiaveca, mi dice Ciro. È una chiaveca.
1: Ma come? Del tuo film dici che è una chiaveca?
2: Zitto. Vado a vedere il film pieno di, insomma, spettatori appassionati. E ridevano tutti, Dico, che Ciro fa? Com'è? Beh, com'è? Dico, Ciro, è una chiaveca.
1: Ci fermiamo un attimo, si torna tra poco con Radio Up & Down.
3: Ma qual è la verità? È quello che penso io di me?

0: quello che pensa la gente o quello che pensa quello là lì dentro.
1: Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
0: Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
1: Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più.
2: Radio Up and Down, eccoci qui, la trasmissione con un cromosoma in più. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Stiamo parlando con Marco Giusti di Ciro Eppolito. Il mio co-conduttore oggi è Marco Baruffaldi. Marco, ti stai divertendo? Sei felice?
3: Molto. Molto.
2: Molto. Tu hai mai visto Alien 2 sulla Terra?
3: Non mi ricordo.
2: Non ti ricordi di averlo visto, però è un film molto trasmesso.
3: Sì.
2: Ecco, Ciro, di che cos'è che sei più orgoglioso? Mi dicevi di sceneggiati. Cos'è la cosa che ti è piaciuto di più aver fatto nella tua carriera?
3: Tutto. Tutto, però si parla sempre dei film napoletani, si parla di Alien, si parla di Arrapao, ma io ho fatto anche dei grandi sceneggiati televisivi, le prime operazioni importanti di Mediaset negli anni 84-85, tipo tutto il ciclo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti con Liv Ullmann, La Romana, Disperatamente Giulia,
2: Donna d'Onore,
3: Il Settimo Papiro
2: e Il Terzo Segreto di Fatima.
3: E poi Io Speriamo Che Me La Cavo della Bertolucci.
2: Ora ci arriviamo, Io Speriamo Che Me La Cavo. Com'erano questi film più impegnati, film ad alto budget, sceneggiati, film per la TV? Com'erano, Marco?
4: Erano grossi film, è vero, ha ragione Ciro.
2: La veneziana è di Bolognini.
4: Certo, come no.
2: Questo signore è un signore quindi che fa Alien 2 sulla Terra, che lavora con Mario Merola, che fa il cinema popolare e poi lavora nel grande cinema d'autore.
4: Però a noi
2: a Livorno si dice
4: più.
2: C'ho una mutanda per tutti i
4: punti. Lui assolutamente ne ha almeno due per tutti i punti.
2: Esatto.
4: Ciro. Però a noi ci piacciono più Arrapao, più quelli che Cacciaroni. Dice.
2: Più Cacciaroni. Voi avete fatto anche un film, diciamolo, facciamo promozione. C'era una volta a Napoli, no? Che è su RaiPlay, giusto?
4: Io non l'ho fatto, io l'ho subito, perché Ciro, com'è?
2: Io mi ricordo, eravamo al ristorante La Fiorentina in Piazza Mazzini, dove io ho firmato il contratto tra voi due su una tovaglietta della Fiorentina. E quanto è costato? C'era una volta a Napoli, Ciro?
3: Dai. Un bancomat.
2: No, davvero, il film.
3: Il film parla di un bancomat, e il film è stato fatto con i soldi del bancomat.
2: È un documentario sul cinema che non ci sono più a Napoli, giusto?
3: Sul cinema e sul cinema napoletano, e un po' sul cinema mio.
2: Ma un bancomat che vuol dire?
3: I soldi di un bancomat, io ho preso 1500 euro.
2: Ma come 1500?
3: 1500 li avevo, un po' li abbiamo fatti di carte di credito, lui non ha mangiato, Marco non ha mangiato perché gli
2: Quindi Marco posto. Non è stato pagato e non ha mangiato.
3: No, lui non
2: io
3: è,
2: mi
3: stato,
2: ricordo
3: no,
2: che
3: lui
2: questa...
3: è stato. No, lui è stato pagato postumo.
2: Il pranzo, mi ricordo, 87 euro, forse l'ho offerto io.
3: Forse l'hai offerto
2: quello.
3: Tu. E siamo andati a Napoli, siamo stati 3 giorni in un albergo che poi abbiamo usato anche come location del film.
2: Sì.
3: E poi è uscito il film, è andato anche molto
2: e
3: bene.
2: E l'hai venduto a RaiPlay?
3: No, l'ha venduto in mezzo mondo il film.
2: Come
3: abbiamo girato dappertutto, sì.
4: Alla Rai
3: ha fatto Rai 2, l'ha programmato Rai 2.
2: Ma non mi puoi dire quanto ha fatto il film.
3: Quanto ha fatto di che incasso?
2: Quanto hai guadagnato, sì, col film.
4: Uguale a quello che ha speso, te lo dico io.
2: Un po' di più, forse.
3: Un po' di più, ma niente di che. Poi rimane la proprietà, perché io sono stato sempre il proprietario, proprio in Confindustria, lo dico, dei miei film.
4: Il metodo Ciro andrebbe applicato a tutto il cinema italiano.
2: Cioè, com'è il metodo Ciro? Che lo spende in cazzo e guadagna in sacco.
3: Che il produttore deve essere non il produttore del film, deve essere il padrone del film. I diritti del film devono restare al produttore.
2: Sei d'accordo? Tu scrivi delle canzoni.
5: Sì, scrivo canzoni, ma prettamente autobiografiche.
2: Cosa ne pensi del diritto d'autore, te?
5: Che sì, sono d'accordo anch'io, perché i diritti d'autore sono gli unici pezzi che rende una canzone autentica e originale.
2: Bravo. E tu c'hai tutti i tuoi diritti d'autore.
5: Certo.
2: Sei padrone di quello che componi.
5: Sì, praticamente.
2: È giusto, no?
5: Certo, sì.
2: Giusto. Che cosa, le tue canzoni a cosa si ispirano?
5: Si ispirano a delle mie esperienze di vita che ho subito.
2: Tipo?
5: Tipo gli atti di bullismo che ho subito.
2: Come si reagisce al bullismo, secondo te, Marco?
5: Si reagisce affrontando l'argomento, parlandone insieme.
2: Bello. Allora, io volevo un attimo ascoltare, ed è una piccola cernierina per arrivare a parlare di Io Speriamo Che Me La Cavo. Pronto, Lucia?
6: Pronto, Casa Catalano.

0: Pronto?
1: Pronto, Lucia. Lucia, amore mio, sei proprio tu.
2: Brano originale per il film Pronto Lucia di Ciro Eppolito. Arriviamo al grande racconto, che credo che sia un'esclusiva per Radio Up and Down, di come nasce il film di Lina Wertmüller, Io speriamo che me la cavo. Cosa c'entri te in questo grande film con Paolo Villaggio?
3: Io ho letto un pezzo del Mattino un giorno dove annunciavano l'uscita di un libro.
2: Quindi non hai letto il libro?
3: No.
2: Ma come no?
3: Ho letto solo il titolo.
4: Scusa, ma io non ce l'ho, fallo parlare.
3: Ho letto il titolo, ho chiamato la Mondadori e ho chiesto i diritti di quel libro. E la Mondadori, lì alla Mondadori proprio c'era la signora Grandi, che all'epoca trattava i diritti, dice: ma lei veramente vuole i diritti di questo libro? Guarda che non è una storia, lei l'ha letto il libro? Dico no, non l'ho letto, ma non mi frega niente. Dico, a me mi piace il titolo. E dice, e poi so che ci stanno i ragazzi e un maestro, io voglio il titolo. E l'ho pagato, ho preso questi diritti. Il libro è uscito qualche settimana dopo e ha avuto subito un grandissimo successo. Poi ha venduto 8-9 milioni di copie, ma in tutto il mondo. Nel frattempo poi ho cominciato a mettere in piedi il film, perché per me l'idea poi era quella di fare una storia con un maestro che non doveva essere napoletano. E che si scontrava con dei ragazzi napoletani che invece non andavano a scuola. Quella era l'idea portante che avevo avuto io. E allora l'ho offerto prima a vari registi.
2: Non vogliamo fare nomi?
3: Oh sì, Fellini, Rosi, la scuola. Ma c'era la fila per fare quel film.
2: Poi l'ha fatto la signora Wertmüller, che è comunque un premio Oscar.
3: Sì, no, ma lo volevano fare in tanti i film. Però non quadrava mai la cosa per me. Poi alla fine con Lina insomma abbiamo aggiunto era un'intesa su come doveva essere il film. E poi c'è stato Villaggio, devo dire, perché io non credevo a Villaggio per quel progetto là. L'idea iniziale, ti dico la verità, io avevo già fatto scrivere una sceneggiatura prima di quello di Lina, da Castellano e Pipolo, perché all'inizio io volevo far fare il film a Celentano. L'idea mia era quella di Giuliano Celentano. Poi mi era venuto Moretti. Poi a un certo punto i tempi cambiavano, quindi anche le star cambiavano come mercato e sono passati tre anni.
2: Secondo me nel 90 non era messo, aveva fatto Jackpot, mi si ricordo
3: sì,
2: bene, di Mario Orfini.
3: Però si poteva ripigliare con un grande successo popolare, c'era la possibilità. Poi ho visto che la cosa non quadrava e poi un giorno, una notte, è venuto Paolo a casa mia, eravamo amici, in piena notte alle 3 del mattino, mi bussa e fa: fammi entrare, vieni a casa e fa: mi devi far fare questo film. Dico: Paolo, ma guarda, ma non è una cosa, dico, perché qui devono funzionare i ragazzi, devono far ridere i ragazzi, non ci vuole il comico. Dice: è tutta la vita che voglio fare un film dove io faccio un maestro, fammelo fare, questo è il film della mia vita.
5: Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi. E Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno. Una media, che è il purgatorio. E una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti! E poi li dividerà. A uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: uè, a dove vai?
2: Senti, il film, i diritti quanto li hai pagati più o meno?
3: Di che?
2: Dio, speriamo che me la cavo.
3: 120 milioni, tantissimo.
2: 120 milioni, il film quanto ha incassato?
3: Tanto.
2: Più o meno?
3: Ma sarà sui 10 miliardi.
2: Benissimo, allora, questo era Ciro Eppolito. Un commento, proprio siamo in chiusura, velocissimo, sul cinema italiano di oggi.
3: È stato rovinato dai finanziamenti pubblici.
2: Marco, una chiusura tua su Ciro,
4: no,
2: e su come mai
4: Ciro
2: oggi
4: dimostra, capito?
2: Questo cinema che non è più possibile.
4: È down, e si poteva fare sia il cinema basso, però figo, che poteva fare soldi, sia il cinema, ecco, alto, ricco, in maniera furba. Ci vorrebbero altri Ciro.
2: Grazie. Dimmi.
3: Comunque, il cinema è stato rovinato dai tax credit, cioè questa massa di soldi che si sono riversati sul mondo del cinema hanno rovinato il mercato, hanno creato una nulla speculativa praticamente, che non ha fatto bene a nessuno. I film adesso oggi costano 10 volte di più del loro valore e non valgono quello che spendono, quello che costano.
2: Ragazzi, Ciro Eppolito faceva film senza chiedere niente a nessuno.
3: Io ne ho fatto uno, me lo sono finanziato da solo con un bancomat.
2: Hai capito, Marco? Hai capito
0: sì,
2: come
0: no,
2: funziona?
0: Ma ho già capito cosa intende.
2: Hai capito cosa intende? Tu ci credi ai finanziamenti pubblici?
0: Io su questo non.
2: Non sei esperto, non sei esperto.
0: Sono così pratico.
2: Marco, grazie mille. Senti, ci vuoi fare una chiusa te sul cinema? Cosa ne pensi del cinema?
0: Io più che altro voglio dirvi che il mondo del cinema è bello ampio, quindi largo ai giovani che vogliono fare gli attori.
5: Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in mille pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle, io speriamo che me la cavo.
6: Con due penny ti puoi comprare.
2: Grazie a Marco Baruffaldi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, Marco Giusti, Ciro Eppolito, Radio Up and Down. Grazie a Bestia, ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, l'accordo è fatto, Hormuz verrà riaperto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce. Il 34esimo anniversario della strage di Capaci, Mattarella, quell'eccidio segnò anche l'avvio di una riscossa civile. A Cannes, Palma d'Oro al romeno Mongiu per la seconda volta in carriera. Formula 1 in Canada, scintilla in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e Paul Vingegaard in rosa al giro, stasera i verdetti della Serie A. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Sono ore di grande attesa per le sorti della guerra fra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e l'accordo è fatto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce.
2: Stati Uniti ed Iran dovrebbero annunciare entro oggi pomeriggio il raggiungimento di un accordo di pace. Con ogni probabilità si tratterà di una tregua di 2 mesi nei quali i due paesi discuteranno i temi più spinosi. A riferirlo una fonte vicina alla Casa Bianca, i principali negoziatori, tra cui il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il vicepresidente americano Vance, l'inviato speciale Witkoff e il genero del presidente Trump Kushner, secondo la stessa fonte avrebbero già approvato la bozza, una linea diplomatica caldeggiata dai leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan, con i quali Trump ha avuto un colloquio telefonico ieri, temi dei quali Trump ha parlato poi anche col premier israeliano Netanyahu. Sul fronte iraniano intanto, secondo quanto riporta Al-Arabiya, la proposta sarebbe di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz, sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento americano. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani ieri hanno ucciso 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della flottiglia, fermati in acque internazionali e poi malmenati.
3: L'Italia è amica di Israele, ma cerchiamo di dare dei segnali al governo Netanyahu affinché si renda conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Lo ha detto ieri in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento il ministro degli esteri italiani, al quale si è associato nel chiedere a Bruxelles sanzioni contro Ben Gvir l'omologo francese Jean-Noël Barrot. Quest'ultimo ieri ha anche annunciato che il ministro israeliano della sicurezza nazionale è stato interdetto dall'accesso al territorio francese per il suo inqualificabile comportamento con i membri della flottiglia. Tutti gli attivisti hanno intanto il carcere israeliano di Keziot, ma 50 tra loro, tra cui un 69enne italiano, non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est e ormai al 7° giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti, tra cui 2 italiani dell'Emilia Romagna, si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come è stato loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Il tutto quando la Global Summit Flottiglia condanna, chiedendo un'indagine internazionale sull'accaduto, i violenti pestaggi da parte della polizia basca all'aeroporto di Bilbao contro i membri della flottiglia appena rientrati da Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo proprio al Festival dell'Economia di Trento, coi temi del lavoro e delle riforme al centro del dibattito.
4: Nei prossimi 7 anni oltre 1 milione di dipendenti andrà in pensione e la pubblica amministrazione è pronta a rimpiazzare chi esce con le assunzioni di giovani. Il ministro della PA, Paolo Zangrillo, fa il punto dal Festival dell'Economia di Trento.
5: Noi nel 2026 contiamo di assumere tra i 200 e le 250.000 persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è sostanzialmente in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni.
4: Il governo a Trento parla anche di riforme, a cominciare da quella della legge elettorale, che si punta a chiudere entro la fine della legislatura con un primo via libera della Camera entro giugno, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo andrà avanti anche sul nucleare. Se vogliamo energia decarbonizzata, il nucleare è sicuramente energia pulita che garantisce più autonomia al nostro paese, dice Ciriani.
6: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succede. Però sa a dire solo no, sono tutti capaci.
4: C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Schillaci, troveremo sicuramente un accordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: A Palermo ieri le ormai tradizionali e sempre molto partecipate celebrazioni per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato di Cosa Nostra costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. Fu una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ma rappresentò anche l'avvio della riscossa civile, ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella. La visita di Papa Francesco era saltata a causa del Covid e ieri il suo successore Papa Leone si è recato ad Acerra, terra dei fuochi.
7: Nella cattedrale di Acerra, città simbolo di tutte le terre dei fuochi, ha abbracciato i familiari delle vittime di quello che, ha sottolineato il Papa, è stato un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
8: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
7: Una visita ad un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, che ha sepolto, ha detto il Papa, tanti suoi figli. In piazza Calipari l'abbraccio con la gente, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e dell'individualismo e l'avanzare del paradigma tecnocratico.
8: È all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
7: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Festival del Cinema di Cannes ha assegnato le sue palme d'oro. Miglior film Fjord del romeno Christian Mungiu, al secondo successo in carriera sulla Croisette. Javier Calvo e Javier Ambrossi con La Bola Negra e Pavel Pavlikovsky con Fatherland vincono ex aequo la palma alla miglior regia. Ex aequo anche il premio miglior attrice, che è andato alle due protagoniste del film di Hamaguchi Ryusuke, All of a Sudden, Virginie Efira e Okamoto Tao, un dialogo tra due culture e due identità, quella giapponese e quella francese. Ed ex aequo anche il premio per il miglior attore ai due protagonisti di Coward, film di Lucas Daunt ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. I premiati Emmanuel Macchiai e Valentin Campani. E ora la pagina sportiva.
9: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Oggi dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes, mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Il sabato della Serie A di calcio ha vissuto il divertente 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria per 2-1 della Lazio sulla Pisa con gol di Pedro, che saluta così nel migliore dei modi i biancocelesti. Oggi altre due partite ininfluenti per la classifica, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi alle 20.45 il clou dell'ultima giornata con le sfide che decideranno i piazzamenti Champions e l'ultima squadra retrocessa. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. Axiamen in Cina, il lunghista azzurro, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket. Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus, con il match point a disposizione dei trentini, e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Chipmunk è stato tra i maggiori designer di luci e palcoscenici in ambito rock e non solo, e soprattutto si è trovato a presentare per caso il Festival di Woodstock, una storia incredibile. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. James Brown.
2: Evening, oh, can't get right. I guess I did the boogaloo, the funky Broadway. Good God! Sometimes I do the James Brown. But I want you to know, I got that feeling. I said I got that feeling. It ain't no sin, because I'm ratching with my friends. My friends. My friends. My friend.

0: myself up in a big ball. Got to roll myself up in a big ball. Get me a soul sister from over there now. Get me one from out here now. Trying to get one from over there now. Got to have a good time. Oh yeah. Oh yeah. Hey, hey.
1: Calmati, devi calmarti, stai calmo, ti fa male. James Brown nella sua versione travolgente del classico That's Life, consegnato alla storia della musica popolare da Frank Sinatra, un pezzo da Say It Live Loud, Live in Dallas 26 agosto 68, disco dal vivo spettacolare di James Brown. E qui, oltre al brano in sé, quello che fa volare veramente la canzone è questa sua interazione col pubblico, la voce, il controllo della sala, la rapidità con cui le parole gli si sciolgono in bocca, ecco, tutte caratteristiche del tipico MC, abbreviazione di Master of Ceremony, maestro di cerimonie, figura fondamentale nell'ambito della musica popolare e in particolare nel rap, in cui la parola è centrale. In realtà, prima del rapper come lo conosciamo, c'era proprio il maestro di cerimonie, l'MC appunto, che sta al rapper come un maratoneta professionista sta, diciamo, a uno che fa jogging la domenica. Tutti tecnicamente possono rappare, pochi, molto pochi possono essere MC, capaci cioè di avere controllo totale del microfono, presenza scenica, essere in grado di giocare con parole e battute e tutto quello che può venire in mente. Encyclopedia Billy Ray.

Encyclopedia e Billy Reeves, il primo singolo dal nuovo album in arrivo dell'artista inglese che ha una storia incredibile. Nel 2001 è sopravvissuto a un terribile incidente e stava tornando a casa in macchina nella contea del Surrey con un amico quando la loro auto viene travolta da quella in cui a 160 km all'ora correvano alcuni ragazzi inseguiti dalla polizia. Scontro frontale, Reeves in coma per 2 settimane e insieme all'amico in ospedale per 6 mesi. Negli anni si è rimesso, ha anche lavorato in radio e quindi con le parole ha continuato a giocarci, tornando appunto alla figura del Master of Ceremony di cui si diceva prima, figura centrale ad esempio all'alba dell'hip hop, quindi nella prima metà degli anni 70 a New York. In pratica, mentre il DJ durante i vari raduni si preoccupava della manipolazione dei dischi e della performance musicale, il maestro di cerimonie, vagamente assimilabile all'idea del nostro bravo, bravissimo presentatore, lo affiancava con il microfono in mano, pronunciando frasi e formule che da un lato servivano ad esaltare le doti artistiche del DJ e dall'altro anche a motivare il pubblico, invitando ad esempio i presenti a scatenarsi nel ballo, quindi un ruolo centrale. Quando poi nel 1979 uscirà Rapper's Delight, il singolo della Sugar Hill Gang che imporrà il rap a livello di massa, a quel punto i piani cominceranno a confondersi e il termine MC verrà spesso utilizzato come sinonimo di rapper. In realtà, come detto, ci sono mondi tra loro. Domanda: e se fosse capitato di fare l'MC davanti a 400.000 persone? Durissima. In the Name of Love, il quartet Fritz Kate, dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Evil Ways nella versione dei Santana dal loro primo album omonimo, brano remixato e reintitolato Got to Change da Fab Samperi alias Il Capitano. I Santana, che nel 1969 erano presenti a Woodstock, uno dei maggiori festival musicali della storia, evento di riferimento della controcultura anni 60. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, i tre giorni di pace, musica e anche amore, che poi saranno quattro con Jimi Hendrix a chiudere, ma senza un MC, senza il bravo presentatore, tanto per tornare a quanto si diceva prima. E qui entra in scena l'incredibile Chipmunk, oggi 87 anni, maestro di cerimonie per caso a Woodstock. Michael Lang, tra gli organizzatori del festival, lo aveva assunto per progettare l'illuminazione e anche il palco. Il suo ruolo quindi fino a quel momento era essenzialmente quello del light designer, lavoro per cui negli anni successivi verrà anche premiato. Il problema è che a un certo punto l'organizzatore si rende conto di essersi dimenticato di chiamare un presentatore. E cosa succede? L'unica certezza è che in quel momento devi saper essere molto paziente. È Patient Man, appunto, Brother Wallace.

e Passion Man, Brother Wallace da Electric Love, il suo primo album appena uscito. Una persona paziente, esattamente come deve essere stata Woodstock Chipmunk quando l'organizzatore gli dice: senti, perché non ci vai tu a presentare i gruppi e a parlare col pubblico? Anche se ci sono 400.000 persone, vedrai che puoi farcela. E lì il povero Monk, con un cognome che in italiano vuol dire monaco e che prefigura anche le doti di chi ce l'ha, e cioè pazienza, appunto, umiltà, autocontrollo, disciplina personale e molto altro, deve aver pensato: qui o cambio cognome al volo e cambio pure la faccia del promoter Michael Lang, oppure mi butto. E così farà e passerà anche alla storia. Peraltro, fino a quel momento non è che Woodstock gli avesse dato grandi soddisfazioni. I suoi progetti erano stati tutti realizzati pensando ad un'altra località, la penultima, perché prima ce n'erano state altre due prese in considerazione per il festival. Quando però anche questa salta e ci si deve spostare nella destinazione finale, un sacco di luci prese a noleggio resteranno inutilizzate e verranno piazzate sotto al nuovo palco, che aveva una copertura che non sarebbe stata in grado di sostenere quel tipo di illuminazione. Quindi tanto lavoro per nulla, e alla fine il palco di Woodstock verrà illuminato solo dai riflettori. Monk verrà regolarmente pagato $7.000 per 10 settimane di lavoro, più o meno 50.000 euro di oggi. E se solo avesse saputo che lo avrebbero messo in mezzo per fare anche il presentatore, gliene avrebbe chiesti sicuro il triplo. All'improvviso una nuova carriera, Brand New Me, Sanity. Dopo il pezzo una piccola pausa, e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Nowhere to Run, il classico del soul di Martha and the Vandellas, secondo i Sunlight Square, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, nessuna via di fuga, come dice il titolo, per Chipmunk, lo storico presentatore del festival di Woodstock nel 69, di cui si è detto che tutto si sarebbe immaginato fuorché di essere costretto a dover tenere a bada 400.000 persone e presentare anche i gruppi in scaletta. Lo avevano chiamato per progettare luci e palco, quindi tutto un altro mondo, e invece vedi, è diventato la voce del festival. Il vero lavoro, quello con le luci, lo aveva iniziato a Wellesley, la città del Massachusetts in cui è nato, quando da giovane aveva dato una mano come volontario a un gruppo teatrale estivo del college locale. Lì ad esempio aveva imparato molte cose sull'illuminazione teatrale, che sfrutterà quando comincerà a lavorare con la compagnia teatrale dell'Università di Harvard. E qui succede una cosa importante, perché 10 anni prima di Woodstock, nel 1959, mentre gli studenti di quella compagnia si trovavano a New York, Monk, che al tempo aveva 20 anni, un giorno entra al Village Gate di New York. Quello è stato un locale jazz e non solo importantissimo, in cui praticamente si sono esibiti tutti, da Coltrane a Mingus, da Velvet Underground ad Aretha Franklin, fino al nostro Lucio Dalla e Patti Smith. Monk entra e si accorge che vicino all'ingresso c'era un'infiltrazione d'acqua, che si presenta al proprietario e gli dice che se voleva lui avrebbe potuto ripararla. Il proprietario accetta e lo assume anche. Lo stipendio sarà bassissimo, ma almeno si poteva vedere tutti i concerti. From now on, Magnus Carlsen.

From Now On, uno dei pezzi più noti dello svedese Magnus Carlson, brano che mi porta presso in radio da molto tempo, perfetto nel titolo per Chipmunk, che From Now On, cioè dal Village Gate in poi, diventerà uno dei più apprezzati progettisti di palchi e luci della musica popolare in America. Ho letto un'intervista in cui diceva che al Gate uno dei suoi primi assistenti era stato un aiuto cameriere che in seguito sarebbe diventato famosissimo, Sam Shepard, il grande attore, sceneggiatore e drammaturgo tra le figure più importanti del teatro americano contemporaneo. Ha raccontato che Shepard non sapeva nemmeno fare un fiocco con un pezzo di stoffa. Al Gate si occuperà di palco e luci e abiterà nel seminterrato del locale. Conosce anche Bob Dylan, che era venuto a sapere che Monk aveva una macchina per scrivere IBM elettrica. Pure qui sembra tutto incredibile, ma è vero. Dylan stava finendo il pezzo A Hard Rain's Gonna Fall, il suo grande classico, e gli chiede se la poteva utilizzare per trascrivere il testo. Si vedono nell'appartamento di Monk, Dylan comincia a scrivere, finisce e gli fa: guarda, te la faccio anche leggere, ma non ho bisogno di un altro autore perché non ti pago. Il pezzo è del 62, 3 anni dopo i due si ritroveranno al Festival Folk di Newport in quello che è il concerto della svolta elettrica di Dylan, e anche lì Monk si occuperà delle luci. Idem al Festival Jazz sempre di Newport, all'Apollo Theater di Harlem e al Festival di Monterey del 67, evento che in un certo senso anticipa Woodstock, tanto per capire quello in cui Jimi Hendrix darà fuoco alla chitarra. Lo aveva già fatto a Londra 3 mesi prima e lì si era anche ustionato le mani e dovrà farsi visitare in ospedale. Del resto, dove c'è fumo spesso c'è anche fuoco. I Black Keys.

Griffin, secondo i Black Keys, da Peaches, il nuovo album del duo americano, è un disco di cover blues sporchissime, brano questo che anche Paul Weller ha rieseguito nel suo album Find Eldorado. Monk, tornando a lui, ha lavorato con una gran quantità di artisti e è immortalato anche nel film Concerto Monterey Pop di D.A. Pennybaker, e sempre nell'anno di Monterey, il 67, illuminerà il palco dei Birds e dei Rolling Stones, con cui collaborerà per 5 anni. C'è questa intervista del 2014 uscita in Australia in cui ad esempio racconta il rapporto con gli Stones, e lì è senza freni, dice che in 5 anni avrà scambiato al massimo 2 parole con Keith Richards e che in tutto avrà parlato 15 minuti con Mick Jagger, con il batterista Charlie Watts e con il bassista Bill Wyman invece chiacchieravano e si divertivano tantissimo. Jagger lo chiamava sua signoria e in un'altra intervista del 2024 dirà: se prendete un appuntamento con lui sappiate che è una persona che ha 7 personalità o 7 identità, e sarebbe meglio capire con quale di quelle 7 state parlando entro i primi 30 secondi, altrimenti l'incontro è inutile. Altri artisti con cui non si è trovato d'accordo sono Joni Mitchell e Paul Anka. Con Bette Midler invece è sempre andata benissimo. Madness, The

0: The Joker, Jackie Trent e Tony Hatch, una coppia anche nella vita. Lei è stata un importante cantante inglese, lui un grande autore di musica da film e per la televisione. Torno a Chipmunk, tra i maggiori designer di luci e palchi in ambito rock e non solo, perché adesso viene il momento più incredibile e imprevedibile della sua carriera. 1969, Woodstock, 400.000 persone. Michael Lang, uno degli organizzatori, scopre, come detto prima, di essersi dimenticato di chiamare un presentatore, si volta e fa a Monk: ok le luci, ok tutto, ma adesso devi anche presentare, e andrà benissimo, terrà tutti in pugno, anche rischiando gaffe mostruose, ad esempio mentre intratteneva il pubblico raccontando come sarebbero arrivati i musicisti, dirà: li faremo volare tutti fin qui, fly in, nel senso che essendo tutte le strade intasate erano stati predisposti tutti arrivi in elicottero. Occhio, perché senza elicotteri non suonava nessuno. Woodstock si è fatto anche e soprattutto grazie al servizio di elicotteri, quindi fly in, che però significa pure volare alti, cioè tutti sballatissimi come già era la maggior parte del pubblico. Un suo avvertimento passerà anche alla storia e aiuterà molte persone a Woodstock. Dirà al microfono che lo avevano informato che stava girando tra il pubblico un LSD marrone che andava evitato. Io ve l'ho detto, poi fate voi come credete. Questa storia è talmente incardinata dentro la cultura popolare americana che ad esempio c'è un episodio della serie animata I Griffin in cui un Robin Williams a cartoni dice: non prendete l'LSD marrone, potrebbe trasformarvi in un marziano. Passano 4 mesi e sabato 6 dicembre 1969 Monk si ritroverà anche ad Altamont, tra gli eventi rock più disastrosi e drammatici di sempre. Anche qui Michael Lang era uno degli organizzatori e chiaramente se lo porterà con sé. Prince, Fatty, Black Rabbit.
1: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling in a very deep hole.
2: It was

0: What kind of place is this?
1: Black Rabbit, Prince Fatty con la voce di Shanice McManaman in una versione dub reggae di White Rabbit, il classico della psichedelia dei Jefferson Airplane, anche loro presenti sul palco di Altamont. E lì, come detto, c'era anche Chipmunk. L'idea del festival era stata dei Rolling Stones e dei Grateful Dead, che però si sfileranno avendo visto che le cose stavano prendendo una brutta piega. Suoneranno, oltre agli Stones e ai Jefferson Airplane, anche Santana, Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills, Nash Young. Per chi non se lo ricorda, quello è il festival gratuito con gli Hells Angels addetti alla sicurezza. Sarà una roba violentissima e un ragazzo afroamericano verrà pugnalato e pestato a morte dagli stessi biker. Per gli Stones non solo era l'ultima data del tour americano, ma era anche un modo per ribattere alle critiche di chi fino a quel momento si era lamentato che i biglietti dei loro concerti erano troppo cari. Quindi tutto gratis. Gli Stones erano gli ultimi in scaletta e ci metteranno un bel po' a salire sul palco, perché avevano deciso di aspettare il tramonto, così anche le luci di Monk, con cui peraltro avevano già lavorato, come detto, sarebbero state un valore aggiunto. Sarebbe stato meglio anche per la troupe che fino a quel momento li aveva seguiti in tour e le cui riprese sarebbero poi finite nel film Gimme Shelter. Nel frattempo il pubblico stava diventando sempre più impaziente ed ecco che il solito Monk verrà spedito sul palco a calmare gli animi. E cosa fa? Si metterà a leggere alcuni passi dal libro Il gabbiano Jonathan Livingston, un genio. Se la prenderà anche con uno degli Hells Angels, accusandolo di aver rubato il tappeto viola dal palco, al che il tipo prenderà una stecca da biliardo e gli farà fuori 4 denti. Ecco, questo è stato il mondo del padrino dell'illuminazione rock and roll, come verrà soprannominato. Monk vive a Melbourne in Australia. Negli anni le sue luci hanno illuminato gli eventi più noti della musica popolare. Ha lavorato anche con Bill Graham, il re dei promoter rock in America. Erano sue le luci del Rumble in the Jungle, l'incontro di box più celebre di sempre tra George Foreman e Muhammad Ali, nel 74 a Kinshasa, nello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. E se uno si vede il documentario sull'incontro Quando eravamo re, When We Were Kings, lì c'è anche Monk che illuminerà anche il festival Zaire 74, sempre a Kinshasa, che anticiperà l'incontro di box. 3 giorni di musica con Yuma Sekela, che li aveva organizzati, Celia Cruz, James Brown e molti altri. E sempre sue saranno le luci della cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi dell'84 a Los Angeles. Tra gli artisti con cui ha più lavorato, appunto, gli Stones, questa è In the Stars, il primo singolo da Foreign Tons, nuovo album del gruppo in arrivo a luglio, pezzo che spinge tantissimo, classico suono Rolling Stones old style, video imperdibile in cui con l'intelligenza artificiale si sono fatti ringiovanire di oltre 50 anni e sembrano usciti dal periodo Sticky Fingers, l'album del 71. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio. English Bit di Giulia Crivelli.
1: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente per molti versi che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare: outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
0: GR24 di mezzanotte.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, l'accordo è fatto, Hormuz verrà riaperto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce. Il 34esimo anniversario della strage di Capaci, Mattarella, quell'eccidio segnò anche l'avvio di una riscossa civile. A Cannes, Palma d'Oro al romeno Mongiu per la seconda volta in carriera. Formula 1 in Canada, scintilla in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e Paul, Vingegaard in rosa al giro, stasera i verdetti della Serie A. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Sono ore di grande attesa per le sorti della guerra fra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e l'accordo è fatto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce.
3: Stati Uniti ed Iran dovrebbero annunciare entro oggi pomeriggio il raggiungimento di un accordo di pace. Con ogni probabilità si tratterà di una tregua di 2 mesi nei quali i due paesi discuteranno i temi più spinosi. A riferirlo una fonte vicina alla Casa Bianca, i principali negoziatori, tra cui il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il vicepresidente americano Vance, l'inviato speciale Witkoff e il genero del presidente Trump Kushner, secondo la stessa fonte avrebbero già approvato la bozza, una linea diplomatica caldeggiata dai leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan, con i quali Trump ha avuto un colloquio telefonico ieri, temi dei quali Trump ha parlato poi anche col premier israeliano Netanyahu. Sul fronte iraniano intanto, secondo quanto riporta Al-Arabiya, la proposta sarebbe di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz, sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento americano. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani ieri hanno ucciso 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
2: Il nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e poi malmenati.
4: L'Italia è amica di Israele, ma cerchiamo di dare dei segnali al governo Netanyahu affinché si renda conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. L'ho detto ieri in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento il ministro degli esteri italiani, al quale si è associato nel chiedere a Bruxelles sanzioni contro Ben Gvir l'omologo francese Jean-Noël Barrot. Quest'ultimo ieri ha anche annunciato che il ministro israeliano della sicurezza nazionale è stato interdetto dall'accesso al territorio francese per il suo inqualificabile comportamento con i membri della flottiglia. Tutti gli attivisti hanno intanto lasciato il carcere israeliano di Keziot, ma 50 tra loro, tra cui un 69enne italiano, non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est e ormai al 7° giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti, tra cui 2 italiani dell'Emilia Romagna, si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come è stato loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Il tutto quando la Global Sumud flottiglia condanna, chiedendo un'indagine internazionale sull'accaduto, i violenti pestaggi da parte della polizia basca all'aeroporto di Bilbao contro i membri della flottiglia appena rientrati da Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora andiamo proprio al Festival dell'Economia di Trento, coi temi del lavoro e delle riforme al centro del dibattito.
5: Nei prossimi 7 anni oltre 1 milione di dipendenti andrà in pensione e la pubblica amministrazione è pronta a rimpiazzare chi esce con le assunzioni di giovani. Il ministro della PA, Paolo Zangrillo, fa il punto dal Festival dell'Economia di Trento.
6: Noi nel 2026 contiamo di assumere tra i 200 e le 250.000 persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è sostanzialmente in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni.
5: Il governo a Trento parla anche di riforme, a cominciare da quella della legge elettorale, che si punta a chiudere entro la fine della legislatura con un primo via libera della Camera entro giugno, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo andrà avanti anche sul nucleare. Se vogliamo energia decarbonizzata, il nucleare è sicuramente energia pulita che garantisce più autonomia al nostro paese, dice Ciriani.
7: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succede. Però sa a dire solo no, sono tutti capaci.
5: C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Schillaci, troveremo sicuramente un accordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
2: A Palermo ieri le ormai tradizionali e sempre molto partecipate celebrazioni per il 34° anniversario della strage di Capaci, l'attentato di Cosa Nostra costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. Fu una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ma rappresentò anche l'avvio della riscossa civile, ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella. La visita di Papa Francesco era saltata a causa del Covid e ieri il suo successore Papa Leone si è recato ad Acerra, terra dei fuochi.
8: Nella cattedrale di Acerra, città simbolo di tutte le terre dei fuochi, ha abbracciato i familiari delle vittime di quello che, ha sottolineato il Papa, è stato un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
9: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
8: Una visita ad un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, che ha sepolto, ha detto il Papa, tanti suoi figli. In piazza Calipari l'abbraccio con la gente, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e dell'individualismo e l'avanzare del paradigma tecnocratico.
9: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
8: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Festival del Cinema di Cannes ha assegnato le sue palme d'oro. Miglior film Fjord del romeno Christian Mungiu, al secondo successo in carriera sulla Croisette. Javier Calvo e Javier Ambrossi con La Bola Negra e Pavel Pavlikovsky con Fatherland vincono ex aequo la palma alla miglior regia. Ex aequo anche il premio miglior attrice, che è andato alle due protagoniste del film di Hamaguchi Ryusuke, All of Sudden, Virginie Efira e Okamoto Tao, un dialogo tra due culture e due identità, quella giapponese e quella francese. Ed ex aequo anche il premio per il miglior attore ai due protagonisti di Coward, film di Lucas Daunt ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. I premiati Emmanuel Macchiai e Valentin Campani. E ora la pagina sportiva.
10: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Oggi dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes, mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Il sabato della Serie A di calcio ha vissuto il divertente 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria per 2-1 della Lazio sulla Pisa con gol di Pedro, che saluta così nel migliore dei modi i biancocelesti. Oggi altre due partite ininfluenti per la classifica, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi alle 20.45 il clou dell'ultima giornata con le sfide che decideranno i piazzamenti Champions e l'ultima squadra retrocessa. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. A Xiamen in Cina il lunghista azzurro ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket: Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus con il match point a disposizione dei trentini, e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente.
1: C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
0: E il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
0: Purtroppo per voi ci sono ancora.
3: Spezia per me è un gigante.
0: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
1: Simone, non mi rompere le scatole.
0: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: Volevo se bene. Arrivederci.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: La temperatura sale parecchio, anzi è già molto salita. Siamo in Piazza Fiera Trento rovente, ma molto molto bella. Tante trasmissioni di Radio 24 stanno andando in onda. Da qui ci siamo anche noi per le prossime due ore di Radio Tube, Radio Tube Social Network e Radio Tube Social Village. Cominciamo proprio con Social Village e con un sacco di spettacoli. Sono quasi tutte interviste che abbiamo raccolto in questi giorni qui a Trento, nel festival e nel fuori festival, che comunque non è finito, perché poi vi darò un po' di appuntamenti anche per questa sera e domani, l'ultima giornata del Festival dell'Economia di Trento, nel quale ci sono un sacco di cose, è tutto molto bello, Trento è stupenda, certo rovente, è arrivata l'estate, ma siamo molto molto molto contenti ogni anno di essere qui. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, soprattutto WhatsApp, anche se qualche sms arriva ancora. Con cosa iniziamo? Iniziamo con l'incontro col quale peraltro abbiamo aperto insieme le serate del Fuori Festival mercoledì sera, con una giovane cantante, una giovane artista già molto amata. Io la introdurrei con il successo che ce l'ha fatta conoscere veramente a tutta Italia. Eccola qua.

0: Monica Bove. La sua voce ha conquistato il pubblico nell'ultimo Festival di Sanremo. Doppio riconoscimento per lei. I due premi della critica, quello Mia Martini e quello della sala stampa Lucio Dalla. Quindi Angelica Bove, romana, classe 2003, è stata la prima protagonista del ramo più pop del Fuori Festival, del Festival dell'Economia di Trento. Tra l'altro questa era Mattone con la quale è diventata famosa presso il grande pubblico con il Festival di Sanremo, anche se già era nota grazie a X Factor. E non solo, nel frattempo è uscito il nuovo album Tana, ma si stanno anche moltiplicando le date del Tana Tour 2026 che parte domani. Cosa succede domani? Padova e poi 23 maggio Milano, 19 giugno in provincia di Teramo, 26 giugno a Salerno, ma si sono aggiunte anche delle date nel frattempo: 14 luglio al Porto Urbino di Taranto, 24 luglio Lake Sound Park Festival di Cernobbio. Insomma, su tutti i social di Angelica Bove trovate le date di questo Tana Tour. Noi l'abbiamo incontrata qualche sera fa, proprio prima di salire sul palco insieme qui al Fuori Festival del Festival dell'Economia di Trento, la nostra chiacchierata con Angelica Bove.
1: Dicono che porto un peso che per me è un mattone.
2: Angelica, non posso che fare un passo indietro, perché noi ci siamo viste a Sanremo e quindi questo Sanremo trionfale, che sapore ti ha lasciato, che ricordi ti ha lasciato adesso?
3: Ricordi molto formativi, devo dire, più che, perché poi lì nel marasma di quello che accade non ti rendi neanche conto di cosa provi. Già spesso mi sono chiesta, ma io come sto oggi in questo momento? Non lo so, ancora non mi spiego le emozioni provate, però sicuramente già vedo i frutti formativi di quello che è stata l'esperienza, quindi ti direi formativo.
2: Ecco, formativo, poi tu hai parlato di Mattone e poi ti chiederò qualcosa di questo Mattone, perché vuol dire tante cose. Qui ci sono tanti giovani al Festival dell'Economia di Trento che magari ti guardano anche un po' come un esempio. Tu però non sei una che fin da piccola ha detto io voglio fare questo.
3: Io no, volevo fare tutt'altro, ci sono scivolata nella musica per sbaglio, veramente per sbaglio, letteralmente. Mi è capitato un po' come un incontro magico e un giorno, banalmente 3 anni fa, mi sono svegliata e ho capito che volevo dirlo a tutti, non so come dire. Però per anni è stata una cosa proprio mia di cui ero estremamente gelosa, la tenevo molto per me e anzi mi dava fastidio anche solo l'idea di condividere questo mio spazio intimissimo.
2: Hai detto scivolata perché c'entra la vasca?
3: Mi sa che hai colto il messaggio, bravo.
4: C'è la questa vasca filosofia,
3: questa, mi è piaciuto questo momento. Sì, c'è la vasca di mezzo che è l'habitat dove ho scoperto la mia voce e dove mi sono fatta da scuola, non so come dire. Quindi sì, la vasca da bagno è proprio veramente il simbolo della mia scoperta musicale, non da ascoltatrice, perché da ascoltatrice, da quando ho 6 anni che indosso le cuffie, penso sia il mio più grande deficit. Io non posso stare una vita senza, cioè, proprio una giornata non è possibile che io non indosserò le cuffie almeno per 2 ore, non posso farne a meno, è la mia croce.
2: Mi hai raccontato quando ci siamo viste l'ultima volta che quello era il tuo mondo fatato. Ti capisco, perché anch'io metto le cuffie e vivo in un altro mondo. È stato così per te?
3: Sì, ma diciamo, penso che la vita non abbia lo stesso colore senza la musica. Può essere sostanziosa, può essere colorata come vuoi, può essere intensa, ma con la musica, ma anche musica di sottofondo. Poco fa mi stavo sentendo le frequenze che sono diciamo il suono che mi accompagna più nelle giornate da anni ormai, che sono 432 Hz. Devo dire che non immagino la mia vita senza questo, senza suoni di rumori bianchi che riempiono lo spazio che frequento.
2: Anch'io, ti capisco perfettamente. Tu sei più un palloncino, hai detto una cosa, perché sei lieve, vivi la vita con questo spirito. Eppure la canzone che ti ha fatto conoscere a tutta Italia si chiama Mattone, com'è questa storia?
3: A me piacciono i controsensi, perché penso di esserlo proprio vivente. Io nel mio sono molto, ricerco tanto la leggerezza, quasi è più un'intenzione poi che riuscirci sempre. Però amo la leggerezza proprio perché conosco la profondità e la pesantezza della vita, che a volte, no, ti capita, non è che te lo scegli. E quindi la leggerezza anche diventa una scelta di conseguenza, no? Perché non stare male e stare bene è sempre una scelta. Quindi io scelgo di volare come un palloncino, leggera più che posso. Mangio pure quando posso, più sano, sempre fisicamente, per sentirmi ancora più leggera e sorvolare questo mondo. Ma sì, mi sono persa la domanda, ma questo è, penso.
2: Era il palloncino, il mattone, ma me l'hai detto.
3: Sì, esatto.
2: quel mattone è anche il mattone su cui si costruisce la carriera. Noi ci abbiamo un po' giocato nel titolo, perché comunque tu sei giovanissima e questo primo mattone l'hai messo.
3: Direi di sì, solo per il fatto che sto imparando tanto del mio mestiere, e oggi lo chiamo mestiere, forse un anno fa lo avrei chiamato gioco.
2: Hai detto sto imparando, ma ti sei riferita all'imparare in passato anche nel tuo lavoro, perché tu sei orgogliosamente interprete, però comunque sei alla base delle tue canzoni in qualche modo, perché le tue canzoni sono le tue storie, ma poi cosa succede? Come diventano canzoni?
3: La cosa magica secondo me è che non è nulla di... nulla nasce in studio, nasce prima ancora da una grande amicizia che lega me e Matteo Alieno, che è poi la mia penna. E, il disco, il progetto, tutto quello che verrà è totalmente autobiografico, quindi secondo me questo progetto, chiamiamolo così, non è qualcosa che nasce in studio come giustamente si fa per fare i dischi, per scrivere la musica, nasce dalla vita di tutti i giorni, nasce da racconti, nasce da segreti. Per cui potrei uccidere Matteo Alieno, perché se un giorno dovesse tradirmi io dovrò fare il mio. E poi si viene trasformata in musica grazie ad oggi alla direzione artistica di Nardelli, che Federico Nardelli, che è un grande musico, mi piace chiamarlo così, e chirurgo. E quello che fanno insieme con la loro grandissima cultura musicale, che io non ho, quindi lascio fare il lavoro a chi lo sa fare meglio di me, e trasformano le mie storie, i miei racconti in musica, in testi e in suoni.
2: Dici che io non ho ancora, perché stai studiando.
3: Sì, ce la sto mettendo tutta, ecco, cioè, le intenzioni ci sono tutte, poi c'è tanto da sapere, io non ho ancora capito da dove iniziare, ma sto iniziando in disordine, l'unico modo, non posso fare un ordine cronologico, no? Perché se seguissi una linea temporale dovrei iniziare da molto indietro, sto cercando di sapere più possibile del mondo che
2: ci verrà in mente dopo, lo sai.
3: Ci verrà in mente dopo, chiaramente, quindi pausa, suspense, niente.
2: Fedele alla tua voce e alle tue storie, questa cosa mi è piaciuta molto, cioè rispettare, omaggiare, anche un po' assecondare la tua voce molto particolare, ma rimanere fedele alle tue storie, a quello che vuoi raccontare.
3: Diciamo che la chiave poi per definire quello che voglio fare, penso di aver fatto i miei errori fondamentali nel passato che mi hanno portato ad oggi ad essere molto esigente su questo campo, che è proprio quello dell'autobiografia. Ci tengo a rispettare molto quella che è la mia storia, non inventarmi niente, e quindi se la voce in qualche modo è lo specchio di quello che ho vissuto, rispettarla in primo luogo è già un modo per essere coerente, ecco.
2: L'ultima domanda è inevitabile, ma il sogno di fare interior designer l'hai abbandonato per sempre? Ogni tanto qualche desiderio torna?
3: Ma per farti capire, l'altro giorno mi hanno richiamato dall'accademia in cui mi ero iscritta prima di iniziare il percorso musica, ecco, quando mi sono detta ma forse lo faccio come lavoro, chi lo sa. Mi hanno contattato l'altro giorno e io ho risposto guarda, non me ne fotte niente, grazie di tutto, quindi penso sia questa la risposta, non ci ripenso minimamente. Poi io veramente sono talmente istintiva che sarebbe assurdo dire che tornerei indietro e farei diversamente, perché anche tornassi indietro sarei esattamente istintiva come lo sono stata, magari con idee diverse, ma il mio istinto viaggia su dimensioni che non controllo neanche io, quindi non mi potrei mai pentire di una scelta istintiva che tutt'oggi mi accompagna e penso, spero, mi accompagnerà per il resto dei miei giorni.
2: E poi quando vola un palloncino non possiamo proprio stargli dietro, grazie Angelica.
3: Grazie a te per tutta l'informazione che hai, perché sei più informata di me sulla mia vita.
2: Ho studiato
3: molto bene, voto 10 e lode. grazie per avermi ascoltata, grazie.
5: Io posso dire di essere un appassionato di economia fin da quando ero piccolo. Io andavo al mare a Levanto e nell'ombrellone di fianco a noi c'erano gli stessi standard di Standard & Poor's, per cui non ci crede nessuno, tutti ridono, ma Ricky Standard, il figlio di John Standard, è mio amico del mare di quando eravamo piccoli. Invece di andare a fare le gare con le biglie, parlavamo di future, di bond, di spread. Sì. Certo.
6: Quindi anche qui
5: era un gioco, chi avrebbe mai potuto immaginare poi quello che è accaduto.
0: E questa l'avete sicuramente riconosciuta, è la voce di Elio, intervistato da qualcuno che avrete sicuramente riconosciuto, che era il nostro Leonardo Manera. Questa era una piccola clip da una cosa che è successa in queste sere. Uno degli show che hanno accompagnato il Fuori Festival nelle serate è stato un ciclo di appuntamenti che sono stati curati da Zelig Lab. Abbiamo avuto appunto Leonardo Manera che ha incontrato Elio, ma non solo, perché Leonardo Manera ha fatto parte anche del gruppo che ha rallegrato, intrattenuto una serata all'Auditorium Santa Chiara ieri sera con un gruppo di comici e anche, fatemi dire, di persone a cui voglio molto bene, che sono straordinari. Allora, c'era Federico Basso, c'erano Nuzio Di Biase, c'era Federica Ferrero, appunto Leonardo Manera, Francesco Migliazza e a tenerli un po' a bada Davide Paniate, presentatore, comico, autore, conduce il laboratorio artistico di Area Zelig, insomma li ha tenuti a bada? Non lo so, li abbiamo incontrati tutti, abbiamo cercato di fare un'intervista. Questo è il risultato, i comici di Zelig con lo Zelig Lab qui al Fuori Festival di Trento. Davide, a te tocca fare, com'è la storia? Un po' il professore, perché vedo che li sta tenendo a bada tutti.
6: No, sì, esatto, ho preso i bambini in gita praticamente, no, tiro le fila di tutto lo spettacolo, però insomma, a me piacciono queste serate perché è bello ritrovarsi con vecchi amici, sono le serate di gruppo che piacciono a me, cioè sono quelle che ti diverti un sacco.
2: Quindi la verità è che comunque voi vi divertite oltre a far divertire noi?
6: Sì, anche perché se non ti diverti è difficile far divertire.
2: Serata a tema libero?
6: Sì, direi più o meno a tema libero, però stiamo un po' attenti insomma al...
7: Di quella cosa.
6: Dai giovani, delle nuove, insomma, di tutto quello che c'entra con i giovani, col...
7: Quella
6: la dici te poi dopo, Nuzio è prontissima.
2: Vedo se me la sento, se me la svela. Allora, cos'è questa cosa?
8: Il fatto che io adesso non me la ricordo benissimo, perché
9: meglio di noi la sa Federico Basso, perché ce ne parlava prima in macchina. Vieni Fede,
8: perché è una cosa molto importante.
10: Siamo ovviamente qui anche per parlare di economia, ovviamente,
9: esatto.
10: Perché
9: economia e giovani,
10: un binomio che da sempre è al centro dell'attenzione. Sono diventato estremamente serio senza motivo.
9: E noi come giovani vorremmo un futuro diverso.
10: Ride da sola perché lei ha la prima non
9: però l'ho
10: credere.
9: Mutata. L'ho mutata la risata.
10: È una vera
9: non
10: professionista.
2: Ride perché ha scoperto che io sono più vecchia di un anno. Vi siete preparati sull'economia? Come state messi? Io malissimo, magari voi meglio di me.
10: Beh, io conosco termini tipo EBITDA, perché essendo la mia compagna esperta di finanza, quindi questa settimana ho imparato il ROI, Return of Investment.
7: Perfetto.
10: Quindi diciamo che le basi ci sono.
9: Bravo.
10: Poi vabbè, non voglio spoilerare troppo, però comunque
8: il trisom, che pure è un'altra parola che in economia
2: io non l'ho ancora mai sentita questa.
9: No, meglio non indagare sulle parole che dice Corrado Nunzio, dai. È un ragazzo un po' così, no? Non ne capisce niente di economia.
8: Ma Leonardo Manera,
2: Leonardo Manera dovrebbe aver imparato in questi anni.
11: Non avete svelato il titolo di questa serata, che è Stagflazione comica, che è un misto di stagnazione e inflazione. Dal punto di vista comico, l'inflazione è un sovrappiù di battute, ma c'è anche stagnazione perché queste battute non fanno ridere. Quindi è la stagflazione comica, e l'obiettivo della serata è fare in modo che il pubblico se ne vada via insoddisfatto.
2: Beh, ti tocca anche fare un po' da trade union tra il mondo Sole 24 Ore e il mondo di Zelig. Com'è questo ruolo?
11: Ma quando c'è Davide... Siccome faccio un pezzo anche dove tocco Davide Paniate... Anche
2: ah, quindi union vera?
11: Questa cosa per me è molto gratificante, perché vedo che lui piace proprio anche fisicamente.
6: Sì, mi piace fisicamente avere addosso Leonardo Manera. Salve signora. Perciò mi piace molto, e devo dire. Però, siccome abbiamo, si parla di giovani, no? Qui
2: esatto, abbiamo anche dei giovani, incredibile.
6: Un giovane ce l'abbiamo, ce lo siamo portato.
2: Allora, sta succedendo comunque qualcosa di grave. Perché ci sono altre due persone, tu hai detto un giovane.
6: Perché l'altra è una brava comica.
12: L'altra sono io e sono dentro più giovane di te. Federica Ferrero e più giovane di Francesco Migliazza, nel senso.
2: Io mi comunque offenderei con Davide Paniate. Federica, come sarà, come ti sei preparata per questo palco e per questa interrogazione economica sulla stagflazione, che io neanche so pronunciarlo, ma Manera mi avrà proprio umiliato.
12: Allora, guarda, io sono contenta di stare sul palco con Davide, perché il momento in cui lo tratto peggio gli faccio del male fisico, e a questo ragazzo che, possiamo dirlo? Sì. Che la tua caratteristica? Lui ha i capezzoli sempre turgidi. E quindi questa cosa che
2: posso controllare un secondo a vista?
12: Vai. Sì, hai sbattuto l'occhio.
2: Sì.
12: Lo so, è così.
6: Una serata golosa.
12: È una serata golosina, altro che economia. Qua non si fa economia.
6: Franci, di qualcosa ti darò.
13: Sì, confermo che Davide ha i capezzoli
10: turgidi. Grazie. Grazie.
2: Bravissimo. Cioè, largo ai giovani, via, subito.
13: Ma è così, io sono abituato. Sono molto contento.
11: Francesco qui Migliazza è uno dei giovani comici più in auge, e questo la dice lunga sulla penuria sulla penuria di comicità che c'è in questi ultimi tempi, eppure lui riscuote incredibilmente successo
6: anche con le donne,
11: anche, sì, calcolata, comunque è abbastanza anche un bel ragazzo tutto sommato, però
10: abbastanza anche un bel
6: se fai dei complimenti falli bene, non è che puoi però fare delle cose,
2: no, ma secondo me questo è il complimento fatto bene da Manera, questo
6: la penuria io non so cosa vuol dire, quindi
11: è penuria che c'è poco
10: c'è stagflazione
11: anche dal punto di vista, diciamo, comico, e tu riscuoti, perché l'altro giorno fra tutti quelli che partecipano ho visto un commento che diceva bravo Migliazza, e tutti gli altri noi niente proprio, quindi vuol dire che siamo proprio alla fine proprio.
13: No, io sono portavoce di questo bravo, che è di tutto il gruppo, ecco, questo è grazie a tutti.
2: Mi sembra che abbia già capito perfettamente.
13: Era per me, allora ritiro, era solo per me il bravo. Sì. Ringrazio chi ha detto bravo.
12: I tuoi parenti, direi.
13: E quindi è già qualcosa.
10: L'aforisma, di solito si chiude con un aforisma della celebre
9: sull'economia.
10: Okay. Di Kierkegaard.
13: L'economia è come una scatola di scarpe.
10: Sì. Ne mangi una e poi dopo il cioccolatino. Cioè,
2: mi sembra perfetto. Come si sono comportati?
6: Male, ma va bene così. Giustamente male, diciamo, dai.
2: Grazie ragazzi, grazie.
10: Grazie a te.
2: Grazie.
11: Perché diciamo che Marta Cagnola è abituata con i cantanti famosissimi, con gli youtuber famosissimi. E quindi per te questa è un po' una diminuzione, insomma, diciamo.
2: No, ma ragazzi, ma io sono. Ma no, sono una fan.
10: Però abbiamo cominciato a tipo a circa 3 metri di distanza da questo microfono, adesso ci siamo tutti attaccati come fosse il pocherello.
9: Non è basso.
10: Sì, comunque, e comunque con il montaggio puoi fare belle cose, sì, poi dopo tagli, ritagli, sì, viene un'intervista.
13: Perché alla fine il montaggio è come una scatola di scarpe.
10: Sì, che tu ne mangi uno e poi dopo tutti gli altri.
2: Cioccolatini. Grazie a tutti, grazie. E rieccoci sempre qui dal Festival dell'Economia di Trento, ci stiamo godendo questa città stupenda, questo festival stupendo e anche questo caldo incredibile qui nella postazione di Radio 24 a Piazza Fiera. Diciamo però che forse è il momento di dirvi un po' quello che succederà ancora nel tardo pomeriggio, questa sera e anche domani. Introdurrei un breve recap così.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

questa sera al Fuori Festival è il momento di Arisa. Allora, cosa succederà tra qua e domani sera quando chiudiamo tutto? Allora, intanto vi dico che qui in Piazza Fiera dalle 18.30 alle 19 ci sarà un podcast live techno 24 ore con Enrico Pagliarini e Luca Salvioli. Poi ancora dalle 19 alle 19.30 un altro 24 ore podcast macro con Daniele Bellasio e Luca Mari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Poi ancora dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà Off Topic con un titolo alquanto intrigante, 33 Trentini, sono riuscita a dirlo. Alla Sala della Filarmonica alle 20.30, sempre per il Fuori Festival, i Twin Violins, violinisti, cioè Twin Violins Experience, e appunto dalle 21 alle 22 al Teatro Sociale Arisa, che parlerà un po' con me sul palco e soprattutto farà, mi hanno detto, ben 5 pezzi live, e quindi è veramente una serata da non perdere. E poi ragazzi, DJ set in Piazza Fiera, io sono pronta per scatenarmi qui sul dance floor della Piazza Fiera di Trento. Domani ci saranno comunque altre trasmissioni di Radio 24 in diretta qui dagli studi di Trento, si può fare dalle 9 alle 10 Europa Europa con Giulio Donelli dalle 11.30 alle 12 e dalle 12 alle 13 Nicoletta Carbone, obiettivo salute in tavola, non ho citato il nome della collega amica Laura Bettini che fa Si può fare, e poi ci saranno ancora gli ultimi appuntamenti in chiusura del Festival dell'Economia di Trento. Un po' di appuntamenti stile signorina buonasera, anche se di pomeriggio, ve li ho dati. Adesso un incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa in realtà a Milano con un artista che però non mi potevo perdere perché è davvero, anche lui viene da San, ma il trionfatore di tutte le classifiche. Sentiamolo.

0: Beh, ovviamente è Samurai J, lo avete sicuramente riconosciuto, ed è uscito con il suo nuovo album. L'album si intitola Amatore, perché proprio lui si chiama Amatore di cognome, si chiama Gennaro Amatore. Lui è di Mugnano, è stato davvero grande protagonista a Sanremo, perché sicuramente in quanto a piazzamento non è che proprio ha dominato in quella settimana, ma ha recuperato tutto con le classifiche, perché lui proprio ha dominato tutte le classifiche già dalla fine del festival. Abbiamo incontrato qualche giorno fa a Milano Samurai J, che con quest'album porta anche questo singolo Flamenco Paranoia, ma non solo, perché il progetto è un po' più complesso. Appunto, Samurai J lo abbiamo incontrato qualche giorno fa, eccolo.
1: E il vincitore di Sanremo alla fine abbiamo, perché devo
2: Salda Vinci è il vincitore di Sanremo.
1: Due napoletani hanno vinto, uno che ha vinto la palma e uno che invece ha conquistato veramente, non voglio dire le classifiche, ma gli italiani. Questa cosa quanto conta per te?
2: Mi fa stare bene, mi diverte, più che altro mi fa stare bene, perché siamo arrivati nei cuori delle persone con la gioia. Questa cosa che mi fa più stare bene, che questo è un brano gioioso e ci siamo arrivati facendo sorridere le persone, facendole divertire. Questa è la cosa che mi fa stare più bene.
1: E questo disco la gioia non manca?
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Gioia che non è superficialità, perché comunque tu inizi il disco facendoti comunque anche delle domande, facendo un bilancio dei tuoi anni fino adesso. Sei giovanissimo, però hai già sperimentato tanto nella tua vita.
2: Certo, diciamo che questi anni sono pesati tanto, cioè gli ultimi 8-9 anni di vita, che sono quindi gli anni di Samurai J, sono stati un bel roller coaster, quindi diciamo che ho dovuto superare cose che magari una persona alla mia età non vive, una persona che fa una vita, passami il termine, normale, una vita comune. Quindi sì, cioè ci siamo fatti le spalle larghe prima del tempo, insomma, però c'è sempre da imparare, c'è sempre da capire, chissà quante altre volte cadremo, ci rialzeremo, è la vita, no?
1: È la vita che tu racconti anche con la musica che ci fa divertire. Come mettere insieme le due cose? Cioè spesso balliamo i tuoi pezzi e poi però bisogna fermarsi un secondo anche a capire cosa stai dicendo.
2: Sì, questa cosa banalmente si trova molto ad esempio in Halo, che è il brano dell'anno scorso che c'è anche nel disco, dove tutti ballano, cantano, è tutto sbagliato, poi ti fermi e dici tutto sbagliato, saranno tutto al contrario. Cioè è una fase che è diventata un trend incredibile, perché ha accomunato un po' tutti, no? Grandi, piccoli, tutti quanti hanno i loro problemi, ti metti la mattina, becchi il traffico, fai tardi al lavoro, è tutto sbagliato, sono tutto al contrario. Quindi sì, c'è dell'analisi sociale pure nel divertimento, comunque, nella mia musica, sì, certo.
1: Tu a un certo punto dici, non c'è nessuno che ti salva, conta su di te, quando parli della legge del karma.
2: Sì.
1: Però tu hai trovato anche qualcuno di cui fidarti,
2: certo.
1: Qualcuno che ti salva.

0: la testa cranio che lavora con me e per me, cioè io ne sono eternamente ed estremamente grato, quindi è giustissimo che sia così.
1: Noi abbiamo, e tuttora cantiamo e balliamo, Ossessione come se fosse solo un'ossessione per una donna, e poi vabbè, diciamo che c'è una scena nel video che è diventata abbastanza virale, quindi la passione c'è, però mi pare che l'ossessione sia per la musica, per lo studio, per le idee che ti vengono, per la creatività.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente, cioè era quello il senso di ossessione, alla fine la vera metafora è quello che io provo per questa vita che vivo, cioè è veramente tutto per me.
1: C'è bisogno di parlare d'amore in un mondo di odio. Tu dici che quando, anche quando non posti nulla sui social, la gente mette commenti negativi. Vuoi essere un po' l'antidoto?
0: Vorrei più che altro che le persone veramente iniziassero un attimo a uscire fuori, toccare l'erba e amare la vita. Cioè, secondo me, bisognerebbe tornare un attimo alla radice. Le persone sono un po' staccate dalla realtà, secondo me, in generale, sono un po' fuori dalla realtà. E sono troppo sintonizzati sulla vita virtuale. Questa cosa, secondo me, deve un po' cambiare. Amatore è anche questo, cioè, nel senso, io con i miei, scherzando ai miei fan, un po' scherzando di qua, un po' scherzando di là, glielo dico, ragazzi, guardate, uscite a toccare gli alberi, a toccare un po' d'erba, andate a respirare un po' di vita reale, perché secondo me state odiando. Cioè, questa cosa che lo state odiando, noi la portiamo un po' come uno scherzo, ma è la verità. Cioè, la gente sta odiando, non deve odiare. Secondo me c'è bisogno di più amore.
1: Allora, amatore, bellissimo perché io te l'avevo già detto una volta, hai la fortuna di avere un cognome,
0: Incredibile, incredibile.
1: incredibile, nomen omen. Appunto, io la prima volta che ho letto amatore ho detto, beh, perché magari si riferisce appunto all'amore, si riferisce anche un po' alla tua sensualità, anche appunto che esprimi sul palco. Tu hai aggiunto anche un fatto che sono un po' amatoriale e poi ti chiedo anche questo. Però mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto sulle radici, sulla famiglia.
0: Quello è fondamentale, cioè il vero senso, la vera scelta di artistica personale, chiamiamola come vogliamo, è stata, cioè di questo titolo, è stata proprio per lasciare qualcosa che resta lì per sempre. Ripeto, oggi, fin quando avrò la fortuna di avere mio padre, mio fratello, mia madre, per loro, un domani per i miei figli che porteranno il mio cognome. Cioè, capito? È incredibile, secondo me, lasciare qualcosa che resta lì, dove tu puoi tornare, quel momento dove tu puoi tornare che porta il tuo cognome. Cioè, secondo me, nel mio piccolo volevo lasciare qualcosa che non sarà mai abbastanza. Cioè, posso pure muovere il mondo, non sarà mai abbastanza rispetto a quello che hanno fatto i miei per me, per esempio. Però, in qualche modo, volevo ricambiare un pochettino il favore. E quindi fare un disco con il cognome di mio padre, penso sia stata la cosa giusta da fare adesso.
1: Si è commosso, si
0: Sì,
1: è.
0: papà, devi sapere che rispetto a mia madre, che è molto brava ad esprimere le sue emozioni, cioè poi è pure una questione di indole e di carattere, mio padre ha un modo molto particolare di esprimere le emozioni. Mio padre, a parte che lui sorride solamente, lui si fredda così, sorride quando è emozionato e molto, molto, molto raramente si esprime, però chi lo conosce sa. E lui ovviamente si fa, quando io ho detto Ardo, il disco come si chiama, perché io l'ho tenuto nascosto proprio per farlo, per tenerlo sulle spine, perché lui fino all'ultimo continuava a dirmi, ma tu non mi mandi le canzoni, pensi solo a tua mamma, a me non mi penso, ma mi mandi le canzoni, questo è il suo modo di farti capire che ti vuole bene o che gli manchi, non ti dirà mai fatti sentire perché mi manchi, mi dirà sempre, no, ti devo togliere dallo stato di famiglia, ti fa la battutina, capito? Allora, poi quando gli dissi il titolo del disco, dissi guarda perché non ti ho mandato niente, che il disco si chiama così. E si fa, ah, bello, bello. E rideva, capito? Bello, bello. E questo è il suo modo di esprimere le emozioni. E infatti io l'adoro per questo, perché lui poi è vero, mio padre è proprio vero, cioè parla una volta, dice, può fare quello che vuoi tu. Dice, io ti dico come la pensi, tu mi stai facendo una domanda su questa persona, su questa situazione, il mio pensiero. È questo, a me questa persona non mi piace, poi fai quello che vuoi tu.
1: Messa così,
0: E mi lascia pensare, no, no, lui è un grande, lui è un grande.
1: Allora, raccontando di questo album che ti soddisfa completamente, hai detto, mi piace vedere questa soddisfazione nei tuoi occhi. Hai definito in modi diversi le canzoni, ma soprattutto come sono state lavorate. E c'è il tour, nata nel tour, nata in una cameretta. scritta, nata con un messaggio audio, un memo audio, eccetera. Quindi

0: Questo gesto creativo per te com'è? È un po' di magia, di serendipità, di caso?
1: Ma secondo me partiamo dal fatto che il caso, per mia personale opinione, non esiste. Cioè, è veramente una cosa che non esiste, il caso. È assurdo parlare di caso perché sono successe cose nella vita che se poi le colleghi dici, vabbè, a posto, io non posso, io non controllo. Io credo di controllare le cose, ma non controllo assolutamente niente. È tutto, non dico che è tutto scritto, che il destino ce lo scriviamo noi, però una serie di assi che si mettono in un determinato modo, c'è sempre un motivo per il quale le cose succedono. Per me la musica è dappertutto, per me semplicemente le canzoni vanno raccolte, le canzoni arrivano, non devi cercare di cacciarle fuori, le canzoni sono già nell'aria, le idee, le cose. C'era tra l'altro, c'era Michael Jackson che diceva, no, io vado in studio di notte perché sennò Dio manda le idee a Prince. E io devo prenderle prima che arrivano Prince. Io ci credo in questa roba, eh. Le idee sono veramente nell'aria. Tocca raccoglierle, è la gara a chi le raccoglie prima. Noi personalmente siamo sintonizzati sulla frequenza dell'amore, stiamo bene, capito? Quindi divertendoci le cose poi arrivano. Non pensiamo troppo a quello che facciamo. Lasciamo che succeda.
0: Allora, devo ringraziarti per questo disco che sarà la colonna sonora della nostra estate.
1: Yes!
0: Adesso l'estate, però, lì dobbiamo mettercela noi per onorare il tuo disco.
1: Grazie
0: Grazie,
1: mille, grazie, che bello
0: grazie,
1: parlo. Fate un abbraccio.
0: Gerry. Ciao.

0: abbiamo sentito ultimamente questa canzone. Io una quantità di volte impressionante, non voglio dire che non ne posso più, perché io voglio, sapete molto bene, a Saldavinci, ma anche qui al Festival dell'Economia di Trento un tocco di Saldavinci, anche perché torniamo con un passetto indietro alla scorsa settimana, proprio 7 giorni fa esatti c'era la finale di Eurovision. Noi eravamo in onda da Vienna e abbiamo già cominciato a fare qualche bilancio ancora prima della classifica, perché si parla di discografia, si parla di mercato, non si parla solo di canzonette, ma si parla anche proprio di quanto può contare per il nostro paese un'iniziativa del genere, una manifestazione del genere. Ne abbiamo parlato proprio a pochi minuti dalla finale, quindi 7 giorni fa esatti, con il CEO della FIMI, cioè della Federazione Internazionale della Federazione Italiana della Musica. Abbiamo parlato di mercato internazionale e di Eurovision, ma non solo, con Enzo Mazza.
1: Erano anni che puntavamo a questo progetto, che in particolare FIMI, ma anche il mondo dei concerti, sta portando avanti con Asso Concerti sull'esportazione della musica italiana. Voi sapete che gli ultimi anni l'incremento, grazie anche proprio alle nuove tecnologie, al fatto che non ci sono più frontiere, questi sono settori che per esempio non subiscono i dazi, quindi non hanno, la musica italiana va ovunque, è cresciuto da dopo il Covid, l'esportazione in musica italiana solo dal punto di vista discografico è cresciuta al 180%, dall'anno scorso è il 13,9%, è entrata nella quello che Spotify chiama il gruppo dei paesi da 100 milioni di dollari, solo di royalty, per cui sapete che la royalty è solo una parte di quello che viene incassato dall'industria. E questo, l'Eurovision un po' rappresenta in questo momento il momento forse più importante in cui l'industria musicale a livello internazionale si confronta anche sul campo, con i propri colleghi o anche avversari, nel senso che comunque tutte le FIMI del mondo in un modo o nell'altro rappresentano il loro mondo Eurovision, rappresentano i loro artisti.
0: Enzo, posso chiederti una cosa? Tu hai detto giustamente dopo il Covid, ma anche dopo i Maneskin, quindi alla fine Eurovision è stata anche determinante come occasione?
1: Beh, se ricordate, il Maneskin sono stati il primo esempio di quello che può essere un successo transnazionale immediato. La mattina dopo l'Eurovision i Maneskin erano in classifica su Spotify in 30 paesi, in top 10 in 30 paesi, quindi c'è la visibilità di questo evento è enorme da quel punto di vista, e quindi ha portato l'industria discografica, non solo quella italiana, ma tutte i grandi paesi a investire tramite le loro case discografiche su quelli che sono gli artisti presenti all'Eurovision, e quindi questo fatto concretizza, come dicevo prima, anche il ruolo che questo evento ha nella promozione della musica, che come dicevo prima non ha frontiere, la lingua non è più un limite, voi sapete perché scrivete di tanti artisti, avete visto il successo del K-pop coreano, ma anche il successo di Bad Bunny, non c'è più un limite alla lingua, è quello che sta accadendo anche con la musica italiana.

0: Allora, questa invece è la canzone che la scorsa settimana dunque si è portata a casa il trofeo del 70° Eurovision Song Contest. Complimenti ad Ara e complimenti alla Bulgaria. Noi abbiamo sempre riso in questi giorni dicendo viva l'Italia, viva la Bulgaria, che ci ha fatto dono non del pippero, citando Elio che abbiamo sentito prima, ma che ci ha fatto dono di questo bangaranga. Un trade union tra Eurovision e il Festival dell'Economia di Trento c'è, perché abbiamo parlato di questi argomenti anche con il neoministro del turismo, Gianmarco Mazzi, neoministro del turismo che comunque, avendo iniziato con dei progetti da sottosegretario alla cultura, ha unito le due cose, quindi musica e turismo. Musica e turismo che non sono difficili da collegare. Oggi qui al Festival dell'Economia il ministro Mazzi ci ha ricordato che ci sono 40.000 spettacoli in Italia all'anno e fa impressione che al giorno sono 110, alcuni a pagamento, alcuni non a pagamento, ma il rapporto tra investimenti e guadagni nel settore è 1-4. Noi abbiamo incontrato il ministro sia qui che in Austria per parlare appunto di questi progetti, ma anche di alcune iniziative, come qualcosa che è molto interessante, avverrà il 5 giugno. Abbiamo un appuntamento all'Arena di Verona, perché ci saranno tutti i delegati UNESCO che dovranno prendere una decisione molto importante, una decisione che riguarda la canzone napoletana, che sarà candidata ufficialmente come patrimonio UNESCO. Sentiamo il ministro Gianmarco Mazzi.
1: C'è un evento il 5 giugno all'Arena di Verona dove ci sono tutti gli artisti, c'è Massimo Ranieri, c'è Sal da Vinci, c'è Gigi D'Alessio, c'è Serena Rossi, c'è Placido Domingo, che è un evento che si chiama, ma non è ironico, si chiama Campioni del Mondo Italia, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali, si chiama Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, e l'abbiamo fatto. Noi quella sera porteremo 100 delegati, che sono poi i delegati che votano dell'UNESCO, arrivano con un volo privato di ITA, arrivano a Verona, seguono questa serata, ed è una serata che, come dire, celebra il primato dell'Italia, che ha il più alto numero di siti patrimonio dell'umanità UNESCO, ne ha 61, come sapete, non vogliono mai che io dica questo, ma io lo dico, ne abbiamo uno in più della Cina, che è 30 volte più grande, e poi faremo anche una grande esposizione nel 2027 di questi, con delle installazioni di questi 61 siti. Poi festeggiamo i riconoscimenti dell'opera e della cucina italiana, e c'è il lancio della candidatura della canzone napoletana. C'è Placido Domingo che canterà di Citencel Guglie, poi se volete vi dico anche che cosa canteranno gli artisti. Volete che vi dica che cosa cantano? Serena, allora, Massimo Ranieri canta Te voglio bene assai. Gigi D'Alessio canta Ho surgato innamorato nella versione di Anna Magnani, diciamo, seguendo quello stile, con l'orchestra e col coro dell'Arena di Verona. Poi c'è Sal da Vinci canta Tu ca nun chiagne. Poi ci sarà Sal da Vinci con Vittorio Grigolo che canteranno O sole mio, e Serena Rossi che canta Era di maggio. E da lì noi partiamo a spiegare la candidatura della canzone napoletana. Nella mia testa è una candidatura che impegnerà un anno per la scrittura del dossier scientifico. Sì. C'è un gruppo di lavoro, di studio, che viene guidato da Renzo Arbore e che prevede poi la partecipazione di musicologi, e ci vorrà un anno per la preparazione del dossier scientifico. L'anno nel 27 verrà candidata, io mi auguro che arrivi a conclusione verso, un po' come avvengono i riconoscimenti, come è stato quello della cucina, che la cucina è stata il 10 dicembre, poi ad esempio l'opera è stata il 6 di dicembre, e quindi saranno quelli giorni, perché mi piacerebbe molto che a Napoli in quel periodo preparassero una grande festa nel dicembre del 28, a cui far partecipare tutti i napoletani, cioè italo discendenti, diciamo.
2: Radio Tube. questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
0: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
8: La guerra Stati Uniti-Iran, l'accordo è fatto, Hormuz verrà riaperto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce. Il 34esimo anniversario della strage di Capaci, Mattarella, quell'eccidio segnò anche l'avvio di una riscossa civile. A Cannes, Palma d'Oro al romeno Mongiu per la seconda volta in carriera. Formula 1 in Canada, scintilla in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e Paul Vingegaard in rosa al giro, stasera i verdetti della Serie A. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Sono ore di grande attesa per le sorti della guerra fra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e l'accordo è fatto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce.
9: Stati Uniti ed Iran dovrebbero annunciare entro oggi pomeriggio il raggiungimento di un accordo di pace. Con ogni probabilità si tratterà di una tregua di 2 mesi nei quali i due paesi discuteranno i temi più spinosi, a riferirlo una fonte vicina alla Casa Bianca. I principali negoziatori, tra cui il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il vicepresidente americano Vance, l'inviato speciale Witkoff e il genero del presidente Trump Kushner, secondo la stessa fonte avrebbero già approvato la bozza, una linea diplomatica caldeggiata dai leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan, con i quali Trump ha avuto un colloquio telefonico ieri, temi dei quali Trump ha parlato poi anche col premier israeliano Netanyahu. Sul fronte iraniano intanto, secondo quanto riporta Al-Arabiya, la proposta sarebbe di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz, sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento americano. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani ieri hanno ucciso 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e poi malmenati.
10: L'Italia è amica di Israele, ma cerchiamo di dare dei segnali al governo Netanyahu affinché si renda conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Lo ha detto ieri in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento il ministro degli esteri italiani, al quale si è associato nel chiedere a Bruxelles sanzioni contro Ben Gvir l'omologo francese Jean-Noël Barrot. Quest'ultimo ieri ha anche annunciato che il ministro israeliano della sicurezza nazionale è stato interdetto dall'accesso al territorio francese per il suo inqualificabile comportamento con i membri della flottiglia. Tutti gli attivisti hanno intanto il carcere israeliano di Keziot, ma 50 tra loro, tra cui un 69enne italiano, non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est e ormai al 7° giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti, tra cui 2 italiani dell'Emilia Romagna, si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come è stato loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Il tutto quando la Global Sumud flottiglia condanna, chiedendo un'indagine internazionale sull'accaduto, i violenti pestaggi da parte della polizia basca all'aeroporto di Bilbao contro i membri della flottiglia appena rientrati da Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E ora andiamo proprio al Festival dell'Economia di Trento, coi temi del lavoro e delle riforme al centro del dibattito.
11: Nei prossimi 7 anni oltre 1 milione di dipendenti andrà in pensione e la pubblica amministrazione è pronta a rimpiazzare chi esce con le assunzioni di giovani. Il ministro della PA, Paolo Zangrillo, fa il punto dal Festival dell'Economia di Trento.
12: Noi nel 2026 contiamo di assumere tra i 200 e le 250.000 persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è sostanzialmente in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni.
11: Il governo a Trento parla anche di riforme, a cominciare da quella della legge elettorale, che si punta a chiudere entro la fine della legislatura con un primo via libera della Camera entro giugno, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo andrà avanti anche sul nucleare. Se vogliamo energia decarbonizzata, il nucleare è sicuramente energia pulita che garantisce più autonomia al nostro paese, dice Ciriani.
13: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succede. Però sa a dire solo no, sono tutti capaci.
11: C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Schillaci, troveremo sicuramente un accordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
8: A Palermo ieri le ormai tradizionali e sempre molto partecipate celebrazioni per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato di Cosa Nostra costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. Fu una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ma rappresentò anche l'avvio della riscossa civile, ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella. La visita di Papa Francesco era saltata a causa del Covid e ieri il suo successore Papa Leone si è recato ad Acerra, terra dei fuochi.
14: Nella cattedrale di Acerra, città simbolo di tutte le terre dei fuochi, ha abbracciato i familiari delle vittime di quello che, ha sottolineato il Papa, è stato un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
15: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
14: Una visita ad un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, che ha sepolto, ha detto il Papa, tanti suoi figli. In piazza Calipari l'abbraccio con la gente, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e dell'individualismo e l'avanzare del paradigma tecnocratico.
15: È all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
14: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il Festival del Cinema di Cannes ha segnato le sue palme d'oro. Miglior film Fjord del romeno Christian Mungiu, al secondo successo in carriera sulla Croisette. Javier Calvo e Javier Ambrossi con La Bola Negra e Pavel Pavlikovsky con Fatherland vincono ex aequo la palma alla miglior regia. Ex aequo anche il premio miglior attrice, che è andato alle due protagoniste del film di Hamaguchi Ryusuke, All of a Sudden, Virginie Efira e Okamoto Tao, un dialogo tra due culture e due identità, quella giapponese e quella francese. Ed ex aequo anche il premio per il miglior attore ai due protagonisti di Coward, film di Lucas Daunt ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. I premiati Emmanuel Macchiai e Valentin Campani. E ora, la pagina sportiva.
16: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Oggi dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes, mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Il sabato della Serie A di calcio ha vissuto il divertente 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria per 2-1 della Lazio sulla Pisa con gol di Pedro che saluta così nel migliore dei modi i biancocelesti. Oggi altre due partite ininfluenti per la classifica, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi alle 20.45 il clou dell'ultima giornata con le sfide che decideranno i piazzamenti Champions e l'ultima squadra retrocessa. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. Axiamen in Cina, il lunghista azzurro, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket. Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus, con il match point a disposizione dei trentini, e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: RadioTube Social Network.
1: E siamo insieme ancora da Piazza Fiera Trento per il Festival dell'Economia con il nostro RadioTube in diretta. Io già sorrido molto, tra qualche istante vi svelo perché. 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri sms e whatsapp, poi ci sono i miei account social, non mi ricordo mai di dirveli, però insomma chiocciola Marta Cagnola, mi trovate più o meno dappertutto. E questo è il momento in cui io do come sempre il benvenuto al co-conduttore d'eccezione, mi scappa da ridere perché c'è il mio preferito.
2: No, dai.
1: Ma mi ha tradito. Ma voi già tutto mi ha tradito o la mia storia di giornalista, di conduttrice, di donna. Niente, mi ha tradito Daniele Bellasio.
2: Ciao Marta, non mi è nuova questa sigla.
1: Beh, addirittura.
2: Ma è per te o per me?
1: No, è per
2: noi.
1: È per noi. E com'è tornare il sabato pomeriggio? Perché tu sei un po' da clima mattiniero ormai. Ormai sei amico e nemico la mattina, non mattinierissimo, a quell'ora già del secondo caffè.
2: Ma durante la settimana sono anche mattiniero. Mi piace molto essere qui perché voglio vivermi questo riepilogo di questa settimana, di tutte le interviste che hai fatto, a tutte le star che sono passate.
1: Ma stasera qui abbiamo Arisa, vieni?
2: Sì,
1: dalle
2: certo,
1: 21 certo. Al Teatro Sociale. Tra l'altro, appunto, lei farà anche un pezzo in più rispetto a quello che era previsto, quindi vuol dire che il teatro le è piaciuto. Beh, bellissimo, eh? È bellissimo. Io sono andata mezzogiorno e mezzo a vedere Giuseppe Cruciani con una puntata speciale di La Zanzara e Pulp, c'erano Fedez e Marra.
2: Mi sa che non eri sola.
1: No, ma e ieri sera la piazza, hai passato a vedere la piazza al momento della Zanzara?
2: Guarda, io ero in diretta alle 11:30 sulla TV del Sole 24 Ore, 246, e c'era già gente.
1: No, ma c'era già, sì, non diciamo cosa hanno detto le persone che hanno fatto dei cori improponibili.
2: No, non lo so.
1: E no, ma non lo diremo, hanno fatto di cori improponibili e salutiamo Sebastiano Barisoni, il mio vice direttore.
2: Che è stato particolarmente bravo.
1: Che è stato molto
2: nella
1: bravo.
2: Nella gestione dei cori,
1: dei
2: complimenti,
1: cori.
2: Tanta
1: sì,
2: stima.
1: Sì, sì, sì. Io ero dietro le quinte e ho visto cose che voi umani.
2: Vabbè.
1: Ok, il bar di Guerre Stellari, veramente. Comunque, Daniele, ti ricordi com'è RadioTube? Che noi iniziamo con i video un po' più hard news. Io sono 10 giorni che vivo, 2 settimane almeno che vivo nella bolla. Mi sono fatta una settimana di Eurovision, poi ti chiederò qualcosa. E una settimana qui, quindi ho avuto un po' fatica. In questi giorni ho faticato un po' a tenermi in contatto con l'attualità, appunto, perché poi qua faccio soprattutto fuori festival, quindi libri, artisti, così, ma le notizie ovviamente non si fermano. Ti faccio sentire un piccolo estratto di Giorgia Meloni col premier irlandese.
3: Abbiamo avuto uno scambio di vedute anche sui principali temi internazionali, a partire dal processo per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, su cui la presidenza di turno irlandese sarà impegnata e chiaramente deve sapere che troverà ogni sostegno possibile da parte dell'Italia. Continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Condividiamo alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati.
1: Insomma, ci sono tanti, no, i temi sul tavolo di questo governo, un governo che ovviamente è stato caratterizzato soprattutto negli ultimi mesi, ma non solo, da tutte le cose che sono successe in politica estera. Diciamo che forse il più grande oppositore della Meloni in questi anni è stato il mondo, cioè tutto quello che è successo in politica estera. In particolare, ecco, in questo periodo il suo lavoro di posizionamento tra Trump e tutto quello che è successo con l'insediamento di Trump, Medio Oriente, in questi giorni le prese di posizione sulla flottiglia, tu cosa ne pensi? Complicatissimo.
2: Allora, dopo il referendum chiaramente si è creato un clima preelettorale, se non
1: certo,
2: addirittura elettorale. Questo clima preelettorale ha comportato dei disguidi nella macchina della maggioranza e nella macchina del governo. Per fortuna questi disguidi si sono visti più su questioni di politica interna che su questioni di politica estera, dove, a mio modo di vedere, a parte un voto in Parlamento, dove una mozione, una contromozione, insomma, sono, diciamo, errori ma incidenti che capitano dal punto di vista parlamentare. Io penso che anche nella collaborazione costituzionalmente prevista tra il governo e la Presidenza della Repubblica, l'Italia ha proseguito con una linea corretta, euro-atlantica, nella tradizione italiana, con la specifica caratura personale della Premier Meloni, e anche la fase di riposizionamento che sicuramente c'è stata nell'ultimo periodo, sia nei confronti di Trump, dopo alcune dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, francamente inaccettabili, per esempio nei confronti dei nostri soldati impegnati in Afghanistan negli anni precedenti, e poi nei confronti di Israele, dopo quanto accaduto, le dichiarazioni del ministro Ben-Gvir legate alla flottiglia. Anche la fase di riposizionamento è stata fatta in modo corretto, evolutivo, spiegandone le ragioni e con un minimo comun denominatore anche con le forze politiche di tutto lo spettro. Poi è chiaro che il clima preelettorale provoca poi che ogni partito utilizzi i toni che ritiene più necessari per marcare la propria identità. Però sulla politica estera, francamente, io vedo una continuità nei confronti dei governi precedenti, con la specificità del carattere e della caratura politica dell'attuale Presidente del Consiglio. Io sulla politica interna qualche...
1: Ecco, appunto. Io perché non ce la faccio tutti questi mesi di clima preelettorale, no.
2: Nessuno credo che ce la faccia. È vero che gli italiani sono abbastanza abituati a vivere in un clima perenne di campagna elettorale, però
1: questa
2: ci sono
1: polarizzazione,
2: dei
1: veramente. Hai citato la flottiglia, l'abbiamo citata. Questa settimana un battibecco al Senato durante un convegno promosso dalla Fondazione Einaudi su Oriana Fallaci, battibecco tra Enrico Mentana e Fiamma Nierenstein. Sentiamo.
4: Adesso il parafulmine è diventato Ben-Gvir. Ma Ben-Gvir che cosa ha fatto ieri? Ha filmato quello che stava comunque succedendo. Non sono le risate di Ben-Gvir che fanno indignare in quel video, è il trattamento delle persone, che non è stato imposto da Ben-Gvir, che è stato nei protocolli di azione delle forze israeliane.
5: Ma no, non è così, scusa, è proprio vero il contrario, è quello che ha detto, è quella, questo è...
4: Cos'è che no, cos'è che non è vero?
5: No,
4: non è vero, che
5: quello
4: cosa?
5: Che è stato dichiarato dal governo israeliano è proprio la cosa che era stata condotta in maniera tale che le persone fermate fossero poi condotte, non certo né fatte inginocchiare, né messe...
4: Cioè le ha fatte inginocchiare Ben-Gvir, ma scusate ragazzi, ma ci sono le immagini delle altre volte, scusate.
1: Però in effetti tema spinosissimo.
2: Credo che volessero dire due cose che non si sono comprese l'una rispetto all'altra.
1: Cioè, l'impressione che non fossero supposizioni, però si sono
2: distanti,
1: un po' incastrate,
2: infatti.
1: Sul è più questo, è più quello, e quindi si sono un po'...
2: Fiamma Nierenstein voleva dire, come adesso io non è che voglio interpretare una collega, però il concetto era che, come ha detto Benjamin Netanyahu, era evidentemente un errore quello che è successo. Dall'altra parte... resta il fatto che il trattamento in sé meritava delle critiche. Poi è chiaro che se un ministro ci mette il carico da 90 della legittimazione che un ministro ha, è chiaro che chiama delle reazioni del governo italiano. Quindi bene, è stato addirittura a un certo punto è intervenuto persino il Presidente della Repubblica, quindi qualcosa di diverso rispetto al passato chiaramente c'era.
1: Certo.
2: Quindi dicevano due cose che erano un po' complementari, poi non so se si può dire. Dell'ego dei giornalisti può parlare.
1: Vai.
2: A volte i giornalisti particolarmente importanti magari sconfinano nella lite più per ragioni di forma e di ego che non perché stavano dicendo due cose molto diverse.
1: Ciao, ecco. Direttore Mentana, non si stava riferendo a te,
2: no,
1: Daniela
2: ma
1: Bellà.
2: Tu, anche il mio Diego, cioè anche io e te, Marta, abbiamo avuto delle discussioni, delle litigate. Mi ricordo...
1: Ma davvero?
2: No, una
1: ma
2: volta...
1: ti ricordi quella volta che ti ho preso a lanci
2: si può dire, che penso che si possa dire perché non esiste più, non è pubblicità, era un BlackBerry, credo.
1: Sì, esatto.
2: Penso che si possa dire.
1: Però io non ti ho lanciato addosso un telefonino per ego, ti ho lanciato addosso un telefonino perché ero arrabbiata
2: perché
1: con te.
2: Perché ero in ritardo, cosa che peraltro non mi capita,
1: no,
2: quasi
1: veramente,
2: mai.
1: Ragazzi, se questi studi, detto metaforicamente, potessero parlare dei nostri...
2: Sì, però è stato uno, dai, in tanti anni te ne ricordi uno,
1: sì,
2: al massimo
1: è stato
2: due.
1: Più clamoroso.
2: In diretta? Non credo.
1: No, in diretta non ti ho mai lanciato nessun oggetto. Vabbè, ragazzi, grande. Io sono sempre contenta di avere accanto Daniele Bellaso.
2: Comunque, dai, come hai detto tu, non era una grossa litigata.
1: No, un battibecco civile. E questa, secondo me, è già una notizia in questo paese. Hanno avuto un confronto di vedute vivace, ma civile. Allora, adesso sembra, lo so già che arrivano i messaggi in cui mi diranno che io difendo la Meloni. Da, guarda, sì, già stanno arrivando. No, ragazzi, voglio parlare di comunicazione e voglio parlare di questo, di questa campagna di Matteo Renzi per il 2 per 1000. Sentiamo.
6: Abbiamo fatto una campagna per il 2 per 1000 che forse avete visto. C'è scritto quando c'era lei. Quando c'era lei, signora mia, la pressione fiscale era al record, il 43%. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo. Quando c'era lei, i salari reali diminuivano rispetto agli anni
1: del
6: governo
1: Draghi. Posso dire una cosa, Daniele? Non mi è piaciuta.
2: Non ti è piaciuta la pubblicità?
1: No.
2: Perché?
1: Perché l'ho trovata, allora, perché secondo me i riferimenti al fascismo vanno presi con estrema cautela e usati con estrema serietà, non per fare ironia. Non può essere, ormai siamo in un paese in cui per tirare corto qualsiasi confronto è sei un fascista. È un tema così delicato, così importante, che è stato così fondamentale per il nostro paese, che secondo me non si può usare né per scherzo né per tagliare corto una discussione.
2: Me l'hai posto da un punto di vista a cui non avevo pensato finora. Finora ammetto che da più o meno persona che lavora nel mondo della comunicazione e del giornalismo mi era piaciuto il fatto che si parlasse del 2 per 1000 per i partiti, di cui nessuno sa nulla.
1: Ma io stesso ho detto, oh, cioè è vero,
2: c'è il 2 per 1000. Mi è piaciuto il fatto che Giorgia Meloni in una lettera alla stampa ha scritto e ha confessato di aver mandato un WhatsApp, credo, a Matteo Renzi dicendo bravo, campagna azzeccata dal punto di vista della comunicazione. Ma mi è dispiaciuto che subito si arrivasse a parlare di censura, controcensura,
1: no,
2: che poi alla fine,
1: certo,
2: quando censuri la pubblicità funziona ancora meglio.
1: Sì,
2: me l'hai messa da un punto di vista che ero anche un po', posso dirti, ero anche un po' influenzato dalla bellezza artistica delle...
1: Ma no, sicuramente, questo omaggio un po' razionalista, un po' futurista, un po' graficamente bella, ma siccome io ho sempre in mente la gravità di questa cosa, penso che non sia da usare, appunto, né come scorciatoia né ironicamente. Questo è il mio...
2: Matteo Renzi ama trovare degli espedienti, diciamo, quasi simili alle canzoni, quando c'era lei usa questo refrain per far fissare nella mente delle persone che lo ascoltano quello che sta per dire, quindi gli piaceva questo refrain del quando c'era lei e quindi l'ha usato parecchio.
1: Comunicativamente per l'efficacia della cosa. Allora, vorrei rimanere su Giorgia Meloni, adesso arriveranno i messaggi al 349-238-6666, ma noi parliamo di comunicazione e non è possibile non parlare questa settimana di Melody. Conosci Melody? Sentiamo,
2: no.
1: Sentiamo.
7: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
8: Melody.
1: Allora.
2: Qui mi devi insegnare tutto, te lo dico.
1: Allora,
2: già.
1: Tu lo sai, vero, che c'è questa ship, silent ship,
2: sì,
1: che quando tu speri che due si mettano un po' insieme, gli scippi, dicono i ragazzi, sì, che non vuol dire che gli rubi, ma gli scippi. E c'è in India questa ship, sperano tutti che ci sia del ritenero tra Giorgia Meloni e Narendra Modi.
2: Ma sono...
1: Giuro, no, con premier indiano, che è un bell'uomo, però insomma un signore.
2: Sì, esatto.
1: Tutti pensano ci debba essere una ship tra loro.
2: Ma perché non si può andare d'accordo? Che vadano d'accordo è evidente.
1: Ma senti, però secondo te non ci stanno un po' giocando su questa cosa?
2: Ah.
1: Perché cosa ha portato il premier Modi? Delle caramelle mu che si chiamano Melody.
2: Ah.
1: Meloni
2: Modi,
1: capito?
2: Wow.
1: Con lo sfondo del Colosseo loro due hanno fatto questa cosa e quindi... ma già dal COP28 era venuta fuori che ci potesse essere, ovviamente, ci giocano tantissimo. A me un po' fa ridere, un po' boh.
2: In un dibattito qui a Trento, non ricordo più chi purtroppo, segnalava il fatto che questo selfie Meloni-Modi davanti al Colosseo, considerato il numero di indiani che ci sono in India, oltre appunto il miliardo, i follower, che questa settimana credo che Giorgia Meloni abbia superato tutti i premier, da un punto di vista, diciamo così, del Made in Italy e della cultura italiana esportata nel mondo, vedi che i social fanno anche del bene, siamo Radio Tube, social network, quindi... Però non si può andare d'accordo se non si ha una, come dire, malizia.
1: Sì, allora Meloni ha superato anche Macron. Devo dire che la cosa che mi ha fatto impazzire è che comunque tutto il mondo è paese. Gli indiani si sono arrabbiati e Rahul Gandhi, leader della minoranza, ha detto: ovviamente c'è una tempesta economica in arrivo e lui distribuisce dolcetti in Italia. È la classica,
2: sì, cioè, polemica all'italiana.
1: La classica polemica all'italiana, ma in India.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: comunque
1: così.
2: Due leader si capiscono, si vede che c'è una comprensione. Ricordiamo che era dopo tanti anni un viaggio di un primo ministro indiano in Italia, e ricordiamo che l'India è una potenza emergente importantissima in quella regione, tanto più in una fase in cui l'Europa e i paesi europei devono trovare, diciamo così, nuove alleanze sia commerciali che politiche, visto che il nostro principale alleato è anche il nostro principale problema.
1: È vero. E appunto la soluzione non è così facile da trovare, perché comunque facciamo, corriamo il rischio di sbagliare. Allora, adesso io cerco di capire da Milano e dalla regia se possiamo già parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in chiusura di una trasmissione molto importante.
2: Sì, quello brutto.
1: Stephen Colbert, sentiamo.
8: Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen.

0: Allora, questo secondo me è un video, il video più bello fatto dall'intelligenza artificiale da un sacco di tempo. Ne abbiamo già parlato della chiusura del Late Show di Stephen Colbert. Polemiche perché si dice che ci siano state effettivamente delle grosse pressioni da parte di Donald Trump, che aveva comunque chiaramente definito Colbert privo di talento, senza ascolti, come un morto. Chiunque preso dalla strada, scritto su Truth, avrebbe fatto meglio. Questo post sull'account ufficiale della Casa Bianca è ovviamente assurdo, ma fatto meravigliosamente. Il mio non è un giudizio di merito sul contenuto, ma come è stato fatto? Praticamente Stephen Colbert dà l'addio, l'arrivederci ai suoi ascoltatori, entra Trump che prende il conduttore, lo butta in un cassonetto dell'immondizia e si mette a ballare YMCA.
1: Che vuoi dire? Che è una cosa...
0: Eccolo qua.
1: Anche... Perché immagino, no? La difesa sta scherzando. Ecco, anche stesse scherzando, è una cosa di una gravità assoluta. Perché nel momento in cui il Presidente degli Stati Uniti valica così violentemente il confine tra reale e non reale attraverso un video fatto con l'intelligenza artificiale, e tra lo scherzo e il non scherzo, depotenzia una delle armi più potenti dal punto di vista diplomatico,
0: da sempre.
1: Ovvero il messaggio, la parola del Presidente degli Stati Uniti. Diciamo che questo, a mio giudizio, denota, assieme al famoso video, quello su Gaza che si trasformava in una riviera.
0: Certo, anche quello ha fatto la storia nella...
1: Cioè che a questo punto vale tutto e quindi non vale niente, perché quando vale tutto non vale niente. La parola del Presidente degli Stati Uniti fino a Trump poteva fermare una guerra. Oggi la parola del Presidente degli Stati Uniti non sai che peso, significato, credibilità. E questo è francamente un enorme, veramente un enorme problema. Penso anche per lui, perché se tu sai dosare le parole e sai preservare il valore delle tue parole, valgono anche poi quando sei minaccioso. Lo vediamo per esempio sul capitolo dell'Iran. A questo punto come fai a passare da un video dove butti nella spazzatura un comico che poi ti difendi dicendo magari stavo scherzando, a un post su Truth in cui dai delle indicazioni alla diplomazia internazionale su una crisi così grave come quella dell'Iran?
0: Allora, intanto arrivano i messaggi che mi immaginavo. Renzi no, Trump sì. Io sto parlando di comunicazione. È così difficile capire che io non sto dando dei giudizi politici, ma dei giudizi di comunicazione. A me non piaceva la campagna con dei riferimenti al fascismo, per ragioni che ho spiegato. Questo video è fatto benissimo nelle intenzioni di Trump. Poi ovviamente io sono contrarissima alla cancellazione di Stephen Colbert, però è impressionante come sia stato studiato questo video.
1: Cioè tu dici che obiettivamente guardando quel video hai la sensazione che sia completamente vero?
0: Assolutamente.
1: Il problema è che è completamente falso.
0: Certo, è un problema, però è pazzesco.
1: E il problema
0: è
1: che l'account ufficiale di chi ha quei ruoli certifica, soprattutto in chi non ha la possibilità, magari come noi che lavoriamo nella comunicazione, di dire... Capisco in parte la critica che ti fanno, perché tu lavori nella comunicazione, quindi sei in grado di apprezzarne la bellezza tecnica.
0: Ma io ci ho visto malizia, ci ho visto un giudizio alla comunicazione, al mio parere sulla comunicazione, un giudizio politico.
1: Ma il tuo voto politico negli Stati Uniti, peraltro, tu voti a Vimercate, quindi che non è ancora Florida, e non è ancora Florida, non è Miami.
0: Ah, poi io voto a Vimercate. Però è successo qualcosa che mi ha veramente strappato il cuore dalla commozione con Stephen Colbert. Sentiamo.

0: Allora, Paul McCartney è entrato nell'ultima puntata del Late Show, ha spento le luci dell'Ed Sullivan Theater, che è legato alla storica prima apparizione americana dei Beatles nel 1964. In questo gran finale, McCartney, Stephen Colbert hanno cantato Hello Goodbye con Elvis Costello, come lo chiamiamo in Italia, John Battista e Lui Cato.
1: Mamma mia, mi ha
0: strappato il cuore, vabbè, ma poi io amo Paul McCartney, come dico sempre, io ormai è da un po' che vivo solo in attesa del 29 maggio, ma manca poco, nuovo album di Paul McCartney.
1: Da solo.

0: to Us, ed è questo il nuovo brano di Paul McCartney e Ringo Starr, in attesa dell'uscita appunto dell'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, perché Dungeon Lane era il luogo in cui giocavano da ragazzi e quindi lui ricorda di questo. Io sto già piangendo adesso, cioè manca una settimana qua e io già ho versato tutte le mie lacrime solo a immaginare l'uscita di questo disco. Daniele Bellasio, che bello averlo come coccolo. Io ti ruberò a Marianna Aprile, io ti leggo, ti rapisco e ti porto
1: così
0: con
1: la
0: me.
1: Mattina dormo.
0: Ma non è un complimento nei miei confronti, no, dovevi fingere,
1: ci
0: ma
1: vedevo
0: sì,
1: l'utile,
0: dai.
1: Ma...
0: niente, non sei cambiato in tutti questi anni. Io speravo che Marianna ti avesse insegnato
1: però
0: qualcosa,
1: sai cosa?
0: Invece niente.
1: Mi sento un po' off topic adesso.
0: Ti senti off topic?
1: Mi sento un po' off topic.
2: È fuori luogo.
0: Mi mancavano queste battute incredibili, Daniele Bellasio. Abbiamo una bella rappresentanza di off topic, perché abbiamo Beppe Salmetti accanto a me, Riccardo Poli accanto a Beppe, ma soprattutto da quella parte là c'è anche un Andrea Roccabella.
2: È il Deus Ex Machina, certo, il regista.
0: Esatto, ma siccome io sono un po' egoista, non volevo altre donne.
2: Hai fatto bene, hai fatto
0: no,
2: bene.
0: Sto scherzando, ma diamo un bacio.
3: Però Ginevra sta arrivando.
0: Ginevra,
3: sì, sì.
0: Esatto.
3: Promettiamo che questa sera in piazza,
0: ecco,
3: ci sarà.
0: Allora, questa sera, quando, dove, come, perché? Allora, aspettate che vado a prendere anche gli altri, che vi ricordo cosa succede qui. Alle 18.30 Enrico Pagliarini e Luca Salvioli, 24 ore podcast live tecno. Alle 19, fino alle 19.30, il nostro Daniele Bellasio con Luca Mari, macro 24 ore podcast live. Te lo ricordavi che sei qua alle 19 in live?
1: Sì, sì, sì, e confido molto sul pubblico di Off Topic per averlo io.
0: Sì, perché...
1: perché in attesa vostra probabilmente...
3: Speriamo.
2: Daniele, ho visto che stanno già mettendo le transenne, si aspettano la folla della zanzara probabilmente.
0: Ma sì, soprattutto adesso arriverà anche un po' di ombra e quindi riuscirete a fare il live.
3: Però guarda che non è tanto il caldo, è l'umidità.
2: Sì, sì,
3: io ci tenevo a dirla sta cosa, funziona così i luoghi comuni.
0: Sì, sì, sì, non è tanto il caldo, l'umidità, poi soprattutto... cioè non ci sono le stagioni di una volta.
3: No, le mezze soprattutto, sì, sono intere adesso, sono due stagioni.
2: Bam, subito caldo, non passi neanche dal freddo, cioè bomba,
0: sì, sì,
2: niente, la primavera non esiste più.
0: Soprattutto, mai vestirsi di nero e voi siete vestiti, vabbè, di blu.
2: Di blu,
3: sì,
2: blu.
3: Però lino,
2: blu.
3: Lino è un po' fresco.
0: È perché il lino però è bello quando si spiegazza.
2: Certo. Vabbè, li abbiamo fatti tutti,
3: anche
2: insieme,
3: nuovi,
2: possiamo
3: no,
2: andare.
3: Però, sì, sì, è quasi un nuovo.
0: No, del lino, sì.
3: Non abbiamo ancora fatto la puntata sul lino.
2: Sai quell'altra del lino qual è? È che puoi anche indossarla spiegazzata perché non la devi stirare.
0: Perché non la devi stirare, no,
3: comunque, scusate, se tu stendi bene,
2: sì,
0: non devi stirare. lo diceva sempre,
1: è bellissima questa cosa, ma posso venire,
2: potresti
1: sempre
2: andare all'infinito veramente,
0: cioè, tu puoi
2: Daniele
0: non fermarti mai sui luoghi comuni.
2: Guarda, prima ha citato Paul McCartney, io stavo chiedendo, ma è quello vero? Perché c'è la leggenda metropolitana, no?
0: Eh sì, perché lui si sa che è morto,
2: sì,
0: quando lui attraversa, quando quello che ha attraversato la strada a piedi nudi, no, Abbey Road, è un chiaro segnale, anzi è la prova,
2: perché era l'unico a piedi nudi,
0: era
2: no,
0: l'unico a piedi nudi, quindi era il segnale, la prova che lui...
2: Ci sono dei complottisti, Marta, che dicono che Paul sia o sotto nell'altro lato della terra piatta, sai che la terra piatta secondo
0: me, certo,
3: qualcuno anche sì, sì, cava,
2: mettiamoci
3: anche questo,
2: oppure terra cava, cioè cammina sulla superficie interna della terra con Elvis Presley,
0: ma
2: Michael
0: non
2: Jackson,
0: su un'isola deserta,
2: Bob Marley,
3: sì, Bob, però, un'altra teoria,
0: però non Michael Jackson, perché questa settimana lo abbiamo visto e lui in realtà fa l'impiegato in una biblioteca in Brasile.
2: Beh, non male, devo sì, dire, non sì, male, sì. Sì, sì.
0: C'è tutto. Però il vostro show di oggi, al quale diamo tutti appuntamento, perché ora delle 19.30 non ci sarà più questo.
1: Però venite un po' prima per trovare posto.
0: No, allora, visto che ci sarà il pienone, venite prima.
2: Brava.
0: Vi beccate Daniele Bellasio.
1: Esatto.
0: Grandissimo.
1: Se venite ancora prima c'è paglia.
2: Esatto.
0: Vabbè, ma allora sto qua con voi.
2: Se venite ancora prima ci siamo noi, perché esatto, andiamo tanto dietro nel tempo. Siamo qua. Esatto. Ma questo è il film di adesso. E quando sta accadendo? Adesso. È una citazione di Balle Spaziali, ma vabbè, è un
0: ma
2: film
0: va benissimo. 33 trentini. Sì. L'ho detto bene fino adesso, non lo ripeto più.
3: Entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando sul treno. E non vado avanti col resto perché lo facciamo dopo lo spettacolo.
0: Molto bene. Senti, con tutto quello che abbiamo speso per farti studiare ai filodrammatici, lo sapevi fare senza incentivo. spiegarti.
3: Gli sciogli lingua.
0: Gli sciogli lingua. Cosa succede in 33 Trentini dalle 19.30 alle 20.30 al Fuori Festival in Piazza Fiera a Trento?
2: Allora, porteremo a spasso i luoghi comuni di stereotipi, andando da quelli ovviamente di tutto il nostro stivale, perché ovviamente partiamo da noi, ma andremo anche all'estero, perché avremo Paolo Magri con noi, che sul palco smonterà i luoghi comuni legati agli Stati Uniti,
3: agli esteri, alla Cina. All'Australia, non lo so.
2: Soprattutto come
3: stavo improvvisando, non vorrei che poi adesso dobbiamo parlare
2: di dell'Australia.
3: Non lo so, l'Australia è troppo lontana.
2: Surf.
0: Allora, surf, poi ci sono degli animali che paura.
2: Che non ci sono, esatto.
0: Sono animali che non ci sono, e poi hanno giocato Eurovision proprio su questa cosa, che la gente sbaglia, arriva in Austria...
2: E pensa
0: dice
2: che sia.
3: Non è l'Australia, no, di essere, veramente?
0: Hanno fatto proprio tutto uno sketch sulle differenze tra Austria e Australia, perché pare che sia vero che ci sia gente che arriva e non diciamo da
2: di che
0: paese,
2: nazionalità l'abbiamo immaginato tutti quanti, cioè,
3: ognuno ha il proprio stereotipo in testa e sta pensando a una nazionalità diversa,
0: che arrivano in Austria e dicono ma dove sono le spiagge?
2: 33 australiani, no, inizia la storia. E quindi faremo questo show con Paolo Magri, con Ginevra Fenies, che sappiamo i toscani hanno rovinato questo paese, ce l'hanno detto in milioni di serie.
3: È un luogo comune,
2: ovviamente, e con Ginevra smonteremo o confermeremo questo luogo comune, e poi avremo la banda live di Vigo Cortesano, 18-20 elementi, il direttore d'orchestra è brasiliano, quindi portiamo tutto il mondo sul palco.
3: Una bella banda, si suol dire.
2: Che farà la colonna sonora live della puntata di Off Topic sostanzialmente.
0: Ma potremmo portarceli anche in radio a Milano, facciamo le sigle dal vivo con la banda.
3: E litigheremo sul cibo, scusami, permettimi di dire, questa sera noi vogliamo litigare sugli stereotipi anche sul cibo.
0: Ok, quali sono?
3: Beh, che ne so, carbonara come la fai tu, per esempio? Già solo dire come la fai, come dire, crea uno iato.
0: Lì assolutamente col guanciale.
2: La pizza bianca o rossa? È qua, è un mondo.
3: E chi l'ha inventata? La pasta, per esempio?
0: I cinesi.
2: Brava, preparatissima.
0: La mia pizza preferita non deve andare a capo con gli ingredienti.
2: Bella questa teoria.
1: Io però ho una teoria. Io sono convinto che i luoghi comuni delle città italiane siano tutti veri. Quindi voi stasera mi proprio demolite questa mia teoria.
2: Ci potremmo confermarla?
3: Magari la confermiamo.
2: Guarda, abbiamo fatto un'intervista poche settimane fa a Valerio Lundini, genio che insomma non
0: fammi dire, domattina ospiti di RadioTube. L'intervista dopo il giornale radio delle 8 parleremo del suo spettacolo
3: Il Mansplaining,
0: spiegato a mia figlia. E ne parliamo perché va in tour in Europa.
2: Sì, esatto, tranne a Dublino, perché ci ha tenuto a dirlo, che lui non so perché, però ci ha detto Valerio a un certo punto, ha detto: io immagino sempre il mondo con stereotipi, luoghi comuni veri, cioè che accadono veramente. Tu immagina un mondo in cui tutto quello che è stereotipato in realtà accade veramente, cioè a parte che
3: non è un bel mondo, perché potresti prevedere

0: donne non sanno guidare.
1: No, questo è sbagliato. No, io mi riferisco a quelli delle città.
2: No, lui parlava di città.
0: Allora le donne non sanno guidare in città.
3: Ieri tra il pubblico della Zanzara c'erano due.
0: C'erano donne?
3: Poche, ma c'era. No, più di quante mi
0: saresti aspettata.
3: Con un cartello, lo dico, è
0: no,
3: un po' brutto.
0: Non dirlo, come Pazzerello.
3: No,
0: come?
3: Con un cartello, con un disegno di un gatto e c'era scritto siamo vicentini, abbiamo fame.
0: Ah, tipo di gatti sì, ai tempi, certo. Ecco, questo per esempio è un luogo
2: non
0: comune.
2: Non parleremo di questa cosa rispetto alla cucina.
0: No, per carità,
3: no,
0: siamo già
3: arrivano...
2: Non ne parleremo.
0: E quindi a un certo punto arriverà l'aperitivo time durante lo spettacolo e cercheremo di fare una cosa con un pizzaiolo napoletano.
3: Allora, fatemi fare, perché Jacopo De Franchi mi ha fatto dei bellissimi titoli di coda. Ah, wow. È la prima volta che ho i titoli di coda.
0: Servono 15
3: e li trovo,
0: minuti, vi avviso.
3: Li trovo meravigliosi. No, perché dobbiamo chiudere. Allora, da Milano, regia di Filippo Aureggi, in assistenza e badanza Alessandro Maestro Schirano, regia video Sky per il canale 246 Daniele D'Aquila, con il supporto tecnico di Sandro Fortunati e Danilo Alicino. Io mi ero anche truccata per la TV, ormai sembro il Joker col caldo che c'è. Da Trento, regia audio di Andrea Roccabella con Jacopo De Franchi in assistenza, la squadra da qui, Guido Scotti, Michele Previato, Pietro Lacorte, Flavio Ferrario, Giorgio De Luca, Roberta Casa, Elena Ligios, Giulia Cannarella. Noi ci vediamo appunto con Enrico Pagliarini qui in Piazza Fiera alle 18.30, con Daniele Bellasio alle 19, con gli off topic che abbiamo avuto con noi Riccardo e Beppe, con 33 Trentini alle 19.30. Invece, se volete trovare me questa sera alle 21 al Teatro Sociale insieme ad Arisa, Arisa, la magica favola di una voce, di una vita tra sfide e maturità. Abbiamo detto tutto, la prossima settimana ci ritroviamo a Milano. Grazie a tutti,
0: grazie
3: ragazzi.
0: Grazie Pippo.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone.

0: Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Roma, dove al Teatro Torlonia in scena fino al 7 giugno Le notti bianche di Dostoevskij con Paolo Cresta, Francesca Piccolo, Andrea Codognato, adattamento e regia di Lucia Rocco.
2: C'è qualcosa di inspiegabilmente commovente nella nostra natura pietroburghese. È quando, col sopraggiungere della primavera, mostra tutta la sua potenza, tutte le forze datele dal cielo per abbellirsi, colorarsi di fiori.
3: La stagione del Teatro Torlonia, in questa direzione di Luca De Fusco, cerca di dare maggiore spazio al romanzo. Da qui la mia idea di adattare il testo, cercando di non violare un flusso narrativo così denso come è quello di Notti Bianche, cercare di restituire allo spettatore la stessa poesia, lo stesso ritmo, lo stile della penna dostoevskiana.
2: La dea fantasia ha già iniziato a tessere con la sua mano capricciosa la sua trama d'oro.
3: I due protagonisti vivono immersi in una mancanza. Da una parte c'è lui, che abita un mondo fatto di sogni, di attese immaginarie. Dall'altro c'è lei, che vive nell'ombra di un'assenza reale, quella dell'uomo che aspetta. Quando si incontrano, sembrano riconoscere l'uno nell'altra la possibilità di una salvezza. Hanno entrambi un'urgenza, quella di un contatto, quella di essere visti, ascoltati, di essere confermati nel loro esistere. Ma ciò che li unisce è poi ciò che in realtà li separa, ovvero il bisogno, il vedere nell'altro un ideale, e investire su quella figura tutte le proprie necessità.
2: Accigliato per la stizza, egli riprende il cammino, accorgendosi appena che più di un passante gli ha sorriso e poi si è voltato a guardarlo, che qualche ragazzina, dopo avergli ceduto timorosamente il passo, è scoppiata in una fragorosa risata.
3: Ecco, il narratore ci accompagna in questo suo attimo di beatitudine, quattro notti che stravolgono la sua vita. È un incontro casuale con una ragazza incontrata in un parco, un incontro che stravolgerà la sua routine, le sue abitudini, la sua seppur dolorosa comfort zone di una realtà puramente fantastica. Lo spazio scenico è pensato come una zona di sospensione. Ecco, a me piace definirlo un non luogo, che potrebbe essere sogno o memoria, dove i due protagonisti arrivano a toccarsi ma mai del tutto. E ogni contributo musicale, scenico, ogni effetto luci, recitativo, l'immaginario visivo in cui loro sono avvolti, ecco, tutti questi elementi sono orientati nel mantenere costantemente accesa la domanda nello spettatore: ma è vero o lo sta solo sognando?
4: Perché lui non è come voi? Lui è peggiore, eppure io lo amo di più.
5: Perché voi lo amate più di ogni altra cosa al mondo e molto più di voi stesso.
1: Passiamo a Milano, dove al Teatro Fontana è in scena martedì 24 maggio Io sono Nijinsky, uno spettacolo liberamente tratto dai diari della stella dei balletti russi di e con Daniele Bernardi.
6: Una volta a teatro vedi un danzatore che fece una grande impressione a me e ai presenti.
7: Io sono Nijinsky è uno spettacolo che racconta appunto la storia di Václav Nijinsky e in particolare si sofferma su quelli che sono stati i giorni che precedettero il suo ammutolirsi artistico. Nel 1919, allora Nijinsky aveva 29 anni, era un famosissimo danzatore, era stato l'artista di punta, l'étoile della compagnia dei balletti russi fondata dal geniale impresario Sergei Diaghilev, col quale aveva avuto una forte rottura e del quale era stato anche amante, e in seguito a un suo personale tentativo di creazione di una propria compagnia, progetto che era andato letteralmente a catafascio, decide nel 1917, verso la fine del 17, in concomitanza a una serie di eventi che in quel momento stanno sconvolgendo il mondo: c'è la prima guerra mondiale, c'è la rivoluzione d'ottobre, c'è la pandemia di spagnola, quindi un insieme di fatti molto forti, decide di rifugiarsi in Svizzera in attesa della fine della guerra.
8: Eravamo arrivati a St. Moritz a dicembre nel 1917. Il paese era deserto e Václav ne era incantato. Decidemmo di restare in attesa che la guerra finisse.
7: Da quel momento in poi la mente di Nijinsky inizia a dare segni di squilibrio, soprattutto quando viene raggiunto dalla notizia della morte dell'amato fratello Stanislav, malato di nervi fin dall'infanzia. Nijinsky impazzisce a St. Moritz e inizia la stesura di un celebre diario che poi sarà tra l'altro pubblicato solo in un secondo tempo e progetta quella che è stata la sua ultima performance teatrale.
6: Io sono un uomo in Dio! Io parlo per bocca di Dio! Io amo tutti e voglio l'amore universale!
7: Quello che è stato il grosso impegno dal punto di vista attoriale è certamente il lavoro sulla malattia, sulla follia. Da me è stato affrontato attraverso più punti di vista e più suggestioni. Innanzitutto mi sono occupato di teatro e psichiatria per un lungo tempo. Un altro aspetto molto importante della chiave interpretativa è stato quello della certezza, dell'onnipotenza. Nijinsky, come avviene sempre nella psicosi, non ha dubbi. È certo che lo spettacolo è molto fisico, io non danzo, ma è molto fisico. Danzare su uno spettacolo su Nijinsky sarebbe stato completamente fallimentare, che in qualche modo rimanda a quello che è stato il mio percorso di allievo all'interno degli atelier di danza Buto, soprattutto di Masaki Vana, grande danzatore col quale ho avuto la fortuna di studiare, al quale tra l'altro lo spettacolo è dedicato.
6: E so che senza di me la vita si spegnerà, perché io sono Dio, sono Nijinsky.
1: Sempre a Milano è in corso il Fringemi Festival, fino al 6 giugno abbiamo scelto per voi lo spettacolo Il funerale di mia madre al Mall Hall di Lambrate, per la regia di Mauro Parrinello e Francesca Montanino, in scena dal 2 al 6 giugno.
0: Lo so che tutti quanti credono che la propria madre sia la migliore, ma la mia, se fosse una canzone, sarebbe Bohemian Rhapsody.
9: Il funerale di mia madre parla dell'elaborazione del lutto, parla della difficoltà dei rapporti familiari, parla dei punti di vista che ognuno di noi ha sulle proprie vicende personali e di come in uno stesso nucleo familiare il passato e il presente possano essere letti in maniera completamente diversa rispetto a che punto siamo, a chi siamo dentro quella storia. Si parla di una giovane drammaturga che viene da Dagenham, che è un distretto di Londra molto popolare, sta cercando di affermarsi in teatro, propone ad un teatro una storia nuova che ha scritto, ma il direttore del teatro è interessato più a storie reali. Lei ha scritto una cosa di fantascienza abbastanza strana, ma lui vuole storie crude, reali, lotte di classe, lavori che facciano un po' sentire scomodo quel pubblico borghese del teatro.
0: Se fosse un colore sarebbe un arcobaleno, se fosse un vestito sarebbe un bagnone a maglia grossa.
9: Si ritrova quindi Abigail, anche se non venderebbe mai se stessa, si ritrova a doverlo fare perché nel frattempo ha delle urgenze di tipo personale, deve riuscire a pagare il funerale di sua madre che è recentemente scomparsa. Pagare un funerale in UK costa 4.000 sterline almeno per il più basico dei funerali, ma Abigail non ha questi soldi, quindi decidere di scrivere un testo come quello che vuole il direttore del teatro potrà farle raggiungere forse questo scopo di riuscire a pagare il funerale della madre, e quindi inizia a scrivere il testo su una giovane ragazza a cui è appena morta la mamma, e da lì parte tutta una serie di eventi.
10: Ma avevate detto che vi piaceva tantissimo.
11: No, ma infatti ci piacciono le cose con gli insetti.
10: Ma gli insetti sono solo una metafora. Ma
11: certo, naturalmente è Kafka, no? Che incontra Bugs Life, che incontra Star Trek.
10: Non esattamente, no.
11: È bellissimo, ci piace tantissimo, però vedi Abigail, non va bene per il nostro pubblico in questo momento.
9: Il tema della disuguaglianza sociale viene affrontato in modo molto british, con grande ironia. Si gioca moltissimo anche qui sui piani di racconto. La disuguaglianza sociale diventa il centro della critica che l'autrice del testo, Kelly Jones, pone nei confronti delle aspettative dello spettatore medio che vuole delle storie di disuguaglianza sociale, perché così può sentirsi in qualche modo commosso, coinvolto emotivamente, mentre però è nella comfort zone della sua poltrona, mentre vive nel benessere del suo quartiere borghese, mentre si può permettere un costosissimo abbonamento a teatro.
12: I prezzi sono quelli che vedo?
13: Purtroppo non facciamo sconti in quel prezzo, compreso tutto, La cura e l'esposizione del corpo.
1: Terminiamo a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove dal 26 maggio al 31 si svolge la primavera dei teatri. Abbiamo scelto per voi lo spettacolo KR70M16 Naufrago senza nome di Saverio La Ruina, in scena venerdì 29 maggio al Teatro San Girolamo.
12: Non diamo i numeri, per favore, caro KR70.
14: Vuol dire che sei stato recuperato qua, che sei il 70esimo, che sei maschio e puntini puntini.
15: Naufrago senza nome, preceduto da una sigla, KR70M16, dove KR è la provincia dove è stata ritrovata la salma, che sta per la provincia di Crotone, 70 è progressivamente la 70esima salma ritrovata in mare, M il genere, un maschio, 16 l'età. Questo ragazzo di 16 anni è appunto Karamu, che all'interno di un contesto surreale, lui è una vittima del mare, quindi già morto, e noi invece lo troviamo che chiede ostinatamente al Campo Santaro che scriva il suo nome sulla lapide. Dall'altra parte il Campo Santaro si oppone perché dice: sì, ma io lo faccio se tu mi mostri un documento che attesta la tua identità. Quindi si sfidano questi due opposti. La necessità di Karamu è tale come tale per qualsiasi uomo su questa terra, cioè quello che i suoi cari, in questo caso la madre, possa identificarlo, possa piangere il figlio, elaborare il lutto, fare i conti con la realtà, uscire dal limbo in cui vive.
16: Ci ho provato a risolvere tutto mentre andavo giù, ma non mi sentivano, io gridavo ma non mi sentiva nessuno.
14: Che dovevano sentire?
16: Il mio nome.
15: Che è questo... dare un nome ai morti, un segno di grande civiltà, come insegna la Cattaneo nel suo libro Naufraghi senza volto, un'anatomopatologa che appunto con la sua equipe, lavorandosi i resti dei migranti in mare sui loro corpi, è riuscita a identificare tantissimi migranti, a dargli un nome.
14: Ma tu sai quanti ce ne sono qua di morti senza nome?
15: Beh, ci sono queste tensioni molto forti. Uno è la richiesta di Karamu di avere il suo nome sulla lapide, dall'altra parte il Campo Santaro che si oppone, o comunque poi avrà una sua evoluzione, un ruolo demiurgico nel far accadere delle cose, e dall'altra parte c'è appunto questa contrapposizione tra le due grandi vittime della storia.
14: Sopra si fa la commedia e sotto c'è la tragedia.
1: Concludiamo con una segnalazione: domani sera al Ghione di Roma si svolge la terza edizione del premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani interpreti della scena italiana. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, l'accordo è fatto, Hormuz verrà riaperto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce. Il 34esimo anniversario della strage di Capaci, Mattarella, quell'eccidio segnò anche l'avvio di una riscossa civile. A Cannes, Palma d'Oro al romeno Mongiu per la seconda volta in carriera. Formula 1 in Canada, scintilla in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e Paul Vingegaard in rosa al giro, stasera i verdetti della Serie A. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Sono ore di grande attesa per le sorti della guerra fra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e l'accordo è fatto, dichiara Trump, ma Teheran smentisce.
4: Stati Uniti ed Iran dovrebbero annunciare entro oggi pomeriggio il raggiungimento di un accordo di pace. Con ogni probabilità si tratterà di una tregua di 2 mesi nei quali i due paesi discuteranno i temi più spinosi. A riferirlo una fonte vicina alla Casa Bianca, i principali negoziatori, tra cui il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, il vicepresidente americano Vance, l'inviato speciale Witkoff e il genero del presidente Trump Kushner, secondo la stessa fonte avrebbero già approvato la bozza, una linea diplomatica caldeggiata dai leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan, con i quali Trump ha avuto un colloquio telefonico ieri, temi dei quali Trump ha parlato poi anche col premier israeliano Netanyahu. Sul fronte iraniano intanto, secondo quanto riporta Al-Arabiya, la proposta sarebbe di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz, sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento americano. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani ieri hanno ucciso 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Il nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e poi malmenati.
5: L'Italia è amica di Israele, ma cerchiamo di dare dei segnali al governo Netanyahu affinché si renda conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Lo ha detto ieri in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento il ministro degli esteri italiani, al quale si è associato nel chiedere a Bruxelles sanzioni contro Ben-Gvir l'omologo francese Jean-Noël Barrot. Quest'ultimo ieri ha anche annunciato che il ministro israeliano della sicurezza nazionale è stato interdetto dall'accesso al territorio francese per il suo inqualificabile comportamento con i membri della flottiglia. Tutti gli attivisti hanno intanto lasciato il carcere israeliano di Keziot, ma 50 tra loro, tra cui un 69enne italiano, non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est e ormai al 7° giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti, tra cui 2 italiani dell'Emilia-Romagna, si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come è stato loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Il tutto quando la Global Sud flottiglia condanna, chiedendo un'indagine internazionale sull'accaduto, i violenti pestaggi da parte della polizia basca all'aeroporto di Bilbao contro i membri della flottiglia appena rientrati da Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: E ora andiamo proprio al Festival dell'Economia di Trento, coi temi del lavoro e delle riforme al centro del dibattito.
6: Nei prossimi 7 anni oltre 1 milione di dipendenti andrà in pensione e la pubblica amministrazione è pronta a rimpiazzare chi esce con le assunzioni di giovani. Il ministro della PA, Paolo Zangrillo, fa il punto dal Festival dell'Economia di Trento.
7: Noi nel 2026 contiamo di assumere tra i 200 e le 250.000 persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è sostanzialmente in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni.
6: Il governo a Trento parla anche di riforme, a cominciare da quella della legge elettorale, che si punta a chiudere entro la fine della legislatura con un primo via libera della Camera entro giugno, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo andrà avanti anche sul nucleare. Se vogliamo energia decarbonizzata, il nucleare è sicuramente energia pulita che garantisce più autonomia al nostro paese, dice Ciriani.
8: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succederà, però sa, a dire solo no sono tutti capaci.
6: C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia, che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Schillaci, troveremo sicuramente un accordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
3: A Palermo ieri le ormai tradizionali e sempre molto partecipate celebrazioni per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato di Cosa Nostra costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. Fu una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ma rappresentò anche l'avvio della riscossa civile, ha scritto nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella. La visita di Papa Francesco era saltata a causa del Covid e ieri il suo successore Papa Leone si è recato ad Acerra, terra dei fuochi.
9: Nella cattedrale di Acerra, città simbolo di tutte le terre dei fuochi, ha abbracciato i familiari delle vittime di quello che, ha sottolineato il Papa, è stato un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
10: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
9: Una visita ad un territorio che ha pagato un prezzo altissimo, che ha sepolto, ha detto il Papa, tanti suoi figli. In piazza Calipari l'abbraccio con la gente, dal pontefice l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e dell'individualismo e l'avanzare del paradigma tecnocratico.
10: È all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
9: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il Festival del Cinema di Cannes ha assegnato le sue palme d'oro. Miglior film Fjord del romeno Christian Mungiu, al secondo successo in carriera sulla Croisette. Javier Calvo e Javier Ambrossi con La Bola Negra e Pavel Pavlikovsky con Fatherland vincono ex aequo la palma alla miglior regia. Ex aequo anche il premio miglior attrice, che è andato alle due protagoniste del film di Hamaguchi Ryusuke, All of Sudden, Virginie Efira e Okamoto Tao, un dialogo tra due culture e due identità, quella giapponese e quella francese. Ed ex aequo anche il premio per il miglior attore ai due protagonisti di Coward, film di Lucas Daunt ambientato durante la prima guerra mondiale. I premiati Emmanuel Macchiai e Valentin Campani. E ora la pagina sportiva.
11: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Oggi dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes, mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Il sabato della Serie A di calcio ha vissuto il divertente 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria per 2-1 della Lazio sulla Pisa con gol di Pedro, che saluta così nel migliore dei modi i biancocelesti. Oggi altre due partite ininfluenti per la classifica, Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi alle 20.45 il clou dell'ultima giornata con le sfide che decideranno i piazzamenti Champions e l'ultima squadra retrocessa. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. A Xiamen in Cina il lunghista azzurro ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket: Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus, con il match point a disposizione dei trentini, e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
9: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, una condizione sempre più misteriosa agli occhi di tanti adulti è quella dei giovani, che sembrano sfuggire, complici anche certe ricostruzioni o presentazioni o deformazioni giornalistiche e anche alle dilaganti novità tecnologiche, sembrano sfuggire a ogni tradizionale descrizione e interpretazione. E allora è utile lo strumento offerto ogni anno dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, che è l'ente fondatore dell'Università Cattolica, cioè il Rapporto Giovani, di cui è appena stato pubblicata l'edizione 2026 in collaborazione con la stessa Università Cattolica, con Ipsos e con la Fondazione Cariplo. Il rapporto, che è giunto alla 13ª edizione, è pubblicato dal Mulino, 252 pagine, 22 euro, ed è uno strumento interessante perché nel corso degli anni ha permesso di costruire l'immagine in movimento dei giovani, di cogliere tendenze, trasformazioni e sfumature. Quest'anno il rapporto sottolinea in particolare la condizione di stabilità che domina il periodo in cui la generazione Z matura, una generazione capace di riflettere e di impegnarsi, come nota nell'introduzione Alessandro Rosina, docente di statistica sociale all'Università Cattolica, oltre che coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dello stesso Istituto Toniolo. A lui si sono affiancati moltissimi altri studiosi, più di 22, che affrontano specifici aspetti della condizione dei giovani d'oggi, sui quali chiediamo adesso una visione d'insieme allo stesso Rosina. Buonasera ad Alessandro Rosina.
10: Buonasera.
9: Alessandro Rosina, allora che quadro emerge della gioventù del nostro paese? Lei introduce la ricerca con una sua introduzione che intitola Una generazione tra diseguaglianze e possibilità. Quali di questi due corni del dilemma prevale?
10: Beh, attualmente senz'altro prevale l'aspetto delle disuguaglianze, che è una preoccupazione forte che hanno i giovani, sia per che li investe direttamente come conseguenza degli squilibri sia generazionali che di genere, e quindi la difficoltà poi a realizzare pienamente i propri progetti di vita, avere costi di abitazioni adeguate, salari adeguati, e vedere di dover eventualmente ribassare le proprie aspettative rispetto a quello invece che hanno realizzato le generazioni precedenti, i propri genitori, ma anche le disuguaglianze dal punto di vista proprio di principio, di diritti, che è una cosa appunto che a cui i giovani sono molto sensibili, e quindi è qualcosa che non accettano, sia se li riguarda personalmente, ma sia rispetto appunto alle ingiustizie del mondo, e anzi vorrebbero un miglioramento sia della propria condizione e sia della realtà in cui vivono, e che li veda come protagonisti, come soggetti attivi, cioè intravedono possibilità di miglioramento, ma che devono coinvolgerli, e devono coinvolgerli non solo oggettivamente ma anche come progettazione, cioè in che cosa il mondo mondo può cambiare e in che cosa migliorare la loro vita, non semplicemente ottenendo quello che hanno avuto le generazioni precedenti, ma aggiungere qualcosa di nuovo in cui si riconoscono e che li riguarda specificamente.
9: E questo è particolarmente significativo visto l'ambiente nel quale stanno crescendo. Lei sottolinea come questa generazione stia crescendo nella crisi, anzi nella permacrisi, quella che definisce un ambiente strutturalmente instabile che rende difficile trasformare l'impegno in fiducia nel futuro. Ecco, ci sono oscillazioni in questo meccanismo, in questo atteggiamento, in questa incertezza di fondo da parte dei ragazzi?
10: No, le oscillazioni ci sono senz'altro, nel senso che loro da un lato si trovano con una forte incertezza e insicurezza nei confronti anche del quadro geopolitico rispetto appunto al futuro e alla situazione del pianeta, agli aspetti che riguardano la crisi ambientale, gli squilibri anche demografici, le guerre, i conflitti, sono quelli che hanno anche subito l'impatto della pandemia finché erano adolescenti, il progetto europeo che entra in crisi con l'uscita della Gran Bretagna, quindi tutta una serie di crisi che hanno loro sperimentato come generazioni nate in questo secolo, che vorrebbero portare la novità positiva di questo secolo che loro impersonano e che invece è iniziato appunto con questa cumulo di crisi interdipendenti tra di loro e di fatto irrisolte. Però d'altro lato, quando vedono margini di un cielo che diventa un po' più limpido, di nuvole che si spostano e di possibilità di inserirsi e poter dare spinte nella direzione giusta, ecco, questo li incoraggia e infatti l'abbiamo visto e lo vediamo continuamente, è la generazione anche che scende in piazza per i diritti, scende in piazza contro i conflitti, è scesa in piazza con i Fridays for Future, è data a votare per il referendum per difendere la Costituzione e quindi in molte aree del mondo si è sollevata contro dittature o contro comunque governi che non prendevano in considerazione appunto le loro istanze. Quindi è una generazione che non vuole assolutamente essere conservata e quindi oscilla appunto tra disuguaglianze e possibilità.
9: Ma secondo voi c'è una peculiarità italiana nella condizione giovanile? Lei con Emiliano Sironi dedica un titolo che un po' affronta questo tema, il tema che ha il capitolo che ha al centro il tema della mobilità internazionale.
10: Beh sì, perché in Italia molte delle condizioni dei giovani, se confrontate con gli altri paesi europei, quindi a parità di condizioni di benessere e di sviluppo, si trovano appunto con svantaggi evidenti. Il nostro è un paese con più alto debito pubblico rispetto agli altri paesi. Il governatore della Banca d'Italia ha evidenziato come gli interessi sul debito in Italia bruciano l'equivalente di quanto si investe in formazione e quindi questo fa capire anche le difficoltà che il paese ha di investire sulle nuove generazioni, che sono anche di meno dal punto di vista quantitativo, quindi anche questo è un altro aspetto di svantaggio rispetto ai coetanei degli altri paesi. Ovunque c'è un processo di degiovanimento come conseguenza di una natalità più bassa, insufficiente per il ricambio generazionale, è una crisi europea, insomma demografica, che vale in generale, ma è molto più accentuata nel nostro paese e questo appunto poi ha delle ricadute anche sul peso elettorale, sulla possibilità quindi di poter contare e fare la differenza nei processi di partecipazione ed è anche una generazione in cui la percentuale di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, è maggiore rispetto agli altri paesi. C'è solo la Romania che ha livelli peggiori del nostro, che vuol dire che appunto al di là insomma dello scarso investimento in formazione, anche politiche attive del lavoro e anche valorizzazione del capitale umano all'interno delle aziende e organizzazioni è più debole rispetto agli altri paesi, e questo spiega perché molti giovani italiani decidono di spostarsi e andare a cercare opportunità altrove, e i dati del rapporto giovani fanno vedere come la maggioranza dei giovani italiani pensi di trovare migliori opportunità negli altri grandi paesi europei, indicando soprattutto Germania, Francia, ma anche Spagna oltre al Regno Unito. E mentre non vale il contrario, cioè i coetanei degli altri paesi europei in stretta minoranza pensano di trovare migliori opportunità se si spostano dal loro paese e nel nostro, che vuol dire che c'è proprio un divario, un gap tra quanto loro pensano di valere e le loro potenzialità, i desideri da voler che vogliono realizzare sostanzialmente, e quello che effettivamente trovano come condizioni positive e attive per dare il meglio di sé all'interno del nostro paese.
9: E allora si pone il tema dell'attenzione che la politica dedica ai giovani in Italia. Voi fate cenno a un certo punto a questo nuovo misuratore, l'impatto di valutazione generazionale. Questo espediente, questo strumento di valutazione potrà essere effettivamente utile per avere delle politiche che siano più attente alle esigenze dei giovani?
10: Sì, questo è sicuramente una delle novità positive che i giovani vedono concretamente come qualcosa che li può aiutare, ovvero molte scelte che sono state fatte in Italia hanno salvaguardato le generazioni più mature, hanno salvaguardato le posizioni e le rendite del presente e hanno sacrificato l'investimento sul futuro, mentre la possibilità di valutare ex ante le politiche sia a livello nazionale che locale, perché in varie città stanno adottando anche questo strumento. Poi al di là del principio su cui si basa deve poi essere concretamente poi adottato e reso operativo, ma il principio è chiaro, cioè ogni politica che viene realizzata deve ex ante poter valutare che impatto ha su tutte le generazioni e quindi vedere poi se sta penalizzando particolarmente una generazione rispetto alle altre e in particolare se sta sacrificando il futuro in funzione del mantenimento del benessere del presente. Ecco, con uno strumento di questo tipo, con un principio di questo tipo, non avremmo fatto crescere il debito pubblico a livelli così elevati e non avremmo appunto anche fatto alcune riforme che riguardano il mercato del lavoro, le pensioni eccetera, come dire, salvaguardando quelli che erano già presenti e penalizzando i nuovi entranti.
9: Un capitolo della ricerca è dedicato al rapporto dei giovani sul tema della disinformazione e dunque del loro rapporto con la tecnologia, con i social eccetera. Cosa emerge? Come sta maturando questo rapporto?
10: Questo è un punto molto complesso che non ha elementi scontati, perché quello che si vede è che serve la necessità che i giovani si confrontino positivamente con le nuove tecnologie, quindi vuol dire i social ma anche vuol dire l'intelligenza artificiale. Non basta avere un titolo di studio, avere una formazione più elevata per poterli gestire meglio, saper utilizzare meglio, saper riconoscere meglio anche le fake news. Serve proprio lo sperimentare, l'utilizzo in senso positivo, il saper riconoscere le fonti affidabili e quindi potersi dotare dal punto di vista proprio culturale formativo e quindi nell'utilizzo di questi strumenti anche all'interno insomma della scuola, insomma di contesti di vario tipo, anche di relazioni sociali che gli aiutino appunto a farne un uso che poi consenta di farli diventare uno strumento positivo nelle loro mani e non invece nascondere insidie. Ecco, questo è un tema che deve essere ulteriormente approfondito, perché riguarda proprio la capacità di mettere assieme positivamente l'antropologia che portano le nuove generazioni con le proprie caratteristiche, il proprio fattore umano e la crescita di importanza delle nuove tecnologie, e quando questi due elementi si combinano positivamente possiamo mettere i giovani nelle condizioni di fare di più con questi strumenti nuovi, altrimenti rischiano di trovarsi in un mondo in cui le loro condizioni e le opportunità si riducono.
9: Grazie ad Alessandro Rosina, buona serata.
10: Grazie a voi, buona serata.
9: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Fatto l'ultimo aggiornamento.
5: Ci colleghiamo
4: nel video,
5: per
4: trovate
5: aiutarvi.
4: Il flusso operativo.
5: Sta arrivando un nostro
4: Ci colleghiamo
5: tecnico.
4: Per aiutarvi.
6: Dottoressa, sento le voci.
5: Lei è un cliente sistemi?
6: Sì.
5: Allora è normale.
4: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
7: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
8: Tempo in diretta.
9: Egemonia dell'alta pressione di origine subtropicale su tutto il nostro paese, mattinata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Col passare delle ore, instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali, poche variazioni altrove. Temperature estive in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
12: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
13: In che senso?
12: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
13: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
12: Uno su cui il team può sempre contare.
13: Un esperto nel gioco di squadra.
12: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
13: Uno specialista nel fare la differenza.
12: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo

Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, nuova domenica, nuova puntata per raccontare come ogni settimana il mondo della corsa. Ben ritrovati quindi all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, parlando di corsa, ultimi giorni veramente ricchi di un po' di cose, l'atletica con il meeting di Savona, insomma non ne parliamo mai se non raramente di velocità, però è bello rivedere Marcel Jacobs in 10.01 e poi dai 100 metri passiamo ai 100 km perché tuttora in corso l'edizione 2026 del Passatore, l'ultramaratona italiana, potremmo dire per Antonio Nomasia, 100 km da Firenze e Faenza, ultimi amatori impegnati fino al tempo limite delle 20 ore, quindi la gara si concluderà oggi alle 11 del mattino, evento che ha regalato una gara elite tutt'altro che scontata, soprattutto al femminile, come abbiamo visto anche per i nomi in gara. Ne parleremo comunque nelle prossime settimane, perché oggi vogliamo tornare a 7 giorni fa. Noi nella scorsa puntata abbiamo parlato di trail e corse in montagna, appunto domenica scorsa abbiamo assistito anche a una gara meravigliosa, la 25esima edizione di Zegama, una delle tappe più emozionanti probabilmente del circuito Golden Trail World Series. Siamo nei Paesi Baschi, ricordiamo, è una zona anche con una bella tradizione nella corsa campestre, con un pubblico che si accende in modo particolare questo evento, che non è appunto un evento con una lunga storia come magari è un'altra tappa del Golden Trail, la Sierzinale in Svizzera, ma che per le sue caratteristiche, anche per del percorso e per le immagini che regala, ormai è un evento iconico per gli amanti del trail running e non solo. Oltre 11.500 prescrizioni per appena 225 pettorali disponibili, giusto per, insomma, per dare qualche parametro, sembrano quasi le proporzioni della maratona di Londra che raccontiamo spesso. E appunto, come avrete ormai capito, parliamo di Zegama e lo facciamo oggi in compagnia di Daniel Pattis e Tim Brooks, che domenica scorsa si è guadagnato un bellissimo secondo posto a pochi secondi dal primo gradino del podio. Ciao Daniel.
3: Buongiorno, ciao.
1: Allora, innanzitutto come stai? Hai smaltito anche, insomma, quella bella energia della gara?
3: Sì, le gambe fanno ancora un po' male, però per il resto sto molto bene, sì.
2: E che gara è stata? Raccontaci.
3: Sì, domenica scorsa a Zegama ho trascorso una giornata veramente fantastica. La gara è stata molto impegnativa perché il terreno era un po' fangoso e bagnato, il giorno prima aveva ancora nevicato sulle cime, però dall'altra parte sono proprio queste le condizioni dove noi che siamo appassionati di trail ci divertiamo di più. E sì, in generale la gara è stata molto veloce sin dall'inizio, inizialmente si è staccato un gruppetto con Kilian Jornet che tanti hanno presente, penso.
1: 11 volte vincitore lì, per cui...
3: Esatto.
2: Ricordiamo che è 42 chilometri con un dislivello di 2736 metri, giusto?
3: Esatto.
2: Perché magari le persone che ci ascoltano...
1: Una bella maratona in montagna.
2: Infatti. Scusa, ti ho interrotto.
3: Esatto, è come una maratona. Poi io sono riuscito a raggiungere questo gruppetto verso metà gara. C'è un posto molto iconico a Zegama e Zoccori a questo punto che si chiama Santi Spirito.
1: Sì.
3: E appunto lì ogni anno si radunano tantissimi migliaia di tifosi per farci il tifo e vederci, e proprio lì li ho raggiunti.
1: E ti ha dato una bella carica quella zona lì di Santi Spirito?
3: Sì.
1: Tutta quella gente intorno, insomma.
3: Esatto, sì. È una sensazione veramente speciale per noi perché non l'abbiamo così in tutte le gare, diciamo. E quindi se poi in cima alla seconda salita ero in testa insieme a Elusine Alazawi dal Marocco, lui che ha vinto la gara l'anno scorso, e poi nell'ultima discesa mi ha superato. È stata una dura lotta, diciamo, tra di noi, però alla fine è stato un po' più veloce di me, ma sì, come ho detto, sono comunque molto molto soddisfatto di questo secondo posto.
1: C'è stato un momento in cui hai pensato di vincere magari?
3: Sì. Ci ho creduto. C'è da dire che Elusine era veramente noto di essere veloce, quindi sapevo che fosse stato difficile batterlo, però no, ci ho provato.
1: Giustamente.
2: Ma rendi di più in salita o in discesa?
3: A me piace più la salita, però anche in discesa mi trovo bene, diciamo. Non sono specialista, però.
1: Tra l'altro ricordiamo, tu lì lo scorso anno terzo, secondo quest'anno, ti sei già iscritto per il 2027, che se questa è la progressione, insomma, promette bene.
3: Sì, penso di ritornare dall'anno prossimo. Sì, come hai detto tu, sono stato terzo l'anno scorso, credo che si può dire che è una gara che mi si addica. Mm. E no, naturalmente anche quest'anno mi ho messo un po' sotto pressione, sapendo di aver fatto una gara così buona, diciamo, l'anno scorso. C'era un po' la paura di che potesse finire in una delusione un po', okay. Ma dall'altra parte volevo anche dimostrare che sono in grado di ripetere una giornata, una gara così come l'anno scorso.
2: Comunque tu ti sei allenato, cioè era un tuo obiettivo per quest'anno, ti sei allenato per questa gara?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Ecco Dani, tu sei della provincia di Bolzano, se si cresce lì la corsa in montagna avviene in modo naturale per chi corre, oppure tu hai insomma fatto un percorso tutto tuo per arrivare al trail a questi livelli poi insomma?
3: Sì, ho iniziato con l'atletica leggera, ho fatto gare da 3.000 metri, 5.000 metri e poi col tempo ho iniziato a fare più gare di corsa in montagna e trail. Io vengo da un piccolo paese nei Dolomiti, quindi ho sempre fatto un po' allenamento da corsa in montagna, diciamo, quando ho fatto l'allenamento a casa. E niente, adesso sono arrivato a questo punto.
2: Okay. Poi tra l'altro ricordiamolo che tu sei un lavoratore, nel senso che hai studiato ingegneria e adesso stai lavorando in questo campo.
1: Guarda caso, tutti ingegneri.
2: Infatti, quindi vuol dire anche cercare di organizzarsi per allenarsi in un certo modo. Non è facile, immagino.
3: No, non è sempre facile. C'è da dire che non lavoro full time, faccio 25 ore al momento,
1: okay.
3: Riesco abbastanza bene a combinare la corsa e il lavoro. Ovviamente come trail runner professionista bisogna correre tanto, nel mio caso sono circa 160-180 km la settimana.
2: Ah, però.
3: E sì, ovviamente non sempre ad alta intensità, però sì, cioè, consuma energie che poi ogni tanto mancano al lavoro, però no, abbastanza bene.
2: Ecco, e ti alleni anche tanto, non fai solo montagna, lo dicevamo anche no, la settimana scorsa, sì. Fai anche tanta strada.
3: Faccio anche strada, soprattutto sì. D'inverno, ho fatto una mezza l'anno scorso a Barcellona e sì, soprattutto d'inverno corro anche tanto in pianura. Sì.
1: Sì, quando non c'è la neve poi dalle tue parti anche, immagino.
3: Esatto.
1: Daniel, insomma, ho detto in apertura che tu fai parte del gruppo, del team Brooks, noi non citiamo solitamente brand o simili, però dobbiamo dire che insomma l'evento Golden Trail World Series è un evento Salomon, abbiamo visto in gara, l'abbiamo detto, Kilian Jornet 11 volte vincitore lì, anche in veste potremmo dire di come portacolore del suo marchio di abbigliamento Trail Running Normal, di cui fa parte anche Elezin e Lazawi, che ha vinto in settimana. Il marchio ASICS ha aperto a Chamonix la prima struttura d'allenamento permanente dedicata interamente al proprio team, e tutto questo insomma per dire che poi pensiamo anche a Francesco Puppi con Oca, sì, magari citando un altro marchio, e tutto questo per dire che insomma quello che in atletica fanno i gruppi sportivi militari, nel trail running mi viene da dire lo fanno o così sembra, insomma i brand appunto come Brooks nel tuo caso, che in qualche modo ti dà tutte le caratteristiche di un atleta professionista, no Daniel?
3: Sì, appunto. Negli ultimi anni c'è stato un po' di investimento nel settore trail da brand sì, americani e europei, e si sente che lo sport è ancora in fase di crescita, e questo lo rende molto, molto speciale, molto interessante di essere tra i più forti forse, e proprio in questo momento.
1: Però questo ha alzato anche un po' il livello, immagino, no?
3: Sì.
1: Un po' di tutto.
2: Certo. Ecco, dopo questa gara quali sono i prossimi obiettivi?
3: Sì, i grandi obiettivi di quest'anno sono i campionati europei,
1: sì.
3: Trail, che si svolgono fra due settimane in Slovenia, e poi l'OCC a Chamonix, una gara da 50 km, okay. Molto rinomata, e poi farò anche su invito di Brooks una gara in Sicilia, la supermaratona dell'Etna.
2: Ok,
3: un mesetto.
1: Bellissimo, sempre l'Etna, insomma, anche da scoprire correndo. E appunto, parlando di maglia azzurra, cambia l'approccio alle gare quando vesti la maglia azzurra?
3: Sì, si corre non solo per se stesso, ma anche per tutta la squadra nazionale, anche per la nazione. E non vedo l'ora di mettere la maglia azzurra fra due settimane. È sempre sì, un bel obiettivo dell'anno, o i campionati europei o i mondiali. E, sì.
1: e siete poi un bel gruppo, no, gli azzurri del trail della corsa in montagna. Ecco, tra l'altro, tornando, facendo un piccolo passo indietro, da quest'anno per la prima volta nella nuova edizione di storia della Golden Trail World Series ha introdotto la classifica squadre, per cui appunto c'è la squadra azzurra, ma c'è anche insomma la possibilità di raccogliere dei punti per la tua squadra Brooks, appunto, no, in questa classifica.
3: Sì, esatto, è una cosa nuova per noi. Non so bene come si svilupperà questa cosa, però no, sono curioso e ovviamente è sempre anche bello quando si può ridare un po' di fiducia, nel mio caso Brooks mi dà. Sì. Vincendo gare per loro o facendo bene per loro, sì.
1: Farai qualche altra tappa del Golden Trail, penso in Svizzera, a Sierzinal che abbiamo citato prima, o al Giro di Monte dove tu hai fatto una bella gara, se non ricordo male.
3: Sì, faccio Sierzinal quest'anno,
1: okay,
3: in agosto.
1: Che è una gara totalmente diversa rispetto a Zegama, no? Forse un po' più corribile?
3: Sì, più corribile, più corto, sono 33 km, è una gara particolare con una salita lunghissima all'inizio e poi si spiana un po' e poi c'è un'ultima discesa corta fino a Zinal. Un'altra gara storica e molto importante, il trail. E, sì.
1: E poi il Giro di Monte, diciamo, in Italia,
3: Giro
1: Cremana.
3: Quest'anno non penso che la faccio. Mi piacerebbe tantissimo ritornare un giorno, però non penso che sarà quest'anno.
2: E ma qual è che è la tua distanza preferita? Diciamo, meglio 33 chilometri o la maratona o più chilometri, insomma, arrivare a 50, 60?
3: Sì, diciamo che io le gare che preferisco sono tra le 30 e 50 chilometri per il momento. Di più, no. diventa sì, uno sforzo enorme per il corpo e quindi mi piace stare su distanze un pochettino più corte. Chissà, forse fra qualche anno
1: ci arriverai anche tu. Per ora esatto. Lasciamo a Francesco Puppi, diciamo così.
3: Esatto.
1: Allora noi terremo insomma gli occhi puntati su di te, per cui per ora insomma grazie mille a Daniel Pattis per questa chiacchierata, a presto.
3: Grazie mille per questa intervista.
1: Noi ora facciamo una breve pausa e poi torniamo sui sentieri. A tra poco.
0: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta. Personal Best.
1: E allora, seconda parte per continuare a parlare di corsa, ora al femminile, siamo felici di farlo con Martina Valmassoi, sci alpinista, trail runner, fotografa, creativa del mondo outdoor. Ciao Martina.
4: ciao, grazie dell'invito.
1: Ma manca qualcosa nell'elenco? Un sacco di cose.
4: No, va bene, direi che c'è la maggior parte delle cose.
1: Possiamo aggiungere, diciamo, aggiungo io, aggiungiamo noi qui, insomma, la migliore delle italiane.

0: È stata veramente una grandissima esperienza, ecco, sì.
1: E ti sei divertita?
0: Sì, allora io arrivo da un inverno abbastanza impegnativo, cercando di sistemare parecchi infortuni, quindi sono arrivata a Zegama, cioè Zegama voleva essere un po' il mio punto di partenza per la stagione, perché se aspetti di essere pronto per qualcosa praticamente non fai più niente, almeno questo è il mio mood al momento, e insomma ho avuto diversi problemi con tendinite, tendine d'Achille, il tallone, insomma tutte queste cose qua che mi hanno un po' rallentato la stagione, e io dovevo essere a un'altra gara quando c'era Zegama, e niente, quindi è stato un po' un piano B gareggiare Zegama, perché appunto non potevo partecipare a una gara più lunga perché ancora non avevo fatto grandi chilometri, quindi sono stata molto molto felice perché non mi aspettavo grandi cose, sapevo che sarebbe stata dura perché non avevo mai corso più di 3 ore quest'anno, e quindi anche di solito che sono più esperta sulla durata, quest'anno ho detto ma chissà se non salto per aria anche a una certa ora, perché mi mancava un po' la base. Però no, devo essere sincera, il pubblico è una cosa che chiaramente è famosa per quello, però saperlo e provarlo
2: e viverlo
0: è
2: dall'interno, cioè, insomma, durante la gara,
0: sì,
2: quel passaggio Santi Spiritu, no?
0: Sì, ma non è solo
2: quello.
0: Spiritu è quasi troppo, diciamo. Ah, okay. Cioè, lì c'è talmente tanta gente che non sai neanche più cosa fa. Cioè, okay. È proprio come essere in un tunnel del vento, cioè veramente sì. Tantissima gente. Però quello che è incredibile è che per lungo tutto il percorso tutti ti fanno il tifo, e proprio senti che è come se fossi davanti a vincere la gara.
2: Sì. Sembra di essere a Milano.
1: C'è proprio quello spirito
2: sportivo,
1: che
2: tra Milano,
1: no?
2: Quando si corre. Sì.
1: È molto ironico, ovviamente, questo, Martina, perché lo dicevo sempre.
2: Martina, insomma, fin qui insomma, tutto bene il tuo racconto, tutto normale. La parte però che ha attirato la nostra attenzione è che tu dopo la gara sei partita dai Paesi Baschi in bici verso dove, no? Possiamo dirlo. So.
0: Sì. No, allora sì, io diciamo che appunto Zegama, chiaramente sapevo che andavo via senza velleità, cioè volevo appunto provare l'esperienza di gareggiare lì, però chiaramente quelle che sono lì per far gara vera, cioè hanno un'altra preparazione, però io sono appunto, l'ho presa come punto di partenza per 2 belle settimane impegnative di allenamento, perché tra 3 settimane gareggerò la 100 km in Andorra by UTMB.
2: Ok.
0: Ecco, e quindi diciamo che dovevo un attimo, quest'anno sono un po' sempre in sprint verso l'obiettivo, non ho mai tanto tempo per prepararmi, diciamo, perché appunto questo infortunio mi ha un po' rallentato la partenza, però. E quindi ho detto, prendo Zegama come una scusa per fare un viaggio che alla fine è allenamento, no?
1: Certo.
0: A me piace un po' cercare di, quando posso chiaramente, combinare l'allenamento all'avventura e questa parte dei Pirenei che ho fatto questa volta per collegare Zegama ad Andorra mi mancava, perché comunque ho già viaggiato ancora, ho fatto ancora questi viaggi.
2: Ma quanti chilometri hai fatto invece?
0: Allora, per andare a Andorra erano quasi 600 chilometri e 7.000-8.000 metri di dislivello.
1: Beh, mamma mia, quindi più di 600 chilometri.
0: La bici è abbastanza pesante, quindi insomma.
2: Fortunatamente non hai vinto, per cui non avevi tipo un trofeo da portare.
1: E quindi facevi circa 100 chilometri al giorno?
0: Sì, allora due giornate ho fatto una giornata in realtà ho fatto un po' meno, perché in tutto ciò devo comunque anche iniziare a correre, quindi non ho pedalato e basta, ma ho anche corso la mattina.
2: Okay, giusto
1: per riscaldarsi un po'.
0: Sì, gli ultimi 3 giorni, perché i primi 2 giorni chiaramente avevo talmente male di gambe da Zegama che non potevo farcela. Però gli ultimi 3 giorni ho aggiunto 10 chilometri dopo uno snack mattutino, corsa e poi colazione.

0: colazione, praticamente mi sono fatta due colazioni ogni giorno per gli ultimi 4 giorni.
1: Però che bello.
0: Sì, no, è perché praticamente io sto andando in Andorra per provare il percorso di questa gara, quindi devo iniziare a cercare di accumulare un po' di chilometri anche a piedi.
1: È sempre in solitaria, Martina? E com'è viaggiare da sola?
0: Mi piace, me.
1: Ah, ti piace?
0: Sì, poi magari dipende un po' dalle zone, certe volte mi piacerebbe essere con qualcuno, però in Spagna, Francia sono stata, cioè ho fatto ancora viaggi, è molto bello, molto tranquillo, anche le strade sono molto più rispettosi, diciamo, che da noi, per nel rispetto dei ciclisti, diciamo. Poi devo essere sincera che questa volta queste strade che ho fatto e non ho trovato nessuno, cioè traffico zero. Ogni tanto magari pensavo, cavolo, se qua se finisco fuori, se buco, se mi succede qualcosa qui prima che nulla, passa una macchina, ci passa 4 ore, sì, però se tutto va bene, per pedalare è veramente bello. Bello.
2: Martina, insomma, noi siamo in chiusura, ti lasciamo pedalare, poi ho visto che tra l'altro il 4 e 5 luglio organizzi un camp in Val Formazza, in Piemonte, magari vengo lì, così insomma mi insegni a correre in discesa, o pedaliamo, non so.
0: Mi farebbe piacere. Ecco, estendiamo, andate sul mio profilo se volete sapere di più, che ci sono ancora dei posti disponibili, insomma mi piacerebbe avere un po' di gente per correre in compagnia, ecco.
2: Bello. Ma poi
0: sono sempre solitaria.
2: Da Andorra, ecco, torni a casa in bici? No, quel punto.
0: No, da Andorra vado fino a Barcellona, comunque cioè almeno fino a Girona, dove prenderò penso l'autobus per Barcellona e volo a casa, perché giustamente tra 3 settimane ho questa gara e quindi devo correre, non posso pedalare.
2: E poi a un certo punto dovrai pure recuperare, no?
3: Infatti.
0: No, certo, quindi no. Sì, esatto.
2: Grazie mille.
0: È un bel viaggio, dai. Migliaia di chilometri da Bilbao a Girona. Bellissimo.
2: Grazie, insomma, Martina Valmassoi, per questo bel viaggio che ci hai fatto vivere in tua compagnia. A presto.
1: A presto.
0: Grazie mille a voi. Buona giornata.
2: E anche per questa settimana siamo arrivati in fondo alla puntata, che chiudiamo rispondendo ovviamente alle domande degli ascoltatori, oggi in tema di corsa e allenamento, per cui per le risposte è con noi, guarda caso, il coach Fabio Vedano. Ciao coach.
4: Ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti.
2: Vi ricordo che insomma ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, oggi rispondiamo alla domanda di Ramona che ci scrive da Pesaro e ha una bella domanda. Grazie Ramona.
5: Buongiorno, voglio innanzitutto dirvi grazie per il vostro programma che seguo ormai da tempo ed è sempre uno stimolo per provare a migliorarsi. Grazie, bello. Vorrei chiedere al coach Vedana se ha qualche consiglio per la ripresa dell'attività fisica dopo il parto. Prima correvo circa 30-40 km a settimana, poi durante la gravidanza ho dovuto smettere per alcuni problemi e quindi sono ormai 10 mesi circa che non corro. Con quante sessioni a settimana è meglio riprendere? Conviene preferire allenamenti di qualità?
4: Bella domanda, innanzitutto complimenti alla nostra ascoltatrice perché aumenta la natalità in un paese che ne ha estremamente bisogno, se no noi insegnanti come facciamo a fare gli insegnanti fra 10 anni se non nascono bambini? Chiusa la parentesi, diciamo che dopo 10 mesi di inattività bisogna avere una reatletizzazione graduale. Quindi il consiglio è dividere in 3 fasi. Una prima fase, un ricondizionamento delle strutture muscolari, e quindi pensare a 1-2 sessioni in palestra con un aiuto di uno specialista per recuperare la parte muscolare persa da 10 mesi di allenamento e anche dalla gravidanza che ha portato delle mutazioni soprattutto nel pavimento pelvico, nella parte inferiore del nostro corpo, quindi è bene fare un lavoro di riatletizzazione e di ripresa della muscolatura specifica. Poi l'altra fase è una fase di ricondizionamento cardiocircolatorio e quindi possiamo inserire anche degli esercizi a basso impatto, per esempio la bicicletta è consigliatissima, il nuoto è consigliato, riprendere quindi a fare attività senza impatto o con impatto limitato, anche la camminata veloce può essere un aiuto. Per passare poi alla terza fase, riprendere a correre, quindi abbiamo la struttura muscolare, il sistema cardiocircolatorio che si è rimesso in moto e ricominciamo a correre. Quanti stimoli? Io direi di iniziare sempre posizionando almeno 3-4 stimoli a settimana, anche brevi, quindi vuol dire anche 20-30 minuti di corsa, se parliamo di come riprendere a correre, quindi anche 3 volte, 4 volte 20 minuti, e poi piano piano aumentare il tempo. E quindi ogni settimana aumentiamo di un 10%, non di più. Quindi se facevamo 4 volte 20 minuti, poi facciamo 4 volte 23-24 minuti al massimo. Quindi questa è la gradualità settimana per settimana. Ultima cosa, ci parla di qualità. Sì, inseriamo qualche lavoro di qualità alla fine di questo processo, non troppo densi, quindi cominciamo con una volta ogni 10 giorni e poi arriviamo a fare una volta a settimana. Quindi questo è un po' l'iter che consiglio. Quindi progettiamo almeno 3-4 mesi di ripresa,
2: okay,
4: e poi dopo 3-4 mesi possiamo riprendere un po' la nostra routine cui eravamo abituati in precedenza.
2: Perfetto Fabio, grazie mille.
4: Grazie a te Silvio, ciao Ivana e buon allenamento a tutti.
2: E a questo punto siamo agli ultimi secondi, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto. Grazie a Martin Garramone in regia, ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
5: Buona giornata.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
9: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Per assicurare un veicolo, oggi conta capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
3: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio degli Usage Based Insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
2: Per saperne di più su come dati, AI e agenti che AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it.
4: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami,
5: lo so.
6: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
7: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
8: Le 6.59.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: La bozza di accordo tra Stati Uniti ed Iran sarebbe pronta, ma c'è ancora molta incertezza sul contenuto. Un uomo apre il fuoco nei pressi della Casa Bianca, ucciso, pare avesse disturbi mentali. Venezia, Reggio Calabria, Salerno, 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne oggi e domani per le amministrative. Formula 1 in Canada, scintille in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e pole, stasera i verdetti della Serie A. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. Sono ore di grande incertezza per le sorti della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Trump fa sapere che i dettagli dell'accordo verranno comunicati a breve.
10: L'accordo con l'Iran potrebbe chiudersi oggi, è la posizione della Casa Bianca. La cosa più certa, secondo il Financial Times, è che i due paesi arriveranno a una tregua di 60 giorni. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e per quanto riguarda Hormuz, lo stretto deve essere aperto senza pedaggi, spiega il segretario di Stato americano Rubio. In un'intervista ad Axios, Trump intanto spiega che discuterà l'ultima bozza dell'accordo con i suoi consiglieri Witkoff, Kushner e il vicepresidente Vance, ultimo di una serie di incontri. Ieri Trump ha infatti ascoltato in videoconferenza la posizione dei leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Qatar e Pakistan, paesi che spingono per una soluzione diplomatica. Sul fronte opposto all'Arabia ha riferito che Teheran avrebbe proposto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento da parte di Washington. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani hanno ucciso ieri 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Un uomo pare con disturbi mentali ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato colpito dalla sicurezza, portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante. La Casa Bianca è rimasta in lockdown per tutta la durata dell'evento. E un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina come rappresaglia per l'attacco al dormitorio a Lugansk. Ci sono anche alcune persone ferite. Nuovo passo della Francia per condannare gli insulti del ministro israeliano Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e poi malmenati.
5: La Francia ha deciso di interdire Ben-Gvir dal proprio territorio. Lo ha comunicato ieri, parlando di comportamento inqualificabile del ministro israeliano, il capo della diplomazia francese Barrot, il quale si è unito nel chiedere a Bruxelles di sanzionare Ben-Gvir al suo omologo italiano Tajani. Quest'ultimo ieri, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento, ha ribadito che l'Italia è amica di Israele, paese che però deve rendersi conto che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Tutti gli attivisti della flottiglia hanno intanto lasciato Israele, ma 50 tra loro non hanno potuto far rientro perché ricoverati in ospedale a Istanbul. Rimane intanto ancora bloccata in Libia la flottiglia via terra chiamata Land Convoy, partita da Tripoli a metà maggio. Respinti dalle autorità della Libia dell'Est ormai all'ottavo giorno di accampamento alle porte di Sirte, gli attivisti si rifiutano di tornare indietro, lasciando lì, come loro richiesto, gli aiuti destinati a Gaza. Scontri intanto all'aeroporto di Bilbao tra i membri della flottiglia appena rientrati da Israele, diversi dei quali feriti, e la polizia basca. Cariche manganellate da parte degli agenti e 4 arresti. La polizia basca avrebbe reagito quando uno dei familiari in attesa avrebbe tentato di oltrepassare la barriera per unirsi agli attivisti sbarcati mentre facevano una foto. Su quanto accaduto chiede un'indagine internazionale la Global Sumud Flottiglia, invocando l'immediata cessazione di tutti i contratti di sicurezza e sorveglianza tra le istituzioni basche e le società di sicurezza israeliane. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Appuntamento elettorale oggi e domani per le comunali. Si tratta dunque di un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.
11: Sono oltre 6.600.000 gli elettori chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative. Si vota per scegliere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti. I capoluoghi interessati sono 18. 8 di questi sono attualmente governati dal centro-sinistra, 9 dal centro-destra, gli altri 2 da liste civiche. I riflettori sono puntati soprattutto sulle sfide di Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Nella giornata di oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23, domani invece si potrà votare dalle 7 alle 15, lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Via libera al DPCM Automotive, che destina 1,3 miliardi di euro al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il provvedimento prevede anche incentivi per la mobilità sostenibile ed il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Il ministro Urso lo aveva annunciato dal Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ultimo giorno di lavori oggi con un programma ricco di incontri che vi racconteremo nel corso della giornata, ora però ripercorriamo la giornata di ieri.
12: Il governo andrà avanti sul nucleare e non esclude un nuovo referendum proposto da chi è contrario alla legge all'esame del Parlamento. Puntiamo su centrali nucleari di ultima generazione, dice dal Festival dell'Economia di Trento il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
13: Inevitabilmente ci sarà un referendum, immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succederà. Però a dire solo no sono tutti capaci.
12: A Trento il governo parla anche di riforme, a cominciare da quella sulla legge elettorale. Speriamo in un primo via libera alla Camera entro giugno, dice Ciriani. C'è poi il capitolo sanità, con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Orazio Schillaci, troveremo sicuramente un accordo per lo svolgimento di una parte dell'orario di lavoro all'interno delle case di comunità.
14: È questo quello che hanno chiesto le regioni e credo che riusciremo assolutamente a trovare un accordo.
12: E la pubblica amministrazione nei prossimi 7 anni punta ad assumere giovani per rimpiazzare oltre 1 milione di dipendenti che andranno in pensione. Il ricambio generazionale è già iniziato, dal 2023 sono state assunte 640.000 persone e quest'anno, dice il ministro della PA Paolo Zangrillo, si conta di assumere tra le 200.000 e le 250.000 persone. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
15: Cominceranno domani le autopsie sui corpi dei 5 sub morti durante l'immersione in una grotta alle Maldive. Ieri sono rientrate in Italia 4 salme, il corpo di Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Lutto cittadino oggi a Bra in provincia di Cuneo in occasione dei funerali di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Morto venerdì a 76 anni, ieri intanto l'omaggio alla Camera Ardente allestita all'Agenzia di Pollenzo. La pagina sportiva ora con Formula 1 e Serie A in primo piano.
16: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia George Russell. Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti e con il vantaggio di Kimi sul compagno di scuderia ora sceso a 18 punti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Stasera alle 22 dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Ultima domenica della Serie A di calcio, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, entrambe totalmente ininfluenti per la classifica. Alle 20:45 invece ci si gioca Champions e salvezza. Milan contro il Cagliari e la Roma contro il Verona sono nelle prime quattro se vincono. La Juventus è obbligata a vincere il derby e poi sperare. Stesso discorso per il Como, impegnato a Cremona. I grigiorossi dal canto loro devono vincere e sperare in buone notizie da Lecce, dove i salentini ospitano il Genoa e se vincono sono salvi. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arrivo a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. A Xiamen in Cina il lunghista azzurro ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket. Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus con il match point a disposizione dei trentini e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Molti ex aequo nei premi attribuiti ieri sera al Festival del Cinema di Cannes, la Palma d'Oro a Fjord del regista romeno Christian Mungiu. È tutto per questa edizione, curata con Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. GR24 torna alle 7:59.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Mamma, mi racconti una fiaba?
20: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
19: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
20: Sempre dove stai tu, amore mio.
21: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
22: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato.
0: Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
22: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
23: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Torna a teatro riproponendo il suo Il Mansplaining spiegato a mia figlia, ma questa volta per la prima volta lo porta anche nelle capitali europee. Valerio Lundini.
24: In realtà è bello fare qualcosa che hai già scritto e quindi devi soltanto portarla in teatro e ricordartela, anziché scrivere da capo una cosa. C'ho sto problema che ci vuole molto di più a scrivere una cosa che a realizzarla, quindi ho pensato: ah, adesso devo scrivere un nuovo spettacolo, ci devo mettere un bel po' di tempo. Poi ho detto: aspetta, ma c'è un sacco di gente che ancora non l'ha visto. Ho detto: lo porto a Parigi, a Londra, che ci stavano tutti gli italiani all'estero che non se lo sono visti, e quindi faccio una bella grattata economica con tutti coloro che per motivi discutibili di essere andati via dal bel paese dove c'era il mio spettacolo visibile in teatro, posso guadagnare da questi. Questa è la risposta più becera. La più nobile è che no, in realtà mi divertiva farlo. E la risposta nobile comprende anche parte di quella becera, cioè che indipendentemente dagli introiti economici c'è anche piacere che lo vedano persone che se lo sono perse in passato, chi perché non mi conosceva, chi perché se l'è perso, chi perché non ce l'ha fatta a venire, chi perché non sapeva che ci fosse questo spettacolo in teatro, e allora lo rifaccio. Pure perché poi non lo farò più, e a questo punto ho detto: senti, almeno un'ultima volta, un ultimo piccolo tour lo faccio. E poi conto anche di cercare di fare delle riprese di questo spettacolo, a ciò che quando invecchio me lo posso rivedere e capire se nel frattempo sono peggiorato o migliorato.
25: Questo spettacolo è lo stesso, identico, spiccicato spettacolo che in questo stesso teatro ho fatto un mese fa, compresa questa precisazione che già era presente il mese scorso, ma aveva meno senso rispetto adesso che ne assume uno un po' più lineare.
26: Quindi questo è il mio show. È ancora attuale il testo? Hai dovuto limare qualcosa? L'attualità l'ha reso da rinfrescare?
24: Fortunatamente, non essendo uno che lavora con l'attualità, quindi non è uno spettacolo dove si parla di società odierna, politica, notizie che leggi su Instagram, perché penso che di attuale siamo talmente circondati che se devo andare a teatro a vedere un altro che mi parla dei food blogger, di Trump e della guerra, dico: ah, ok, a meno che non c'è un punto di vista così incredibile. No, quindi non ci sono grandi cambiamenti e cose che sono troppo invecchiate. C'è un punto in cui si parla del musical grease, però mi sono reso conto che alcuni, magari generazione Z, non sanno cosa sia grease.
26: È che questa cosa fa impressione, ma è vero, è vero.
24: Fa un po' impressione, è pure vero che c'è poco da fare, cioè nel senso molte delle nostre influenze sono gran parte televisive, quindi io conosco Grease anche perché ogni tanto in televisione, pam, c'è stava il musical Grease, anche se non lo guardavo dall'inizio alla fine, certo. Sapevo cos'era. Giustamente, se te non guardi lo stesso mezzo che guardavamo noi magari da piccoli, magari non ti arriva Grease, perché non è che su TikTok tappare il TikTok del musical Grease. Come sì. Godzilla, cioè a me non me ne frega niente di Godzilla, però so cos'è Godzilla. Secondo me si capisce lo stesso, cioè non è che devi conoscerlo, basta che capisci.
26: A proposito di basta che capisci, l'abbiamo detto, esatto. In qualche modo, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra.
24: Lo spettacolo è sempre in italiano perché è pensato per gli italiani che vivono in queste città. Giorni fa una persona francese mi ha detto che ci saranno anche dei francesi che sanno un po' l'italiano, questo non ci avevo proprio pensato. Una responsabilità, perché significa devo parlare un po' più chiaro, speriamo di no.
26: Divertente.
24: Vabbè, divertente. Cioè io tutte le volte che sono stato a vedere gli Oasis, non è che Liam Gallagher si è fatto tutti questi problemi, io non ho mai capito una parola di quello che lui diceva e ho continuato a dargli centinaia di euro.
2: Beh, giusto, è molto
24: quindi
2: giusto.
24: Quindi non me lo farò io sto problema, non me lo farò.
23: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Valerio Lundini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come ieri, come giovedì, come venerdì, è ricchissimo perché oggi sono tre dorsi, quello principale, quello dedicato al Festival dell'Economia di Trento e naturalmente la domenica del Sole 24 Ore. La prima pagina del dorso principale ha questo titolo: carburanti spesi 2 miliardi per tre mesi. Le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel. Impatto limitato sul caro energia. Ad aprile l'inflazione è salita di un punto secco. E poi vi dicevo, richiamato già sulla prima pagina del Sole 24 Ore, il dorso dedicato al Festival dell'Economia di Trento, ma soprattutto in grande rilievo, perché anche all'interno del dorso principale ci sono degli approfondimenti sugli incontri, tantissimi, che si sono tenuti ieri a Trento, che si avvia, oggi è l'ultimo giorno, a una ennesima stagione, un'ennesima edizione da record come numeri, come numero di incontri, come numero di partecipanti. E a pagina 7 trovate il racconto dell'incontro che c'è stato con la Nobel per la pace Tawakkol Karman. Il mondo è una giungla, regole per fermare i predatori. Nel 2011 ha avuto il premio Nobel per la pace e ieri appunto si è confrontata sui nuovi equilibri o disequilibri globali. Vi dicevo quindi questo dorso, come ieri, anche oggi sono 16 pagine, l'articolo principale sulla prima pagina del dorso dedicato al Festival dell'Economia di Trento è firmato da Roberta Miraglia, che ha moderato quest'altro incontro e che poi viene intitolato, riassunto, l'Europa baluardo del diritto internazionale, perché appunto ieri a questo incontro, oltre a Roberta Miraglia, responsabile della redazione esteri del Sole 24 Ore, Marina Castellaneta, Giuseppe Nesi, Luigi Zanda e Maurizio Massari. Il Corriere della Sera, ecco, qui cominciano i titoli, l'avete sentito anche nel GR, vedremo se davvero oggi arriverà questo accordo tra Stati Uniti e Iran, l'annuncio di Trump, due punti, c'è l'accordo. A centropagina qui, anche questo l'avete sentito nel GR, molti quotidiani sono riusciti a mettere la cerimonia di chiusura e i premi del Festival di Cannes. Cannes premia Fjord del rumeno Mungiu. Per il regista è un bis, la prima volta infatti vinse la Palma d'Oro 19 anni fa. Poi, richiamato in prima pagina anche il tema delle elezioni, il voto in 749 comuni, si vota oggi e anche domani, come avete sentito, la posta in palio per destra e sinistra. La Repubblica, Trump due punti, accordo pronto. L'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto, nella notte spari vicino alla Casa Bianca, in azione le forze speciali. E poi anche qui, voto, sfida nelle città, è un test per il governo. L'editoriale affidato all'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, la flottiglia e il diritto al dissenso. La Stampa, Iran conto alla rovescia, Trump pronta l'intesa, sia una tregua di 60 giorni, questa è l'ipotesi, gli Stati Uniti incassano l'ok dei paesi arabi. A centropagina una foto di Antonella Clerici, la showgirl conduttrice, molto sorridente, intervistata da Alberto Infelise, con quest'anno festeggia 40 anni di televisione, la mia TV stravolta dai social. Lei dice: sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libera. L'editoriale, come ogni domenica, è affidato al direttore della Stampa, Andrea Malaguti, che parte come sempre da una citazione. Questa settimana è di Michel Foucault, dal libro Le parole e le cose, la citazione è questa: l'uomo è un'invenzione di cui l'archeologia del nostro pensiero mostra facilmente la data recente e forse la fine prossima. E il titolo di questo editoriale è La magnifica humanitas e l'orrore di Ben-Gvir. Il messaggero: USA-Iran intesa a un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, questa è appunto l'ipotesi che circola, vedremo se arriveranno le dovute conferme. E poi una foto dedicata alla partita che oggi ci sarà della Roma, una delle due squadre della capitale, vincere a Verona per tornare in Champions. Per Gasparini, l'allenatore e i suoi, una partita da 70 milioni. Avvenire, crimini e misfatti. Il riferimento è alla visita che ha fatto Papa Leone XIV ieri in Campania, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, e nella cattedrale di Acerra ha tenuto un'omelia, l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime. E poi la foto però è dedicata a un reportage interessantissimo di Luca Foschi: i siti archeologici palestinesi ai coloni, una legge li esproprierà, il caso di Sebastia. Scrive, e poi trovate tutto a pagina 5, Luca Foschi, riportando le parole di un abitante di Sebastia, che è un villaggio di appena 3.500 persone vicino a Nablus in Cisgiordania. Non abbiamo idea di che forma prenderà il progetto, sappiamo davvero poco e ciò che sappiamo viene dai media israeliani. Una sola cosa è certa: vogliono impossessarsi della nostra terra. Il giorno: USA-Iran accordo pronto, Trump Hormuz riaprirà. A centropagina una foto scattata ieri a Papa Leone XIV, il Papa nella Terra dei Fuochi, raccolgo le vostre lacrime. Il giornale a centropagina: Bangla Dem, Bangla scritto nero, Dem scritto rosso. I big del PD lo ammettono. Il futuro dell'Italia è islamico. Sono degli stralci di comizi elettorali. Secondo il giornale, in particolare Francesco Boezzi, che poi ne parla a pagina 3, il PD è al vertice della sinistra islamista. La proliferazione dei candidati musulmani nelle liste Dem è in corso da tempo. Fassino, che è stato anche segretario del PD, profetizza: la società cambia, l'Europa è già piena di sindaci musulmani. A centropagina una delle manifestazioni che c'è stata ieri in Spagna, in 100.000 contro Sanchez, l'attuale premier nonché leader del partito socialista, il PSOE, botte alla flottiglia al rientro a Bilbao. E poi subito sotto la testata: accordo pronto con l'Iran, riapriremo Hormuz, vertice con Israele e i leader del Golfo. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura completamente diversa dagli altri, perché ieri, che era l'anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Federica Morvillo e 4 agenti della scorta, Nordio si crede Falcone, perché ha detto ieri il ministro della giustizia Nordio: entrambi abbiamo rischiato la vita. Nordio ha detto che ha rischiato la vita perché era minacciata dalle BR. Subito sotto la testata la vicenda della flottiglia: non solo Ben-Gvir, si indaga su 6 funzionari dell'IDF, l'esercito israeliano, e della Marina. L'editoriale di Marco Travaglio è dedicato appunto alle parole di Carlo Nordio, Carletto Falcone. Libero: la Spagna mena alla flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, nel paese più pro-pal d'Europa, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto a Bilbao, 4 arresti, sberla la propaganda del premier di Madrid, mito PD, così viene definito nel titolo principale della prima pagina di Libero. E poi subito sotto la notizia della possibile tregua di 60 giorni, del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump, 2 punti, c'è l'accordo, Hormuz riapre. Il manifesto: perdere o lasciare, la foto è di Donald Trump, il riferimento è a quello che secondo molti appunto è una trappola in cui si è si è infilato Donald Trump, perché a questo punto la guerra deve finire, ma in che modo e come riuscirà a presentarla come una vittoria degli Stati Uniti. Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita, oggi è atteso un annuncio. Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti. Washington può accettarla. E poi, subito sotto, al voto nei comuni, il governo assume. Perché questo titolo? Perché ci sono queste elezioni, sappiamo, uno dei comuni più importanti è Venezia. L'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha annunciato nel 2026 contiamo di assumere nella pubblica amministrazione tra le 200.000 e le 250.000 persone, 1 milione nei prossimi 6 o 7 anni. Dopo la sconfitta al referendum, le comunali sono un test da non fallire in vista delle politiche. La Verità, apertura anche qui completamente diversa, un'inchiesta di Giacomo Avadori. Avvocati pedinati e spiati in tribunale. Dopo Perugia scoppia il caso Napoli. Dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze. E invece domani, come sempre, 2 titoli forti in prima pagina, uno dedicato alla guerra in Iran, Trump tra pace e bombardamenti, l'accordo molto vicino, e poi un'inchiesta di Stefano Iannaccone, molto interessante secondo me perché se ne parla poco. Il titolo è Fratelli di Pistola, gli italiani sono sempre più armati. I dati della polizia amministrativa visionati da domani raccontano l'impennata delle licenze per il possesso di pistole e fucili. Nel 2025 sono 1.275.000 i titolari del porto d'armi, considerate le varie tipologie. La crescita complessiva è di oltre 80.000 licenze in confronto al 2024, quando il dato era sotto la soglia psicologica di 1,2 milioni e si tratta del livello più alto dal 2020. Nel dettaglio sono 634.000 le licenze per la caccia nel 2025, un boom rispetto alle 588.000 del 2024. A chiudere il computo totale ci sono i 9.000 porti d'arma per difesa personale, gli unici in lieve calo, e gli oltre 44.000 per le guardie giurate che hanno motivazioni più precise. E poi altri dettagli a pagina 7 del domani di oggi. Noi ci lasciamo per qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
8: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Tempo in diretta.
9: Egemonia dell'alta pressione di origine subtropicale su tutto il nostro paese, mattinata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Col passare delle ore, instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali, poche variazioni altrove. Temperature estive in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
13: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
0: In primo piano.
1: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, anche sul dorso principale alcuni articoli sugli incontri che ci sono stati ieri. Vi segnalo in particolare a pagina 6 Emilia Patta, che fa un riassunto dell'lunga intervista che ha fatto il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini a Romano Prodi. E il titolo è: siamo servi di fronte a Trump, indecisi di fronte ai cinesi. L'ex premier, nonché ex presidente della Commissione europea, l'Unione europea abbia capacità unitaria di intervento, serve un riformismo europeo, indispensabile guardare a Pechino più che a Occidente. È interessante il passaggio su Tucidide, come sapete il premier cinese Xi Jinping, il presidente cinese Xi Jinping, nel suo discorso con cui aveva accolto Donald Trump due settimane fa a Pechino, aveva anche citato la trappola di Tucidide. Ma Romano Prodi ieri ha detto la frase: un pessimismo ben dipinto dalla citazione di Tucidide, che sceglie quasi che il mondo fosse tornato quello di oltre 2000 anni fa, scrive Emilia Patta, aperte virgolette, e qui citiamo Romano Prodi: da parte di Israele e Stati Uniti c'è una capacità strategica straordinaria, ma una incapacità politica che non ho mai capito. La vera frase di Tucidide da citare è: il mondo è fatto così, i potenti fanno quello che vogliono, i deboli soffrono quello che possono. Trump l'ha messa in pratica. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo una bellissima pagina curata da Rosalba Reggio, che è stata in Afghanistan, a Kabul, ma anche a Lashkar Gah e a Nabah. Dalla guerra alla miseria con i talebani. 5 anni di governo, in realtà saranno 5 poi appunto in agosto, e quando saranno 5 anni dal ritiro degli americani e degli alleati dall'Afghanistan e quindi il ritorno dei talebani, Lo stop dei finanziamenti esteri ha riportato il paese alla povertà estrema. La disoccupazione alimenta crimini e scontri civili. La pagina dedicata allo sport, come ogni domenica, questa settimana, come potete immaginare, è dedicata al ciclismo, Giro d'Italia, le strategie di crescita tra serie TV e audience più globale. Positivo l'impatto della partenza in Bulgaria della Corsa Rosa, che nei prossimi 5 anni punterà su una maggiore diffusione all'estero dei diritti TV, scrive Mario Nicoliello. Prodotto una docuserie su HBO, la piattaforma americana, dedicata al dietro le quinte della corsa sul modello di Drive to Survive della Formula 1. E le 3 pagine della sezione weekend, quella di viaggi, ci riporta in un certo senso al Giro d'Italia. Laura Laposta racconta sorprendente Canton Ticino tra sport, natura e cene gourmet. Da Lugano a Bellinzona fino a Cari a ruota del Giro d'Italia. In arrivo martedì, relax tra boschi, spa, concerti e ristoranti stellati. La pagina di Arredo Design, curata questa settimana da Antonella Galli, e che torna un po' al fuorisalone, la parte appunto in città della settimana del design di Milano, dalle collettive europee, nuovi linguaggi e visioni future. Le iniziative dei gruppi nazionali esteri hanno raccontato le ultime direzioni del contemporaneo tra artigianalità e circolarità. La 3ª pagina, quella dedicata alla tecnologia, apre con un articolo di Alessandro Longo, Disconnessione e semplicità, riscoperto il valore del limite. Dai lettori audio ai taccuini e-ink cresce la nicchia di mercato che trasforma la rinuncia alla connessione continua in un lusso cognitivo. Tornano di moda i dispositivi che fanno una cosa alla volta. Poi vi dicevo, il Corriere della Sera è forse il giornale che dedica più spazio alla cerimonia di chiusura e ai premi del Festival di Cannes, pagine 38 e 39, Palma d'Oro, il bis di Mungio, e poi ci sono tutte le pagelle, Valerio Cappelli e Stefania Olivi che si sentono appunto di dare i voti a tutti. Mi ha colpito in particolare il 5 dato a Joan Collins, che ha 93 anni, e Valerio Cappelli, guarda caso naturalmente l'uomo dei due che danno le pagelle, scrive: non si va in giro a 93 anni sul viale del tramonto con le braccia nude. Vabbè, vedremo quando ne avrà lui 93 anni come andrà in giro e se andrà in giro. Poi vi segnalo una bellissima intervista di Gaia Piccardi a Giulio Bertelli, che è uno dei due figli di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. L'altro, il maggiore Lorenzo Bertelli, lavora nel gruppo Prada, mentre Giulio Bertelli è un velista professionista. E in questa intervista dice: ho detto sì a papà per conquistare la Coppa, la missione del vicepresidente del team Luna Rossa, che racconta appunto in questi giorni ci sono le regate di avvicinamento in Sardegna. La Coppa America vera e propria si assegnerà nel 2027 a Napoli. E qui appunto racconta un po' vicepresidente del consorzio Luna Rossa quali sono i programmi da qui appunto al 2027. Da Repubblica vi segnalo un reportage di Laura Lucchini da Lavana con i vertici CIA, il comandante che uccise la scorta cubana di Maduro, l'operazione psicologica di Ratcliffe. Che viene fotografato qui con i cubani a Lavana, con lui sull'isola anche il responsabile del massacro dei 32 soldati, ha freddato lui i vostri eroi. E poi un'intervista a Aniabel Serralonga, ministro degli esteri cubano, che dice: è giusto dialogare con Washington, ma non si discute il nostro ordinamento. E vedremo, perché sapete che nei giorni, nei mesi e nelle settimane scorse Donald Trump ha minacciato anche Cuba. Il consueto sondaggio della domenica sulla stampa di Alessandra Ghisleri questa settimana è dedicato sostanzialmente a un possibile ruolo di Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi, oggi ha 59 anni, è presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori. E secondo questo sondaggio Marina Berlusconi, il rebus della leadership, 1 su 3 la vuole alla guida di Forza Italia. Tra gli elettori di centrodestra, gradimento oltre il 50%, è percepita come figura più competente che carismatica. Su questo appunto è interessante, perché sfido chiunque, per esempio, a ricordare qualche intervento lungo, anche solo la voce di Marina Berlusconi, che è sicuramente, ogni tanto scrive ai giornali, però ha sicuramente una, forse per carattere, anche un ruolo molto defilato. Fatto sta che il 70% degli elettori di Forza Italia è convinto

0: I coloni, i siti archeologici dei palestinesi. Luca Foschi, a pagina 5 dell'Avvenire, spiega appunto come ci sia questa norma che è in approvazione per affidare al governo di Tel Aviv il controllo del patrimonio culturale. A Sebastia, in particolare, questo villaggio in Cisgiordania, l'esproprio è già avvenuto, 182 ettari compresi gli uliveti. Poi la strage di Capaci, trovate appunto 34 anni dalla strage di Capaci. Vi segnalo in particolare l'articolo sempre su Avvenire: 34 anni dopo fu l'avvio della riscossa civile. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda gli attentati del 1992 ai giudici Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo. Quelle date hanno segnato, e poi ci fu quello naturalmente a Borsellino dopo qualche mese, che hanno segnato la storia della Repubblica. Nella foto c'è anche una foto di Maria Falcone, la sorella di Giovanni Falcone. L'università del capoluogo di Palermo porta nelle scuole esperienze e narrazioni sulle stragi del 92, proprio mentre colpi di pistola sono stati esplosi contro le sedi di alcune associazioni. E poi torna a venire meritoriamente su quello che è successo questa settimana, quando Davide Cavallo, aggredito a Milano per un furto, per rubargli forse il cellulare o quei pochi soldi che aveva con sé, ferito al punto da aver quasi perso l'uso delle gambe, questa settimana è andato in tribunale e ha abbracciato i suoi aggressori. E qui, quindi mercoledì, il Tribunale di Milano ha condannato i due aggressori maggiorenni di Davide Cavallo, lo studente 22enne rapinato di una banconota da 50 euro il 12 ottobre scorso qui a Milano in Corso Como, e appunto Davide Cavallo è andato in tribunale, ha abbracciato i suoi aggressori, e l'Avvenire pubblica una lettera del padre Salvo Cavallo, che intitolata "Così il perdono libera e impedisce all'odio di distruggere altre vite". Dal Manifesto vi segnalo da una parte questa notizia, l'ho vista solo anche sull'Avvenire e sul Giorno: la mannaia di Erdogan su atenei e leader rivali. Il presidente turco chiude l'università di Bigi, uno dei cuori del pensiero democratico. E poi vi segnalo, perché qui l'ha solo il Manifesto questa notizia, Palantir, la società di Peter Thiele, la sanità nel Regno Unito e la cattura dello Stato. Wes Streeting, che è il ministro della salute che si è dimesso per la salute e l'assistenza sociale, prima di dimettersi per sfidare Keir Starmer, attuale premier laburista, ha preso la decisione che può trasformare le cartelle cliniche in strumento di sorveglianza. È un passaggio decisivo di un processo che va avanti dall'epoca thatcheriana e che ha finito con il mettere gli interessi privati più forti al riparo dal processo democratico, scrive Mario Ricciardi. Ultimissima segnalazione sempre dal Manifesto, abbiamo parlato di Cisgiordania. Michele Giorgio racconta: dopo il piano E1 spunta E2, Israele circonda Betlemme, la città palestinese sarà divisa dalla Cisgiordania meridionale e cresce la colonia di Efrat. E con questo ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio, vai su salonenautico.venezia.it.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo un incidente tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Genova. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per il traffico intenso, si verificano rallentamenti tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina, lunedì 25 maggio, sarà chiuso al traffico per lavori il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello per chi viaggia verso Milano. Sempre stasera e sempre per lavori rimarrà chiuso anche il tratto della 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna dalle ore 22 alle ore 5.

0: domani mattina. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: In primo piano.
2: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei quotidiani, ora torniamo sul Sole 24 Ore, la domenica. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Pagliuzze e perle e parte da questa citazione: gli errori, come pagliuzze, galleggiano sulla superficie, chi cerca perle invece deve tuffarsi nel profondo, scrive il Cardinal Ravasi, che tra l'altro ha aperto il Festival dell'Economia di Trento per tornare a Trento. Nei manuali di storia della letteratura inglese ha uno spazio notevole, anche se non gode della celebrità, di altre figure. Stiamo parlando del poeta e drammaturgo inglese John Dryden, vissuto tra il 1631 e il 1799. Un aristocratico pronto a seguire sempre l'onda del potere dominante, a partire dal rivoluzionario Cromwell, passando poi alla restaurazione di Carlo II, fino al mutamento di regime con Giacomo II, che lo portò, lui anglicano fervente, a divenire cattolico ardente. Dal suo dramma di successo Tutto per amore del 1677 traggo questa battuta affidata a una coppia di qualità morali antitetiche, l'errore e la verità. Immediato è anche il duplice simbolo che le sorregge, la pagliuzza galleggiante e la perla degli abissi marini. Fissiamo l'attenzione proprio su quest'ultima, che illustra, per contrasto, l'altra. La perla si conquista a fatica, a differenza della pagliuzza che veleggia sulla superficie delle acque ed è trascinata a ogni soffio di vento. L'onestà, come la verità, è ottenuta solo con un esercizio impegnativo, andando oltre la legge facile dell'abitudine, del luogo comune, del «così fan tutti». Proprio come il pescatore di perle che deve andare contro le leggi della gravità e del respiro per ottenere il suo tesoro. È necessario allora educare la coscienza perché si liberi dalle pagliuzze della superficialità etica. Ammoniva Gandhi, è bene confessare i propri errori perché ci si ritrova più forti. Solo spogliandoci con sincerità delle nostre debolezze, delle falsità, delle ingiustizie che ci avvolgono come pagliuzze e penetrando solo nella profondità interiore per scoprire e far brillare le perle della virtù e della verità, si diventa persone autentiche. La copertina vera e propria però è una recensione di Giuseppe Lupo di due libri di Luigino Bruni, che è un economista, collaboratore del Sole 24 Ore, ma spesso citiamo anche i suoi articoli su Avvenire, e la recensione di Giuseppe Lupo è di due libri, uno pubblicato da Marietti che si intitola L'Italia tra le righe, tre scrittori per capire l'economia e la sua anima, e l'altro pubblicato da Marsilio, Il campo dei miracoli, viaggio economico nei capolavori della letteratura, e il titolo della recensione è Leggere la letteratura e ritrovare l'economia. I saggi di Luigino Bruni indicano il sottile rapporto che intercorre tra la narrazione romanzesca e l'analisi economica della realtà, un filone fecondo spesso trascurato dalla nostra tradizione, un filone peraltro a cui si è dedicato appunto lo stesso Giuseppe Lupo. Segnalo poi la presentazione di Eliana Di Caro della mostra che sarà allestita alla Camera dei Deputati fino al 31 dicembre 1946, nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, questo è il titolo della mostra, scrive Eliana Di Caro, donne e uomini che fecero l'Italia. L'esposizione alla Camera dei Deputati racconta il riconoscimento del diritto di voto alle donne, il referendum del 2 giugno e lo straordinario biennio dell'Assemblea Costituente che portò all'elaborazione della nostra Costituzione. Siccome sono esattamente 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, e lo stesso Umberto Eco disse dopo 10 anni potrete iniziare a occuparvi della mia opera, e quindi tant'è, Anna Maria Lorusso presenta il convegno a Bologna, finalmente dopo 10 anni dalla morte di Umberto Eco, avvenuta il 19 febbraio 2016, durante i quali Eco stesso aveva chiesto di non organizzare conferenze su di lui per poter meglio determinare e valutare cosa dimenticare, cosa conservare e su cosa costruire, dal 27 al 29 maggio la sua Bologna ospita il primo grande convegno sul suo lavoro Inheriting Eco. E quindi appunto Anna Maria Lo Russo scrive: Bologna esplora finalmente la sua influenza tra limiti e nuove idee. Vi segnalo anche la recensione di un libro pubblicato da Feltrinelli, scritto da Gabriel Zuchtriegel, che è il direttore del Parco Archeologico di Pompei, quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei. Maria Luisa Corledani recensisce questo libro e scrive: grazie ai racconti, ai riscontri dei più recenti scavi, il direttore Gabriel Zuchtriegel spiega in un libro documentato e visionario perché proprio in Campania il messaggio di Cristo trovò terreno fertile. E poi un articolo di Stefano Salis, che della Domenica e della sezione commenti del Sole 24 Ore è il responsabile, che torna su Bruno Munari: emozioni multiple e uniche con Munari. Giacomo Coronelli ha curato un catalogo con 1.007 pezzi per la libreria Pontremoli, ribadisce l'incredibile varietà di stimoli, oggetti e idee di un artista unico del nostro Novecento. E la presentazione di questo libro sarà qui alla libreria Pontremoli martedì prossimo, e con il curatore Giacomo Coronelli e il collezionista Federico Montecchi. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista. Questa settimana sono la copia Ilia Emilia Kabakov, e le prime quattro pagine sono dedicate a Primo Levi, perché Einaudi pubblica i primi volumi della Uniform Edition dello scrittore sopravvissuto ai lager. E poi, come succede una volta ogni mese, una lettura, sempre il supplemento dedicato ai libri, ma quella dedicata all'editoria per ragazzi. Qui la copertina è affidata all'illustratore Sean Harris. E poi, come sempre, insomma, tantissimi approfondimenti, ma forse quello iniziale si intitola Niente scuola, avremo un chip e sapremo tutto. Abbiamo chiesto a bambine e bambine di alcune primarie e secondarie, a qualche gruppo di lettura, di immaginare come saranno i prossimi anni e decenni, o magari, se la fantasia ci dà una mano, secoli. Robinson della Repubblica dedica la copertina a Miles Davis, Kind of Miles, perché nasceva esattamente 100 anni fa, il 26 maggio, Miles Davis, specchio della stampa nel far west della bellezza. Negli ultimi due anni sono almeno 7 milioni gli italiani che si sono sottoposti a un ritocchino, cresce in forma sommersa, un mondo fatto di iniezioni, filler, botox fai da te e pochissime regole. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica, una buona lettura dei supplementi, in particolare da Giulia Crivelli.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
11: crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Le 7:59.
15: GR24. Il sole 24 ore.
2: La bozza di accordo tra Stati Uniti ed Iran sarebbe pronta, ma è botta e risposta sulla cessione dell'uranio. Un uomo apre il fuoco nei pressi della Casa Bianca, ucciso dagli agenti, pare avesse disturbi mentali. Venezia, Reggio Calabria, Salerno, 6 milioni e 600 mila italiani chiamati alle urne oggi e domani per le amministrative. Formula 1 in Canada scintille, in casa Mercedes, Russell fa sue sprint e pole, Vingegaard in rosa al giro, stasera gli ultimi verdetti della Serie A. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. Sono ore di grande incertezza per le sorti della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Trump fa sapere che i dettagli dell'accordo verranno a breve, ma Teheran e Washington si smentiscono a vicenda sull'uranio. Secondo il New York Times, l'Iran si sarebbe impegnato a rinunciare alle scorte di uranio. Nessun impegno, fanno sapere invece i Pasdaran.
16: L'accordo con l'Iran potrebbe chiudersi oggi, è la posizione della Casa Bianca. La cosa più certa, secondo il Financial Times, è che i due paesi arriveranno a una tregua di 60 giorni. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e per quanto riguarda Hormuz, lo stretto deve essere aperto senza pedaggi, spiega il segretario di Stato americano Rubio. In un'intervista ad Axios, Trump intanto spiega che discuterà l'ultima bozza dell'accordo coi suoi consiglieri Witkoff, Kushner e il vicepresidente Vance, ultimo di una serie di incontri. Ieri Trump ha infatti ascoltato in videoconferenza la posizione dei leader dei paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Qatar, e Pakistan, paesi che spingono per una soluzione diplomatica. Sul fronte opposto all'Arabia ha riferito che Teheran avrebbe proposto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di aprire lo stretto di Hormuz sospendendo il pedaggio in cambio di un risarcimento da parte di Washington. Il punto di partenza per l'Iran resta però la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, dove i raid israeliani hanno ucciso ieri 15 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Un uomo pare con disturbi mentali ha aperto il fuoco presso la Casa Bianca, ma è stato colpito dalla sicurezza, portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante, sarebbe grave. La Casa Bianca è rimasta in lockdown per tutta la durata dell'evento. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina come rappresaglia per l'attacco al dormitorio a Lugansk. Ci sono anche alcune persone ferite. Appuntamento elettorale oggi e domani per le comunali. Si tratta di un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio 7-8 giugno.
18: Sono oltre 6.600.000 gli elettori chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative. Si vota per scegliere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti. I capoluoghi interessati sono 18. 8 di questi sono attualmente governati dal centro-sinistra, 9 dal centro-destra, gli altri 2 da liste civiche. I riflettori sono puntati soprattutto sulle sfide di Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Nella giornata di oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23, domani invece si potrà votare dalle 7 alle 15, lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ultimo giorno di lavori oggi al Festival dell'Economia di Trento. Ieri sono intervenuti il Ministro della Salute, il titolare della Pubblica Amministrazione ed il Ministro per i Rapporti con il Parlamento.
19: Il governo andrà avanti sul nucleare e non esclude un nuovo referendum proposto da chi è contrario alla legge all'esame del Parlamento. Puntiamo su centrali nucleari di ultima generazione, dice dal Festival dell'Economia di Trento il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
20: Inevitabilmente ci sarà un referendum, certo. Immagino. Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al paese quelle secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succederà, però sa a dire solo no, sono tutti capaci.
19: A Trento il governo parla anche di riforme, a cominciare da quella sulla legge elettorale. Speriamo in un primo via libera alla Camera entro giugno, dice Ciriani. C'è poi il capitolo sanità con la riforma dei medici di famiglia che in queste settimane ha sollevato polemiche. Sullo status dei medici di base, rassicura il ministro Orazio Schillaci, troveremo sicuramente un accordo per lo svolgimento di una parte dell'orario di lavoro all'interno delle case di comunità.
21: È questo quello che hanno chiesto le regioni e credo che riusciremo assolutamente a trovare un accordo.
19: E la pubblica amministrazione nei prossimi 7 anni punta ad assumere giovani per rimpiazzare oltre 1 milione di dipendenti che andranno in pensione. Il ricambio generazionale è già iniziato, dal 2023 sono state assunte 640.000 persone e quest'anno, dice il ministro della PA Paolo Zangrillo, si conta di assumere tra le 200.000 e le 250.000 persone. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
17: La cronaca: inizieranno domani le autopsie sui corpi dei 5 submorti durante l'immersione in una grotta alle Maldive. Ieri sono rientrate in Italia 4 salme. Il corpo di Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. La pagina sportiva ora con Formula 1 e Serie A in primo piano.
22: Doppia beffa a Montreal per Kimi Antonelli e sempre per mano del suo compagno di scuderia Giorgio Russell.
0: Prima la vittoria del britannico nella gara sprint con una serie di contatti che Antonelli non ha esitato a definire scorretti e con il vantaggio di Kimi sul compagno di scuderia ora sceso a 18 punti. Poi la pole di Russell con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese. Stasera alle 22 dunque il Gran Premio del Canada vedrà partire in prima fila le due Mercedes mentre le Ferrari sono quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. Ultima domenica della Serie A di calcio, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, entrambe totalmente ininfluenti per la classifica. Alle 20.45 invece ci si gioca Champions e salvezza, Milan contro il Cagliari e la Roma contro il Verona sono nelle prime quattro se vincono, la Juventus è obbligata a vincere il derby e poi sperare, stesso discorso per il Como impegnato a Cremona. I grigiorossi dal canto loro devono vincere e sperare in buone notizie da Lecce, dove i salentini ospitano il Genoa e se vincono sono salvi. Al Giro d'Italia è arrivato il giorno di Jonas Vingegaard. Il danese ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo sulla salita di Pila, prendendosi di prepotenza la maglia rosa dal portoghese Eulalio, ora staccato di 2 minuti e 26 secondi. Buonissima prova di Davide Piganzoli e di Giulio Pellizzari, che resta il primo degli italiani. Il marchigiano è sesto a 1 minuto e mezzo dal podio. Oggi arriva a Milano per una tappa dedicata ai velocisti. Atletica italiana invece in ansia per Mattia Furlani. A Xiamen in Cina il lunghista azzurro ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I prossimi esami diranno se potrà partecipare agli europei di agosto. Infine il basket. Trieste batte Brescia, impatta la serie dei quarti playoff sul 2-2. Oggi gara 4 tra Trento e Virtus con il match point a disposizione dei trentini e tra Tortona e Venezia. Veneti avanti 2-1. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: Molti ex aequo nei premi attribuiti ieri sera al Festival del Cinema di Cannes, la Palma d'Oro a Fjord del regista romeno Cristian Mungiu. È tutto per questa edizione curata da Valeria De Rosa e Maria Piera Ceci in regia Carmelo Lauricella. GR24 torna alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: E tocca a me, gentili ascoltatrici e ascoltatori, questa settimana darvi il mio personalissimo punto di vista. Sono Giampaolo Musumeci, come sapete mi occupo con tutto il team di Nessun Luogo Lontano di esteri e come forse sapete sono reduce da una missione di una decina di giorni nel paese dei cedri in Libano. Beh, andare a consumare voce e scarponi ancora una volta in Libano ha consolidato l'idea che avevo di questo paese. Un paese molto spesso raccontato a singhiozzo, non raccontato adeguatamente, quando in realtà è la chiave di volta del Medio Oriente allargato, è lo specchio delle dinamiche, è un formidabile riverbero di ciò che accade lì intorno, ma è anche un acceleratore di dinamiche che poi si allargano. Purtroppo il Libano ha vissuto una serie di disastri tra default economico, l'immigrazione palestinese prima, quella siriana poi, gli sfollati interni, 1,5 milioni al momento, l'esplosione del porto, 2 conflitti nel giro di 2 anni. Giusto per ricordarvi quanto il Libano e non soltanto Beirut sia un formidabile specchio dei conflitti anche che accadevano intorno, bene, più o meno 10 anni fa, ricordo di essere stato a Tripoli, questo importante centro nel nord del paese, ebbene lì, esattamente come se fosse la cartina tornasole del conflitto siriano, c'erano milizie sciite che si scontravano pesantemente con milizie sunnite. Pensate, addirittura le bandiere dell'ISIS, mitragliatori da una parte all'altra delle strade e combattimenti porta a porta. Questo per darvi plasticamente l'esempio di come il Libano possa diventare appunto lo specchio di quello che accade. Uno dei punti fondamentali quando si parla di Libano è parlare dei tanti attori che sono presenti sul suolo libanese. Bisogna parlare delle varie confessioni, della multiculturalità, però dal punto di vista geopolitico forse possiamo restringere l'analisi a alcuni attori che sono particolarmente importanti. Il primo, che ha riempito pagine e pagine di giornali, soprattutto ultimamente, naturalmente è Hezbollah. Presenza fissa nella politica libanese almeno dal 1992, quando entra in Parlamento, sapete, Hezbollah ha anche una ala militare molto molto potente, parliamo di decine di migliaia di uomini con una tecnologia e un utilizzo massiccio anche dei droni, con delle forze navali, insomma a tutti gli effetti un'ala militare paragonabile a quella di un esercito. Etero diretto, secondo alcuni, c'è un filo doppio rosso che lo lega a Teheran, ma anche un'agenda politica molto molto interna, molto libanese. È una strana creatura Hezbollah, perché siede al Parlamento, a volte sforna anche dei ministri, ha un'ala militare, ma anche una sorta di struttura parallela che funge da parastato sociale. E questa cosa funziona molto in alcune aree del paese, in particolare nel sud, dalla zona di Sidone in giù fino a Tiro, ma anche per esempio la zona della Valle della Bekaa a est della capitale Beirut. Perché funziona molto bene il parastato sociale di Hezbollah e cosa significa? Beh, fornire servizi di base ai cittadini, assistenza sociale, la costruzione magari di infrastrutture, cose che lo Stato libanese de facto in fallimento non riesce a fare. E questo spiega l'importanza e la solidità di un attore come Hezbollah nel panorama libanese. Quanto sia legato direttamente all'Iran, qualcuno dice teleguidato, lo abbiamo visto dopo l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei il 28 febbraio. Lì Hezbollah ha affiancato l'Iran nella guerra contro Israele. Un altro attore che non possiamo non considerare si chiama UNIFIL, è la missione delle Nazioni Unite. È una missione che sostanzialmente oramai da decenni è presente, cerca di far rispettare alcune regole che sono state sancite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sostanzialmente avrebbe dovuto confermare e vigilare su che cosa? Sul ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale, sul ripristino della pace e della sicurezza a livello regionale e internazionale e soprattutto assistere il governo libanese nel garantire il ripristino dell'effettiva autorità nella regione. Leggi anche andare a potenziare Hezbollah. Il problema è che questo mandato delle Nazioni Unite era particolarmente debole, particolarmente elastico e così i vari contingenti, tra cui quello molto molto corposo italiano, non hanno potuto far altro che riportare all'ONU e al Consiglio di Sicurezza le tantissime centinaia, migliaia di violazioni da parte dell'esercito israeliano e di Hezbollah nel sud del paese. Quindi un attore molto importante, se volete, anche dal punto di vista simbolico, ma anche un po' di deterrenza, ma che purtroppo non ha mai avuto gli strumenti adeguati per in qualche modo espletare il suo ruolo. Abbiamo detto quindi Hezbollah, abbiamo detto UNIFIL, beh, ci sono altri attori attori già presenti che potrebbero trasformarsi. Per esempio, UNIFIL potrebbe diventare una missione franco-italiana senza l'egida dell'ONU, magari con l'egida europea. Ma questo solo il tempo, naturalmente, ci darà ragione di che forma prenderà. Altri attori presenti, e qua andiamo alle dolenti note per i libanesi. L'esercito libanese. Proprio a Beirut, il generale Hisham Jaber al-Safa mi ha rivelato pochi giorni fa che sostanzialmente l'esercito libanese, al di là, per esempio, dei virtuosi sforzi degli italiani con la missione bilaterale per addestrare e rafforzare le capacità dei militari libanesi, ebbene l'esercito libanese avrebbe bisogno dell'aviazione e dei missili terra-aria. Il Libano avrebbe bisogno, l'esercito libanese per meglio dire, di una marina degna di questo nome, perché non ce l'ha. Il Libano ha 250 km di costa marina e non ha una marina, non ha missili terra-mare e non ha appunto il radar, come mi riferiva questo generale. E il generale mi ha riferito anche di una serie di retroscena molto molto interessanti, quando per esempio anni e anni fa, all'epoca era presidente Michel Suleiman, ebbene il generale lo convinse a andare dalla Russia a chiedere per esempio MiG-29, missili terra-aria, insomma a dotare l'esercito libanese di una vera e propria forza di deterrenza nella regione. Ebbene, appena gli Stati Uniti si accorsero di questa mossa, misero il veto e il Libano sostanzialmente non riuscì mai a completare le sue forze armate. Perché tutto questo? Beh, in estrema sintesi e brutalità, un Libano forte non lo vuole nessuno, perché non sarebbe più utilizzabile, non sarebbe più strumentalizzabile a piacimento. È un attore geopolitico, ma è un attore geopolitico spuntato e forse lo sarà per molto molto tempo.

Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.

0: Eurovision Song Contest, un presente di polemiche, un futuro da decidere, di Marta Cagnola.
1: Alla fine è stata la Bulgaria a trionfare alla 70ª edizione dello Eurovision Song Contest.

0: celebrating. Cheers, everyone. Since I started doing music, my mission was to...
1: Da quando ho cominciato a fare musica, la mia missione è stata di unire la gente. Per questo mi sento a casa qui, perché siamo tutti uniti dalla musica. Qualsiasi cosa succeda nel mondo, noi amiamo sempre la musica. È qualcosa di unico e questa connessione, per me, è tutto.
0: This connection that we got means the world to me. Thank you so much. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga,
2: bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga. Dara, con il suo tormentone Bangaranga, ha sconfitto al rush finale l'israeliano Noam Bettan. Per Israele, come sempre, un pieno di televoti tra le proteste per la partecipazione e per l'appoggio internazionale delle preferenze popolari. Gli intrecci della geopolitica, lo raccontavamo nella prima parte di questo reportage, hanno accompagnato fin dall'inizio il concorso eurovisivo della canzone. Anche quest'anno, a Vienna, una sfida difficile da affrontare e da interpretare anche dal punto di vista diplomatico, e allo spirito eurovisivo si contrappone ancora una volta la realtà dei fatti. L'ambasciatore italiano in Austria, Sergio Pugliese.
3: È un tema molto delicato, un tema sensibile. Io personalmente ritengo che trattandosi di un evento inclusivo, di gioia, di festa, che dovrebbe aprire i cuori perché si esibiscono tanti artisti in modo gioioso, portando qualcosa del loro paese. Allora io ritengo personalmente che la geopolitica dovrebbe rimanere fuori da questi eventi, però capisco che non è sempre facile perché il momento internazionale è particolarmente teso, c'è una forte polarizzazione in varie direzioni. E questo è un peccato se danneggia un po' l'Eurovision Song Contest, io spero che non sia così, ma vedo che nonostante queste tensioni geopolitiche l'evento è seguitissimo e quindi sarà sicuramente un grande successo, una grandissima festa ed è così che deve essere.
2: La settimana di Vienna si è subito aperta con le proteste contro la presenza di Israele. Sicuramente non affollatissime, ma la capitale austriaca non ha nemmeno accolto l'arrivo di Eurovision con troppo entusiasmo. La mobilitazione di Solidarität für Palestine ha portato almeno due manifestazioni e un controconcerto, senza fare però troppo clamore. Tranquilla e discreta la presenza dei giornalisti israeliani in sala stampa. Chacha Sido, chiarito che non vogliamo parlare di politica, ci racconta inevitabilmente di giorni tranquilli e piacevoli.
4: La mia esperienza in questo Eurovision è molto, molto diversa rispetto agli ultimi due anni. Mi sento molto ben accolta. La sicurezza è eccezionale. Possiamo tornare a uscire, incontrare nuovi amici e nuovi fan per la prima volta dal 2023.
2: E se le tensioni non sono scoppiate, continua il dibattito sulla presenza del paese nel concorso. Nessuno spiega però davvero come stiano le cose e come la situazione sia più complessa di quanto si può immaginare. Lo storico Emanuele Lombardini.
5: Io rispetto ovviamente tutte le posizioni, perché è giusto così, ognuno ha una propria posizione sul conflitto e tutte le posizioni sono rispettabili, però bisogna anche capire quando questi boicottaggi sono funzionali o strumentali e a che cosa? Cioè questi boicottaggi secondo me muovono da un punto di partenza sbagliato, e cioè che la televisione di Stato israeliana Khan sia, come dire, faccia quello che dice il governo, così come fa la televisione russa o come fanno molte altre televisioni. Invece non è così, perché Khan, che è nata qualche anno fa in sostituzione della Israeli Broadcasting Authority, che è fallita, non è affatto il braccio armato del governo, e anzi il governo israeliano ha tentato per due volte di chiuderla proprio per questo motivo, perché nel momento in cui c'è stata l'escalation della guerra, quindi quando la risposta israeliana, diciamo, è aumentata e alcuni la ritengono sproporzionata, Cannes ha fatto una cosa che il governo non si aspettava, e cioè ha iniziato a dar voce alle famiglie degli ostaggi che sotto casa del Premier protestavano per la gestione della guerra e perché lo accusavano di non impegnarsi abbastanza per diciamo così liberare gli ostaggi. Questa cosa ha dato molto fastidio a Netanyahu ed è qui che è cominciata la guerra personale di Netanyahu contro l'emittente. Netanyahu non va ospite a Cannes, tant'è vero che utilizza come megafono Channel 14, che è un'emittente privata di proprietà di un magnate russo-israeliano che, per intenderci, è quello che ha fondato VK, che è il Facebook russo. L'Eurovision non è una gara fra paesi, è una gara fra televisioni, per cui secondo me bisognerebbe valutare questo aspetto.

0: Come dicevamo, sempre un successo al televoto per Israele, e quella del voting è sempre una questione molto dibattuta. La questione dei punti si collega anche al cosiddetto sympathy vote o all'empathy vote, a una preferenza data anche per comprensione o identificazione con realtà e momenti difficili, o alla volontà di manifestare un supporto, un sostegno. Cosa che ha contribuito probabilmente anche alla vittoria, anche se di certezze ovviamente non ce ne potranno mai essere, dell'Ucraina nel 2022. Ma la situazione in Medio Oriente ha lievemente offuscato la percezione del peso del conflitto russo-ucraino nella comunità eurovisiva. L'esperto è Eddie Anselmi.
1: L'Ucraina ha smesso di utilizzare questo concorso per promuovere la sua agenda. Sembra quasi che l'Eurovision per Kiev sia un barlume, una finestra aperta, un momento di normalità. Non portiamo la nostra emergenza sul palco europeo, ma utilizziamo il palco europeo per far sì che a casa pensiamo che, nonostante la nostra resistenza che fa parte di noi, la vita continua. Questo è un po' l'atteggiamento che la radio televisione ucraina sta mostrando, cosa diversa appunto da quello che ha fatto nel 2022, quando il presidente Zelensky aveva proprio invece invitato a votare la Kalush Orchestra per mostrare il supporto al proprio paese.
0: Sono arrivate delle dichiarazioni molto forti in merito a un possibile rientro della Russia. Cosa sta succedendo, posto che lo vedremo nei prossimi mesi?
1: Allora, Martin Green, io conosco solamente, prendiamo questa intervista, il direttore generale, il direttore dell'Eurovision, direttore operativo dell'Eurovision, praticamente in un'intervista ha detto: il solo invadere un altro paese non è una condizione sufficiente per essere esclusi dall'Eurovision. La Russia è qui per un comportamento del broadcaster che si è fatto comandare, teleguidare dal governo, e quindi ha perso quell'indipendenza necessaria per essere parte della IBU e quindi dell'Eurovision. Teoricamente, in linea di principio, ha detto, quindi bisogna dargliene atto, non ci sarebbe problemi a un broadcaster russo che, guadagnata la propria indipendenza dal governo, tornasse a partecipare all'Eurovision anche se la guerra non fosse terminata. Piaccia o non piaccia, perché è un elemento fortissimo di ambiguità, dove c'è una bandiera, l'Eurovision è un concorso non politico, ma si partecipa con le bandiere. La bandiera è l'oggetto più politico che esista nella nostra organizzazione post-westfaliana, un'organizzazione che risale al XVII secolo. È chiaro che l'emittenza televisiva pubblica ha spesso una cinghia di trasmissione più o meno diretta con l'esecutivo, col Parlamento, con le maggioranze parlamentari. Diciamo che c'è una zona grigia, ma dove a un certo punto però questo grigio diventa nero, questo grigio diventa intollerato, dove ci sono spazi di libertà di critica e di giornalismo e di indipendenza dei media, l'Eurovision è il benvenuto, e dove invece l'unica voce ammessa è quella del governo in carica, l'Eurovision insomma non può, l'EBU non può accettarla. È diverso, una volta proprio l'EBU aveva accettato la Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar, la Jugoslavia di Tito, erano altri tempi. Il discorso era: ti facciamo fare una festa con noi che siamo liberi, così ci prenderai gusto alla nostra libertà. Le cose sono cambiate.
0: Chiuso il concorso, si sono aggiunte anche le proteste in Moldavia, dove migliaia di cittadini hanno accusato la loro giuria nazionale di aver deliberatamente boicottato le canzoni di due paesi considerati amici, come la Romania, solo 3 punti, e proprio l'Ucraina, nemmeno 1. Il direttore della TV di Stato, Teleradio Moldova, Vlad Turcanu, si è affrettato a dare le dimissioni, assumendosi tutta la responsabilità dell'accaduto.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Per fortuna restano anche la musica e l'entusiasmo degli artisti, su tutti il nostro Sal da Vinci, che per una settimana ha cercato di regalare positività e sorrisi a tutti.
3: Sai, la musica è un po', è tutto un come, un riassunto delle nostre possibilità, al di là del suo linguaggio è così potente che riesce a trapassare qualsiasi cuore. Beh, io mi porto dietro comunque quel fermento emotivo di Sanremo, perché grazie a Sanremo sono qui. Questo è un palco, una finestra sul mondo ancora di più, o meglio dove si mescolano tutte le culture europee. Mi dispiace per i paesi che non hanno deciso di disertare, e quindi massimo rispetto, ci mancherebbe altro, ma mi sarebbe piaciuto condividere anche con gli altri paesi la musica insieme a loro. Qui c'è è un villaggio di sentimenti dove tutti noi cantiamo la stessa canzone, ovvero passeggiando nel mondo dell'amore. È un'emozione grande, è un palco importante, è un confronto tra culture importante, e anche un linguaggio inclusivo che ci aiuta a vivere meglio.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
11: Tempo in diretta.
12: Egemonia dell'alta pressione di origine subtropicale su tutto il nostro paese, mattinata sole e clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Col passare delle ore, instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali, poche variazioni altrove. Temperature estive in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Ciao, sono Tabata.
18: Io Matteo.
19: E io Mirko.
17: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
19: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Moltini.
17: Cosa fate qui, dottore?
20: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
17: Perché lo fate?
20: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
17: Grazie.
19: Ora dove andiamo?
17: In un altro centro la nostra famiglia.
19: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
21: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luis Business School, che il 27 maggio inaugurerà la nuova sede di Milano, una città già sede di realtà di altissimo profilo e di rilevanza internazionale. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
22: Il modello educativo della Luis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone, per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandole a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
21: Scopri di più su Luis Business School.
1: Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica! Questa domenica il caffè lo prendiamo con Letizia Moratti. Un lungo curriculum vitae, citerò solo alcune delle molte cose che ha fatto. Come sapete, è stata la prima donna presidente della RAI, è stata ministro dell'istruzione, sindaco di Milano, creatrice, diciamo, della battaglia perché l'Expo arrivasse a Milano e poi nei terribili, tragici momenti del Covid è stata la responsabile della sanità nella regione Lombardia. Tra le molte cose, molto prima aveva avuto una lunga esperienza di imprenditrice. Buona domenica Letizia Moratti.
18: Buona domenica a voi e grazie per l'invito.
2: Arriviamo dopo alla sua attuale esperienza politica in Forza Italia, ma prima mi vorrei concentrare sulla sua storia, la storia che lei racconta nel libro che è pubblicato da poco da Feltrinelli, L'importanza di credere nei sogni. Mi piace cominciare dal suo matrimonio. Era una neolaureata e da poco appunto fidanzata con Gianmarco Moratti, vi siete sposati e praticamente nello stesso giorno del rito nuziale ciascuno di voi due è andato nel proprio ufficio a lavorare. Era stata questa una scelta dettata dall'etica un po' calvinista, come dire, che usava in quegli anni ancora a Milano e che un po' forse si è persa?
18: Allora, diciamo che l'incontro con Gianmarco mi ha cambiato la vita, quindi è stato l'amore unico della mia vita, che continua anche adesso. E era un amore talmente profondo che non avevamo bisogno di sempre di avere degli spazi solo per noi. Il nostro amore si alimentava anche dall'amore per gli altri e dall'impegno nelle attività che svolgevamo, e quindi tutto sommato non c'era sembrato strano, avendo appunto degli impegni. Gianmarco allora era vicepresidente e coproprietario del Corriere della Sera e io mi occupavo di assicurazioni, non ci è sembrato così innaturale andare in ufficio nel pomeriggio per svolgere le attività che dovevamo svolgere.
2: Senta Letizia Moratti, lei è stata appunto imprenditrice e poi impegnata in politica, è una lunga storia quella che comincia con la presidenza della RAI, un'istituzione, la più grande impresa culturale del paese, si dice, che è anche forse un concentrato del bene e del male burocratico di questo paese. Che cosa le piace ricordare di quel periodo e che cosa invece pensa che non sia cambiato nel peggio?
18: Diciamo che la RAI è sicuramente lo specchio del paese. Quando io sono entrata alla guida della RAI, la RAI era in profonda sofferenza perché perdeva ascolti, aveva un bilancio in perdita, dipendeva da un provvedimento che ogni anno veniva reiterato, che si chiamava Salva RAI, che dava soldi pubblici alla RAI. Io ho cercato di, come dire, di infondere orgoglio nell'azienda RAI, ho rifiutato da subito il Salvarai, quindi i fondi pubblici che andavano ogni anno all'azienda, pensando che un'azienda si deve reggere sulle proprie gambe. Ho cercato ovviamente di rivitalizzare la RAI con acquisti importanti, quindi ho comprato Pretty Woman, che ancora adesso è un valore per la RAI. Ho con Giovanni Minoli ho messo in cantiere e realizzato un posto al sole, che ancora adesso è prezioso per la RAI. Ho portato via Mediaset la Formula 1, che per anni è stata, come dire, trainante per per Rai 2. Però ho riportato il teatro in Rai, ho fatto il segretariato sociale per dar spazio alle iniziative di volontariato, quindi ho cercato di rendere la Rai un'istituzione. Difatti io la paragonavo alla Banca d'Italia, dicevo la Rai deve essere come la Banca d'Italia, un'istituzione al servizio del paese dal punto di vista culturale. Ho fatto i telegiornali tematici, quello economico, quello sulla salute, quello sulla cultura, ho rafforzato la parte estera, perché ho ritenuto e ritengo che la RAI sia un'istituzione davvero importante per il nostro paese. Cosa è cambiato? Molte cose sono rimaste e io continuo a augurarmi che la RAI sia sempre più centrale come progetto culturale, non solo di intrattenimento.
2: Nel libro che citavo poco fa, l'importanza di credere nei sogni, e poi nei sogni ci arriviamo quando parliamo di San Patrignano e parliamo anche di Expo, però c'è anche il, diciamo, breve momento in cui si è interrogata se accettare o meno il Ministero dell'Istruzione che le veniva offerto appunto dal governo guidato da Silvio Berlusconi. Ora, il Ministero dell'Istruzione è un ministero molto complesso, perché la scuola italiana è un sistema reso complesso da molta burocrazia. Tant'è vero che Silvio Berlusconi nella sua telefonata le disse: beh, Letizia, se scegli l'istruzione sappi che sono solo rogne. Lei si consultò come sempre con suo marito Gianmarco e poi decise di accettare. Ricordo che la sua riforma delle 3I fu molto molto criticata. La difende oggi?
18: Assolutamente sì, io accettai di ministero e scelsi il Ministero dell'Istruzione consultandomi anche con i miei figli, perché ero convinta che attraverso un rafforzamento del canale professionale avremmo riportato in percorso di formazione tantissimi ragazzi che erano fuori, che non riuscivano a studiare nei licei e che erano fuori, quindi avevamo una dispersione scolastica altissima. In realtà con la riforma che ho portato a termine il canale professionale si è rafforzato, un canale di pari dignità, perché dà la possibilità di accedere all'università esattamente come per i licei, e siamo riusciti a riportare più di 100.000 ragazzi all'interno del percorso formativo. Ancora oggi l'orientamento verso una

0: Abbiamo avuto il ministro Valditara qui al Caffè della Domenica. Ci sono dati incoraggianti, ma resta il gap tra le richieste delle aziende che non trovano delle professionalità adeguate e l'offerta degli studenti. Ma veniamo a un altro capitolo molto importante. Non abbiamo il tempo di valutare tutta la sua azione come sindaco di Milano, ma sull'Expo mi vorrei concentrare, perché quella è stata, credo, la parte più epica, no? Da combattente della sua carriera, non solo in politica. E lì, sempre leggendo il suo libro, ne ho avuto, diciamo, contezza, lì lei ha capito l'importanza delle alleanze. Nel suo libro racconta di una colazione a New York con l'ambasciatore Fulci che le diede un consiglio che poi le è tornato utile.
1: Sì, l'ambasciatore Fulci, un carissimo amico, una persona che per l'Italia e per l'Europa, come ambasciatore presso le Nazioni Unite, ha svolto un ruolo fondamentale, mi aveva consigliato di tre passaggi, tre punti: visitare tutti i paesi, non chiedere il voto, ma proporre progetti e pensare che si può vincere o perdere fino all'ultimo minuto. In realtà, con un bellissimo rapporto e con una collaborazione istituzionale col governo, che era di un altro colore politico, ma nell'interesse dell'Italia abbiamo collaborato molto bene, ci siamo divisi i compiti e io da sola ho fatto 80 viaggi in 60 paesi, quindi è stato faticoso. Non ho mai chiesto il voto, ho proposto dei progetti che, grazie a un'alleanza con le università, col mondo imprenditoriale, col mondo della finanza, anche con risorse messe dal comune, dalla regione, dalla cooperazione internazionale, siamo riusciti a far capire che Milano sarebbe stato, come dire, un partner, e non solo per l'evento di Expo, ma per affrontare insieme, in una collaborazione internazionale, le sfide legate all'alimentazione, all'energia. Quindi, e il terzo consiglio: non pensare di aver vinto perso fino all'ultimo. Mi ha portato anche l'ultimo giorno a organizzare 40 bilaterali, e con una sorpresa che però non racconto, se no spoilerò il libro. E una sorpresa molto bella che ci ha fatto il presidente Prodi, che in realtà è stata molto importante anche per la vittoria.
0: Ci fermiamo qualche secondo, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Letizia Moratti.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole sulla maggior parte delle nostre autostrade in queste ore del mattino. Sulla A9, Lainate-Como-Chiasso, per chi viaggia verso Lainate, segnaliamo incolonnamenti in entrata a Como-Grandate per traffico intenso. Prestare attenzione sulla A13, Bologna-Padova, sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo emiliano. Vi informiamo inoltre che sulla A1 Milano-Napoli, questa sera, per lavori, rimarrà chiuso il tratto stradale compreso tra Aio e Rioveggio in direzione Bologna. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il caffè della domenica.
0: Eccoci, torniamo a prendere il nostro caffè della domenica con Letizia Moratti. L'ultima cosa che voglio chiederle a proposito del libro, e poi invece passiamo alle vicende attuali della politica di queste settimane, è l'esperienza di San Patrignano. Lei racconta come all'inizio seguì suo marito Gianmarco, più che altro per amore nei suoi confronti, mentre poi invece San Patrignano è diventato centrale nella vita sua e della sua famiglia.
1: San Patrignano per me è la mia famiglia allargata, con Gianmarco la mia vita è sempre stata una vita bellissima, molto fortunata, quindi abbiamo

0: Abbiamo sentito come la necessità di allargare i nostri orizzonti affettivi e pensando a un concetto che ci ripeteva mio suocero, che i bambini vengono sempre aiutati così come gli anziani, mentre i giovani no, abbiamo incontrato questa realtà fatta di volontari che dedicavano la loro vita ai giovani che avevano in un momento di fragilità erano caduti nella dipendenza. Allora nessuno si occupava dei giovani tossicodipendenti, quindi nelle strutture pubbliche e non esistevano strutture private, quindi San Patriano ha svolto quasi un ruolo da pioniere in questo e credo che il messaggio forte che dà San Patriano è che dalla dipendenza si può uscire completamente, quindi ci si può reinserire pienamente nella società grazie a un percorso fatto di affetto, anche di disciplina, di incoraggiamento ad assumersi le proprie responsabilità, anche l'aiuto a credere in se stessi e a tornare ad amare la vita. Quindi è un luogo magico, un luogo molto speciale che se non si visita non si riesce a comprendere e per me nella mia vita è sempre stato, insieme alla mia famiglia, il punto fermo.
1: Veniamo ora all'attualità di queste settimane. Certamente quanto è accaduto la settimana scorsa a Modena è stato un duro colpo, uno shock, perché non era mai accaduto in Italia che un soggetto con problemi psichici, Salim El Kudri, prendesse la macchina e si lanciasse contro un gruppo di persone. È vero che era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, ma è anche vero che questo evento ha di nuovo, riacceso il dibattito all'interno della maggioranza su i permessi di soggiorno, quello che bisogna fare rispetto agli italiani anche di seconda generazione. Appunto, Salvini ha avuto parole molto, molto nette sul fatto che appunto ci debba essere una stretta sui permessi di soggiorno. Il suo partito, invece, Forza Italia, attraverso Tajani, ha fatto notare che Salim è comunque italiano. Lei che posizione ha?
0: Io mi ritrovo pienamente nelle parole del segretario di Antonio Tajani, quindi è un cittadino, Salim è un cittadino italiano, è nato a Bergamo, è di origini marocchine, ma è italiano, nato a Bergamo, peraltro è laureato, quindi insomma parliamo di una persona che, come dire, che difficilmente si poteva pensare che arrivasse ad un gesto come quello. Io credo che quando succedono tragedie come questa non bisogna, come dire, cercare di strumentalizzarle a fini politici per una propria tesi, una propria teoria, un proprio orientamento politico. Credo che l'unica cosa, come dire, in questi casi da fare è essere vicini ai feriti. Per fortuna non ci sono morti, ci sono feriti gravi e anche esprimere la propria ammirazione per i cittadini che hanno fermato appunto questa persona. Quindi io mi auguro davvero che il Presidente della Repubblica possa considerare la medaglia come è stato proposto da Tajani a questi cittadini che si sono dimostrati davvero molto coraggiosi perché non potevano sapere che cosa avrebbe potuto fare una persona, come dire, che aveva compiuto un atto così drammatico.
1: Non è un tema, come dire, per fortuna non lo è stato finora in Italia, un tema all'ordine del giorno, quello di un gesto rovinoso, terribile, dettato appunto da problemi psichici, ma è un tema europeo, perché purtroppo atti di questo tipo, per esempio in Germania, sono accaduti più e più volte, ma erano sempre ispirati da un fanatismo di tipo religioso e politico, la stessa cosa in Francia. Lei, che ha esperienza appunto europea, cosa pensa che si possa fare rispetto a un pericolo che è difficile da controllare? Perché qui non si tratta solo e sempre di militanti politici rispetto ai quali appunto esiste l'intelligence, esistono i controlli di polizia, ma qui si tratta di persone con un disagio psichico spesso innescato dalla difficoltà di sentirsi inclusi in un paese che pure li ha accolti. Quindi come si fa?
0: Allora, è molto giusta la sua osservazione. Al di là ovviamente degli episodi che sono riconducibili a fanatismi politici o religiosi, che giustamente devono essere controllati dagli organismi preposti, io credo che il tema vero sia quello di affrontare una tematica che riguarda l'integrazione delle seconde generazioni, perché è lì che si annida il disagio, la difficoltà di trovare la propria identità e di sentire l'appartenenza profonda nei confronti del paese scelto. Credo che la scuola sia, come dire, un elemento essenziale nel accompagnare questi giovani nel percorso di integrazione. Personalmente sono convinta che la proposta fatta da Forza Italia sulla cittadinanza, presa dopo un numero di anni importante e però con dei risultati scolastici altrettanto evidenti e chiari e importanti, sia la strada giusta.
1: Mi perdoni, la interrompo, ma non volevo chiudere la nostra conversazione senza una domanda sulla lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula von der Leyen chiedendo la deroga del patto ritenendo che vada estesa anche all'energia, che è un tema molto importante per tutti i cittadini.
0: Sono orgogliosa che il nostro Presidente del Consiglio abbia scritto questa lettera. È impensabile che l'Europa non si ponga questo problema. La politica monetaria è della BCE, la politica economica è della Commissione e degli Stati membri, quindi in un momento difficile come questo non si può aspettare di essere in recessione per prendere dei provvedimenti che aiutino le imprese, le famiglie a superare la crisi dei prezzi dell'energia. Quindi mi auguro davvero che la Presidente von der Leyen e la Commissione prendano in considerazione questa lettera, perché è una lettera rispetto alla quale mi ritrovo perfettamente, ed è la battaglia che io da parlamentare porto avanti in Parlamento. Quindi non aspettare di essere in recessione, ma prendere provvedimenti che diano sollievo alle famiglie e alle imprese sul tema dell'energia, che è un problema centrale per il costo della vita dei cittadini.
1: E allora buona domenica a Letizia Moratti, che ha preso con noi il caffè della domenica, e buona domenica a chi ci sta ascoltando. Do appuntamento, per chi vorrà, alle 11 con Nessuno è Perfetta, sempre qui su Radio 24.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
13: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
14: Sono le 9.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: La bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe pronta, ma è botta risposta sulla cessione dell'uranio. Amministrative, seggi aperti dalle 7, si vota in 894 comuni. Cinema, Cannes, vince Mungiu a sorpresa con una storia di immigrati. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. I risultati dei più recenti negoziati tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e i paesi dell'area medio orientale offrono motivi di ottimismo sulla possibilità che un esito positivo e duraturo sia a portata di mano. È quanto affermato in un post su X dal ministro degli esteri di Islamabad, Ishaq Dar. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante il quale lo stretto di Hormuz verrebbe aperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste del presidente Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l'accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Un uomo armato noto ai servizi segreti statunitensi è morto ieri sera dopo uno scontro a fuoco avvenuto a pochi passi dalla Casa Bianca. Durante la sparatoria il presidente Trump si trovava all'interno della residenza, sebbene in nessun momento sia stato in pericolo reale. L'attentatore, identificato dalle autorità come Nasir Best, 21 anni, si è avvicinato a un checkpoint esterno della Casa Bianca e, dopo aver estratto una pistola da una borsa, ha aperto il fuoco contro gli agenti del servizio segreto. Best è stato colpito, trasportato in ospedale, dove è deceduto per le ferite riportate. In Italia adesso urne aperte dalle 7 fino alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative. Seggi aperti anche domani.
10: Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli elettori chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative. Si vota per scegliere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti. I capoluoghi interessati sono 18. 8 di questi sono attualmente governati dal centro-sinistra, 9 dal centro-destra, gli altri 2 da liste civiche. I riflettori sono puntati soprattutto sulle sfide di Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Nella giornata di oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23, domani invece si potrà votare dalle 7 alle 15, lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 7 e l'8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Lo sport, oggi si chiude il campionato di calcio di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Per la Formula 1 nel Gran Premio del Canada sarà Russell a partire in pole, l'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, quarto Oscar Piastri, quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ieri si è chiuso il Festival del Cinema di Cannes.
16: A sorpresa a Cannes ha trionfato Fjord di Christian Mungiu, già la seconda Palma d'Oro conquistata nel 2007. Il film racconta la linea d'ombra tra le regole della nuova Europa e quelle di chi vi arriva da immigrato con il bagaglio delle tradizioni rurali, in questo caso una famiglia di origini rumene in Norvegia, con l'eccezionale Renate Reinsve. Il Gran Premio è andato al Minotauro, in cui Xavier Ganzev fa un ritratto spietato della società russa corrotta e repressa, con rimandi alla guerra in Ucraina, cui ha fatto riferimento lo stesso regista ritirando il premio, chiedendo che finisca subito. La giuria è andata all'Avventura da sogno di Griesenbach, su cui nessuno avrebbe scommesso, e il premio alla regia è stato assegnato ex aequo alla Bolla Negra e Fatherland, che sembrava il favorito. È il chiaro segno che il presidente della giuria, Park Chan-wook, non è riuscito a imporre la sua forza. Per il resto, doppio premio per le attrici di Amaguchi e ai due protagonisti di Don't. Grandi esclusi Pedro Almodóvar, James Gray e soprattutto Soro Goyen, con un Javier Bardem al massimo della sua capacità interpretativa. Cristina Battocletti, Radio 24.
14: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento alle 10.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
6: Scusa, che hai detto?
7: jethr.com.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questa mattina di domenica. Noi siamo sempre in diretta a Piazza di Fiera a Trento, ultima giornata del Festival dell'Economia, giornata meravigliosa di sole, quindi una buona giornata per venire a Trento per passeggiare e ascoltare anche gli ultimi incontri del Festival o venire a trovarci, come dicevo, per l'appunto in Piazza di Fiera, da dove stiamo trasmettendo. Di cosa ci occupiamo questa mattina? Prendiamo spunto da un incontro che si svolgerà tra qualche ora, dedicato alle comunità energetiche, per così rilanciare il nostro appello a una maggiore attenzione alle comunità energetiche, magari a farne di più, a capirne anche il valore e le ricadute sociali. Per fare questo ragionamento abbiamo con piacere ospite qui in studio con noi Laura Borsieri, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Coordinatrice del gruppo di comunità energetiche rinnovabili Conf Cooperative Consumo e Utenza, ma anche promotrice, tra le tante cose, della prima comunità energetica del Trentino nel 2021. Quindi una certa esperienza e soprattutto, e adesso lo scopriremo, una certa, come dire, resilienza, a volte si dice così, o comunque resistenza alle intemperie, perché davvero le comunità energetiche, di cui adesso le chiederò un po' una definizione, una descrizione per chi ci ascolta, diciamo, sono sulla piazza da un bel po', ma ce ne sono poche, perché davvero bisogna insistere per realizzarle, poi cambiano le norme, cambiano i finanziamenti, insomma una cosa dura, un percorso difficile. Prima domanda però, cosa sono le comunità energetiche?
2: Le comunità energetiche rinnovabili sono delle forme di autoconsumo nuovo introdotte dalla normativa, da una direttiva europea ancora nel 2018 e poi recepite dalla normativa italiana con una gestazione, diciamo, travagliata e lunga. Questo è uno dei motivi per cui ne sono nate poche, e quelle che sono nate in Italia sono nate proprio perché hanno insistito, hanno resistito e ci hanno creduto davvero. E adesso sono un migliaio, con una potenza praticamente totale di meno di 2 giga. Questi sono i valori del GSE alla fine del 2025. Ma cosa sono le comunità energetiche rinnovabili? Sono sostanzialmente queste forme di autoconsumo rette da un soggetto giuridico, dove si cerca di combinare, di condividere virtualmente l'energia rinnovabile, energia da fonte rinnovabile. Ma non solo, la prima parola è comunità, quindi devono essere un soggetto del territorio che anche da normativa persegue il miglioramento ambientale, economico e soprattutto sociale del territorio dove insiste.
1: Quindi si tratta di riunire un gruppo, diciamo, di interessati e poi, come dire, vabbè, fare questa, saranno tutte le parti legali, ma dopo la produzione energetica viene fatta in loco? Cioè stiamo parlando di, che ne so, un quartiere che ha dei suoi pannelli fotovoltaici, cos'è una cosa così?
2: Sì, bisogna riunire all'interno di uno stesso soggetto giuridico, tipicamente un'associazione o meglio una cooperativa, una produzione o più, entro il limite di un mega ciascuna, e un gruppo di consumatori.
1: Però stiamo dicendo che la media è 2.
2: La media degli impianti, a dire la verità, sono 100 kilowatt, quindi sono effettivamente piccole queste realtà nate finora, ma che io non lo vedo un male. Io la vedo una cosa positiva, perché effettivamente vuol dire che sono nate dal territorio, che non sono state calate dall'alto. Adesso si vedono un po' di impianti grossi entro il mega, però diciamo non sempre hanno delle dimensioni tali per cui il territorio ha la forza di realizzare da solo. Quindi le piccole realtà nate finora in qualche modo restituiscono quello che è la dimensione del territorio, quindi magari impianti piccoli, pochi associati, che però partono proprio dagli obiettivi e dai bisogni del territorio.
1: Ok, quindi questi pochi associati hanno un loro impianto, o più un impianto diffuso, una serie, non lo so quello che sarà, generano questa
2: producono energia elettrica
1: che è un po' da fonte rinnovabile, che un po' consumano, un po' magari no.
2: Sì, devono condividere virtualmente, ossia utilizzando la rete esistente, Quindi senza creare nuove reti, certo, o senza tirare fili nuovi, l'energia immessa nella rete da un impianto di produzione che nella stessa ora viene condivisa virtualmente, quindi consumata dalla somma dei consumatori facenti parte della comunità energetica rinnovabile, ha la possibilità di essere remunerata da una tariffa premio del GSE.
1: Ok, quindi in che momento diventa un beneficio per il territorio e non solo per gli appartenenti alla comunità energetica rinnovabile?
2: La normativa stessa specifica espressamente che una parte della tariffa premio ricevuta dal GSE deve essere, e qui c'è una soglia specifica che va da un minimo di 45% a un massimo di 55%, deve essere restituita a soggetti o diversi da imprese, quindi famiglie, per capirci, e spesso sono famiglie in povertà energetica che ricevono questa parte di tariffa premio, oppure espressamente per iniziative sociali. E qui sta il vantaggio. Io ho visto diverse comunità energetiche rinnovabili che hanno preso come obiettivo, ad esempio, una parte di attività sociale, quindi un sostegno alla prima infanzia, piuttosto che agli anziani, piuttosto che a soggetti fragili. Ho visto comunità energetiche che si sono prese invece come obiettivo quello che era la sistemazione dei territori montani, dei sentieri, quindi per contrastare per esempio il dissesto idrogeologico, che è un altro dei problemi che abbiamo,
1: senza dubbio.
2: Quindi ecco, l'obiettivo delle comunità energetiche rinnovabili, che davvero diciamo hanno nel cuore la parola comunità, deve essere quello di individuare l'obiettivo, il bisogno del territorio e lì investire. Quindi non nascere semplicemente per ricevere l'incentivo e spartirselo, ma far sì che questo incentivo possa essere una scintilla, il motore per andare a creare qualcosa di molto più di valore.
1: Quindi il primo, come dire, ci si mette insieme, ovviamente hai un vantaggio soprattutto se credi, vuoi, come dire, utilizzare energia rinnovabile, perché comunque a quel punto lì tu sei parte del mondo della produzione di energia rinnovabile.
2: Se l'impianto è della comunità, ricordiamoci che la comunità ha anche il ricavo della vendita dell'energia.
1: Esatto, stavo pensando a tutti i vantaggi, no?
2: Sì.
1: Vantaggi possono essere: tu fai parte di un movimento, diciamo, che produce energia rinnovabile, tu hai un vantaggio che può essere anche un economico, ma poi devi condividere questo perché ti viene richiesto, penso anche a fini per come dire, evitare speculazioni forse, di aiutare il territorio, altrimenti non sei una comunità, non puoi fare la comunità energetica
2: rinnovabile. Era proprio l'indirizzo europeo, quello che le comunità potessero essere un motore anche sociale, non solo economico.
1: Ok, quella del Trentino ad esempio, che cosa sei impegnata a fare? Quella...
2: Sì, è nata nel lontano 2021, una delle primissime, proprio perché il territorio ci credeva, un territorio di media montagna con pochissimi abitanti, perché si parla di 54 abitanti, di cui però ci tengo a precisare 14 sono bambini e ragazzi, quindi uno di quei borghi che ancora non viene abbandonato, e ancora non viene abbandonato proprio perché ci sono iniziative di questo tipo. C'è una forte partecipazione del territorio, è stato realizzato un piccolo impianto sopra delle ex scuole, i cittadini hanno sostanzialmente tutti sottoscritto l'iniziativa. E da questa condivisione di energia il ricavo economico è stato destinato interamente, quindi non solo la soglia, interamente al territorio, sponsorizzando diverse iniziative, tra cui delle iniziative nelle scuole, delle iniziative di sistemazione di territorio montano, quindi quello che dicevo per esempio la pulizia dei sentieri. L'impianto è stato dotato anche di una ricarica, una colonnina di ricarica per i bike. Questo ha innestato anche un ritorno dal punto di vista turistico, pur essendo un piccolo borgo, ha richiamato
1: certo, un po' di persone
2: turisti,
1: che avevano bisogno di quel servizio lì, ad esempio.
2: Quindi la colonnina, il sentiero pulito, A questo punto il turista cerca magari l'alloggio e si innesta un circolo virtuoso che porta un piccolo territorio montano, un piccolo borgo, a non essere abbandonato, altro problema che abbiamo sul territorio italiano, ma anzi a rivivere e trovare un valore aggiunto che non si potrebbe trovare in altri, in altri luoghi.
1: Di comunità energetiche rinnovabili, quelle di cui si è parlato molto a livello italiano sono quelle, credo, dei quartieri spagnoli, che venne fatta a Napoli, lì con un intento soprattutto di sociale, contrasto alla povertà, in particolare energetica. Io avevo visitato quella di Ferla, in Sicilia, che fu la prima della Sicilia, un paesino meraviglioso, anche lì lontanissimo, con difficoltà di tutti i tipi, anche di povertà, però appunto questo impianto che parte fu messo all'inizio sulle scuole e poi dopo, diciamo, no, con una serie di, la comunità via via si è allargata e Ferla adesso è dotata, non ci sono più stata, ci andrò a vedere un po' come vanno le cose, comunque è dotata della sua comunità energetica rinnovabile. E nel frattempo ci ha raggiunto un'altra ospite che credo potrà aiutare anche il nostro ascoltatore Massimiliano, perché ci chiede dei chiarimenti su quello che l'Unione Europea chiede o le spinte che sta dando, dice, ai piccoli impianti con regole più semplici e finanziamenti dedicati. Beh, chiediamo a Sara Capuzzo, che ci ha raggiunto in collegamento. Buongiorno intanto.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: E grazie a lei per essere qui. Sara Capuzzo, che è già stata presidente di Enostra, che è una cooperativa della quale poi parleremo, cooperativa energetica in Italia, adesso fa parte anche del direttivo di RESCOP, cioè della Federazione Europea delle Comunità Energetiche. Sara Capuzzo, le comunità energetiche in Europa ovviamente esistono, ma sono, come dire, hanno regole molto diverse e forse anche un po' meno inciampi rispetto alle comunità italiane.
3: Beh, forse sì, ma da qualche altro punto di vista, in realtà anche l'Italia ha qualche elemento utile che può essere, diciamo, potrebbe essere anche replicato dagli altri paesi. E un aspetto molto interessante dei progetti, diciamo, a livello europeo, delle cooperative energetiche, è quello legato al fatto che gli impianti sono in generale di proprietà delle comunità energetiche. Quindi quello che è diffuso a livello europeo è proprio il modello della proprietà collettiva degli impianti. E questo è un elemento fondamentale, perché fa nascere delle iniziative che sono sin da subito più solide e più durature. Chiaramente la genesi è molto più impegnativa, quindi è un percorso più complesso e che ha dei tempi che non possono essere compressi, però d'altra parte diventa qualcosa di veramente impattante e a livello sia ambientale che sociale è molto generativo. E uno studio dice che è uno studio tedesco, a livello generale, per ogni euro investito effettivamente dal basso in iniziative di questo tipo si generano dai 3 agli 8 euro di risorse che restano nel territorio. Quindi di fatto sono iniziative che sono appunto generative e da iniziative di questa natura poi possono gemmare ulteriori progettualità sia legate al tema energetico sia legate invece alle questioni più sociali. E, a livello europeo un paio di casi, se volete, possono essere interessanti da raccontare.
1: Sì, certo.
3: Uno è il caso olandese della Energy Samen, che è un'organizzazione ombrello che occupa più di 30 persone e che aggrega, è nata nel 2018, quindi insomma ha una storia abbastanza longeva, diciamo, aggrega più di 450 membri, parliamo quindi di organizzazioni associate, con l'obiettivo di promuovere appunto una transizione equa ed accessibile. Quindi l'obiettivo è quello di renderla accessibile per i consumatori e anche in termini di lotta alla povertà energetica, ma non solo, anche di prevenzione della povertà energetica. E è nell'insieme l'organizzazione ha affiancato progetti per 320 megawatt solari e per altrettanti, anzi di più, megawatt eolici. Quindi parliamo di potenze importanti, se pensiamo a quello che sta succedendo in Italia con le comunità energetiche, questi numeri sono effettivamente interessanti se considerati come nati dal basso. E il percorso che l'affiancamento, data la competenza che hanno maturato negli anni, riguarda sia la parte, diciamo, delle rinnovabili, ma anche progetti che riguardano l'efficienza energetica e anche iniziative di teleriscaldamento, ovviamente a fonte rinnovabile. Quindi, grazie anche al sostegno del Ministero che ha stanziato 25 milioni di euro, questo soggetto riesce a affiancare le iniziative che partono dal basso per fare proprio distretti di teleriscaldamento. Quindi progetti anche molto sfidanti, molto ambiziosi. E poi fa molta formazione, quindi aiuta a crescere tutte le iniziative che incontra e fa molta advocacy, quindi condiziona le politiche energetiche rappresentando quindi dei nuclei importanti di organizzazioni e di comunità energetiche dal basso, fa advocacy, quindi riesce a far rappresentare tutti questi soggetti a livello istituzionale per incoraggiare, per tutelare i diritti e massimizzare gli spazi che sono riservati a queste iniziative dal basso.
1: Solo un momento, Sara Capuzzo, volevo chiedere a Laura Borsieri, che è sempre qui in studio con noi. Allora, qui vediamo delle dimensioni enormi rispetto alle nostre, vediamo anche molta facilitazione da parte delle istituzioni. Invece mi pare di capire che in Italia le istituzioni molto spesso abbiano dato segnali contrastanti, ecco, mettiamola così, come si dice.
2: Come dicevamo all'inizio, abbiamo avuto una gestazione lunghissima della normativa, un recepimento anticipato in forma di sperimentazione, poi un decreto legislativo arrivato alla fine del 2021 che doveva declinarsi in un decreto ministeriale di attuazione entro 6 mesi, invece sono passati praticamente 2 anni, norme cambiate in corsa, quindi effettivamente le iniziative partite con entusiasmo certe volte si sono un po' spente nel tempo e si sono perse delle occasioni. Le comunità energetiche hanno poi avuto delle difficoltà anche pratiche nella registrazione sul portale del GSE, anche lì il GSE si è ritrovato con un portale non finito, l'hanno terminato recentemente con l'inserimento, anche la possibilità di inserimento per esempio delle modifiche. Si sono ritrovati forse ingolfati, quindi diciamo il sistema non è stato semplice e a portata di cittadini.
1: Tutti, esatto. Sara Capuzzo, qui appunto passiamo all'esperienza con Enostra, che ovviamente lavora in Italia per questo, per la realizzazione anche di comunità energetiche rinnovabili. Il vostro punto di vista com'è? L'esperienza Italia e il resto del mondo, insomma, Italia-Europa.
3: Sì, allora, Enostra, giusto per inquadrare un po' la cooperativa, è nata nel 2014, quando ancora quindi non c'era la direttiva, non c'erano le comunità energetiche in senso stretto. È nata inizialmente come cooperativa di utenza, quindi aggregavamo i soci e acquistavamo energia rinnovabile per rivenderla appunto ai nostri soci. Poi abbiamo deciso che facendo così non potevamo incidere più di tanto nel mercato, se acquisti e rivendi non è che impatti, quindi abbiamo deciso di fonderci con uno dei nostri soggetti fondatori, la cooperativa Rete Energie, che aveva già iniziato a realizzare impianti collettivi, perché abbiamo detto qui la differenza la fai proprio se vai a realizzare potenza dal basso, coinvolgendo con i propri investimenti il capitale dei soci e restituendo il beneficio ai soci nella forma che abbiamo, diciamo, individuato, anche ispirandoci ovviamente alle esperienze europee, è quella di dire: tu socio, con la tua quota di capitale mi aiuti a realizzare un impianto collettivo, io ti garantisco un prezzo dell'energia fisso legato al costo di produzione. Quindi è un meccanismo totalmente sganciato dalle fonti fossili che effettivamente restituisce il beneficio al socio che partecipa. Nel periodo della crisi energetica questo ha consentito risparmi fino a 500 euro all'anno alle famiglie che avevano scelto questa soluzione, per dire che ha dato evidenza della sua, diciamo, consistenza. Poi, certo, oltre a realizzare e a fornire, affianchiamo appunto le comunità energetiche.
1: Volevo chiedere una cosa, perché in tanti ragionamenti ci manca forse questo aspetto. Adesso io guardavo questa città, noi siamo in centro, a Trento, che ha un centro storico, come, ma una comunità energetica è realizzabile anche in un'area come questa, in un'area storica? Perché sennò tutti abbiamo in mente che si tratti di un qualcosa che magari riescono a fare delle villette che hanno, no, degli spazi, o che sono comunque fuori da un centro densamente popolato come sono i centri delle nostre città, Sara.
3: E in realtà si può fare anche in centro, nel senso che i progetti delle comunità energetiche prevedono sia che uno possa fare il proprio impianto e mettere a disposizione l'energia, sia che si possa appunto realizzare un impianto collettivo. Allora, ora il confine che abbiamo in Italia è quello della cabina primaria, che investe in territorio abbastanza ampio. A quel punto si deve individuare una superficie, un immobile, può essere il tetto della chiesa, può essere un'impresa, può essere un tetto di proprietà comunale, dove realizzare un impianto collettivo, abbassando in questo modo anche il costo unitario per kilowatt di potenza installato rispetto a farlo sul proprio tetto, e poi si condivide quell'energia. Quindi esistono soluzioni che possono essere, diciamo, applicate. Adesso anche a Roma c'è gran fermento e si stanno studiando delle soluzioni che coinvolgono le comunità energetiche anche in centro storico, ovviamente con i vincoli. Nel caso specifico, in un caso dovranno realizzare impianti di colore rosso, diciamo, rispettando i colori del tetto. Però esistono delle soluzioni,
1: sono problemi. Come dicevamo, esatto, io ho visto a Ferla, per l'appunto, era un problema di pietra bianca, quindi, quindi c'era da stare dentro dei limiti. Poi io credo che con il tempo anche un po' di limiti che via via ci siamo dati, e questo non vuol dire sconciare, ecco, è proprio l'esempio, guardi là, c'è un bellissimo tetto del centro storico di Trento che è rivestito di pannelli fotovoltaici, cioè alcuni limiti forse andranno un attimo rivisti, perché non tutto è il Colosseo. A volte ci sono nei centri storici delle abitazioni che sono state ricostruite magari nel dopoguerra e che hanno solo la presenza fisica nel centro storico, e che non è uno sconcio, secondo me, rivestire di qualche altro materiale, magari con un colore adeguato, ecco. Sì, credo che Laura Borsieri volesse dire una cosa prima di salutarci.
2: Ricordiamoci che le fonti rinnovabili non sono solo il fotovoltaico, ci sono esempi di comunità energetiche rinnovabili anche da altre fonti, per esempio l'eolico, cioè, sono delle belle realtà al sud, ce n'è una in Basilicata con un paio di impianti eolici realizzati. Ci sarebbe l'idroelettrico, un po' più difficile magari da realizzare, e la biomassa. Nel senso, c'è la possibilità di fare teoricamente fonti rinnovabili anche di altro
1: tipo. Di altro tipo, certo, uno potrebbe dire geotermico, però forse è un po' più difficile da gestire, forse serve più una competenza tecnica. Prima di salutarci, Sara Capuzzo, adesso noi tra un istante andiamo in Sardegna, anche quella è una cosa su cui voi avete molto lavorato, giusto una parola per presentarcela.
3: Certamente, sì, è un progetto a cui siamo molto affezionati, sono due piccole comunità energetiche nate nel 2021, quindi all'inizio proprio quando c'era ancora il regime transitorio. Abbiamo affiancato queste iniziative nate su spinta delle amministrazioni locali, che avevano l'obiettivo di abbattere la spesa energetica delle famiglie coinvolte. In questo percorso si è poi aggiunto un terzo comune, Villanova Forlus, Aramanna, i primi due, e poi Siddi, con l'obiettivo di realizzare invece un soggetto a questo punto di natura cooperativa. Quindi si è individuato appunto, poi lo racconterà invece chi interviene dopo di me, quindi certo. Io mi fermo al presente. E abbiamo aggregato questa iniziativa, che ha deciso appunto di non fare solo dare l'opportunità di abbattere la spesa ai membri, ma di favorire la transizione energetica, una relazione diversa con le rinnovabili del territorio, che sappiamo essere un tema molto delicato in Sardegna, e soprattutto allargare l'orizzonte, quindi vedere quali altri servizi possono essere erogati per soddisfare i bisogni del territorio.
1: E questo percorso ci si può scatenare in fantasia, sicuramente.
3: Esattamente, non ci sono limiti. L'importante è appunto aprire l'orizzonte e guardare, diciamo, un po' oltre.
1: Un po' oltre, esatto, riuscire a fare quella famosa comunità di azioni, di intenti e di ambizioni. Sara Capuzzo, grazie per essere stata con noi, già presidente di E Nostra, di cui adesso è direttrice responsabile advocacy e innovazione, abbiamo parlato anche di RESCOP, che è la Federazione Europea delle Comunità Energetiche, di cui Sara Capuzzo è parte nel direttivo. Laura Borsieri, grazie per essere stata in studio con noi, coordinatrice del gruppo di comunità energetiche rinnovabili Conf Cooperative Consumo e Utenza, l'ho dette tutte. Linea alla regia.
0: Si può fare.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
10: In che senso?
9: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
10: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
9: Uno su cui il team può sempre contare.
10: Un esperto nel gioco di squadra.
9: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
10: Uno specialista nel fare la differenza.
9: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
15: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
16: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
13: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
18: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
17: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.

0: Riprendiamo la linea qui da Piazza di Fiera a Trento per continuare a parlare di comunità energetiche, scusate, rinnovabili, e come anticipato poco fa, adesso ce ne andiamo in Sardegna a scoprire una delle CER più antiche, diciamo così, d'Italia, anche se stiamo parlando del 2021. È collegata con noi Giulia Sami, referente territoriale delle CER di Villanova Forru e Ossaramanna. Buongiorno.
1: Per lo
0: linea
1: spazio.
0: Lontana, ecco adesso ci siamo, adesso ci sentiamo vicendevolmente, Giulia?
1: Sì, io sento bene.
0: Benissimo, allora dicevamo, è una delle prime d'Italia questa, e si sta ampliando, tra l'altro, perché è partita appunto con Villanova Forru, Ossaramanna, e poi adesso probabilmente si vuole allargare facendo anche dell'altro, oltre a essere una comunità energetica rinnovabile. Lascio a lei spiegare quali sono i progetti.
1: Ok, sì. Sì, come hai detto, l'obiettivo adesso è quello di ampliarsi sotto vari punti di vista, sia per quanto riguarda i partner di questo progetto, quindi includendo altri comuni, prima di tutto Siddi, che è uno dei comuni che ormai da qualche anno è un interlocutore fisso e che ha sempre seguito e anche iniziato, diciamo, ad attivare la popolazione sotto questo punto di vista. E poi l'obiettivo è anche quello di ampliare lo sguardo su tutto il territorio della Marmilla. Parliamo del centro-sud della Sardegna, dove ci sono tanti piccoli comuni a poca distanza tra di loro. Però
0: quindi,
1: appunto, sì, appunto l'ampliamento è anche sotto il punto di vista dei servizi, perché al di là dell'energia, come è stato detto, ricordato anche prima, è molto importante la parola comunità, e in questi anni già sono state fatte delle indagini per capire, sondare quali sono non solo i bisogni ma anche i desideri delle popolazioni che sono coinvolte, e quindi adesso sono già stati svolti un po' anche di laboratori partecipativi con le cittadinanze, da cui sono emersi vari desideri. Perciò,
0: quali per esempio?
1: Esatto, sono emersi soprattutto bisogni di utilità sociale. Come ho detto, si tratta di un territorio caratterizzato da tanti piccoli comuni, magari in alcuni ci sono dei servizi che mancano, in altri è emersa per esempio la mancanza di una mobilità più interna, quindi è emerso questo bisogno di avere per esempio un mezzo che possa mettere in collegamento, anche assistenziali, quindi magari per accompagnare le persone anziane a fare le visite nei vari centri o a fare le commissioni, la spesa in farmacia, però anche per altre fasce d'età, per esempio per servizi per le famiglie.
0: E questo ovviamente farebbe parte di tutto il lavoro che avete intenzione di costruire, appunto allargando, ma resta all'interno della comunità energetica rinnovabile, nel senso che è uno di quegli impegni che vengono presi proprio perché la comunità energetica rinnovabile ha per statuto, per necessità, quello di reinvestire sul territorio, o andrebbe oltre questa, no, richiesta che sta proprio nella normativa?
1: Sì, ricade appunto, come veniva detto anche prima, in quel punto per cui parte degli incentivi e di ciò che viene maturato dalla CER, partendo dall'energia, deve essere investito sul territorio per finalità sociali. Poi noi diciamo che ci stiamo muovendo verso un progetto un po' ambizioso, cercando di dare alla CER in futuro maggiore spazio possibile per fare questo, per offrire servizi e anche opportunità di lavoro. Per questo motivo si sta andando verso la costituzione di una cooperativa, impresa sociale, in modo tale da poter avere più opportunità possibili, ecco, e maggiore impatto.
0: Certo. Quante persone sono i residenti, insomma, di questi tre comuni? Più o meno,
1: allora, in questi comuni parliamo di qualche centinaio di abitanti.
0: Ciascuno?
1: Sì. Okay. E in totale, quindi, adesso Sì, prego.
0: Quindi sono un po' tutti coinvolti, ecco, in questa comunità energetica, cioè le dimensioni fanno sì che tutti debbano in qualche maniera partecipare o esserne al corrente, non c'è dubbio.
1: Sì, sì, poi ci sono anche alcune persone che hanno interesse a entrare, però

0: tutti poi devono entrare e prendere delle decisioni su come si reinvestono, no, gli utili o quali attività sul territorio fare. Cambia proprio l'atteggiamento di noi che di solito, adesso per fare un nome che tanto non è pubblicità, cioè prima andavamo all'Enel, facevamo un contratto e via. E da quel punto sei un consumatore e basta. In questo caso invece non sei più solo un consumatore, ma sei prima un produttore e poi sei anche un investitore. Quindi come fate, come avete magari anche fatto questo tipo di educazione con coloro che sono parte della CER?
1: Esatto, sì, questo è un aspetto molto importante, soprattutto in un territorio come il nostro. Prima Sara sicuramente ha detto, perché Sara ha gestito il progetto sin da subito, è stata parte del progetto sin da subito, e diciamo che c'è stato un importante traguardo da parte delle amministrazioni locali nel nostro caso. L'educazione è arrivata molto anche da lì. Però ci sono stati davvero tanti incontri. Un aspetto molto importante sin da subito è stato proprio quello di che attorno al tema dell'energia si sia riuscita ad aggregare buona parte della popolazione per discuterne. E devo dire che anche vedendo le ultime assemblee è stata fatta una buona educazione e qui continuano a fare domande, anche questo molto importante.
0: Il periodo in cui far domande è già una buona azione. Io la devo salutare Giulia perché abbiamo le informazioni sul traffico, ma la ringrazio davvero per essere stata con noi. Ricordo che Giulia Sami è referente territoriale delle CER di Villanova Forru e Ossaramanna e poi in futuro si allargherà anche a Siddi se non sbaglio, e questo è il momento di dare. Grazie ancora Giulia e diamo la linea alla regia.
2: Si può fare. Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra la barriera Trieste-Lisert e Re di Puglia in direzione Venezia. Sulla A22 Brennero-Modena il traffico procede a rilento per il traffico intenso tra Bolzano Sud e San Michele in direzione Modena. Ci spostiamo sulla A9, Lainate Como Chiasso, segnaliamo incolonnamenti all'entrata di Como Grandate per chi viaggia verso Lainate. Sulla A15 Parma La Spezia si verificano code a tratti tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia per la presenza di cantieri. Passiamo nel Lazio sulla statale 148 Pontina, dove per un incidente sono presenti code all'altezza di Castel Porziano in direzione Roma. A più tardi.
3: Si può fare.

0: Sera ci ha raggiunto la professoressa Natalia Magnani, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Professoressa associata di sociologia dell'ambiente presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Università di Trento. E ho fatto quell'ultima domanda, sia pure al volo, alla CER di Ussaramanna sul coinvolgimento dei cittadini, proprio perché questo è uno dei temi. Da essere consumatori si deve diventare produttori e consumatori, poi si deve pensare alle ricadute sociali, scegliere dove investire. Quindi è proprio un passaggio che appunto si può studiare anche dal suo punto di vista del sociologo.
1: Sì, diciamo che è un po' il problema adesso delle CER, no? Perché effettivamente in Italia sta crescendo il numero di CER, però se poi andiamo a vedere quelle operative sono poche. E molte di quelle che non riescono poi a diventare operative sono quelle cosiddette public led, cioè dove il promotore è l'istituzione pubblica che magari costituisce la CER a partire da fondi regionali, europei.

0: europei, ma poi finito il finanziamento e quando la CER è stata costituita, non riesce a radicarsi nelle comunità locali. Quindi c'è un problema sociale che è connesso a vari aspetti. Sicuramente c'è un problema di alfabetizzazione energetica. Abbiamo fatto una ricerca, una survey, una ricerca indagine campionaria, insomma, a fine del 2025, dove risultava che su 2.000 cittadini contattati, sostanzialmente un terzo non aveva mai sentito parlare, non aveva idea cosa fosse una CER. Quindi, e questo in aggiunta a comunque un'ignoranza anche relativa a altri aspetti dell'energia. Quindi c'è questo problema. E poi c'è anche un problema di una situazione in cui la chiamiamo policrisi, cioè di crisi economica, crisi energetica, crisi della fiducia nei confronti delle istituzioni che non facilita questa trasformazione diciamo, del consumatore in prosumer, no? Perché comunque l'incertezza blocca l'azione individuale. E poi c'è anche il fatto che effettivamente i sistemi fossili centralizzati hanno trasformato l'energia in qualcosa di invisibile, mentre prima dei sistemi fossili si usava per esempio la legna, si raccoglieva la legna, quindi diciamo che la gestione dell'energia era più vicina al consumo, la produzione e il consumo erano ravvicinate. Con i sistemi fossili c'è stato questo allontanamento, no? L'energia diventa qualcosa di gestito lontano, in modi opachi, a volte a vantaggio di elite, e quindi c'è una passivizzazione, diciamo, del
1: Sì, c'è anche un
0: cittadino.
1: appiattimento perché da una parte c'è questa cosa qua, appunto, e dall'altra uno dice non so come fare. Anche
0: Certo.
1: se ha lo stimolo, magari dice ma io vorrei, ma non sa esattamente proprio perché magari vive ormai, non so, in un palazzo in cui il riscaldamento è fatto in un giardino, che dici cosa faccio? Io mi isolo dagli altri. E quindi c'è un po' questo senso anche di impotenza o di incapacità, anche perché è diventato più difficile. Come un tempo si diceva, no, anche da aggiustare l'automobile, tutti noi eravamo un po' in grado delle cose basiche nelle automobili, le sapevamo fare, adesso nessuno di noi sa più metterci le mani. C'è anche un po' questo, forse, di essere incapaci o
0: Sì, c'è anche
1: sentirsi
0: questo, ma
1: inadatti.
0: quello che abbiamo visto più che questo, c'è una difficoltà a ragionare in termini di medio termine. Diciamo che le tecnologie o le innovazioni sostenibili hanno anche dei limiti, nel senso che i vantaggi economici immediati sono a volte limitati. Il ritorno da un investimento in un pannello fotovoltaico non è immediato, quindi richiedono delle visioni di futuro, delle visioni, e questo è difficile oggi, perché appunto siamo in una situazione, diciamo, di incertezza, si dice ontologica, cioè che riguarda ogni aspetto della nostra vita. Però qui secondo me è che effettivamente le comunità energetiche potrebbero aiutare, perché quando, diciamo, l'iniziativa individuale, la decisione se investire in un pannello fotovoltaico o appunto in tecnologie che hanno a che fare con le rinnovabili diventa difficile individualmente, collettivamente ci possono essere delle forme di socializzazione del rischio. E anche si ricreano dei contesti di fiducia nei processi comunitari. Quindi diciamo che la situazione è sfidante, perché da un lato ci sono dei limiti, dall'altro effettivamente gli approcci comunitari potrebbero risolvere quell'immobilismo individuale in cui ci troviamo.
1: Ed esempi di successo che lei magari ha visto in giro che possano essere, perché allora ogni comunità, da come me lo dice, ci vuole un po' di gente vagamente interessata, e ci vuole anche un po' un leader carismatico,
0: certo,
1: che se le porti dietro queste persone. Questo è un classico, no? Il leader carismatico deve essere anche un po' competente, l'ingegnere di turno che magari è un po' impallinato, come si dice. Però oppure non, magari hai visto anche altri che hanno avuto successo, che qual è stato, se c'è stata una ricetta o comune, un qualcosa di comune tra chi è riuscito.
0: Ma allora, quelle che io vedo che hanno successo è appunto, devo dire, sono casi in cui c'è una motivazione ideologica, nel senso c'è una visione, di trasformativa, diciamo, no? C'è l'idea che appunto le comunità, questo esperimento, la comunità energetica, possa effettivamente trasformare non solo l'energia, il tipo di energia che consumiamo, ma anche il modo con cui l'energia viene, entra nelle nostre case, è prodotta. Quindi questa idea che possiamo appunto andare verso un modello più democratico, più decentrato, che possiamo sganciarci dal, diciamo, da dei poteri elitari e gerarchici, quando c'è questa visione diciamo politicizzata, funziona, no? È difficile raggiungere, diciamo, il cittadino medio, anche perché rispetto per esempio a altri casi europei, in Europa sono molto più diffuse le comunità energetiche, sì. Cioè in Germania ce ne sono 5.000 e noi siamo fermi a 500 più. Perché lì il sostrato, diciamo, è stato il movimento cooperativo degli anni 80-90, lì è molto più, si è sviluppato in modo molto più community driven, invece da noi è stato molto più policy driven, è stato il risultato della normativa europea, degli incentivi, e quindi manca questa cosa che deve essere costruita.
1: Stiamo aspettando che lo Stato ci aiuti, ma in queste cose forse bisogna fare un po' da sé. Noi dobbiamo salutarci, temo, ormai, perché è quasi l'ora di dare la linea GR24. Io la ringrazio, professoressa. Voglio ricordare, come abbiamo detto in apertura di questa puntata, che tra l'altro la professoressa Magnani, ma anche Laura Borsieri e altri ospiti, saremo tutti a parlare di comunità energetiche più avanti nel corso della giornata a Palazzo Geremia alle 12:15. Come superare gli ostacoli, qualcosa ci siamo detti, qualcos'altro ci diremo più avanti nel corso di questa giornata. Invece, per quanto riguarda la puntata di oggi di Si può fare, che va a concludersi appunto, voglio ringraziare in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni, in assistenza c'è Michele a Milano, c'è Giorgio De Luca qui a Trento, in regia a Milano Camelo Lauricella, e qui invece Pietro Lacorte. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.

hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Stati Uniti-Iran, l'accordo a un passo, ma le incertezze restano. Ucraina, Mosca bombarda la regione di Kiev, 4 morti e 60 feriti. Amministrative e seggi aperti dalle 7, si vota anche domani. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Ancora molta incertezza sulla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Le voci sui contenuti del piano si rincorrono, con le parti che affermano ciascuna di aver raggiunto i propri obiettivi.
10: I risultati dei colloqui aprono la strada all'ottimismo, facendo sperare in un esito positivo e duraturo. Così il ministro degli esteri pakistano Dar commenta i negoziati tra Stati Uniti ed Iran, anche se non c'è ancora nessuna certezza. Secondo fonti americane, l'accordo prevederebbe 60 giorni di tregua, anche in Libano, durante i quali Hormuz sarebbe aperto senza pedaggi e l'Iran consentirebbe a rimuovere le mine che ha dispiegato, per consentire alle navi di passare liberamente. In cambio gli Stati Uniti revocherebbero il blocco sui porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni per consentire a Teheran di vendere liberamente il petrolio. Secondo il New York Times sarebbe previsto anche lo sblocco di beni iraniani all'estero e al tempo stesso l'Iran si impegnerebbe a rinunciare alle proprie scorte d'uranio altamente arricchito. Ma i funzionari iraniani smentiscono. L'accordo, dicono, non riguarda il programma nucleare e lo stretto continuerà ad essere gestito da Teheran. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Almeno 24 persone sono state uccise in una esplosione che ha coinvolto un treno che trasportava personale militare nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sudoccidentale, lo afferma un alto funzionario. Il bilancio aggiornato dei violenti bombardamenti russi che hanno colpito la notte scorsa Kiev e la sua regione è di 4 morti e oltre 60 feriti, lo indicano le autorità locali. Nella capitale ucraina, secondo il sindaco Vitali Kitschenko, si contano 2 morti e 56 feriti. Per quanto riguarda il resto della regione, altre 2 persone sono state uccise e altre 9 sono rimaste ferite. Tra queste c'è anche un bambino che non ha nemmeno un anno, ha riferito il capo dell'amministrazione regionale. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. In Italia adesso urne aperte dalle 7 questa mattina per le elezioni amministrative. I seggi rimarranno aperti fino alle 23. Domani si voterà invece dalle 7 alle 15 e poi avrà inizio lo spoglio. Sono chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. In Friuli, Venezia Giulia e Sicilia il voto si svolge oggi e domani, mentre in Valle d'Aosta si vota nella sola giornata di oggi. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Termina qui questa edizione di GR24, alla prossima alle 11:00.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Beh, oggi vogliamo rischiare grosso, non soltanto praticando lo sport più spericolato del mondo, quello di parlare di immagini alla radio, ma cercando di essere anche buonisti, che si sa non va di moda. Vogliamo parlare dell'immagine dell'abbraccio che uno studente ha dedicato ai suoi aggressori, dando una grande lezione. Davide Simone Cavallo, questo è il nome dello studente di 22 anni che lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano è stato aggredito da 5 ragazzi, tra cui 3 minorenni, che volevano rubargli 50 euro. Un pestaggio brutale fuori da una discoteca, a causa del quale Davide Simone Cavallo ha subito una lesione midollare permanente per le coltellate. Lui li ha incontrati di recente in tribunale e li ha abbracciati dicendo: «Non odio i miei aggressori, ho deciso di perdonarli. Oggi va di moda la vendetta, ma l'odio non è logico, fa solo soffrire di più». I due aggressori gli hanno chiesto scusa e io ho pensato che il presidente Macron, poco tempo fa, riguardo alla necessità di un riarmo europeo a fronte di tante guerre e posture aggressive, ha detto che in un mondo di carnivori non possiamo rimanere erbivori. Cavallo insegna che si può rimanere erbivori e magari convincere i carnivori a posare le armi. Chissà, è un'utopia, ma pure pensare alla fine dell'apartheid in Sudafrica e al terrorismo in Irlanda erano utopie. E invece... Bentornati a Immagini, la trasmissione che vi racconta quello che si vede per spiegarvi un po' le notizie. Siamo al 24 di maggio in questa puntata, sempre in redazione con me Giorgio Giardino, Jacopo De Franchi, in regia con noi Paolo Corleoni. In questa puntata vi raccontiamo, all'inizio di questa puntata, le immagini che arrivano dal Medio Oriente, in particolare quelle pubblicate dal ministro israeliano Ben-Gvir. La voce è quella del ministro della sicurezza di Israele. Queste immagini, anche se non le vedete in radio, le avete probabilmente già viste tutti sui giornali, in televisione, sui social. Sono quelle immagini che lui stesso, il ministro, ha pubblicato sul suo social e che mostrano gli attivisti della flottiglia che vengono inginocchiati, vengono legati ai polsi, vengono brutalizzati, umiliati in qualche maniera. Sono tornati i 430 attivisti di questa missione. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche della Premier Meloni e di tutti, tutte le opposizioni sono omogenee questa volta. Immagini inaccettabili, ha detto la Premier Meloni, ma la flottiglia anche come missione sensibilizzare, soprattutto come missione quella di sensibilizzare sulla situazione a Gaza, e noi parleremo anche di questo, di cosa accade a Gaza. Per farlo abbiamo in collegamento Loris De Filippi di UNICEF, che è stato a Gaza per un lungo periodo ed è tornato pochi mesi fa, ha pubblicato un libro e ancora chiediamo perdono. Benvenuto, buona domenica.
2: Grazie, buona domenica a voi.
1: Loris, innanzitutto le chiedo quale di queste immagini che tutti abbiamo visto le ha fatto più impressione. Ne abbiamo viste molte di attivisti feriti, con escoriazioni, con ferite, con questo anche gesto umiliante di doversi chinare, di venire picchiati, abbiamo sentito le loro parole. Quale le ha fatto più impressione? Che cosa le ha fatto più impressione?
2: Beh, francamente la cosa che mi ha fatto più impressione è stato la cattiveria, la protervia con la quale appunto le autorità israeliane hanno sottomesso, no? Dei nostri connazionali e delle persone che tentavano soprattutto di portare degli aiuti in una fase nella quale se ne parla sempre di meno, ma Gaza ha un bisogno estremo di aiuti, di derrate alimentari, di tutto quello che può servire per mandare avanti una situazione peraltro già molto compromessa.
1: Ed è molto importante sottolineare questo, ma veniamo all'inizio proprio a parlare soprattutto di queste immagini che arrivano dalla flottiglia. Lo facciamo con un audio, l'audio del deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto.
3: Non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Ci hanno diviso in un momento veramente stato pesante. A un certo punto ci hanno chiamato per numero, io ho ancora il numero. E dopodiché hanno cominciato a strattonare, mi hanno tirato via una collanina che avevo, già mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto. Ma ragazzi, a me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. C'era chi bendato, chi con delle fratture, loro dicevano, contato bene o male, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c'erano anche delle ragazze, ma anche anziani che sono stati torturati.
1: Il racconto degli attivisti italiani, 29 persone, sarà ora al vaglio della Procura di Roma, così come le immagini postate dal ministro Ben-Gvir di cui abbiamo parlato. Il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il personale ha agito secondo le procedure. Loris De Filippi di UNICEF, le chiedo, è solo un problema di Ben-Gvir? Il problema è soltanto questo ministro della sicurezza? Oppure c'è un problema un po' più ampio? Mi riferisco al fatto che ad esempio Netanyahu ha preso le distanze ma non ha chiesto scusa ufficialmente, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, e poi un'altra ministra del governo Netanyahu, Miri Regev, che è ministra delle trasporti e fa parte del Likud, il partito di Netanyahu, ha postato nelle stesse ore un altro video di cui si è sentito molto meno parlare, nelle quale lei dice che questi attivisti sono degli ubriaconi, dei drogati, dei terroristi.
2: Io credo che comunque la tendenza per quanto riguarda il fenomeno carcerario in Israele sia molto nota a tutti. Io parlo soprattutto dei medici, degli infermieri e delle persone che ho visto e che sono state deportate a Ofer nelle carceri, e sappiamo perfettamente che cosa poi è successo, senza nessun tipo di capo in imputazione. Quindi quello che è successo ovviamente agli italiani e a tutti gli stranieri della Global Summit Flotilla è solo una parte di quello che succede giornalmente alle persone a Ofer, a tutti i palestinesi che vengono molto spesso incarcerati senza nessun capo di imputazione e tenuti per vari mesi. Quindi credo sia una prassi purtroppo estremamente presente.
1: Parliamo poi di immagini inaccettabili, che sono quelle che abbiamo visto, ma di inaccettabile c'è molto altro. C'è un totale di vittime a Gaza che ha superato le 73.000 persone. Loris De Filippi, lei è stato a Gaza fino a pochi mesi fa. Qual era la situazione? Quanto spesso c'erano degli attacchi?
2: Sì, guardi, io sono ancora in contatto quotidiano con loro e la situazione è veramente insopportabile. Cioè, in una situazione di cessate il fuoco abbiamo 850 vittime da inizio ottobre e abbiamo una situazione che sta peggiorando sempre di più. Se pensiamo che a ottobre-novembre del 2025 Gaza riceveva a circa 4.000 camion a settimana, in questo momento, cioè a gennaio 2026, entravano 4.500 camion al mese, nelle ultime settimane di maggio il dato è impressionante. Tra l'11 e il 17 maggio ci sono stati 2 o 3 giorni consecutivi senza alcun camion entrato. Io ricordo che per far andare avanti Gaza ci vogliono almeno 4.200 camion alla settimana, e invece qui stiamo parlando veramente di pochissimo. Questo significa molto concretamente meno farina, meno carburante, meno farmaci, meno latte terapeutico, meno ovviamente materiale per gli ospedali. Ricordo che Gaza in questo momento ha 1.000 tendopoli in 120 km quadrati, perché la striscia di Gaza nel corso dei mesi si è ridotta da 365 a 120 km quadrati, dove 2 milioni di persone vivono senza alcun servizio. Questa è una situazione emergenziale, per cui la Global Summit Flotilla molti l'accusano di aver fatto un'azione assolutamente dimostrativa. In realtà volevano portare degli aiuti e questi aiuti avrebbero fatto la differenza.
1: Si parla anche di presenza e infestazione di ratti e di insetti, se ne è parlato molto nelle ultime settimane, ovviamente questo ha delle conseguenze anche per la salute delle persone.
2: Sì, è una cosa molto grave, se ne parla poco perché, soprattutto per quanto riguarda i ratti, lo smaltimento dei rifiuti è impossibile in questo momento, visto le esigue vie per poter smaltire i rifiuti e soprattutto i varchi che sono chiusi e quindi questi topi hanno provocato ferite da morso in moltissimi casi e purtroppo si teme che ci possa essere la leptospirosi. In questo momento fortunatamente non ci sono casi conclamati, ci potrebbe essere quella che si chiama rat bite fever, una febbre da uno streptobacillo che potrebbe provocare veramente dei problemi con una mortalità che spesso tocca più del 10 o il 15% e soprattutto crisi di tetano e di altre sepsi, tenendo in considerazione che moltissimi bambini che vengono morsi vivono già in condizioni estremamente precarie e quindi senza farmaci, con pochi antibiotici che entrano, quindi è una situazione veramente al limite.
1: Vedo dai dati di UNICEF che le condizioni sono molto precarie anche in Cisgiordania. Un bambino palestinese a settimana è stato ucciso da gennaio 2025. La Cisgiordania è meno illuminata di Gaza, è sempre però Palestina e subisce un'occupazione molto importante.
2: Sì, sicuramente dal punto di vista, cioè non si possono fare ovviamente paragoni dal punto di vista delle ferite e dei disagi che subisce una popolazione come quella di Gaza, però è vero che la Cisgiordania sta subendo degli attacchi insopportabili, delle prese di territorio veramente molto importanti da parte dei coloni e soprattutto dal punto di vista sanitario c'è anche lì un crollo non grave come quello di Gaza, ma sempre estremamente importante.
1: Ecco, invece per quanto riguarda anche le immagini positive, ho visto due giorni fa un'immagine che arrivava da Gaza City, di due bambini che con un telo hanno scavato una buca, hanno messo dell'acqua e hanno fatto una specie di piscina. L'estate si avvicina per noi, ma si avvicina anche per i bambini e per la popolazione di Gaza e si tentano di sorridere lo stesso. Lei ha un ricordo di immagini recenti di quando è stato, che ci possano portare anche quest'idea di capacità di resistere del popolo palestinese, in particolare dei bambini, visto che UNICEF se ne occupa?
2: Sì, due aspetti. Racconterei. Uno è quello relativo alle scuole, il fatto che si è ripresa ormai l'attività scolastica dappertutto a Gaza, seppure in tenda, seppure in edifici molto spesso precari, però oltre a esserci stata una promozione per quanto riguarda gli studenti di medicina che finalmente dopo due anni hanno avuto questa opportunità di uscire come medici, anche le scuole elementari e le scuole medie hanno ripreso e effettivamente vediamo i bambini molto felici. Il secondo aspetto è quello relativo agli amputati. A Gaza in questo momento ci sono circa 5.000 amputati, di cui 1.000 bambini. Nelle settimane scorse c'è stata addirittura una prima gara paraolimpica tra bambini che hanno subito purtroppo questi interventi, nel tentativo di resistere, di vivere e di trovare delle soluzioni per una vita futura.
1: E perché è una cosa importante di cui noi giornalisti ci occupiamo poco, è proprio quella dei feriti. Pensiamo ai feriti come una persona che ha avuto una piccola ferita, talvolta invece si tratta di persone amputate, anche bambini amputati. Sono 170.000 le persone che sono state ferite in maniere diverse, amputati, ustionati gravemente, feriti minori a Gaza dall'inizio della guerra. Ora ci dovrebbe essere una tregua, Loris De Filippi, è stata proclamata a ottobre scorso, c'è un Board of Peace che è stato annunciato in pompa magna. Che ne è di questi progetti?
2: No, bisogna dire la verità. Io credo che l'enunciato di questa pace, di questo cessate il fuoco, sia estremamente lontano, non sia mai avvenuto. Lo dicevo prima, ci sono stati 850 morti dall'inizio del cessate il fuoco e ogni giorno, ogni settimana ci sono dei bombardamenti. Questa settimana è stata una settimana durissima, c'è stato un incremento dell'11% degli incidenti, e per incidenti intendo ovviamente esplosioni, aggressioni da parte dell'IDF verso la popolazione di Gaza. Quello che possiamo dire, che bisogna dire, è che tutto quello che riguarda la riabilitazione in alto mare, solo per occuparci degli amputati avremo bisogno di moltissime stampanti 3D per poter stampare le protesi, per poter utilizzare dei sistemi moderni, no? Per far fronte a questo gravissimo problema delle amputazioni a Gaza. Non possono entrare le stampanti 3D perché secondo l'IDF possono essere utilizzate per la produzione di armi e di altre cose. E quindi questo fatto di fatto crea un problema enorme, perché le protesi devono essere fatte con i vecchi metodi, e i vecchi metodi richiedono moltissimo materiale, e questo materiale arriva dalle uniche vie possibili, che sono i varchi tra Israele e la striscia di Gaza. Per cui in questo momento moltissime persone, cioè più dell'80% degli amputati a Gaza, non può beneficiare di un arto o di una protesi o di un'ortesi che gli permetterebbe di avere una vita dignitosa, molto più normale.
1: Grazie a Loris De Filippi, che è specialista per la salute di UNICEF a Gaza, ha pubblicato questo libro che vi consiglio, e ancora chiediamo perdono. Buona domenica, De Filippi, e grazie.
2: Grazie a voi.

0: E ora cambiamo completamente argomento. Abbiamo già la foto dell'anno per il 2026, ha scritto Massimiliano Tonelli, che è il direttore di Art Tribune, pochi giorni fa, in riferimento alla foto che è stata scattata durante l'assalto del 16 maggio 2026 a Modena. Lo sapete, c'è stato questo gesto da parte di una persona che ha dei disturbi psichiatrici, che ha falciato delle persone in centro a Modena, poi è sceso e con un coltello ne ha coltellate altre. Poi per fortuna è stato fermato da un gruppo di persone, tra cui degli italiani, degli stranieri. Questo scatto è una composizione interessante per la sua drammaticità. Si vedono tutte queste persone che fermano a terra l'assalitore, lo tengono bloccato e guardano verso l'alto perché c'era qualcuno dalle finestre dei palazzi sopra che chiedeva se avessero avuto bisogno di una mano. Però proprio la fotografia che avrete visto in televisione, su tutti i social e sui giornali, è impressionante perché sembra un quadro, vero Anna Maria Ambrosini Massari, professoressa di storia dell'arte a Urbino e ancora con noi, nostra ospite anche in questa puntata. Buongiorno, buona domenica intanto.
1: Buongiorno, buona domenica. Beh sì, vero, direi che non si può non pensare a certi temi della storia dell'arte, il momento del sacrificio, della vittoria in cui gli eroi guardano verso il cielo, quindi ispirati in senso spirituale, ma non solo, perché a me ha fatto pensare anche per esempio a certi quadri del neoclassicismo, quando c'è questa forte rivendicazione laica anche che porterà poi alla rivoluzione francese, il giuramento degli Orazzi, questi momenti così in cui si è completamente coinvolti, no, in un'azione eroica, diciamo, o anche altri dipinti. C'è un altro stupendo, il giuramento di Fiusli per esempio, ecco, oppure anche i grandi quadri di David, non so, Leoni dalle Termopili, insomma, viene in effetti, ha un tono epico quella foto, epico e molto come dire, molto figurativo, è vero.
0: Sì, in realtà non è neanche una fotografia, lo chiariamo, è un fotogramma di un video che è stato girato da qualcuno che era lì, e in questo fotogramma appunto si vedono persone di classi sociali diverse, di appunto origini diverse, che lottano fianco a fianco come i cittadini, no, dell'antichità lottavano fianco a fianco per qualcosa di eroico. Per questo forse ci sembra iconica. È questo che ci fa pensare la disposizione delle persone, la loro origine?
1: Ma sicuramente anche questo, indubbiamente uno dei dipinti che vengono in mente anche come manifesto in questo senso è il celeberrimo La libertà che guida il popolo di Delacroix, certo. Con questo movimento interno, questa presenza di diverse persone, ognuna unita fra loro ma prese dall'azione che stanno facendo, quindi sicuramente è un fotogramma molto evocativo. Devo dire che molte delle immagini della terribile strage di Modena, certo, sono terribilmente evocative, alcune anche in un senso un po' diverso, perché per esempio quando la macchina arriva così in maniera così drammatica contro le persone, a me faceva ricordare invece quella calma sospesa di certi quadri di Hopper, dove all'improvviso come arriva un fulmine, una cosa che viene interrotta, no? Una pace interrotta, certo, un senso fortissimo. Però sicuramente il fotogramma vince su tutte come forza evocativa.
0: Ci dobbiamo fermare, professoressa, ma resti con noi perché torniamo a parlare di eroi e di storia dell'arte tra poco.
2: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
16: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
20: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
18: Cosa fate qui, dottoressa?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
20: Ora dove andiamo?
18: In un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Immagini. Stiamo parlando con la docente universitaria di storia dell'arte dell'Università di Urbino, Anna Maria Ambrosini Massari, di quanto ci ha colpito proprio per il suo essere significativa, emozionale e anche iconica questa foto degli eroi di Modena scattata durante l'assalto del 16 maggio 26, proprio per la sua composizione, perché richiama l'iconografia della storia dell'arte tradizionale. Professoressa, ci sono moltissimi inquadri e anche sculture della storia dell'arte che parlano di eroismo. A quali si fa riferimento nella storia dell'arte e quali possono essere citati per questo tipo di composizione? A me in realtà ricordava Caravaggio. Devo dire che spesso quando le foto ci colpiscono recenti ricordano Caravaggio. Caravaggio ci muove sempre un po'.
1: Beh, non è un caso. Caravaggio è il primo grande artista che irrompe nella modernità delle emozioni, nella modernità della ripresa scenografica e teatrale, della luce che illumina e che scopre le azioni, e quindi è, come dire, già proiettato in quello che è il nostro universo anche proprio visivo e mediatico, diciamo, quindi funziona molto bene. Ma sicuramente la rappresentazione degli eroi anche così presi nella loro azione, non so, ma se volete possiamo richiamare anche grandi statue iconiche come i Dioscuri del Quirinale, no? Queste che diventano, sembrano, giganteggiano, diciamo. E questa immagine con diverse persone sicuramente ha un rapporto con la realtà, con queste diverse presenze sociali, fra virgolette, se vogliamo dire, che è qualcosa che diciamo nell'arte noi ritroviamo dall'Ottocento in poi, no? Perché altrimenti l'eroe tende ad essere quasi sempre rappresentato da solo nel compiere la sua grande azione, nel richiamare su certe tematiche della natura umana, in questo senso, a parte Ercole, no? Il senso della forza, ma pensiamo anche a quella più nota e forse più fortunata nel tempo, che è il David, no? Il David è un giovinetto che vince con la forza della ragione la forza bruta del gigante e che riscopre anche il senso dell'eroe classico, no? Pensiamo, cito solo Michelangelo, il David di Michelangelo nudo, come erano gli eroi classici che rappresentando la divinità, la bellezza, la divinità superiore. Il Davide nudo e stupendamente Michelangelo non è proprio un giovinetto, ma è un giovane uomo che sta pensando cosa fare, no? Quindi queste grandi immagini sono molto legate all'eroe, diciamo, colto nella sua azione singola. Questa rappresentazione direi che si sposa molto bene invece con le tematiche che troviamo nella pittura romantica, come dicevamo prima, no? In cui cominciano a essere, in cui quella che era l'eroe del passato, anche l'eroe poi del Medioevo, il Giorgio, San Giorgio che vince il drago, o il grande, il Michele Arcangelo che vince Satana, no? Con le sue armature, diventa un eroe che va verso una dimensione appunto più anche comunitaria, no? Come dicevo
0: più
1: prima,
0: di gruppo, non è l'eroe singolo,
1: di unione,
0: ma
1: sì, certo, il giuramento degli Orazi, grandi quadri neoclassici, c'è un'idea, no, di tematica della comunità, della società che lotta, che combatte, che costruisce, che conquista, e quella che sarà poi appunto, come dicevamo, la rivoluzione francese, le guerre di indipendenza e tutto quello che verrà, che in qualche modo secondo me ci ha fatto riscoprire, anche perché noi abbiamo visto un po' noi stessi in quei volti, no?
0: Sì, persone di tutte le estrazioni sociali, di tutte le origini.
1: Sì, e che poteva essere così una cosa capitata a noi, accanto a noi, in un momento qualunque della giornata che scorreva così tranquilla, in una passeggiata al centro si rivela il dramma, no? E anche qui c'è molto Caravaggio, perché Caravaggio è il grande artista che sa portare il dramma, il momento topico del grande avvenimento, diciamo, che scuote l'umanità nella più semplice realtà quotidiana e anche dei più semplici e dei più umili.
0: Beh, professoressa, lei ci fa sognare con queste descrizioni. Ci stavamo guardando io e Giorgio Giardino dicendo quanta cultura. Grazie alla professoressa Anna Maria Ambrosini Massari per averci raccontato questa mitologia, questa iconografia degli eroi partendo da una fotografia di attualità. Seguitela anche su Instagram, dove è molto presente. Grazie professoressa, buona domenica.
1: Grazie a voi Valentina, buon lavoro, a presto.
0: E ora, come sempre, parliamo di fake news.
2: Fake news.
0: David Puente, vice direttore di Open, bentornato a Immagini.
3: Buona domenica a tutti.
0: David, abbiamo parlato della fotografia degli eroi di Modena, le persone che sono riuscite a fermare l'assalitore che a Modena ha falciato con l'automobile e poi anche ha coltellato alcuni passanti, tra loro anche Luca Signorelli, che ormai conosciamo tutti perché è rimasto anche ferito dopo aver tentato di placcare, è riuscito anche a placcare questo assalitore. Girano però delle fotografie che sostengono che Luca Signorelli sia in realtà un attore, quindi che sia tutto costruito.
2: Allora, come al solito, quando succedono questi eventi, i crisis event, succede sempre qualcosa. Cercano il pelo nell'uovo, qualche cosina che possa essere collegato alla teoria del complotto. In questo caso qualcuno ha sostenuto, ma magari Modena era un fake. Perché? Magari per andare contro l'immigrazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un motivo iniziale. Come sono riusciti questa volta a generare questa teoria del complotto? Hanno trovato la fotografia di una persona, di un francese, che si chiama Simon Liberati, che assomiglia effettivamente
0: che assomiglia
2: pochino
0: al nostro eroe.
2: Esatto, e quindi hanno detto, ecco la prova, perché dicono, questo qua è un giornalista e attore francese, ecco, l'hanno portato dalla Francia per fare la messa in scena, e quindi era tutto finto. Peccato che questo Simon Liberati sia un pochino vecchiotto. Scusatemi il termine.
0: Più vecchio di signorelli,
2: beh, c'è una
0: sicuro
2: differenza di età, intanto di 20 anni.
0: Dalle fotografie che voi avete pubblicato su Open si vede benissimo che non sono la stessa persona.
2: Ma non sono la stessa persona, ma poi hanno utilizzato le persone per fare questo confronto. Una foto di questo francese del 2015, quindi stiamo parlando di quasi 10-11 anni fa. Tra l'altro vi ho cercato le foto attuali, direi che è un pochino diverso, ecco.
0: Ecco, tu dicevi che probabilmente questa fake news nasce dal fatto di voler credere che sia stato tutto un complotto, la vicenda di Modena. C'è un'altra, e che quindi si voglia dire che non c'è stato questo attacco da parte di questa persona che aveva origini straniere, anche se era italiana. A proposito di immigrazione, c'è stata una grande manifestazione anti-immigrazione a Londra, grandissima, una folla immane, immensa, io l'ho visto sui social, tutti contro l'immigrazione. Poi però queste immagini non sono della manifestazione di Londra.
2: No, assolutamente. Allora, anche questo è uno di quei episodi in cui si vuole ingigantire qualcosa. E lo si fa diffondendo una foto che magari è stata condivisa da qualcuno sui social, ripresa e poi rilanciata con la narrazione della manifestazione che c'è stata effettivamente a Londra.
0: Sì, è stata portata avanti da Robinson, che è un esponente di estrema destra, però in realtà erano molti, molti meno di quelli che si sono visti in queste foto.
2: Si parla di qualche decina di migliaia di persone, non milioni, come si fa di solito quando si fa la propaganda dopo una manifestazione, però queste immagini che circolano sui social sembravano proprio milioni di persone in piazza. Di fatto questa era un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, e come se non bastasse, quell'immagine era stata condivisa ad aprile, quindi addirittura precedente alla manifestazione che c'è stata poi a Londra. Quindi le persone che l'hanno condivisa, oltre ad aver sbagliato a usare una foto generata con la AI, hanno pure preso una foto vecchia.
0: Però è girata molto questa foto, anch'io l'ho vista da account anche diciamo non screditati, non di propaganda, che ci sono cascati.
2: Ma ci cascano sempre perché c'è qualcuno di loro conoscenza che magari gliela condivisa, e come spesso accade, questa autorevolezza nell'amico, nella persona che magari un'altra persona magari importante che l'ha condivisa, e vabbè, se l'ha condivisa lui allora è vera, ma come sempre capita, non tutto è vero solo perché è virale.
0: Abbiamo visto poi in questa settimana molte foto dell'incontro tra il presidente americano Trump a Pechino e il presidente cinese Xi. Circolano delle foto, in particolare una che è stata molto condivisa, in cui il presidente americano si inginocchia davanti al presidente cinese. È vero che è stato detto che questo incontro in qualche maniera è stato molto cordiale, che Trump era molto amichevole con il presidente cinese, ma questo inchino c'è stato davvero?
2: Allora, questo inchino non c'è stato davvero. Questa è un'immagine, anche in questo caso, generata con l'intelligenza artificiale. Basta utilizzare i vari tool come SynthID, che abbiamo già spesso citato durante le nostre trasmissioni, in cui appunto basta inserire l'immagine su Gemini per chiedere se questa immagine c'ha il watermark, cioè la firma digitale di Google. È un'immagine falsa, come se non circolate tantissime altre immagini sempre dell'incontro, però effettivamente, come hai detto tu, c'è una sorta di pensiero che ci fa pensare appunto che sia un po' vera, perché ricordiamoci, Trump era quello che diceva China, China, China, China, e attaccava sempre la Cina, poi va da Xi Jinping e diciamo un po' amichevole.
0: Ha avuto un atteggiamento molto accondiscendente, molto amichevole.
2: Molto diplomatico rispetto a quello che fa di solito dall'America.
0: E infatti questo ha generato l'opportunità per questi creatori di fake di farne molte. C'è anche un'altra foto in cui Trump si inchina, no?
2: C'è una in cui gli stringe la mano a Xi Jinping e si inchina appunto come se fosse una come se fosse davanti a un re. Ma oltre alle immagini contro Trump, vorrei anche citare che lo stesso Trump ha fatto una cosa altrettanto falsa nei confronti del suo ex, diciamo, presidente degli Stati Uniti, cioè Biden, perché ha condiviso un'immagine Ucraina, dove Biden sembrava un po', insomma, come classica l'idea dello stordito davanti a Xi Jinping durante l'incontro del 2023, in cui invece gli stagli davanti gli dava le spalle e andava per i cavoli suoi. È un'immagine falsa che ha condiviso su Truth, il social network di Trump, che però è falsa. Quindi anche
0: siamo sicuri che sia falsa?
2: È falsa perché basta vedere i video ufficiali della Casa Bianca,
0: ecco, dell'incontro tra Biden e Xi,
2: incontri sia di Biden che con Trump. Basta per verificare queste cose basta vedere i video ufficiali, perché lì non vedete mai queste scene assurde. Ne parlerebbero tutti i giornali, ma diventa solamente

0: dirette, però per fortuna bufale di questo genere non le abbiamo ancora viste, però insomma ci si aspetta un po' di tutto da questa amministrazione.
1: Sì, in particolare ce ne ricordi una clamorosa dall'account della Casa Bianca che ti ha fatto impressione perché era falsa. In che maniera ci possiamo difendere in quel caso?
0: Allora, in questo caso la questione è sempre la stessa. Bisogna andare a vedere le foto ufficiali anche da altre fonti, perché non sempre...
1: L'ufficiale dell'ufficiale.
0: No, ma il riscontro capita spesso. Per esempio, se pubblicano sulla Casa Bianca, sul sito della Casa Bianca, sugli account della Casa Bianca, pubblicano una foto, questa foto l'avrà fatta qualcuno, ma ci saranno altri testimoni, quindi ci saranno altri fotografi, ci sono tantissime banche dati di fotografie in giro per il mondo che sono consultabili senza neanche dover pagare. Quindi la facilità di verificare queste cose c'è, ma c'è la pigrizia di mezzo e anche la voglia di credere che sia vero qualcosa.
1: Io rido, ma c'è poco da ridere, Davide. Se anche la Casa Bianca non è affidabile, siamo messi male. Ci serve proprio il tuo aiuto anche domenica prossima.
0: E ci sentiremo anche prossima domenica.
1: La trasmissione termina qui. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni, in redazione Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino, tutti voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che potete scriverci a immagini@radio24.it, potete riascoltare la trasmissione sempre in podcast. Ora la linea Madre Terra, poi al nostro GR da Valentina Furlanetto. È tutto, ciao.

0: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Di nuovo bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, si verificano code tra il bivio per la tangenziale est di Milano e quello per la tangenziale esterna milanese in direzione Bologna. Nella stessa direzione, code per lavori tra l'inizio della 1 ed il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sul tratto toscano il traffico procede a rilento per materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma. Passiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove un incidente provoca code tra Brescia Ovest ed il bivio per la A21 per chi viaggia verso Venezia, mentre presso le uscite di Peschiera si registrano incolonnamenti per traffico intenso da entrambe le provenienze. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, code per un altro incidente sono presenti tra Trieste-Lisert e Redipuglia verso Venezia. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Coltivare un piccolo orto in casa è una passione sempre più diffusa. Oltre la metà degli italiani si cimenta con il proprio angolo di agricoltura in città. Un hobby che abbatte lo stress e rende felici, oltre a creare l'occasione per informarsi sulla stagionalità dei prodotti e per consumare ortaggi freschi e sani. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi studiamo l'ABC dell'orto in casa con l'aiuto di Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, famoso agri-influencer, contadino reale e digitale. Allora, noi vogliamo dare qualche consiglio a chi vorrebbe fare un orto sul balcone. Partiamo proprio dall'ABC. Io ti chiederei quindi, come prima domanda, la luce, lo spazio, le zone d'ombra, ecco, come ci si deve regolare? La prima occhiata.
2: La cosa più importante è, purtroppo non è la posizione, perché il balcone c'è regalato così com'è nella posizione, quindi non possiamo giocarci molto, però possiamo avere un grosso accorgimento in due cose che sono importantissime. Uno, i vasi devono essere meglio in terracotta rispetto alla plastica e sempre abbastanza larghi. Ti spiego perché la terracotta: perché quando arriva il sole che cuoce, serve uno strato di isolamento, altrimenti facciamo, diciamo, cuocere le radici. Quindi serve sempre un vaso un attimino più grosso, quindi bello dimensionato, meglio in terracotta. Se non si riesce, da preferire, anche se magari sono un pochino meno estetici, i colori più chiari rispetto a quelli più scuri. In più,

0: Anche lì il mega trucco, terriccio. Il terriccio, il concime viene dato, deve essere dato una volta all'anno, perché giustamente non abbiamo la terra che riesce a rigenerarsi e quindi dovremo continuamente noi rigenerare quella terra. Ultima roba, l'acqua. Dovremmo pensare a un impianto automatizzato, perché essendo in una posizione che magari è un pochino sfavorevole, richiede molta più acqua e in modo costante. Quindi non quando ci ricordiamo un sacco di acqua, ma in modo costante.
1: Che terriccio bisogna scegliere?
0: Allora, ci sono varie tipologie di terriccio. Tieni conto che in base un po' all'esigenza della pianta, ti faccio un esempio, ci sono alcune piante, orchidee, oppure in questo caso non è l'orto, però sai, magari qualche fiore, riusciamo a mettere, oppure mirtilli che richiedono base acida. Tendenzialmente, quasi tutte le piante richiedono il classico terriccio universale. Ti do un trucco, perché purtroppo quando si vanno a comprare nei vivai Garden Center si comprano dei terricci che costano, ma non sono ottimi. Come si va a sapere se è un buon terriccio? Mettiamo la mano sul sacco. Se sentiamo che il sacco è caldo, vuol dire che sta ancora fermentando, quindi vuol dire che non è maturo. Quindi tendenzialmente è il modo migliore per capire se quel terriccio lì può fare al caso nostro. E in più, concime, noi dobbiamo abituarci, metterci nell'ottica che ogni 3 mesi noi dobbiamo concimare quella terra lì.
1: Che cosa coltivare per iniziare, secondo te?
0: Allora, io parto sempre dal metodo esponenziale. Il primo anno si coltivano solo esclusivamente tre ortaggi. Il secondo anno, o meglio, il secondo orto, perché possiamo fare quello estivo e dopo quello invernale. Il secondo orto ne facciamo sei e dopo da lì lì possiamo ogni volta moltiplicarli. Questo perché? Perché ogni ortaggio da piantare è semplice. Dopo, quando crescono le piante, da gestire diventano molto complesse. Quindi io direi, partiamo in modo semplice. Cerchiamo di sfruttare l'altezza. Quindi magari fare un pomodoro con sotto dell'insalata e il basilico. Vedi, siamo già a tre ortaggi e ti giuro che ci sarà già un bel po' di lavoro da fare, perché i pomodori richiedono dopo tanto lavoro, tante soddisfazioni, ma tanto lavoro. Quindi partiamo in modo naturalmente misurato. Il consiglio che io do sempre nell'orto sul balcone non è quello di partire in un orto produttivo, pomodori, melanzane, peperoni, che tutti partono di solito lì, ma fare un orto delle aromatiche. Perché? Perché in molti casi le aromatiche sono una delle cose che usiamo un sacco in cucina. Soprattutto ci sono delle aromatiche che mi durano tutto l'anno, quindi in un balcone, a mio avviso, non può mancare maggiorana, salvia, menta, rosmarino, timo. E poi da lì a lì si possono unire. Naturalmente, basilico, perché il pesto ci vuole, o una buona caprese va fatta. E se vogliamo, possiamo fare anche gli ortaggi di stagione.
1: Ci sono ortaggi o piccoli frutti amici fra loro che si possono mettere nello stesso vaso?
0: Le consociazioni funzionano, ma in grossi ecosistemi, diciamo che in un vaso di solito non si vede molto l'effetto. Quello che però posso dirti è che di solito un ortaggio che produce tanto non sta bene vicino a un altro ortaggio che produce tanto. Ti faccio un esempio. Se noi mettiamo nello stesso vaso pomodori e melanzane, che sono due ortaggi che producono tanti chili, tendenzialmente si faranno un pochino la guerra. Quindi magari, come ti ho detto prima, possiamo mettere i pomodori con il basilico. Basilico che di sicuro sfrutta energia, ma non è così tanto energivoro. Questo che ti ho detto vale soprattutto per una cosa che ho notato: il rosmarino e la salvia si uccidono, litigano. Dobbiamo metterli distanti, su due vasi distanti. Non ho capito ancora il perché, però se li metti vicino si fanno la guerra.
1: E allora no.
0: E allora no. E l'ultimo consiglio, naturalmente, le infestanti. Mi raccomando, fragole, menta, se le mettiamo in un vaso non c'è pianta che regge, invadono tutto. Che poi dici, vabbè, finché la menta, mojito, tè, eccetera, ci può anche stare, però dobbiamo essere consapevoli.
1: Allora, tu parlavi di basilico, che a me piace molto, lo uso molto in cucina, però secca sempre nei vasetti singoli. Ma qual è il segreto, anche solo per limitarci al basilico?
0: Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto prima? Il vaso. Quando noi compriamo una pianta di basilico, quel basilico lì è in una pianta che deve essere, o meglio, è in un vaso, in un pagnetto di terra molto stretto, che ha senso perché deve essere trasportato e deve seguire le logiche della logistica, ma non le logiche della buona crescita di una pianta. La cosa migliore per quando compriamo un basilico, prendiamo il basilico, lo dividiamo in quattro perché ci accorgiamo che ci sono in quel vaso tantissime piantine e lo mettiamo in vasi il doppio più grossi del vaso, diciamo, d'origine. Quindi vuol dire che hai diviso il basilico in quattro e lo metti già in un doppio vaso. Stai tranquilla che quel basilico lì ti dura tutta la stagione. E lì, ciao, che pesto, ne avrai, vedrai.
1: Grazie. Chi non ha il balcone, secondo te, ha qualche speranza di fare un qualcosa di piccolino in casa?
0: Allora, tutti abbiamo comunque un davanzale. Di sicuro dobbiamo, prima di tutto, soprattutto sui davanzali, anche sui balconi, mi raccomando, guardare alla sicurezza che i vasi non cadano. Questa cosa qua è una cosa importante perché ci sono a volte degli eventi anche atmosferici che possono far cadere i vasi. Detto questo, le aromatiche noi possiamo coltivarle ovunque, anche dentro casa, perché sono cioè, si adattano sempre bene al clima che abbiamo. Se le coltiviamo dentro casa, qualche consiglio: lontano dai termosifoni, mi raccomando, e il più vicino possibile, naturalmente. Naturalmente, sempre se si può, ha una finestra in modo tale che possa comunque giovare di un pochino di luce. Ricordiamoci che comunque sono piante, quindi se stiamo via tutto il giorno e tutta la casa chiusa, la sera non riescono a prendere la luce necessaria. Detto questo, guarda, io vedo delle bellissime soluzioni, ce ne sono anche in commercio per chi magari non ha il balcone, ma proprio per le aromatiche, per avere quel tocco di freschezza che possiamo utilizzare in cucina, ma non solo. Tisane, tè, beveroni che vengono fatti, estrattori. Insomma, l'erba aromatica per me è la soluzione migliore per chi vuole partire a fare l'orto sul balcone.
1: Allora, dici dove possiamo trovarti sui social per seguire i tuoi consigli preziosissimi?
0: Allora, mi trovate su YouTube e su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, su tutti i social come Matt the Farmer, Matteo il contadino.
1: Benissimo, grazie allora Matte, ciao!
0: Grazie a voi e buon orto!
1: Madre Terra termina qui, grazie a Matteo Fiocco per i suoi consigli e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
9: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
10: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
12: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Sono le 11.
15: GR 24, il sole 24 ore.
14: Stati Uniti, Iran, se Washington continua a creare ostacoli, difficile un'intesa, fa sapere Teheran. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è una corsa contro il tempo. Carburanti, la coperta è corta, dice il ministro Foti, difficili altri tagli. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Per Teheran manca ancora l'intesa su alcuni punti e se gli Stati Uniti continuano a creare ostacoli sarà difficile arrivare a un accordo definitivo. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim cita fonti secondo cui manca l'intesa su due o tre clausole del protocollo. La bozza di accordo prevede che gli Stati Uniti e i loro alleati non attaccheranno l'Iran o i suoi alleati. In cambio l'Iran si impegna a non lanciare alcun attacco di rappresaglia contro Stati Uniti e i suoi interessi nella regione. L'epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo, al lavoro i team di Medici Senza Frontiere in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sentiamo Valeria Greppi, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
7: In questo momento stiamo supportando per l'ultimo focolaio di Ebola nelle province dell'Ituri e del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, dove ci sono già altre emergenze umanitarie in corso. La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV. Le fasi iniziali e di avvio della risposta possono creare preoccupazione all'interno della comunità, anche perché la diagnostica per questo virus è complessa e non abbiamo a disposizione moltissimi kit diagnostici. Nonostante questo, la comunità è direttamente coinvolta, infatti è assolutamente essenziale costruire un rapporto di fiducia con la comunità in modo tale che aderiscano alla risposta sanitaria.
14: In Italia, per parlare del tema carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise, un taglio dimezzato per il gasolio, oggi in autostrada il gasolio costa 2,1 euro al litro in media. Secondo i calcoli dei consumatori, il piano costerà oltre 6 euro in più. È indubbio che la coperta è corta, ha dichiarato il ministro per gli affari europei Foti. Se si vuole finanziare da una parte, si deve tagliare dall'altra. Una situazione che non può protrarsi ulteriormente. Di qui, ha aggiunto Foti, l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla presidente della Commissione von der Leyen. Ciclismo: dopo la prodezza del danese Vingegaard, una nuova maglia rosa, ieri in quota a Pila, oggi tappa milanese per il Giro d'Italia.
16: Dopo l'ennesimo show montano di Jonas Vingegaard, che vince la sua terza tappa in questo giro e si veste per la prima volta di rosa, il portoghese Eulualio adesso è secondo a 2,26, il giro torna oggi a Milano, dove nacque il 13 maggio del 1909. In programma uno spettacolare circuito cittadino da ripetere 4 volte. Tappa completamente piatta, con partenza da Voghera alle 13.40. Da Pavia si ripercorre al contrario il tracciato della Sanremo. Si entra in città dalla Chiesa Rossa, sull'alzaia Naviglio Pavese, per entrare nel circuito finale di 16,3 km da ripetere 4 volte. Ultima curva in piazzale Loreto a 2 km dall'arrivo, poi tutto dritto fino all'arrivo in Corso Venezia all'altezza dei Giardini. Sarà la volta buona per il nostro Jonathan Milan. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Voghera.
14: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
1: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Bentornati a Nessuna è perfetta, buona domenica. Abbiamo preso il caffè della domenica con Letizia Moratti e ora continuiamo a parlare di quello che in chiave economica si può fare soprattutto per le nuove generazioni, e dopo invece avremo un momento, diciamo, più leggero, raccontando un po' com'è la società milanese, quella intellettuale che ha ispirato un romanzo di cui vi parlerà la nostra seconda ospite. Ma noi cominciamo con una Sunday Girl che è appena rientrata dal Festival dell'Economia di Trento, organizzato come sapete dal Sole 24 Ore, in corso in queste ore ancora a Trento. E allora andiamo con la nostra Sunday Girl.

0: Buona domenica, Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco e del CDA e presidente di Fondazione Bracco. Diana Bracco mercoledì scorso è intervenuta al Festival dell'Economia di Trento, come sapete organizzato dal gruppo Sole 24 Ore, e ha parlato di futuro e di giovani. Buona domenica, dottoressa Bracco.
1: Grazie anche a voi.
0: Come si restituisce concretamente la fiducia a una generazione che spesso si sente ignorata, talvolta persino dalle proprie famiglie?
1: Ma certo che il problema dei giovani è un problema, è un'emergenza, e ci sono tante cose da fare. Però la prima, io credo che il Paese, ma tutto il Paese, senza divisioni di politica, diciamo così, debba dare un messaggio di fiducia. Questo è un grande Paese, io continuo a sostenerlo, un grande Paese che fa grandi cose, che fa a questa cultura altissima, questa storia dappertutto, questa bellezza, e ha anche delle eccellenze, punte di diamanti, non so, abbiamo tutta le scienze della vita, abbiamo l'aerospaziale, abbiamo la micromeccanica. Non è vero che non abbiamo idee, abbiamo idee, su quelle bisogna investire, certo, e bisogna dirlo ai giovani in modo che sappiano che è un paese che, quando torneranno dai famosi soggiorni all'estero, che senz'altro anch'io raccomando, quando torneranno troveranno un tessuto che li accoglierà in maniera giusta. Ecco.
0: Uno dei problemi per cui i nostri giovani non tornano, dottoressa Bracco, è la difficoltà di trovare casa in una grande metropoli, di avere uno stipendio adeguato al costo della vita di una grande metropoli e di veder riconosciuto il merito. Tutte cose che in alcuni paesi europei, non in tutti, precisiamolo, perché trovare casa a Londra non è facile e ormai non è facile nemmeno trovarla a Parigi, però tutte cose che finora sono sembrate più facili all'estero che in Italia. C'è una ricetta che lei vede, magari un lavoro, lei ha detto, congiunto, senza differenze politiche, ma anche congiunto tra privati e pubblico?
1: Tra privato e pubblico, senz'altro. Noi supportiamo moltissimo l'azione, la collaborazione da parte del privato, lo facciamo a parte il privato aziende, che ci sono aziende che hanno delle politiche di incentivazione per i giovani che non possiamo ignorare, però anche ci sono delle fondazioni che hanno dei programmi veramente importanti a favore dei giovani. Adesso io non voglio dire, però noi come Bracco, io lo sa, lei mi conosce, andiamo sempre per passi concreti. Allora, per concretezza le dico che noi abbiamo questo nostro progetto che chiamiamo Diventerò, che aiuta moltissimi giovani. Credo che ne abbiamo contattati quasi 2.500 in questi anni, li aiuta da un punto di vista finanziario e organizzativo a svilupparsi, e quindi queste sono cose molto importanti. Io vedo che c'è tantissimo, ecco, questo, c'è una tantissima risposta da parte dei giovani di tutti i settori. Pensi che adesso abbiamo, per esempio, facciamo una settimana da ricercatrice, perché io poi ho questa passione per le donne, quindi voglio che le donne diventino STEM, che si buttino nelle scienze, chiamiamole, non posso chiamarle dure, ma sono scienze, adesso sono lauree dure, e facciamo questa settimana da ricercatrice. con l'Università di Milano, una settimana di queste ragazzine che sono ancora al liceo. Insomma, abbiamo una lista di richieste che va oltre le nostre possibilità. Quindi non è vero che i giovani non si interessano, i giovani si interessano. E i giovani, io credo che poi se il paese gli dice guarda che io sto lavorando per darmi una costituzione, no, una costituzione è una parola che non va bene, ma diciamo un'organizzazione più adatta a tenerti qui, a mantenerti, a aiutarti con le case, magari con i trasporti, che tu vada subito confine di Milano, ecco, il confine di Milano, ma con facilità. Non dimentichiamo che in America ci mettono un'ora e anche due per andare in ufficio, e quando vanno in ufficio.
0: Spesso anche a Londra. Dottoressa Bracco, lei al Festival dell'Economia di Trento ha citato il Presidente della Repubblica Mattarella: la conoscenza è il vento di cui il mondo oggi ha bisogno. Noi in Italia siamo ancora un po' indietro, sia sotto il profilo del numero dei laureati, sia, lei giustamente citava le discipline STEM, matematica, fisica, tutto quello che aiuta a formare degli ingegneri, ma anche dei fisici, dei matematici. Quello che voi fate con la vostra fondazione, con il progetto Diventerò, dovrebbe diventare appunto una pratica da imitare anche per tante altre aziende, perché uno dei problemi è che negli anni passati forse c'è stata meno sensibilità per aiutare la formazione e l'istruzione di quanto non ce ne fosse per investire in squadre di calcio. Oggi mi pare che forse questa sensibilità è aumentata.
1: Due cose. Una è naturalmente proprio lei ha ragione, bisognerebbe che questo modello si diffondesse, e in effetti secondo me si sta diffondendo, perché pensi che il nostro tema delle lauree STEM, che io ho iniziato parecchi anni fa, adesso ha molta più imitazione, cioè ci sono altre aziende, industrie, imprese che anche loro vengono e facciamo delle lauree STEM insieme, quindi questo vuol dire che il modello serve. L'altra cosa, e io qui spezzo una lancia che spezzo ormai da tanti anni, perché da quando mi interessano di ricerca e innovazione in Confindustria, c'è necessità di investire sulla ricerca di più, e io continuo a sottolineare l'importanza di un meccanismo molto semplice, che è quello del credito d'imposta, perché effettivamente è molto importante che anche tutte le cose, questo lo dico perché mi illudo che diventi così l'Italia, che tutte le cose vengano fatte in maniera semplice, in maniera lineare, tutti sappiano dove vanno a parare, che cosa si ritroveranno, e allora possono fare poi anche dei conti. Comunque questa cosa del credito d'imposta è fondamentale, e noi a suo tempo l'avevamo ottenuto in una certa percentuale abbastanza significativa, adesso è stato di molto ridotto, e questo è peccato, perché invece il credito d'imposta sembra che sia una mancanza di reddito per lo Stato, ma non è così, perché è un investimento che domani ti darà altra presenza, altro fatturato.
0: Soprattutto in un momento in cui le aziende hanno bisogno di giovani formati nella maniera giusta, e i giovani hanno bisogno di trovare un lavoro, e come dire, il circuito può diventare virtuoso se ci si mette tutti insieme. Grazie a Diana Bracco. Presidente, amministratore delegato del gruppo Bracco, appena rientrata dal Festival dell'Economia di Trento. Le auguro buona domenica.
1: Grazie anche a lei, dottoressa, arrivederci.
0: E noi adesso ci immergiamo in un mondo di TV e di cinici, fino alla malinconia, per citare un grande romanziere. Parliamo, dell'ultimo romanzo di Guia Soncini, Qualunque cosa significhi amore, è pubblicato da Mondadori. Buona domenica, Guia.
2: Buona domenica a tutti. Il resto, diciamo, attiene a molti piani del mondo in cui viviamo. Uno di questi è, me ne sono occupata anche in un articolo di recente, il piano di coloro che odiano il loro pubblico. Non so se sappiamo di chi stiamo parlando e di cosa stiamo parlando, ma insomma, diciamo che c'è tutta una sinistra televisiva e non, che ha a che fare con un pubblico che in fondo disprezza e al quale si sente superiore e al quale racconta delle cose che sa essere finte, ma sa che sono quelle che quel pubblico si vuole sentire raccontare. E quindi, diciamo, c'è un po' questo tormento interiore in una persona che tutti i giorni manda in onda il programma che produce il Satomei, è un programma culturale quotidiano, è una striscia immaginaria, ovviamente, di Rai 3, che si intitola Discanto. E che è una specie, diciamo, di Fabio Fazio delle femmine, no? Lei ha messo a condurlo una donna perché il programma è nato subito dopo il MeToo e quindi lei ha capito che sarebbe nata quella cosa che abbiamo visto molto negli ultimi 9 anni, cioè ci vuole una donna, mettiamoci una donna, se no poi ci dicono che non ci mettiamo le donne. E quindi ne ha fatto il programma culturale a quel punto che tutti devono guardare perché se no si sentono stessi a non guardarlo. Però questa cosa poi un po' la consuma.
0: È questo che colpisce nei personaggi che tu racconti. Sono tutti terribilmente in contraddizione con l'immagine che cercano di dare. Direi che sono finti. Intanto, questo racconto del mondo televisivo è un racconto spietato, ma anche molto divertente, perché questa produttrice, che è poi la protagonista del romanzo, Elsa Tomei, in fondo la migliore, del cast che tu metti insieme.
2: Se non altro lei è intelligente, diversamente dagli altri.
0: Lei è anche spietatamente, come dire, cinica, no? E usa per quel programma che tu citavi prima, cioè il programma di scanto, il programma culturale una conduttrice che non sa niente di quello di cui parla. Ecco, Elsa Tomei la usa questa Fanny Montestrutto. Ce la racconti questa Fanny?
2: Fanny diciamo, è figlia un po' di Elide Catenaccio, di C'eravamo tanto amati, perché come lei è una figlia di palazzinaro romano, in realtà nel suo caso è palazzinara perché la madre è quella ricca, il padre invece è un funzionario Rai, anche lui un po' vessato dalle donne di casa. E Fanny è una ragazza di oggi. Oggi c'è una differenza rispetto, C'eravamo tanto amati, un film del 74. C'è una differenza rispetto ai ricchi di una volta, ed è che i ricchi ereditari, cioè quelli che non dovrebbero dover dimostrare niente a nessuno, sono invece molto smaniosi di essere Fedez, per capirci, cioè di accendersi la telecamera del telefono in faccia e mettere le loro vite in pubblico. È un paradosso sociale abbastanza strano perché quel mondo lì, quello di quelli che hanno fatto carriera e soldi esibendo le loro vite, l'hanno fatto perché avevano appunto bisogno di soldi. Perché queste persone che invece nascono ricche vogliono comunque mettere in scena la loro vita? Cioè, la domanda non è perché Fedez vuole essere Leonardo del Vecchio, è perché Leonardo del Vecchio vuole essere Fedez.
0: E questa Fanny passa registrandosi 2/3 del suo tempo, l'altro è diviso tra la psicanalista che la sopporta Anche perché ne trae un
2: Che però anche lei si registra, perché ormai gli psicanalisti sono peggio dei pazienti.
0: Ma la psicanalista ne trae un vantaggio, non soltanto economico, ma anche perché è arrivata anche lei a discanto, cioè allo studio televisivo, grazie a Fanny. E poi c'è il truccatore, c'è l'astrologo, c'è tutto questo mondo che ruota intorno alla reginetta televisiva Fanny. Gli altri personaggi sono altrettanto, non saprei se definirli, modesti umanamente. Per esempio il famoso editorialista Vanni Gualandi è uno del tutto finto, che si è costruito una identità del tutto finta, ma poi ci sono... Non voglio spoilerare, si dice con un orrendo termine.
2: Vanni Gualandi è uno che se venisse a cena con te si annoterebbe qualunque cosa vagamente brillante tu dica per poi farne un articolo il giorno
0: non
2: dopo.
0: Non parlerei proprio per evitarglielo, perché con gli stronzi
2: perché
0: mi piace.
2: Noi regaliamo materiale prezioso.
0: Con gli stronzi mi piace rendere, diciamo, della stessa moneta. Allora, io vorrei chiederti questo, ma mentre scrivevi questo romanzo che hai aggiornato rispetto a una precedente edizione, non hai sentito un po' il peso di una comunità purtroppo molto realistica, perché i Gualandi, le Tomei, le Fanny, Montestrutto esistono davvero. Ecco, non hai sentito un po' il peso di questa comunità in cui non c'è, a parte la cameriera cubana, non c'è uno che non sia spinto da una stupida ambizione personale, che si racconti di essere quel che non è? Fanny è convinta che il Gualandi la ami, ma non è così. Cioè, hai sentito un po' il peso di un mondo inutilmente cinico? Tutto a sto sforzo di essere cinici, ma per che cosa?
2: Sai che io sospetto che loro, poverini, siano inconsapevoli del fatto che i piani non sono due ma tre. Cioè, c'è il piano di quello che siamo, c'è il piano di quello che vorremmo essere, ma poi c'è un terzo piano che è il piano di ciò che diciamo agli altri che siamo, e non è detto che coincida con ciò che vorremmo essere. Quindi questo è un po' il dramma del quale loro sono, come siamo sempre tutti per quanto riguarda i drammi che governano la nostra vita, inconsapevoli, per cui proiettiamo altri drammi, no? In fondo, se devo fare una sinossi filosofica del libro, è che i segreti che ti fregano non sono mai quelli che tu temevi venissero svelati. Tu vadi tutta la vita che nessuno sappia delle cose di te che pensi ti rovineranno, e poi le cose che ti rovinano sono sempre altre. Le cose che interessano alle persone sono sempre altre, e le cose che minano la tua reputazione sono sempre altre. La reputazione è un grande tema del presente, ma quello che forse il libro dice è: ma siamo sicuri? Siamo sicuri che esista la reputazione, sia importante, sia fragile?
0: Sì, io infatti sono curiosa, sarei curiosa di leggere un sequel, cara Guido Soncini, per capire se Elsa Tomei regge all'impatto delle rivelazioni che non faremo qui, ma che pure vi attendono voi lettrici se leggerete il romanzo della Soncini, vi attendono in finale. Quindi se lei reggerà questo impatto, forse sì, perché nel mondo della televisione poi le cose si cancellano e si torna indietro.
2: Beh, lo dice lei stessa, no? A un certo punto della cena lei fa un discorso in cui dice: la TV evapora. Ed è così, le cose che ci sembrano clamorose, lei dice la TV perché lavora da tutta la vita in TV, ma vale ovviamente per i social, vale ormai per tutta la comunicazione. Le cose che sembrano clamorose poi evaporano, tra due giorni c'è un nuovo scandalo che rimpiazza quello di cui non ci ricordiamo già più.
0: L'ultima domanda prima di salutarci in questa domenica mattina: mi dici un personaggio reale, almeno uno, che ha ispirato i personaggi di cui racconti nel tuo romanzo?
2: Beh, io ho ispirato Vanni Gualandi, che fa una cosa che faccio sempre io e che faceva sempre Giuliano Ferrara quando io lavoravo al Foglio, cioè rileggersi compiaciuto quando qualcuno ti dice che bel pezzo che hai scritto. dirti sì, sì, effettivamente è proprio bello, guarda, vado a rileggerlo, ma sai che ha ragione, sono proprio brava.
0: Credo che sia una debolezza che molti giornalisti, molti di noi, abbiano coltivato almeno all'inizio, per i primi 10 anni del lavoro. Grazie a Guia Soncini per essere stata con noi in questa domenica mattina, Nessuna è perfetta. E grazie a voi per averci seguito, grazie a Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Vi aspetto come sempre su Radio 24 domenica prossima.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico.
8: Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
10: Tempo in diretta.
11: Soleggiato quasi ovunque, clima piuttosto caldo, di stampo pienamente estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Temperature estive e in ulteriore ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
17: Buongiorno cari ascoltatori, Pietro Lacorte in regia ha alzato gli occhi al cielo, qualche scratch, non lo so, sicuramente non è la definizione corretta, ma adesso direi che ci siamo. Un saluto anche ai coraggiosi che nella piazza, grazie, rispondono al saluto della bellissima piazza di Trento. Dico coraggiosi perché il sole è davvero forte nonostante siano soltanto le 11:30 del mattino. E un saluto e un ringraziamento naturalmente agli ospiti qui con noi oggi. due professori dell'università locale, e lo dico subito, erano qui con noi a Europa Europa un anno fa. Ho chiesto loro di ritornare, ora vi spiego perché. Peshman Abdelmohammadi, buongiorno professore. Buongiorno. E Vincenzo Della Sala, buongiorno professore.
18: Buongiorno.
17: Allora, vi ho chiesto di tornare perché volevo approfittare, diciamo, del vostro lavoro, della vostra competenza, per ragionare un po', come si faceva col cruciverba, sulle differenze. Se noi guardiamo oggi i titoli, vediamo per esempio di una notte di bombardamenti a Kiev, vediamo di una trattativa che va avanti e che potrebbe portare a un accordo tra Stati Uniti e l'Iran. Insomma, sintetizzando, vediamo qualcosa che sembra protrarsi nel tempo. Professor Abdelmohammadi, allora, è un po' questa la prima considerazione un anno dopo?
18: Ma sicuramente è stato un anno molto denso. Oggi siamo in un momento grigio, quindi non si riesce a capire se tutto quello che è successo porterà a nuovi risultati oppure ci dà una consapevolezza che siamo veramente malmessi. Sicuramente una cosa importante è successa, e quella è stata da un lato l'eliminazione della guida suprema della Repubblica Islamica, che ha avuto un impatto sulla politica interna dell'Iran e di tutto il Medio Oriente in questo momento, ma dall'altra parte sicuramente stiamo anche vedendo, e proprio che parliamo di Europa, un'Unione Europea che io spero possa tornare a essere più protagonista, con una politica estera e difesa più forte, perché tra Cina e Stati Uniti manca l'Europa.
17: Un'Europa magari più proattiva. Vincenzo Della Sala, un primo commento su quest'anno che è stato?
19: Allora, qualcosa è cambiato, e se non soltanto a livello della narrativa. E l'anno scorso si parlava dell'iniziativa della Russia estiva, che può darsi poteva conquistare quanti chilometri, centinaia o migliaia di chilometri. Invece quest'anno la narrativa è cambiata, che l'iniziativa è con l'Ucraina. L'Ucraina non soltanto colpisce sul territorio russo, ma l'Ucraina sta vendendo tecnologia militare al resto del mondo, nel Medio Oriente, agli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Questa narrativa che la Russia sta vincendo e noi è meglio stare dalla parte di chi sta vincendo, sta cambiando un po', e questo riflette anche il fatto che può darsi all'interno della Russia qualcosa sta cambiando. È chiaro che Putin rimane fermo lì, ma quel consenso inizia a trovare delle lamentele.
17: Credo che molti, sicuramente tra gli ascoltatori di, appunto, di Europa Europa, dei programmi di informazione di Radio 24, dei nostri ospiti, abbiano anche magari in mente le immagini di quest'ultimo 9 maggio del Dembabiedi, la parata della vittoria che a Mosca abbiamo osservato. Io l'ho seguito ovviamente con grande attenzione, e che è stata definita, diciamo, in sintesi, estremamente dimessa. Chissà che segnale ci porta. Ecco, interessanti dunque due realtà che in apparenza, o magari nei titoli, come dobbiamo noi fare noi giornalisti, sono allo stesso punto, ma non lo sono affatto. Ripartiamo con una voce europea, ufficiale, è la voce che accompagna anche il Parlamento europeo al Festival dell'Economia.
20: Possiamo essere orgogliosi dell'Europa che abbiamo costruito insieme. Oggi la nostra Unione è una superpotenza dei diritti e l'Europa resta il posto migliore al mondo in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia. Naturalmente la nostra Unione non è perfetta. È un progetto in continua evoluzione e spetta a tutti noi costruirla insieme.
17: Ovviamente, credo, ormai l'accento bello, questo bel italiano con accento maltese della presidente Metsola, questo, come dire, è un punto cui noi ci attacchiamo. Io condivido personalmente l'idea che comunque l'Europa sia un gran bel posto dove vivere, dove viaggiare, dove esplorare. Basta vedere, ripeto, io abbiamo qua davanti, non sono abituato ad avere una vista studio così spettacolare, quindi continuo anche un po' a guardare fuori. È un posto spettacolare se te lo puoi permettere, è un posto spettacolare come tanti altri posti se, diciamo, le tue condizioni, anche la tua qualità della vita è come dire, solida e degna. Poco fa parlavamo col professor della sala, ordinario di sociologia, lo ricordo, le aule sono poco distanti da qui. Quest'anno l'università vive una serie di proteste, occupazioni legate a un tema che è quello della casa, mi diceva.
19: Della casa e anche
17: e quindi del diritto allo studio,
19: e il contesto internazionale credo riflette il periodo storico in cui stiamo vivendo, dove c'è tanta ansia tra i nostri studenti su che mondo li aspetta fuori. Sono belle parole della Presidente Metsola che l'Europa è un bel posto, ma come hai appena detto, per chi se lo può permettere è un bel posto, ma i giovani non credono che se lo possa.
17: Ecco, da un punto di vista di un professore universitario, quindi ricercatore, sociologo, questo bel posto è per più persone o si sta erodendo questa fascia, appunto, diciamo, di benessere relativo, che non è, che non deve essere la ricchezza, ma deve essere tutta una serie di cose.
19: E allora sì, l'inverno demografico sta riducendo chi può godersi di questo giardino. E il problema è, un paio d'anni fa il commissario Borrell ha fatto questo discorso che ha detto: l'Europa è un giardino, fuori c'è la giungla e la giungla sta invadendo il giardino, dobbiamo difendere il giardino. Non è quella la sfida. La sfida è come espandere il giardino, e questo è qualcosa che l'Unione Europea, l'Europa, ma come il resto del mondo, ancora non ha trovato la soluzione.
17: È dura trovare quello, dire l'espansione non minacciosa, perché in queste ore noi stiamo anche ragionando su tante espansioni. Purtroppo sto seguendo gli ultimi aggiornamenti anche che arrivano per esempio dall'Ucraina, ci sono delle conferme, ovviamente i danni, le vittime civili, cioè il ruolo dell'Europa Pejman, può essere come dire, è ancora quella cosa, almeno in parte, che Roberta Metsola ricorda, cioè un po' un'illusione. Ti vedo alzare gli occhi, posso dirlo?
0: Sì, sì, perché io sono la generazione di Erasmus. Okay. Ho fatto l'Erasmus, ho creduto nel sogno europeo, ma oggi, come dice il caro collega Vincenzo della Sala, c'è un problema, secondo me, proprio di qualità. Si sta proprio prosciugando la classe media, che è la cosa peggiore che può succedere nelle liberal democrazie, e stiamo creando società polarizzate. Quindi siamo diventati forse troppo idealisti, senza pensare al realismo. Non possiamo solo fissarci su alcuni argomenti che sono importanti, come ambiente, diritti umani, ma questo non deve diventare il mantra, perché se questo diventa il mantra e noi perdiamo il realismo dell'economia, di aiutare anche le fasce più deboli o aiutare la micro, piccola impresa, cioè meno start-up ma più piccole e medie imprese. Bisogna lavorare sul ritorno alla manifattura e all'industria, e questo non è stato fatto perché siamo persi una bolla. Riprendiamo la realtà dei fatti.
17: Ecco, in questa realtà dei fatti però, allora, e qui alterno anche con una punta di provocazione per il nostro ospite, l'Europa tante volte viene anche accusata di essere il luogo che dà troppo peso ai diritti, diritti in cui però il paese da cui proviene, che ti è chiaro, in questo anno come dire, li ha visti cancellati, e mi riferisco assolutamente a quella che è stata la protesta dei giovani, degli universitari, degli intellettuali. Insomma, se c'è una delle vittime accertate, poi si dovrà vedere, perché poi per fortuna i movimenti si creano, si ricreano, ritrovano energia, ma c'è quello, diciamo, del movimento per i diritti civili in Iran. Quindi da una parte abbiamo bisogno come europei di essere più sulle cose, e quindi sulla casa, per esempio, dicevamo prima, e nello stesso tempo possiamo lasciare la nostra parte, come dire, la nostra pretesa di essere qualcosa nel mondo dei diritti.
0: Mi fa piacere che hai sottolineato questo, perché diciamo che in questo anno abbiamo avuto la grande lezione di poter ancora credere alla libertà di 40.000 iraniani uccisi, abbiamo nomi e cognomi, quindi non sono numeri, certo, così dati dal regime islamico, in due giorni, tra l'8 e il 9 gennaio. E qui una punta di critica, così ci possiamo anche divertire, dicevo prima al collega, che però i nostri giovani in Europa non hanno chiuso le università per questo popolo. Perché? Perché essendo troppo a volte ideologizzati anti-americani e critici di Israele,
18: se magari c'è un altro popolo che in quel momento è dall'altra parte della partita, noi non possiamo chiudere gli occhi. I diritti sono universali, la libertà è universale. In questo l'Europa è fondamentale e dovrebbe fare di più, e io penso che oggi c'è molto più bisogno, con una Cina e Stati Uniti, che uno totalitario e l'altro comunque che pensa al realismo troppo, un'Europa che possa riprendere i valori da questo punto di vista come politica estera è importante. Però dobbiamo essere forti dentro, quindi ritorno sul fatto che non possiamo trascurare però la realtà dei fatti dentro l'Europa. Però è fondamentale per l'Iran, ma per altri anche in realtà, è che l'Europa faccia l'Europa.
17: Questo aspetto di una punta di critica ai giovani ce lo consentono, perché si tende un po' a trattarli come se fossero, no? Invece sono tosti e sanno esattamente ciò che pensano. Mi viene in mente anche per l'Ucraina, non ho visto particolare chiusi. Cioè c'è un po' una tendenza a rivivere un po', ecco, l'antiamericanismo.

0: Sì, la questione della la partecipazione politica si focalizza l'attenzione sempre su chi è attivo, no? Sulle proteste, eccetera, eccetera. Ma la gran parte, più che altro, sono spaventati dal mondo. E per questo la partecipazione politica viene vista come qualcosa di inutile. È impossibile cambiare le cose, anche all'interno dei processi istituzionali tendono a dire: ma perché andare a votare? Perché andare a sentire discorsi durante una campagna elettorale e così via? E questo riflette veramente la grande sfida, e cioè come rianimare quella fiducia nel, come diceva Pejman, nelle istituzioni della democrazia liberale. Abbiamo l'esempio dei coraggiosi in Iran, in Ucraina, che si stanno dando la pelle per difendere la democrazia, e noi siamo qui a dire poi non c'è niente da difendere.
1: E c'è da difendere tanto in realtà. Adesso, subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, volevo magari approfondire con voi due aspetti che non hanno, diciamo, conquistato le prime pagine. Uno l'abbiamo accettato, diciamo, di sponda, che è la vittoria di Robjetten in Olanda, che ha battuto Wilders, che fino a poche mesi fa era il campione della destra sovranista nel nord, è stato sconfitto con una campagna elettorale proprio sulla casa, che ha coinvolto una classe media in un paese, l'Olanda, i Paesi Bassi, che sicuramente è nella fascia alta delle ricchezze possibili. E poi non abbiamo ancora, e penso che lo faremo almeno un momento, detto qualcosa sull'Ungheria, che è un paese che ha condizionato, un paese bellissimo, un paese di poco meno di 10 milioni di abitanti, che l'abbiamo detto tante volte, rappresenta il 5% della popolazione dell'Unione Europea, e ha tenuto in pugno, vogliamo dire, per essere eleganti, e ha controllato tutta una serie di dinamiche all'interno, soprattutto del Consiglio. Consiglio, e tra un secondo la viabilità, Consiglio che rappresenta, assieme alla Commissione, al Parlamento Europeo, quelle che sono le forze che determinano la politica europea, ma lo fanno con pesi diversi. Viabilità.
2: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, segnaliamo code per incidenti tra Binasco ed il Bivio per la tangenziale esterna milanese in direzione Bologna. Nella stessa direzione code per lavori tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Sulla 8, Milano-Varese, un incidente provoca code tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate-Ovest per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Passiamo sulla 4, Venezia-Trieste, sono ancora presenti incolonnamenti in seguito ad un incidente tra la a Trieste Lisert e Re di Puglia in direzione Venezia, e ancora per incidente in Liguria sulla A12 Genova Rosignano, traffico momentaneamente bloccato con code tra Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Europa, Europa.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori da Trento, da questa bellissima piazza con vista sulle montagne, grazie a Jacopo De Franchi oggi in assistenza con Giulia Cannizzaro, grazie dunque a tutti i colleghi dell'area tecnica e delle regie di Radio 24 che ci aiutano a fare anche qui in esterna, e che bella esterna, le nostre trasmissioni, grazie naturalmente ai nostri ospiti. Stiamo parlando con Vincenzo Della Sala e con Pejman Abdel Mohammadi, entrambi professori all'Università di Trento, e stavamo, come dire, chiudendo il primo blocco, abbiamo citato l'Olanda e l'Ungheria, però io l'avevo un po' inquadrato nel contesto del Consiglio Europeo. Lo ricordo brevemente, il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione Europea che viene eletta da noi, tutti quanti, quindi ne partecipiamo. Dopodiché la Commissione è una sorta di governo che ha l'iniziativa legislativa, che indica ciò di cui si deve discutere. Poi, una volta concluso tutto quanto, arriva il Consiglio che più ci si pensa e più è quasi qualcosa di antico. I capi di Stato e di Governo che si riuniscono e che decidono di fatto le cose. Signori, è arrivato dunque il momento di cambiare definitivamente, se davvero vogliamo che l'Europa cambi?

0: ha iniziato la trasmissione dicendo cosa è cambiato.
1: Ecco.
0: Sono vent'anni del Festival di Trento e si fa sempre la stessa domanda. È arrivato il momento.
1: Ok, professore della sala, lo ammetto. quindi il momento è arrivato.
0: No, la domanda che dobbiamo tutti, e particolarmente noi, anche noi studiosi, è perché dopo 80 anni quasi di integrazione europea non riusciamo a superare la logica dello Stato nazionale come la sede decisionale su questioni strategiche.
1: Forse perché manca la partecipazione, un po' come il discorso degli studenti prima, e non solo gli studenti ovviamente, nel senso che non si manifesta per questo.
0: E perché? E questa è la domanda, perché non c'è questa attenzione?
1: Manifestiamo, Europa organizza una serie di manifestazioni per cercare di ragionare sul perché un'istituzione come l'Unione Europea, che ha fatto tanto e sicuramente cose anche di cui, come dire, che andrebbero fatte meglio, ma che è davvero un cuore democratico, non riesce ad andare oltre. Pesman, cosa ne pensi?
2: Sono d'accordissimo. L'unica cosa che bisogna in questo momento in modo forte fare delle manifestazioni anche intellettuali, ma anche di piazza, e chiedere che l'Europa, soprattutto quando andiamo a votare per il Parlamento europeo, da cittadini europei, il Parlamento europeo non ha non può iniziativa legislativa. E questo, già questo va cambiato, perché io non posso votare un MP europeo che poi non può avere l'iniziativa legislativa.
1: Ma che deve aspettare l'iniziativa legislativa per intervenire, certo, su di quelle, che è veramente...
2: E vuol dire non è Parlamento, perché il Parlamento deve legiferare. Quindi questo gioco deve finire e dobbiamo riprenderci in mano l'Europa come cittadini attivi, giovani lo devono fare. L'Erasmus è una cosa bellissima, tutto quello che abbiamo fatto, e questo deve rimanere, questo valore. Il finlandese, l'italiano, lo svedese, il belga, cioè tutti devono essere di nuovo una unica, diciamo, una prospettiva nuova.
1: Perché poi, e qui possiamo davvero citare due casi importanti, l'Ungheria da una parte e l'Olanda, storie diverse, però hanno in comune una mobilitazione che è stata fortissima, cioè in particolare in Ungheria, insomma, abbiamo visto un ritorno anche di feste e di sorrisi con un candidato che tutto sommato, adesso ha vinto e quindi ha ragione lui. Ma insomma, la mobilitazione in realtà conta ancora e deve contare.
0: Conta, e particolarmente in quei contesti dove si sente che stiamo perdendo qualcosa. E nel caso dell'Ungheria hanno messo insieme due cose. La prima era che avevano perso la democrazia, e la seconda che avevano subito i costi di aver perso la democrazia. E il candidato e l'opposizione si sono organizzati per mettere insieme questi due temi, cosa che non vediamo per esempio negli Stati Uniti con il Partito Democratico, dove stanno perdendo la democrazia, ma il Partito Democratico non riesce a mettere insieme il fatto che i costi economici sono dovuti al fatto che stanno perdendo la democrazia.
1: Tra l'altro noto che sono le 11:52, sono 20 minuti, abbiamo ancora 4-5 minuti e di fatto non abbiamo citato gli Stati Uniti, se non all'inizio, per dire che si aspetta un accordo nel contesto. È anche un paradosso, cioè ci stiamo abituando che finché non accadono le cose, è inutile prendere le anticipazioni dalla Casa Bianca di Donald Trump, questo credo che sia una realtà. Quindi la partecipazione da un lato, l'Olanda, l'Ungheria, come hai vissuto anche il cambiamento in Ungheria, in un contesto in cui poi questi meccanismi arrivano lontano, ben fuori dall'Europa?
2: Ma assolutamente sì, no, certo, sicuramente oggi c'è una visione che spera di riavere degli spazi da parte delle relazioni internazionali, di una Europa che possa, come dicevo prima, interfacciarsi in modo forte sia a livello industriale che a livello politico internazionale in questo vacuum che c'è tra Stati Uniti e Cina. Perché se non facciamo questo e non diventiamo noi quelli che andiamo a dire non potete, per parlare di diritti umani, non potete impiccare ogni mattina i giovani iraniani,
1: costantemente.
2: E non è che dobbiamo solo dire Trump non attaccare, non puoi solo fare come ha fatto il premier spagnolo, non puoi solo
1: e
2: dire...
1: questo, piccolo inciso, me lo spiegavi prima, molto popolare, persona diciamo che apprezziamo in generale, in Iran è stato accolto con un po' più di freddezza.
2: Molto, perché dice non attaccare a Trump, ok, però
1: file.
2: Poi, scusa, stamattina ogni in tre settimane che impiccano non dici niente? E questo è il grande problema, il double standard. Sei solo contro Trump, ma non sei pro libertà. E questo è un problema.
1: Questo è un problema e questo, come dire, da una parte abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che cosa ritroviamo, che cosa cambia. Di sicuro la complessità, che c'è sempre stata francamente, non è che nel Medioevo mancassero le complessità e i principati. Però sicuramente nel tempo della comunicazione immediata, noi infatti vediamo un istante fa, von der Leyen, bene i progressi tra Stati Uniti e Iran, riaprire Hormuz. Ok, non so se la Presidente von der Leyen disponga di informazioni diverse dalle nostre o se, come sembra, è un auspicio. Un auspicio, e siamo verso la conclusione con i nostri ospiti che, come dire, inevitabilmente dobbiamo sostenere al massimo. Allora, Vincenzo Della Sala, tra un anno potremmo, chissà, magari potrebbe essere la volta che avremo, potremo condividere il racconto di alcune soluzioni, è qualcosa che ti aspetti, è qualcosa che...
0: E ritorno al discorso del primo ministro canadese a Davos, Carney, che ha detto, senti, in questo scontro tra le grandi potenze, dobbiamo metterci insieme le medie potenze. Credo che l'Europa lì può trovare lo spazio. E tra le medie potenze non c'è soltanto Canada, Australia, c'è Brasile,
1: certo,
0: c'è eventualmente anche l'Iran, e Turchia e così via. E credo che può darsi lo spazio fra un anno. Sarà un po' più largo, lo spero.
1: Un po' di ottimismo non costa poi troppo. Ma io vorrei chiudere perché sono partito proprio dall'attualità. Tu l'hai già citato, la battaglia per i diritti dei giovani, e mica giovani, iraniani, è qualcosa, come dire, anche un invito quindi alla nostra partecipazione politica. Non dobbiamo mollare le persone che combattono, tu hai detto prima, e ci mettono la pelle, letteralmente.
2: Questo assolutamente, noi siamo di fronte a un risorgimento in Iran, abbiamo una nazione che non sono solo giovani, sono molti giovani,
1: sì,
2: ma anche molto di
1: anche
2: più,
1: anziani.
2: E che sono usciti e sono lì pronti a riuscire, è una nazione che io ho visto che secondo me non si fermerà, è un misto tra risorgimento e rinascimento e penso che andranno avanti, è importante che noi in Europa continuiamo a sostenerli, non avere paura dello stretto di Hormuz, perché chiaramente se l'Iran non diventa quello che dovrebbe diventare, democratico e liberale, torneremo ad avere un radicalismo forte che può riprendersi anche nella regione.
1: E che farà molto male. Il risorgimento è un termine che viene utilizzato, la scorsa settimana ero in Ucraina ancora una volta, ho mandato dei reportage, guarda caso si parla di risorgimento e direi che in una piazza come Trento, insomma, tutto è assolutamente ben piazzato. Ora, per i crediti finali da Milano ringrazio Giulia Cannizzaro, in regia Carmelo Lauricella, in regia video Sky per il canale 246 Etienne Perot, con il supporto tecnico di Sandro Fortunati e Danilo Licino. Ringrazio Pietro Lacorte qui accanto con Jacopo De Franchi in assistenza, che ringrazio anche per aiutarmi a fare il punto della squadra di lavoro che in questi giorni poi va alla conclusione, ma insomma tanto lavoro con Guido Scotti, Michele Previato, Andrea Roccabella, Flavio Ferrari, Giorgio De Luca, Roberta Casa, Elena Ligios, Giulia Cannarella e naturalmente tutti quanti voi che nel frattempo vi siete un po' abbronzati, però vedo che siete in forma, quindi un caro saluto, grazie e naturalmente un buon ascolto di Radio 24.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School.
8: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
7: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
9: Le 12 e 2 minuti.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Guerra in Ucraina, Mosca conferma il lancio di missili, rappresaglia per l'attacco ucraino nel Lugansk. In Pakistan, attentato su un treno che portava militari, 24 i morti. Carburanti, prezzi in risalita, benzina a 1,968, gasolio a 2,037. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura, la guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 60 feriti nei massicci attacchi russi della notte sul paese.
11: Le intelligence occidentali lo avevano previsto, il presidente ucraino Zelensky l'aveva preannunciato e l'attacco russo, pesantissimo, come rappresaglia per lo studentato colpito nella regione di Lugansk, è arrivato. Nella notte Mosca ha colpito la capitale ucraina Kiev con 600 droni e 90 missili, danneggiando edifici residenziali, scuole, un mercato, una infrastruttura idrica e anche il Museo Nazionale d'Arte Ucraina. La Russia ha confermato di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Oresnik, in grado di trasportare testate nucleari. La denuncia era arrivata via Telegram dal presidente ucraino Zelensky. I violenti bombardamenti hanno colpito anche un complesso residenziale dove abita l'ambasciatore dell'Albania, Filo. Prendere di mira aree civili e mettere in pericolo il personale diplomatico rappresenta una grave escalation, ha detto il ministro degli esteri albanese, convocando l'ambasciatore della Federazione Russa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il potenziale accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa a cui seguiranno negoziati per un accordo definitivo che affronterà le questioni ancora in sospeso. Lo affermano fonti autorevoli ad Al Arabiya, che riferiscono anche che il prossimo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi il 5 giugno. Washington e Teheran invieranno i capi delle rispettive delegazioni una volta iniziati i negoziati per l'accordo definitivo. In Pakistan, intanto, grave attentato questa mattina. È di almeno 24 morti, 50 feriti. Il bilancio di una esplosione di un ordigno su un treno che trasportava militari nella provincia sud-occidentale del Baluchistan. L'esplosione è avvenuta a Quetta, capoluogo della provincia, e ha completamente distrutto un vagone ferroviario. Il treno, che trasportava appunto personale militare con i familiari, era in viaggio da Quetta a Peshawar. Veniamo in Italia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero in data odierna, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro al litro per la benzina e 2,037 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self-service è di 2,057 euro al litro per la benzina e 2,123 euro al litro per il gasolio. Il calcio in chiusura, che attende una serata di verdetti per la Serie H, oggi chiude la 38esima e l'ultima giornata.
12: Schermaglie ininfluenti, quelle che abbiamo vissuto ieri sera a Bologna col 3-3 tra il rosso-blu e l'Inter, fresca di doblete, e a Roma con la Lazio che ha chiuso sul 2-1 col Pisa già retrocesso e ha salutato il 38enne Pedro al gol d'addio. E buone solo per le statistiche, saranno pure oggi alle 15 il derby emiliano tra Parma e Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese con l'addio di Conte alla panchina partenopea. I verdetti decisivi arriveranno nelle ultime due ore del campionato, dalle 20:45. In zona Champions il Milan, che ospita il Cagliari, e la Roma, che va a Verona a quota 70, sono padrone del proprio destino. Con la vittoria sarà qualificazione. Vincere, almeno per sperare, perché staccate di due punti, devono però pure la Juventus, impegnata nel derby col Torino senza Yıldız, out per un guaio al polpaccio, e il Como, che va a Cremona. E qui la lotta per l'Europa che conta si intreccia con quella la salvezza, perché pure i grigiorossi devono puntare ai tre punti e sperare che non faccia altrettanto il Lecce, avanti di un punto e che ospita il Genoa. Insomma, ci aspetta una notte, magari pure di polemiche, di sicuro di gol ed emozioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
3: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, vi stavo aspettando come ogni domenica, anche oggi mangiamo insieme, Obiettivo Salute in Tavola naturalmente. Noi siamo in diretta da Trento e siamo nel cuore del Festival dell'Economia, da questa splendida piazza fiera. Lasciatemi salutare e ringraziare che gli amici sono qui, si stanno un po' arrostendo. grazie di essere con noi. Una piazza che è diventata proprio in questi giorni una vera casa della radio. Ci siamo incontrati, scambiati idee, fatti progetti, incontri. Oggi voglio partire però da un'immagine che conosciamo tutti ed è di grande attualità in questi minuti, in queste ore, nei prossimi minuti: la tavola. Ecco, è un posto dove ci si ritrova, si parla, si arriva in ritardo, si litiga, si condivide, si fanno i musi, si fa la pace, si mangia qualche cosa di buono. Insomma, lo diciamo tutte le volte, ci arriviamo per strade diverse in tutte le nostre puntate della domenica. Il cibo è qualcosa che va oltre il nutrimento, il cibo lo sappiamo, assolutamente importante per la nostra salute, ma il cibo in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue declinazioni, è poi quello stato di benessere che tutti noi cerchiamo da condividere anche con le persone che amiamo. Oggi parliamo della, lo abbiamo anticipato, dieta mediterranea alpina. Lo facciamo perché siamo qua, vogliamo raccontare questo modello che è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che qui a Trento incontra un altro patrimonio altrettanto ricco, fatto di stagionalità, fatto di fermentazione. Vanno grandi moda i cibi fermentati, li racconteremo, ma anche cereali, legumi, insomma quel modo in cui la montagna insegna a stare bene, con l'essenzialità, a contatto con il territorio e con le parole, i gesti e i silenzi che contano. Allora, intanto vi presento i nostri ospiti. Abbiamo la professoressa Marta Villa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie, antropologa culturale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento. Ma quante ne sa la professoressa Villa? Di cibo, di territorio, di tradizioni. Mamma mia, l'abbiamo incontrato una sera con degli amici del Sole 24 Ore e ci ha davvero stregato. Ma abbiamo parlato anche di streghe, vero?
2: Sì.
1: In parte. Con noi il professor Francesco Asnicar. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
1: Bioinformatico al Dipartimento Cibio dell'Università di Trento. Grazie. Con il professore parleremo di amici.
3: Esattamente.
1: Di amici molto a noi vicini, molto fondamentali e che condividono con noi tante cose belle. Ho il piacere di avere Gabriele Terzi. Ma Gabriele, allora, Gabriele è diventato un volto amatissimo sui social grazie ai suoi dolci semplici, accessibili, e come dici tu, posso darti del tu, potresti essere mio nipote, anzi ti adotto già come nipote, strabuoni. Ma tu stai facendo anche un'università che è diretta in questo percorso,
2: sì,
1: vero?
2: Sto studiando scienze gastronomiche e sto per finire. Ecco, comunque buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito.
1: Grazie. Allora, cosa farà Gabriele con noi? Beh, ogni tanto io ti chiamerò, perché devi darci qualche ricetta strabuona. La cucina insegna anche a rimediare agli sbagli e questa secondo me è un'ottima palestra. Tu mi è piaciuto molto, ho visto un tuo post in cui praticamente non era venuto un rotolo e tu hai detto, beh, si mangia anche così.
2: Sì, sì, certo, cioè. Era sempre buono, quindi non si butta via niente.
1: Non si butta via niente, ma soprattutto si prova a riproporre la cosa che non è venuta male come un'occasione, come un piccolo capolavoro.
2: Anche, sì.
1: Serve sempre questo. Allora, care amiche, iniziamo a raccontarci, e lo chiedo alla professoressa Villa, che cos'è la dieta mediterranea alpina? In pratica, che mangiate?
4: Mangiamo un sacco di cose buone, ovvio, diciamo tutti così per quanto riguarda le nostre diete. È un po' una sorta di provocazione questa di chiamarla dieta mediterranea alpina, ma perché proprio in Trentino e in questa zona? Perché ovviamente noi siamo nella grande frontiera tra il Mediterraneo appunto e la zona appunto delle Alpi o a nord dell'Europa, e proprio qua si sono incrociate, e io lo dico dal punto di vista antropologico, tantissime tradizioni diverse che hanno mescolato nel tempo soprattutto questi diversi ingredienti creando un unicum, quindi prendendo dall'Italia, prendendo dal appunto Germania, Austria, eccetera, e rielaborando queste ricette che in effetti sono fortemente radicate sul territorio, come vedremo, perché usano i prodotti territoriali, ma che aggiungono ogni tanto qualcosa di speciale che arrivava tramite la via delle spezie, la via della seta, la via dei pellegrinaggi. Eh sì, perché il cibo è continuamente uno scambio.
1: È così, è così. Ma professoressa, se volessimo chiudere gli occhi, attiviamo il naso, immaginare dei piatti che raccontano quello che lei, no, ci ha appena detto, e cioè di questa cucina che nasce da una miscellanea di tradizioni e di esperienze, valorizza il territorio, racconta la storia. Mi piace.
4: Sì, allora, beh, visto che abbiamo qua Gabriele coi dolci, io direi che se chiudiamo gli occhi parliamo di Zelten, anche se siamo d'estate, perché lo Zelten è proprio uno dei dolci più strani che incrociano appunto la frutta secca, il miele, questa modalità di fare una sorta di appunto pasta che può essere frolla o no, lievitata, con anche grani antichi, quindi o il saraceno, o usano tanti tipi di grani diversi, e lo abbiamo come testimonianza nel più antico ricettario che c'è in Trentino, che è del 1700, dove nasce proprio lo Zelten.
1: E il canederlo?
4: Anche il canederlo, lì lo condividiamo con gli amici altoatesini.
1: Ecco, un po' più. Allora, professor Rasnikar, abbiamo citato già subito in apertura i nostri amici, non solo quelli che vediamo, anche quelli che non vediamo, sono tanti, non li vediamo, voi li vedete perché li studiate, sono i batteri, ma anche i funghi, i virus che popolano il nostro microbiota, sono milioni, miliardi, e la ricerca oggi, la scienza ci dice che hanno anche loro i loro gusti, ma questa dieta mediterranea alpina piace? Piace ai nostri amici, che dobbiamo tenere molto buoni e da conto?
3: Certamente, grazie intanto anche per l'opportunità.
1: Ma grazie a lei.
3: Chiaramente il nostro microbioma è un insieme di batteri, funghi e virus che collaborano, coesistono, e come noi mangiamo il cibo per nutrirci, in realtà stiamo nutrendo anche il nostro microbioma, e di conseguenza le fibre e tutte le gli zuccheri, le fibre e le verdure che noi mangiamo vanno a nutrire anche il nostro microbioma. In parte vengono digerite dal nostro intestino, in parte raggiungono intatte o quasi intatte l'intestino, e i nostri batteri riescono a processarle e produrre poi di conseguenza dei metaboliti, delle altre molecole, degli acidi grassi a catena corta, che influenzano il nostro umore, che possono arrivare addirittura al cervello e hanno un impatto su tutto il nostro, su tutta la nostra persona, il nostro equilibrio di salute.
1: Quindi se mangiano bene loro, stiamo bene anche noi. Questo non solamente dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dell'umore, perché è molto stretta la relazione, lo avete raccontato, lo avete dimostrato tante volte, tra il microbiota e la salute del nostro cervello. Quindi questa dieta mediterranea alpina, che mescola tanti sapori, tanti ingredienti, tanti alimenti, e quindi è altamente varia, perché c'è, la professoressa Villa ci raccontava dello Zelten, ma anche se usciamo dalla dieta mediterranea alpina, ci sono tante ricette che davvero hanno tanti ingredienti che permettono, aggiungono veramente salute alla nostra alimentazione. Cioè, loro sono dei degustatori, vogliono tutto un po', come sono?
3: È difficile saperlo con precisione, di sicuro.
1: Come
3: gli piace,
1: ve li immaginate?
3: Ce li immaginiamo che gli piace la varietà, e quindi l'importante è riuscire a fornire, vista la vastità di microrganismi che abitano nel nostro intestino, fornire la varietà più grande possibile di fibre, possiamo pensare a diversi tipi di grano, e ognuno avrà una molecola leggermente diversa, quindi apporterà delle fibre diverse, ma anche la frutta, quindi le mele qui locali, avranno altri tipi di fibre che riescono a raggiungere l'intestino, a rendere felici i nostri batteri, e quindi la varietà sicuramente è un fattore importante.
1: Ecco, questa è una cosa importantissima che abbiamo più volte sottolineato. La varietà, noi ci abituiamo per mancanza di tempo, per pigrizia, scegliamo sempre la stessa frutta, le stesse verdure, magari quelle di stagione, però sempre quelle. Invece, ecco, se non lo facciamo per noi, facciamolo per loro, che hanno così i loro intesi in tutti gli animaletti, sono batteri, virus e funghi, ma insomma, tra l'altro il Cibi aveva preparato proprio l'anno scorso dei pupazzetti che mimavano i batteri che voi studiate, io ce l'ho ancora a casa. e lo condivido con le mie nipoti, però me lo tengo, ecco, loro hanno bisogno proprio di tanta varietà. Vengo a te, Gabriele. Nei tuoi video tu parli di fai dolci, ma non solo, strabuoni. Cos'è che rende un piatto strabuono secondo te?
2: Allora,
1: Lo chiedo a Gabriele Terzi, ma lo chiedo anche soprattutto allo studente stai terminando la tua università, quindi quasi al dottor.
2: Speriamo.
1: A Gabri è quasi dottor, ecco, in mezzo a questi professor. Allora, la tua.
2: Per me è strabuono, nei miei video devono avere due elementi.
1: Sì.
2: Il primo è che deve essere bello.
1: Sì.
2: Perché
1: l'occhio vuole
2: la sua parte, è la prima cosa che vedi, quindi se un dolce è già bello, sei attirato per prenderlo, per farlo e per mangiarlo.
1: Certo.
2: Poi ovviamente deve essere anche molto molto buono, perché non deve deludere, ti sei già fatto un'idea vedendolo, quindi sì, non deve deludere anche il gusto, e questo per me rende strabuono. Infatti tutti i miei video io cerco sempre di renderli molto belli. E ovviamente devono essere anche buoni. Ecco, poi... ovviamente in generale
1: noi aspettavamo qualche dolcetto, ma poi ce lo manderà.
2: Me lo manderò.
1: Sì.
2: Allora, poi strabuono invece in generale, ovviamente bisogna avere anche le materie prime, cioè, perché se si hanno le materie prime e anche una minima conoscenza, si riesce a preparare e a fare qualcosa di buono.
1: Qual è la conoscenza secondo te basic proprio per scegliere poi i prodotti giusti e farli diventare un dolce o un prodotto strabuono? Beh, tu sei quasi praticamente un tecnico, fatto e finito. Ma se dovessi dare due dritte a chi si muove un po' in cucina e vuole sperimentare questa...
2: Cioè bisogna seguire bene la ricetta.
1: Sì.
2: E soprattutto nei dolci bisogna proprio tutte le dosi, e poi secondo me bisogna, cioè si parla di prodotti, prendere anche dei prodotti di prima qualità, cioè quello, perché
1: la materia prima,
2: sì, la materia prima secondo me è importante, cioè anche solo un esempio delle farine che abbiamo parlato prima, cioè ho ancora provato varie farine, però se prendi un po' quelle migliori anche i dolci vengono buoni secondo me.
1: Tu non fai solo dolci, vero?
2: No, cioè, allora soprattutto dolci,
1: però
2: a volte metto dentro anche un po' delle ricette salate semplici e tipo snack, così, cioè non piatti di pasta, quelle cose lì, perché non mi vengono.
1: Io so quelle pizzette croccanti strapiene di sugo.
2: Sì, ecco, sì, se no tipo prodotti com'è? Da forno salati.
1: Ma com'è questa, facci sognare, com'è questa pizzetta croccante strapiena di sugo?
2: Allora, la base è un impasto molto idratato anche, e poi ovviamente dentro rimane morbido, però fuori tutto croccante, e il sugo, cioè si deve prendere un buon sugo, che quello fa la differenza.
1: Quindi il segreto non ce lo dà, avete capito? Cioè gira, io sono lì che dico dammi la ricetta, ma tanto noi continuiamo a seguirti, aspetteremo sicuramente il libro dove svelerai i suoi segreti. Ecco, però il segreto, noi vogliamo dire anche questo, è la scelta degli alimenti giusti. Professoressa Villa, come ci si orienta? Adesso qua voi avete un giardino a portata di mano, però pensiamo anche, allontaniamo nel senso, l'Italia è lunga,
4: certo.
1: Ci sono paesi, ci sono città, c'è la possibilità di comprare dal contadino, c'è chi compra al supermercato, nella grande, c'è un'indicazione che ci serve?
4: Allora, sicuramente ha ragione Gabriele, mangiamo con gli occhi. E difatti noi mangiamo più col cervello che con lo stomaco, questo lo diceva Marvin Harris, buono da pensare.
1: Sì,
4: e quindi è ovvio
1: questo
4: che
1: Marvin la sapeva lunga.
4: La sapeva veramente lunga. E praticamente cos'è? Sicuramente quello che possiamo consigliare è il prodotto locale, quello sicuramente, perché fa meno viaggio e quindi mantiene tutti i suoi profumi, tutta la sua croccantezza, se pensiamo alla frutta e alla verdura. Poi sarebbe, se uno ha la possibilità, anche di cercare le varietà a quelle che noi chiamiamo varietà antiche, quindi quelle proprio che vengono dal territorio, che il territorio ha addomesticato, perché anche da questo punto di vista, come con gli animali, anche per frutta e verdura o altri tipi di, o il cereale che dicevamo prima, c'è proprio un addomesticamento di migliaia di anni di coltivazione nei vari territori, e quindi, come dire, la terra plasma poi, e il lavoro dell'uomo e delle donne ovviamente plasmano i prodotti, quindi questo sicuramente ci permette di avere degli ingredienti base che poi fanno venire anche a me, che non sono bravissima in cucina, prodotti come buoni. Dire sì, almeno con un ottimo profumo, esatto. Poi se uno sta in città, visto che io comunque vengo da una città perché sono di Milano, lì anche qua possiamo provare ad andare appunto nella grande distribuzione, che è sacrosanta, nel senso che senza di questa non mangeremmo, e lì ecco farci un po' d'occhio, quindi appassionarci al bancone di frutta e verdura, e quindi anche qua scegliere, magari appunto smaliziarci guardando come sono i prodotti, e poi magari andare anche qua a cercare prodotti con i nomi un po' appunto strani. Pensiamo alle farine che diceva prima Gabriele, tutte queste farine che noi chiamiamo farine minori, che sono questi cereali che vengono dall'antichità e che i nostri,
5: hanno delle storie bellissime.
4: Sì, hanno storie straordinarie, e soprattutto i nostri antenati le continuavano a mescolare, quindi come dire, la farina bianca era quella meno utilizzata perché tra l'altro era estremamente costosa, ma usavano tutte le altre. Qua in Trentino noi abbiamo spelta, abbiamo miglio, abbiamo saraceno, abbiamo mais, abbiamo farro, orzo di tutti i tipi, quindi la mescolanza poi creava anche questa amicizia che dicevamo prima con il prof.
5: Professor Asnicar, allora Marta Villa ci ha accompagnato al supermercato a fare la spesa, ma se andassimo con lei e le dicessi: professor Asnicar, mi aiuti a scegliere i prodotti che piacciono ai nostri amici, voi proprio i batteri, poi racconteremo anche uno studio, i risultati di uno studio che non c'entrano proprio riguardo a quello che mangiamo, ma come si comportano questi batteri, da cui possiamo sempre imparare qualcosa. Intanto hanno i loro gusti, sono abitudinari e fanno gruppo, ma ne parleremo, perché gran parte della trasmissione vogliamo giocarcela proprio sul ruolo della convivialità, che è un ingrediente essenziale per stare bene, per una longevità sana. Parleremo proprio tra poco di longevità sana con il professor Camillo Ricordi, con la professoressa Beccalli e con il professor Sciarrone, tre esperti differenti che ci racconteranno oggi nella sala della provincia che cosa significa oggi longevità e perché dobbiamo aggiungere quel sana, ma i batteri contribuiscono anche alla nostra longevità sana. Dove andiamo a fare la spesa? Cosa piace? Le fibre, ma traducendole in linguaggio di dieta mediterranea alpina?
3: Sicuramente le fibre, anche grassi buoni. Quindi pensiamo l'olio e se pensiamo anche ad altri tipi di cibi fermentati, che non solo pensiamo per esempio ai crauti locali, ma ci esistono tantissimi tipi di cibi. La fermentazione adesso è anche abbastanza di moda sui social, probabilmente se ne vede parecchia.
5: Adesso chiediamo al nostro Gabriele.
3: I cibi fermentati portano sia i nutrienti del cibo, ma la comunità viva che fermenta, che nel processo di fermentazione ha preso parte.
5: E quindi
3: parte,
5: come se invitassero degli ospiti?
3: Esattamente.
5: Veramente così?
3: E noi in uno studio di non tanto tempo fa abbiamo sequenziato, abbiamo analizzato il microbioma dei cibi e l'abbiamo comparato con quello delle persone, e abbiamo visto che fino al 3% delle specie batteriche che troviamo nell'intestino delle persone adulte arriva da cibi. Per cui anche parte delle nostre specie, della composizione del nostro microbioma.
5: Ecco, ma quando voi ricercatori parlate di numeri, il 3% è tanto o è poco?
3: È abbastanza.
5: È abbastanza, perché uno dice, beh, il 3%.
3: È un buon
5: invece
3: numero.
5: È importante.
3: Perché dobbiamo pensare che l'intestino è un ambiente particolare, non c'è ossigeno, è un ambiente in cui arrivano solo i nutrienti che non riusciamo a digerire nello stomaco con la nostra digestione.
5: Sì.
3: E una specie batterica per sopravvivere all'interno deve avere caratteristiche particolari. Quindi riuscire ad avere una specie in un cibo e ritrovarla poi nell'intestino, magari transiente perché consumiamo tanto di quel cibo, perché rimane, è un segnale importante.
5: Quindi quelle specie che arrivano sono proprio hanno quasi dei superpoteri?
3: Si adattano molto bene, sì.
5: Sì, direi che sono preparati e formati, sì, ben addestrati.
3: Sì, sì, Esatto, hanno tutto il repertorio per poter restare e adattarsi molto bene.
5: E quindi se noi volessimo andare, lei ha detto le farine, le citava la professoressa Villa, tutti i cibi fermentati e quindi anche molte parti delle verdure e i grassi buoni. Lei mi ha detto l'olio, ma c'è anche il burro qua.
3: Anche il burro, sicuramente, soprattutto
5: e
3: se parliamo
5: ci sono
3: di
5: i formaggi.
3: Di burro e formaggi di qualità. Mm. Bisogna sempre puntare su un prodotto di qualità, per cui la lavorazione, il procedimento possa garantire.
5: Bisogna diventare
3: nutrienti.
5: Un po' esperti, vero? Non possiamo, cioè se vogliamo davvero apprezzare quello che portiamo nel piatto, per questo tu fai scienze gastronomiche. Cioè, non, vero?
2: Sì.
5: Ecco, un consiglio dal quasi dot. Ecco, l'etichetta, il posto in cui noi andiamo a cosa
2: leggerla.
5: È importante perché
2: sì.
5: Noi dobbiamo capire quello che acquistiamo.
2: Sì, è la carta d'identità del prodotto, l'etichetta poi. Perché ti spiega tutto, da dove viene, come è fatto.
5: Ma tu quando vai a fare la spesa stai ore oppure fai veloce? No, solamente per sapere se ti mando oppure...
2: No. È meglio che non vado a fare la spesa.
5: Ecco, siamo tutti più tranquilli perché sennò... Noi ci fermiamo ma ritorniamo, restate con noi, a tra poco.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza uso di antibiotici.
17: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
19: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
20: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
21: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
22: Qui Venere, procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
23: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna.
0: Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
1: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
0: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Obiettivo salute in tavola.
5: Obiettivo Salute in Tavola trasmette da Trento, siamo al Festival dell'Economia in Piazza Fiera, magnifico, stiamo parlando di dieta mediterranea alpina, detta così dicono ma che cosa state dicendo? Invece l'abbiamo proprio raccontato nella prima parte della nostra trasmissione, la salubrità anche di questa dieta che si basa sui prodotti del territorio ma soprattutto si basa sulla combinazione di vari prodotti diversi, perché è proprio la varietà, ce lo raccontano nutrizionisti, medici, che fa la differenza. Professor Asnikar, la Fondazione Edmund Mach, come si pronuncia?
3: Perfetta.
5: Ma dai, che è andata bene, ha sviluppato proprio qui a San Michele all'Adige un vero protocollo di dieta mediterranea alpina. Ne abbiamo parlato, lei ha citato le mele, i cereali locali, abbiamo aggiunto i latticini di malga, i legumi, ma c'è qualcosa che va oltre i nutrienti. Il contesto in cui mangiamo, la convivialità, le relazioni. Ecco, ne abbiamo parlato anche negli incontri al festival e fuori festival dell'economia, quanto questi aspetti siano fondamentali. Proprio nei giorni scorsi la professoressa Immacolata De Vivo, che lavora ad Harvard, ha dimostrato quanto le relazioni, quanto la gratitudine, quanto la gentilezza, il modo di stare insieme lasciano delle tracce importanti nelle nostre cellule e aiutino a rallentare l'accelerazione dei telomeri. Quindi dicono ai telomeri accorciati ma piano. Ecco, tutto questo riporta di nuovo ancora una volta al centro la tavola. Non è che con questo dobbiamo passare tutto il giorno a tavola con amici a mangiare, a chiacchierare. Ecco, però è un aspetto molto importante, credo, che stiamo un po' perdendo in alcuni contesti, cioè la convivialità. Ricordiamo che la solitudine è un fattore di rischio importante, ormai dimostrato. E io chiedo al professor Asnikar, partiamo da quello che non si vede dentro. Questo, la convivialità piace anche ai nostri amici?
3: Sicuramente.
5: Come
3: sicuramente
5: avete fatto a capirlo?
3: E direi che il microbioma ci offre una prospettiva molto affascinante da questo punto di vista. Per anni abbiamo studiato, per esempio, la trasmissione verticale del microbioma dalla mamma al bambino nel momento della nascita.
5: Sì.
3: Ma la domanda rimane su come si forma il microbioma adulto. E qui la convivialità, le relazioni hanno un ruolo estremamente importante. Abbiamo, in uno studio, non negli adulti, nei bambini, ma abbiamo seguito 43 bambini nell'asilo nido di Trento.
5: Ah, ma questa se la racconti perché è troppo bella.
3: E li abbiamo seguiti all'inizio dell'asilo nido per i primi tre mesi e abbiamo tracciato le specie batteriche che i bambini si trasmettevano tra loro, che si trasmettevano all'interno delle loro famiglie, con la mamma, il papà, fratelli.
5: Sì.
3: E abbiamo visto che nell'arco di due mesi alla fine del nostro studio i bambini condividevano specie batteriche di più con i loro compagni che non con la famiglia. Quindi di sicuro le relazioni, la convivialità e stare a tavola sono dei gesti, sono dei momenti importanti non solo per il cibo che mangiamo ma anche proprio per il tempo passato assieme, la condivisione di uno spazio che permette anche la trasmissione del microbioma in questo caso.
5: Gabriele, beh, con te che fai dolci strabuoni eccetera, è facile avere poi qualcuno con te che condivide.
2: Sempre qualcuno che vuole mangiare i miei dolci, sì.
5: Sì.
2: Ma a me proprio piace anche cucinare per gli altri, magari per gli amici, infatti cerco sempre di fare come pizzette, poi il dolce, tutto così. E poi anche tramite i miei video mi piace l'idea che magari qualcuno vede una mamma, perché ho un molto
5: brava,
2: pubblico...
5: fatele vedere queste mamme.
2: Sì, c'è
5: su,
2: un
5: anche
2: pubblico
5: le nonne.
2: Molto di mamme così, che magari mi scrivono e mi dicono che i loro figli hanno piccolini, hanno visto cioè insieme alla mamma, penso, hanno visto la mia ricetta e vogliono farla, e anche quello diventa comunque un momento di condivisione per loro.
5: Bravo, bravo.
2: E quindi quello mi piace molto.
5: Anche a me piace. Ma per un'antropologa la convivialità cosa vuol dire?
6: È essenziale, ovviamente noi studiamo quello che c'è fuori, però ricalca molto quello che ci ha detto prima il professore, perché ovviamente noi siamo abituati dalle caverne a mangiare insieme. E lì si è formato anche il linguaggio mentre mangiavamo insieme, perché mentre i nostri antenati attorno al fuoco incominciavano a cuocere le prime carni, e da lì sappiamo che lo sviluppo del cervello viene da lì, incominciavano a dirsi anche dove andare a prendere quella radice, dove andare a prendere quel, e quindi hanno imparato a parlarsi, che anche questo, e a creare una geografia.
5: Noi, no? Dove prendi il miele? Esatto. Dove vai a mangiare la pizza? Anche loro dicevano dove prendi,
6: esattamente, esattamente. E dove prendi le ciliegie?
5: Dove prendi? Esatto. Io vado al quarto bosco.
6: Esatto. E anche noi oggi lo facciamo, ma lo facevano anche appunto i nostri nonni, anzi lo facevano di più i nostri nonni, le famiglie allargate che non ci sono più, perché oggi abbiamo tante famiglie appunto mononucleari o comunque papà, mamma e figli, invece là c'era tutto quello che noi chiamiamo da antropologi il clan familiare. C'è in altri posti del pianeta dove ancora le comunità indigene mangiano insieme, è un momento sacro, un momento importantissimo. Ecco, sarebbe un po' da recuperare, perché attraverso quello noi creiamo benessere, quindi benessere. Brava. Abbiamo sentito prima anche per quello che sta dentro nel nostro intestino, ma benessere anche per quello che sta fuori, perché ci parliamo, perché risolviamo tante cose, perché ci scambiamo ancora di nuovo informazioni di tutti i tipi e anche ricette, perché gli italiani quando stanno a tavola parlano sempre di cibo, siamo veramente straordinari da questo punto
5: meravigliosi,
6: di vista.
5: Siamo meravigliosi, parliamo di cibo, parliamo della ricetta, io la faccio così, mia nonna la faceva così, però non riesco più a trovare quel sapore. In realtà ci sono piatti, e lo sappiamo tutti noi, che ci fanno sentire immediatamente a casa. Allora, professoressa Villa, quanto conta la memoria emotiva nel nostro rapporto con il cibo, e quanto le cucine territoriali, anche naturalmente queste alpine di cui parliamo oggi, continuano ancora, direi, a costruire identità?
6: Tantissimissimo. Noi abbiamo fatto uno studio come sociologia, e è venuto fuori quella, appunto, l'abbiamo intitolato quel dolce sapore delle ricette fatte in casa. Abbiamo recuperato proprio delle memorie storiche di antichi ricettari, quelli tenuti dalle nonne nella credenza, che quindi non sono stati mai pubblicati, e emerge questo, che il passaggio è un passaggio sempre appunto emozionale tra generazioni, che questo è fondamentale, e ogni generazione ci mette qualcosa di suo, ovviamente, come Gabriele ci ha detto prima, però c'è una base appunto comune che ci permette di rimanere collegati con i nostri antenati, con le nonne, i nonni, i trisnonni, eccetera. E ovviamente il cibo è emozionale. Altri colleghi hanno studiato il fatto che noi impariamo a mangiare quello che ci faceva la mamma e la nonna, cioè adesso quello che ha detto Proust non è così distante, è un universale che c'è in tutta l'umanità, ossia che abbiamo queste madeleine, ognuno ha la sua madeleine.
5: Ecco, ditemi qual è la vostra madeleine. 349-238-6666, volete scriverlo, un messaggio di WhatsApp. Qual è la tua madeleine? Qual è il tuo piatto, quello che ti ricorda la tua mamma? Adesso io non vorrei fare preferenze, perché si dice sempre il piatto della mamma e della nonna, ma ci sono papà, ci sono i ragazzi, ci sono nonni che cucina. Lei come va, prof?
3: Bene, dai, me la cavo.
5: Questo poi verificheremo. Ma tu, qual è il tuo piatto?
2: Mi viene in mente un piatto che faceva sempre mia nonna, ci faceva tutti i nipoti.
5: Quanti siete voi nipoti?
2: Eravamo nono, c'eravamo in quattro.
5: E già quattro, tenerli a bada.
2: Era un risotto con il sugo. Cioè, semplicissimo, ma ce lo faceva sempre perché ci piaceva, sì, era strabuono.
5: E tu riesci a farlo un po'? Hai scoperto quello che aveva, quello zic che aveva, che sapeva il sapore della...
2: più che altro perché...
5: Allora, fai scienza gastronomica, hai milioni di follower che ti guardano, devo fartelo io, come ami ce li avrei. Ti farò io il risotto rosso della nonna. No,
2: perché pensate che io sia capace di cucinare, ma... No. I dolci sì, tantissimo mi piacciono, le robe un po' più sfizzose così, ma se mi chiedete di fare un piatto di pasta o un risotto così...
5: No, lui della dieta mediterranea alpina niente proprio, ma della tua terra, qualche, lo strudel
2: Di mele, dai, quello sì.
5: Quello
2: lo faccio.
5: Ma lo fai un po' contro, mi sembra un po' da dire lo faccio per te, no. Io sarei onorata.
2: Cioè,
5: ma...
2: è perché magari io faccio ricette un po' più golose, diciamo, anche più accattivanti alla vista.
5: Sì.
2: Lo strudel è bello, è buonissimo, però non è che dici, oddio, lo vedi, dici, wow, che dolce, incredibile.
5: Ecco, ma questo devo, io lo passo ai miei due altri ospiti, il professoressa Villa. Ragionano in modo differente.
6: Sì, devo dire.
5: Quindi
6: sì.
5: Gli antropologi di domani che studieranno loro avranno del bel filo da torcere.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Più appunto visiva, questa cultura visiva che è quella appunto da Instagram, questo va benissimo. L'identità è dinamica, questo non possiamo fermarla mai. Per cui non pensiamo che le comunità siano sempre uguali. Anzi, il bello di essere umani è che abbiamo un'identità culturale dinamica. Quindi ben vengano le innovazioni da parte delle generazioni nuove.
5: Qua devi proprio smetterti a fare dolci, fargliele, tanto state abbastanza vicino. Professor Rasnikar, che dice di questo nuovo modo di considerare il cibo, anche che hanno i ragazzi, no? A cui comunque è giusto passare delle informazioni che sottolineano il ruolo importante del cibo, di alcuni alimenti in particolare, sempre pensando ai suoi batteri amici che sono diventati anche i nostri. Ecco, su che cosa fare leva lei, che è un ricercatore e che sa quanto è importante, cioè coniugare quello che è il nuovo modo di interpretare e vivere il cibo di oggi, e Gabriele ne è un'esperienza, con

0: Ti farò il risotto al sugo. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito dopo.
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
2: Buona domenica da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Lisertere di Puglia in direzione Venezia. Inoltre si viaggia lentamente per lavori sulla A14 autostrada adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in carreggiata in direzione Taranto. Strade in diretta tornerà alle 13.45, buon viaggio.
1: Obiettivo salute.

0: la dieta mediterranea alpina, di quel Mediterraneo che cosa salviamo? Che cosa c'è di importante? Perché poi l'alpina la stiamo raccontando, segale, cereali vari, fermentati, la frutta secca e la frutta fresca, e poi arrivano però anche le spezie. Insomma, ma della dieta mediterranea che cos'ha la dieta alpina?
1: Salviamo l'olio, che dicevamo prima, perché qui abbiamo la frontiera del Garda, che è fondamentale, e poi appunto salviamo comunque la parte legata più a mangiare, cioè mangiare meno proteine animali, perché questa dieta mediterranea alpina era povera, cioè erano persone povere, e quindi la vacca non si ammazzava, il vitello si mangiava a Natale, e quindi ecco che della dieta mediterranea noi abbiamo proprio quella composizione, il famoso triangolo della nutrizionale, e quindi ce l'avevano già senza sapere che fosse così.
0: Prof?
2: No, esattamente, e questi combinano, poi pensiamo magari anche alla parte probabilmente di pesce di lago che può sopperire in qualche modo ad altre proteine animali, insomma, e queste collimano benissimo con i nostri amici batteri nel nostro intestino.
0: Insomma, i batteri di una signora seduta qua davanti a noi, no? Di Trento, che segue la dieta mediterranea alpina, come è stata definita, sono felici. Possiamo dire?
2: Direi di sì.
0: Allora, io sono felice di avere qui in studio con me, sono arrivati, il professor Camillo Ricordi, direttore del Centro Trapianti Cellulare, direttore emerito del Diabetes Research Institute, sfoglio del mio pessimo inglese, dell'Università di Miami e promotore della rete Lombardia Longevità Sana. Grazie professore, lo incontriamo tra poco, io sono troppo felice di parlare di longevità sana col professor Ricordi, facciamo un lancio. Grazie, facciamo. E poi abbiamo con noi anche il professor Sciarrone, che è responsabile del centro di chirurgia vertebrale e robotica all'Humanitas San Pio X di Milano. Grazie professore, adesso gli stanno mettendo i microfoni. Perché? Perché io ho pensato, ma quale miglior lancio del nostro appuntamento a Palazzo della Provincia, Sala De Pero, oggi alle 14.30, in cui parleremo di longevità, che non far sentire il professor Ricordi, che, professor Ricordi, lei è quello che di longevità sana finalmente e unicamente parla nel modo più scientifico e rigoroso del termine.
2: Grazie.
0: Professore, grazie. Sono
2: grazie
0: emozionata, perché parlare di longevità sana è una cosa bella, professore, tra poco possono venire ad ascoltarci, ma intanto a chi non è a Trento...
3: Bellissimo sentire comunque la dieta mediterranea alpina, perché è vero, la carne una volta si prendeva, se c'era un'occasione particolare, una volta all'anno, o per nascere un figlio, una comunione, qualcosa, poi è diventato uno status symbol, no? Che ha rovinato, che poi è associata, soprattutto negli Stati Uniti, dove la carne... ha dei grassi, 25% di grassi che non fanno particolarmente bene, mentre in Italia ancora con la chianina, la piemontese, hanno 1,5%, non il 25%, perché ancora anche
0: quindi
3: non c'è una categoria. All'interno delle categorie come la carne rossa ci sono differenze enormi, come anche nel latte, nelle uova, negli allevamenti di polli, eccetera.
0: Quindi a tavola non si invecchia, si dice, no?
3: Bisogna stare attenti però, perché ormai la contaminazione della dieta mediterranea ha degli effetti anche nocivi sulla longevità sana.
0: Comunque la longevità sana si nutre anche di una dieta varia ed equilibrata, abbiamo parlato di dieta mediterranea alpina, abbiamo sottolineato anche l'aspetto della convivialità, professor Ricordi, che è uno

0: dei temi di cui parliamo spesso anche in radio. Lei mi raccontava appunto che la solitudine è un fattore di rischio importante, e sulla solitudine vado dal professor Sciarrone, che sarà insieme a noi proprio in questo appuntamento per parlare di longevità sana alle 14:30, ve lo ricordo per i presenti, proprio alla sala della provincia. Ecco, con lei affronteremo il tema dell'isolamento, della erosione lenta dell'indipendenza, dell'autonomia, che si accompagna spesso a una longevità. E faccio longevità proprio perché ho imparato dal professor Ricordi che se dico solo longevità vuol dire allungamento della vita. Se metto sana ed è invece un progetto che è altro. Professore.
1: È verissimo, la longevità sana va assolutamente distinta dalla longevità, perché effettivamente quello che spesso accade nelle nostre persone avanti con gli anni è proprio che aumenta la capacità di vivere più a lungo, ma diminuisce in maniera assolutamente proporzionale anche la capacità di interagire con l'ambiente che ci circonda. E questo va purtroppo a incidere tantissimo su quello che diceva lei poc'anzi, che appunto rende le persone sempre più sole, perché iniziano a rinunciare a vivere proprio perché non riescono più a interagire, a interfacciarsi con le attività banalmente quotidiane.
0: Ecco, gli anziani nelle comunità, e vado dall'antropologa, dalla professoressa Villa, qui in questi luoghi ho avuto modo di sentire raccontare lei, leggere, cioè, hanno un ruolo ancora molto attivo rispetto a quelli delle città o in America, prof?
2: Sì.
0: Cosa dice?
2: Sì, perché proprio sono collante. Noi abbiamo comunità, ovviamente siamo nelle Alpi, siamo in quelle che vengono chiamate aree interne, e quindi abbiamo tanti piccoli villaggi, chiamiamoli così, che ci sono anche in Appennino. E il ruolo appunto dell'anziano è fondamentale, sia per la trasmissione questa della cultura materiale e immateriale. Abbiamo ancora anziani che proprio coltivano la terra e quindi sono attivi, molto attivi, e trapassano ai loro nipoti proprio queste capacità, e sono anche molto impegnati all'interno dei paesi. Noi abbiamo questa storia particolare dei domini collettivi, dove sono proprio gli anziani che si occupano di questo patrimonio agrosilvopastorale insieme ai giovani, quindi c'è questa bellissima correlazione tra le generazioni che permette di tenere una comunità non spopolata e estremamente vitale.
3: Che poi trovi anche nelle zone blu, ecco, gli ultracentenari, che vai da Ogliastra a Costa Rica, sono tutte zone abbastanza dove uno ha contatto con la natura, si muove, lavora, oltre alla dieta sana.
0: Professor Ricordi, infatti proprio ieri che siamo andati su a Sardegna, posto meraviglioso, 4 minuti, sei su, e si diceva, ma potrebbero esserci delle blue zone, non so se si potrebbero chiamare blue zone, alpine zone, anche qui, perché ci sono delle persone molto avanti nell'età, ma di con quella longevità sana di cui lei parla e racconta, c'è uno sano, che fa, è autonomo, sta bene in salute, avrà anche un microbiota felice, perché anche lì batteri, altro che zampone, no, quello nel senso, si potrebbe pensare, no prof? Che dice?
3: Sì, bisogna imparare dai segreti delle zone tipo di montagna o rurali e cercare di ingegnerizzare la longevità sana anche nelle zone metropolitane. L'unico paese che ci è riusciti sono... Gli unici paesi che sono riusciti sono per ora Singapore, che era al di fuori di ogni statistica 20 anni fa, adesso nei primi 3 paesi al mondo come longevità sana, e Hangzhou in Cina, che è anche un'altra area che sono nei primi posti al mondo. L'Italia globalmente nei primi 3 col Giappone, se si considera longevità sana e spesa sanitaria come efficienza della spesa rispetto all'outcome come longevità sana. Gli Stati Uniti sono all'ultimo posto tra i paesi sviluppati, perché sono anche esempi di vedere cosa vogliamo fare nel futuro. Vogliamo spostarci al 69esimo posto della graduatoria mondiale come gli Stati Uniti o avvicinarci al Giappone e Singapore?
0: Professor Sciarrone, la mia nonna diceva sempre, bisogna cercare di restare in gamba, ecco, c'è quella saggezza, vero, degli anziani, insomma, ha detto lei che si occupa di chirurgia vertebrale, robotica, questo, cioè la tecnologia ci aiuta, ma meglio farne a meno.
1: Diciamo che la tecnologia rientra tra quelle possibilità che noi abbiamo di preservare un patrimonio inestimabile, che è questa grande eredità che ci danno i nostri anziani. È chiaro che, come diceva la professoressa poco fa, la trasmissione di questa cultura è molto molto importante e trasversale, la vediamo anche in moltissime aree rurali del sud, per esempio, dove queste persone vivono attraverso ciò che fanno, cioè curare l'orto, curare gli animali, eccetera, e sono entusiasti di questa cosa, non intendono minimamente farne a meno, e quindi per noi è molto importante, come dire, assecondare questo desiderio e questa necessità, che poi diventa una necessità di tutti.
2: Noi abbiamo una Malgara che è scomparsa l'anno scorso, ha quasi 100 anni, che ha fatto una Malgara fino all'estate, prima di appunto mancare. 99 anni in Malga.
0: 99 anni, ce n'era un ancora, faceva 100, che poi non vuol dire, prof, ho capito, lo so che non vuol dire gli anni, ma bisogna arrivare nel momento in cui, tac, sei sano.
3: All'Ornella Vanoni.
0: All'Ornella Vanoni.
3: Voglio un gelato e poi arresto cardiaco che non è indolore completamente, perfetto. Uno si addormenta senza soffrire.
0: Allora, io voglio salutare e ringraziare Pietro Lacorte in regia, la parte tecnica, insieme a Andrea Roccabella, so che ha fatto ballare tutto Trento ieri sera, ma noi siamo andati a dormire, mannaggia, questa per la longevità sana forse non fa bene, dovevamo ballare anche noi. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ringrazio naturalmente Gabriele Terzi con i suoi piatti strabuoni, il professor Camillo Ricordi, il professor Giuseppe Sciarrone, che rivedrò tra poco alle 2:30, il professor Asnicar e la nostra antropologa, la professoressa Marta Villa. Noi ci sentiamo ancora domani, perché io torno da Trento, io starei qui ma non mi lasciano trasmettere da qui, per cui ritorno e ci sentiamo domani. Buona domenica a voi e alle persone che amate, state bene, buona giornata.

Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
9: Sono le 13.
10: GR 24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti e Iran, una prima intesa vicina, nuovi colloqui a Islamabad a giugno. La guerra in Ucraina, Mosca conferma il lancio di missili, rappresaglia per l'attacco ucraino nel Lugansk. Calcio, la Serie A chiude con la 38esima giornata, ciclismo e il Giro d'Italia oggi a Milano. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. In seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. È quanto afferma la piattaforma media saudita Al-Arabiya sul proprio sito, in arabo citando fonti di alto livello. Il memorandum d'intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte. Pakistan scosso oggi da un pesante attentato, 24 morti e decine i feriti nell'esplosione di un ordigno su un treno che trasportava militari nella provincia sud-occidentale del Baluchistan. L'esplosione è avvenuta a Quetta, capoluogo della provincia, e ha completamente distrutto un vagone ferroviario. Il treno trasportava personale militare e le loro famiglie ed era in viaggio da Quetta a Peshawar. Almeno 4 morti e 60 feriti nei massicci attacchi russi della notte sull'Ucraina.
1: Le intelligence occidentali lo avevano previsto, il presidente ucraino Zelensky l'aveva preannunciato, e l'attacco russo, pesantissimo come rappresaglia per lo studentato colpito nella regione di Lugansk, è arrivato. Nella notte Mosca ha colpito la capitale ucraina Kiev con 600 droni e 90 missili, danneggiando edifici residenziali, scuole, un mercato, una infrastruttura idrica e anche il Museo Nazionale d'Arte Ucraina. La Russia ha confermato di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Oresnik, in grado di trasportare testate nucleari. La denuncia era arrivata via Telegram dal presidente ucraino Zelensky. I violenti bombardamenti hanno colpito anche un complesso residenziale dove abita l'ambasciatore dell'Albania, Filo. Prendere di mira aree civili e mettere in pericolo il personale diplomatico rappresenta una grave escalation, ha detto il ministro degli esteri albanese, convocando l'ambasciatore della Federazione Russa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo, al lavoro i team di Medici Senza Frontiere in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sentiamo Valeria Greppi, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
2: In questo momento stiamo supportando per l'ultimo focolaio di Ebola nelle province dell'Ituri e del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, dove ci sono già altre emergenze umanitarie in corso. La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV. Le fasi iniziali e di avvio della risposta possono creare preoccupazione all'interno della comunità, anche perché la diagnostica per questo virus è complessa e non abbiamo a disposizione moltissimi kit diagnostici. Nonostante questo, la comunità è direttamente coinvolta, infatti è assolutamente essenziale costruire un rapporto di fiducia con la comunità in modo tale che aderiscano alla risposta sanitaria.
0: In Italia adesso urne aperte dalle 7 di questa mattina per le elezioni amministrative. I seggi rimarranno aperti fino alle 23. Domani si voterà invece dalle 7 alle 15 e poi avrà inizio lo spoglio. Sono chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. In Friuli, Venezia, Giulia e Sicilia il voto si svolge oggi e domani, mentre in Valle d'Aosta si vota nella sola giornata di oggi. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75%. Il caro carburanti si fa sentire nonostante i provvedimenti del governo.
3: il prezzo del gasolio torna a salire dopo il nuovo taglio delle accise che ha dimezzato lo sconto da 20 a 10 centesimi al litro. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale oggi è di 1,968 euro al litro per la benzina e di 2,037 euro per il gasolio, che in autostrada arriva a 2,123 euro. Per fronteggiare l'impennata dei prezzi dovuta al blocco dello stretto di Hormuz, il governo resta in pressing su Bruxelles, chiedendo che la maggiore flessibilità già concessa per gli investimenti nella difesa venga estesa anche alle misure contro il caro energia, interventi che finora sono stati finanziati tagliando altri capitoli di spesa. La coperta però è corta, questa situazione non può andare avanti, avverte in un'intervista il ministro per gli affari europei Foti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E siamo allo sport, il calcio. Ci attende una serata di verdetti per la Serie A, che oggi chiude la 38esima e ultima giornata.
4: Schermaglie ininfluenti quelle che abbiamo vissuto ieri sera a Bologna col 3-3 tra i rossoblù e l'Inter, fresca di doblete, e a Roma con la Lazio che ha chiuso sul 2-1 col Pisa già retrocesso e ha salutato il 38enne Pedro al gol d'addio. E buone solo per le statistiche saranno pure oggi alle 15 il derby emiliano tra Parma e Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese con l'addio di Conte alla panchina partenopea. I verdetti decisivi arriveranno nelle ultime due ore del campionato, dalle 20:45. In zona Champions il Milan, che ospita il Cagliari, e la Roma, che va a Verona a quota 70, sono padrone del proprio destino. Con la vittoria sarà qualificazione. Vincere, almeno per sperare, perché staccate di due punti, devono però pure la Juventus, impegnata nel derby col Torino senza Yıldız, out per un guaio al polpaccio, e il Como, che va a Cremona. E qui la lotta per l'Europa che conta si intreccia con quella salvezza, perché pure i grigiorossi devono puntare ai tre punti e sperare che non faccia altrettanto il Lecce, avanti di un punto e che ospita il Genoa. Insomma, ci aspetta una notte, magari pure di polemiche, di sicuro di gol ed emozioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ciclismo: dopo la prodezza del danese Vingegaard, nuova maglia rosa ieri in quota a Pila, oggi tappa milanese per il Giro d'Italia.
5: Dopo l'ennesimo show montano di Jonas Vingegaard, che vince la sua terza tappa in questo giro e si veste per la prima volta di rosa, il portoghese Eulualio adesso è secondo a 2,26, il giro torna oggi a Milano, dove nacque il 13 maggio del 1909. In programma uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, con partenza da Voghera alle 13:40. Da Pavia si ripercorre al contrario il tracciato della Sanremo. Si entra in città dalla Chiesa Rossa, sull'alzaia Naviglio Pavese, per entrare nel circuito finale di 16,3 km da ripetere quattro volte. Ultima curva in piazzale Loreto a 2 km dall'arrivo, poi tutto dritto fino all'arrivo in Corso Venezia all'altezza dei Giardini. Sarà la volta buona per il nostro Jonathan Milan. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Voghera.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 16:00.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
3: A causa del Covid, il predecessore Francesco era stato costretto ad annullare la visita. Ieri Papa Leone ha riannodato i fili in occasione dell'11° anniversario dell'enciclica Laudato Si. Prevost ha visitato Acerra e con essa ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutte le terre dei fuochi d'Italia, il vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna.
4: Acerra è città simbolo, ecco, intanto già città simbolo di tutto il territorio, della cosiddetta terra dei fuochi, che comprende un territorio molto ampio tra Napoli e Caserta, 90 comuni con circa 3.000 abitanti, ma diventa città simbolo Acerra di tutte le terre ferite, non dico tanto del pianeta, ma almeno dell'Italia, perché secondo i report che periodicamente il Ministero passa, ci sono almeno 50 siti altamente inquinati, sia al nord, sia al centro, sia al sud. Ecco perché io dico, in genere dico, che non si deve parlare di terra dei fuochi al singolare, ma al plurale, per cui la visita di Papa Leone è simbolicamente la visita a tutte le terre ferite e inguinate d'Italia.
5: Ecco, la Laudato Si, diciamo, è stata proprio una stella polare, no? Un'indicazione ben precisa che ha lasciato in eredità Papa Francesco.
4: Beh, devo dire la verità che storicamente l'impegno nostro per la cura del creato data ancor prima della Laudato Si, che è del 2015, da quando è incominciato a sorgere da noi il dramma ambientale. Da allora si è incominciato a registrare la reazione della gente e l'impegno anche delle nostre chiese vicino alla popolazione che soffriva. Poi la Laudato Si nel 2015 è venuta un po' ancora di più a sostenere, incoraggiare, a dare un fondamento ufficiale a questo impegno. Certo, sì, la Laudato Si può dare è di grande insegnamento, non dimentichiamo però che si tratta di un documento della Chiesa, del Magistero dei Papi, e quindi un documento della dottrina sociale della Chiesa. Io insisto molto nel dire che la Laudato Si non è un semplice documento green, ecologista, ma è un documento ufficiale della Chiesa, un po' come tutti i documenti della dottrina sociale, a partire dal primo, quello del 1891, di un altro Papa Leone XIII, e mi riferisco alla Rerum Novarum. Io dico sempre che quello che fu la Rerum Novarum a fine Ottocento, per una questione altrettanto importante, quale fu la questione operaia, la questione sociale, lo è adesso la Laudato Si per la questione ambientale. E dà un fondamento teologico, biblico, Laudato Si all'impegno per l'ambiente, cioè che noi lo facciamo da credenti, non cediamo alla moda del momento, ma lo facciamo come comunità credenti che credono in un Dio che ha creato il cielo e la terra, che ha affidato all'uomo la custodia e la difesa del giardino che è la terra, e soprattutto crediamo al Vangelo della creazione. La creazione è luogo della presenza di Dio, e dunque noi lo facciamo per motivi anzitutto di fede, ecco. Poi c'è anche la vicinanza ovviamente ai malati, a quelli che sono stati colpiti dall'inquinamento ambientale. Non c'è una questione ambientale che non sia anche una questione sociale, è una questione addirittura anche sanitaria. Terra, poveri e malati vanno sempre insieme, o si tengono insieme o non si capisce quello che succede. E difatti, quindi, l'impegno è non solo per la custodia della terra, ma anche per i poveri e soprattutto i problemi della salute, perché da una terra inquinata nascono malattie e morti. Il nesso c'è. C'è una correlazione tra inquinamento e l'insorgere di patologie, soprattutto tumorali. Noi lo tocchiamo con mano in questi decenni, abbiamo toccato con mano soprattutto la vicinanza della Chiesa, alle famiglie che hanno avuto figli morti.
5: Lei dice non è però tutto negativo, bisogna guardare anche ai segni di speranza.
4: Sì, ma non perché vogliamo guardare alla speranza come un fatto retorico. Tutta questa situazione ha provocato la reazione della gente, quindi sono nati comitati, associazioni, medici per l'ambiente, le madri coraggio, importante, le madri che hanno perso i figli, e tutto questo ha suscitato un movimento, un sussulto, ecco, di coscienza anche civica, una cittadinanza attiva. Certo, siamo ancora agli inizi di questo movimento, ma questo fa ben sperare, perché oggi la gente è molto più cosciente di un tempo di quello che è successo e ha la voglia, diciamo, di reagire, di ricostruire, purché però ci siano pure le istituzioni che fanno la loro parte. Da questo dramma non si esce se non con una sinergia che riguarda le istituzioni, i cittadini, i comitati, i medici e infine anche la Chiesa, che fa la sua parte non solo di denuncia, non basta la denuncia di quello che è successo, quando è necessario la Chiesa lo fa, ma anche quello di ricostruire un tessuto anche di coscienze, formare le coscienze, educare a partire dai ragazzi, educare alla difesa del creato.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso del nostro approfondimento. Parleremo dell'obbligo europeo per la radio in auto, è infatti arrivata l'attesa decisione della Commissione europea che ha dato il via libera all'obbligo di presenza di ricevitori radio FM e DAB su tutti i nuovi autoveicoli, un tema che ovviamente ci interessa molto da vicino, ma parleremo anche di Europa con l'apertura ai carburanti rinnovabili contenuta in una proposta che è stata avanzata in Commissione Ambiente dall'eurodeputato italiano Salini. Ci occuperemo poi di veicoli commerciali, i veicoli commerciali del gruppo Stellantis che sono racchiusi sotto la sigla Pro One e che in questo momento rappresentano sicuramente un pezzo importante del mercato del settore. Tutto questo succederà tra pochissimo alle 13.30 all'interno di Shift, il futuro della mobilità. Restate con noi, per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
2: Visione e impatto sociale. Le imprese del terzo settore di Giulia Bassi. Avere una sostenibilità economica ma anche un impatto sociale, mettendo al centro di tutto le persone, l'inclusione e modelli organizzativi solidi e innovativi. Le imprese e le cooperative del terzo settore hanno un valore strategico. Ogni euro investito genera benefici fino a 3 volte superiori per la collettività, ma soprattutto migliorano concretamente la vita delle persone, riuscendo ad avere un impatto su di loro e anche sui territori. Oggi raccontiamo 3 eccellenze del mondo no profit. Queste storie sono state raccolte a Milano nell'ambito della 14ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. La prima storia ci porta in Sardegna, a Sassari per la precisione, dove è nata e ha sede la San Camillo, un'impresa sociale che opera nel campo dell'educazione e dell'istruzione. A raccontarci la sua missione è Paola Appeddu, la fondatrice e presidente.
3: La cooperativa San Camillo è stata fondata nel 2001 e il bisogno era quello di creare dei servizi all'infanzia di qualità che corrispondessero di più a quelle che erano le esigenze delle famiglie, dei bambini e del territorio. La nostra idea di educazione è un'idea artigianale, perché di fatto quello che i servizi che noi cerchiamo di realizzare non sono mai standard, cercano proprio di adeguarsi al bisogno in quel momento, a quel servizio, a quel tipo di servizio, a quel tipo di domanda, e quindi viene un po' cucito addosso.
2: La San Camillo opera in tutto il territorio sardo. A Nuoro, ad esempio, gestisce il nido aziendale dell'ASL. In generale questa cooperativa copre le esigenze di crescita dal nido all'università, tenendo sempre al centro la persona nella sua unicità e creando un legame profondo con le famiglie e il territorio. Ce lo racconta ancora Paola Appeddu.
3: La San Camillo ha iniziato appunto gestendo nidi comunali. L'esperienza del nido, grazie anche all'insistenza delle famiglie, ci ha portato a sviluppare altri servizi per le fasce d'età successive e non avendo la possibilità di completare, almeno nel nostro territorio, un ciclo scolastico come scuola paritaria, abbiamo creato un centro di educazione e apprendimento che si chiama Gli Improbabili, che copre un po' tutte le fasce d'età, che è un centro molto innovativo. Anche perché non si occupa di aiutare i ragazzi, i bambini e ormai anche gli universitari allo studio, ma di aiutarli a trovare la loro strada, il loro metodo e poi l'esperienza degli incontri, della formazione, dei seminari, perché per noi le famiglie e il territorio sono parte integrante della nostra storia.
2: La San Camillo è una squadra formata da sole donne. Sono 30 le dipendenti che vi lavorano, il 90% delle quali a tempo indeterminato. Proprio la buona gestione di questa cooperativa, che promuove l'innovazione pedagogica, la formazione continua e un lavoro di rete sul territorio, è uno dei suoi segreti.
3: Diciamo che la parte economica è stata la sfida più importante e parte fondamentalmente da una buona gestione dei singoli servizi. Poi chiaramente noi abbiamo servizi paritari privati che in buona parte sono finanziati dalle famiglie e in parte anche dalle regioni.
2: La seconda storia che raccontiamo oggi ci porta in provincia di Brindisi, dove ha sede Oasi, cooperativa sociale che da 40 anni opera nella presa in carico e tutela dei minori, nel rafforzamento del welfare d'accesso, nei servizi per l'immigrazione e della prima infanzia. A guidarci in questo racconto è il presidente Gianluca Pezzolla.
4: La cooperativa Oasi nasce a Mesagne nel 1986 per diciamo, l'idea di un gruppo di amici, secondo me un'idea folle, che è quella di, secondo loro, quella di salvare quanto più, diciamo, vite possibili. Nasce innanzitutto come comunità educativa rivolta ai minori di fascia d'età dai 0 ai 18 anni, con mamme e figli a carico. Quindi nel corso degli anni, oltre che ai minori, quindi inclusione sociale, inclusione lavorativa, ha anche avuto accesso a quelli che sono i progetti ministeriali, quindi di famiglie, di migranti e quindi tutto ciò che riguarda l'integrazione e l'ospitalità.
2: Oasi dunque è nata per sostenere i bisogni di un territorio non sempre facile e che ha richiesto spesso risposte ad un disagio economico e sociale. La cooperativa promuove inclusione, autonomia e integrazione, collaborando con enti pubblici e istituzioni, realizzando percorsi personalizzati di crescita e inserimento socio-lavorativo. A spiegare come è strutturata questa impresa è ancora Gianluca Pezzolla.
4: La cooperativa Oasi si regge in base a quelle che sono le rette di ogni singolo ragazzo, quindi il comune paga le rette di ogni singolo ragazzo che invia attraverso, diciamo, il tribunale che segnala attraverso i servizi sociali la necessità del collocamento del ragazzo. Quindi insieme a questo noi operiamo anche a trovare altri finanziamenti, altri fondi che possono essere quelli della formazione, possono essere quelli del welfare di ingresso.
2: Oasi si è sviluppata nel corso degli anni attraverso il potenziamento e l'ampliamento dei servizi offerti. Questa competenza è legata soprattutto alla capacità di leggere e rispondere ai bisogni territoriali, diventando così un punto di riferimento nel campo dell'inclusione sociale, non solo nella zona di Brindisi.
4: Quest'anno abbiamo raggiunto quasi 100 dipendenti. Quindi abbiamo diversi progetti, abbiamo 5 comunità educative su Mesagne, sono educative integrate perché c'è la parte anche psichiatrica, perché negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione importante anche per quell'area, quindi noi ci siamo diciamo, di nuovo rimboccati le maniche e adeguati a quelle che sono le esigenze. Poi abbiamo in altri posti nella provincia altri progetti ministeriali e anche fuori regione in Calabria abbiamo un appalto per quanto riguarda invece il rafforzamento all'integrazione sociale.
2: Con l'ultima storia di oggi scopriamo l'ambito dell'assistenza sociosanitaria grazie al lavoro di LILT Milano. Nata come articolazione territoriale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha una forte vocazione alla prevenzione oncologica, ma non solo. Come ci spiega Luisa Bruzzolo, direttrice generale.
5: LILT Milano ha una grande storia. Nasce nel 1948, la LILT nazionale è nata nel 22 ed è un ente pubblico, poi dopo la costituzione della LILT nazionale nacquero successivamente tutte le LILT territoriali e si sono costituite via via come associazioni private. Il nostro scopo è quello sostanzialmente di ridurre l'impatto dei tumori nella vita delle persone e lo facciamo in tanti modi diversi, lo facciamo principalmente con la prevenzione. grazie ai corretti stili di vita il 40% circa dei tumori potrebbero essere evitati. Poi ci occupiamo, ed è per noi un'attività molto importante, anzi la più importante devo dire, di diagnosi precoce, che è la prevenzione secondaria, cioè abbiamo i nostri ambulatori sul territorio, 7 ambulatori più 2 ambulatori mobili. L'anno scorso per esempio sono passati dai nostri ambulatori circa 90.000 pazienti e abbiamo erogato 160.000 prestazioni sanitarie di prevenzione oncologica.
2: L'ILT Milano si occupa di prevenzione primaria e diagnosi precoce, ma anche di prevenzione terziaria, che si rivolge cioè a chi ha avuto un tumore, ha effettuato la fase di terapie attive e si trova nella fase di controlli e riabilitazione. In più c'è tutta la parte dell'assistenza.
5: Fin da subito noi ci siamo occupati anche di assistenza, quindi non solo di prevenzione ma anche di assistenza delle persone e in particolare dei malati oncologici più fragili, sia adulti che minori. Quindi noi ci rivolgiamo anche a queste persone offrendo dei servizi molto molto concreti, dai sussidi economici, sia con proprio dei servizi sociali, l'accompagnamento alle terapie ad esempio. Poi un progetto che è veramente nel nostro cuore sono alloggi sociali che abbiamo tutto intorno all'istituto tumori, sono degli appartamenti, abbiamo 28 posti letto, sono posti letto riservati diciamo a coloro che vengono da lontano.
2: L'ILT Milano è una realtà consolidata sul territorio, capace di integrare prevenzione, assistenza e innovazione a beneficio della comunità e dei malati, soprattutto i più fragili. Una realtà portata avanti dai migliori professionisti, ma anche dai tanti volontari.
5: E poi abbiamo anche tanti servizi che eroghiamo in pediatria oncologica, abbiamo un'educatrice, facciamo davvero tante cose e ci tengo a dire che abbiamo sì uno staff importante, perché noi abbiamo in questo momento circa 130 dipendenti, abbiamo oltre 160 medici che collaborano con noi, ma abbiamo anche 700 volontari. Perché la nostra associazione vive di fondi privati e quindi per essere sostenibile noi dobbiamo anche raccogliere fondi.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Livello 1, dichiarazioni IVA, superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
12: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
13: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
14: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
15: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
16: crolli improvvisi.
17: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
18: Tempo in diretta.
19: Soleggiato quasi ovunque, clima piuttosto caldo, di stampo pienamente estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale. Buono ovunque altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Temperature estive e in ulteriore ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
21: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
22: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
23: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
27: Che facciamo questo weekend?
28: Stiamo a casa.
27: A casa?
28: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
27: E dove?
28: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
27: Porto le pantofole.
28: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Apriamo con una importante novità che arriva da Bruxelles e che ci riguarda molto da vicino, questo perché la Commissione europea ha dato il via libera all'obbligo di presenza di ricevitori radio, FM e DAB su tutti i nuovi autoveicoli, accogliendo pienamente l'iniziativa legislativa italiana. Una battaglia che nel nostro piccolo abbiamo portato avanti a più riprese anche attraverso i nostri microfoni. Per Confindustria Radio Televisioni si tratta di un passo fondamentale per garantire al cittadino un accesso gratuito e immediato all'informazione, specialmente in situazioni di emergenza. Non è quindi un semplice dettaglio di design, la radio è una risorsa pubblica insostituibile per la sicurezza stradale a bordo dell'auto. Restiamo a Bruxelles, esaminando più da vicino il futuro dei motori. Una nuova bozza della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo propone di includere da subito i carburanti rinnovabili conformi alla direttiva RED III nel percorso di decarbonizzazione. Si tratta di un cambio di rotta che accoglie le richieste della filiera per una maggiore neutralità tecnologica. Il testo prevede nuovi target per i commerciali leggeri, una riduzione delle emissioni del 30% entro il 2030 e dell'80% entro il 2035. Per le auto invece resta l'obiettivo al 2030, mentre al 2035 si punta a una riduzione del 90%. Mentre l'Europa definisce nuove regole, la ricerca tecnologica continua a correre in pista. Ford e l'Autodromo Nazionale di Monza hanno infatti siglato una partnership che vede l'Ovale Blu diventare official automotive partner del circuito. Questa alleanza guarda al ritorno di Ford in Formula 1 nel 2026 e trasforma Monza in un laboratorio per testare soluzioni da portare poi sui modelli di serie. Ford fornirà una flotta di veicoli ad alte prestazioni come la Mustang GT Dark Horse in veste safety car e la Mustang Mach-E GT come medical car affiancata da modelli elettrificati per la logistica. Restando in tema di strategie per il futuro, Motus E, l'associazione di riferimento della filiera dell'auto elettrica, ha confermato Fabio Pressi alla presidenza per il prossimo biennio. Il CEO di A2A e-mobility continuerà quindi a guidare l'associazione della filiera elettrica puntando su una visione industriale pragmatica. In particolare Pressi ha sottolineato come la mobilità elettrica sia centrale per la transizione energetica italiana, ma soprattutto per garantire maggiore sovranità energetica nazionale a fronte della crisi petrolifera, un obiettivo che il nuovo consiglio direttivo porterà avanti per integrare sempre di più i comparti dell'auto e dell'energia. Chiudiamo con un aggiornamento sulla micromobilità urbana. In questi giorni infatti è scattato l'obbligo di targa sui monopattini elettrici. Le motorizzazioni civili hanno già rilasciato circa 50.000 targhe, gestendo un flusso di richieste che è aumentato sensibilmente negli ultimi giorni. Per agevolare i cittadini è stata potenziata la piattaforma telematica per le domande online e sono state previste aperture straordinarie degli sportelli in grandi città come Roma, Milano e Torino. Ricordiamo che il contrassegno deve essere applicato in modo visibile e permanente sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, seguendo le linee guida ufficiali. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci di mobilità, questo perché la mobilità sta ridefinendo i propri confini produttivi attraverso le nuove regole europee che cercano tra l'altro un equilibrio tra ecologia ed economia. In questa direzione sta puntando anche la proposta di revisione presentata ai primi di maggio dall'eurodeputato italiano Salini, una proposta che si fonda sul principio di neutralità tecnologica e intende promuovere l'integrazione dei carburanti rinnovabili certificati nel settore. La bozza prevede anche dei nuovi target per le auto, ad esempio il limite di riduzione di CO2 al 2035 verrebbe fissato al 90%. Di tutto questo abbiamo parlato in compagnia di Fabrizia Vigo, responsabile dei rapporti istituzionali di Anfia. Ascoltiamo l'intervista.
2: Allora, dalle bozze che abbiamo visto che stanno circolando, l'onorevole Salini ha, rispetto alla posizione presentata dalla Commissione, che ricorderete dal 100% di riduzione della CO2 proponeva un 90+10 mascherato, per quanto riguarda le autovetture presenta una riduzione del 90% non condizionato, quindi un abbassamento del 10% del target. In più, le flessibilità che la Commissione aveva individuato come compensazioni obbligatorie sui carburanti rinnovabili sono al 10%, quindi i costruttori di veicoli si vedono al 2035 un target ridotto al 90% e in più hanno la possibilità di utilizzare i carburanti rinnovabili immessi in rete in Europa come dei crediti. Quindi c'è, come dire, un allentamento, sempre in un'ottica ovviamente di decarbonizzazione, con l'utilizzo dei carburanti rinnovabili e nelle tecnologie tradizionali. Ma un altro tema importante che è stato proposto dall'onorevole Salini è quello di creare una nuova categoria di veicoli. Veicoli che sono alimentati, quindi possono essere riforniti esclusivamente a carburanti rinnovabili, da considerare nella regolamentazione come veicoli a zero emissioni per la riduzione che la produzione di questi carburanti,
3: certo, quindi che abbatte in linea di massima poi la famosa percentuale di cui stava parlando. Questa è una bozza, lo abbiamo detto, quindi è un primo documento di discussione. Ovviamente adesso partirà il confronto fra tutti gli organismi europei, legislativi e non, per arrivare ad una decisione finale, che arriverà quando?
2: Allora, questa è la base su cui si avvieranno le discussioni per la posizione del Parlamento europeo. Sapete che l'iter legislativo europeo prevede una proposta della Commissione, una posizione su quella proposta del Parlamento europeo e una posizione del Consiglio Ambiente, che è formato dai ministri dell'Ambiente dei 27 Stati membri. E successivamente queste tre posizioni vengono poi mediate in quello che viene chiamato il trilogo. Quindi il rapporto dell'onorevole Salini è il testo, l'inizio della creazione della posizione del Parlamento europeo. Quindi si parte da questa proposta, che dicevo è sicuramente una proposta che inserisce nella regolamentazione la neutralità tecnologica, a differenza di quella che è stata la proposta della Commissione del 16 dicembre, e su questo bisognerà vedere come i partiti europei emenderanno questo testo. Quindi adesso iniziano le interlocuzioni e ci sarà a giugno sicuramente una discussione diverse discussioni in commissione ambiente, dove i vari partiti presenteranno le loro posizioni. Probabilmente prima della fine dell'anno dovremo riuscire ad avere sia la posizione del Parlamento che la posizione del Consiglio. Immaginiamo insomma di arrivare almeno a marzo dell'anno prossimo per avere una certezza regolamentare sui nuovi target.
3: Insomma, tempi sicuramente non brevissimi, ma del resto siamo abituati a questi tempi per l'Europa, quindi sappiamo che è assolutamente normale. 90% con un 10% di differenza attribuibile appunto a carburanti alternativi. Cosa intendiamo per carburanti alternativi?
2: Allora, una delle grandi battaglie che stiamo facendo e che è assolutamente condivisa da diversi governi e anche in questo caso dall'onorevole Salini e dal PPE, che è il principale partito europeo, è quella di avere anche una coerenza regolamentare europea. In Europa esistono diverse regolamentazioni, ma in particolare la direttiva RED, sulle Renewable Energy Directive, è il nome, che attribuisce

0: Perché lo ricordiamo,
1: in questo momento lo strumento di valutazione è il famoso dal serbatoio allo scarico, e quindi è uno strumento di valutazione che consente al solo elettrico di poter garantire un abbattimento del 90% della CO2.
0: Ad oggi le emissioni zero in questa regolamentazione specifica del settore automotive dice che sono zero solo quelle che hanno zero emissioni allo scarico, quindi non c'è una considerazione né di quello che alimenta il veicolo, sia essa elettricità o carburante, né tantomeno il ciclo di vita del veicolo, quindi anche quelle che sono le emissioni che derivano dalla produzione del veicolo o dei suoi componenti, che, ecco, come dicevamo, sarebbe stata la cosa più coerente rispetto a quello che è l'obiettivo di decarbonizzare il settore del trasporto stradale.
2: Bene, termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite, Fabrizia Vigo, responsabile dei rapporti istituzionali di Anfia. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo non di uno ma di diversi brand, i brand del gruppo Stellantis, che si occupano di veicoli commerciali e che sono raggruppati sotto la sigla di Pro One. In compagnia di Guido Bevilacqua, direttore di Pro One Stellantis, faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda questi veicoli così importanti e determinanti anche per la movimentazione delle merci oltre che dei passeggeri. Ci risentiamo tra poco.
3: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti voi. Sulla 22 Brennero Modena, per un mezzo pesante in avaria, si verificano code di 8 km tra la Avio e Affi in direzione Modena. Code di 2 km per il traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Vipiteno e Brennero. Sulla 14 Adriatica, a causa di lavori, si verificano code in direzione Pescara tra Pedaso e Grotta Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Questi maggiori disagi al momento. Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.
4: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
2: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come sempre ci occupiamo in questo spazio di case costruttrici, in realtà non ci occupiamo di una ma di diverse case costruttrici, quelle dei veicoli commerciali che fanno parte del gruppo Stellantis. In occasione del Transpotec abbiamo fatto un po' il punto della situazione sul fronte dei commerciali in compagnia di Guido Bevilacqua, Stellantis Pro One Director Italy. Ascoltiamo l'intervista.
6: Direi che i primi quattro mesi sostanzialmente stabile, un leggero un calo, e il mercato all'interno, il mercato a privati, però si mantiene stabile in maniera abbastanza solida, quindi non risentiamo dei fenomeni di calo di mercato che erano ipotizzati ad inizio anno, a dire la verità. Quindi prevediamo anche nel resto dell'anno un mercato sostanzialmente stabile. All'interno di questo mercato noi, il gruppo Pro One, Stellantis, veicoli commerciali leggeri, abbiamo confermato nei primi quattro mesi il 39% di quota di mercato, in linea con l'anno scorso, e direi che secondo le attese stiamo andando avanti con i nostri programmi. La nostra idea è di raggiungere un 40% di quota di mercato nell'anno, ed è a questo che stiamo tendendo. Chiaramente, al di là dei numeri, noi lo dobbiamo fare con dei programmi reali, con delle offerte concrete a clienti. Qui siamo a Transpotec, che è la casa del trasporto, la casa della logistica, e quindi vogliamo far vedere con i nostri mezzi, con la versatilità della nostra gamma, come possiamo stare vicini ai clienti, no? Perché poi i numeri vuol dire la leadership, per esempio, che abbiamo su quasi tutti i segmenti di mercato, piccoli, medi, grandi van. Vuol dire che i clienti con esigenze diverse, ciascuno dei quali ha un'esigenza specifica, ci sceglie perché abbiamo la soluzione. E quindi questa è la strada. guardare al cliente e i risultati sono una conseguenza. Quindi no, non siamo tanto affezionati a leadership e numeri, ma siamo affezionati ai clienti che poi ci danno il riscontro.
1: Ecco, lei prima diceva gruppo Stellantis, un gruppo che ovviamente comprende molti brand, non tutti ovviamente hanno

0: hanno anche un segmento dedicato ai veicoli commerciali. Quali sono i brand che stanno andando meglio all'interno di questo?
1: Allora, in Italia chiaramente Fiat Professional è il brand che storicamente in Italia ha fatto la parte del leone. Veicoli Ducato, Scudo, Doblò sono nomi che tutte le aziende italiane conoscono. Nella crescita degli ultimi 40 anni dell'industria manifatturiera di piccolo cabotaggio e medio cabotaggio in Italia, ma anche le grandi aziende sono cresciuti, posso dire, insieme a noi, insieme alla nostra gamma, no? Chiunque ha avuto un Ducato nella propria azienda e ha usato un Ducato. Quindi Fiat Professional ha una storia in Italia e una percezione da parte dei clienti che è assolutamente eccezionale. E quindi noi, tant'è vero che il 26% di quota di mercato dei primi 4 mesi è Fiat Professional, con delle punte di, diciamo, di performance, per esempio su Ducato, veicolo prodotto in Italia. Qui c'è un legame anche affettivo particolare, perché è un veicolo prodotto da Tessa e quindi noi siamo legati e ci sentiamo responsabili delle performance di questo modello e vogliamo svilupparlo in maniera particolare.
0: Subito dopo Fiat Professional?
1: Subito dopo Fiat Professional, Peugeot e Citroen stanno dando dei risultati interessanti, siamo sopra il 5% di quota di mercato, quindi direi soddisfacenti, e Opel invece ha poco più del 2% di quota di mercato, che è l'ultimo dei 4 brand che si occupa di veicoli commerciali, e lì stiamo implementando alcune attività per poterlo sviluppare anche con la nostra rete. Vorrei sottolineare che tutti questi risultati derivano da una rete eccellente e capillare, sia come capacità di vendita sia come capacità di assistere i nostri clienti, capillarissima sul territorio nazionale. Parliamo di 500 punti vendita e oltre 2000 punti di assistenza, certo. E quindi per un cliente professionale immaginerà che avere l'assistenza vicino e comoda
0: è fondamentale, perché l'assistenza, lo ricordiamo, l'assistenza per i veicoli merci deve essere ancora più efficiente e ancora più tempestiva di un'efficienza per un veicolo passeggeri, perché nel caso di veicoli merci ogni ora di fermo del veicolo significa
1: e vogliamo far meglio.
0: Soldi di perdita per l'azienda,
1: e vogliamo far sempre meglio grazie a questa capillarità. Questo non vuol dire che non dobbiamo migliorare, noi tendiamo continuamente al miglioramento e il servizio al cliente deve sempre crescere.
0: Chiaro. Veniamo all'alimentazione. Lei prima ricordava come noi qui al Transpotec fossimo al centro, nel cuore del trasporto delle merci. Se ci spostiamo sul trasporto pesante, quindi parliamo di tonnellaggi maggiori fino a 40 tonnellate, la percentuale di penetrazione del full electric è ancora molto bassa. Se scendiamo però sul veicolo leggero, questa percentuale di penetrazione comincia ad essere perlomeno vicina a quella delle automobili. Come sta andando?
1: Il fatto che è vicina a quella dell'automobile non è una grande notizia, direi.
0: Decisamente no.
1: Perché siamo sotto il 3% di penetrazione del mercato italiano, no? Quindi su 100 veicoli immatricolati, meno di 3 oggi sono elettrici. Questo non vuol dire che nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo, e questo non vuol dire che le aziende non debbano investire in questa tecnologia. Tant'è vero che noi abbiamo su tutta la gamma, abbiamo fatto un grosso investimento in questo senso, su tutta la gamma abbiamo tutti i modelli della nostra gamma sono elettrificati, quindi abbiamo dei modelli 100% elettrici su tutta la gamma. Grosso sforzo in termini di investimento, ma bisogna guardare al futuro, quindi sicuramente progressivamente si incrementeranno le quote di mercato dell'elettrico e quindi noi dobbiamo essere pronti e siamo pronti. Anche con, mi permetto di aggiungere anche che abbiamo lanciato di recente un'iniziativa commerciale legata alla disponibilità dei veicoli elettrici. Noi sul segmento, diciamo, basso di gamma, il piccolo e il medio, sostanzialmente vendiamo l'elettrico, la versione elettrica, allo stesso prezzo della diesel. Quindi questo vuol dire che un Doblò, per esempio, elettrico costa come il corrispondente Doblò diesel, la stessa versione Doblò diesel, e quindi questo è un grosso vantaggio anche in termini di semplicità, e non parlo di prezzo di listino, parlo di prezzo netto al cliente.
0: Chiaro, questo significa per un cliente libertà di scelta fra un'alimentazione e un'altra, però ovviamente nel momento in cui ci fosse disponibilità di un punto di ricarica. In questo senso voi fornite anche dei pacchetti di assistenza ai clienti che volessero dotarsi di un proprio punto di ricarica?
1: Sì, noi forniamo pacchetti di assistenza, nel senso che forniamo anche kit di ricarica, chiaramente, che sono disponibili a listino e li forniamo, chiaramente poi il cliente deve installarsi quel kit, però ci sono anche delle possibilità, specialmente sulle flotte, di pianificare col cliente delle installazioni dedicate attraverso un sopralluogo e quindi un'installazione professionale per chi ne ha bisogno.
0: Quali timori hanno ancora gli utenti, gli acquirenti di un veicolo commerciale nell'approccio al veicolo full electric?
1: Ma il veicolo full electric, il problema è un po' anche, penso, del cliente, ma più che del cliente è anche del sistema, nel senso che anche noi case madri dobbiamo rendere più facile gradatamente l'approccio e superare tutte le ritrosie che ci sono dietro, anche che a volte sono fondate, a volte meno, no? Una volta che un'azienda ha le caratteristiche e la conformazione adatta all'utilizzo dell'elettrico, quindi con range giornaliere inferiore a 400 km ad esempio, e possibilità di ricaricare possibilmente anche nel parco durante la notte, che potrebbe essere per un'azienda un plus, una volta che c'è questo rimane solo la prova del veicolo come ostacolo principale e il prezzo, che deve essere allineato, come dicevamo prima, a quello della corrispondenza del servizio,
0: cosa che in questo caso avviene, quindi almeno quella parte lì
1: noi abbiamo cercato di eliminare risolta. Infatti questa barriera di prezzo, la barriera della prova lo faremo attraverso la nostra rete, che deve essere pronta in disponibilità di almeno una prova lunga, non una prova di pochi chilometri, ma una prova più approfondita di un paio di giorni, magari il veicolo, per far convincere l'azienda che la tecnologia è adatta, che la guidabilità è buona e che le caratteristiche di carico non vengono inficiate, quindi il mezzo è perfettamente idoneo a svolgere il proprio lavoro. Funzione.
0: Chiudiamo parlando di mercato. Noi abbiamo assistito negli ultimi anni, almeno fino al Covid, a una grande crescita dei volumi dei veicoli commerciali legati soprattutto all'evoluzione dell'e-commerce. Ora quella crescita sembra essersi fermata. Siamo arrivati ad un momento di stallo, secondo lei, o c'è ancora spazio per un'ulteriore evoluzione?
1: Allora, io le posso dire che sulla logistica, quindi ultimo miglio, sulla logistica stiamo facendo un gran lavoro. Negli ultimi due anni abbiamo incrementato le vendite in maniera veramente rilevante come gruppo Stellantis. Io credo che nei prossimi anni le aziende si struttureranno sempre di più, le aziende che lavorano nel settore e-commerce stanno riducendo progressivamente il numero e stanno crescendo il loro parco, quindi si fanno più solide e per rispondere proprio a questa crescita continua dell'e-commerce. Io penso che quella crescita continuerà ad esserci e quindi penso che questo fenomeno del parco legato alle consegne dei beni presso i clienti finali, presso la popolazione, sarà ancora in evoluzione e in espansione.
2: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Guido Bevilacqua, Stellantis Pro One Director Italy. L'appuntamento con Shift torna, come al solito, domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio. Da Massimo De Donato.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti...
4: ACT!
3: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
12: Quando si parla di furti, la vera differenza non è solo recuperare un veicolo, ma riuscire a prevenire il furto. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo come questo sia possibile.
13: Nelle flotte, furti, appropriazioni indebite e usi non autorizzati hanno un impatto economico sempre più rilevante. Per questo servono sistemi capaci di individuare segnali di rischio in anticipo. Analizzando il comportamento del veicolo nel tempo, per esempio spostamenti anomali o utilizzo fuori orario, è possibile accorgersi prima che qualcosa non va. È questa la logica di Smart Vehicle Protector di Targa Telematics. Usare dati e intelligenza artificiale per prevenire i furti intervenendo in modo mirato.
12: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono proteggere meglio i veicoli e prevenire i rischi su targatelematics.it.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: È stato presentato al Festival del Cinema di Cannes quello che è stato definito il primo film in cui personaggi e ambientazione, cioè tutto quello che vediamo, è stato generato con strumenti di intelligenza artificiale. In realtà ci sono stati tanti prodotti simili che sono stati presentati, ma nulla è paragonabile ad un film vero e proprio. Sono stati dei cortometraggi, dei documentari. Questo viene definito il primo film, poi magari lo hanno definito i produttori, però sicuramente se ne sta parlando, non ultimo per il fatto che è stato presentato ad una vetrina internazionale importante come il Festival di Cannes. Le uniche cose fatte da umani sono la sceneggiatura, la regia e il lavoro dei tecnici davanti al computer, che non è poco, e quindi ci vogliono tanti tecnici che lavorano al computer per molte ore. Il regista è un kazako, Aitore Zoldaskali. Il film, che si intitola Hellgrind, dura circa un'ora e mezza ed è stato prodotto dalla californiana Xfield AI, una startup specializzata in intelligenza artificiale per il cinema, che ha ovviamente usato questo film come vetrina delle proprie tecnologie per i clienti di Hollywood. Quindi non è un prodotto consumer che possiamo utilizzare tutti noi, è un prodotto specializzato per chi fa cinema veramente. Secondo il fondatore della startup, il tutto è stato realizzato in appena 2 settimane di lavoro e costato $500,000, di cui 400,000 spesi in potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale, quindi per l'inferenza dell'intelligenza artificiale, mentre una produzione tradizionale, sostiene il fondatore di questa startup, che ovviamente tira l'acqua al proprio mulino, ma per avere un'idea non penso che sia così sbagliato, dice una produzione tradizionale avrebbe richiesto un investimento di 50 milioni e ovviamente molto più tempo. Poi sappiamo che il mondo del cinema realizzato dagli umani ci ha riservato sorprese a proposito di budget, perché ci sono film indipendenti costati pochi milioni di dollari che sono diventati dei casi internazionali, però qui stiamo parlando di una svolta tecnologica. Allora, molta tecnologia è stata sviluppata negli Stati Uniti, ma il motore di generazione delle immagini è Seedance 2.0, cioè il modello di generazione video da prompt testuali creato dalla cinese ByteDance, quella di TikTok. E a proposito di prompt testuali, per questo film, che ha richiesto la generazione, ovviamente come per tutti, di migliaia di clip video da cui poi viene tratto il film vero e proprio, i prompt, dicono i tecnici che ci hanno lavorato, avevano una lunghezza media di 3.000 parole, giusto per capire anche la complessità del prompt. Secondo Zoldaskali, il regista, la tecnologia potrebbe consentire ad una nuova generazione di registi di realizzare opere ambiziose senza dover contare sui finanziamenti o sul sostegno degli studios, e quindi democratizzare la produzione, creare nuovi spazi creativi, soprattutto per giovani e anche per giovani autori provenienti da contesti lontani dai grandi circuiti industriali internazionali. Poi, se tutti sono in grado di fare dei film, certo vince la creatività, ma come ti fai conoscere? Come fai a far circolare il film? Sono tutti problemi che si stanno creando, troveremo delle soluzioni. Notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Iniziamo da una notizia che riguarda il nostro paese. C'è stata una nuova operazione contro la pirateria audio e video messa a segno dalla Guardia di Finanza, in questo caso di Ravenna, su coordinamento della Procura di Bologna, che ha agito grazie alle informazioni fornite da alcune piattaforme audio e video come Netflix, Spotify, Sky, DAZN, eccetera. È stata smantellata una rete criminale che gestiva una piattaforma chiamata Cinema Goal con una modalità innovativa, perché normalmente questi criminali usano alcuni abbonamenti legittimi, quindi fanno un abbonamento a una di queste piattaforme, però poi reimpacchettano i flussi video verso tutti gli utenti che sono abbonati illegalmente. In questo specifico caso però, con un meccanismo molto furbo, perché poi i criminali sono criminali ma sono anche bravi, si ingegnano, allora, con questo meccanismo, che però è stato scoperto, si ingannavano le piattaforme e gli utenti che usavano appunto questa app Cinema Goal riuscivano ad accedere al flusso video e audio originale, quindi simile in tutto per tutto all'originale in quanto a qualità, però le piattaforme che erogano il servizio ovviamente dopo un po' si sono accorti di schemi particolarmente strani e quindi hanno poi fatto le denunce e questa rete è stata smantellata. Dunque, in Corea del Sud non ci sarà il blocco della produzione di memorie negli impianti di Samsung, il più grande produttore di memorie al mondo, sotto scacco dei sindacati che chiedevano una redistribuzione degli utili stellari che sta facendo in questi mesi la divisione dell'azienda dedicata a questi prodotti e la divisione chip che produce anche le memorie. Però c'è stato un accordo dell'ultimo minuto che dovrà essere formalmente approvato dai lavoratori nei prossimi giorni, ma la previsione è che il via libera ci sarà. Samsung destinerà ai lavoratori della divisione chip il 10,5% dei profitti annuali sotto forma di azioni, oltre ad un ulteriore 1,5% in un bonus in contanti. Quindi pericolo scampato sia per l'azienda ma anche per il mercato, perché uno stop di settimane, come minacciato dai sindacati alla Samsung, avrebbe aggravato ancora di più la situazione con prezzi in rialzo e soprattutto carenza di prodotti per, lo abbiamo detto più volte, l'ingordigia di chi costruisce data center per l'intelligenza artificiale. Quindi i problemi rimangono, anzi, secondo Samsung si aggraveranno, ma non così tanto come si poteva immaginare rispetto a questo stop ulteriore della produzione. Tra l'altro trend è quello dell'intelligenza artificiale che si conferma in salute, visti i conti stellari di Nvidia, che nella trimestrale ha registrato ricavi per 81,6 miliardi di dollari, con un aumento dell'85% su base annua. Quindi quelli che dicono siamo di fronte ad una bolla, per il momento devono guardare a questi dati, e se la bolla ci sarà, perché è possibile che ci sia una bolla finanziaria, anche tecnologica, con promesse che non verranno mantenute, però bisogna aspettare, perché per il momento i numeri dicono altro. Tra l'altro gli utili di Nvidia su un fatturato di 81,6 miliardi sono di 58,3 miliardi di dollari, aumentati del 211% anno su anno. Nvidia deve però pensare al futuro, infatti la borsa sul futuro è stata un po' cauta e consapevole che prima o poi i competitor americani, anche quelli cinesi, ridurranno il divario tecnologico. Quasi tutti i mesi in Cina c'è una novità che tenta di ridurre questo gap. Allora, la nuova strategia di Nvidia punta a fornire sempre più una infrastruttura completa, quindi un servizio chiave in mano per chi deve erogare servizi di intelligenza artificiale, da un lato cercando di ridurre il costo dei token, questa moneta con cui, poi spieghiamo magari di che cosa stiamo parlando, quindi da un lato ridurre il costo dei token ma anche quello della latenza con cui i modelli danno risposte. Di token e di chip parleremo anche fra poco. Adesso altre notizie. Sappiamo che gli investimenti richiesti, l'abbiamo appena detto, per sostenere la crescita dei modelli di intelligenza artificiale sono così elevati che le grandi aziende cercano di razionalizzare i costi anche a scapito delle persone che ci lavorano. E allora Meta, che quest'anno spenderà 135 miliardi in infrastrutture per l'intelligenza artificiale, ha deciso di licenziare 8.000 dipendenti, circa il 10% del totale. E non perché li sostituisce con l'intelligenza artificiale, ma perché deve risparmiare, perché spende troppo con l'intelligenza artificiale. Dunque, ci sono alcune notizie che riguardano Anthropic. Intanto aprirà la prossima settimana la sede italiana a Milano, ampliando così la rete di uffici europei già esistenti, che sono a Londra, Dublino, Parigi, Monaco e Zurigo, e dalla prossima settimana anche a Milano. Negli Stati Uniti l'azienda ha messo a segno un'assunzione di lusso, perché Andrei Karpathy, che è una delle grandi superstar dell'intelligenza artificiale, uno dei fondatori di OpenAI, ex responsabile dell'intelligenza artificiale in Tesla, è entrato a far parte di Anthropic, quindi un acquisto assolutamente eccellente. E tra l'altro, secondo indiscrezioni, la società potrebbe raggiungere a giugno il primo trimestre in utile, cosa abbastanza rara per una startup di intelligenza artificiale e segno della forte richiesta dei suoi prodotti. Sempre Anthropic, abbiamo scoperto dal prospetto per la quotazione in borsa di SpaceX, pagherà 15 miliardi all'anno a SpaceX per la fornitura di capacità di calcolo. Non parleremo ovviamente della quotazione, della futura quotazione di SpaceX, perché non siamo un programma di finanza. Se ne è parlato molto, anche se devo dire che tutte le metriche classiche che si usano quando si parla di un IPO, quindi di una quotazione in borsa di un'azienda tecnologica in modo particolare, penso che siano completamente saltate con SpaceX, vista la guida di Elon Musk. Tra l'altro, nel prospetto c'è scritto che uno dei rischi è Elon Musk stesso, cioè lo sono consapevoli che Elon Musk può prendere delle decisioni che potrebbero mettere a rischio l'azienda. Però qui ci sono, insomma, ingredienti di vario genere, anche geopolitici, oltre che finanziari e tecnologici, quindi dire se i numeri che sono stati specificati, che tra l'altro ci dicono che SpaceX è in perdita di molti miliardi ogni anno, guardando al futuro, insomma, è molto difficile fare previsioni sulla base di questi numeri. Bentornati, questa è una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, raggiungetemi a 2024@radio24.it. Dunque, parleremo di token, di ricerca, di chip, dell'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e anche di un maxi investimento in una startup italiana. Di questo parleremo tra poco. Adesso ci occupiamo di PMI, che sono, lo sappiamo benissimo, l'ossatura del tessuto economico italiano. Allora, l'accelerazione della tecnologia è così vorticosa e da un certo punto di vista non lineare in questo momento. Non sappiamo che cosa accadrà, se le promesse verranno mantenute, se ci saranno incidenti di percorso tecnologici o finanziari. Di sicuro buona parte del tessuto imprenditoriale nel nostro paese osserva senza farsi troppo coinvolgere. Oltre tre quarti delle PMI italiane non ha investito, ma soprattutto non prevede investimenti in intelligenza artificiale, si legge nel rapporto appena presentato dall'Osservatorio Innovazione Digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano. Il professor Claudio Rorato è il direttore di questo osservatorio. Benvenuto, grazie di essere con noi.
2: Un saluto anche a voi e grazie per questo graditissimo invito.
1: Dai dati che voi avete elaborato e dalle stime che voi avete effettuato, che cosa emerge?
2: Ma diciamo che emergono luci e ombre per certi versi. Da una parte, il mondo delle piccole e medie imprese sta effettivamente investendo di più, soprattutto nell'ambito delle tecnologie digitali di base. Abbiamo però poi ovviamente dei comportamenti differenti, perché se andiamo a guardare la pervasività tecnologica, il 50% delle imprese sta investendo intensamente nel digitale, un altro 50% in realtà è, diciamo, è un po' più disattenta o molto disattenta, e questo significa che ovviamente dipende un po' dai vari contesti, e ci sono imprese che hanno avviato già nel tempo un processo di digitalizzazione che le ha portate anche a maturare interesse, per esempio, verso l'intelligenza artificiale, che la possiamo definire la tecnologia di frontiera o tra le tecnologie di frontiera, e quindi è arrivata in maniera naturale anche a sviluppare percorsi sull'intelligenza artificiale. E invece poi abbiamo quelle che sono indietro, ovviamente, nel percorso di digitalizzazione, che ovviamente all'intelligenza artificiale non ci pensano, ma perché è ancora distante, come se noi dovessimo, uso una metafora forse un po' forte, ma passare dall'elementare all'università è un po' difficile per tutti.
1: Professor Rorato, ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Stiamo commentando l'analisi, i numeri, le considerazioni dell'osservatorio dedicato all'innovazione digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano. È con noi il professor Claudio Rorato, che è il direttore dell'osservatorio. Allora, di fronte al 76% di aziende che sostiene di non aver fatto investimenti in intelligenza artificiale, ma soprattutto di non avere in programma di farne in futuro, professore, alcuni potrebbero dire la cosa è gravissima, altri potrebbero dire possono aspettare e vedere come va a finire, visto che ci sono ancora in alcuni ambiti un po' di incertezze. Che cosa dite e qual è il vostro commento, qual è la vostra posizione?
2: Allora, diciamo che trovare delle risposte univoche sarebbe semplificare eccessivamente la realtà. Noi oggi dobbiamo innanzitutto contestare che alle medie, stiamo parlando di circa l'80-90% di piccole rispetto a un 11% di medie, e nello stesso tempo dobbiamo anche tenere presente che l'hype dell'intelligenza artificiale che si sta manifestando in questi ultimi 2-3 anni ha un processo di maturazione che è più veloce per coloro che hanno, come dicevo prima, avviato dei percorsi già di digitalizzazione interna, e molto più lento per quelli che debbono ancora comprendere perché il digitale è una leva per lo sviluppo. In secondo luogo, non va dimenticata una cosa che è altrettanto importante rispetto alle altre, cioè che il contesto della piccola media impresa vede gli imprenditori soffocati dalla quotidianità, soprattutto quelle di piccola dimensione. La quotidianità lascia poco spazio alla programmazione, alla pianificazione, all'elaborazione di nuove visioni. Ci sono sicuramente delle eccellenze che stanno viaggiando a mille su questi investimenti, però la maggior parte no, come i dati lo hanno testimoniato. Ma non è un deficit imprenditoriale, o perlomeno non solo un deficit imprenditoriale, e la mancanza di tempo diventa la risorsa strategica su cui far leva per poter costruire un percorso di sviluppo. E qui entra quello che noi sosteniamo già da qualche anno, che soprattutto per le realtà di più piccola dimensione l'ecosistema, cioè gli attori che ruotano attorno al mondo delle piccole e medie imprese, devono farsi avanti, fare la loro parte e probabilmente essi stessi cambiare qualche paradigma nella loro proposizione nei confronti delle piccole realtà. Il supporto all'imprenditore deve essere più deciso, il supporto all'imprenditore per fargli comprendere meglio qual è l'impatto di una digitalizzazione e poi anche di uso di intelligenza artificiale, che si traduce in cose quantitative. Noi dobbiamo rendere tangibili agli imprenditori, che sono uomini concreti, che sono uomini di prodotto, fargli capire che benefici generano i percorsi di digitalizzazione e poi anche di intelligenza artificiale. E nell'ecosistema ci mettiamo però anche i professionisti, che debbono portare nuova cultura digitale nelle imprese, aiutare gli imprenditori a elaborare delle nuove visioni. Il mondo dei competence center, Digital Innovation Hub, i punti di impresa digitale, le associazioni di categoria devono aiutare a formare gli imprenditori, perché gli imprenditori hanno bisogno essi stessi di comprendere l'impatto che le tecnologie hanno, e di conseguenza se non comprendono questi aspetti fanno fatica anche a percepire l'utilità dell'investimento.
1: Professor Rorato, grazie per essere stato con noi, a presto.
2: È stato un piacere per me, grazie e buona continuazione.

Questa settimana Google ha tenuto il proprio evento annuale per gli sviluppatori, il Google I.O., e molte delle evoluzioni future vanno nella direzione che avevamo indicato la scorsa settimana parlando di Android, cioè sempre più spazio all'intelligenza artificiale nella forma degli agenti che in alcune condizioni cominciano ad andare avanti da soli. Sulla ricerca, quindi sulla search, che è il cuore del business di Google, la galleria

0: Lina dalle uova d'oro di Google, Sundar Pichai, che è il capo di Google, ha confermato che si punterà sempre più sullo stile chatbot alla ChatGPT.
1: I love how search has become less about individual queries and feels more like an ongoing conversation.
0: Mi piace vedere la ricerca non più solo come semplici richieste, ma sempre più come una conversazione, dice Sundar Pichai. Nel corso dell'anno ci saranno altre novità che saranno disponibili per i clienti che pagano un abbonamento o per i clienti statunitensi, almeno in un primo momento. Tutte vanno nella direzione di attivare degli agenti che lavorano per noi. Ad esempio, affidare una ricerca ad un agente che ci informa se ci sono novità che ci possono interessare, che ne so. Cerco una casa con certe caratteristiche, faccio una ricerca classica, non la trovo e posso dire ad un agente: senti, tieni d'occhio questa ricerca e quando ci sono delle novità fammelo sapere. Oppure se faccio una ricerca la cui risposta è meglio visualizzata in un grafico, in una tabella, l'idea è sfruttare la capacità di programmazione istantanea, proprio del coding che riescono a fare gli agenti, per generare al volo interfacce utente dinamiche, tabelle, grafici, simulazioni personalizzate. E sempre in questa direzione va il lancio di Gemini Spark, che dovrebbe diventare un assistente personale. Però arriverà in Europa, per il momento non arriva, non ci sono notizie. Arriverà comunque nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, negli Stati Uniti, e poi bisognerà vedere insomma come funziona. Allora, tutto questo ovviamente, lo sappiamo benissimo, lo diciamo da tanto tempo, consuma un sacco di risorse.
1: To understand the scale at which people are adopting AI, there's another great proxy, tokens.
0: Per capire come già oggi la gente sta adottando l'intelligenza artificiale, c'è, dice, una metrica che si chiama tokens. Allora, ricordiamo che un token è un'unità fondamentale con cui i modelli linguistici leggono ed elaborano il testo. Sono modelli linguistici, ma leggono le parole trasformandole in tokens, quindi questo è l'elemento su cui lavorano, e forniscono risposte consumando tokens. E ovviamente questi tokens ci vengono fatti pagare, e chi usa molto, parliamo di servizi professionali, se usiamo questi sistemi da utenti privati, magari anche gratuitamente o con un abbonamento, non consumiamo così tanto, ma se in un'azienda vengono attivati molti agenti, beh, questi potrebbero consumare molti tokens, e a volte alcune aziende ci dicono anche che i conti cominciano a sballare, quindi questo è un tema di cui si sta parlando moltissimo. Comunque, tornando a Sundar Pichai,
1: we were processing 9.7 trillion tokens a month across the surface. Is a huge number. Last year at I/O, that grew to about 480 trillion tokens. And fast forward to today, that number has jumped 7 times to 3.2 quadrillion tokens per month.
0: Ha detto quadrillion, cioè quadriglioni. Allora, tutto ciò consuma un sacco di tokens, tutto ciò richiede grandi investimenti in tecnologia, e dice: soltanto 2 anni fa i nostri server elaboravano 9,7 trilioni di token al mese, lo scorso anno la cifra era balzata a 480 trilioni e siamo arrivati a 3,2 quadrilioni. Inutile nemmeno immaginarsi che cosa significano queste cifre, però stiamo veramente, ci stanno dicendo che comunque le richieste degli utenti stanno aumentando sempre di più. Devo dire, a volte anche inconsapevolmente, perché quando si fa una ricerca, se ti viene presentata una risposta alla ChatGPT in maniera appunto tipo chatbot, non è che l'hai voluto tu, ti viene erogata, quindi c'è anche una parte di questo consumo che viene indotta dalle aziende sulla base di utilizzi che noi facciamo. Però sicuramente l'uso di questi strumenti sta crescendo. Tra l'altro, Sundar Pichai ha detto che ci sono già 900 milioni di utenti dell'app Gemini, quindi proprio del sistema di intelligenza artificiale di Google. Tutto questo richiede investimenti stellari.
1: In 2022 we were spending $31 billion annually in capex. This year we expect that number to be about 6 times that, approximately $180 to $190 billion. A key part of this investment is our custom silicon.
0: Tutto molto importante. Nel 2022, dice, la spesa in conto capitale di Google era di 31 miliardi, quest'anno questa cifra verrà moltiplicata per 6, sarà fra i 180 e i 190 miliardi di dollari, che poi sono le cifre moltiplicate anche per le altre aziende che preoccupano di più la borsa in alcuni momenti. E poi ha detto una cosa importante Sundar Pichai: una parte fondamentale di questo investimento è il chip prodotto internamente da Google. Google ha investito tantissime risorse per realizzare e creare un proprio chip per fare addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche per l'inferenza, cioè per l'erogazione dei servizi, per non doversi affidare sempre solo alla solita Nvidia, che comunque continua a fare i fantastigliardi, come abbiamo sentito. Allora, nel settore tutti i grandi player dell'intelligenza artificiale, del cloud, stanno progettando il proprio chip e lo hanno realizzato: Amazon, Microsoft, Meta. Ma c'è spazio anche per chi entra in questo mercato, cioè l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sarà così pervasiva che c'è spazio per tanti player, come ad esempio l'olandese Axelera AI, guidata e cofondata da Fabrizio Del Maffeo, che avevamo già sentito in passato ma che ho incontrato pochi giorni fa, e abbiamo fatto il punto anche sugli ultimi investimenti dei venture capital in questa startup.
2: Noi facciamo chip per l'artificial intelligence, quindi siamo degli acceleratori, una sorta di equivalente di Nvidia, ma a basso costo e a basso consumo, disegnati per essere integrati all'interno di auto, sistemi di difesa e nelle ultime generazioni che stiamo sviluppando anche di data center e AI factory.
3: Quindi voi progettate ma non costruite, giusto?
2: Sì, come Nvidia, come AMD, noi e tanti altri. Noi progettiamo il chip, progettiamo la parte software e poi abbiamo TSMC e Samsung che producono il chip.
3: Avete fatto notizia negli ultimi mesi o comunque negli ultimi anni anche per aver ricevuto finanziamenti importanti. Facciamo i conti, finora quanto avete ricevuto dai venture capital?
2: 450 milioni di dollari, quindi 390 milioni di euro in meno di 5 anni.
0: Ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
9: Scusa, che c***o hai detto?
10: jethr.com.
11: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
12: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
13: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sybil lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
12: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.

0: 24.
1: Bentornati ancora, una buona domenica. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Trovate tutte le nostre interviste, tutti i nostri approfondimenti in edizione integrale nel nostro podcast, il nostro super podcast online sulla nostra app, il nostro sito internet e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Fabrizio Del Maffeo, fondatore, uno dei fondatori nonché l'amministratore delegato di Axelera AI, startup tra le più finanziate, tra le meglio finanziate in Europa nel settore dei semiconduttori. E in questo settore stanno accadendo molte cose, ci sono nuove startup che entrano nel mercato. Una panoramica su quello che sta accadendo da Fabrizio Del Maffeo.
2: Sta succedendo che sta aumentando la specializzazione, nel senso che il mercato sta maturando, si capisce meglio la direzione del mercato, le tecnologie esistenti, la stessa Nvidia, sono più general purpose e quindi c'è un'opportunità per molte aziende ad entrare in questo mercato con architetture specializzate che hanno questo vantaggio competitivo di performance per euro e performance per watt di consumo.
1: E voi in che cosa siete specializzati?
2: Noi siamo specializzati nell'inferenza, cioè quando un cliente ha la sua network, la crea nel cloud, e quando la network è trainata, quindi è pronta per essere utilizzata, può girare in maniera molto efficiente, a basso consumo, a basso costo, all'interno dei miei chip, che a loro volta possono essere integrati in devices come robot, macchine, auto, sistemi di sorveglianza, droni, eccetera, eccetera. Quindi il nostro scopo è proprio di democratizzare l'accesso alle AI, dando le AI in mano alle persone, agli innovatori, e integrarlo in prossimità della persona, dentro il mondo fisico, il physical AI.
1: I vostri clienti chi sono?
2: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere più di 500 clienti nel mondo, crescono 30-40 clienti al mese in meno di 2 anni di commercializzazione. I nostri clienti sono nell'industria, nella robotica, nella difesa, tanti clienti nella difesa e sorveglianza. Questi sono, diciamo, i 3 grossi mercati nei quali abbiamo un discreto successo.
1: Allora, a proposito di investimenti di venture capital per far crescere le aziende, tipicamente le start-up, questa settimana l'italiana Lexroom ha annunciato la nuova con i fondi americani da 50 per una start-up italiana, ma significativo della crescita che questi sistemi hanno. Stiamo parlando del settore legale, tra l'altro questo è un settore che è al centro dell'interesse anche di grandi piattaforme di intelligenza artificiale, a partire da Anthropic, che ha lanciato un modulo espressamente per il mondo legale. Ma Lexroom si sta distinguendo piuttosto bene in questo mercato. Saluto Paolo Fois, amministratore delegato, uno dei fondatori di Lexroom. Bentornato, grazie di essere con noi.
3: Grazie Enrico, grazie per avermi invitato.
1: Partiamo da quello che voi fate. Voi siete una piattaforma al servizio degli avvocati, ne avete già più di 8.000 sulla vostra piattaforma. In realtà gli avvocati saranno di più perché sono studi, gli 8.000 che ho citato. A cosa serve Lexroom?
3: Allora, Lexroom è una piattaforma basata su tecnologia di AI generativa, quindi Large Language Models, che permette a professionisti legali di fare e completare ore di lavoro in pochi secondi. Stiamo creando l'infrastruttura per il lavoro legale AI first. Oggi sulla piattaforma abbiamo

0: più di 12.000 avvocati attivi, sono circa 8.000 i clienti come menzionavi tu, e stiamo crescendo molto sia in Italia che anche all'estero in questo momento. Okay. Abbiamo preso questo round di finanziamento B, di Series B, guidato da Left Lane, un fondo di New York, e Base 10 Partners, che erano i nostri lead investor nel Series A, per accelerare la nostra espansione all'estero e accelerare l'espansione di use cases che gli avvocati possono fare sulla piattaforma.
1: Perfetto, facciamo un esempio facile, anche per chi non è un avvocato, per capire cosa fa la piattaforma, cioè in che modo può aiutare l'avvocato. Poi lo ricorderemo anche, immagino, nei prossimi minuti. Ovviamente il prodotto non è che va in automatico, l'avvocato ha sempre una responsabilità, bisogna sempre controllare quello che l'intelligenza artificiale ci fornisce, ma ci dà un bel aiuto.
0: Sì, esatto, noi abbiamo messo al centro l'avvocato, il giudizio dell'avvocato rimane sempre al centro del nostro prodotto. Quello che gli permette di fare in maniera molto semplice è creare delle bozze semilavorate di pareri, atti, email, lettere di qualsiasi tipo, facendo sempre riferimento a una fonte di dati istituzionale, normativa, giurisprudenza e regolamentazione di settore. Quindi noi, a differenza di altri prodotti che ci sono sul mercato, permettiamo agli avvocati di avere fiducia verso i contenuti generati grazie a questa fonte di dati che abbiamo integrato nel nostro prodotto. Più di 6 milioni di dati da fonti sempre verificabili.
1: Perfetto, adesso tocchiamo infatti un punto essenziale che non riguarda solo il mondo legale, ma riguarda in generale tutti i settori. Stiamo andando già da un po' di tempo, ma sempre più, verso una specializzazione di servizi basati su intelligenza artificiale generativa, appunto per tanti settori. Voi dite e sottolineate, e ti chiedo di spiegare che cosa significa, che l'approccio giusto, secondo voi, non è quello di specializzare un modello generalista, come del resto stanno annunciando le grandi piattaforme, come dire, gli LLM più famosi, Anthropic con Claude e anche tutti gli altri, che presentano dei prodotti specializzati per settori. Voi dite invece che bisogna fare l'inverso, cioè spiegami, perché è un punto, mi sembra, fondamentale, centrale.
0: Sì, dove appunto tutti sono partiti dai large language models, quindi dai modelli, e poi li hanno adattati per il settore legale. Noi siamo partiti prima di tutto dai dati, da dove partono gli avvocati, se ci pensi, perché il lavoro di un avvocato parte sempre dal dato di normativa, dal dato di giurisprudenza, dalla prassi. E noi abbiamo fatto fare all'intelligenza artificiale la stessa cosa, cioè partire prima dai dati e poi dare i dati al servizio del modello generativo. Questa è stata una scelta di posizionamento che abbiamo fatto all'inizio, quando siamo partiti, che oggi paga molto in termini di precisione delle risposte, completezza degli output e di verificabilità poi delle risposte che l'intelligenza artificiale fornisce.
1: Quando parli di dati, parli ovviamente di leggi, pareri, banche dati di uso quotidiano per gli avvocati, giusto?
0: Parlo di due tipi di dati. Uno è il tipo di dato primario, quello che noi chiamiamo dato primario, che sono appunto i dati che arrivano direttamente da fonti istituzionali pubbliche, che sia normativa, quindi tutte le leggi dello Stato in cui operiamo, la giurisprudenza, che è anche di diverso tipo, civile, amministrativa o tributaria, e poi la prassi derivata da tutte le autorità di settore che regolano i vari settori economici del paese. C'è un livello anche di dato proprietario dello studio, che noi trattiamo in maniera confidenziale solo per lo studio che è cliente Lexrum, a cui permettiamo di fare leva su questa grande base di dati che magari hanno accumulato nel corso del loro lavoro di decenni di esperienza, per darla a disposizione delle AI solo per lo studio, in modo da arricchire la base di dati di fonti private, non solo pubbliche.
1: Certo, perché gli avvocati, così come tutti gli altri professionisti, tutte le altre aziende, stanno vivendo mesi, ma direi anche anni, in cui si fanno questa domanda: ma quando io metto i dati a disposizione di un LLM, dove finiscono questi dati? Questo è un punto importante. A proposito di LLM, quindi di Large Language Models, che cosa utilizzate? Cioè, non ve ne siete fatti uno voi, immagino. Quali LLM utilizzate?
0: Noi ci appoggiamo a diversi

0: costruito il nostro prodotto con esattamente questo in mente, cioè fornire agli avvocati un sistema sicuro, GDPR compliant, dove fossimo sicuri che i dati prima di tutto non uscissero dal territorio dell'Unione Europea e non venissero utilizzati per alcun tipo di training da parte di questi large language models. Quindi noi abbiamo modelli che fanno zero data retention policy, in termini tecnici si dice così, vuol dire che i modelli non conservano nessun tipo di dato che gli viene passato, ma funzionano esattamente come un muro su cui le cose rimbalzano e tornano indietro. E i dati vengono conservati su database in cloud, ma controllati dall'Extrum e segregati per cliente. Quindi noi abbiamo impostato l'architettura in questo modo per evitare appunto questo tipo di spillage di information
1: Sì,
0: verso
1: di
0: i modelli.
1: fuga di informazioni.
0: Fuga di informazioni verso
1: Sì,
0: i modelli,
1: sì.
0: esatto.
1: Un'ultima domanda rispetto all'espansione in altri mercati, poi invito tutti ad ascoltare la nostra lunga chiacchierata in podcast, sarà molto interessante, ma per il momento l'ultima domanda riguarda l'espansione all'estero. Voi siete neutrali rispetto al sistema legale dei paesi dove andrete ad espandervi nei prossimi mesi?
0: Allora, dal sistema legale no, quindi il sistema legale è necessario che sia di civil law. Il civil law vuol
1: Ok.
0: dire che l'interpretazione della legge spetta ai singoli giudici per il singolo caso, no? Un po' la semplifico estremamente, però
1: Sì.
0: un po' è questa la grande differenza. Quindi l'AI deve ragionare esattamente così, e questo è il sistema che abbiamo costruito noi, no? Cioè il sistema che ragiona per paesi di civil law. Quello che invece non importa è la lingua con cui l'AI lavora. Quindi l'unica cosa che bisogna fare per andare da un paese all'altro è sostituire la base di dati e fornire i dati corretti, aggiornati e sempre rilevanti del paese in cui stiamo andando. Quindi in Germania, in Spagna, in altre nazioni che adesso stiamo lanciando. Programmiamo di andare in una nazione nuova ogni 3 mesi. Questo è il nostro piano.
1: Molto bene. Paolo Fois, grazie per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie, grazie mille Enrico.
1: Adesso una breve pausa. Ci risentiamo tra poco per l'ultima parte di 2024.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 12 Genova-Rosignano si verificano circa 7 chilometri di code a tratti tra Brugnato ed Eva Marina in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente segnalato sulla diramazione Torino-Pinerolo all'altezza di Piscina in direzione Torino-Corso Orbassano. Per un mezzo pesante in avaria sulla 22 del Brennero si procede in colonnati per circa 2 chilometri tra la Avio e Affi in direzione Modena. Infine possibili disagi per incidenti sulla 34 Villesse Gorizia tra l'autoporto e Gorizia in direzione di quest'ultima. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra circa un'ora dopo.

0: Un grande tema di dibattito nel mondo dell'intelligenza artificiale è l'impatto che tutte queste tecnologie messe assieme avranno sul posto di lavoro e anche che tipo di impatto avranno sulle organizzazioni, le aziende. Ne hanno scritto in un libro intitolato Intelligenza Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, assieme a Silvia Zanella. Luca, bentornato, ciao.
1: Grazie.
0: Tu lavori assieme a me in questo fantastico gruppo, al Sole 24 Ore, ti occupi di tecnologia e in questo caso ti sei domandato quale potrà essere l'impatto sul mondo delle professioni. Assieme, perché ti sei fatto aiutare da Silvia Zanella, una manager che si occupa dell'impatto sul mondo del lavoro delle tecnologie. Silvia, grazie anche a te, benvenuta.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: In questo lavoro avete messo a confronto anche le vostre idee, che mi par di capire sono diverse, no?
1: Oddio, non abbiamo idee contrastanti, però abbiamo due punti di vista che in questo momento servono molto. Ed è il primo, insomma, il mio, che non è drammatico, però insomma pone un problema centrale. Attenzione, questa tecnologia sta arrivando. Arriva ineluttabile dappertutto, per cui sono veramente pochi le professioni che resteranno, diciamo, resteranno fuori.

0: da questa rivoluzione, però insomma andremo a lavorare in maniera completamente diversa. Noi parliamo di una catena di montaggio agentica, no? Dove lo ruolo del manager sarà quello di dire sì o no ad agenti mossi dall'intelligenza artificiale. E la domanda che mi pongo è: sicuramente questa tecnologia non ci sostituisce, però non è detto che ci renderà felici sul posto di lavoro.
1: Questo è un punto interessante. Devo dire che personalmente dipende dai giorni e dipende anche le persone con cui parlo. Ogni tanto parlo con gente che è completamente catastrofista e ti spiega anche il perché, e il giorno dopo parlo con persone che invece sostengono il contrario, che invece non succederà non nulla, però succederà poco, quindi non verremo sostituiti. E devo dire che faccio un po' fatica a prendere una decisione. Silvia Zanella, tu da che parte stai rispetto a queste due sponde che ovviamente stanno dibattendo già da alcuni anni?
2: Ma innanzitutto dico anche che la cosa straordinaria è che, pur avendo punti di vista differenti, siamo riusciti a non litigare, il che mi sembra un ottimo punto di partenza. Allora, io credo che sia molto presto per fare delle previsioni. È vero che è tutto molto dirompente, come stavate dicendo, ogni giorno si passa da una prospettiva catastrofista invece a una iperottimista. Credo che sarà necessario fare tutta una serie di step, soprattutto di consapevolezza e soprattutto di pulizia del dato, perché appunto spesso pensiamo e immaginiamo che tutte queste cose funzionino, ma funzioneranno solo in virtù del fatto del materiale di partenza che avranno, e questo materiale di partenza all'interno delle aziende non è sempre così ordinato come ci piacerebbe immaginarlo, e questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che le persone sono normalmente riluttanti alle trasformazioni, e lo sono a maggior ragione che queste trasformazioni negli ultimi 20 anni sono all'ordine del giorno, e quindi stiamo chiedendo alle persone che abitano e che vivono l'organizzazione tutti i giorni continuamente di aprire la loro mente, ribaltare i loro stereotipi, andare a vedere un nuovo modo di lavorare, e glielo stiamo appunto chiedendo in continuazione, fra l'altro in questo caso anche con lo spettro di un possibile di una possibile sostituibilità. Io sono ottimista nel medio periodo, nel senso che credo che sia una gigantesca opportunità per rivedere meglio il lavoro e per aiutare le nuove generazioni a imparare davvero a fare un lavoro di qualità, senza appunto fidarsi semplicemente di un output che necessariamente è monco dell'esperienza che ha quell'output ha portato precedentemente. E quindi diciamo nel medio periodo sono sicuramente ottimista e credo che l'intelligenza artificiale ci possa dare davvero lo spazio per migliorare il modo di lavorare. Nel lungo non lo so dire, non mi avventuro in profezie, perché dipenderà veramente poi dalla capacità di queste tecnologie di leggere i nostri contesti, che sono per definizione abbastanza entropici, e poi dalla nostra capacità di governarle, o se viceversa abdicheremo e ci faremo governare.
1: Tu Luca che cosa ne pensi?
0: Ma io penso che in questa fase è un po' una tecnologia per vecchi, nel senso che è una tecnologia che funziona bene. Io li definisco gli agenti intelligenti come insomma degli stegisti con un quoziente di intelligenza più alto del tuo, e figli del padrone, nel senso che poi necessariamente faranno più carriera di te. Questa è un po' la sensazione a questa altezza dello sviluppo. È una tecnologia per vecchi perché fondamentalmente è più facile per un senior spiegare a una macchina come funziona un'azienda o come funziona il tuo lavoro che a un giovane. Ecco, da questo punto di vista non la vedo benissimo per le nuove generazioni. I dati che arrivano dagli Stati Uniti raccontano un tasto pausa premuto, dove molte aziende hanno deciso di aspettare a prendere un programmatore junior, per esempio, perché si sono accorti che con i vari cloud, i vari codex, questi strumenti digitali, insomma, si riesce a programmare tranquillamente, anzi a potenziare le capacità di un senior. Allora, questo è un tema di preoccupazione, cioè se lo stagista in questo momento ha un rivale, ha un competitor come una macchina, è un problema, nel senso che devi a questo punto studiare dei percorsi di carriera completamente diversi rispetto al passato. Che cosa gli facciamo fare agli stagisti, posto che non c'è più spazio per fare le fotocopie? Una metafora, chiaramente, cioè devi chiaramente rimotivare e reinserirli in un'azienda che verrà completamente ridisegnata.
1: Silvia Zanella, grazie per essere stata con noi, a presto.
2: Grazie mille a voi.
1: E grazie anche a Luca Tremolada. Ciao Luca, a presto.
0: Ciao.
3: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: O ti senti così?
12: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
20: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, ore 15, appuntamento con Grand Tour, Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Basilicata, il giro comincia da Campomaggiore, città dell'utopia, un progetto avveniristico, una società basata sull'aiuto e la divisione delle risorse. Poi ci spostiamo a Colobraro e qui racconteremo invece di come la scaramanzia ha segnato questo borgo. La Basilicata è ed è stata una terra di poeti, tra loro Michele Parrella, a cui è stato dedicato il parco letterario La Betina di Laurenzana. Infine a Matera per visitare il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna. Alessandra, quali percorsi invece hai scelto per noi?
2: Eh sì, questa settimana vi racconterò un viaggio che ho fatto proprio qualche settimana fa in Basilicata, partendo da Rotonda, provincia di Potenza, un bellissimo borgo antico da cui partono tantissimi itinerari a piedi lungo sentieri, in mezzo ai boschi, ma anche su antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella famosa che porta fino al Lago Negro su un tracciato dismesso negli anni 70, ma soprattutto in bicicletta, e io sono andata con la bici elettrica. Si sale in quota sul Monte Pollino e sono strade immerse nel verde, quello dei pini loricati, il rosso delle faggete, sono delle vere e proprie ciclabili naturali. Un viaggio anche tra le specialità gastronomiche di questo territorio, come le famose melanzane rosse DOP, i fagioli poverelli, il peperone crusco, insomma un territorio tutto da scoprire che sicuramente offre tantissimo per chi vuole scoprirlo in bicicletta. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico, come diciamo spesso, alla velocità dei nostri passi. Torneremo lungo il cammino di Guglielmo, in particolare lungo il tratto lucano di questo itinerario che si snoda attraverso Campania, Basilicata e Puglia, e in questo caso cammineremo tra Rapone, il paese delle fiabe, passeremo anche da San Fele con le sue celebri cascate, Melfi e il suo castello, la sua storia medievale legata in particolar modo ai Normanni, a Federico II, percorrendo anche parte della Via Appia fino a Venosa, città natale del poeta Orazio. Poi saliremo nel cuore del Parco del Vulture per un facile trekking ad anello, in particolare saliamo sul Monte Vulture, antico vulcano spento della Basilicata, territorio questo insomma caratterizzato tra le tante altre cose anche dai vigneti che danno vita al vino aglianico del Vulture, appunto.
1: Ormai lo sapete, tantissime le possibilità e gli spunti, venite con noi.

0: Il regista Francesco Rosi dichiarò che tale era il suo amore per questa regione da girarci tre film. Una terra fatta più di montagna che di mare, a lungo rimasta isolata, e forse anche per questo è riuscita a custodire i tesori che la natura e anche la storia le hanno lasciato in dono. Il nostro viaggio in Basilicata comincia a Campomaggiore, una storia speciale, quella di Campomaggiore Vecchio, la città dell'utopia. Il primo cittadino è Nicola Blasi.
1: Campomaggiore si trova in provincia di Potenza, circa 40 km dal capoluogo, una 80ina di chilometri circa da Matera, ed è raggiungibile tramite la 407 Basentana, diciamo comodamente. Ecco.
0: Che tipo di comune è Campomaggiore? Perché ne parliamo? Perché qui c'è una storia particolare.
1: Sì, c'è una storia particolare, una storia singolare per la verità, perché è legata alla fondazione dell'antico borgo di Campomaggiore, che dista circa 4 chilometri e mezzo dal nuovo abitato, ed è, diciamo, abbiamo dei ruderi, però in passato fu una città ideale, diciamo, venne concepita secondo criteri innovativi per l'epoca.
0: Proprio a proposito di quello che lei ci stava raccontando, una città un po' proiettata nel futuro, questo Campomaggiore, che appunto viene denominata anche città dell'utopia.
1: Sì, città dell'utopia, perché ambiva ad essere un luogo ideale. In effetti il borgo nel 1741 venne fondato e vi erano appena 17 famiglie, 80 abitanti, e in virtù di un patto che seppero stringere in maniera visionaria i feudatari di questo luogo, attirarono a loro molte famiglie, cioè, perché concedevano un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni senza avere in cambio nulla o lievissimi censi, e quindi si dava un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di usufruire del legname, degli alberi piantati nei fondi di questa nobile famiglia, tuttavia con l'obbligo di piantare per ogni pianta che veniva recisa e che veniva utilizzata per costruire i tetti di queste nascenti case, tre alberi da frutta scelta del barone, perché all'epoca c'era il barone che, diciamo, ambiva a costruire questa comunità ideale, che era poi ispirata all'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico, giuridico, e qualcuno legge, diciamo, in quest'atto di fondazione di Campomaggiore quello che poteva essere, diciamo, un socialismo anticipato, un socialismo utopico, che trovò attuazione fin quando poi una frana costrinse gli abitanti all'abbandono del borgo, allorquando era diventato un centro autosufficiente e aveva all'interno tutti i servizi essenziali. Diciamo, si produceva olio, una comunità che produceva ottimi vini, ed era un punto di riferimento per i mercati della provincia, con prodotti che venivano valorizzati nel miglior modo possibile.

0: Sicuramente una storia molto affascinante. Che cosa rimane oggi? Perché so che si può visitare, quindi ci sono delle visite.
1: Sì, il sito, diciamo, possiamo considerarlo un vero museo all'aperto, dove poter vedere ancora queste vestigia. C'è il palazzo baronale, la chiesa l'una di fronte all'altra, perché il paese venne concepito appunto secondo criteri innovativi da un architetto dell'epoca che disegnò la pianta con una piazza al centro del paese, dove c'era appunto il palazzo baronale e la chiesa l'una di fronte all'altro, e nonché tutte queste casettine delle identiche tecniche costruttive, una a fianco all'altra, e diciamo con strade larghe che si intersecano ad angoli retti, ed è quello che poi è stato riprodotto nel nuovo paese, nella nuova Campomaggiore, che si ispirava appunto a questa pianta urbanistica dell'antico borgo. Quindi si può fare una passeggiata, diciamo, all'interno dei ruderi, dove poter usufruire anche di un racconto su audioguida, un racconto poetico scritto dal Davide Rondoni, con delle musiche di sottofondo, e poi ammirare diciamo, la natura, sentirne i profumi, realizzare quel ritmo lento e ritrovare un po' se stessi in questa storia utopica di un sogno e di un borgo che, diciamo, venne considerato veramente un mito per l'epoca.
0: E con l'occasione venire anche a Campomaggiore, diciamo così, nuovo.
1: Certo, venire a Campomaggiore nuovo, perché appunto si può fare, diciamo, si può vedere riprodotta questa pianta urbanistica dell'antico borgo, girare per queste strade larghe che noi abbiamo. Abbiamo un parco della scultura all'interno del paese, alcuni murales, poter trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità, del ritmo lento, e anche di ammirare queste nostre vestigie che ci riportano a un tempo antico, a un tempo di sogno di questa nostra città ideale, della quale noi siamo fieri per il messaggio che lanciarono all'epoca. Possiamo dire che fu una sfida vinta e un esempio al quale dovremmo aggrapparci in questi momenti di difficoltà delle nostre aree interne soggette a spopolamento e a, diciamo, a un senso così di scoraggiamento che noi non vogliamo prenda mai sopravvento.

0: Da Campomaggiore ci spostiamo a Colobraro, anche in questo caso c'è una storia da raccontare, una storia che ha a che fare con la superstizione. Ci accompagna Andrea Bernardo, che di Colobraro è il vice sindaco.
1: Colobraro è in provincia di Matera, nella regione Basilicata, a sud-sud-est per la precisione, quindi di fronte al massiccio del Pollino che divide Basilicata e Calabria, per la precisione verso sud e verso est, affacciato sul Marione, il Golfo di Taranto.
0: Togliamoci subito il dente. Colobraro è stato, come dire, ammantato per un certo periodo di tempo di una nomea che però, insomma, possiamo anche dire che è stata sfatata.
1: Ma sì, la ringrazio anche perché l'ha già nominato due o tre volte, quindi lei l'ha già così sfatato, ascolto che l'ha nominato senza remore. Però sì, noi prendiamo questa nomea, secondo una leggenda, o subito prima o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, allorquando un notabile del posto avrebbe proferito la frase: se non è vero ciò che dico, dovrebbe cadere il lampadario. Il lampadario sarebbe caduto, splash. Secondo poi qualche aneddoto successivo più recente, avrebbe fatto anche con gli aculei qualche ferito e quant'altro. Da questo presunto episodio non si comprenderebbe perché l'eventuale nomea patente alla Pirandello, anziché essere stata data al presunto iettatore, è passata una nomea a tutto il paese. Quel paese è il paese che non si nomina in quanto Ferrero di Iello e chi lo nomina giù scongiuri.
0: Però questo, diciamo, che ci dà l'occasione invece proprio di parlare di Colobraro, che invece è un bellissimo paese.
1: Certo, noi di fatto l'abbiamo colto come spunto, perché poi alla fine essere, anche se in parte, conosciuti per questo motivo, che poi si è allargato tra gli anni 80-90 con una serie di trasmissioni che hanno ricercato anche quella che era la presunta fattucchiera del luogo e della Basilicata, ritenuta un po' emblematica negli scritti di Ernesto Di Martino e nelle foto di Pinna, ci ha dato l'occasione per iniziare con un po' di convegnistica. Noi speravamo di andare verso il luminismo, chiaramente la convegnistica non porta poi tante persone, ecco, non ne convince molto, e abbiamo provato a rappresentare, spiegare, ironizzando tra il serio e il faceto, appunto, su quelli che sono gli eventi magici con una rappresentazione teatrale. Sono in una notte a quel paese, regia di Giuseppe Ranoia, che attira molte persone, e lì abbiamo avuto così la possibilità di far vedere quelle che sono le peculiarità del nostro bel borgo, ma che può essere un borgo lucano, un borgo appenninico tipico, arroccato, con panorami, come già le descrivevo inizialmente, molto suggestivi, molto belli, con un percorso architettonico fatto da chiese, conventi, castelli, un percorso naturalistico nel bosco, e quindi ci ha dato questa possibilità di creare anche un po' di turismo e di curiosità verso di noi.
0: Lei è il vice sindaco, io le chiedo di darci due o tre immagini di Colobraro. Scelga lei se una chiesa, se un palazzo, comunque qualcosa che colpisca un po' l'immaginazione di chi ci sta ascoltando.
1: Beh, diciamo che gliele do congiuntamente, perché noi abbiamo vari luoghi durante il percorso turistico e naturalistico che sono molto suggestivi, ma se prendiamo come luogo clou il castello, in un borgo tipicamente medievale, seppure non di una, diciamo, fattura architettonica pregiatissima, però rende tra il castello e la piazzetta distante il castello e quella subito successiva della chiesa madre, soprattutto nelle ore serali, una suggestione particolare che si va ad abbinare, perché il punto è veramente particolare, con dei panorami albe di luna, sorgere di sole che sullo Ionio, che sembra l'argentario in quel momento, seppure con colori diversi, insieme a tramonti sul massiccio del Pollino o su Serra Dolce Dorme, soprattutto quando c'è la neve, che sono altrettanto fantastici e suggestivi. infatti io consiglio sempre che al di là di venerdì di agosto, che noi abbiamo quell'evento particolare, se qualcuno viene a Colobrara e intende soggiornarci, di vedere quando c'è una luna piena, perché sicuramente il tutto diventa più suggestivo, compreso la luna che tra l'altro, quant'è all'apice, illumina i calanchi che sono anche vicini, circostanti il nostro territorio. In quel caso è come se la luna risplendesse su se stessa, perché i calanchi sono come un panorama lunare.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
8: In che senso?
7: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
8: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
7: Uno su cui il team può sempre contare.
8: Un esperto nel gioco di squadra.
7: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
8: Uno specialista nel fare la differenza.
7: Esattamente, sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
10: Cosa fate qui, dottore?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
14: Thank you.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Basilicata. Il nostro giro riparte dal parco letterario La Betina di Laurenzana, dedicato a Michele Parrella, poeta e non solo. La presidente del parco è la professoressa Franca Nigro.
2: È uno dei tanti paesi dell'entroterra lucano. Siamo a 40 km da Potenza, quindi piuttosto all'interno. È un paese circondato da montagne, per cui veramente il nostro orizzonte a volte sembra molto chiuso. Invece abbiamo la fortuna di arrivare poi sulla cima e poter spaziare fino all'orizzonte più lontano, perché sui nostri bellissimi monti a volte, quando c'è il sereno, riusciamo ad arrivare veramente a vedere anche il mare. È in questo contesto, in uno dei tanti piccoli borghi della nostra Basilicata, che a giugno del 2023, quindi non moltissimo tempo fa, è stato istituito il parco su Michele Parrella, che era uno dei poeti locali. Dico uno dei perché ne abbiamo anche altri, ma sicuramente il più rappresentativo, quello che con la sua vita, anche con le tragedie che lo hanno segnato da bambini, quello che ha raccontato meglio il nostro paese, i suoi vicoli, le sue strade, i luoghi dove lui ha giocato e poi ha vissuto, ma anche questo amore profondo per quella che era la sua casa, la casa della gioia, che poi è diventata la casa del dolore. Chiamarlo solo poeta è molto molto riduttivo, perché è stato veramente una figura eclettica, che è stato un grande giornalista, ma soprattutto un grande documentarista. E il nostro parco prova a fare proprio tutto questo, cioè a vagliare i vari ambiti della cultura, non soltanto quello letterario, ma prova a dare anche un segnale di vita a agli abitanti di questo paese e a portarli in quello che per noi è il luogo clou del paese, che è il nostro castello, perché la sede del parco è proprio ubicata in una delle stanze del castello.
1: Ci racconti un po' meglio anche del castello?
2: È un castello che da qualche anno è ritornato fruibile, perché un po' anni di abbandono, un po' poi anche il terremoto dell'80 l'aveva profondamente segnato, e oggi veramente il cuore della vita culturale di questo nostro paese. Sul nostro castello, che si narra avesse 100 stanze, che aveva il passaggio segreto per permettere poi al duca di scappare, che lo portava direttamente in chiesa, vige una leggenda. Tutti noi che viviamo qui la conosciamo, ed è la leggenda della mezza signora, cioè di questa signora che, disperata perché era stata costretta a sposarsi senza essere innamorata, insomma, di questo duca, alla fine per amore, invece di scappare, invece di rinunciare, cerca la morte, e quindi diventava anche un po' lo spauracchio. Non si va a castello perché c'è la mezza signora, rischiate di fare la stessa fine, insomma. Tante altre storie, come quella del saraceno che costringe tutti a lavorare in gran segreto alla costruzione del castello, che ha una posizione veramente bellissima, perché sorge su una rupe e quindi non ha via di fuga, solo la strada d'accesso, e poi è veramente una fortezza inespugnabile quasi. Quindi questo saraceno che costringe tutti a lavorare, fino a quando, per mantenere il segreto sul lavoro che faceva, uccide tutti gli operai e resta solo, e alla fine impazzisce pure lui, e quindi nasconde il tesoro che nessuno di noi è riuscito a trovare.
1: C'è anche proprio il vero e proprio parco, perché immagino che La Betina di Laurenzana non sia un nome a caso.
2: No, La Betina è la nostra riserva ed è veramente il fiore all'occhiello di questa zona e di questo paese, perché ormai nel lontano 1980 è stato istituito come riserva. quindi sono permesse soltanto attività veramente di turismo, ma anche, mi permetta di dirle, il nostro luogo dell'anima, cioè in qualunque stagione noi andiamo alla Betina, torniamo poi a casa in pace non solo con noi stessi, ma con tutto quello che ci circonda, perché la Betina è il luogo dell'abete bianco, che è strano averlo da noi, non è una imposizione artificiale, non sono stati gli uomini a piantarlo, ma è veramente la natura che vince su tutto, e quindi a portare questo albero che normalmente vive nel nord, in questa zona, perché ha un microclima particolare. E sono alberi padri, alberi giganteschi, che a volte tu alzi lo sguardo per guardarne la cima, ma non la vedi, ma non vedi più il cielo, perché sono talmente alti che ti chiudono il tutto. E poi abbiamo il sottobosco, che in tutte le stagioni è meraviglioso, perché se ci vai con la neve puoi fare le ciaspolate, ma in primavera o anche ora abbiamo delle fioriture di orchidee selvatiche meravigliose, di tanti tipi. E in questo periodo invece abbiamo questa grande colorazione di lilla, che sono proprio i nostri ciclamini selvatici. È abitata naturalmente, essendo una zona protetta, oggi fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino, da tanti animali. Dicevo prima, alzare lo sguardo significa notare che ci sono tanti picchi, magari a pochi metri da te, ma c'è anche il nibbio che ti vola sulla testa, così come la poiana, la civetta. È veramente un bosco delle fiabe, un bosco dove rivivi tu con quello che ti circonda.
1: L'ultima tappa è a Matera, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna.
0: Oggi andiamo a Matera a scoprire un museo molto bello che è per di più ospitato in un palazzo stupendo. Sto parlando del Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi. E cominciamo proprio parlando di Palazzo Lanfranchi, che, collocato proprio al termine dell'asse settecentesco e nell'immediata prossimità della conca tufacea del Sasso Caveoso, rappresenta proprio il punto di collegamento tra gli antichi rioni Sassi e la Matera moderna. Progettato e costruito tra il 1668 e il 1672, era inizialmente nato come edificio caratterizzato da una facciata asimmetrica divisa orizzontalmente in due parti, cosa piuttosto strana, e sviluppato su due piani articolati intorno ad un chiostro. Nel corso del tempo ha poi subito delle trasformazioni e degli ampliamenti che l'hanno portato all'attuale articolazione su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno seminterrato. Nel 1994 si è deciso che proprio Palazzo Lanfranchi, che dagli anni Ottanta aveva ospitato la soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata, potesse essere la struttura più idonea per diventare la sede del Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, pensato e realizzato per preservare il patrimonio culturale della Basilicata, facendo sì in particolare che si conservassero la memoria e l'identità della comunità materana. Il nostro museo oggi occupa 12 sale di Palazzo Lanfranchi e si articola in tre sezioni: l'arte del territorio, il collezionismo e l'arte contemporanea. Nella prima sezione il museo si occupa di raccontare il percorso artistico e culturale che ha caratterizzato la Basilicata dal Medioevo sino al Settecento, e questo avviene attraverso l'esposizione di dipinti murali, che peraltro provengono dalle chiese rupestri di Matera e dall'altopiano murgico, dipinti su tela e su tavola, sculture in pietra e in legno e manufatti realizzati in cartapesta e in scagliola, che è una particolarissima lavorazione in gesso. Nella sezione denominata collezionismo trovano invece spazio una serie di quadri della collezione Camillo d'Enrico di Palazzo San Gervasio. Si tratta di opere della scuola napoletana che rappresentano per lo più battaglie, nature morte e scene di paesaggio e che nel loro insieme riescono a rappresentare una panoramica davvero importante dell'arte figurativa napoletana del 6 e del 700. La terza sezione, che abbiamo detto si chiama Arte Contemporanea, espone 44 opere di Carlo Levi, che sappiamo aveva avuto dopo il confino una relazione strettissima con la Basilicata e che aveva dimostrato di saperne perfettamente interpretare e rappresentare l'anima. Nella stessa sezione, ai quadri del grande intellettuale torinese, si aggiungono poi le opere dell'artista materano Luigi Guercicchio, ricordato a sua volta come importante osservatore e interprete della cultura della città. Volendo sintetizzare, si può dire che ciò che questo museo si proponeva di essere quando è stato creato, cioè non solo uno spazio destinato alla raccolta e all'esposizione di una serie di opere d'arte, ma una sorta di luogo di incontro per tutti, caratterizzato da una stretta relazione con il territorio e la cultura del luogo, sia un obiettivo che è davvero riuscito a raggiungere.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma voi non distraetevi troppo perché siamo solo a metà del nostro viaggio in Basilicata.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, pronti all'esplorazione sulle due ruote.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Siamo nel Parco Nazionale del Pollino. In questa puntata di Gran Tour a Ruota Libera dedicata alla Basilicata vi raccontiamo il nostro viaggio partito da Rotonda, provincia di Potenza, antico borgo circondato da boschi fitti e cime che svettano ovunque. Un paese immerso nella natura in un silenzio interrotto solo dal suono delle campane o dall'acqua delle fontane. E dal centro storico di Rotonda partono percorsi che si insinuano tra boschi di faggete, sentieri che conducono in pochi minuti a imponenti cascate o antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella sul tracciato dismesso negli anni 70 che la collegava al Lago Negro. Un itinerario unico tra ponti di ferro, viadotti in muratura che merita nonostante alcune pecche come le gallerie non illuminate e alcune interruzioni che costringono il ciclista a pedalare per alcuni tratti su strade statali trafficate. Ci accompagna Francesco Lauria, guida cicloturistica itinera tour operator specializzato in viaggi nel Pollino.
1: Dove ci troviamo adesso?
2: Ci troviamo all'ingresso della ciclovia Rotonda Lago Negro e inizieremo questo percorso fino al Lago Serino, dove incontreremo una diversità di ambienti naturali. Partiamo dal Parco Nazionale del Pollino con Fagete fino ad arrivare a Prestieri. Dopo Prestieri si va verso Lauria, quindi abbiamo delle vedute panoramiche di grande pregio, per poi arrivare all'ambiente lacustre, quindi un bacino idrografico, il Lago Serino, molto molto piccolo, che non è più parte del Parco Nazionale del Pollino ma il Parco Nazionale della Valdaglia Lagonegrese appena Lucano.
1: Ed è una ciclovia su un vecchio sedime ferroviario?
2: Sì, ciclovia che riprende il percorso della Calabro Lucana costruita nel 29 e dismessa negli anni 70. Poi all'inizio degli anni 2000 è iniziato questo, diciamo, rifacimento, la ricostruzione da percorso ferroviario a percorso ciclabile.
1: Di quanti chilometri stiamo parlando?
2: Totali da Rotonda a Lago Negro sono 38,4. Con e-bike lo consiglio per gli amatoriali, invece con chi è più esperto con gravel oppure MTB è facilmente percorribile.
0: E Rotonda è di nuovo la nostra base di partenza, sempre pedalando, ma questa volta meglio se con la bici elettrica. Ci arrampichiamo sulle cime del Parco Nazionale del Pollino, circondati dal verde dei pini loricati, il rosso delle faggete e il bianco delle cime ancora innevate. E questa volta ci accompagna Pino Di Tommaso, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.
3: Noi siamo sulla dorsale montana, tra le praterie d'alta quota, tra i comuni di Vigianello e Rotonda, in Basilicata, e attraverseremo tutta questa lunga dorsale montana che sale fino ai 1600 metri e di fronte a noi siamo praticamente al cospetto del Monte Pollino, quella montagna che ha dato il nome a tutto il Parco Nazionale. Abbiamo anche il Dolce Dorme che vediamo, questo nome perché ha questa figura, no? Di profilo, di volto, di donna, quasi di dolce dormire. Poi abbiamo i grandi scenari dei pini loricati. Tutto il resto, il verde, è composto da faggeta e in alto, dove abbiamo quelle macchie di verde più scuro, sono gli abeti bianchi che vivono in associazione alle faggete.
1: Che profumi si sentono andando in bicicletta?
3: La resina delle conifere che noi adesso stiamo attraversando. E tra un po' però avremo dei profumi diversi, perché possiamo avere anche le essenze, essenze di origano, la nepetella, che appartiene alle mente, la nepeta. Il profumo, per esempio, fra un po', appena sarà più caldo, esce l'elicriso, che è un altro fiore, un'altra piantina molto molto piena di essenza.
1: E che animali potremmo incontrare?
3: Sicuramente il pascolo, a pascolo troveremo i cavalli, ce ne sono a pascolo. Gli animali invece della parte selvatica sono i grandi mammiferi, sono presenti i lupi, i cervi, mentre abbiamo i caprioli sul versante più ovest, verso l'orso marzo. Qui abbiamo anche tutte le varietà di rapaci, dalle poiane ai nibbi, al falco pellegrino, abbiamo l'astore, abbiamo insomma c'è una varietà enorme di rapaci.
1: Dopo anni e anni come guida cicloturistica del Pollino, qual è la bellezza, se dovessimo racchiuderla in poche parole, di questo parco?
3: Beh, la bellezza è che il nulla, quello che, come dire, che è riconducibile all'uomo. Qui non c'è un elettrodotto, non c'è altre strutture che sono, diciamo, dedicate all'attività, ma è un ambiente veramente vastissimo, tutto naturale, che si conserva così da sempre.
0: E tutto qui è natura, silenzio, incontriamo animali al pascolo di ogni genere, ma sono soprattutto i cavalli a farci compagnia.
3: Si muovono liberamente nel territorio. Molto spesso li incontriamo anche d'inverno con la neve. Sono dei piccoli nuclei dove c'è lo stallone, le femmine, i piccoli dell'anno che stanno con loro. E quindi abbiamo queste scene di gruppi di cavalli che possono rappresentare quasi come se fossero uno stato brado. Lo vedi, c'è un puledrino piccolo che è appena finito di mangiare. Veramente straordinario.
0: Ora sulle cime scorgiamo la statua della Madonna del Pollino, punto di riferimento spirituale e culturale che unisce lucani e calabresi.
3: Quella è un'opera d'arte straordinaria di un artista belga che si chiama Daphne du Barry. Ha fatto una statua di Madonna col bambino, però in versione di bambino offerto, non trattenuto al petto, capito? Quindi con una scena veramente straordinaria, perché si offre alla valle, a chi vive nel territorio. Quello che è un po' allegato anche poi la storia tra Basilicata e Calabria, perché questo santuario viene venerato anche dai comuni calabresi, e il pollino che stava in mezzo offriva dei sentieri che, attraversando, univa le comunità calabresi con quelle lucane che si incontravano nel santuario della Madonna del Pollino.
0: Un percorso che ci porta fino al rifugio Fasanelli, 1350 metri di quota, per poi tornare nuovamente, sempre in bicicletta, verso Rotonda.
3: Sì, questo è il rifugio Fasanelli. Siamo nel comune di Rotonda, e è un rifugio di montagna, attrezzato comunque per l'ospitalità, e soprattutto qui siamo nell'ambito della faggeta, dove sulla parte sovrastante il rifugio abbiamo si trova la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, che fa parte delle faggete vetuste diventate patrimonio UNESCO nel 2017. Sono un gruppo di faggi antichi dove l'uomo non è mai intervenuto col taglio, per cui abbiamo una foresta che si è conservata almeno in assenza di tagli negli ultimi 100 anni, per cui troviamo faggi anche di 4, 500, 600 anni di età, e questa è la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, patrimonio UNESCO, che si unisce qui nel comune di Rotonda l'altra peculiarità, che sono le due DOP, la melanzana rossa di Rotonda con i fagioli bianchi di Rotonda, che sono le due DOP presenti nel comune stesso di Rotonda.

0: Melanzane rosse, fagioli poverelli, ma anche peperoni cruschi sono le specialità gastronomiche che rappresentano l'identità culturale di Rotonda, insieme ad antichi riti come quello arboreo in onore di Sant'Antonio da Padova, che si celebra ogni anno a giugno e che vede il matrimonio tra un abete bianco e un faggio, coinvolgendo l'intera comunità. Ma Rotonda è anche la patria dei maestri scalpellini che da secoli modellano la pietra calcarea locale. L'ultimo erede di questa tradizione è Giuseppe Di Consoli, che ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto.
1: Metti da parte la collera, lascia chi non ti tollera, e libera la parte libera della tua anima e ogni tua cellula.
2: Io sono Giuseppe Di Consoli, l'ultimo scalpellino di Rotonda.
3: E qui siamo proprio nella sua bottega. Che cosa c'è in questa bottega?
2: Queste sono tutte le fontane che sono state realizzate nel paese.
3: I pezzi più impegnativi quali sono?
2: Questo per dire un tirannosauro realizzato un pezzo solo, cioè tutto intero, senza giunture.
3: Lei è l'ultimo di questa generazione?
2: Allora io sono partito guardando proprio gli ultimi scalpellini, che l'ultimo scalpellino è morto nel 1970. All'età di più di 90 anni. Io lo osservavo da quando avevo 7, 8, 10 anni. Io sono nato come muratore, apprendista muratore, anche se prima guardavo gli scalpellini. Poi sono dovuto emigrare, poi sono tornato a Rotonda, sempre col pallino della pietra, diciamo così. E fino a che ci sono riuscito a realizzare tutto questo che oggi vedete voi.

0: E oggi Rotonda è un paese che sta puntando sempre di più sul cicloturismo, ma senza mai stravolgere la propria identità. Filosofia che si sposa con l'idea dell'albergo diffuso e il recupero di antiche abitazioni, ma nel rispetto delle tradizionali volumetrie, favorendo attività imprenditoriali ma in equilibrio con la vita degli abitanti. Federica Bruno, marketing e comunicazione di Borgo Ospitale.
1: L'idea dell'albergo diffuso nasce proprio da mamma Peppina, che è la mamma del proprietario, proprio per dar vita al centro storico, quindi proprio la casa innanzitutto dove lui è nato e poi tutte le abitazioni vicine, perché molte persone anziane giustamente si spostavano nella parte centrale del paese perché diventava faticoso fare la salita tutti i giorni, quindi molti scendevano giù in paese, altri invece si allontanavano proprio da Rotonda alla ricerca di un lavoro, e quindi nasce proprio da questo, dar valore ad un centro storico, all'abitazione di famiglia.
2: Rotonda è anche una destinazione cicloturistica, voi accogliete molto volentieri chi va in bicicletta?
1: Assolutamente sì, noi ci stiamo sempre di più aprendo al mondo del cicloturismo. Siamo un hotel bike friendly, quindi abbiamo a disposizione un locale per sistemare le bici, un meccanico qui vicino. Stiamo acquistando adesso un parco bike proprio per poter noleggiare le bici a famiglie che vogliono venire qui e vogliono intraprendere questo cammino.
0: Allora, non mancano le salite, ma si possono fare anche con la bici elettrica. In questo territorio tutto da scoprire, ma non mancano nemmeno le specialità gastronomiche a ricompensa delle fatiche. Direi che adesso però è giunto il momento di lasciare la parola a Silvio per raccontarci che cosa si può fare camminando sempre in Basilicata.
3: E sì, Ale, tra pochissimo la parola a Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
4: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati in apertura all'Autosole. In direzione del capoluogo lombardo si registrano code a causa di un incidente tra Casoria e Acerra. A causa di lavori si procede in colonnati sulla 7 Milano-Genova verso Milano tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Per il traffico intenso, rallentamenti sono segnalati sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra la A10 e Masone in direzione Gravellona. Per lo stesso motivo si rallenta con code sulla 14 Adriatica all'altezza della diramazione per Ravenna verso Bologna e proseguendo in prossimità dell'innesto con la 13 verso la 1. Per finire sull'Auto Brennero si procede in colonnati per 2 km per il traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Vipiteno e il confine di Stato. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola, Silvio, è tutta tua.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: Ed eccoci qui per declinare ora il viaggio tra trekking e cammino, e lo facciamo ritornando in qualche modo sui nostri passi. Parliamo infatti del cammino di Guglielmo, un itinerario di 320 km diviso in 15 tappe che si snoda dall'Irpinia, quindi dalla Campania, fino a Barletta e quindi nella regione Puglia. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato la porzione, le 7 tappe che si dipanano in Campania, e proseguiamo quindi il nostro viaggio scoprendo oggi la parte che si sviluppa in Basilicata.

0: riparte da qui, appunto.
1: Allora, il cammino attraversa i monti del Partenio e dei Picentini e segna poi questo passaggio di testimone al confine tra la provincia di Avellino e la provincia di Potenza, che è proprio tra Sant'Andrea e Pescopagano. Pescopagano ha 900 metri di altitudine, quindi è il primo comune che noi troviamo lungo il cammino provenendo dall'Irpinia. E già qui, dopo pochi chilometri, abbiamo questa meraviglia del cambio di paesaggio. Lasciamo le montagne irte dell'Irpinia e ci avviamo sugli alti piani della Basilicata che io trovo straordinari. Siamo veramente nella terra di mezzo, ecco, tra i boschi della provincia di Avellino e la distesa del Tavoliere della Puglia. Quindi noi dall'alto, dall'altipiano, procediamo in parallelo a quello che è il corso del fiume Ofanto. Da Pescopagano arriviamo a Rapone, da Rapone ci portiamo a San Fele, dove facciamo una sosta balneare nelle splendide cascate di San Fele, che è un posto straordinario, è una riserva naturale con sorgenti d'acqua, con vasche di acqua limpida, e saliamo poi a San Fele per arrivare a Pierno, dove c'è previsto il pernottamento. Guarda caso, nella casa di San Guglielmo, che esiste da almeno 20 anni, grazie a Padre Alberto, e c'è uno ostello proprio classico del cammino con camere a 3-4 posti letto e bagni in comune, la cena si cucina insieme e si mangia insieme grazie all'ospitalità di Padre Alberto.
0: E dopo Pierno com'è continua il cammino?
1: Allora, arrivate a Pierno, anche qui siamo a 1000 metri, cominciamo a scendere verso le pendici del Vulture. Attraversiamo il monumentale ponte canale dell'acquedotto pugliese sulla fiumara di Atella ed arriviamo nel delizioso borgo di Atella, dove c'è questo duomo dedicato a Santa Maria Nives di un romanico che nessuno conosce. Ecco, questo è il tentativo del nostro cammino: avvicinare alla scoperta di borghi, di paesi che non esistono, diciamo, nella geografia del turismo e che invece meritano una sosta, meritano un pernottamento. Ad Atella possiamo fare una sosta, così come possiamo continuare e cominciamo a salire lungo il vulcano spento del Vulture.
0: Il cammino poi ci porta a Melfi, una delle città più importanti della Basilicata settentrionale, ricca insomma di storia medievale, soprattutto legate ai Normanni e a Federico II, Angelo.
1: Allora, come arriviamo a Melfi? Abbiamo due possibilità: o scaliamo il Vulture, lo consiglio soprattutto d'estate, all'ombra di faggete e castagneti millenari con scorci e affacci sui laghi, oppure prendiamo il tratturello di San Guglielmo, che ricalca una porzione dell'antica via Appia tra Monteverde, Lacedonia, Rocchetta Sant'Antonio e Melfi, e camminiamo quindi più a mezza costa. È una variante che parte da Bagni di Monticchio e arriva a Melfi. A Melfi, ricordo, Guglielmo ha abitato per 5 anni, quindi Melfi è uno dei punti di forza dell'intero cammino. Il giorno dopo riprendiamo, usciamo da Porta Venosina e seguendo proprio la via Venosina, che passa sull'antico ponte romano di Rapolla, ci porta sulla via Appia. Questo, diciamo, secondo me l'ho percorso, quindi ve lo posso raccontare. Viene la pelle d'oca perché l'emozione forte di camminare sull'antica via Appia, quindi si cammina nelle campagne, in prossimità della chiesa di San Sanello, che è un'antica stazione di posta dell'Ottocento. Si può fare una sosta presso questa fontana e nel pomeriggio si arriva nella straordinaria Venosa. Ci aspetta la meta quindi della tappa numero 12, che è il complesso della Santissima Trinità, un monumento che da solo vale tutto il cammino, vale tutto questo viaggio tra Irpinia e Basilicata. C'è questo parco archeologico, c'è la cosiddetta chiesa incompiuta, edificata solo in parte, ma ricca di affreschi e di opere d'arte. Ma Venosa non è solo il complesso della Santissima Trinità, e c'è la casa di Orazio,
0: Infatti, sì.
1: ricordiamocelo, Orazio lungo la via Appia arriva a casa proprio qui a Venosa, c'è un tessuto soprattutto urbanistico di grande pregio architettonico. Ci aspettano ottimi ristoranti, osterie, trattoria, ci sono almeno 10 B&B, c'è un albergo e quindi è una stazione di sosta veramente importante e consigliata.
0: Poi il cammino, insomma, come abbiamo detto, prosegue per altre tre tappe in Puglia che magari, insomma, racconteremo nelle prossime puntate di Grand Tour. Nel frattempo, per tutte le informazioni

0: E ultime battute di questo nostro viaggio oggi in Basilicata, che chiudiamo salendo di quota nel cuore del Parco del Vulture. In particolare saliamo sul Monte Vulture, citato anche poco fa, insomma, parlando del Camino di Guglielmo, antico vulcano spento che oggi rappresenta uno dei paesaggi forse più particolari e sorprendenti della Basilicata, nonché anche la terra dell'Aglianico del Vulture, un vino rosso nato proprio, insomma, su questi terreni vulcanici che caratterizza in modo anche particolare il territorio d'escursione che raccontiamo in compagnia di Vincenzo Scavone, guida ambientale escursionistica di Radura Trekking. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, buongiorno a te Silvio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal raccontare la montagna, diciamo così, il Monte Vulture. Perché è così diversa rispetto ad altri, magari, paesaggi dell'Appennino meridionale?
1: Beh, allora iniziamo col dire che il Vulture in realtà è un vulcano spento. Attualmente è diventato da poco tempo un parco regionale, quindi un'area protetta di circa 57.000 ettari e comprende 9 comuni che ricadono nell'area. Ora, rendere quest'area particolare è la sua ricchissima biodiversità, dovuta alla varietà degli ecosistemi che insistono su quest'area, e questo è molto influenzato dal fatto che su questo vulcano ci sono degli sbalzi altimetrici molto importanti, e poi a completare un po' l'opera ci sono i diversi climi che si realizzano all'interno di queste forre, ad esempio, che si vengono a realizzare sulle pendici di questo vulcano. Quindi tutto questo insieme va appunto a caratterizzare questo territorio, biodiversità, tantissima diversità floristica, che appunto merita a questo punto una protezione, e quindi hanno fatto bene, quindi, a livello regionale, a proteggere quest'area. E la caratteristica, una delle caratteristiche importanti, è dovuta proprio a queste rocce vulcaniche. Ecco quindi perché ci sono queste produzioni agricole di altissima qualità.
0: Ecco, parlando invece di escursioni di trekking che possiamo fare in questo territorio, in questa zona, tra le varie proposte ce n'è una che ci porta a camminare per 12 km ad Anello. Da dove partiamo e come si sviluppa questa escursione?
1: Bene, allora, questa è un'escursione molto interessante perché si può partire direttamente nei pressi della vetta del Monte Vulture. Siamo oltre a 1300 metri, si arriva con la macchina passando per la città di Rionero in Vulture, quindi si sale su verso la montagna, si parcheggia l'auto e si riesce a fare un anello che va sostanzialmente a percorrere tutte le pendici di questo vulcano, quindi passando, la cosa molto interessante, intorno alle, è conosciuto questo vulcano a livello locale per le sue 7 vette, no? Si passa da quella più alta, che è il monte, si chiama Pizzuto di Melfi, che è 1326 metri, sino ad arrivare al monte San Michele, che è proprio a ridosso dei laghi di Monticchio, che sono dal punto di vista paesaggistico veramente molto molto belli. Monte San Michele, diceva, 1262, e in mezzo le altre 5 vette. Quindi noi facciamo questo giro ad anello intorno a queste vette molto molto belle, e poi una sosta obbligata è il Belvedere, che dà proprio a picco su i laghi di Monticchio, che sono due, si chiamano il Lago Piccolo e il Lago Grande, che si trovano proprio a strapiombo sotto questo bellissimo Belvedere, che naturalmente è una sosta obbligata. Ne ci troviamo, dal punto di vista floristico, ci troviamo all'interno di una faggeta arborea, all'interno di una faggeta, con questi versanti che sono molto molto ripidi, quindi il sentiero, però naturalmente questo non deve spaventare, perché il trekking in realtà è fattibile, un'escursione di difficoltà media, infatti dicevi giustamente 12 km con un dislivello che si aggira intorno ai 400 metri, quindi veramente alla portata di tutti, che però ci permette di toccare anche una serie di luoghi molto molto importanti di quest'area, di questo vulcano, come ad esempio Femmina Morta, oppure Prede della Scimmia, o una serie di piloni per la raccolta delle acque dove in realtà erano poi degli abbeveratori per i pascoli che insistono ancora oggi su quest'area.
0: E quindi, per andare alla scoperta di questi ed altri luoghi in Basilicata, vi rimandiamo al sito raduratrekking.com, ricco, insomma, di queste e anche di altre proposte di viaggio a piedi, ovviamente. Grazie mille a Vincenzo Scavone, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E dopo aver raccontato alcune delle tante, insomma, sfaccettature di questa regione, della regione Basilicata, noi ci avviamo alla chiusura anche di questa puntata di Grand Tour, Valeria.
2: E siamo arrivati in coda anche a questa puntata, dunque prima però di svelarvi quale sarà la prossima destinazione, Alessandra, a te il compito di ricordare le informazioni importanti.
3: Eh sì, per ricordarvi che potete scaricare questa puntata dal sito di Radio 24, da tutte le principali piattaforme audio, dove troverete appunto le puntate di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it.
2: La prossima domenica sarete con noi in Umbria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
3: Un saluto e buon inizio di settimana. Ciao!
0: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Le 16 e un minuto.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Elezioni amministrative in 750 comuni, alle 12, affluenza poco sotto il 15%, in leggero calo rispetto al voto precedente. USA e Iran al lavoro su un accordo che ponga fine alla guerra in due tempi, prima un memorandum d'intesa, poi nuovi negoziati. Per la Serie A, Parma-Sassuolo 0-0 alla fine del primo tempo. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È il primo appuntamento elettorale dopo la bocciatura del referendum sulla giustizia e l'ultimo prima delle elezioni politiche, quello di oggi e domani in 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Si vota stasera fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Alle 12 si era recato al voto poco meno del 15% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al dato precedente. L'accordo preliminare fra Iran e Stati Uniti si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa a cui seguiranno negoziati per un accordo definitivo che affronterà le questioni in sospeso. Al-Arabiya riferisce anche che il prossimo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi il 5 giugno. 4 morti e 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare, avverte l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia laica a Pollenzo per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e dell'Università della Scienza Enogastronomica, morto venerdì a 76 anni. C'erano anche Don Luigi Ciotti e l'attore Moni Ovadia, che ha voluto ricordare Petrini così.
4: Carlin aveva un che di divino, esagero un po' perché io sono ebreo, posso permetterlo. Allora... lui parlava e creava. Facciamo questo e si faceva.
2: Calcio, finito il primo tempo di Parma-Sassuolo 0-0, alle 18 Napoli-Udinese, stasera 5 partite in contemporanea per risolvere gli ultimi enigmi, i due posti Champions che Milan e Roma cercano di difendere dall'assalto di Como e Juve e l'ultima piazza in Serie A con Lecce che prova a farsi bastare il punto di vantaggio che ha sulla Cremonese. Stasera a Torino il derby della Mole. Vi lascio ad Off Topic, noi ci ritroviamo alle 17.00.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Io ricordo di tu che in redazione mi dici: guarda, ho preparato questo intro che voglio fare assolutamente sui villain. E io ti dico: va bene, Riccardo, mi sembra tutto perfetto. Poi arrivo qui, guardo la scaletta e guarda, Giuseppe, che è il nostro ospite, puoi già parlare da adesso, non c'è nessun veto, non
2: esatto,
1: c'è nessun...
2: non ci sono regole in questo programma.
3: L'invito a parlare.
1: Sì, sì, poi ti presentiamo bene, però. E mi mette Beppe due punti e mette tre puntini di sospensione, come per dire... fai tu
2: quel che
1: no?
2: Ho capito, ma perché devo sempre fare io la scaletta?
1: L'unica cosa, scusami, che ho detto nella riunione di redazione è che Brutti, Sporchi e Cattivi è un film di Ettore Scola,
3: bellissimo,
1: che parla appunto della periferia romana, e Riccardo Poli si è preso questa battuta, ha scritto Riccardo due punti e si è messo le cose che io gli ho detto durante la riunione di redazione.
2: Vabbè, ma devi proprio svelare
3: appropriazione
2: tutto.
3: Salmettiana.
2: Ho fatto bro-prating. No, allora, mettiamo le cose in chiaro. Intanto, ciao Giuseppe Paternò Raddusa, ciao,
3: ciao,
2: benvenuto
3: a
2: Topic. Allora, oggi trattiamo un po' un tema che diciamo in qualche puntata spunta con Stefano Nazzi, con Nicola La Gioia. Potete recuperare gli episodi appunto su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24, e parliamo dei cattivi. Infatti la puntata si intitola Brutti, Sporchi e Cattivi, e questo perché Giuseppe ha scritto un bellissimo libro che si chiama Atlante della Nera Milanese, sì, edito UTET, con una serie di ritratti, di anche racconti appunto di quello che è la nera a Milano, sì, quindi cronaca nera, e
1: molto bello, con un sacco di carta, cioè la copertina rigida.
2: Esatto,
1: fallo vedere,
3: Fabio Mittini ha fatto il progetto grafico, un bellissimo lavoro.
2: Esatto. E in realtà la mia introduzione voleva essere questa: noi siamo abituati, Giuseppe, a pensare, sì, ai cattivi come i cattivi, cioè un po' l'immaginario hollywoodiano, e non solo, anche dei libri, ce li tratteggia sempre come univocamente cattivi. Sì. In realtà in ogni parte del cattivo c'è un qualcosa di buono, e in ogni buono soprattutto c'è una parte di cattivo. Chi sono per te i cattivi oggi?
3: Ma allora, secondo me cattivo è un po' un termine ombrello, no? A livello etimologico deriva dal latino, captivus significa in realtà prigioniero. Poi c'è stata questa traslitterazione, diciamo, medievale, che ha collegato il prigioniero al prigioniero di Satana, prigioniero del male, e da lì in poi cattivo è diventato il cattivo, termine ombrello dentro il
2: per
3: quale...
2: tutti i cattivi, diciamo.
1: Anzi, scusatemi, cattivi che rimangono in quel ruolo e quindi catturati da quel ruolo.
3: Catturati dalla propria o perfidia o dalle proprie debolezze, più che altro.
2: Schiavi del loro personaggio, per citare una puntata precedente che abbiamo fatto.
3: Esatto. Per tornare a Hollywood, secondo me delle narrazioni abbastanza mainstream, o popolari più che mainstream, secondo me l'espressione giusta, o comunque il concetto giusto, è quello di distanza di sicurezza. Cioè il cattivo ti permette di vedere, o la cattiva, ti permettono di vedere cosa succede quando non hai limiti, quando non hai un codice etico.
2: Cioè sono uno specchio di te anche.
3: Sono uno specchio di una parte di noi. Il cattivo ti permette di vedere cosa accade nel momento in cui tu non hai, diciamo, non è che non hai posta in gioco, la distruggi la posta in gioco per arrivare ai tuoi obiettivi, che spesso sono malevoli. Non a caso i cattivi, nella tradizione culturale, letteraria, cinematografica, affascinano anche per questo, no?
1: Spesso c'è anche una romanticizzazione, no, del villain.
3: Sì, diciamo che poi quando diventano un modello è un po' un problema, però il cattivo dal punto di vista narrativo spesso è un motore per le narrazioni non banale, no? Pensa a Milady de Winter per I Tre Moschettieri, pensiamo ad altri cattivi nella storia del cinema, e ovviamente questo poi si è, come dire, è arrivato anche a transitare e traghettato anche in quelle che sono le cronache nere, insomma,
2: certo,
3: le storie vere. Però insomma il cattivo nella letteratura ha una funzione estremamente, estremamente importante.
2: È catartico quasi, cioè proiettiamo su quello e vediamo quello che potremmo essere, in qualche modo ci blocchiamo perché vediamo come potrebbe andare anche la storia.
1: Oppure lo facciamo. Qual è la cosa più cattiva che hai fatto?
3: Lasciare una persona via messaggio.
2: Minchia? Scusa,
1: possiamo, se si può ovviamente, senza citare l'altra persona per tutelarla, ma che tipo di messaggio era? Ciao, grazie.
2: Passivo, aggressivo?
3: No, era un messaggio molto, molto brutto, una delle poche cose di cui cui mi vergogno nella vita, sì.
2: Ah, ok.
1: Ed è la cosa più cattiva che hai fatto?
3: Beh, non è una cosa bella.
2: No, effettivamente sono d'accordo con Giuseppe.
3: Non è una cosa molto edificante.
1: Era per vedere se c'era dell'altro.
3: Abbastanza vigliacca. No, poi ovviamente di altre cose cattivelle ne ho fatte, però diciamo che io sono un buono, sono più dalla parte dei buoni, per quanto questa dicotomia buono-cattivo non
2: Vero.
3: È che mi piaccia tanto.
2: Guarda, ho assistito recentemente a uno spettacolo di Giada Messetti, si chiama Nella testa del dragone. Lei è sinologa, esperta di Cina, e dice proprio il paradigma differente tra Occidente e Oriente è rappresentato dalla famosa immagine dello Yin e dello Yang, cioè all'interno di ogni buono nel bianco c'è un punto di nero, quindi di cattivo, se vogliamo identificare così i colori, e viceversa, mentre noi in Occidente siamo molto più dicotomici, cioè bianco è buono puro, e cattivo è cattivo.
1: Pensa che qualcuno magari la veda al contrario, esatto. Che il nero
2: è il buono.
1: È buono.
3: La cosa interessante è che in Cina è nato il true crime, questo non molte persone lo sanno, ma una delle prime pubblicazioni true crime in cui appunto dei fatti di cronaca vera sono stati rielaborati dal punto di vista narrativo nasce in Cina. Noi oggi facciamo i fighetti e diciamo Truman Capote, Truman Capote, Carrer.
1: Scusami, qual è questo libro?
3: Adesso non ricordo il titolo, però era una pubblicazione cinese, torno a metà del 600 se non ricordo male. Poi il mondo occidentale con le prime pubblicazioni periodiche nei paesi anglofoni soprattutto, legati a queste pubblicazioni con questi sketch, con questi disegnetti, con delle pubblicazioni appunto appuntate. Poi a fine 800 c'è stato questo Pearson, Edmund Pearson, che ha raccontato la storia di Lizzie Borden, che era la ragazza che avesse preso a colpi di ascia il papà e la matrigna, e da lì poi è iniziato
2: il true
3: crime. Filone,
2: pensa.
1: Abbiamo montato il podcast.
2: Esatto,
1: 400 anni dopo la Cina.
2: Come riusciamo a smontare i luoghi comuni? Uno dice: "Ah, il true crime nasce in Occidente". No, nasce in Cina, come gli spaghetti, anche la pasta, no? Questa diciamo è una piccola virgola. Perché i personaggi cattivi, quindi a questo punto, Giuseppe, che tu analizzi in questo libro, in parte, che è incentrato su Milano, ma poi racconta di molta italianità, tutti i personaggi
1: che racconti. Anche perché a Milano ci vivono tante persone non milanesi. Quindi non tutti i personaggi di quel libro saranno.
2: E perché
1: milanesi?
2: I personaggi cattivi, Giuseppe, ci piacciono più di quelli buoni, tendenzialmente?
3: Perché in realtà non esiste il concetto di buono e non esiste il concetto di cattivo, è molto semplice la risposta. Esistono le azioni che noi facciamo per arrivare a un determinato obiettivo, esistono le storie personali, esistono i traumi, esistono appunto le immaginazioni e le menti perverse, esistono le menti più ingenue, non esiste un cattivo, appunto è un termine ombrello. Uh-huh. Tu prima citavi Hollywood, pensate a uno dei più grandi film degli anni 80, che è Attrazione Fatale.
2: Certo.
3: Glenn Close, il personaggio di Glenn Close all'epoca veniva, come dire, etichettato come cattiva. Uh-huh. Se lo vedi oggi capisci che quel personaggio non è cattivo, per quanto renda impossibile la vita a Michael Douglas, cioè tutto un demimond di sofferenze, di traumi, di problemi anche psicologici,
2: che però lei con le lenti degli anni 80 erano lei è cattiva e loro
3: lui
2: buono.
3: È buono,
2: è evoluta la società, e adesso lo leggiamo con un'ottica diversa,
3: in maniera giustamente diversa. Questo non vuol dire che io stia giustificando i personaggi dell'Atlante hanno combinato,
2: certo,
3: nel corso dei secoli.
2: Mi è venuto in mente il film La signora ammazza tutti, non so se
3: bellissimo.
2: L'avete letto, una simpatica Kathleen Turner, pulitissima signora, casalinga se non sbaglio, che segue la famiglia, la cura e così via, e poi combina le peggio cose, tra cui anche assassini.
3: Peraltro John Waters, che è il regista, è proprio un cantore di questo tipo di sporcizia dell'animo, l'ha glorificata, no? Con un film come La signora
2: Sporcizia
3: Mazzatura.
2: Dell'animo è un termine molto interessante.
1: Ma la sporcizia sono quelli nei turbini la mattina e portano via il vento.
2: Sono gli psicologi quelli.
3: Ma è una cosa che abbiamo tutti potenzialmente potremmo uccidere, non c'è una patente. Ci sono poi ovviamente delle condizioni ambientali, delle condizioni psicologiche, eccetera, ma chiunque potrebbe uccidere, non è qualcosa che io posso guardare con distacco.
2: Certo, infatti sul distacco mi viene da chiedere, tu studiando all'interno del libro ci sono circa 18 casi, se non sbaglio.
3: Sì, poi se ne aprono altri.
2: Esatto, divisi in cold case, sbatti il mostro in prima pagina, sono divisi in varie categorie, e mi sono venuti in mente una serie di personaggi, di autori che hanno analizzato la psiche di chi è l'assassino, quindi tu l'hai citati, Capote, Carrer, Pasolini, La Gioia. Qual è il rischio di questo meccanismo narrativo, cioè di avvicinarsi molto alla psicologia di chi commette un crimine, cioè c'è il rischio di bruciarsi? Tu l'hai sentito, bruciarsi col fuoco intendo, tu l'hai sentito mentre raccontavi queste storie, anche sentivi l'attrazione del cattivo?
3: No, l'attrazione del cattivo no, l'attrazione verso delle menti che non sono convenzionali dal punto di vista etico sicuramente sì. Poi c'è da dire che io lo faccio anche per mestiere, quindi a un certo punto tu metti un distacco. Esplorare la mente umana è bellissimo, anche le menti appunto che si macchiano di colpe così violente, così empie, però un po' di distacco secondo me ci deve essere sempre, e quel distacco è provocato appunto dalla consapevolezza che non esiste il buono e il cattivo, esiste l'umanità, e l'umanità comprende anche queste storiacce.
2: Certo,
1: qui. Sei mai storie. Rimasto intrappolato in una storia?
3: Sì, dell'Atlante sì. Poi diciamo che io appunto negli anni ho scritto diversi podcast,
2: sì,
3: anche legati al true crime.
2: Demoni urbani,
3: demoni, Mamma Ebe per esempio, che avevo fatto un podcast l'anno scorso, è un personaggio clamoroso al quale io ho sempre, come dire, dimostrato una certa affezione dal punto di vista narrativo. Angelo Epaminonda, che è uno degli ultimi re della mala milanese, che è catanese come me, è un personaggio verso il quale io ho un attaccamento molto forte, perché a livello narrativo lui è potentissimo, lui detronizza il suo mentore che è Francis Turatello, si prende il potere su Milano per
2: con
3: 4
2: una lotta
3: anni
2: a tutto spiano,
3: sì, è veramente
2: città.
3: Una macchinazione alla cardinale Richelieu per tornare a Dumas e per
2: esatto.
3: tornare, però questa è vita vera, cioè a Milano negli anni di Epaminonda ci si ammazzava per strada.
2: C'è una parte che mi interessa molto del libro e che riguarda in questo caso le vittime.
3: Sì.
2: Ovviamente noi stiamo parlando di meccanismi narrativi, li guardiamo dal punto di vista narrativo, poi chiaramente ogni caso ha la sofferenza che porta alla famiglia e tutto quanto. Però spesso capita che chi è vittima nasconde una doppia vita, ed è la parte forse più interessante anche.
3: Sì.
2: Ci sono una serie di casi anche che racconti di persone sposate con famiglia che vengono purtroppo ammazzate e poi post si scopre una doppia vita. Ad esempio, come li chiami? Aspetta, nel tempo milanese venivano chiamati gli omosessuali con un termine
3: anormali,
2: giusto per stare leggeri, però era il linguaggio del tempo. Che hanno doppie vite. Ecco, questa roba qua dei buoni che hanno una doppia vita fa crollare un pochino il castello del buono è buono e cattivo è cattivo. Non che per questo debbano meritarsi ovviamente un assassino, ci mancherebbe altro.
3: No, ovvio.
2: Però questa cosa delle doppie vite per me è sempre stata molto interessante. Tu che stimolo trovi da questo punto di vista?
3: E sicuramente dal punto di vista della cronaca queste doppie vite servivano, perché da un lato c'era la necessità di portare avanti un'indagine e trovare dei colpevoli. Tu citi il caso di Viale Zara, in cui un,
2: sì,
3: punto un uomo di 60 anni che frequentava questi ambienti che all'epoca venivano chiamati anomali, promiscui, eccetera,
2: non queer, semplicemente sicuramente.
3: Non queer. Mm. Era un uomo di 60 anni che aveva avuto appunto una moglie e dei figli, poi diciamo viveva da solo e frequentava altri uomini che occasionalmente pagava per avere appunto dei favori sessuali, ecco,
2: certo,
3: diciamo così. E sicuramente dal punto di vista delle indagini toccava trovare un colpevole, c'erano appunto delle indagini che dovevano essere portate avanti nel migliore dei modi possibili, ma allo stesso tempo la cronaca utilizzava questi come dire, questi segreti, possiamo chiamare così, un,
2: sì,
3: po' pruriginosi. Noi adesso lo diciamo anche con una certa leggerezza, ma in realtà era la vita vera di questo povero uomo.
2: Certo.
3: Erano i suoi sentimenti, erano le sue pulsioni, era la sua vita.
2: Che non poteva vivere liberamente.
3: Non poteva vivere liberamente, appunto, perché nel 1948, ecco, non è che ci fosse il Mix Festival.
2: O nemmeno il Pride, esatto. E quindi.
3: E di questo conseguenza la cronaca nera, come dire, esplorava questi meandri di queste vite, portandoli alla luce e alla visione di chi magari questi mondi non li conosceva.
2: Spesso si perdeva la cronaca nera in cronaca, in gossip, nel senso che poi i giornali ci andavano anche a nozze su
1: non che oggi non ci sia rose e fiori.
2: No.
3: Però sai, la cronaca nera, quindi il giornalismo vero, ogni tanto si sovrappone a quello che è il true crime. Cioè true crime, noi oggi pensiamo appunto al podcast di Nazzi, ai podcast che scrivo io, alle trasmissioni televisive, se vogliamo essere più sofisticati, a Capoti e Carrer. In realtà il true crime nasce come forma estremamente popolare, quasi trash, di pubblicazione. Ovviamente la cronaca nera dell'epoca non era trash, però trovavano delle convergenze a un certo punto, soprattutto quando si trattava di andare a, come dire, rimestare nel torbido.
1: Forse,
3: ecco,
1: scusatemi, il video è la parte che un pochino ha fatto quello slittamento, cioè andare sotto casa di una persona, il mare, a chiedere,
3: esatto,
1: quel tipo di lavoro che oggi c'è, chiaramente ha fatto
3: un po' ha dato la stura, diciamo, a qualcosa di un attimo più,
1: cioè, non che prima più... forse non si facesse, no? Appunto, si andava e si prendeva nota, si scriveva.
3: Si ricostruiva, eccetera eccetera. Oggi ovviamente che abbiamo dei mezzi tecnologicamente più, il rispetto anche delle vittime è un po' andato a farsi benedire. Per questo io parto sempre dal rispetto di tutte le vittime, lo scrivo anche alla fine del libro, certo. Cioè, io spero di aver ricostruito in maniera storico-culturale appunto alcuni casi legati a Milano, sempre però nel rispetto di persone che hanno aspettato per anni un figlio o una figlia che non sono mai tornati, oppure che sono dovuti andare a riconoscere nel corpo vedove, vedovi, persone che hanno perso amici, cioè queste sono comunque storie di sofferenza che tutte le persone che oggi nel 2026 fanno true crime dovrebbero sempre tenere a mente.
2: C'è una parola che è deontologia, ma vabbè, questa ormai è desueta.
1: Scusa, noi abbiamo una trasmissione che parla di luoghi comuni, di stereotipi, certo. Quindi di questo poi parliamo, no? E una delle cose che mi stavano venendo in mente durante la redazione è che molto spesso il carnefice, o comunque il villain, il cattivo, ha un look inquietante, ha un taglio di capelli un po' particolare, che io mi chiedo dove va andare al barbiere, quando si lavano i denti, per esempio, no? Quando mangiano, cioè sono alcune cose quotidiane che non vediamo. Però ti chiedo, quali sono gli elementi che tu rilevi nei tuoi vari identikit da stereotipo per il villain, per il cattivo? Cioè, qual è l'identikit degli stereotipi del cattivo?
3: Ma allora, al di là del gioco, del luogo comune, ci sono chiaramente, io non sono un tecnico, quindi lo sto subito a precisarlo, ci sono chiaramente degli elementi che tornano un po' sempre. Uno dei più famosi, appunto, il
2: Ricce biondo con gli occhi azzurri, ad esempio, classico. Beh,
1: comunque
2: classico
1: spesso è vero, in teatro iniziale ci fanno fare anche nei video un po' i pazzi, no? L'occhio chiaro è
3: l'occhio chiaro aiuta. L'occhio chiaro spesso aiuta. Scherzi a parte, ci sono degli elementi, appunto, legati soprattutto all'infanzia, che sono spesso indicativi. Penso appunto allo squartare corpi di animali in giovane età, che è qualcosa che ritorna in diversi serial killer. Per quanto riguarda l'Atlante, trattandosi appunto di personaggi molto diversi tra loro, ovviamente anche il periodo storico influisce tantissimo.
2: Certo.
3: Il periodo storico influisce tantissimo, pensiamo appunto a certi criminali che sono nati in epoca immediatamente successiva al fascismo o durante lo stalinismo, insomma ci sono delle epoche storiche, o durante la presidenza Nixon, adesso non voglio scendere nel verticale, ovviamente il periodo storico influisce tanto, è chiaro che nell'Atlante ci sono personaggi talmente diversi, insomma Patrizia Reggiani, che è la mandante dell'omicidio di
2: Gucci,
3: almeno secondo le verità indagini, giudiziarie, certo. È una persona che non risponde a nessun
2: canone,
3: cliché.
2: Certo, sì.
3: Non è una serial killer, non è un'assassina dal punto di vista esecutivo, ma è sicuramente una mente importante per tutto ciò che concerne la nera.
2: E tornando all'apertura della nostra puntata, questo omicidio ha dato un immaginario diciamo hollywoodiano gigantesco, perché poi Lady Gaga ha interpretato la vedova Gucci, sì, mi viene da dire, Patrizia Reggiani, di fatto è quella.
3: Beh, però la realtà supera sempre l'immaginazione.
2: La fantasia, esatto. Senti, una curiosità dal punto di vista giornalistico, come hai fatto a ricostruire le storie di questi delitti? Quali fonti hai utilizzato? Perché ce ne sono tante e hai dovuto riassumere in poche pagine, ed è anche uno dei pregi di questo libro, perché in 8 pagine vi ricostruite mentalmente quello che è accaduto in una Milano che oggi non c'è più, anche se alcuni casi risalgono a 20 anni fa, quindi sono relativamente recenti. Quali sono state le fonti che hai utilizzato?
3: Soprattutto i quotidiani dell'epoca, attraverso archivi digitalizzati, ma anche i libri, pubblicazioni, insomma l'autobiografia di Wallan Sasca, il Corriere, che comunque digitalizza i suoi archivi a partire dalla fondazione, quindi per esempio il caso di Alberto Olivo, che avviene nel 1906, se non ricordo male, l'ho ricostruito tramite gli atti processuali che sono stati a loro volta raccontati e ricostruiti negli archivi del Corriere.
2: E il racconto che ti ha, non so, turbato o affascinato, perché poi sono parole che noi usiamo per come però in realtà certe volte le cose che ci turbano ci affascinano pure, che ti ha affascinato di più?
3: Ma dal punto di vista narrativo, Angelo Epaminondo è sicuramente una personalità di grande ispirazione per me, sulla quale vorrei continuare a a lavorare. Però ci sono stati altri casi, come appunto i cold case, che dal 1971 al 1975 circa hanno colpito Milano, riportandola anche ad altri delitti che erano avvenuti alla fine degli anni, alla fine no, però insomma intorno agli anni 60. 8 morti di donne misteriose che ti fanno capire come tra gli anni 60 e gli anni 70, per quanto ci possa sembrare vicinissima come epoca, in realtà era un'età, un momento storico in cui le donne venivano tranquillamente uccise a casa loro. Sì, se ne parlava nei giornali, però insomma, grazie a Dio sono tempi lontani.
2: Sì,
3: ecco.
2: Sì, esatto.
1: Scusa, ti voglio chiedere una cosa. Certo. Abbiamo una percezione oggi delle città, se ne parla molto spesso, no, di questo tema, città insicure in Italia in questo momento, no? Sì. Si parla molto di sicurezza. Tu che hai un po' approfondito quello che era l'Italia anche di altri anni, hai la stessa percezione che ne abbiamo per esempio noi due qui in studio o hai una percezione diversa?
3: Che percezione ne avete voi qui in studio?
2: Io in realtà ho una percezione, cioè io mi sento tranquillo perché
1: anch'io. Cioè, però
2: negli anni 70 sparavano per strada.
3: No, se tu nel 79 uscivi rischiavi di beccarti una pallottola.
2: Oppure arrivavano i tank dentro le città.
3: Esatto.
2: Cioè, ricordo che
3: non,
2: c'è stato...
3: non dimentichiamo anche le lotte politiche, che ovviamente è ingenuo pensare che Milano oggi debba essere considerata come Berna. È una città dalle dimensioni tutto sommato contenute, perché non è Mosca,
2: non è
3: manco Roma, in cui c'è un movimento di persone incredibile, viva Dio, diciamo, cioè, si vive come si vive oggi. Poi è chiaro che è ingenuo pensare che non ci possa essere lo scippo o la rapina, è bruttissimo, lo condanniamo, per carità.
2: Però è un dato di fatto, bisogna aprire gli occhi e essere sinceri.
3: È una delle città più importanti d'Europa, una delle città più movimentate d'Europa, uno fa i conti anche con la possibilità che non vuol dire giustificare appunto questi reati così anche fastidiosi, anche spiacevoli.
2: Sì, perché comunque ti girano un po' i cosiddetti se ti rubano il portafoglio in metro.
3: Sono entrati ladri in casa una volta.
2: Appunto.
3: Però attenzione, veniamo da una Milano che è stata particolarmente feroce e brutale. E noi tendiamo a dimenticarla,
2: sì,
3: questa cosa.
2: Questa cosa qua è verissima. Questa cosa qua è verissima. Noi abbiamo una percezione. Mi verrebbe da citare diciamo un periodo storico, il 2020, in cui Milano non si fermava, in teoria poi si è fermata pure questa di città, e non si ferma neanche nella ricostruzione della propria narrazione. Quindi tendiamo un po' a dimenticare. Lo si rivede ogni tanto in qualche angolo della città, rivedendo alcuni luoghi, tipo il cinema ABC che è vicino a casa mia, che è stato scena anche. Invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a rivedere la storia di questo cinema. Che adesso non esiste più, ma c'è una piccola targa che racconta la storia criminale, non del cinema in sé, ma di quello che è successo l'intorno, che tra l'altro si lega anche alla storia della mia città, ovvero Verona. Al netto di questo, vorremmo concludere, Giuseppe, con un piccolo quiz, perché i cattivi più famosi, iconici della storia del cinema e della cultura pop sono tantissimi. Qual è il tuo preferito?
3: Il mio cattivo preferito? No, la citavo prima, forse Milady de Winter, dei moschettieri di...
2: Quindi una donna?
3: Sì.
1: Ma
3: sì.
1: Perché? Non perché donna, ma perché ti piace lei?
3: Perché ha una backstory, come si dice in gergo tecnico, violenta, emotiva e autentica, perché è una cattiva dalle tantissime sfumature, è un personaggio che mi riporta alla mia infanzia. Ricordo anche le pagine in cui viene raccontata la sua condanna a morte, no? E la sua ultima fuga disperata prima che il boia la uccida. Mm-hmm. E quindi lei è una cattiva che porto nel cuore.
2: Allora, con una cattiva che porto nel cuore, che mi piace molto come frase per chiudere questo episodio, ringraziamo Giuseppe Paternò Raddusa, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: E vi ricordiamo Atlante della Nera Milanese, sì. Edito Utet. Utet è molto molto interessante, insomma, leggetelo. Forse la sera prima di andare a dormire?
1: Non
2: lo so.
1: Credo.
2: Io l'ho fatto comunque.
1: Però anche la mattina, insomma.
3: No, perché tu lo leggi e pensi che magari quella strada a cui non dai alcuna importanza, in realtà dal punto di vista storico e culturale, anche legato ai delitti, perché i delitti vanno di pari passo con l'evoluzione della società, magari scopri qualcosa in più della città in cui vivi o della città in cui vorresti vivere o di una città che detesti, visto che Milano ogni tanto è...
2: Ci spinge a detestarla.
1: Scusa Riccardo, ma la tua villain? Ce l'hai?
3: È vero, i vostri?
2: La mia? Oddio, sai che non ci ho mai pensato.
1: Bello far domande agli ospiti e non rispondere mai.
2: Fare domande.
1: Sai chi è? Lady Paraculo.

0: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
1: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria. La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Funzionalità della prostata?
14: O ti senti così?
13: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: We believe that this policy is foundationally based in science, and it's been led by medical experts, and it's been done with the best interests of athletes right at the heart. We have taken into consideration all of our stakeholders from around the world, all the multiple views, and been able to put together a policy that we can stand firmly behind, with the emphasis of ensuring that athletes are looked after, that athletes have the ability to compete on a fair and level playing field. And that is what I believe we have done.
1: L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. A partire dai Giochi Olimpici estivi di Los Angeles 2028, la partecipazione delle donne, individuale o a squadre, sarà subordinata all'esecuzione di un test cromosomico salivare con tampone orale o ematologico del gene SRY, situato nel cromosoma Y che determina lo sviluppo sessuale maschile. Ne basterà uno a vita. D'ora in poi, insomma, non ci sarà più spazio per atlete transgender, che hanno cioè avviato un percorso di transizione di genere artificiale per una scelta di identità di genere. Decisione che ha suscitato diverse polemiche e per vari motivi. Da un lato non si tiene invece conto che le persone intersex non sono un'anomalia, ma parte della normalità biologica umana. Dall'altro si reintroduce un test, l'SRY appunto, abbandonato nel 1999 proprio per la sua scarsa attendibilità e diversi errori che aveva causato, senza contare le potenziali violazioni della privacy delle persone. Insomma, tema a dir poco complesso che proviamo ad approfondire oggi a Olimpia. Nostra prima ospite, una bioeticista che ha formazione interdisciplinare in biotecnologia e filosofia della medicina e che dal 2008 si occupa di etica della medicina sportiva. Professoressa Silvia Camporesi, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie mille dell'invito.
1: Professoressa Camporesi, parliamo di nuovi test, ma in realtà questo test specifico è stato già adottato e poi abbandonato in passato e ora viene reintrodotto. Ci aiuti a capire.
2: Questo test genetico va a identificare una porzione del cromosoma Y che si chiama SRY, Sex Determining Region, che si trova, appunto, il cromosoma Y, quando parliamo di corredo cromosomico, la maggioranza degli esseri umani che appartiene al sesso maschile al cromosoma Y, ma come ripeto sempre anche con i miei studenti, noi esseri umani siamo mammiferi come tutti gli altri, quindi non è che noi abbiamo una qualche diversità nella nostra genetica che ci pone in maniera diversa nella piramide, diciamo, creazionista rispetto agli altri mammiferi. Quindi anche all'interno dell'essere umano il sesso non è binario, e questo ce lo dice la scienza. Ci sono individui che non hanno un corredo cromosomico tipico, questo vuol dire che possono svilupparsi in senso femminile anche se hanno il cromosoma Y, ci sono individui che possono svilupparsi in senso maschile anche se hanno il cromosoma X, mentre andare a determinare e a cercare di ridurre la complessità biologica del sesso solo attraverso l'identificazione di questa porzione del gene Y è riduttivo e non ci dice niente sul fatto che tali individui possono avere almeno un vantaggio atletico, che è quello che ci aspettiamo da un certo test, almeno quello che ci aspetteremmo. Vogliamo andare a identificare se certi individui hanno un vantaggio atletico o meno? Il dibattito negli ultimi anni si era mosso in questa direzione, con il caso di Caster Semenya, la mezzofondista sudafricana. Si era mosso a cercare di capire se individui con elevati livelli di testosterone e iperandrogeni potessero avere un vantaggio atletico, e la World Athletics, la SIAF, si era mossa nella direzione, con Sebastian Coe, di andare a richiedere di ridurre in modo sempre più restrittivo i livelli di testosterone endogeni naturali. Mentre con questo nuovo tipo di test del CIO, che ripeto va a estendere le linee guida che la World Athletics aveva già emanato nel 25, non si tratta più di andare a, diciamo, permettere la partecipazione in seguito a trattamento farmacologico per ridurre i livelli di testosterone, si tratta di andare a identificare individui che hanno la porzione SRY del cromosoma e escluderli dal competere. Non ci interessa più se hanno un vantaggio o meno, se hanno questo gene noi li escludiamo.
1: Quindi sarebbe questo un test parziale, e anche la stessa identificazione del cromosoma Y, cioè quello maschile, non ci dice abbastanza, e comunque la scienza sottolinea che l'essere umano non è in natura perfettamente binario, così come semplificando vorremmo immaginare. Ecco, sembra questo il limite più evidente della scelta del CIO, giusto professoressa Camporesi?
2: Le nuove linee guida cercano di semplificare una realtà che è complessa. Il gene SRY nella maggior parte dei casi va a identificare individui che sono fenotipicamente, quindi maschi, ma non nella totalità dei casi. Un altro esempio famoso, perché penso che un approccio storico sia molto importante, è quello dell'ostacolista spagnola Maria Martínez Patiño. Maria Martínez Patiño, esclusa nel 1988, quindi quasi 40 anni fa, dalla partecipazione, perché in quell'epoca il CIO aveva introdotto il test genetico SRY. Lei non sapeva di non avere un corredo cromosomico standard, quindi di avere questo gene. Fenotipicamente Maria Martínez Patiño, se i nostri ascoltatori vogliono guardare su Google foto di quando lei era giovane o adesso è una professoressa all'Università di Vigo, era fenotipicamente femminile, non è mai stata accusata, come al contrario è stato il caso di Castelsemena, di essere fenotipicamente maschile. Eppure fu esclusa, poi fece ricorso, lo vinse, gli fu permesso di tornare a partecipare, ma aveva perso l'occasione della sua vita di partecipare alle Olimpiadi di Barcellona del 96 nel suo paese, quindi una tragedia personale, perché pensate, un atleta a cui poteva partecipare alle Olimpiadi nel suo paese e fu esclusa. Il test genetico SRY fu quindi eliminato, e ci fu circa 12 anni dalla fine, dal 1999 al 2011, in cui non c'erano test genetici che andavano a identificare la categoria femminile, perché il CIO li aveva sospesi. Okay? Quindi abbiamo avuto circa 12 anni in cui non era più richiesto alle donne di avere quei certificati di femminilità di cui ha parlato anche Antonella Bellutti in un'altra puntata, sempre per Olimpia, o comunque di dover dimostrare di essere donne. Dal 2011 adesso abbiamo avuto, fino al 25, 14 anni in cui la World Athletics, la ECSIAF, ha chiesto a donne di dimostrare di avere i livelli di testosterone sotto una certa soglia per partecipare. Dal 2025 adesso invece si è avuto un completo cambiamento di rotta, che il CIO ha seguito la World Athletics, e ora richiede a tutte le federazioni che atlete devono dimostrare di essere biologicamente femmine, di non avere questo gene SRY per poter partecipare. Se hanno il gene SRY sono escluse.
1: Ecco, professoressa, c'è una via d'uscita, e se sì quale?
2: Come se ne esce? Io sono abbastanza pessimista, se ne possa uscire facendo ricorso a un dibattito razionale, perché ormai è diventata veramente una questione ideologica. Io mi occupo del caso Semenya dal 2009 e ho sempre affrontato il dibattito cercando di andare a capire se effettivamente atlete con elevati livelli di testosterone endogeno naturale potessero avere un vantaggio rispetto ad altre atlete senza alti livelli di testosterone, e se tale vantaggio potesse essere definito iniquo. Okay? Ma il dibattito non è più su questo livello, perché la World Athletics per prima nel 25 e il CIO a ruota, ora chiedendo a tutte le federazioni, ha deciso di escludere con questo linguaggio di usiamo questa dicotomia in cui andiamo a dividere dal punto di vista genetico la popolazione umana in biologicamente femmine e in biologicamente maschi. Non ci interessa più se effettivamente possono avere un vantaggio competitivo o meno. E infatti la World Athletics l'anno scorso e il CIO ha messo individui con variazioni di sviluppo del sesso come Semenya, come Maria Martinez Patinos, come Manke Leaf nella stessa categoria di atlete transgender. Prima c'erano regole separate per la partecipazione di atlete con variazioni di sviluppo del sesso e per atlete transgender. Ora sono nella stessa categoria. E questa è una mossa strategica del CIO, che ha già al TAS nel 2019, nel caso Semenya, gli avvocati che lavoravano per la IAF si erano pronunciati dicendo: non possiamo permettere a atlete con variazioni di sviluppo del sesso partecipare, perché altrimenti avremo tutte atlete che vanno a vincere il podio. Ma in realtà non è così. Con il mio coautore Alun Williams, che era un esperto, si dice expert witness, un testimone esperto per Semenya al TAS nel 19, Alun Williams dell'Università di Manchester nel Regno Unito ha sempre cercato di andare a comparare il vantaggio derivato dal testosterone con altri tipi di vantaggi genetici che noi troviamo in atlete, alfa-actinina 3 o altri tipi di si chiamano polimorfismi che andiamo a trovare negli atleti, atleti che sono eccezionali dal punto di vista biologico, e questo ci pone la differenza tra l'atleta e tra noi, diciamo, comuni mortali che parliamo invece alla radio. Eppure, cosa ha detto il TAS nel 2019? Ha detto: non ci interessano gli altri vantaggi, noi stiamo parlando solo del testosterone. Non ci interessa se gli atleti possono altri avere vantaggi biologici, perché il TAS è stato chiamato solo a rispondere a una questione molto restrittiva, il testosterone. Ma in questo modo il dibattito viene spostato, cioè non siamo più, non chiediamo più effettivamente di andare a vedere se ci sono evidenze scientifiche.
1: Insomma, scelta draconiana che semplifica un quadro scientifico genetico molto più complesso. Professoressa Silvia Camporesi, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Breve pausa, ora poi torniamo qui a Olimpia per provare a capire anche i riflessi giuridici della nuova politica del CIO in materia di test di genere.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in

0: detto Montichiari, verso la A21 siamo a sud-ovest di Brescia. E ancora code per incidente sull'autosolo in direzione Milano, si registrano tra Casoria e Acerra. Per finire, a causa di lavori, vi segnalo code sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per conoscere i disagi provocati dal traffico intenso è a vostra disposizione la mappa interattiva sul sito di Radio 24. Più tardi.
1: Olympia. At the Olympic Games, as you know, the smallest little bit of an advantage can be what makes you a gold medalist or not. And for me, that comes back down to protecting the field of play and to having that field of play being safe and equal for all. And I feel that's what this policy does for the Olympic Games and for elite sport at the Olympic Games.
2: Una scelta fatta in nome dell'equità competitiva. Così la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, lo scorso 26 marzo, ha ufficialmente annunciato la reintroduzione del test di genere SRY, pur abbandonato nel 1999 per la sua scarsa affidabilità e coerenza scientifica, per determinare esattamente l'appartenenza delle atlete al genere femminile. Tutte le federazioni saranno ora tenute a far effettuare questo test genetico, laddove in precedenza il CIO aveva lasciato libertà di scelta sulle azioni da intraprendere da parte di ogni singola federazione sportiva. Scelta discussa, oltre che discutibile, al punto che la stessa presidente del CIO ha detto di aspettarsi ricorsi e appelli. Ma l'obiettivo del CIO è evitare che si ripetano casi come quello della mezzofondista sudafricana Caster Semenya o della pugile algerina Khelif ai Giochi di Parigi 2024. Dopo aver inquadrato il tema sotto il profilo scientifico, proviamo allora adesso a farlo in campo giuridico. Alessandra Pandarese, avvocato, esperta di diritto sportivo, partner di BSBA, studio legale associato, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie a lei, grazie dell'invito.
2: Avvocato, tema decisamente divisivo, quello su cui il CIO ha deciso di rimettere mano, enorme.
3: Sì, certamente è uno dei temi che comunque trova nella storia una casistica e una presenza del problema che si è comunque non solo attuale, si tratta di un tema che ciclicamente ritorna, quindi stiamo parlando anche degli anni 60, fin dagli anni 60. Quello che penso sia importante chiarire da subito è il fatto che i principi sono regolati dalla Carta Olimpica e bisogna tenere sempre presente che la soluzione per questo tema va ricercata nel bilanciare due esigenze di principi fondamentali. Da un lato la non discriminazione, quindi la possibilità di accesso a tutti allo sport, e dall'altro, importante principio, l'equità competitiva. Tra questi due, bilanciare questi due è un problema molto complesso.
2: Ecco, fa discutere il fatto che il Comitato Olimpico Internazionale abbia reintrodotto un test che già in passato si era dimostrato fallace e che non rende merito alla complessità genetica umana che oggigiorno la stessa scienza fotografa e descrive.
3: Allora, il mio parere è che è vero che c'è un ritorno al concetto della ricerca di soluzioni biologiche per identificare il genere maschile e differenziarlo da quello femminile, anzi direi che in buona sostanza si tratta di evitare che persone che abbiano delle caratteristiche che naturalmente producono, perché poi questo il problema, producono naturalmente ormoni maschili, siano poi partecipino a competizioni femminili. Allora, è vero che gli esami di tipo biologico sono stati all'epoca degli anni 60, appunto, si facevano i test che erano addirittura obbligatori, si facevano anche test tipo ginecologici, eccetera, molto invasivi e oggi comunque in violazione di principi anche di rispetto, anzi, della pratica.

0: privacy e quindi della persona. Però rimane il fatto che pur per una minoranza di atleti il problema sussiste e la ricerca di soluzioni oggettive che identifichino queste caratteristiche che possono dare adito a una diseguaglianza nella competizione è ovvio che sia benvenuta a mio parere, quindi la ricerca va perseguita. Perché abbiamo visto casi in cui di evidente diseguaglianza ci sono stati, come quello a Parigi del pugile algerino, che in realtà aveva una superiorità chiaramente con caratteristiche, a mio parere, molto diverse dalla categoria femminile.
1: Caso appunto complesso, quello di Imane Khelif. La presidente del CIO Coventry ha già detto di aspettarsi ricorsi e appelli, avvocato.
0: Allora, io penso che una dichiarazione di questo genere già dia adito al fatto che evidentemente questa soluzione del gene SRY di cui si parla oggi, evidentemente se la presidente del CIO già dice che si aspetta dei ricorsi, probabilmente non c'è una certezza assoluta e una certezza oggettiva scientifica, e questo potrebbe essere un elemento di rischio di ricorsi. I temi, e quindi direi che fossi nel CIO, io cercherei di approfondire e di rafforzare comunque le basi scientifiche di questa scelta. Detto questo, per quello che riguarda il processo di ricorsi, si tratta di casi che possono essere riguardanti atleti olimpici, quindi nel corso delle Olimpiadi, preparazione delle Olimpiadi, eccetera. Chi è competente è il Tribunale dello Sport di Losanna, il TAS. Se pensiamo al caso Caster Semeneia, l'atleta, dopo essersi rivolta al TAS, comunque poi in alcuni casi specifici si può impugnare la sentenza del Tribunale dello Sport davanti, che è un'istituzione di diritto svizzero, che però non hanno dato le risposte sperate, e quindi l'atleta si è poi rivolta alla Corte dei diritti umani. Quindi il processo è durato anni, quindi è chiaro che dipende da quanto poi uno vuole andare fino in fondo e che spazi ci sono. Io spererei che l'approccio legislativo dia adito a meno ricorsi e che sia il più chiaro possibile, in modo da evitarli questi ricorsi, anche perché stiamo parlando appunto comunque di una minoranza di atleti. Credo che siano, secondo quello che ho letto, una percentuale tipo 1% degli atleti che vanno alle Olimpiadi. Certamente va tutelata anche questo 1% secondo i principi, ma secondo i principi che, ripeto, sono la non discriminazione ma anche l'equità competitiva, che è stato poi il principio sancito dal TAS nel caso della Semeneia, perché il trattamento che lei aveva subito era giustificato per proteggere il principio della equità competitiva.
1: Ecco, che tempistiche possono avere questi percorsi giuridici?
0: L'orientamento del diritto sportivo sta cercando di risolvere queste che sono questioni di tipo sportivo, e soprattutto quando si tratta di violazioni di norme tecniche, di risolverlo rapidamente secondo queste procedure. Rimane il fatto che alcune aree che toccano la personalità, quali per esempio il settore del doping e come questo settore della distinzione maschio e femmina, dove ci sono altri campi che vengono in gioco, cioè il diritto umano, il diritto alla privacy, il diritto quindi della persona, ci sono magari dei casi in cui poi la giustizia può intervenire come giustizia ordinaria, e questo insomma per il momento rimane così, perché comunque ci sono convenzioni internazionali che lo permettono.
1: Alessandra Pandarese, avvocato esperta di diritto sportivo, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
15: Le 17 un minuto.
16: GR 24, il sole 24 ore.
15: Elezioni amministrative in 750 comuni, alle 12 affluenza poco sotto il 15%, in leggero calo rispetto al voto precedente. Progressi significativi ma non definitivi nella mediazione con l'Iran, dice il segretario di Stato americano Rubio. Calcio, la Serie A agli ultimi verdetti, Europa e salvezza. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È il primo appuntamento elettorale dopo la bocciatura del referendum sulla giustizia e l'ultimo prima delle elezioni politiche, quello di oggi e domani in 750 comuni di cui 18 capoluoghi. Si vota stasera fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Alle 12 si era recato al voto poco meno del 15% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al dato precedente. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria. 4 morti, 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare, avverte l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Ferma condanna anche da parte della premier Giorgia Meloni. Si continua a lavorare per un accordo fra Stati Uniti e Iran. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, ha detto poco fa Donald Trump. Il blocco rimarrà pienamente in vigore ed efficace finché non sarà raggiunto un accordo certificato e firmato. Queste invece le parole del segretario di Stato americano Rubio in visita in India. Credo sia possibile che entro poche ore, forse entro oggi, il mondo riceva buone notizie, si registrano progressi significativi ma non definitivi, così ha detto Rubio, il quale ha ricordato come l'obiettivo principale degli Stati Uniti sia quello di evitare che l'Iran non sviluppi il nucleare. Teheran, da parte sua, ha risposto che il diritto alla tecnologia nucleare è inalienabile. Al via domani le autopsie sui corpi dei 5 sub morti in una grotta alle Maldive. Fra le vittime, lo abbiamo raccontato in questi giorni, la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. I suoi studenti stanno organizzando una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi, la statua che si trova sul fondale della Baia di San Fruttuoso all'interno dell'area naturale marina protetta di Portofino. È un simbolo del legame profondo fra l'umanità e l'ambiente marino. Tra poco tutti convocati weekend su questa giornata sportiva. Allora qui un sunto con il nostro Carlo Genta.
17: Piera, sarà una giornata che non deve ancora praticamente cominciare, ma che in serata sparerà tutti i fuochi d'artificio possibili. Il primo sta per arrivare da Milano, dove sono gli ultimi chilometri della tappa milanese del Giro d'Italia, riservata ai velocisti, grande kermesse dopo le montagne di ieri e quelle che arriveranno in settimana. Quindi ultimi chilometri del Giro d'Italia e poi si comincia con una sarabanda di eventi, se vuoi te li dico, ma possiamo stare qua per molto tempo.
15: Non so, tanto c'hai il programma tu dopo.
17: Tanto c'ho il programma io e allora ti dico che dalle 20 finale di Eurolega di basket, ma poi 20:45 c'è il senso di questa giornata di campionato tra qualificazione alla Champions e salvezza, tutti in campo contemporaneamente. Le contendenti alle 22 il Gran Premio del Canada con i fari puntati sul solito nostro ragazzino terribile Kimi Antonelli, che però non parte stavolta in pole position. Insomma, si va avanti così da adesso fino a notte.
15: E quindi una serata tutta da raccontare. Sì. Ti cedo il microfono e il GR torna invece alle 18.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
5: Scusa, che hai detto?
6: JetHR.com.
7: Auguri caro amico, con tanto tanto affetto. Ogni tanto però datti una calmata, soprattutto quando facciamo le nostre riunioni. Calmo, tranquillo, sereno, quello è l'Aurelio che mi piace. Si felice, stai in champion, ma che cazzo vuoi di più dalla vita?
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!
10: Tutti convocati weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: È l'ultima partita della stagione, abbiamo l'obiettivo là, diciamo che è un po' più vicino, quindi bisogna cercare di prenderlo, perché altrimenti domani sera non sarà una bella serata. Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità domani con un risultato positivo di entrare in Champions.
1: Quest'ultima giornata. L'ultima giornata conta, perché poi dopo la fine quello che rimane è il risultato finale. È sempre così. Chi vince festeggia e se non ci arrivi invece racconti, no? E noi vorremmo evitare di raccontare com'è andata e lasciare magari invece un segnale.
2: La fede è l'ultima cosa che si perde, no? Se non ci crediamo, andiamo in vacanza. Io penso che dobbiamo andare fino alla fine e giocare la partita pensando che se vinciamo andiamo in Champions. Io ci credo fino alla fine. Quando finisce la partita e mi dicono che l'altro ha vinto, che tu non hai vinto, che hai pareggiato, dopo andiamo a casa con la serenità o con il rimpianto o con la forza di reiniziare l'anno prossimo.
3: Siamo dispiaciuti per quel risultato non fatto, però poi il traguardo è una cosa concreta che è lì dentro il campo di domani e noi abbiamo solo una soluzione, una possibilità di andare a raggiungere questo traguardo, che è quello di vincere la partita domani.
4: Dunque, signori, dopo gli auguri di Carlo Verdone ad Aurelio De Laurentiis che abbiamo sentito all'inizio, questi sono i quattro contendenti, cinque contendenti di questa domenica, ci sono anche quelli della salvezza, i fuochi d'artificio sono appena cominciati e illumineranno la notte fino a tardi, io direi. Fuochi d'artificio già iniziati perché a Milano beffarda vittoria di Frederick Lamic, Giro d'Italia, tappa appena conclusa, con il gruppo che non è riuscito a ricucire un distacco di 20, 25, 30 secondi su un gruppo di quattro fuggitivi, e questo può dire già qualcosa sulla qualità delle squadre che partecipano al Giro. Poi per il resto io e Pardo siamo impegnati a vedere Dolomiti Energia Trento, Virtus Bologna 14 a 15 a 4:40 dalla fine del primo quarto, non mi sbaglio, vero Piero?
5: Mi devi aggiornare perché sono...
4: Ti devo aggiornare, sereno.
5: Devi aggiornare, non la sto vedendo perché
4: ho tutto.
5: Ho visto Parma Sassuolo per questione di pagelle e quindi sì. Adesso sto volando verso San Siro. Quindi
4: vai sereno, aggiornami. Che io sono armato come un cowboy, cioè ho di tutto.
5: Tu aggiornami,
4: televisioni, tablet, ho di tutto qui. Ciao Giovanni Capuano, cosa stai guardando?
6: Io sto guardando Tottenham Everton.
5: Aggiornami pure tu, come va lì?
6: Da cui passa, siamo appena all'inizio, 10 minuti, 0-0 Tottenham Everton, 0-0 West Ham Leeds. Ricordiamo il nostro amico De Zerbi, avanti due punti rispetto al West Ham, una delle due va giù, l'altra si salva, quindi fondamentalmente deve vincere ed è salvo per conto suo, deve pareggiare perché ha una differenza reti mostruosa rispetto al West Ham e quindi comunque si salverebbe. Fondamentalmente non deve perdere se il West Ham battesse lì. Sì. Questa è la condizione di partenza, sì. Le regole d'ingaggio.
4: Sì, comunque non fare il figo perché io ho anche diretta gol Premier League, quindi non mi potete fregare in nessun modo in questo momento, anche perché mi sono dovuto armare.
6: Rilancio con i primi vagiti del Roland Garros, se vuoi.
4: I primi vagiti del Roland Garros, aspetta che prendo un altro computer, dunque... Facendo la conta adesso Trento Virtus, poi alle 18:45 tra l'altro mi parte a 500 miglia di Indianapolis, finale di Eurolega alle 20, sempre alle 20 Catanzaro Monza che mi interesserebbe molto ma ho finito il device, e poi ovviamente ragazzi i verdetti della Serie A e poi da domani è un altro campionato
6: che avrei Giovanni. Una proposta, potremmo spostare per questione di ordine non pubblico ma di nostra possibilità di visione a domani sera alle 20:45.
4: Sono d'accordo,
6: potremmo chiamare la Lega e vedere
4: se
6: si organizza la cosa.
4: Tu, li conosci bene, ci pensi tu?
5: Basta i miei giorni,
4: così almeno siamo un po' più tranquilli perché veramente stasera non sappiamo dove mettere le mani. Tra l'altro alle 18 c'è una partita che nulla conta, mentre l'Arsenal va vicino al gol contro il Crystal Palace, però partita che conta zero, Stavo dicendo, alle 18 c'è anche questa fuga in avanti, fuga verso il futuro, perché c'è il Napoli che saluta Conte contro l'Udinese. Da domani comincia un altro campionato, quindi praticamente con questa partita comincia già la settimana, Giovanni.
6: Sì, e tu pensa che la partita del Napoli non conta nulla e poi in realtà contiene dentro una delle notizie più esplosive ed importanti della stagione, e cioè che Antonio Conte saluta e Napoli dovrà comunque aprire in modo o nell'altro un nuovo ciclo. Solo che l'abbiamo già metabolizzata, queste sono giornate un po' particolari, siamo un po' costretti a metabolizzare in fretta. Oggi c'è stato, mando un applauso a Daniele Longo, collega di calciomercato.com, che ha fatto lo scoop. C'è stato questo pranzo, che presumiamo tutti di lavoro, di Gerry Cardinale a Milano, in cui era assente Furlani, perché in realtà aspettiamo tutti nelle prossime ore anche l'ufficialità e la conferma che Furlani non sarà più amministratore delegato del Milan. Cercheremo di capire stasera che cosa ne sarà della Juventus, al di là del verdetto di campo che sembra abbastanza scritto. Quindi noi siamo talmente pieni di cose, di campo e non di campo, che passiamo oltre, come se non fosse in un certo senso importante, quasi da prima pagina, al fatto che probabilmente fra un paio di ore avremo l'ufficialità che Antonio Conte se ne va da Napoli.
4: Sì, come abbiamo avuto l'ufficialità di Guardiola, che ha lasciato il Manchester City. Gianni De Biasi, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, grande buongiorno ragazzi.
4: Ciao grande mister, io voglio, prima di sentire Pardo, anzi lo aggiorno sulle cose importanti, 18-16 per la Virtus, 3-07 alla fine del primo quarto. Ti giro questo pensiero di Julio Velasco: il modo di giocare non deve essere ideologia ma strumento.
7: Se lo dice Julio, tanto di cappello, perché per me è un maestro assoluto, persona fantastica e grande maestro per tutti. Sì. Per tutti quelli che vogliono,
6: potrebbe
7: per
6: anche
7: quelli
6: dire che
7: sono
6: che
7: a capo
6: Milano
7: di gruppi.
6: Piove,
7: Sì, sì, va bene, magari c'è un sole che spacca le pietre. Bene,
6: no, oggi ci sono 40 gradi a Milano, dico, potrebbe anche dire a Milano piove e
7: qualsiasi cosa. Esatto.
4: Sì, no, ma io sono d'accordo con te, però,
5: però sai,
4: anche non avesse detto cosa, lui Fier, sarei d'accordo con lui uguale.
5: No, la cosa è, diciamo, l'ho detta pure io, però se la dice lui fa un altro effetto, insomma. Ce la penso pure io, la pensiamo in tanti. Mi sembra che soprattutto nel calcio negli ultimi tempi si stia costruendo da tutte le parti, io poi sono uno da questo punto di vista dialettico, una sorta di schiavitù del modo di giocare che si erge a filosofia, quasi con un significato etico in certi casi. Non è così, giochi a seconda dei giocatori che hai, magari parti da delle tue idee, poi ci può essere un gioco più o meno spettacolare sicuramente, ma parti sulla base dei giocatori che hai, e considerando che c'è quasi sempre un avversario che ha delle altre caratteristiche, cerchi di sfruttare le caratteristiche migliori per portare a casa il risultato. Poi
7: però fondamentalmente Pier, ha ragione lui in qualsiasi modo, perché se tu provi a giocare e cerchi di farlo nel miglior modo possibile con quello che hai a disposizione, ovviamente avrai qualche chance in più di avere successo. Poi uno vince mettendo il pullman davanti alla porta e giocando con un attaccante solo davanti che stranamente segna. Però credo che la filosofia sia quella di cercare oggigiorno di provare ad avere il possesso della palla, non finalizzato solo alla conservazione della palla, ma cercare di creare problemi nella metà campo avversaria, di provare a tirare in porta più degli altri, di provare a portare più uomini possibili nell'area di rigore. Sono tutte quelle situazioni che poi ti aiutano a raggiungere i risultati, anche se gli altri possono avere qualcosa in più di te dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della qualità del gruppo che hanno in mano. Però io credo che ci siano delle differenze anche tra noi allenatori, tra come proponiamo, tra come riusciamo a indurre i nostri giocatori a fare qualcosa in più di quello che fanno o che facevano normalmente. Io credo che questa sia un po' la chiave del successo di Velasco, di tutti quelli che vincono. Qualcosa dentro da trasmettere agli altri e da tirar fuori, credo che ce l'abbiano.
4: Sì, però Giovanni, gli unici
6: bisognerebbe, ma questa cosa qui che è la verità ed è anche una cosa di assoluto buonsenso, bisognerebbe dirla ai giochisti, perché questa radicalizzazione del dibattito intorno alla supremazia etica del giocare bene piuttosto che insomma allegri o non allegri, tanto per andare al nocciolo della questione, che poi magari scopri che questa sera Allegri va in Champions League e quegli altri che giocano invece stanno fuori, e quindi domani parleremo anche di questo. Però questa cosa qui l'hanno creata, l'hanno radicalizzata soprattutto i giochisti, perché tutti gli altri, quelli di buon senso, sanno che ad esempio lo stesso allenatore con un certo materiale può giocare con Mandzukic alla sinistra, chiaro, e fare una finale di Champions League con quattro attaccanti in cui quello che difende di più è Dybala, e con un altro tipo di materiale mette il pullman davanti alla porta, e, che è un concetto non è complicato da capire, no? però evidentemente in Italia è stato estremamente difficile.
5: Guarda, sì. io vengo per esempio infatti ci sono da questo punto di vista molti equivoci, io vengo dalla visione di Parma-Sassuolo, che è stata una partita abbastanza soporifera, dove il Parma ha giocato un pochino meglio. Non so se vi siete imbattuti in Parma-Sassuolo.
8: No, nel caso, insomma,
5: non c'è bisogno. Io per motivi di fantacalcio l'ho seguita, devo dire, poi alla fine anche con interesse. Beh, il Parma è un esempio, no? Questo è sicuramente un allenatore molto interessante, ma non è certamente, no? Magari qualcuno può pensare da fuori che sia un allenatore spettacolare, non lo è particolarmente. Il Bologna di Thiago Motta, strepitoso, che poi portò alla qualificazione europea e alla chiamata della Juve, era una squadra che giocava un calcio molto organizzato, di grande efficacia, di grande efficienza, ma non spettacolare. I tifosi del Bologna all'ascolto sicuramente lo potranno confermare, quelli che realmente guardavano le partite lo sanno, era una squadra molto solida. Cioè, delle volte si è anche un po' schiavi di etichette, perché poi la gente, giustamente, avendo anche altre cose da fare nella vita, non è che c'è lo stipendio per guardare le partite di calcio, poi non è che può vedere tutto, no? Lo stesso Arsenal di quest'anno è una squadra che giustamente viene celebrata, che ha delle straordinarie qualità tecniche, che ha anche delle fasi in cui riesce a dominare il gioco,
8: la più forte,
5: ma che poi vive
8: d'Europa.
5: Molto. Ecco, ma poi vive molto della sua solidità e della capacità, soprattutto delle situazioni di palla inattiva. E voglio dire, nessuno si permette di dire ad Arteta che è uno speculativo che segna sul calcio d'angolo. O meglio, qualcuno glielo dice pure, ma chi se ne frega se segna sul calcio d'angolo? Ma fammi vincere 1-0 contro il Paris Saint Germain con gol al 90esimo, certo, sul calcio d'angolo. Cioè, certo, è questa la cosa. Poi, che in generale il calcio stia andando avanti come tutte le cose della vita, ma andare avanti non significa andare sempre soltanto in una direzione. Ci sono le fasi, perché è una somma di menti che in tutto il mondo lavorano e in qualche modo programmano il lavoro anche in funzione di quello che intanto fanno gli altri, quindi è un continuo movimento che porta ad avere delle idee. E poi alla fine la differenza la fanno soprattutto, secondo me c'è poca attenzione oggi all'aspetto che diceva De Biasi, cioè la capacità di migliorare i giocatori, la capacità, certo, di essere squadra, certo, la capacità, certo. questa cosa qui si parla poco, si parla molto di cose un po' astratte,
8: esatto,
5: che sono pure importanti,
8: ma io
5: per alcuni piace molto,
6: perdonami Carlo, il manifesto dell'astrattismo di cui sta parlando Pierre, io ve lo provo a sintetizzare nella maniera più brutale possibile, è che noi abbiamo passato una settimana a discutere che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro con la Juve, perché in fondo la Juve giocava bene e la Juve è sesta, che è il peggior risultato degli ultimi 15 anni della Juventus in classifica. Ora, io penso che la Juve debba ripartire da Spalletti, ma penso che qualche juventino di lunghissima data si sia rivoltato nella tomba nell'ultima settimana ad assistere a questo manifesto dell'astrattismo, in cui pur di difendere in maniera radicale la posizione del giochismo da contrapporre a quell'altra posizione, si arriva ad affermare che la Juve sesta è una grande stagione.
8: Sì, sì.
6: Perché è una bestemmia, no, credo, però, che Gianni De Biasi probabilmente la pensi in maniera pragmatica alla stessa maniera.
8: Ma sì, ma poi
7: esattamente come te, io penso che la Juve, che fino a una partita due fa era in un'altra posizione di classifica, oggi sia lì a mangiarsi le mani per quello che poteva essere e non è stato. Però indubbiamente parlare a Torino della Juventus che è in sesta posizione alla fine del campionato, io credo che sia qualcosa di
8: Gianni,
7: da definire disastroso da certo punto di vista.
8: Io invece, che sono un uomo di campagna, ti dico, e quindi molto pratico, ti dico che
7: siamo in due.
8: Ecco, gli unici che hanno la panchina sicura per la prossima stagione sono chi ha vinto lo scudetto: Gasperini, Fabregas e De Rossi. Poi Allegri va bene, Spalletti va bene, sono altri discorsi. Con tanti saluti a quella che a voi allenatori piace dire programmazione, programmiamo, non mi interessano i soldi, mi interessa una bella programmazione triennale. Poi alla fine vedi che il risultato è l'unica cosa che fa legge e Cassazione. E
4: E poi l'altra è che stiamo a cercare di migliorare i giocatori, per me è la chiave, è una delle chiavi. Sì. Però se riesci a prendere quelli bravi, e prima ci riuscivamo, adesso no perché non avevamo i soldi, è meglio.
7: Indubbiamente con quelli bravi è più facile fare le cose, secondo il mio punto di vista. È chiaro che se non ci arrivi perché il campionato è meno attrattivo, perché le opzioni che ci sono sono pochissime per quanto riguarda di competere con altri club, diventa, o con altri campionati, diventa difficile per noi. Fino a qualche decennio fa eravamo attrattivi al massimo, tutti volevano venire qua e avevamo delle squadre meravigliose. Parlo del Milan degli olandesi, parlo di dell'Inter stessa, voglio dire, tutti avevano la voglia di venire nel campionato italiano, uno perché era in Italia, due perché era veramente uno dei campionati.
4: E poi si guadagnava bene, Gianni. Non voglio fare della sociologia, ma negli anni 80 stavano meglio tutti, voglio dire, mica solo il calcio, il basket, e quindi c'erano più soldi in giro ed era attrattivo perché era in grado di pagare tanti soldi e quindi i grandi giocatori arrivavano e quindi era effetto volano, come poi è stato in Inghilterra, perché ti ricordi quello da aprire la via è stato Abramovic, no? Con Gullit, esatto. Con Veron, con Mancini, con Vialli, con Zola, e da lì in poi tanti sono saliti su quel treno, che però fatalmente è molto ricco, questo è il senso.
5: Comunque
7: sicuramente prego
5: scusa, no dico, tornando alla Juve e alla giusta affermazione di Capuans, è vero, è evidente tutto questo. Io onestamente la Juve l'ho vista giocare bene con Spalletti in alcune circostanze, cioè io cercherei di trovare una sintesi per queste due cose, non è che è sempre una battaglia fra opinionisti che devono essere dogmatici in un senso o nell'altro. Io penso in generale che la Juve di Spalletti abbia fatto vedere delle cose molto interessanti. Al tempo stesso, anche nei suoi momenti migliori, quindi anche prima di 2-3 partite fa, ci sono state delle prestazioni della Juve poco ciniche, che quando succede una volta può essere una circostanza casuale, due volte pure, siccome è successo spesso, è questo. Ma Spalletti è stato il primo, anche in momenti in cui era più saldo in classifica e proiettato apparentemente verso una comoda Champions League, lui queste cose con grande correttezza le ha sempre sottolineate, uh-huh. Cioè il fatto che la squadra spesso si perdesse in un bicchiere, uh-huh, d'acqua, uh-huh. E io vorrei chiedere al mister proprio questo, cioè la capacità, no, la personalità, la capacità di non commettere degli errori mai, perché la Juve di quest'anno, anche nei momenti migliori, io penso alla partita con Lecce in casa, penso alla partita di Cagliari, cioè, uh-huh, ne ha buttate via un po' di queste situazioni, veramente poco da Juve, no? Nella storia, sì, ancora prima di Verona e Fiorentina. È chiaro che adesso, insomma, l'altro giorno la Juve ha sbagliato partita, la Fiorentina ha giocato libera di testa, con la voglia di regalarsi e di regalare ai tifosi una gioia, e l'ha fatto, no? E la Juve ha pagato questa ansia alla prestazione. Però già prima, rispetto alla qualità del gioco, che comunque secondo me in tante partite si è vista, io ho visto la Juve di Spalletti giocare bene.
4: Scusa, posso interromperti un istante, che c'è Conte in diretta, lo sentiamo insieme? Dovrebbe esserci, adesso vediamo se riusciamo a sentirlo, ma non riusciamo, e quindi riusciremo, però io ho abbastanza fiducia. No, volevo chiudere con Gianni De Biasi, appunto, questo bacco della Juventus è spiegabile in qualche modo?
7: È spiegabile, io credo, solo dal punto di vista della personalità di squadra che manca. La Juve una volta impressionava, parlo della Juve, ma come delle grandi squadre, entravano in campo e avevano già la convinzione, te la facevano trasparire, che avrebbero vinto quella partita perché li guardavi negli occhi e avevano tutto per, oltre alle qualità atletiche, tecniche e quant'altro, però vedevi che ci avevano una convinzione. E questo che probabilmente manca alla Juve, di avere una continuità e poi di avere magari un leader dentro il gruppo. Io sinceramente di leader autentici dentro il gruppo non ne vedo.
4: Forse abbiamo agganciato Conte, poi voglio chiederti una cosa sull'Albania.
9: In questo momento dobbiamo finire bene il campionato, anche perché, ripeto, è stato un campionato oggi contro l'Udinese.
10: Grazie ad Antonio Conte,
4: mi sembra che non abbia detto niente. Ecco, volevo chiudere anche con Gianni De Biasi su Rolando Maran, tuo erede sulla panchina dell'Albania. Torniamo a fare il tifo per l'Albania, per le Aquile.
7: Certo, abbiamo un allenatore italiano ancora, l'ennesimo dopo X allenatori italiani. Sì. E dopo un interregno di Silvinho, che ha fatto bene tra parentesi, gli ha portati l'europeo in Germania, Rolando gli auguro di far bene, perché credo che l'Albania abbia una buona squadra, che abbia giocatori discrete sicuramente per la fascia in cui è, ma credo che tutto sommato credo possa fare un buon lavoro in continuità con quello che ha fatto Silvino prima di lui.
4: E noi gli facciamo un in bocca al lupo più sentiti e torniamo a tifare appunto per Albania. Grazie Gianni, buona domenica.
7: Grazie a voi, ciao, un abbraccio
4: ciao.
7: A tutti.
4: Ciao. Io ho perso il filo dove eravamo rimasti, ragazzi. Cosa stavamo guardando? No,
5: è il segno che Gianni ha fatto. Prima di tutto è il segno che Gianni ha fatto un buon lavoro, perché insomma, al di là del rapporto speciale che è di Rama e tutta l'Albania vive da sempre col nostro paese, che sai benissimo, è un paese in cui c'è la televisione italiana, insomma, c'è un rapporto speciale fra i nostri due paesi. Però, insomma, Gianni è stato uno che l'Albania l'ha fatta sognare, quindi evidentemente gli allenatori italiani ancora godono e riscuotono un certo tipo di credito anche grazie a quello che hanno costruito nel passato. Però stavo parlando del difetto di fabbrica della Juve che si è visto in alcuni momenti della stagione, anche nei momenti in cui la squadra onestamente era più brillante rispetto a oggi. Perché ripeto, non, secondo me è sbagliato ridurre tutto al risultato secco, ma è anche sbagliato non considerarlo. E il risultato è la somma di mille cose, no? È la somma di mille comportamenti, atteggiamenti che sono in qualche modo allenabili. E io penso che Spalletti, che è di un'onestà intellettuale straordinaria da questo punto di vista, non si sia mai nascosto, anche ripeto, in momenti in cui la squadra era saldamente in controllo di un posto in Champions League, però lui questa cosa, anche alla fine di partita che magari aveva vinto, la sottolineava sempre. Non era ancora particolarmente convinto della gestione della squadra di certe situazioni.
4: Sì, certo.
5: E probabilmente purtroppo per la Juve ha avuto ragione lui. Poi vediamo che succede stasera, perché poi magari
4: stasera è tutto nelle mani di loro signori. Se nessuno commette errori, il verdetto mi sembra già scritto: 37-32 per la Virtus, 7-27 all'intervallo. La notizia è che la Virtus c'è, magari perde, ma stasera c'è, soprattutto Carson Edwards, che sta giocando una grande partita. È chiaro che
6: non facciamo i giochisti anche nel basket, però,
4: No,
6: ma magari giochismo. Perde, non è un dettaglio, perché
4: no,
6: se perde la casa,
4: ma l'altra sera non ha giocato,
6: ha preso
4: gli schiaffi. No, sì, ma l'altra sera ha preso gli schiaffi.
5: Passiamo, che ci abbiamo adesso? Cioè, la borsa no, perché oggi è domenica chiusa. Che ci abbiamo? Ci sarà il traffico? Ci sarà qualcosa? Sono le 5:30. Sì, che c'è adesso? Il traffico?
4: Previsione del tempo, credo. Non telefono, non chiamo.
11: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
12: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
11: Ecco, bravo mister.
13: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
15: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
16: Finalmente, Franz, con che dati?
17: Sì, ma non posso fare tutto io.
16: E chi lo fa?
17: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
16: Tipo Pantera, quello col TH?
18: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
16: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
19: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
20: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti a interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
19: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
0: tempo in diretta.
21: Rovesci in esaurimento nelle prossime ore, con i cieli che torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque domani in mattinata. Bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Col passare delle ore alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. Altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
22: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
23: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
24: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
25: Ciao, sono Tabata.
26: Io Matteo.
27: E io Mirko.
25: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
27: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
25: Cosa fate qui, dottoressa?
28: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
25: Perché lo fate?
28: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
25: Grazie.
27: Ora dove andiamo?
25: In un altro centro la nostra famiglia.
29: Ce ne sono 28 in Italia.
30: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
31: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.

0: Per quanto riguarda il futuro, credo che il futuro sia domani, è la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti gli addetti ai lavori dentro il Milanello. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Allegri vorrà restare qui o chiederà condizioni per restare qui? Resterebbe in un Milan anche con Furlani e Ibra?
0: Non è questione di persone, è questione del risultato di domani sera, perché in questo momento qui parlare del futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente, ho un contratto col Milan, sono molto contento di essere al Milan, di rimanere al Milan.
2: Quelli che salutano, c'è Conte che vi confermo non ha detto nulla prima della partita, nulla che non fosse banale o scontato, in quelle poche parole ai microfoni di DAZN. Tra quelli che salutano c'è Guardiola che sta vincendo 1-0 sull'Aston Villa, che sta ovviamente ancora festeggiando la Europa League. Vince anche il Manchester United 1-0 sull'ex squadra di... come si chiama, Giovanni, l'ex squadra di De Zerbi?
3: Il Brighton.
2: Bravo, quelli lì. Sta vincendo 1-0 con quelli lì, con il Brighton. Quindi questa dalla Premier League. Per quanto riguarda il Milan, Carlo Pelegatti, buonasera.
4: Buonasera. Sì, buon pomeriggio, ciao.
2: Allegri ha detto le cose che abbiamo sentito ieri,
4: sì.
2: Però oggi è andato a pranzo con Cardinale, Calvelli e Furlani non c'era.
4: Allora, mi prendi un po' la sprovvista.
2: No, Allegri nel senso...
4: Allegri
5: no,
4: ecco,
5: ci mancherebbe.
4: Ecco, perché sai, io non dico mai, no, ma non sono abituato ai colleghi a smentirli in maniera maleducata.
2: No.
4: Allora, però ho detto, Dio mio, mi era scappata.
2: No, Allegri no, è andato.
4: Allora, oggi al Four Season, al ristorante del Four Season.
2: Cardinale è andato a pranzo.
4: Cardinale, Calvelli, Ibra, la Francesca Montini e poi raggiunti da Moncada.
2: Ah, beh, questo qualcosa vuol dire però.
4: Questo qualcosa vuol dire? Vuol dire che Furlani è fuori, ma lo diciamo, io lo sapevo da un mese o due, cioè mi avevano pronosticato l'uscita, ma ormai è fuori. E Ibra è dentro. Ora bisogna capire, dato che può essere una figura divisiva per il futuro di Allegri, tu pensa che elucubrazioni dobbiamo metterci qua ogni anno quando c'è il Milan. Tu pensa, bisogna trattare la psicologia, Jung, Freud, le divisioni, è una cosa incredibile, però dobbiamo parlarne, è così, è andato di fatto.
2: Sì.
4: E quindi io allora, il Napoli sta pressando in maniera importante Allegri, per, non dico convincerlo, perché le parole ieri sembrerebbero tranquillizzanti, ma bisogna guardarlo in faccia. Ne parlavo oggi con un collega. E se tu sei corteggiato da un altro e tu non trovi invece il tuo interlocutore che ti trascura un po', è pericoloso. Quindi mi auguro, perché non lo possiamo sapere, che Cardinale e Calvelli abbiano parlato in maniera tale con Allegri per, non dico convincerlo, per tranquillizzarlo che non si ripeteranno i problemi pesanti della scorsa stagione.
2: Vabbè, ma intanto c'è un dettaglio che si chiama partita con il Cagliari, Pierluigi, che può che sulla carta dovrebbe essere col Cagliari salvo qualcosa, un porto abbastanza sicuro, ma per questo Milan non lo è mai un porto sicuro.
6: Ma sai, questo è una, non vale solo per il Milan, secondo me. La Roma non se la porta da casa a Verona, lui non se la porta da casa nel derby e il Como non se la porta da casa con la Cremonese, quindi c'è questa bella, devo dire, bella attitudine delle squadre di impegnarsi sempre e comunque, che rende il finale di stagione sicuramente più divertente rispetto a qualche anno fa. Già la giornata scorsa non ci sarebbe stata, cioè la Juve non sarebbe, adesso non ce ne vorranno i tifosi della Juve, però se non ci fossero state due prestazioni veramente orgogliose dell'Hellas e poi della Fiorentina, la Juve non sarebbe in questo guaio. E se l'Atalanta non si fosse impegnata e avesse fatto una grande partita a San Siro, al di là dei problemi del Milan, stesso discorso. Quindi, e chi ha visto le partite la settimana scorsa, insomma, la settimana scorsa c'era, stasera sarà la stessa cosa, ci sarà questa specie di Luna Park divertentissimo dove magari seguirle tutte insieme sarà complicato. Anche il Como, per esempio, contro il Parma, che non ha nulla da chiedere, ha rischiato qualcosa.
2: Stasera
6: va a Cremona, quindi secondo me Allegri ha perfettamente ragione, non è una partita facile. Poi è chiaro che nei 90 minuti, con la spinta di San Siro, che immagino stasera veramente non, insomma, sarà accanto alla squadra, perché l'obiettivo è un passo, è chiaro che il Milan è favorito, però insomma,
2: io voglio dire,
6: come favorita la Roma,
2: sì, favorite, sì, basta, non bisogna buttarla
6: forse
2: via.
6: È favorita anche la Juve,
2: no, hai la palla per vincere la partita, ne hai una sola, non devi buttarla via. Io voglio girare al mio amico Giovanni Capuani invece una considerazione. Oggi Ibra sarà stato anche a pranzo al Four Seasons con Calvelli, Cardinale, tutta la Allegra Brigata, però stasera è a San Siro, poi chiude le valigie e va a fare il commentatore per Fox Sport per i mondiali.
5: Sì, e quindi si tira fuori da solo, da un certo punto di vista, dal cuore dell'estate del Milan.
2: Ma come? Come si
5: dal tira cuore fuori? Dell'estate del Milan, sì. Ma Ibrahimovic è abituato, la cosa che a me colpisce è che Carlo Pellegatti, tanti tifosi del Milan, credo tutti i tifosi del Milan un paio di anni fa contavano i minuti perché Ibrahimovic tornasse vicino al Milan, dentro al Milan, qualunque ruolo nel Milan, perché in un certo senso identificavano in Ibrahimovic il garante, no? La garanzia. Oggi io, da quello che ho capito, il solo fatto che Ibrahimovic fosse seduto a quel tavolo con Gerry Cardinale e poi vediamo, ha destabilizzato molto il mondo Milan, che oggi non vede l'ora che Ibrahimovic sia fuori dal Milan, perché lo considera un elemento che destabilizza. E credo che questa sia l'overrule più incredibile, da un certo punto di vista, degli ultimi due anni del calcio italiano, perché Ibrahimovic ha sempre rappresentato molto per i tifosi del Milan. Ed è incredibile come in un paio di anni abbia consumato completamente la propria credibilità.
2: Perché non fa più il giocatore, fa un altro mestiere nel quale non è tanto bravo. Dica,
7: c'è un'appendice al romanzo veritiero, al dramma di Giovanni Capuano, dramma come scrittore, che oggi, che questa sera ci sarà la contestazione nei confronti di, senti come lo dico piano, di Giorgio Furlani, ma con una forte appendice anche a Zlatan Ibrahimovic, e sembra che ci sia anche uno striscione prima della partita contro Zlatan Ibrahimovic,
2: con
7: Cardinale che guarda. Sì, no, ho aggiunto perché Giovanni magari non lo sapeva, tutto giusto, infatti la mia non era, era un appendice al romanzo, cioè sotto pack faccio l'appendice, faccio l'epilogo del romanzo, no? Come lo scrittore che dice.
2: Quindi?
7: E qui, quindi con Cardinale che è lì. Quindi Cardinale è molto sensibile alle proteste della piazza. Non è escluso che anche l'ultimo baluardo avesse avuto dei pensamenti nei confronti di Furlani, quella petizione e quel GF out che ha girato il mondo. E quindi anche il fatto che ci sia qualcosa prima della partita, durante la partita non ci saranno contestazioni,
2: può influenzare il gol del Tottenham, che è sempre vicino alla salvezza.
7: Il Tottenham. Bene, grande notizia, siamo saldi.
2: Pierluigi Pardo voleva dire qualcosa.
6: No, io volevo dire una cosa su Ibra. Allora, Ibra è tecnicamente bigger than life, cioè è veramente un personaggio di uno spessore e di una dimensione gigantesca, e mi pare che in questi anni abbia fatto legittimamente, abbia continuato a essere Ibra, quindi a fare la Kings League, faccio per dirti, ma che è una cosa che, alla quale ho collaborato anch'io, il commentatore in giro, delle volte delle interviste, dei podcast, cioè tutte cose assolutamente legittime e che vanno in una direzione, ci mancherebbe, tutta roba legale, ci mancherebbe, però sappiamo che il calcio vive le sue specificità. Se tu vuoi fare il dirigente operativo di una società di calcio, sai che ci sono delle regole non scritte. Galliani, avevamo ai tempi di Kitaka, ma anche dopo, una specie di magari c'era un accordo per fare un'intervista, diceva: ovviamente se le cose vanno bene, potrà essere giusto, potrà essere sbagliato, ma è un tipo di prassi che nel calcio ha un suo peso. nel calcio, ma Ibra lo sa benissimo, da calciatore, della settimana prima del derby, non è che il giovedì fai nottata. Poi se il derby lo vinci puoi fare pure le 6 di mattina il giorno dopo. Questo per dirti che vive il calcio di una serie di
8: settimane negli Stati Uniti
6: ma infatti questo per dirti
8: di base ci sarebbe che ti devi presentare in ufficio se vuoi fare il dirigente.
6: Questo per dire una cosa, che secondo me Ibra è un valore, perché Ibra è un brand universale. E il Milan, secondo me, può avere anche interesse, adesso chiaramente vedremo la contestazione, ci sarà, insomma, a ricomporre tutto. Deve capire lui che cosa vuole fare della vita, cioè, secondo me, se vuole fare il dirigente operativo...
7: Non si può ricomporre con Allegri, può dimenticare la telefonata ai giocatori vera di Monica Colombo sul Corriere della Sera, è una cosa che un allenatore non può dimenticare.
2: Io sono abbastanza d'accordo con Max Allegri in questo caso.
6: Sono d'accordo, però io stavo ragionando in un senso più generale.
7: Il tuo ragionamento è perfettamente teorico, in pratica se tu telefoni al giocatore vai a destra invece che a sinistra, è il massimo che puoi fare di sgarbo all'allenatore.
6: Se Pellegatti, abbiamo letto tutti Monica Colombo, abbiamo letto tutti questi reportage, ci dice che Allegri Ibra è diventato inconciliabile, è chiaro che uno o l'altro.
8: Ma te la faccio più facile, Pier. La teoria dello stage è molto bella, no? Così aspettiamo che Ibra capisca che cosa vuol fare nella vita, e tanti ragazzi

0: esempi anche delle vite professionali di un sacco di persone, magari ti dicono: vuoi tecnicamente ogni giorno partecipare a tutte le riunioni, ricomporre, non esternare, non andare a fare magari una pubblicità in un momento in cui tu non stai facendo niente di male, ma la squadra magari è in crisi, c'è la contestazione, esce la pubblicità di te che fai il dentifricio, faccio per dirti, però non ho mai fatto nessuna pubblicità di dentifricio, però capito, ci sono delle ragioni di opportunità nel mondo del calcio che sono stringenti.
1: Lui si era sempre il mondo del calcio, questo
2: esatto, si era sempre fregato. Vabbè ragazzi, devo fermare tutti, ciao Carletto, ci vediamo martedì, intanto stasera vediamo cosa fa
1: mercoledì,
2: scusami, ho sbagliato, perché sono preso dai mille schermi che ho davanti, abbi pazienza, ciao Carlo. Allora ci vediamo per il
1: come Eisenhower.
2: Io sono come uno che sta guardando mille televisioni e non capisce niente. Allora traffico,
3: tutti convocati anche su WhatsApp, tutti convocati anche su WhatsApp, lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666, 349 238 6666. Tutti convocati. Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati, sono avvenuti diversi incidenti. Sulla tangenziale ovest di Milano si procede in coda per 6 km tra Cusago e l'innesto con la 7 in direzione Bologna. Sulla 8 Milano-Varese si procede in coda per 3 km per un altro incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano con code per curiosi in direzione opposta. Sono segnalate code sempre per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Boare e Monselice in direzione Padova. Sull'Autosole in direzione Milano 2 km si registrano tra Ferentino e Anagni. A causa di lavori sulla 7 Milano-Genova sono segnalate code in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Queste le segnalazioni di maggior rilievo, tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.

0: 5 minuti, abbiamo 5 minuti per inquadrare la serata della Roma. Massimo Caputi, ciao.
1: Ciao, buonasera. Ciao, ciao.
0: Roma che deve completare il quadro e preparare quello del centenario.
1: Beh, diciamo che la Roma rispetto a qualche settimana fa, al di là di lottare per la Champions, ha un vantaggio rispetto a prima che non dipende dagli altri ma dipende da se stessa, quindi sapendo che se vince ottiene un risultato molto importante per il presente, ma io direi anche per il futuro, in vista del centenario, ma in vista anche delle ambizioni della società, dei tifosi e dell'allenatore.
0: Ragazzi, quanto rischia la Roma stasera? Parto da Giovanni.
1: Tanto.
2: Ma rischia abbastanza, pochino rischia, è inutile che ci giriamo intorno, rischia anche perché comunque queste settimane in cui tu arrivi a fari spenti possono essere meravigliose in assoluto come preparazione, poi però alle volte magari vivi qualche calo di tensione, cosa che la Roma ha vissuto quest'anno, quindi non è indenne da questa situazione qua, quindi io, chiaro che Gasperini lo sapeva perfettamente, avrà provato in tutti i modi a tenere alta la tensione, però il Verona se la giocherà dall'inizio alla fine, alla Roma conviene vincere per evitare qualunque certo. tipo di problema, senza stare a guardare gli altri, e sarà la classica serata in cui il cronometro gioca per gli altri.
0: Sì, però Pier, sarà una di quelle partite che tu hai sognato di giocare.
3: Sì, sì, la Roma rischia come rischia il Milan. Il Milan ha un vantaggio negli scontri diretti che secondo me è importante, non ne abbiamo parlato, eventualmente insomma questo gli dà secondo me la possibilità di giocare un pochino più serena. Però è chiaro che poi tanto alla fine nel piano partita di Allegri come quello di Gasp c'è, cioè vincere senza stare a guardare radioline, zona gol e cose particolari. Beh, insomma, la Roma delle ultime partite è stata brillante, ha avuto all'interno di queste partite anche dei momenti complicati, perché la prima mezz'ora del derby non è stata semplice, a Parma dove pure nel primo tempo meritava sicuramente di poteva andare anche in una situazione di maggior vantaggio, però poi a un certo punto era sotto nel punteggio, è stata miracolosa quella partita, quindi io credo che non sia una squadra perfetta in questo momento. Stasera c'è il problema dell'assenza di Indica, c'è il problema dell'assenza di Wesley, l'Hellas si sta impegnando, l'ha fatto contro la Juve, l'ha fatto contro l'Inter, lo farà contro la Roma, e detto questo poi insomma, queste sono quelle situazioni della vita in cui cioè, se hai un'occasione, te la sei giustamente guadagnata.

0: te la devi andare a prendere, cioè stasera, ma questo vale per il Milan e vale per la Roma, perché sono le due che sono padrone del proprio destino e te la devi guadagnare, per cui il rischio c'è, però c'è anche la forza della squadra, quindi insomma è un rischio, non mi fa fare percentuali, però insomma certamente non è scontato, ma non è scontato nulla in questo finale di stagione, anche perché, infatti, come sottolineavamo, poi si impegnano tutti, cioè l'Hellas, a differenza devo dire del Pisa, che ha veramente mollato nelle ultime giornate, è stata una squadra che ha avuto una enorme dignità nell'affrontare anche il momento in cui è arrivata l'aritmetica retrocessione, ha continuato a giocare, ha giocato bene, ha rischiato di fare risultato col Como, l'ha fatto contro la Juve, l'ha fatto contro l'Inter, una squadra che gioca bene, è molto organizzata. Detto questo, insomma, se la Roma fa una buona partita, vince per me.
1: Sì. Grazie Pier. 49-42 all'intervallo. Ciao. Per la Virtus Bologna, che confermo c'è. Stasera c'è soprattutto Carsten Edwards, che ha fatto qualunque cosa. Massimo, e da domani cosa succede? Mettiamo che vada tutto bene. Da domani cosa succede? Dovrà anche arrivare un direttore sportivo prima o poi.
2: Beh sì, anche perché sarebbe il terzo anno che la Roma arriva a prendere il direttore sportivo a stagione finita, dove teoricamente il mercato in qualche maniera, wow, molti lo dovrebbero, wow, aver impostato, e poi dopo non possiamo dar la croce a chi arriva, poi perché questo comunque è un problema, ma io credo che noi pensiamo sempre alla gestione del calcio per come siamo abituati nella nostra tradizione italiana, io credo che gli americani abbiano proprio un'altra testa, un'altra mentalità, giusto o sbagliata, non la voglio giudicare, però è completamente differente dalla nostra, a quanto pare non gli danno peso, perché se sono tre anni che arrivano alla stessa situazione, ci deve essere un problema, o comunque ci deve essere una valutazione fatta in un certo modo. Io credo che comunque per la Roma questi 90 minuti siano molto importanti, non solo in chiave direttore sportivo, ma che siano molto importanti proprio per decidere che tipo di mercato, che tipo di campagna, acquisti e cessioni puoi, sì, e devi fare, che cambia molto, cambia
1: sono,
2: molto secondo
1: più
2: me.
1: Più importanti probabilmente degli ultimi 10 anni, probabilmente da quella semifinale di Champions League con De Francesco in panchina.
2: Sì, questo concordo.
1: Andando un po' indietro la memoria. Massimo, grazie, ti abbraccio, grazie davvero.
2: Grazie a voi, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao.
1: Ci fermiamo per Giovanni, ovviamente sta con noi, sì. Ci fermiamo per il GR, torniamo parlando ampiamente di Juventus.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, e questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Sono le 18.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: La condanna dell'Europa per il massiccio attacco russo nella notte su Kiev, utilizzato anche il missile balistico ipersonico Reznik. Per l'accordo fra Stati Uniti e Iran ci vorranno ancora giorni. Netanyahu, Trump ha ribadito il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Il leader di Azione Calenda dal Festival dell'Economia di Trento, il piano Stellantis inesistente, sta chiudendo le fabbriche in Italia e a nessuno gliene frega niente. Giro d'Italia, sorpresa a Milano, la fuga riesce e vince l'Avic. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. 4 morti, 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev, utilizzato anche il missile balistico ipersonico Reznik, capace di eludere le tradizionali difese antiaeree, in grado di trasportare testate nucleari e con una gittata fra i 3.000 e i 5.500 metri, quindi teoricamente in grado di colpire anche l'Europa, la quale ha reagito esprimendo unanime condanna. L'utilizzo di missili balistici Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare, avverte l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Continueremo a lavorare per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura, dice la premier Giorgia Meloni. Ci vorranno ancora giorni perché Stati Uniti ed Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra. Ieri la telefonata fra Trump e il premier israeliano Netanyahu, il quale ha fatto sapere che i due si sono trovati d'accordo sul fatto che qualsiasi intesa debba puntare ad eliminare il pericolo nucleare, quindi deve prevedere lo smantellamento di siti di arricchimento nucleare iraniano e rimuovere dal territorio il materiale nucleare arricchito. Inoltre Netanyahu ha detto che Trump ha ribadito il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Il voto per le elezioni amministrative, si vota stasera fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Alle 12 si era recato al voto poco meno del 15% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al dato precedente.
13: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne tra oggi e domani. Si vota per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo e poi Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare fino alle 23, domani invece dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ieri è arrivato il via libera al DPCM Automotive, il decreto del Presidente del Consiglio che destina 1,3 miliardi di euro al sostegno delle imprese e della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il provvedimento prevede anche incentivi per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Su questo e anche sul piano Stellantis è arrivato il giudizio del leader di Azione, Carlo Calenda, dal Festival dell'Economia di Trento.
14: Inesistente. Stellantis sta semplicemente chiudendo le fabbriche in Italia. Lo farà a rate e nessuno gliene frega niente. Ho visto un abbozzo di piano di Urso sull'automotive. Eravamo l'unico paese a oggi a non avere un piano sull'automotive, che piano che peraltro noi abbiamo proposto. Me lo voglio rivedere nel dettaglio perché non voglio dare un giudizio affrettato, ma spero che sia forte sufficiente perché quello è una cosa che sta facendo la fine del bianco.
11: Ciclismo, il norvegese Lavik si impone sul traguardo di Milano nella 15ª tappa del Giro d'Italia davanti a Mirko Maestri e a Martin Marcellusi, il danese Vingegaard resta in rosa. Per il calcio, domenica di Verdetti con l'ultima giornata di Serie A, il Parma batte il Sassuolo 1-0, in questi minuti in campo Napoli-Udinese, stasera arriveranno le sentenze definitive in zona salvezza e Champions, ma... Di tutto questo continuerete a parlare e a sentire, soprattutto ad ascoltare Carlo Genta in tutti i convocati weekend. Il GR torna alle 19:00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: passato delle notti senza vita, perché passo delle sere senza vita quando la mia squadra non esprime bene quello che è stato il lavoro della mia professione e di tutto quel tempo che gli dedico. Sono dispiaciuto e naturalmente questo mi condiziona un po' la vita in generale. Firma. Poi uno firma, dalle dimissioni. Ragazzi, ma non mi è mai passato per la testa. Io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato, con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane, ci incontreremo più volte per andare a ottimizzare quello che può essere una programmazione corretta. Io non scarico le mie delusioni sui calciatori e le mie responsabilità, me le prendo e me le tengo per me. Poi è il carattere che fa la differenza, qualsiasi cosa succeda non verrò dopo la partita a criticare i miei calciatori. Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l'importanza della partita, perché è un derby, è il derby di Torino, di conseguenza mi aspetto questa reazione corretta che ci vuole per una partita così importante.
1: Seconda ora insieme, cambio regia, ringrazio Martin Garramone ed è il mio amico Gianmarco Ferronato aver preso il suo posto. Intanto ai monitor si è aggiunto quello di Napoli Udinese, che nulla conta praticamente fino alla classifica, se nel secondo posto dei partenopei, ma conta molto per le parole che aspettiamo dopo la partita da Antonio Conte. Prima non ha detto nulla. Giovanni Capuano, tu che qui sei padrone di casa, sei d'accordo? Se non so se hai dei migliori, io partirei dal titolo di Tutto Sport: derby disperato. Cosa dici?
2: Sì, che è un derby disperato e che è un derby che è iniziato male, brutto, tutta la vicenda della questione dei tifosi juventini, dei colori bianconeri vietati nei settori, chiamiamoli neutrali, che poi neutrali non devono essere questa sera, dello Stadio del Toro. Insomma, un derby minore, purtroppo insomma negli ultimi anni Torino si è un po' abituata a vivere dei derby minori fuori un po' alla periferia del calcio che conta, e ha bisogno di tornare in fretta, ha bisogno di tornare con la Juve che sembra la strada più rapida, avrebbe bisogno anche con il Toro, questo è un altro capitolo. E poi non so neanche quanto utile questo derby, lo scopriremo questa sera, perché la Juve deve scommettere che in due, tra Como, Milan e Roma, buchino in qualche modo il loro appuntamento serale per poter sperare, vincendo, di tornare competitiva per la Champions League. E oggettivamente detto adesso è un po' difficile da immaginare, poi vediamo, era difficile da immaginare anche il KO casalingo con la Fiorentina, e quindi da domani capiremo nel gioco di regolamenti di conti chi resterà sulla torre e chi andrà giù, e consumeremo credo l'ennesima ripartenza del mondo Juve, il che non è mai una buona notizia.
1: Ecco, io allora andrei dall'autore di questo titolo, o meglio dal direttore del giornale che ha pubblicato questo titolo, cioè Guido Vaciago: derby disperato per tutti i motivi che ha detto Giovanni Capuano e magari pure qualcuno in più. Ciao Guido.
3: Ciao, beh sì, perché comunque voglio dire, la Juve per sperare di andare in Champions deve sperare in una carambola a 19 sponde, nel senso che insomma sono tante le coincidenze che devono capitare, e quindi un po' una da questo punto di vista abbastanza disperata. Mi sembra anche un po' la situazione societaria, che Elkan dovrà cercare di ricucire, probabilmente lo farà nei prossimi giorni. Prima della partita c'è da aspettarsi che parli come lì. Curioso sapere che cosa può dire, perché sarà interessante vedere se commenta in qualche modo la richiesta di Spalletti di essere protagonista nelle scelte di mercato. Io credo che Elkan provi a ricomporre la cosa, cioè si è parlato molto del fatto che ci sia una totale incompatibilità di Comolli con Spalletti e in generale un po' con l'ambiente bianconero, e questo mi risulta. Però io credo che cambiare il terzo amministratore delegato in 3 anni non sia una prospettiva che arrida alla proprietà della Juve. non soltanto perché come lì è stata una sua scelta, ma anche perché significherebbe ricominciare di nuovo tutto da zero, ricostruire una squadra dirigenziale con un nuovo amministratore delegato, affrontare il mercato quindi in ritardo, con un minimo di affanno, e quindi ancora un anno zero, ancora tutto quello che comporta fare un anno zero. Quindi farà un tentativo di ricomporre la cosa e di provare ad andare avanti in questo modo qua. È una decisione dal punto di vista manageriale, se vogliamo, comprensibile, che comporta però dei rischi, perché comunque io poi quando ci sono questo tipo di incompatibilità, sì, il fatto che uno possa fare pace e poi dopo
1: sarebbe tenuto insieme con lo spago più. Con lo scotch,
3: esatto. Poi se le cose vanno bene, tanto nel calcio funziona così, se le cose vanno bene, il mercato funziona, riescono a prendere i giocatori che piacciono a Spalletti, Spalletti parte con 4-5 vittorie consecutive, a ottobre siamo qua a dire che genio che è stato Elkan a fare questa cosa, perché avete visto, se per caso il mercato non è esattamente quello che vuole Spalletti, la Juve parte con 2 pareggi, a settembre sei lì a gestire una crisi societaria pesante.
1: Avrei diverse cose da dire in proposito, ma mi faccio aiutare dal mio amico Capuano, perché evidentemente mi sono perso qualcosa, perché guardo Torino è così, cioè praticamente l'allenatore che dice o lui o io, a Milano la stessa cosa, a Roma è successo uguale, ma cosa mi sono perso, Giovanni, per strada?
4: No, beh, intanto c'è una differenza sostanziale alle 18:14 di questa domenica 24 maggio, perché poi magari alle 23 siamo di fronte a un quadro diverso, che l'allenatore o io o gli altri di Milano a raggiungere l'obiettivo, l'allenatore o io o quell'altro di Torino l'obiettivo lo fallisce. Allora restiamo un attimo sulla Juve. Io penso che la Juve debba ripartire necessariamente da Spalletti, però io tremo davanti alla mancanza di una reale autocritica e assunzione di responsabilità, perché se la Juve dovesse finire sesta in classifica come è in questo momento, io penso che oltre a tutte le ragioni di ecosistema societarie e del modo sbagliato in cui Comolli si è calato nel mondo Juve e delle scelte sbagliate del mercato della scorsa estate e quelle di gennaio, e l'elenco fatemelo voi, ci sia però un enorme tema di campo, perché la Juventus costruita malissimo da Comolli, in ogni caso giocando un ultimo mese, tra l'altro quello con il centravanti che altri non hanno, penso al Milan, e con una rosa sufficiente per fare qualcosa di decoroso contro Verona e Fiorentina, in Champions League aveva l'obbligo di andare, e io tremo di fronte al dibattito che ho visto in questa settimana a Torino, secondo cui noi ci siamo concentrati, io continuo a dire questa cosa, nel raccontare, nel cercare di capire che cosa non andasse a Spalletti di tutti quelli intorno, e come lì e i giocatori senza personalità e il portiere che sbaglia, insomma, che perché Spalletti doveva essere scontento degli altri, e io non ho esattamente capito che cosa avrebbe dovuto fare Spalletti di più per la Juventus invece, cosa che invece secondo me esiste ed è un tema, perché Spalletti lo conosciamo, è un allenatore straordinario, ma anche un allenatore che poi sui fallimenti fatica un po' a riprendersi, sì, sì. Ed è molto cerebrale come allenatore, e secondo me non è una buona ripartenza se non si passa dall'analisi di che cosa sia stato sbagliato in campo nei 7 mesi di Spalletti, che ha fatto 53 punti in 28 partite, dice il nostro amico Trevisani, sarebbe secondo in classifica in questo mini campionato alle spalle dell'Inter, e ha perfettamente ragione. Però omette di dire che il criticatissimo Allegri, protagonista di una seconda parte di stagione ridicola con il Milan, che fa parte di queste 28 partite, di punti ne ha fatti 52, quindi vuol dire che la Juve non ha fatto bene neanche con Spalletti. Ma se si parte dall'idea che ha fatto una grande stagione, non grandissima soltanto gli episodi, e l'ha detto lui, secondo me si parte male anche l'anno prossimo.
1: No, grande non esiste al mondo, grande non esiste al mondo, no, però il dibattito è aperto. Giovanni. Il dibattito è aperto.
3: Guarda Gianni,
1: però,
3: io ho seguito da vicino, molto da vicino, la Juventus degli ultimi 20 anni. Dal tentativo da Pirlo in poi, è la prima volta in cui mi sembra che l'allenatore abbia costruito qualcosa e abbia dato la sensazione di poter fare qualcosa di buono. Ha sbagliato due partite in maniera grave, che sono Verona e Fiorentina. Sono d'accordo con te che in quelle due partite non è stata data sufficiente responsabilità all'allenatore per i risultati negativi, su questo sono pienamente d'accordo con te. Però è anche vero che prima di Spalletti, quindi non è una cosa che si è inventata Spalletti, è una cosa che dicevamo noi anche prima, dicevamo che questa squadra, questa rosa, era una rosa inadatta a reggere determinate pressioni, e tutte le volte che questa rosa nel recente passato si è ritrovata a dover vincere delle partite anche facili, ha fallito l'obiettivo. Lo falliva con Tudor, lo falliva con Thiago Motta. Quindi secondo me, io non voglio giustificare gli errori commessi da Spalletti nell'ultimo mese, sicuramente ce ne sono e hai ragione, e sono passati tutti in secondo piano nella narrazione, però io credo che finalmente la Juventus abbia trovato un allenatore solido sul quale poter costruire qualcosa, e mettere in discussione anche Spalletti secondo me diventa poi non finisce più, perché se tu ogni anno devi azzerare tutto,
1: non lo metti in discussione, però è chiaro che se c'era un obiettivo, quell'obiettivo con ogni probabilità non verrà raggiunto. Poi chiamatelo fallimento, chiamatelo come vi pare, chiamatelo Arturo o Francesco, però il senso è quello. E poi io seguo Giovanni su un punto: lo Spalletti di un mese fa non è lo Spalletti di oggi e quello che sarà a settembre quando inizierà il campionato.
4: Proprio no, ma anche nella dinamica interna. Intanto Bernardo Silva gli hanno fatto il pasillo di onore, 58 minuti esce, è l'ultima col Manchester City, si è fermata la partita, si sono schierati i giocatori del City e i giocatori degli avversari dell'Aston Villa, e lo hanno salutato, pubblico in piedi a salutarlo. Parliamo di Bernardo Silva perché ad esempio è una delle suggestioni della Champions, complicato che arrivi a Torino, però insomma in ogni caso è finito nei radar di Spalletti e della Juventus. No, ma chiaramente ha un'aura intorno diversa se arriva sesto in classifica, anche in questa sua richiesta di centralità che è comprensibile, certo, dentro il progetto. E per questo io dico, sarebbe il caso che si partisse anche dall'analizzare quelli che sono stati i suoi errori. E guarda Guido, un allenatore che ha passato le ultime settimane, ma questo io ho letto sui giornali, a telefonare ad Allison per fare la trattativa, per convincerlo, a telefonare a Bernardo Silva, che 15 giorni fa, evidentemente convinto di aver la Champions in mano, si è presentato ai microfoni a fare l'elenco della spesa e l'identikit, proprio per essere sicuro, no? Ti ricordi che ne parlavamo quel giorno, per mettere che fosse chiaro, nero su bianco, che cosa lui voleva, in modo che non ci potessero essere dubbi poi sulla paternità delle scelte. E evidentemente la squadra non aveva ancora blindato i buoi dentro il recinto. Io credo che abbia commesso un errore enorme, enorme, di cui è bene che faccia anche in una riflessione interna, non necessariamente pubblicamente, faccia ammenda, perché non può presentarsi, se la Juve arriva sesta domani mattina, con la stessa faccia di un mese fa, non ha lo stesso potere, è un'anatra che parte un po' zoppa, questo intendo, nella dinamica interna.
1: Poi soprattutto è Spalletti, in tutto questo è Spalletti che in queste situazioni non è bravissimo, cioè non è bravissimo a gestire queste situazioni, però, in cui si presenta un po' di debolezza.
3: No, sono d'accordo, dopodiché poi è un problema sicuramente di comunicazione. Poi lui ha giocato tranne l'ultimo mese, in cui comunque ce l'ha avuto a mezzo servizio, ha giocato questa stagione e gli attaccanti erano Openda e Jonathan David, cioè 6 gol in 2 in tutto il campionato, cioè
4: ma Guido, gli altri hanno giocato con Cucu e Fulkrug e l'altro ancora, capito, finché non li hanno portato male non ce li aveva Malen, nemmeno, perché erano tutti infortunati.
3: Miseria, ma guarda quanto è inciso Malen, cioè dai Malen a Spalletti,
4: sì,
3: che oggi parliamo
4: sì,
3: di
4: ma guarda
3: cosa.
4: Tutto il campionato, però a parte il fatto che Malen, adesso noi sembra che stiamo parlando di Van Basten, Malen ha fatto un girone di ritorno strepitoso, io auguro per la Roma che
3: italiano,
4: evidentemente e lo riscatta, che si ripeta anche nel prossimo campionato, ma è tutto da vedere. E per, ricordatevi Piontek, la parabola nel Milan, io non la sto tirando alla Roma, dico che Malen, abbiamo scoperto improvvisamente che è un attaccante da un gol a partita, e in Serie A non è un attaccante da un gol a partita neanche Lautaro Martinez, quindi non è un problema del campionato italiano. Vediamo se Malen sul lungo corso ripetere le straordinarie prestazioni di questo girone di ritorno. Però prima di arrivare a Malen, Gasperini non le aveva nemmeno, perché erano tutti fuori per infortunio, e ha tenuto botta fino a gennaio, tanto per capirci. Cioè non c'è un problema di rosa della Juve che giustifichi fallire la Champions League, perché anche gli altri erano asimmetrici e sbagliati e con dei limiti, avevano un difensore di riserva e basta, non avevano gli esterni, oppure avevano una banda di ragazzotti come il Como che non reggeva la pressione. Per questo dico, non si può sottovalutare il fallimento, se questo sarà alla fine della stagione, perché secondo me non è il modo corretto di ripartire, sempre con Spalletti, ci mancherebbe, perché non puoi cambiare ogni sei mesi un allenatore, ma sarebbe il modo sbagliato di ripartire l'anno prossimo.
3: Ma sì, ma questo credo che loro un'analisi la faranno, cioè la faremo anche noi. Resta il fatto che se tu vai a considerare la media punti che ha Spalletti e la applichi alle partite che lui, nelle quali non ha allenato, in questo momento lui sarebbe in Champions.
4: Sarebbe, cioè, quinto, sarebbe quinto. Se io ho fatto questo giochino, se tu proietti su 38 partite l'1,89 di Spalletti, che è la sua media, arrivi a 72 punti, il che significa che presumibilmente starebbe quinto fuori dalla Champions League. Questo per dire che io trovo che sia una china pericolosa.
3: La partita di oggi sarebbe importante. No, ma allora,
4: sì, ma la giocano anche gli altri, la partita di oggi.
3: No, certo, sì, ma oggi tu hai 0,5 possibilità, te ne giocheresti di più. Quello che voglio dirti, no, perché sennò poi non ci capiamo, io sono d'accordo con la tua analisi, perché altrimenti se tu non arrivi sesto, se non sbagli qualcosa, perché non è che siano successe delle cose strane, evidentemente hai sbagliato qualcosa ed evidentemente questo qualcosa va analizzato. Però se io devo fare una, come dire, una classifica di responsabilità del fallimento della stagione juventina, in testa io ti metto il mercato e chi ha fatto il mercato, perché la squadra è stata costruita molto male, e poi dopo ti metto Spalletti, il che non significa che Spalletti quindi non debba non si debba sentire dire e ribadire gli errori che lui può aver commesso nella gestione della squadra, soprattutto nell'ultimo mese. Però non è questione di dire sei arrivato sesto quindi non puoi chiedere i giocatori. Proprio perché sei arrivato sesto e hai in mente quali sono i limiti della rosa, puoi esprimere la tua opinione. Io credo che sia meglio per tutti che alla Juve si guardino in faccia riconoscendo ognuno il proprio errore e si mettano lì per costruire qualcosa di meglio l'anno prossimo. È inutile che vanno ad accusarsi reciprocamente, cioè
1: sì, ho capito, Guido, ma come fanno?
3: La parola di Spalletti quando dice voglio essere protagonista nella ricostruzione della Juve, secondo me non è fuori luogo, è che quelli gli hanno comprato
4: ragione. Però sai cosa mi fa paura, dice, Guido, della Juventus di questi anni? Sì. Che sta vivendo di innamoramenti a critici, no, e non parlo di lo sport, parlo di te, e a me sembra che Spalletti, che chiede i pieni poteri dopo un fallimento, sia come Thiago Motta che arriva e viveva per dogmi, che è come Giuntoli che ha vissuto per dogmi, che è come Comolli che è arrivato e ha vissuto per dogmi. Io ho l'impressione che ci sia una proprietà straordinaria che garantisce continuità, soldi e continui rilanci, continui anni zero senza quasi badare a spese, ma che manca di competenze, sia disperatamente alla ricerca sempre di un uomo cui consegnare chiavi in mano tutto il pacchetto sperando che lo faccia funzionare. Invece io penso che ad esempio Spalletti, che è stato già 7 mesi alla Juventus, se dovesse fallire anche per questioni di campo e non solo per quello che ha ereditato, la qualificazione alla Champions League, prima di passare ancora alla fase dell'innamoramento per cui è il centro di tutto in maniera quasi acritica, debba chiedersi, perché comunque una rosa che valeva il quarto posto, se dovesse arrivare sesta è arrivata sesta, e non soltanto per identificare gli errori degli altri e i limiti che lui ha ereditato, perché altrimenti passiamo da un innamoramento all'altro, sì, e fra questo... sei mesi al terzo pareggio ci saremo scocciati,
1: certo,
4: anche di Spalletti,
1: come abbiamo mesi...
4: ci siamo scocciati di Thiago Motta, e ripartiremo di nuovo da zero.
1: Intanto segna Højlund, Napoli 1-0,
3: quale squadra negli ultimi anni di quelle che non hanno vinto, perché poi quelle che hanno vinto e quindi poi hanno... Ma quale squadra non ha vissuto in questo modo? Cioè è abbastanza tipico delle grandi squadre che non vincono, che a un certo punto interrompono il loro ciclo e non vincono più, poi andare a cercare in maniera piuttosto disperata una soluzione. Cioè la Juve del post Calciopoli è passata da Ranieri,
1: sì,
3: poi
1: l'innamoramento di Ferrara,
3: Ferrara, poi c'è stato Zaccheroni, poi Del Neri e poi Conte. E quindi poi alla fine l'innamoramento di Conte è stato quello definitivo, quello che poi ha riconsegnato la squadra.
4: Poi c'è stato l'innamoramento di Andrea Agnelli, che sì, è stato un presidente operativo straordinario, sotto cui potevi cambiare allenatore, più o meno funzionava le cose.
1: Quando
4: è un po' quello che succede oggi all'Inter.
1: È vero che quando i cicli finiscono, però ricominciare è molto complicato e richiede molto tempo. Io ho un ascoltatore che vuole intervenire nel dibattito, poi aggiorniamo la seduta sulla Juventus, posto che secondo me il problema rimane sempre quello che abbiamo affrontato all'inizio, e cioè se il rapporto è scollato, andare avanti così con Spalletti sull'orlo di una crisi di nervi e come lì che è lì indesiderato ospite, sia estremamente pericoloso. Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, complimenti per la trasmissione, grazie per la possibilità. Io sono milanista e allegriano e sto andando verso lo stadio.
1: Sì.
5: Sono convinto che dei tre litiganti, tolgo Fabregas che non lo ritengo tenuto ad arrivare in Champions League, attualmente nessuno si esente da colpe per la situazione nella quale si trova. Però va detto che Spalletti ha una rosa che costa più delle altre due. Spalletti aveva preso una squadra quarta. Spalletti in Europa, meglio lasciar perdere, perché ha fatto un 5-0 contro il Galatasaray all'andata, che ha reso la partita di ritorno divertente ma poco credibile. E soprattutto, se mi doveste dire quale calciatore è migliorato con Spalletti, dicono tutti che Spalletti faccia rendere al meglio tutti i propri giocatori. Ildiz ha fatto 6 gol come in Kunku nelle stesse partite, gli altri con Seisao, Davido, Pendà, che sono stati pagati 60 milioni, non sono Fulcrum che è arrivato in prestito a 3 euro. Io credo che Spalletti possa e debba rimanere alla Juve perché è un buon allenatore, lo ha dimostrato, ma sicuramente non può pretendere nulla perché non ha dato il valore aggiunto che gli renderebbe pesante il voto davanti a un direttore sportivo.
1: È tutto abbastanza corretto, però aggiungerei una cosa, e cioè Spalletti è un allenatore che è arrivato in corsa, quindi non ha messo le mani su questa squadra, e la Juventus di Spalletti di fatto lui la reclama per il futuro, ma non l'abbiamo ancora vista. Questo bisogna essere onesti.
3: E mi permetto di aggiungere un'altra che è correttissimo sulla questione dei costi, però i giocatori non si misurano con i soldi, perché se tu hai un direttore o un amministratore delegato che paga 45 milioni Openda, non vuol dire che Openda vale 45 milioni, vuol dire che si è fatto fregare, cioè quindi poi non può essere imputato a Spalletti il costo di Openda se l'errore l'ha fatto il dirigente. Quindi, ma allora hanno tutti ragione, sono anche d'accordo, l'analisi dell'ascoltatore era molto lucida, anche molto chiara. Il problema però è che non è che qua siamo a un adolescente che prende due materie a settembre e quindi non può chiedere il regalo di promozione. Perché non è il regalo di promozione che chiede Spalletti. Spalletti chiede di costruire una Juve più forte. Questa Juve è una Juve che dal punto di vista della rosa, ragazzi, è scarsa, perché comunque non è all'altezza. Poi poteva arrivare quarta, forse sì, ma non è una Juve che poteva vincere lo scudetto. Quindi io credo che da questo punto di vista la richiesta di Spalletti sia una richiesta che in qualche modo si sposa con quella di milioni di tifosi che sperano di vedere finalmente, dopo 3 mercati fallimentari, perché la Juve viene da 3 mercati fallimentari, finalmente acchiappino qualche giocatore di pallone degno della Juve. Perché è questo il nocciolo della questione. Poi che Spalletti lo possa chiedere o non lo possa chiedere, ma cioè capite che il problema non è, diventa un problema più di nostro giudizio nei confronti di come si pone Spalletti, ma siamo d'accordo tutti che bisogna comprare dei giocatori più forti, perché così la Juve
6: però Guido diventa un problema non solo di forma ma di sostanza, perché tu stesso hai iniziato la chiacchierata ricordando che non è il problema di dire come lì domani mattina gli danno il cartone con dentro tutto in sede, lo mandano via, oppure invece gli lasciano l'ufficio. Il problema è che se anche dovessero in qualche modo decidere di far fare un passo indietro, un passo di lato, un passo dove vuoi tu, a Comolli la Juve deve ricominciare da capo, perché come tutti gli amministratori delegati in carica da un anno, Comolli ha insediato tutta la sua struttura ed evidentemente sarebbe tutta la sua struttura a quel punto da rifondare e disegnare da zero, e siamo a fine maggio. Il tema è, secondo me, che a me non piace che chi fino ad oggi, e vediamo questa sera alle 23 come va a finire, comunque ha mancato di essere quel valore in più, oggi si ponga nell'analisi e lui stesso si ponga come una sorta di vittima di un complotto di errori degli altri, che rende incompatibile per un'azienda dire che devono restare tutti e due facendo il bene della Juve, che credo sia alla fine la soluzione, altrimenti non ci sarà nessuno che fa fare il mercato a Spalletti, sì, che Spalletti pensa, perché la Juve sarà impegnata nei prossimi due mesi a ridisegnare da zero tutto, certo, l'organigramma dell'area sportiva.
1: E certo, e certo,
6: senza per l'ennesima
1: contare,
6: volta.
1: Senza contare che tutto passerà attraverso il portafoglio di Elkan, che dovrà rimetterci mano se vuole fare un mercato.
6: Sì, ma questo è il passaggio minore, perché Elkan ci ha già fatto vedere come reagisce.
1: Sì, sì, sì, no, ma questo è chiaro, però il passaggio maggiore rimane quello che ha disegnato all'inizio Guido, cioè tenere insieme questo matrimonio. Secondo me è estremamente pericoloso, è estremamente rischioso, quindi questa è grosso modo la sintesi.
3: Poi sì, esatto, è rischioso. Dopodiché poi guarda, se sono vere le voci di mercato che sono circolate in questi mesi, alcune delle quali, lo dicevate prima, diventano meno percorribili senza Champions, vedi Bernardo Silva, altre invece magari continuano a essere percorribili. A me sembra di aver sentito pochi nomi da algoritmo e nomi invece più da mercato di una squadra che vuole costruire qualcosa, magari anche, non dico di instant team, ma comunque qualcosa per dare più robustezza alla rosa. Quindi in realtà poi magari è lo stesso Comolli che si è già reso conto e sta già cercando di correggere il tiro rispetto al primo, perché il primo mercato era un mercato da Tolosa evidentemente, uh-huh, magari si è reso conto e sta cercando di fare il mercato da Juve. Non voglio bestemmiare avvicinando Comolli a Marotta, perché mi sembrano di due categorie diverse almeno in questo momento, però lo stesso Marotta il primo anno aveva, sì, aveva sbagliato il mercato, il secondo anno per sua stessa missione ha detto ho capito che bisognava fare un salto di qualità.
1: Sì.
3: Ora io non lo so se Comolli è in grado di fare quel salto di qualità che fece Marotta, stiamo parlando di Marotta, cioè forse del migliore uh-huh, dirigente sportivo in questo momento in attività. Però è indubbio che fino adesso può darsi pure che questa mediazione possa avvenire magari in maniera incruenta, cioè che poi alla fine se si mettono d'accordo che tutte e due vogliono dei giocatori.
6: A me spiace che siamo lunghissimi, perché lunghissimi, però sì, qui siamo al nodo, perché il Marotta di quella prima stagione disastrosa alla guida della Juventus non fu messo in discussione né da sotto né da sopra. Comolli, che ha fatto una prima stagione disastrosa, invece viene messo in discussione da sotto, perché Spalletti ci ha fatto capire in tutti i modi che, uh-huh, che la pensa diversamente, anche se va a pranzo tutte le mattine con Comolli, ed è stato messo in discussione da sopra, perché noi sono almeno sei settimane che leggiamo che Elkan parla direttamente con il suo allenatore, che se perdonate anche questo è qualcosa di abbastanza anomalo. Secondo me devono fare un po' tutti un passo a lato, compreso Spalletti, non mi permetto di dire ad Elkan che alla fine paga il conto per tutti, però devono fare un po' tutti un passo a lato, perché altrimenti tu non avrai mai il Marotta che il secondo anno in qualche modo fa tesoro degli errori del primo.
1: Allora, dobbiamo
6: avrei
1: fermarci.
6: Soltanto il capro espiatorio su pubblica piazza.
1: Dunque, tanto il discorso ovviamente lo riprenderemo da domani e anche alla luce del risultato di oggi. Guido, grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi,
1: abbraccio. Ciao Guido Vacciago. Ci fermiamo, Napoli 1, Udinese 0, 35 del primo tempo, risultato per quel che può contare, l'ha sbloccato Højlund dopo.
7: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 0024. Tutti convocati.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
10: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera, quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
20: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: tavolata per Marcellusi, Weiss, Maestri e Lavic. Ecco che è partito lo sprint con Lavic che è in prima posizione ed è proprio Fredrik Lavic che fa prendersi il successo davanti a Maestri e Marcellusi.
1: A Milano è finita così, l'ho detto in apertura. Pier Augusto Stagi, buonasera.
2: Ciao Carlo.
1: Ciao, ma mi spieghi com'è possibile non riuscire a ricucire uno strappo con quattro fuggitivi su una tappa ovviamente piattissima con dei velocisti affamati?
2: È una bella domanda, Carlo, sono rimasto senza parole anch'io oggi. Purtroppo la tappa di Milano, con tutto il rispetto per i quattro attaccanti che sono stati non bravi, bravissimi, e vorrei sottolineare che hanno fatto una media finale superiore ai 51 km orari, è la seconda media più alta di sempre perché il record è 51,2, però hanno dormito, hanno pensato probabilmente prima a neutralizzare, quindi a fare il sindacato su un circuito che era assolutamente buono in sicurezza, e hanno addirittura ottenuto praticamente la neutralizzazione di 16 km 300 metri, quindi dell'ultimo giro, una follia. E poi le squadre dei velocisti, devo dire, la Lidl Trek di Johnny Milan si è trovato solo con Simone Consonni e dico ma gli altri dov'erano? Cioè non c'erano altri corridori, addirittura Paul Magnier a 1200 metri dal traguardo ha chiamato in causa Stuyven. Ormai è 25 secondi in un chilometro e due, dovreste andare a 75 all'ora per ricucire.
1: Certo.
2: Follia, semplicemente follia. Hanno dormito, valutato malissimo tutto, e è un peccato perché, ribadisco, non è che siamo tristi perché ha vinto, sì, siamo tristi perché ha vinto su quattro corridori, tre erano italiani, ha vinto lo straniero. Sì. Lavic, che non è un signor nessuno, ma comunque è Lavic. Ma perché i velocisti non so che cosa avessero per la testa, e soprattutto le squadre dei velocisti. Perché non si può rimanere lì a guardare, lasciando, dicendo a fai tu.
1: No, ma infatti è una cosa mai vista.
2: Posso dirti, Davide Bramati è un drago, è bravissimo, è il tecnico della Sudal, che ha portato già la vittoria due volte, Paul Magnier, gli doveva romper l'indugio, ha già vinto due volte, la possibilità di vincere la terza. Ma metti lì la tua squadra
1: e li metti a tirare come i dannati. Ma no, ma è ovvio, ma infatti mi fa sorgere
2: a fare il minuetto, e nel minuetto
1: mi fa sorgere. Guarda, io sono deluso, anche perché Giovanni, ci troviamo di fronte in mano un Giro d'Italia che Vingegaard ha vinto, adesso c'è una settimana di montagne praticamente senza spettinarsi e senza neanche mettere la quinta.
3: Sì, ma però Pier Augusto ce l'aveva detta questa cosa, cioè per tempo, quindi non fate i vaghi che dite. Se voi avete ascoltato 15 giorni fa Pier Augusto, ce l'ha detto, guardate che più o meno andrà a finire così. E poi bisogna appellarsi al buon cuore di Vingegaard, perché è un po' come Pogacarci i regali dello spettacolo e non semplicemente una gestione ragionieristica dell'ultima parte del Giro d'Italia. E poi insomma, per il resto qualche cosa di interessante l'abbiamo vista in queste due settimane. Io non dimentico Pippo Ganna, non dimentico qualche segnale nostro, di questo dobbiamo accontentarci. Certo, oggi mi è un po' dispiaciuto che non si sia corso gli ultimi 16 km a Milano, non ho capito quale fosse il problema, non ho neanche capito adesso da Pier Augusto. Mi sembrava che insomma Milano avesse delle strade adeguate per ospitare una tappa che si corresse veramente senza neutralizzazione fino all'ultimo metro, però evidentemente manca qualcosa a me per comprendere. Questo mi spiace, insomma, mi spiace che il giro mi sembra sempre meno rispettato.
2: È così, Giovanni, hai toccato nel segno, non in maniera sintetica, ma è così. La verità vera è che i corridori ormai vengono non con grande passione al Giro d'Italia. È una grande corsa, ma non perché siamo italiani, è una grandissima corsa, però queste cose non le farebbero al Tour de France. Tu dici, ma perché hanno chiesto a gran voce la neutralizzazione? Allora, ricapitolando, in una volata per una classifica a tappe, quindi c'è il rischio che la maglia rosa, le varie maglie, i corridori di classifica in una volata possano cadere tra l'altro creano disturbo, quindi per sicurezza, generalmente per convenzione, per regolamento, a 3 km la gara viene neutralizzata, quindi i tempi vengono cristallizzati, quelli di classifica. Oggi si era fatta un'eccezione perché si può, però ci dovrebbero essere le condizioni. Quali sono le condizioni? Il vento, la pioggia, le condizioni particolari. Si può portare a 5, avevano deciso di portare il tempo di neutralizzare la corsa a 5 km dal traguardo. Non contenti, Vingegaard a nome del gruppo, anche se poi il gruppo si è un po' dissociato dicendo ah non sapevamo, non abbiamo saputo, ah ma ha preso lui la decisione, ha parlato con CIE, ha ottenuto addirittura l'annullamento dell'ultimo giro, quindi 16 km 300 metri. Cioè, vi sembra mai possibile?
1: No.
2: Voi, io che ho visto qualche tour e qualche giro, non ho mai visto neutralizzare i campi Elisi, che addirittura sono, ci sono delle rotonde pazzesche, addirittura l'arrivo e la volata viene fatta sul San Pietrini, che sono un chilometro e 200 metri. Quindi qui invece cosa hanno messo sotto accusa? Ah, forse qualche tombino, forse una chicane, forse la forse un attraversamento in traverso su delle rotaie,
1: e questo vale quello che ha detto Giovanni, è una mancanza di rispetto nei confronti di questa corsa, e tutto sommato è abbastanza triste. Ciao Pier, ai prossimi giorni.
2: Ciao a voi ragazzi, ai prossimi giorni, comunque in ogni caso viva il giro
1: sempre, questo sempre, ed è per quello che siamo così un po' delusi. Ci fermiamo per il traffico, poi chiudiamo con la Formula 1.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati in apertura alla 4 Milano Venezia. A causa di un incidente si procede in colonnati tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino. Si registrano code sulla

0: That will be a penalty. I was alongside the hero.
1: Let's just get this back under control, Kimmy. Focus on Norris. Focus
0: yeah,
1: on the
0: I don't care. It would be out.
2: Kimmy, concentrate on the driving, please, and not on the radio moaning.
0: Yeah, if we need to race like this, then good to know.
2: Kimmy, now it's the first time to talk about this. We talk about this internally and not on the radio, okay?
3: E questa non è male.
4: Quello che è successo nella sprint non lo vogliamo più vedere, quindi ci siamo chiariti e questa è la cosa più importante.
3: Sono chiariti evidentemente non via radio con Russell. Ciao direttore Umberto Zappelloni.
5: Ciao a tutti.
3: Non è stata
5: prima
3: male.
5: Poi doveva succedere, no?
3: Vabbè,
5: prima poi doveva succedere, è anche normale. E secondo me Kimi ha dimostrato di essere pronto alla grande battaglia, perché ha fatto vedere di avere anche dei notevoli attributi e di non voler essere lì a fare lo spettatore. Ci ha provato, forse ha esagerato provando questo sorpasso, però poi insomma quello che ha detto via radio fa capire che il ragazzino c'è, non è più tanto ragazzino.
3: Sì, no, poi se c'è uno in grado di gestire il ronfe di spogliatoio si chiama Toto Wolff e sta alla Mercedes. Faccio notare una cosa anche a Giovanni Capuano: 68 millesimi, cioè il tempo che ha separato Russell da Antonelli nelle qualifiche per la sprint race e nelle qualifiche per la corsa che parte stasera alle 10 italiane.
6: Sì, e che significa fondamentalmente una cosa, che poi era la notizia che aspettavamo dopo che Russell era parso uscire, diciamo, con le ossa rotte da tanti confronti diretti con Kimi Antonelli, e cioè quale fosse il margine di reazione. Il margine di reazione evidentemente c'è, è importante, perché sono soltanto 86 millesimi di secondo, ma sono due pole position e poi anche una vittoria nella sprint race. L'altra notizia è che Kimi Antonelli ha capito l'antifona e quindi pensa che sia il caso di tirare tutto fuori subito e secondo me ha fatto benissimo. Perché io in tutto questo non ho ancora capito chi preferirebbe veder vincere la Mercedes, ma ho un sospetto. E quindi da qui in poi avremo una stagione straordinaria.
3: Sì, qui la Ferrari fa il convitato di pietra, perché se c'è una cosa che mi mette tristezza...
6: Sì, magari... ma siamo abituati.
3: Beh sì, siamo abituati, poi sta cambiando. Ma è una stagione particolare per il tifo italiano, Umberto, perché... Mai gli italiani, l'Italia aveva fatto il tifo per un pilota, sempre per una macchina che è quella rossa. Adesso si sta appassionando a quello che il mio amico Turini chiama Harry Potter.
5: Assolutamente sì, è vero, perché sta cambiando un po' il tifo degli italiani. Prima il pilota italiano era visto sempre come un avversario, lo applaudivi se rompeva, se usciva di pista.
3: Esatto. Chiedere Patrese, citofonare Patrese.
5: Adesso invece gli italiani si sono resi conto che per sentire l'inno di Maveni in Formula 1 bisogna fare Antonelli, perché la Ferrari è ritornata ad essere molto lontana, molto più lontana di quello che si pensava dopo le prime gare. Magari la prossima tappa, che è Monte Carlo, vedremo una Ferrari diversa, una Ferrari che potrà lottare per qualcosa di interessante. Ma qui è lontanissima, tra l'altro è una pista che non piace a Charles, che le ha prese da Hamilton, anche come era capitato l'anno scorso, quinti e ottavi come era capitato l'anno scorso a Montreal. Va detto che quel distacco di Antonelli, però secondo me è vero, identico in tutte e due le qualifiche, su una pista che è molto favorevole al suo compagno di squadra, perché sì. Quella è la pista di Russell, e lui che gli è stato così vicino per due volte, insomma vuol dire tanto, ci sarà veramente da divertirsi per noi.
3: Senti, ma alle 22, dalle 22 in poi guardi il Milan o doppio schermo? Cosa guardi?
5: Beh, dipende da dove sarà Antonelli, da come andrà la situazione, insomma, magari la pioggia, rallenta la gara,
3: chialenza.
5: Ma il Milan spero che non combini guai, sinceramente, sarebbe
3: basta
5: clamoroso.
3: La Ferrari, tu dici,
5: Poi da domani il Milan comincerà a scrivere il suo futuro, che mi sembra abbastanza nebuloso, insomma.
3: Beh sì, vediamo tra pranzi, cene e dopo cena, vediamo cosa succede. Tanto vedo forse peggio la Ferrari, perché mi sembra il film che abbiamo visto in tutte le scorse stagioni, magari a Monte Carlo, che è una pista che non è di un anacronismo, di un meraviglioso anacronismo, però non è indicativa per nulla. Comincia con qualche speranziella e poi va via via calando, Giovanni.
6: Sì, ma questo purtroppo così è. E quindi anche questa stagione

0: temo che insomma la vivremo così, però insomma ci possiamo consolare, e accidenti se ci possiamo consolare, con Kimi Antonelli. E poi vediamo questa sera se la pioggia mischia un po' le carte. E, tanto ti dico che De Zerbi continua a essere vicino alla salvezza, mancano un paio di minuti alla fine della partita, vince il Tottenham 1-0, vince anche il West Ham, ma insomma in questo momento il Tottenham mantiene i famosi due punti di vantaggio e la differenza reti a favore. Ti dico che Bologna dovrebbe arrivare a gara 5, perché è partita quasi finita, esatto, ed è avanti 5. Di una decina di punti, anche se nell'ultimo periodo Trento ha rimontato da meno 22. E ti dico anche che in questo momento la Premier League ha soltanto 5 squadre, soltanto si fa per dire, in Champions League, perché l'Aston Villa e il Liverpool non stanno collaborando. L'Aston Villa doveva perdere, sta vincendo con il Manchester City, il Liverpool doveva vincere, sta pareggiando con il Brentford, quindi in questo momento il Bournemouth va a fare l'Europa League e non la Champions.
1: Pessimo saluto per Guardiola. Ma anche tu sei, per chiudere Umberto, anche tu sei convinto come Giovanni che la Mercedes una preferenza ce l'abbia su chi...
2: Secondo me Toto Wolff, vedere vincere il suo pupillo, quel ragazzo che lui è andato a prendere dai kart, lo ha allevato in casa, gli costa molto, ma molto meno di quell'altro, è molto più simpatico di quell'altro, insomma, secondo me direi che una mezza idea io ce l'avrei.
1: Ecco, speriamo che sia la mezza idea giusta. Grazie direttore, buona serata.
2: Ciao, grazie a voi,
1: ciao.
2: Buona serata.
1: Ciao, chiudiamo qui, 88-80, 39 secondi alla fine per... il vantaggio di Bologna, Napoli in vantaggio all'intervallo 1-0, aggiungo questo gol di Højlund, ma qui sarà molto più interessante il dopo partita. Giovanni, grazie, ci sentiamo molto presto.
0: A domani.
1: Ciao Giovanni. Grazie Giovanni Capuano e grazie a Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera, Paolo Valentino in redazione, l'ho già detto prima, Martin Garramone e poi Gianmarco Ferronato, che spero di trovare domani. Hai da fare Ferronato domani alle 14? No? Ti presenti? Benissimo. Domani alle 14 anche con Ferronato, tutti convocati in diretta. Ciao.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
8: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, oggi sono offensivo.
16: No, lo so.
17: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
18: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
19: Sono le 19.
20: GR 24, il sole 24 ore.
19: La condanna dell'Europa per il massiccio attacco russo nella notte su Kiev, utilizzato anche il missile balistico ipersonico Reznik. Per l'accordo fra Stati Uniti e Iran ci vorranno ancora giorni. Netanyahu, Trump ha ribadito il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Il presidente di Confindustria Orsini al Festival dell'Economia di Trento, l'Europa dice deve avere un costo unico dell'energia. Al Giro d'Italia il norvegese Lavik beffa i velocisti a Milano. Stasera i verdetti di A e i duelli del Gran Premio del Canada di Formula 1. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo vicino che però ancora non si vede, torna in primo piano l'altra guerra alle porte dell'Europa, quella russa contro l'Ucraina.
16: La Russia nella notte ha attaccato l'Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Lo ha denunciato il leader ucraino Zelensky, il cui ministro degli esteri parla di uno dei più grandi attacchi terroristici russi contro Kiev. 4 morti e 60 feriti, quasi tutti nella capitale. A Kiev un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata a Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino, dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto gli studi dell'emittente pubblica tedesca ARD e danneggiato gli uffici di un'altra emittente pubblica tedesca. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione. Il commento di Ursula von der Leyen, il capo della diplomazia UE Kaja Kallas, fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Ferma condanna anche da parte di Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, quest'ultimo si apprende, ha sentito al telefono il presidente bielorusso Lukashenko. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Ci vorranno ancora giorni perché Stati Uniti ed Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra.
21: Il blocco americano dei porti iraniani rimarrà pienamente in vigore fino alla firma di un accordo di pace con Teheran, dice il presidente americano Trump, specificando che buona parte dei punti sarebbero stati negoziati. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano. Qui infatti, nonostante il cessate il fuoco, continuano i raid aerei israeliani. L'ultimo, nel sud del paese, ha ucciso 11 persone, tra loro anche un bambino. Tel Aviv rivendica gli attacchi come il diritto a difendersi da Hezbollah e di avere in questo il sostegno degli Stati Uniti e quanto ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha aggiunto di essere allineato con Washington nel chiedere che qualsiasi accordo definitivo con l'Iran debba eliminare il pericolo nucleare. Gli altri punti dell'accordo riguardano la riapertura senza pedaggio dello stretto di Hormuz e che l'Iran smetta di sostenere i gruppi attivi in altri paesi, in particolare Hamas nella striscia di Gaza ed Hezbollah in Libano. Fino ad ora Teheran è stata intransigente e ha rifiutato queste richieste. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso Hisham Mahmoud Bazal. Secondo Israele, Bazal sarebbe un cecchino di Hamas della brigata di Gaza City e avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Intanto sempre le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia fermati nei giorni scorsi in acque internazionali. E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore degli incontri e dei dibattiti che si sono tenuti in questi giorni al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e da cui sono andati in onda molti dei programmi di Radio 24. Oggi l'ultima giornata di lavori, allora ci racconta tutto in diretta la nostra inviata Teresa Trillò.
22: Sì, buonasera. Qui a Trento, chiudendo il Festival dell'Economia, il presidente degli industriali questa sera è tornato sul tema dell'energia, tema prioritario, dice Emanuele Orsini. I costi per le imprese ma anche per i cittadini stanno salendo a causa delle crisi geopolitiche. Pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, sottolinea Orsini, auspicando che si trovi al più presto una soluzione. Ma sentiamo il presidente di Confindustria.
23: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che noi come europeista convinta, ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno molto meglio. E infatti, se noi guardiamo la Spagna, sta facendo un PIL molto alto, soprattutto grazie anche al costo dell'energia, che è quasi un terzo, tre volte in meno confronto a quello dell'Italia.
22: Parlando di energia, il presidente di Confindustria ha ribadito la necessità di rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le rinnovabili. È fondamentale il coordinamento nazionale tra regioni, province e comuni, dice Orsini, perché ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. E sull'Europa Orsini dice che in questo momento serve unità per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese. Per ora è tutto, linea allo studio.
19: Grazie, grazie a Teresa Trillò. E restiamo a Trento, perché oggi c'è stato anche l'intervento del leader di Azione Carlo Calenda. Abbiamo bisogno di un esercito europeo che ci renda indipendenti e di un piano industriale europeo che respinga i cinesi che ci stanno mangiando tutto con aziende sussidiate e fallite. Così Calenda, che ha poi parlato anche del governo alle prese con la legge elettorale.
0: Penso che comunque è una follia il tutto. Cioè, in un paese che è oggettivamente molto preoccupato di quello che vede intorno, dove ci avrà un'inflazione più alta, tassi più alti, fabbriche che chiudono. E non sto dicendo che tutto questo è colpa del governo, perché io non faccio politica in questo modo. Però non c'è dubbio che di queste cose il governo si deve occupare. Se non se ne occupa, lo diventa colpa sua.
19: Il voto per le elezioni amministrative. Alle 12 si era recato al voto poco meno del 15% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al dato precedente.
1: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne tra oggi e domani. Si vota per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo e poi Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare fino alle 23, domani invece dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: L'epidemia di Ebola dalla Repubblica Democratica del Congo rischia di allargarsi ad altri 10 paesi africani. Al momento sono 200 i morti in Congo, più di 800 i casi sospetti. Medici Senza Frontiere al lavoro giorno e notte per contenere i contagi. Sentiamo la capo progetto Valeria Greppi da Goma.
2: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV. Le fasi iniziali e di avvio della risposta possono creare preoccupazione all'interno della comunità, anche perché la diagnostica per questo virus è complessa e non abbiamo a disposizione moltissimi kit diagnostici.
19: Lutto cittadino oggi a Bra, in provincia di Cuneo, in occasione dei funerali di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e dell'Università della Scienza Enogastronomica, morto venerdì a 76 anni. Migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia laica a Pollenzo. C'erano anche Don Luigi Ciotti e l'attore Moni Ovadia, che ha voluto ricordare Petrini così.
3: Carlin aveva un che di divino, esagero un po' perché io sono ebreo, posso permettermelo. Allora, lui parlava e creava. Facciamo questo e si faceva.
19: Al via domani le autopsie sui corpi dei 5 sub morti in una grotta alle Maldive. Fra le vittime, lo abbiamo raccontato in questi giorni, anche la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. I suoi studenti stanno organizzando una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi, la statua che si trova sul fondale della Baia di San Fruttuoso all'interno dell'area naturale di Portofino. È un simbolo del legame profondo fra l'umanità e l'ambiente marino. Voltiamo la pagina sportiva e allora è qui con noi Dario Ricci.
4: Buonasera, serata di verdetti, quella che ci attende tra la Serie A che chiude questa sera appunto il campionato e poi la Formula 1 alle 22 italiane, ve lo ricordo, da Montreal, Gran Premio del Canada. Andiamo con ordine, partiamo dalla giornata calcistica, finora ininfluente per la classifica Parma-Sassuolo con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, la rete di Pellegrino, e si sta disputando al Maradona, 48esimo di gioco, Napoli-Udinese, Napoli in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Højlund, ma soprattutto questa è la giornata dell'addio pressoché scontato di Antonio Conte dalla panchina partenopea, e poi appunto questa sera le 5 sfide che decideranno la corsa salvezza e quella Champions League, crocevia Cremona con Cremonese Como, con i grigio rossi che devono vincere e sperare che il Lecce, che riceve a sua volta il Genoa, non vinca, e il Como impegnato nella volata Champions, così come il Milan che ospita il Cagliari, la Juventus che sfiderà il Torino nel derby e Verona-Roma. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nelle edizioni serali di GR24 alle 22, come dicevamo, il Gran Premio del Canada a Montreal, prima fila tutta Mercedes con Russell e Antonelli, staremo a vedere se si ripeteranno le scintille di ieri nella prova sprint, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, e poi il tennis, terra rossa del Roland Garros di Parigi, primo turno per quanto riguarda gli azzurri. Splendida prova del 19enne Cina alla prima partita, pensate, in un grande slam che elimina al quinto set l'americano Opelka. Stasera l'esordio di Sonego contro il francese Herbert, Bellucci sotto 2-7 contro l'altro francese Ali, tra le donne fuori la Bronzetti in 2-7 con la ceca Butskova. Per il basket playoff, Bologna vince a Trento e vi dico ora anche il risultato, 90-80 e porta la serie a gara 5 che si disputerà in casa della Virtus, in campo Tortona e Venezia, con Tortona avanti 48-44 a metà del terzo quarto di gara 4, Venezia avanti 2-1. Ciclismo poi col Giro d'Italia, arrivo della 15ª tappa a Milano, tutti ad aspettare i velocisti, ma è fuga a 4 fin dall'inizio della tappa, alla fine la spunta il norvegese Lavik Vingegaard, resta saldamente in maglia rosa. E chiudiamo con la vela, con l'Una Rossa che batte New Zealand nel match race, trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli.
19: Grazie al nostro Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Gianmarco Ferronato. Prossimo GR24 alle 20.
20: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
24: O ti senti così?
7: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
25: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
26: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
20: Leoni per Agnelli.
8: L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
9: La positiva vibrazione che avvertite intorno a voi è proprio l'effetto tipico di una nuova puntata di Leoni per Agnelli. E io, nel mio ruolo di unico e irriproducibile Manuel Agnelli, vi annuncio che si parlerà di musica, intelligenza artificiale e molto altro nel mondo di Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
10: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
10: Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
11: Manuel.
9: Dove tutti sono Manuel. Che siate benvenuti quindi a Leoni per Agnelli, e che sia il benvenuto anche il mio amico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish.
4: Wow.
9: Un uomo, un produttore e un DJ, non so se vuoi aggiungere altro.
4: Beh, un ex modello e se non mi facevo male giocavo nell'Atalanta, se quelle robe
9: al
4: lì...
9: ginocchio,
4: sì, infatti.
9: Sempre il ginocchio. Senti, allora vorrei cominciare dalla più stringente attualità, cioè dall'intelligenza artificiale, che è quella che fa cagare addosso un po' tutti, magari a te no, però vorrei sapere da te, che sei un uomo abituato a far musica utilizzando le macchine, che cosa pensi di questo arrivo?
4: Ma allora, diciamo che secondo me l'intelligenza artificiale, se usata come tool, può essere una cosa interessante. Usata come tool cosa vuol dire? Io faccio un provino, non riesco, col mio gruppo, non riesco ad arrivare ad un livello tale di sviluppo del pezzo, provo a vedere cosa mi dà in più questa cosa. Attenzione! Però, essendo un tool, è un tool solo per capire, non va utilizzata poi in un master, secondo me. Però io dico anche, probabilmente lo state chiedendo alla persona sbagliata. Diciamo che io e Manuel ci conosciamo da tanti anni, nonostante nessuno lo sappia, ma Manuel è stato il mio primo discografico con il sottotono, un matto che ha creduto in un gruppo di scappati di casa a suo tempo. Però noi ci siamo affacciati al mondo della musica vera come gente che non sapeva suonare. Cioè, mentre Manuel e il suo gruppo...
9: Non sapevano suonare, no, vabbè, in maniera diversa.
4: No, sapevate suonare degli strumenti. Io campionavo, come voleva, certo, il rap, campionavo da dischi vecchi, no? E quindi non sapevo suonare. Io ho usato questa mia, diciamo, questo mio gusto, chiamiamolo così, per comporre delle canzoni con porzioni di altri brani. Quindi, secondo me, io sono anche a favore dell'utilizzo a scopo esplorativo dell'intelligenza artificiale.
9: Yes.
4: Poi, secondo me, sarà una bolla che scoppierà, e questa cosa sarà utilizzata o a livelli altissimi o a livelli molto medio-bassi, da il papà che vuol comporre la canzoncina per il compleanno della figlia. Perché io penso che comunque chi dibatte su questa cosa in maniera si accanisce, no? Mi rifaccio a una frase che dice sempre il dottor Parenzo: ha tanto tempo libero. Cioè, perché se produci musica non devi aver paura dell'intelligenza artificiale, perché tu fai la tua cosa, tu ti diverti, tu entri in quel meccanismo che conosci bene tu, di quasi trance, di divertimento, dove tu componi. Che gli altri facciano quello che vogliono, io sono io. Io
9: non però, devo... però ti dico due cose, allora, e cioè...
4: Che hai tanto tempo libero, no.
9: Magari. Però, allora, da una parte sono contento di sentirti dire queste cose, perché un po' confermano il fatto che non è mai l'invenzione in sé, è sempre l'uso che se ne fa. L'invenzione è sempre una figata, o quasi sempre una figata. È l'uso che l'uomo ne fa, poi, che... No? Traccia un confine fra la tragedia oppure la festa. Però è un fatto. Io ho sentito dei pezzi con la mia voce e non ero io, ma ero io, anche se i testi facevano ancora cagare, perché lì non ci sono ancora arrivati, e in realtà un po' di confusione la crea. Cioè, ogni giorno ci sono 100.000 pezzi nuovi caricati sulle piattaforme, è difficile per i ragazzi poi distinguere quali di questi sono fatti con l'intelligenza artificiale.
4: Beh, la matrice si sente un po', cioè...
9: Per te che sei un esperto,
4: sì, poi
9: e per me che conosco la mia voce.
4: Poi, poi ti dico, Manuel, probabilmente io sono ancora innamorato di quello che faccio, e appunto, essendo stato forse vittima o
11: carnefice della musica degli anni 90, utilizzandola come appunto come un non musicista, e ero odiato da quelli che avevano studiato chitarra, basso, tastiere o piano per 10 anni, perché chiaramente mi dicevano: tu fai dischi e non hai studiato musica, e io invece vado a suonare nelle birrerie. Perché?
9: E tu dicevi: cazzi tuoi.
11: Ma sì, ma io, è vero, è una roba, anche con le immagini, no? È una roba molto rischiosa, questa, cioè, roba, perché messa in mano a qualcuno che è un po'
9: disonesto.
11: Disonesto, succedono i casini. Io però non la vedo ancora così. È vero che poi ci sono dei pezzi con la tua voce e tu dici: cacchio, ma non l'ho fatto io, magari...
9: E poi fanno schifo, per no, cui è canta, una cosa che ti dà anche fastidio.
11: Magari perché... canta il Caltimpulcino Pio, perché poi, perché poi è una cavolata che ha fatto uno per divertimento, che ha messo su WhatsApp in un gruppo e poi gira.
9: È difficile, cioè, spiegare a tutti: guardate che questo non sono io, non mi ci riconosco, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine subisci, no? In un modo o nell'altro.
11: Sì, no, è vero. Purtroppo è anche, cioè, sta roba è nata un po' con i social. Se pensi anche le foto, il face swap, quelle robe lì. È la tecnologia. Io non so, cioè, io penso che questa cosa sia inarrestabile. Dobbiamo prenderne atto e anche prendere delle precauzioni. Anche se poi è anche impossibile prendere delle precauzioni, perché fatta la legge, trovato l'inganno, non so come dirti.
9: Sì, è vero. Però ci sono delle commissioni dei filtri, no? Che è una parola, no? Il demonio, i filtri, no? Su internet doveva essere aperto a tutti, la forma più democratica di comunicazione, e adesso è una forma di distrazione di massa quando non è di controllo di massa. Però ci sono delle commissioni che controllano la qualità dei cibi, la qualità dell'aria, in un certo modo anche la qualità dell'informazione, anche se in questo momento non è che stiano facendo un gran lavoro. Ci devono essere anche, secondo me, per questo tipo di tecnologie, per cui non è possibile accettare che ci siano delle informazioni completamente distorte che vanno in giro sulla base della libertà d'espressione, perché raccontare palle non è libertà d'espressione.
11: Assolutamente, però... Non ti sembra, dalla notte dei tempi, che il nostro lavoro, e lo scriviamo in caps lock, no? Il nostro lavoro non è visto dai governanti come un lavoro?
9: Assolutamente.
11: Ti ricordi i nostri amici che vanno in giro a suonare? Per i nostri amici, ti ricordi, durante il lockdown?
9: Certo.
11: Non è una polemica fino a se stessa, è semplicemente che... ci sono cose più importanti per i nostri governanti in assoluto. Quando passeranno queste leggi, forse sarà troppo tardi, la tecnologia sarà già cambiata. E però tu ne fai le spese e puoi anche passare dei guai perché qualcuno crea un video con la tua faccia e la tua voce che dice delle cose che non sono giuste.
9: Sì, ma più che altro ne fanno le spese i ragazzi, no? Che si abituano a sentire la musica in maniera massificata, per cui al letto proprio, no? Al peso, invece di sviluppare una curiosità per andare a sentire delle cose che li fanno stare meglio. È solo distrazione questa, non è approfondimento, non è vero sfogo, non è vera informazione emotiva, no? Se vogliamo.
11: Ma allora, noi nel nostro lavoro abbiamo passato tante tempeste, anche la tempesta del non si vendono più dischi perché c'è la pirateria all'inizio dei 2000, era all'incirca, no?
9: Yes.
11: Però, Manuel, io so di per certo che in quegli anni tu hai suonato di più.
9: Sì.
11: Tu hai suonato molto di più e io penso che, nonostante ci siano queste problematiche, la gente abbia voglia di vero, no? Ci sono i ragazzini, purtroppo.
9: Sono d'accordo con te su questo, al 100%.
11: E sì, ti dico: i ragazzini, purtroppo, sono a scrollare, hanno il dito pro scroll, no? Cioè, vai in metropolitana, su 100 persone, no, 98 hanno il telefonino.
9: Sì.
11: Che stanno scrollando così, tanto perché non sanno cosa fare. Io mi sto imponendo di non fare una roba del genere, ma soprattutto io sto insegnando, e io non ho niente da insegnare, però sto condividendo, scusate, questa cosa che secondo me è molto importante. Noi veniamo da la tecnologia che ci ha portato ad avere la perfezione, la pulizia del suono, il suono a cannone al massimo, no? Tutto a tempo, il MIDI. Io adesso impongo, quasi da despota, in studio da me, ai ragazzi che lavorano con me, di suonare tutto. Cosa vuol dire? Anche se hai un sample di casse, di rullante, ti prendi un campionatore e lo suoni a mano. È storto, non mi interessa.
9: Sì, sì.
11: Basso? o suoni il basso synth con la tastiera, non col MIDI, o se no suoni il basso e lo suoni e lo registri. Piano, vuoi fare il Rhodes? Lo suoni, fai 2 minuti di take, prendiamo le migliori. Ci sono degli sbagli, degli errori, non mi interessa.
9: Roba. Sì, sì, sono d'accordo con te.
11: Io sono per l'umanizzazione della musica in un momento in cui c'è proprio il pompaggio con gli steroidi della perfezione.
9: E comunque i ragazzini, io li sto seguendo appunto attraverso varie rassegne, hanno ricominciato a suonare parecchio.
11: Ma
9: ha ricominciato a suonare, a scrivere i loro pezzi da autori, diciamo, non solo da team di costruzione dei pezzi, e ha ricominciato a raccontarsi un po', quindi non a trovare la hit a tutti i costi, ma a raccontarsi, quindi a raccontare, perché la necessità è prima quella.
11: È un
9: quindi
11: po' il cantautorato, no?
9: È un nuovo cantautorato, anche se poi è rock, anche se poi è mischiato con le musiche africane, perché c'è tanta Africa, sì, per fortuna. Credo che sia una questione un po' di curiosità, no? Di scoprire nuove cose. Tu non hai studiato musica, ma hai imparato a fare musica scoprendo comunque anche i grandi del passato, no?
11: Assolutamente. Io, grazie al rap, ho scoperto John Coltrane, perché guardavo io e divoravo i booklet, no? Prendevo i CD o i vinili, divoravo i booklet, vedevo che Jay-Z aveva preso il sample di Al Green. Chi è Al Green? Cioè, io, ragazzino della provincia di Novara, non sapevo chi fosse Al Green, che veniva da una famiglia di operai, cioè che dove la musica non era contemplata, no?
9: Certo.
11: E quindi io ho scoperto, mi sono formato un pelino col gusto di questi artisti che facevano quel tipo di musica, dal jazz, dal funk, eccetera, eccetera. Però, tornando un po' all'intelligenza artificiale, noi abbiamo fatto vari step nella musica. Noi diciamo che facciamo musica col computer, no? Dal MIDI file siamo arrivati a questi servizi a pagamento dove ti fornivano dei sample già fatti tipo Splice, e ti assicuro, la fine della musica è quando senti un pezzo che va a Sanremo tutto fatto con Splice.
9: Certo.
11: Cioè, allora dici, l'intelligenza artificiale non è semplicemente questo con gli steroidi. Però la gente, io mi rendo conto che ai ragazzi interessa fare musica non con quello spirito che avevamo noi negli anni 90, fine 80, dove che figata, no, faccio musica, voglio esprimermi, voglio superare l'asticella. No, fare musica adesso vuol dire avere qualcosa in più da proporre sui social. Sei bello, hai la cintura di Gucci, hai magari la macchina mediamente bella, se fai anche musica sei ancora più figo. E qui, Manuel, ti chiedo, scusa se sto facendo un monologo, e qui, Manuel, ti chiedo, a quanti dei tuoi colleghi, giovani o vecchi, piace ancora fare musica?
9: No, allora, c'è questa nuova generazione, secondo me, che sto cercando, poi non la posso seguire tutto io, sono centinaia di ragazzi, addirittura forse migliaia, però credo che abbiano ripescato questo tipo di senso, cioè la musica che li fa stare bene, perché appunto possono raccontarsi attraverso la musica, possono sfogarsi attraverso la musica, quindi il contenuto conta tantissimo, e usano molto meno i social, li usano per trovarsi, per promuovere la loro roba, ma non per promuovere se stessi,
11: ma anche per scoprire, no? Delle,
9: certo,
11: cose nuove,
9: e fra l'altro collaborano tanto, c'è un senso di comunità che era, da anni era scomparso, che è la cosa più bella. Collaborano, si scambiano gli indirizzi, si scambiano gli strumenti, eccetera. Insomma, quindi io ho molta speranza. Senti, siamo arrivati al primo pezzo e facciamo scegliere sempre i pezzi ai nostri ospiti. Come primo pezzo, che cosa hai scelto tu?
11: Allora, io ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo di un produttore canadese che mescola l'R&B e l'hip hop, quello di Detroit, quello un po' più storto, no? Tipo Jay Dilla, però con una chiave house, no? Più con la cassa in quattro. Lui è Kei Tranada, negli ultimi anni ha veramente creato un suo sound inimitabile. Il pezzo si intitola Intimidated, è il featuring di questa cantante R&B che si chiama Her.
9: Ascoltiamola.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
0: Leoni per Agnelli.
11: Questa è Radio 24, sono Manuel Agnelli, sono in studio con Big Fish, musicista, produttore, DJ, mio amico, bell'uomo.
12: Bellissimo.
11: Senti, io e te ci siamo conosciuti, l'hai detto tu prima, no? Abbiamo collaborato negli anni 90.
12: Ai tempi, in quel negozio in via Bergognone.
11: Che adesso è
12: un solarium.
11: Un solarium. E quindi
12: ci potrei, cioè io quasi quasi avrei bisogno, no?
11: Bisogna tornarci. Però ognuno per la sua strada, per la nostra strada, per la propria strada, abbiamo creato... Abbiamo contribuito a creare, perché sennò qua arrivano maree di una nuova scena che era davvero indipendente.
12: Sì.
11: Che ricordi hai, oltre a quello che un po' hai accennato prima di quei giorni lì?
12: Ma allora, che io ero totalmente inconsapevole di quello che poteva succedere, no? A differenza dei ragazzi di oggi che con i social vedono che il loro coetaneo ha firmato contratti milionari con le case discografiche. Io e il mio socio da allora, Tormento di Sottotono, volevamo solo alzare l'asticella della nostra musica, no? E diciamo che in quel periodo avere un'etichetta era una cosa fondamentale. Però non passando dall'indipendente rischiavi di essere rovinato dalla major, perché la major ti metteva in mano a della gente che voleva solo fare fatturato.
11: È chiaro, certo.
12: Invece io sono stato fortunato a entrare in contatto con la Vox Pop, l'etichetta di Manuel Agnelli e altri due ragazzi, Mattarelli, uno soprattutto.
11: Tutti e due Mattarelli, però.
12: Però grandi, che tra l'altro...
11: Giacomo Lo Spazio e Carlo Alberto.
12: Sì, avete creato... dei gruppi senza precedenti, però da Casino Royale, Africa Unite.
11: Sì, la discriminante era il talento, non il genere, che questa è un'altra cosa importante, no? Ma... c'era il primo, le prime avvisaglie di La Cruz, c'erano gli After Hours naturalmente, sono passati lì di Techno God, cioè dall'elettronica all'hip hop, al rock, al reggae con gli Africa Unite appunto, all'elettronica, la canzone d'autore, c'era veramente tanta roba diversa, però...
12: E la cosa bella che era, nonostante fossero generi completamente diversi, come dici tu, ci accomunava la voglia di fare musica. Sì. Poi, nel senso, in maniera genuina, senza fare le furbate, perché sì, poi adesso, cioè, questo devi fare il singolo estivo, sì, infatti, una roba agghiacciante, no? Tu non hai mai fatto un singolo estivo, Manuel?
11: Io?
12: Una roba reggaeton caraibica,
11: non
12: ci vedo.
11: Non ho mai vissuto l'estate.
12: Wow. In estate chiudo le tapparelle.
11: Chiudo le tapparelle.
12: E però la figata è che la cosa bella di quegli anni era il senso di appartenenza, Manuel.
11: Yes.
12: Cioè, tu ti sentivi figo perché facevi parte di un gruppo,
11: sempre,
12: magari di persone diverse tra loro, però dicevi, cacchio, faccio sta roba.
11: Che io credo che ancora oggi sia una di quelle cose che questa nuovissima generazione sta affascinando molto. Il senso, appunto, ne parlavo prima, di comunità e di fare le cose con la stessa visione al di là delle differenze estetiche, no? Ma secondo te quali sono le cause che hanno portato alla standardizzazione di oggi?
12: Io penso la cosa che portiamo sempre con noi in tasca, il telefonino, i social, perché io adesso, senza fare il vecchio brontolone che tanto non serve a niente, però penso che i social ci propongano dei modelli e le persone meno a sviluppare un proprio io seguono dritte dei modelli che sono già preimpostati da alcuni che... Io non so se è distrazione di massa o semplicemente voglia di essere bello come la ragazza che si è rifatta gli zigomi o il seno.
11: Però è una pressione enorme che ha sti ragazzi, perché a 18 anni poi si fanno, no, le prime plastiche, è una roba pazzesca questa. Cioè, voglio dire, da un certo punto di vista le pressioni ce l'hanno tutte le generazioni. Però questo apparire perfettissimi, efficientissimi, che il web spinge, che internet spinge, gli ha messo veramente una pressione ulteriore, no?
12: Guarda, io che lavoro, vabbè, io ho un figlio del 2002 e lui usa poco i social se non per guardarsi le cavolate del calcio, così, no? Però io quando incontro dei ragazzi suoi coetanei che fanno musica, io vedo questa ansia da prestazione.
11: Sì, è pazzesca.
12: La paura del fallimento. Sì. Manuel, scusa, posso dire una semi parolaccia?
11: Certo.
12: Ma quante cazzate abbiamo fatto noi con la nostra musica quando eravamo giovani? Quanti pezzi che non dovevano uscire sono usciti, però ci sono serviti per capire.
11: Non dirlo. Non...
12: No, ma io sono il capo, cioè, di questa cosa, però...
11: Sì, certo, sbagliare è fondamentale.
12: Ma no, e questi hanno paura di sbagliare, i ragazzi,
11: sì,
12: hanno paura...
11: Sì.
12: Ma sbagliate!
11: Infatti osano meno, per adesso. Però sono abbastanza convinto che proprio perché non c'è spazio per queste cose nel mercato di oggi, si stia riformando una specie di, anche lì, bolla, se vogliamo, che non dipende dalle dinamiche che ci sono oggi, dove c'è una libertà probabilmente maggiore, almeno c'è la libertà di sbagliare. Questa è una cosa che può essere interessante.
12: E ti dico, fino a poco tempo fa, perdonami, i ragazzi volevano firmare con una major. A me sembrava che fossero dei wannabe impiegati delle poste,
11: sì,
12: il posto, sì, fisso.
11: Sì, sì.
12: Io firmo con una major
11: e sono a posto.
12: Invece adesso c'è un po' più di senso di indipendenza, perché hanno capito che la major più di tanto non può fare.
11: No, anzi, è che dopo un anno, se non fanno numeri, sono fuori dai coglioni. Quello. Ma allora, ti parlavo di questa, appunto, realtà che io trovo in un certo tipo di ambiente, che è quello del cantautorato, del rock, della musica. Succede la stessa cosa anche nell'hip hop, cioè c'è una riscoperta della musica con un'attitudine simile a quella che avevamo noi nell'hip hop?
12: Allora, io penso che purtroppo nell'hip hop manca sempre la parte in mezzo, no? Cioè, c'è l'underground che sforna talenti e poi c'è il mainstream dove ci sono i soldi. Quindi i ragazzi, quelli che dovrebbero essere nella parte media, che dovrebbero dialogare anche più con la gente, facendo vedere che sanno fare delle cose, non magari quelli dell'underground che sono monotematici.
11: Sì, per carità.
12: No. Non c'è. E quindi tutti vogliono essere nella parte mainstream. Quindi il pezzo con l'autore, il pezzo con la base furba, il pezzo estivo, ma soprattutto io dico, ragazzi, che bisogno c'è di essere quello che i grandi della musica vogliono che voi, sia, che voi siate. Cioè,
11: i grandi vuol dire le major.
12: Le major, eccetera. Dovete essere unici, perché se no non andate da nessuna parte.
11: Ma più che altro si autoproducono infelicità, perché poi non, cioè, si riconoscono fino a un certo punto nelle cose che fanno, perché le fanno per ottenere risultati e non per star bene, quindi alla fine questa cosa li porterà alla disgrazia. Sentiamoci un po' di musica, dai. Qual è il secondo brano?
12: Allora, il secondo brano che ho scelto è un brano di The Game con 50 Cent e si intitola Hate It or Love It. Due ex amici che una volta appunto erano amici, adesso non lo sono più.
11: Ce li ascoltiamo. Coming up.

0: Leoni per Agnelli.
1: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati, molti disagi sulle autostrade della penisola. In apertura parliamo della A26 Genova Gravellona-Toce. Si procede in coda a causa di un incidente per 4 km tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Per un incidente avvenuto in precedenza sulla 4 Milano-Venezia, code sono segnalate tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino. Sulla diramazione per Ravenna si procede in colonnati a causa di un incidente tra lo svincolo per la strada statale 16 Adriatica e Ravenna San Vitale in direzione della A14. Sulla stessa A14 Adriatica vi segnalo rallentamenti con code per incidente per il traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 1 verso quest'ultima. Per un incidente avvenuto in precedenza si procede in coda sull'autosole tra Ferentino e Anagni in direzione del capoluogo lombardo. Molti disagi provocati da lavori e dal traffico intenso. Per tutte le informazioni a vostra disposizione la mappa interattiva sul sito di Radio 24. Da Radio Traffico è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
0: Leoni per Agnelli.
4: Rieccoci insieme, io sono Manuel Agnelli, qui con me in studio a Radio 24 c'è Big Fish. Massimiliano, io non ti ho mai chiamato Massimiliano in vita tua, ma
5: nessuno mi chiama Massimiliano, forse è quando mi fermano i carabinieri.
4: Allora Massimiliano
5: con la GL come scriveva una maestra elementare,
4: esatto.
5: un insegnante di una supplente una volta scrisse Massimiliano, wow, che sogno.
4: Senti, tu stai lavorando al tuo nuovo album solista, di che si tratta?
5: Allora, apriamo una parentesi dolorosa, no? Nel senso che io ho avuto un'idea che è quella di...

0: giovani, Mecna, Gammon, eccetera, eccetera, e ancora quelli più giovani, come dicono a caso Shiva, eccetera, eccetera, no? Per dare un po', fare un po' il riassunto di quello che è stata questa musica negli ultimi 25 anni. Sono usciti due brani, uno con il rework di un pezzo mio che si intitolava Resta Ancora, del 2004, con Mecna e Guè, poi un altro che non c'entra niente con, c'entra col disco ma non c'entra niente con questo concept, che è sempre un rework di un brano di Franco Califano, Io non piango, si intitolava il brano, e con Jake, La Furia e Car Brave, e adesso sono in lavorazione altri brani. L'idea è semplicemente condividere quello che è stato questo tipo di musica e renderlo alla portata di tutti, mettendo dei cantanti magari della scena, come si chiama adesso, indie, comunque dei cantautori, con dei rapper. Non deve essere solo un disco rap, deve essere un disco di condivisione di questo genere.
1: Ok, e una delle ultime cose che voglio chiederti, coi tuoi collaboratori tieni dei corsi di formazione per giovani, cioè qual è il punto fondamentale da cui parti per la formazione?
0: Allora, io parto dal punto appunto di, anche qui, di voler condividere le mie esperienze. Come dicevo prima, non ho niente da insegnare a nessuno. Io dico sempre, ragazzi, io questa cosa l'ho fatta così perché secondo me era giusto farla così. Oppure, questo problema l'ho risolto così perché mi sembrava giusto risolvere in questo modo. E i ragazzi che hanno forse paura delle figure più grandi di loro di età rispondono bene, perché io mi metto al loro livello e dico: raga, ditemi voi come fareste. Magari loro hanno una chiave di lettura diversa dalla mia, e questa cosa rende tutto speciale, perché è proprio condivisione. La scuola pone il professore sul piedistallo e i ragazzi sotto, lì con la testa verso l'alto, che cercano di apprendere. Però io cerco di avere delle conversazioni che sono di pari livello. Forse anche mi metto sotto, perché loro in questo momento hanno il turbo rispetto a me.
1: Certo.
0: Cioè hanno dei modi di risolvere le situazioni più veloci, sono certo. Più veloci di me.
1: Certo.
0: Cioè, i giovani sono il futuro, ragazzi. Non, per me quelli che cercano di oscurare i giovani sono da eliminare proprio dal lavoro.
1: Sì, impariamo tantissime cose.
0: Per me sono la benzina, i giovani sono la benzina.
1: Sono d'accordo. Salutiamo e ringraziamo Big Fish. Grazie mille, Fish, per essere stato qua.
0: Per me è stato un piacere enorme averti rivisto dopo tutto questo tempo, e soprattutto
1: la mia bellezza.
0: Aver detto un sacco di stupidaggini, spero che non siano state così tante, però dai.
1: Non saranno le ultime.
0: Wow.
1: Va bene, grazie Fish. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo con la musica di Carne Fresca, questa è Nuovo Samba degli Hotel Panorama.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, Business Developer in Alperia.
7: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
6: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.
8: Sono le 20.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Il voto per le amministrative alle 19, affluenza al 34,5%, in calo rispetto alle elezioni precedenti. La condanna dell'Europa per il massiccio attacco russo nella notte su Kiev, utilizzato anche il missile balistico ipersonico Reznik. Il presidente di Confindustria Orsini al Festival dell'Economia di Trento. L'Italia dice deve sapere trarre gli investimenti e mantenere le proprie produzioni. Serie A, il Napoli batte l'Udinese nel giorno della addio di Conte, scontri a Torino a poche ore dal derby della Mole. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il voto per le amministrative si vota stasera fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 in 750 comuni, fra cui 18 capoluoghi. Alle 19 l'affluenza alle urne è stata del 34,5%, in calo rispetto al 37% del voto precedente. Ci vorranno ancora giorni perché gli Stati Uniti e l'Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra. Ieri la telefonata fra Trump e il premier israeliano Netanyahu, il quale ha fatto sapere che i due si sono trovati d'accordo sul fatto che qualsiasi intesa debba puntare ad eliminare il pericolo nucleare da parte iraniana. Mentre dunque sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo vicino che però ancora non si vede, torna in primo piano l'altra guerra alle porte dell'Europa, quella russa contro l'Ucraina.
10: La Russia nella notte ha attaccato l'Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Lo ha denunciato il leader ucraino Zelensky, il cui ministro degli esteri parla di uno dei più grandi attacchi terroristici russi contro Kiev. 4 morti e 60 feriti, quasi tutti nella capitale. A Kiev un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica elettrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpite e gravemente danneggiata a Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino, dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto gli studi dell'emittente pubblica tedesca ARD e danneggiato gli uffici di un'altra emittente pubblica tedesca. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione. Il commento di Ursula von der Leyen, il capo della diplomazia UE Kaja Kallas, fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Ferma condanna anche da parte di Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, quest'ultimo si apprende, ha sentito al telefono il presidente bielorusso Lukashenko. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'Italia deve sapere attrarre gli investimenti e mantenere le proprie produzioni, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell'evento conclusivo del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal gruppo 24 Ore. Orsini che è intervenuto anche sul rischio deindustrializzazione.
11: 250.000 persone in Europa hanno perso il posto di lavoro, tra diretto e indiretto, 1 milione di persone. Quando si perdono 1 milione di persone perché si delocalizza e viene meno l'industria nell'Europa, io credo che sia un grande problema, soprattutto anche il fatto che siamo inondati da prezzi e da prodotti cinesi che comunque sono insostenibili perché sostenuti dallo Stato cinese.
8: A Torino per il derby della Mole, nel pomeriggio tifosi bianconeri si sono mossi in direzione dello stadio per cercare lo scontro con i sostenitori granata. La polizia ha creato un cordone di sbarramento che ha tenuto a distanza le tifoserie, ma non ha potuto evitare la sassaiola e i lanci di fumogeni dei bianconeri. Molti tifosi si sono rifugiati spaventati nei bar e negli androni delle case. 3 arresti fra i bianconeri. E andiamo ora però allo sport, quello che ci piace, quello giocato, è così, no Dario?
12: Eh sì, direi proprio di sì. E allora, Torino-Juventus è parte di questo pacchetto serale, a partire dalle 20:45 che chiude la Serie A con i verdetti definitivi in zona Champions e in zona salvezza, oltre al derby della Mole. Attenzione a Verona-Roma, Milan-Cagliari, questo per quanto riguarda la volata Champions, Lecce-Genoa per la salvezza e Cremonese-Como che intreccia i due percorsi. La classifica lo ricordiamo: Milan e Roma quota 70, Como 68, in coda il Lecce difende un punto di vantaggio sulla Cremonese, 35 i pugliesi, 34 i lombardi. I risultati già acquisiti, ininfluenti sulla classifica: il Parma che batte il Sassuolo per 1-0 con la rete di Pellegrino, Højlund sigla l'1-0 del Napoli sull'Udinese nel giorno dell'addio di Antonio Conte alla panchina partenopea. Ore 22 italiane, Montreal invece sarà il momento del via del Gran Premio di Formula 1 del Canada, prima fila tutta Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, Ferrari che scattano dalla quinta posizione di Hamilton, all'ottavo posto Leclerc.
8: Grazie a Dario Ricci ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 21.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Quando un veicolo si ferma per un guasto, il problema non è solo tecnico. Si perdono tempo, efficienza e denaro. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, ci aiuta a capire come sta evolvendo la gestione della manutenzione.
6: Nella gestione delle flotte, il fermo veicolo è un problema critico. Oggi la manutenzione non può più essere solo reattiva o legata a scadenze fisse. Chilometraggio, segnali diagnostici e storico del mezzo permettono di intervenire prima che il problema si presenti davvero. Qui i dati fanno la differenza. Aiutano a prevedere guasti, programmare gli interventi, ridurre i fermi imprevisti, diminuire i tempi e costi, aumentare sicurezza e disponibilità dei veicoli.
5: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono rendere più efficiente la manutenzione delle flotte su targatelematics.it.

0: gli speciali di Radio 24.
1: Diventare ricchi è la cosa più importante nel mondo. Allora, da futuro, al momento, diciamo, non lo saprei neanche io, perché i politici continuano a fare la guerra, quindi non si sa.
2: Secondo me il sogno che ogni ragazzo della nostra età dovrebbe avere è la voglia di realizzarsi, perché non tanto i soldi quanto fare quello che ciascuno di noi sogna è la cosa più importante.
3: Vengo da Capirola, all'Istituto Vincenzo Capirola di Leno, e frequento il corso servizi commerciali, sono al quarto anno e mi aspetto tante opportunità, tanta crescita e formazione per i ragazzi, soprattutto nel mondo di oggi, che credo fermamente che abbiano più opportunità di imparare, di conoscere sempre il mondo, perché siamo in una continua evoluzione anche dal punto di vista tecnologico e di intelligenza artificiale, quindi credo nel futuro tanto per i giovani.
4: Più che altro spero che le cose cambino velocemente e che migliorino soprattutto per i giovani, che si sentino più partecipi nel mondo sia della scuola che del lavoro. E la mia paura più grande è che questo non accada, che i sogni di tutti noi per colpa di qualcun altro vadano in rovina.
5: Buonasera da Teresa Trillò, iniziamo lo speciale che chiude la programmazione di Radio 24 dal Festival dell'Economia di Trento con le voci dei giovani che avete appena sentito. Qui a Trento i giovani sono stati i protagonisti del Festival sin dal titolo dell'edizione di quest'anno. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, infatti il titolo, tanti i temi affrontati qui al Festival. Noi ci siamo soffermati su una ricerca del Politecnico di Milano che traccia speranze e timori dei giovani. Sotto la lente c'è la generazione Z, i giovani nati tra il 1997 e il 2012, la prima generazione immersa nel mondo digitale. Giovani che hanno vissuto gli anni della pandemia e ora le incertezze delle crisi geopolitiche, la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. La ricerca, coordinata dal prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci, studia il profilo dei nostri figli e nipoti, spaventati dall'incertezza geopolitica ma non dall'intelligenza artificiale, e rivela anche qualche sorpresa, a cominciare dalla fine del mito dei giovani che non vogliono lavorare. Obiettivo di vita del 54% degli intervistati è infatti il raggiungimento dell'indipendenza economica. Il 60% teme di essere costretto a fare un lavoro che non ama e il 47% considera fondamentale mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Cristina Annarossi, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, ha curato questa ricerca condotta su 6.500 studenti delle scuole superiori lombarde. Sentiamo qual è il profilo che emerge dall'intervista che abbiamo fatto a Cristina Annarossi.
6: La parola che ricorre di più e con cui abbiamo voluto un po' descrivere il sondaggio è quella dell'insicurezza. È un'insicurezza di persone che vogliono muoversi, vogliono andare avanti e sono anzi disperate di avere degli strumenti che glielo permettano. Purtroppo questi strumenti mancano. È una generazione di persone che hanno delle ambizioni, che non sono però le ambizioni utopistiche che magari poteva avere una generazione figlia degli anni 80. Sono una generazione che vuole vivere una vita tranquilla, vuole vivere una vita felice per quanto possibile. Fare famiglia, questo è un discorso che ritorna molto, anzi il fare famiglia entro i 35 anni, per dire quanto sono concreti questi ragazzi, a cui non viene però data la possibilità e si sentono completamente persi. Quando si comincia a parlare più a fondo della parte soprattutto internazionale, geopolitica, del contesto scolastico in cui si trovano, emerge un sentimento molto negativo. Si sente proprio la paura, la stanchezza di essere messi in un contesto che non dà le possibilità e anzi che quasi non dà neanche la sicurezza di essere, cito testualmente il sondaggio, di essere in vita il giorno successivo. Quindi emerge una visione sì negativa, ma di persone che sono anche arrabbiate, che vogliono vivere la propria vita.
5: Qual è il loro sogno principale?
6: Quello di una vita tranquilla, che forse è la parola che emerge più spesso nelle domande aperte che abbiamo analizzato riguardo quando abbiamo appunto chiesto ai ragazzi del loro futuro. Quindi un sogno che non è certamente quello di fare il TikToker o diventare una star, è quello di poter arrivare magari con una pensione, questo anche qui cito, lavorando 8 ore al giorno, e possibilmente avendo tempo per sé, stando bene con se stessi.
5: Una generazione tranquilla, senza grilli per la testa, quindi.
6: Una generazione tranquilla, senza grilli nella testa, che però vorrebbe avere la possibilità di avere un po' di grilli per la testa, ma questo non gli viene dato. Ci sono state alcune risposte che sono state anche abbastanza pesanti da leggere, di ragazzi che, uno in particolare, si è aperto dicendomi che aveva paura a parlare dei propri sogni, che era quello nel particolare di fare il pilota automobilistico, perché sapeva non era raggiungibile. Parlare dei propri sogni non ha senso per questa generazione. È una generazione che non ha paura di sognare, ma sente proprio la disperazione.
5: Pragmatica?
6: Pragmatica nel senso triste e nel senso più realistico della parola. Pragmatica nel senso che ha quasi un'idea molto circoscritta della vita che vuole vivere. Pragmatica perché è costretta ad esserlo.
5: E disillusa anche?
6: Assolutamente disillusa. Disillusi tanto da arrivare quasi alla disperazione se si parla del contesto in cui sono messi. Disperazione e rabbia.
5: Il 60% degli intervistati teme di essere costretto a fare un lavoro che non ama. Cosa significa questo?
6: Secondo me, poi io ho una vena anche un pochino artistica sotto questo punto di vista, quello che i ragazzi vedono è un mondo del lavoro in cui certe competenze vengono richieste per forza. La questione STEM, ovviamente, l'implementazione dell'AI, ovviamente, ma in cui certi tipi di futuro non sono neanche considerati, sono considerati di seconda categoria. Quindi un lavoro che non amano, sia da un punto di vista dei contenuti, ma anche un lavoro che non amano perché magari gli toglie via troppo tempo dalla loro vita. Quello che vedono probabilmente è una generazione come la generazione millennial precedente, quelle precedenti ancora, in cui c'è stata una glorificazione della produttività, diciamo così, che loro adesso si trovano ad affrontare senza avere i mezzi, e anche una produttività portata all'eccesso. Quindi un lavoro che non gli piace sia da un punto di vista dei contenuti, sia da un punto di vista di situazione lavorativa complessiva.
5: In studio con noi c'è la professoressa Elsa Fornero, ex ministra del lavoro nel governo Monti, docente di economia politica all'Università di Torino. Professoressa, questi giovani non sembrano comunque rassegnati e disposti a fare anche un lavoro che non piace pur di raggiungere la tranquillità.
7: Lo so, io penso che sia sempre difficile parlare in termini generali, quasi teorizzare la condizione dei giovani. Io ne incontro moltissimi, direi che ritrovo molto di quelli che incontro, che sono giovani riuniti in associazioni studentesche qui o anche all'estero, cioè giovani che se ne sono andati, e ci ritrovo molto delle cose. Io li vedo abbastanza determinati, consapevoli del fatto che per poter essere liberi occorre un'autonomia economica, e che l'autonomia economica nella stragrandissima maggioranza dei casi la si ottiene sul lavoro. Questo vale per i giovani uomini e per le giovani donne, e quindi io li vedo, sì, forse la differenza è che noi oggi siamo immersi in un mondo che richiama molto la guerra. E questo fa paura a tutti, ai giovani e ai meno giovani. Non solo, ma aumenta molto l'incertezza sul futuro, e l'incertezza è qualcosa che grava sulla capacità di formulare dei piani di vita. Anche i giovani vogliono poter formulare dei piani di vita, formarsi una famiglia è un'aspirazione che è stata spesso esplicitata. E poi crescere nel lavoro. A me è piaciuto molto quello che ha detto una ragazza, che ha detto: vorrei riuscire a partecipare nella società e anche nell'economia, perché noi siamo persone relazionali, quindi la nostra vita si completa non nella autosufficienza, ma si completa stando bene con gli altri. Anche il lavoro è anche relazioni, lo studio è relazioni, e il raggiungimento di obiettivi sociali è estremamente relazionale. Quindi io non ne vedo una un'immagine, non ricavo un'immagine negativa, è un'immagine in cui le difficoltà sono molto chiare, ma anche la determinazione ad affrontarle non mi sembra carente.
5: Ecco, i giovani guardano al futuro con ansia, nelle loro paure c'è il ritorno della leva obbligatoria con le guerre che dominano la scena internazionale, ansia per il loro futuro pensionistico. Sentiamo sempre cosa ci ha detto Cristina Anna Rossi.
6: Secondo me c'è proprio questo terrore di un po' dover lavorare per tutta la vita, dover lavorare senza sicurezza, dover lavorare per una quantità incomprensibile di ore, per qualcosa che non amano. Quindi l'arrivare alla pensione è forse un po' l'epitome, si può dire, della sicurezza della vita. Magari sentono probabilmente anche i genitori che sono più colpiti comunque da tutta la situazione pensionistica che stiamo vivendo, e quindi vedono la generazione prima che ha questo terrore che non è di non arrivare alla pensione, figuriamoci loro, cioè un po' così. Si stanno già proiettando molto più avanti. Se vogliamo poi fare un'altra elaborazione per spingerci ancora un po' più avanti, è un po' il pensare al futuro estremo in modo tale non dover pensare troppo al presente.
5: Professoressa Fornero, lei ha firmato una riforma delle pensioni che molti vorrebbero cambiare senza riuscirci, perché comunque trovare un punto di equilibrio nei conti e in una società che invecchia non è semplice. Cosa consiglia a questi giovani che ambiscono ad avere una pensione? Cosa devono fare per assicurarsi una vecchiaia serena?
7: Diciamo che li vorrei rassicurare in questo senso: non che avranno una pensione buona indipendentemente dalla loro vita di lavoro, ma posso rassicurarli sul fatto che se avranno una buona vita di lavoro avranno una buona pensione, perché il sistema è fatto così. E lega la pensione, come giusto, perché la pensione dipende dal risparmio della vita di lavoro, a meno che non si sia stati particolarmente sfortunati, nel qual caso si ha assistenza pubblica, che però non è una pensione. Ma nella normalità dei casi, durante la vita di lavoro si risparmia, nei nostri paesi europei sotto forma di contributi versati all'INPS, per avere la pensione. Se la vita di lavoro è buona, la pensione, glielo garantisco io, sarà buona. Quindi la loro aspirazione deve essere oggi rivolta all'educazione, all'istruzione, che prepara anche al lavoro, oltre che alla vita in generale, e al lavoro, perché attraverso il lavoro, attraverso anche una buona retribuzione, questo è quello a cui il governo dovrebbe pensare, governo e imprese, intendiamoci bene, l'apparato produttivo, avranno una buona pensione. Una buona pensione senza una buona vita di lavoro gliela possono promettere in tanti, ma non si realizzerà. Quindi imparino anche a non essere vittime di illusioni fatte per ottenere consenso elettorale. Visto che ci sono, voglio dire ancora una cosa: che la riforma che tutti vorrebbero cancellare è stata una delle grandi operazioni di riequilibrio tra generazioni che il nostro paese ha fatto, una delle poche, pochissime a dire il vero, forse l'unica, riequilibrio tra generazioni. Ha voluto dire togliere debito dalle spalle dei giovani, un debito che non si vede bene, e dire alle generazioni meno giovani una parte di sacrifici la dovete fare anche voi. Sotto questo profilo, ripeto, la loro pensione è legata alla loro vita di lavoro ed è su quella che dovrebbero puntare.
5: Ecco, lavoro, questi giovani così inquieti per il loro futuro previdenziale, anche spaventati dall'incertezza geopolitica, sono anche spaventati dall'assenza di un sistema educativo che dà loro solo competenze e conoscenze e che non li aiuta ad orientarsi. Non temono tanto l'intelligenza artificiale. Il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci, ha ideato l'Hub della Conoscenza, una struttura che mira ad aiutare i ragazzi proprio a recuperare una visione di futuro diversa, favorendo meccanismi di integrazione con le imprese e aiutando le pubbliche amministrazioni a creare ad esempio spazi di socialità umana che nel mondo digitale i giovani chiedono e non trovano. Sentiamo cosa ci ha raccontato il professor Noci.
8: Loro non vedono l'intelligenza artificiale come una minaccia che sostituisce l'uomo o la donna, anzi dicono l'intelligenza artificiale la diamo come scontata è un qualcosa, è uno strumento a nostra disposizione. Aiutateci a valorizzarci al meglio in una società che inevitabilmente vivrà integrandosi con l'intelligenza artificiale.
9: Quali sono i progetti del Lab della Conoscenza?
8: Tre. Il primo è quello di favorire un recupero di dialogo tra giovani imprese e giovani territori. Un mondo che si sta divaricando, sappiamo quanti giovani se ne vogliono andare dai nostri territori. Quindi questo è il primo progetto e noi quindi qui stiamo costruendo comunità di scuole e comunità di imprese per aiutarli a fare i progetti insieme. Il secondo, dicevamo, i territori hanno bisogno di spazi di socialità, ma i comuni sono in grande difficoltà, sono piccoli e sono chiamati ad enormi trasformazioni digitali. Quindi li stiamo aiutando per fare una gestione associata dei servizi, che significa mettetevi insieme nell'erogare i servizi, risparmiate tempo e quel tempo lo dedicare a fare politica di attrattività per i giovani. Terzo, nei quattro territori che caratterizza questo Lab della Conoscenza, ovvero la Brescia, Mantova, Cremona e Lodi, abbiamo il 72% del PIL agroalimentare della Lombardia. Quindi ci stiamo concentrando per favorire una dimensione di competitività di un sistema agroalimentare che paradossalmente ha grosse opportunità di mercato ma è fortemente minacciato. Lo stiamo facendo col sistema del credito cooperativo che per definizione ha come missione quello di essere vicino ai territori.
9: Quindi c'è anche un ritorno ai vecchi lavori?
8: Beh, l'agroindustria è è vecchio nel senso che risponde a un bisogno primario che fa parte della vita fin dalla preistoria, perché senza il cibo non possiamo evidentemente sopravvivere, ma in realtà sta cambiando molto, la blockchain, la tracciabilità, l'agricoltura digitale e quant'altro, quindi coniughiamo passato e futuro e cerchiamo di integrare tradizione con tecnologia. Una sfida importante anche perché il sistema agroalimentare non si racconta bene e non raccontandosi bene inevitabilmente non viene molto considerato dai nostri giovani.
5: Bene, professoressa Fornero, un sistema così strutturato aiuterebbe i giovani a trovare un buon lavoro per poi avere una buona pensione?
7: Diciamo che in un mondo caratterizzato da tanta incertezza, come ho detto prima, il bisogno di conoscenza è ancora più alto che non nella normalità. Oggi c'è bisogno di acquisire conoscenza, competenze, informazioni corrette. E io penso per esempio che in tanti lo sforzo di educazione economico-finanziaria di base che si sta facendo aiuta esattamente a scegliere. Non è soltanto una questione di scegliere se investire i propri risparmi in uno strumento finanziario o un altro, aiuta anche le scelte di vita, per esempio lo studio, aiuta le scelte di lavoro, aiuta le scelte di specializzazione e quindi è estremamente importante. E quindi un hub di conoscenza che lavori a 360 gradi è certamente un'iniziativa buona, soprattutto se lavora in una, in una logica di dialogo, perché oggi credo che quello di cui i giovani hanno molto bisogno è il dialogo. Io li incontro spesso e avverto questo bisogno.
5: Ringraziamo la professoressa Fornero e ora facciamo un primo bilancio della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento con il direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Corre di Radio 24, Fabio Tamburini.
10: Devo dire che l'anno scorso ci siamo fatti una domanda: come avremmo fatto nel 2026, considerando il successo significativo, oltre 40.000 persone che sono passate nei giorni del Festival dell'Economia di Trento. Beh, quest'anno poi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: l'edizione è venuta perfino meglio dell'anno scorso. 330 eventi, oltre 800 relatori in arrivo da tutto il mondo, grande ricchezza di contenuti e grande ricchezza di pubblico, tutte le sale piene. L'anno scorso abbiamo avuto un tasso di partecipazione intorno all'85%, quest'anno non ho ancora il dato definitivo, ma ci avviciniamo al 100% delle sale piene. Tanti giovani, davvero tanti giovani, mi ha allargato il cuore, per esempio, vedere l'arrivo di 6 pullman di ragazzi dal Bresciano. È soltanto un esempio, ne potrei fare davvero, davvero tanti. I contenuti sono stati, dicevo, molto ricchi, dalla geopolitica, che naturalmente, considerando quanto accade a livello internazionale, è stata protagonista, ma anche l'intelligenza artificiale, l'energia, la demografia, insomma, riflessioni a tutto campo. Ora l'appuntamento è per l'anno prossimo, 2027, ci è già venuta qualche idea, vale l'interrogativo dell'anno scorso: come riusciremo a fare meglio? Ogni anno diventa sempre più difficile, ormai siamo alla scalata dell'Everest senza bombole ad ossigeno, ma come dice il titolo di una trasmissione di Radio 24, si può fare.
5: Dunque scaleremo l'Everest senza bombole di ossigeno. Lo speciale del 21esimo Festival dell'Economia di Trento si chiude qui. Grazie a Pietro Lacorte in regia, restate all'ascolto di Radio 24. Buona serata da Teresa Trillò.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
15: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
16: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
17: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
18: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
17: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
18: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
17: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
18: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
17: sì,
18: Elisabetta
17: ma poi
18: Busconi.
17: Li intervisto io.
18: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
17: In effetti non lo so.
18: Di almeno quando vai in onda il programma.
17: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
19: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Bentornati amici e nemici e soprattutto buona domenica sera. Ora ascoltiamo la puntata di ieri di Amici e nemici con

0: Mettere un vestito eccezionale sembrerà una principessa.
1: Attento, attento, Daniele Bellasio, socio, siamo a Trento in piazza Fiera.
2: Mai stati così vicini, peraltro, vicinissimi.
1: Vicini, vicini, vicini, vicini. A Trento in piazza Fiera c'è una giornata meravigliosa. Gli ospiti stanno già arrivando, li vediamo perché oggi saranno live qui con noi anche gli ospiti. Li vogliamo anticipare?
2: Certamente, abbiamo l'onore di avere la vicepresidente del Parlamento Europeo, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Antonella Sberna. Poi?
1: E poi altre due R. Vai, però dille tu.
2: Piero Maranghi, super Piero Maranghi.
1: No, però dobbiamo dire anche un'altra cosa. La colonna sonora di oggi,
2: yes,
1: è anche quello un modo per celebrare il Festival dell'Economia di Trento, perché in ogni blocco della trasmissione si aprirà con la canzone di uno dei cantanti ospiti del festival. Abbiamo cominciato con Magica Favola di Arisa e ascolteremo poi tutti gli altri. Ma a te l'onore.
2: A me. Allora, dunque, questa settimana non so se avete seguito la storia di Davide Simone Cavallo, che è uno studente della Bocconi, giovane, poco più che ventenne, che qualche mese fa è stato aggredito a Milano, pare per poche lire, ma non è tanto questo il tema. Purtroppo ha subito dei danni permanenti, tanto che insomma oggi riesce a camminare, ma con qualche difficoltà. C'è stata l'udienza con la sentenza, una sentenza particolarmente severa per il principale aggressore, che ha preso 20 anni, mentre altri sono stati condannati con pene minori per omissioni di soccorso o simili. Cosa è successo durante quest'udienza? Che, appoggiandosi faticosamente sulle sue stampelle, Davide Simone Cavallo si è alzato in piedi e è andato verso i propri aggressori, li ha abbracciati e ha detto loro: prendetevi cura delle vostre vite. Dopo aver fatto questo gesto, lui ha detto: dopo le scuse, dentro di me qualcosa si è ricucito. Ne abbiamo parlato anche qui ad Amici e Nemici con il professor Adolfo Ceretti. È proprio lo spirito della giustizia riparativa, cioè la giustizia riparativa prevede che attraverso un dialogo tra l'aggredito e l'aggressore non venga cancellato il reato, né tantomeno la pena. Non a caso lo stesso Davide Simone Cavallo dice: la condanna è un segnale per chi gira con i coltelli, cioè non fatelo. Però il dialogo tra aggredito ed aggressore ricuce, quindi fa del bene sicuramente all'aggredito, che può riflettere su quello che ha fatto grazie al perdono di chi ha subito quello che ha fatto, ma anche sull'aggredito, che può come tirare una linea e ripartire dopo una sofferenza. Quindi una storia molto concreta e bella che spiega una teoria molto nuova e giusta.
1: Io non potrei essere più d'accordo di quanto sono su quello che hai detto. Tra l'altro la potenza di questa storia, a mio avviso, è stata così deflagrante, lo è in sé deflagrante, ma lo è stata questa settimana perché, a maggior ragione, per il clima in cui l'abbiamo ascoltata questa storia, no? Perché è stato un clima estremamente, lasciami dire, sguaiato, polarizzato su una serie di fatti di cronaca. Allora, abbiamo passato tutta la settimana a discutere degli eventi tragici di Modena, no? Dell'investimento da parte di Salim El Kudri di persone innocenti che passeggiavano sul corso di Modena. La politica si è scagliata su questa storia come su altre in passato, e però forse è il caso di soffermarsi un attimo su un filo che lega molte delle cose di cui abbiamo discusso e su cui abbiamo litigato in Italia in questa settimana. Modena, appunto, che ha richiamato in qualche modo, per fortuna, alle cronache i fatti di Taranto, di cui non ci eravamo occupati, no? L'uccisione da parte di minorenni italiani di un ragazzo del Mali, e poi ci sono state le immagini degli attivisti della flottiglia, no? Cosa hanno in comune tutti questi fatti su cui la politica e anche noi ci scanniamo? Hanno in comune una domanda, fondamentalmente: quando ci attiviamo per qualcosa, quando difendiamo o attacchiamo qualcosa, lo facciamo sulla base di principi o delle persone coinvolte in quella storia? Cioè, noi ci accaloriamo sui possessori di coltelli, solo se non sono italiani, come nei casi passati, e li ignoriamo quando sono dei ragazzi di Taranto, ci accaloriamo su il disagio mentale che probabilmente ha causato i fatti di Modena, solo perché è il disagio mentale di un ragazzo italiano ma con genitori stranieri, ci accaloriamo sui maltrattamenti e, dirà la procura, se sai così, le torture subite dagli attivisti della flottiglia da parte dell'esercito israeliano solo perché quegli attivisti sono occidentali e bianchi, no, perché tutto il resto l'avevamo già visto. Avevamo già visto quelle immagini, solo che non riguardavano persone che ci somigliano, riguardavano i palestinesi arrestati, tra cui ricordiamolo sempre, centinaia di minorenni. E allora forse sarebbe arrivato il caso di chiederci non per chi ci scaldiamo, ma in nome di cosa, cioè stabilire quali sono i principi da difendere, quali le linee rosse da difendere, indipendentemente dalle persone coinvolte dai casi in cui quei principi e quelle linee rosse vengono superate, perché molto banalmente il cosa difendiamo e non il chi dice molto di quello che noi vogliamo essere. E quindi, diciamo, io questa settimana non sono stata molto contenta di quello che il mio paese ha raccontato di noi, cioè quelle scaldarsi solo perché c'erano degli italiani tra i maltrattati non è stata una bella prova. Sempre meglio tardi che mai, è sempre un buon inizio, ma non una bella prova.
2: Comunque ultimamente siamo sempre troppo d'accordo, e basterebbe anche togliere gli aggettivi nazionali e religiosi dalle cronache.
1: Per esempio.

0: Allora, dicevo che di Carlin Petrini parliamo e abbiamo una testimonianza molto particolare, però adesso facciamo una piccolissima pausa e dopo questa piccola pausa parliamo con la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati in apertura. In questo appuntamento vi segnalo 4 km di coda a causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada, in direzione Gravellona. A causa di lavori si procede in coda sulla 7 Milano Genova, in direzione Milano tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova Roma sono segnalate code a tratti per il traffico intenso tra Santa Severa e Cerveteri, in direzione della capitale. A causa di lavori si procede incolonnati sulla 14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione dell'autostrada A1. E per finire vi segnalo code a tratti per il traffico tra Forlì e l'innesto con la 1. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
4: I want Europe to do great. I want UK to do great.
5: There is no request for a ceasefire by us and there is no request for the negotiation with the US from us.
6: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
7: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
8: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.

0: Giovanni Allevi. Giovanni, ma possiamo ascoltarla tutta? No, no, vabbè. Giovanni Allevi è un altro degli autori della colonna sonora di oggi, perché si è esibito qui al Festival dell'Economia di Trento, è stato presente al Festival dell'Economia di Trento, come tutti gli autori dei brani che ascolteremo in questa puntata. Però intanto è arrivata, e la ringraziamo, la nostra prima ospite, Antonella Sberna, eurodeputata di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Parlamento europeo e coordinatrice del gruppo dei conservatori e dei riformisti europei nella Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea.
1: Buongiorno.
0: Quindi di case parleremo.
1: Buongiorno.
0: Anche questa settimana, la scorsa settimana abbiamo affrontato il tema con Irene Tinagli, con un'altra amica di questa trasmissione. Allora, onorevole, cominciamo dalla flottiglia, non possiamo che cominciare da lì. È un caso che sta scuotendo anche le cancellerie europee, sta ponendo delle questioni, per esempio sull'opportunità o meno di decidere sanzioni mirate sul ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir o sulle aziende che partecipano, diciamo, alle attività dei coloni violenti in Cisgiordania. Ci dice, visto che la posizione dell'Italia su questo è stata abbastanza rigida finora, ci dice che cosa dobbiamo verosimilmente aspettarci da qui in poi, dopo le immagini che abbiamo visto in questi giorni?
1: Beh, il governo si è espresso. Intanto buongiorno a tutti, grazie per questo invito, è un piacere essere a Trento con voi e iniziare questa mattinata. Il governo in questo frangente è stato molto, molto chiaro, insomma, la condanna delle violenze che abbiamo visto, insomma, le immagini sono sotto gli occhi di tutti, la tutela dei cittadini italiani, il rispetto della dignità delle persone vanno oltre qualsiasi valutazione, quindi hanno fatto bene il governo anche, insomma, a sollecitare anche a livello di Unione Europea una risposta importante. Io ritengo che, appunto, al di là della discutibilità o meno della missione, questa come mille altre nel mondo, ma si debba perseguire questa strada, perché comunque quel tipo di trattamento e quel tipo di immagini che abbiamo visto sono da condannare senza se e senza ma in alcun momento. Quindi ci auguriamo, insomma, che anche la richiesta del governo italiano possa essere ascoltata e anzi condivisa anche a livello europeo.
2: Le chiedo, onorevole Sberna, si discute molto di piano casa sia in Italia sia in Europa, e si discute molto di discostamento dalle regole del patto sia in Italia sia in Europa. Le chiedo un'opinione su questi due temi e poi se non teme una campagna elettorale per le politiche italiane fatta di nuovo di un po' di malumore nei confronti dell'Europa.
1: Ma io, per quanto riguarda la questione della casa eccetera, noi abbiamo lavorato a livello di Unione Europea su una competenza che in realtà è prettamente degli stati nazionali.
2: Sì.
1: E quindi il fatto che l'emergenza abitativa sia stata riconosciuta come un'emergenza a livello europeo e quindi sia stata inserita in un portafoglio di un commissario, che tra l'altro è commissario all'energia anche, ma sia stata anche considerata nella revisione di medio termine che ha portato avanti il commissario Fitto, ci dà la dimensione di quanto sia un tema sensibile, tant'è che il Parlamento ha istituito, come avrà raccontato la collega, la commissione speciale, che aveva l'obiettivo di fare il punto della situazione, ascoltare le categorie, i cittadini, le rappresentanze, il Parlamento ed esprimersi su delle linee guida. È chiaro che nel frattempo il governo italiano non è stato a guardare e ha proposto un piano casa anche molto ambizioso, insomma, mette in tavola 100 miliardi

0: Però ci auguriamo che da un certo punto di vista, se è una competenza nazionale, che resti tale. Se invece l'Unione Europea si assume una responsabilità perché ritiene che ci sia un'emergenza europea, oltre a un quadro di regole che, come al solito, entrano prepotentemente, insomma, come proposta dell'Unione Europea, ci possano essere anche delle risorse e delle indicazioni. Quindi, a mio avviso, più che il dibattito su pro o contro l'Europa, si deve lavorare su che cosa gli Stati nazionali devono e possono fare e su che cosa l'Europa, con le sue prerogative, deve e può fare ad adiuvandum in questo senso e a sostegno, diciamo, nei momenti di difficoltà quando ce n'è necessità o per prerogativa.
1: Flessibilità dei conti?
0: Assolutamente sì, nel limite chiaramente di un disegno generale, perché io sono convinta che oggi, lo diceva ieri la Presidente della Banca Centrale Europea, ci vuole equilibrio, ci vuole comunque di mantenere, siamo 27, ci vuole lungimiranza anche, ma dall'altra parte quando ci sono momenti difficili, quando ci sono delle emergenze, l'Unione Europea, visto che insomma non viene sempre vista di buon occhio, forse ha l'occasione, spesso e volentieri ultimamente diciamolo, di poter essere utile ai cittadini, chiaramente con misure ponderate ma che possano essere efficaci.
2: Ecco, a proposito di Europa, sono arrivati le stime di crescita sui prossimi anni. Per l'Italia non benissimo, diciamo, abbiamo due primati, siamo primi per il debito e ultimi per la crescita. Allora, una delle ragioni che spesso anche da parte degli esponenti della maggioranza del governo si adducono per giustificare una produzione stanca, ferma e dei problemi legati alla crescita ha a che fare sempre con i vincoli, la burocrazia, le regole europee, eccetera. Allora le giro una domanda che ieri Federico Fubini si faceva sul Corriere della Sera: ma se il problema sono i vincoli europei, perché Spagna, Danimarca, Polonia e Grecia crescono così rapidamente? Sono in Europa anche loro?
0: Beh, ci sono sistemi anche di sostenibilità dell'economia diversi rispetto a questi stati, chiaramente. Il mix energetico, che in questo momento è all'ordine del giorno, è probabilmente la causa più fondante, diciamo, anche della tenuta dei conti pubblici.
2: Quindi abbiamo sbagliato qualcosa nel mix energetico, nel definire il mix energetico?
0: Ma no, ma io credo che chiaramente siano state fatte scelte diverse nel tempo e diciamo il quadro normativo che l'Unione Europea ha messo in campo anche con il Green Deal è chiaro che ad alcune economie le ha favorite ed altre le ha penalizzate. E quindi la famosa aiuto a pari a tutti gli stati, in realtà, proprio perché si parte da basi diverse, non è stato, a mio avviso, equo. Ecco perché a volte la flessibilità o la possibilità di utilizzare le stesse regole ma in modo diverso all'interno degli stati membri, noi spesso insomma parliamo del famoso concetto della neutralità tecnologica, cioè se l'obiettivo l'abbiamo condiviso, e credo che questo sia innegabile, dobbiamo poterci arrivare allo stesso standard con tempi magari simili, non uguali, ma con gambe diverse, anche perché le economie sono diverse. I dati a cui fate riferimento comunque fanno riferimento al 2025, le proiezioni sul 2026 in realtà sembrano molto diverse e questo ci fa ben sperare sia per l'uscita di una procedura di infrazione, sia per una crescita diciamo che comincia a ripartire più bassa rispetto alla proiezione ma comunque riparte, e soprattutto il rapporto fra deficit e PIL che nel 2026 potrebbe insomma darci un respiro in più. Chiudo dicendo, ad esempio, per fare un esempio pratico, direttiva Case Green, per ritornare sul tema precedente, direttiva Case Green tanto dibattuta, in realtà a marzo noi abbiamo fatto delle dichiarazioni dove sembra che possano entrare in procedura di infrazione 19 stati membri su 27. Allora la domanda che io pongo è: ma è sbagliata la direttiva o sono 19 stati membri che si sono sbagliati nel fare una programmazione? Allora è in questo che secondo me l'Unione Europea, proprio perché è un contesto importante e imprescindibile ormai, deve poter fare una riflessione e avere un dialogo serio e sano con gli stati membri, tutti.
2: Rimaniamo in Europa per un'altra delle notizie della settimana. Si parla dell'ex cancelliera Merkel e dell'ex presidente del Consiglio italiano Draghi in un ruolo, in una veste, come possibili negoziatori per l'Europa sui conflitti che ci stanno attanagliando da anni, soprattutto ovviamente quello in Ucraina. Lei la vede come un'opzione praticabile o è il solito gioco? Quando non si sa chi nominare, si nominano Merkel e Draghi, perché tanto funziona così.
0: Perché tanto sono buoni per tutte
2: stanno
0: le stagioni.
2: Per metterlo d'accordo.
0: Ma sicuramente io parlo per Mario Draghi, ritengo che insomma le sue analisi e anche le linee che ha tracciato all'interno dell'Unione Europea sicuramente hanno dato una svolta alla politica economica di questa legislatura. Questo è innegabile, perché comunque dagli omnibus in poi tanto di quel rapporto è stato preso in considerazione, almeno a livello teorico. Adesso vediamo se poi nella pratica, perché poi pacchetti omnibus ad esempio esempio, ricordiamo che non sono pacchetti legislativi, sono pacchetti, diciamo, sui decreti attuativi, quindi sono correzioni a delle direzioni che però sono molto, diciamo, in maniera

0: impostata in maniera molto, molto rigida. Io ritengo che sicuramente più che chi sia importante il che cosa venga negoziato e che venga portato avanti l'obiettivo.
1: Ma il fatto che se ne parli ci deve far intuire che siamo vicini a una
0: qualche
1: forma.
0: Ma io penso che questo
1: di...
0: da una parte forse potrebbe qualificare l'Unione Europea come diciamo attore di un dialogo, e quindi questo è già diciamo un segnale. Poi a mio avviso, insomma, chi verrà designato magari a livello generale usciranno diversi altri nomi. Io credo che da una parte l'autorevolezza, ma da una parte anche l'istituzione, la architettura istituzionale dell'Unione Europea in questo caso debba essere insomma valutata rispetto a una politica estera di sicurezza comune che attraverso chiunque possa eventualmente entrare in questo tipo di negoziazione possa rappresentare gli interessi dell'Europa in un contesto generale in cui la pace e insomma il rispetto dei diritti sia diciamo messo alla base di qualsiasi base negoziale.
2: Abbiamo un minuto perché poi dobbiamo lasciarla andare al suo panel. Un'Europa, un mercato. I parlamenti nazionali non se la passano bene. Il Parlamento europeo?
0: Ma il Parlamento europeo è un mix, altro che mix energetico potremmo dire, è sicuramente un luogo di grande dibattito, però ricordo che è l'unica delle tre istituzioni europee eletta democraticamente dai cittadini e quindi per quanto non abbia l'iniziativa legislativa, che forse è un vulnus dal punto di vista istituzionale, proprio in questa legislatura, anche a maggioranze variabili come si è sempre detto, probabilmente sta rientrando diciamo nella scena di anche posizionamento istituzionale, perché rappresentando i cittadini pone questioni, se non dal punto di vista legislativo, ma insomma nel suo passaggio dalla Commissione al Consiglio, e io credo che questa possa essere, non darci un tono, ma sicuramente far valere diciamo la volontà dei cittadini che poi eleggono di fatto nelle istituzioni europee solo i parlamentari europei.
2: Grazie alla vicepresidente del Parlamento europeo e consigliere parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, grazie Antonella Sberna.
0: Grazie a Radio 24,
2: grazie.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
1: Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
1: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo

0: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi? Se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sono le 21.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui per l'accordo. Rischio espansione per l'epidemia di Ebola scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo. Serie A è la sera dei verdetti in zona Champions e salvezza. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Partiamo proprio da quest'ultimo titolo, dall'ultima notte della Serie A. 5 le partite in programma che avrebbero dovuto iniziare tutte in contemporanea alle 20:45 per definire i verdetti in zona Champions e salvezza. In realtà ancora non è iniziato il derby di Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si attende il calcio d'inizio perché? Perché prima della partita ci sono stati degli scontri tra le tifoserie bianconera e granata. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito, trasportato in codice rosso in ospedale. Gli ultra bianconeri hanno allora chiesto alla squadra di non scendere in campo. Si sta quindi attendendo una decisione in merito. Nel frattempo sono iniziate le altre gare, evidentemente per gli stessi motivi di ordine pubblico. Con questi risultati, quando siamo al decimo di gioco, 0-0 tra Cremonese e Como, in zona salvezza il Lecce è in vantaggio per 1-0 sul Genoa con la rete di Banda, che garantirebbe in questo momento ai pugliesi la salvezza. In zona Champions 0-0 tra Verona e Roma, e il Milan è in vantaggio sul Cagliari per 1-0 grazie alla rete di Saelemaekers al secondo minuto, vittoria che garantirebbe ai rossoneri la qualificazione Champions. Ma ripetiamo, deve ancora iniziare il derby di Torino tra Torino e Juventus e si è in attesa di decisioni in merito da parte delle autorità preposte. Potrebbe tenersi il 5 giugno il nuovo round di colloqui tra la delegazione americana e quella iraniana. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e anche sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero. L'Unione Europea condanna la Russia per gli ultimi massicci bombardamenti su Kiev che hanno provocato 4 morti e 60 feriti. Bruxelles ha annunciato nuove misure per aumentare la pressione internazionale sulla Russia. E chiudiamo andando nella Repubblica Democratica del Congo, dove si estende l'epidemia di Ebola a rischio altri 10 paesi africani. Sentiamo la voce del capo progetto di Medici Senza Frontiere da Goma, Valeria Greppi.
6: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV. Le fasi iniziali e di avvio della risposta possono creare preoccupazione all'interno della comunità, anche perché la diagnostica per questo virus è complessa e non abbiamo a disposizione moltissimi kit diagnostici.
4: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna alle 22:00.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
7: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
6: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
8: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
6: Purtroppo per voi ci sono ancora.
9: Spezia per me è un gigante.
6: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
7: Simone, non mi rompere le scatole.
6: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
10: Volevo se bene, arrivederci.

0: e nemici.
1: Di nuovo bentornati amici e nemici, dopo il GR che abbiamo appena ascoltato, sentiamo la seconda parte della puntata di ieri di Amici e Nemici e poi ci risentiamo in diretta sabato prossimo 8:30 su Radio 24 con Marianna Aprile.

Carlin Petrini, ma per me è sempre stato solo Carlo, come se non potessi permettermi quella maschia confidenza. Era amico di mio marito, Gian Maria, e di mio fratello Oscar. Con loro condivideva più o meno la stessa generazione, però era anche amico mio, la piccola. Potrei dire tante cose di lui, che era un visionario, che ha sognato e inventato Slow Food e poi ha avuto il coraggio di dargli una svolta etica fortissima, che ha sognato e inventato i presidi, l'Università di Scienze Gastronomiche e tante altre cose, ma questo lo sanno tutti. Vi voglio invece raccontare che è stato lui, in qualche modo, tanti anni fa, a buttarmi lancia in resta nel mondo del lavoro. All'epoca aveva sognato e inventato un giornale settimanale di Langhe Roero che nel suo pensiero doveva essere l'antagonista del giornale dei Paolini, dunque di matrice cattolica, che esisteva da sempre. Un giornale che avrebbe dovuto lasciare molto più spazio alla cultura, al turismo. Di quelle, mi pare di ricordare, 8 pagine di cultura e turismo, sono stata nominata responsabile io, all'epoca giovane universitaria senza curriculum, se non il piacere della scrittura che mi accompagna da sempre. Il problema era però che il giornale non c'era, non esisteva, bisognava prima trovare i soldi. Così abbiamo girato per 6 mesi e più le Langhe Roero a convincere gli abitanti a sottoscrivere l'abbonamento annuale sulla fiducia, un abbonamento in assenza del giornale. Però Carlo, a quelle riunioni, lo raccontava con un entusiasmo, con una passione, che quel giornale che non c'era, quasi potevi vederlo, quasi potevi sfogliarlo. L'obiettivo fu raggiunto, centinaia e centinaia di abbonamenti stipulati in anticipo, che ci hanno permesso di avviare il giornale che poi ebbe una vita avventurosa per circa 4 anni. Io ci guadagnai il tesserino da pubblicista, che poi negli anni successivi ho fatto scadere. È una storia piccola, mi rendo conto, ma nella quale c'è dentro tutto Carlo, che si muoveva con la stessa forza travolgente nelle imprese mondiali e in quelle locali, in quelle piccole. Perché Carlo è la persona più piena di vita che io abbia mai conosciuto, un Fitzcarraldo per il quale niente era impossibile, uno che sapeva essere serio divertendosi e che si divertiva molto seriamente. Mancherà molto a me e mancherà molto al mondo che perde una persona importante tra quelle che sanno stare dalla parte giusta della storia. Ciao Carlo.

0: ringraziamo Paola Farinetti per questo ricordo di Carlo Petrini che ci ha inviato. Insomma, i giornali di oggi sono pieni di celebrazioni di questa figura importantissima della nostra cultura, anche gastronomica, ma non solo.
1: Sai cosa mi ha colpito? Che stamattina ho sentito il podcast Global News della BBC, la terza notizia era Carlo Petrini.
0: Ecco, a proposito di eccellenze, ma abbiamo, intanto ci ha raggiunto, lo ringraziamo, Piero Malanghi, editore, direttore di Sky Classica, canale 121, dove in onda tutti i giorni con il programma Almanacco di Bellezza, e nel 2025 ha lanciato Più Classica, una piattaforma digitale dedicata alla musica classica e alla cultura. Ma iniziamo col dire che ha scelto il brano che ha aperto questo blocco e che ci ha fatti derogare dalla regola,
1: sì,
0: di mandare
1: festival.
0: Solo brani di cantanti che sono stati al festival. Perché i Pink Floyd?
2: Perché questa, innanzitutto buongiorno a tutti, perché questa canzone The Great Gig in the Sky è una storia di amici e nemici straordinaria. Quella voce meravigliosa che poi è la protagonista della canzone, nella canzone ci sono pochissime parole che dicono che non bisogna aver paura di morire, è la voce di una cantante, Claire Torrey, che è rimasta sconosciuta per oltre 30 anni, è una voce bianca ed è una voce pazzesca che è diventata protagonista della storia della musica, e a un certo punto questa signora si è arrabbiata, cioè si è ricordata del fatto che quasi improvvisando lei fu chiamata nei mitici studi dove si registrò questo brano, fece questa performance pazzesca, venne retribuita con credo un fagiolo e una carota, e quindi nel 2004, 30 anni dopo, lei ha intentato una causa e hanno
0: non l'aveva superata
2: hanno raggiunto un accordo di cui non si conoscono i contorni economici, e però giustamente lei è stata inserita tra gli autori della canzone stessa,
1: bene,
2: quindi
1: bene.
2: C'è un lieto fine.
1: Senti Piero, ti faccio una domanda in modo un po' provocatorio: che cosa ci fa un editore e un appassionato di musica classica, un uomo diciamo dell'impresa culturale, a un festival dell'economia? Peraltro ieri hai partecipato a un panel che si intitolava Umanesimo e...
2: Umanesimo e impresa.
1: Cosa ci fai?
2: Ma ci faccio che ho cambiato il titolo del panel, sono intervenuto per ultimo e quindi ho detto Umanesimo ed Europa, e l'umanesimo è politica, società e impresa. Cioè oggi, se questo meraviglioso mondo in cui aspiriamo a vivere ancora per molto tempo, che si chiama Europa, ha una possibilità di sopravvivere al G2, perché oggi c'è il G2, no? Cioè,
1: sì.
2: Cina e l'America, è nell'umanesimo che può trovare la sua diversità e anche una sua forma di resistenza. Cioè quella cosa lì che è nata in Italia, non ce lo dimentichiamo mai, e che poi si è espansa in tutta Europa, è l'unica forma vera, secondo me, di resistenza che ci rende impermeabili in qualche modo, perché è la declinazione della nostra unicità, e quindi noi dobbiamo coltivare quella forma che, non dimentichiamo mai, è stata una forma di diversità globalizzata. Cioè erano tutti in connessione, ma erano tutti diversi, non era una globalità uniformante come quella di cui siamo invasi in questo nostro tempo. E quindi per me questo è un messaggio di grande speranza, e certamente la musica, in particolare il melodramma, per stare in Italia, fanno parte di questo patrimonio.
0: Ma hai detto che l'umanesimo è anche una forma di resistenza, è capace di resistere anche alla tecnologia e all'accelerazione tecnologica, penso all'intelligenza artificiale, ma anche all'uso che se ne fa o se ne può fare?
2: Beh, fare la previsione è difficilissimo, però io sono assolutamente convinto di sì. Penso che si possa usare bene. Mi sembra che anche da questo punto di vista gli europei, e non solo, perché il Vaticano in fondo poi è in Europa.
1: Certo.
2: Quindi come dire,
1: abbiamo un Papa statunitense.
2: Abbiamo un Papa statunitense che in questo momento, peraltro, è il più autorevole, è la più autorevole voce in opposizione a un altro statunitense. Quindi qualcosa da dire certamente ce l'abbiamo, e ci sono delle riflessioni sul tema che non sono solo consolatorie, sono riflessioni che ci danno anche una speranza. Questo mi piace molto. La cosa un po' triste forse è che la voce più autorevole, se riflettiamo, è prodotto di un sistema non democratico. Cioè, se io oggi devo pensare qual è la voce nel mondo che ho voglia di ascoltare, e mi viene in mente il Papa, il Papa è eletto da dei principi nella maniera più spettacolare che possa esistere.
0: E meno democratica.
2: E meno democratica. Certo. Quindi tutta questa cosa...
1: Ma qui al Festival dell'Economia di Trento ci potresti dare una parola definitiva sulla famosa questione se la cultura si mangia? Cioè, se la cultura è un settore dell'economia che può vivere autonomamente o deve essere aiutato?
2: No, la cultura deve per definizione essere aiutata. Non dimentichiamoci mai che senza il principe o lo Stato, anzi diciamo lo Stato, perché per fortuna abbiamo tante repubbliche e meno principi rispetto a una volta, la cultura non può esistere. Cioè, senza l'imperatore il Don Giovanni non sarebbe stato scritto. Noi viviamo andando a vedere nelle chiese le opere di Caravaggio, i capolavori di Leonardo. Tutto questo aveva, come dire, si sosteneva sul fatto che ci fossero dei committenti che erano gli stati. Dopodiché trovare delle forme dove anche i privati e una gestione virtuosa dei fenomeni culturali possano comporre, diciamo, un modello che funzioni, va benissimo. Sostenere, come sempre più spesso mi capita di ascoltare, sostenere che, non so, un teatro d'opera possa stare in piedi con la biglietteria è una castroneria sesquipedale, non può esistere, ma non può esistere da nessuna parte nel mondo. Poi magari ti citano il modello americano dove ci sono i donatori e quindi... Sì.
1: Ecco, però sul modello dei donatori, per esempio, è stato qui il ministro Giuli, ha ricordato una cosa che io sinceramente mi ero perso dalle cronache, che l'attuale governo ha portato l'IVA nei trasferimenti delle opere d'arte dal 22 al 5%, quindi un taglio di tasse forse il più grande che questo governo ha fatto alla fine. E quindi tu credi, per esempio, più all'aiuto diretto che comporta delle scelte anche politiche o all'incentivo, per esempio, fiscale o alla semplificazione, quindi magari più creatività, più caos, diciamolo?
2: Credo a entrambe le cose insieme. Credo a entrambe le cose nei diversi settori.
1: Okay.
2: Perché ci sono dei settori che non potranno mai stare in piedi solo con le agevolazioni fiscali, e ce ne sono altri che invece possono seguire questo modello e raggiungere dei risultati molto importanti.
1: Ma tu stavi con Giulio o con Buttafuoco? Glielo chiedo a bassa voce.
0: No, tanto non ci sente,
1: ci sente nessuno.
2: A bassa voce rispondo con nessuno dei due.
1: Ah, ok, perfetto. Con la Biennale?
2: No, la Biennale sempre. Certo. La Biennale sempre.
1: Ma perché con nessuno dei due? Ti è sembrata costruita un po'?
2: No, sì, cosa? Mi è sembrata un'operazione molto costruita e alla fine poi non ha portato nulla di
1: dici? Cioè le polemiche non portano a interessi.
2: In questo caso no. Si è spenta, si è afflosciata. Si è afflosciata come molte cose dal punto di vista culturale vengono ad afflosciarsi ultimamente nel nostro meraviglioso paese.
0: Stanno i festival stanno vivendo un momento di, siamo reduci, e non uso la parola reduci a caso, di quello del libro di Torino. Qui a Trento c'è stata una grande affluenza, una grande attenzione, e è un format che non sembra invecchiare, però c'è qualcosa, nonostante tutta la digitalizzazione, la tecnologia, le esperienze vissute a distanza, c'è di nuovo voglia di essere fisicamente nei posti.
2: Mi piace
0: la cultura
2: molto.
0: Passa da lì?
2: Sì. Mi piace molto questa cosa che hai detto, e allora dico Carlin Petrini, perché il festival ci dà anche un senso di appartenenza. Cioè, noi quando stiamo 4, 3, 5 giorni a Trento facciamo parte di una comunità, e Carlin Petrini, l'ultima volta che l'ho incontrato, mi ha detto una cosa meravigliosa, diceva, nella comunità c'è un'affettività che non c'è in un'azienda, non c'è in un partito politico, e questa affettività in fondo fa parte anche dei festival. Cioè noi in questi giorni ci vogliamo bene,
1: bravo.
2: Ci vogliamo bene, capisci cosa voglio dire?
1: E poi tu sei, diciamo, bravissimo in questo, nel voler bene. Abbiamo un minuto, ci dici un progetto, siccome sei sempre a pensare a un'idea successiva, un progetto in mente, magari su, non so, sull'opera, su qualcosa, un minuto.
2: Ma in questo momento sono travolto da Caravaggio.
1: Ah.
2: Quindi svio sull'art, perché è uscito un libro meraviglioso che consiglio a tutti di leggere, scritto da Francesca Cappelletti, la direttrice di Galleria Borghese, che attraverso 10 quadri racconta la vita di Caravaggio. Io su Caravaggio ho prodotto un film nel 2018 e pensavo di aver dato, e invece è ripiombato con violenza nella mia vita. La violenza, perché Caravaggio arriva, esatto, arriva con violenza,
0: esatto.
2: Cioè non c'è mediazione.
0: Grazie a Piero Maranghi, ricordiamo, editore e direttore di Sky Classica, e conduce tutti i giorni su Sky Classica il Manacco di Bellezza.
3: Amici e nemici, parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Allora, abbiamo un finale a sorpresa. Altro che la zanzara. Nel senso delle sorprese. Allora, devo fare i ringraziamenti per questa puntata.
1: Allora, questa è molto...
0: No, teniamo la sorpresa per il finale. Un attimo, che qui devo fare il bravo presentatore.
1: Vai,
0: tu sei abituata,
1: vai.
0: Ma io no. Allora, dunque, da Milano dobbiamo ringraziare ovviamente il nostro Giovanni Esperti. Grazie a Maria Dragani, che stiamo per sentire. Alla regia Carlo Salvatore e in assistenza Nicole Santini. Poi regia video, perché siamo anche sul canale 246 di Sky, Lorenzo Malinverni, con il supporto tecnico di Sandro Fortunati e Danilo Alicino. Da Trento, regia di Pietro Lacorte e Andrea Roccabella, con Jacopo
1: Pausa
0: e Franchi in assistenza e produzione. La squadra da qui: Guido Scotti, Michele Previato, Flavio Ferrario, Giorgio De Luca, Roberta Casa, Elena Ligios, Giulia Cannarella. Adesso chiediamo al nostro ospite a sorpresa che casa ha, perché occhio al colpo di grazia. Lo so che non lo... Occhio, senti il colpo di grazia, senti.
2: Le case delle riviste e di molti che ci circondano oscillano ormai tra la clinica svizzera ad alta degenza e la hall di hotel. Dal rigore chic del beige al bianco Ikea sono tutte uguali, noiose ed asettiche, sotto anestesia della personalità di chi le abita e di chi le arreda. Non più i luoghi che raccontano la nostra storia, ma quelli di un'estetica manierista ed insicura che detta legge con la regola del non scegliere. I degenti del design confondono l'eleganza con l'assenza di colore, di coraggio, in entrambi i casi di una scelta che ti definisce. Per dipingere una parete di rosa anziché di grigio bisogna compiere una scelta. Per comprare un divano rosso anziché fango devi sapere che ti piace, senza paura che la rivista del mese ti dica che è sbagliato. Case come hotel anche per le piante, la povera orchidea, emblema di uno zen d'ordinanza in qualunque hall di hotel del globo. Chiara Ferragni esibisce una penthouse grigia e impeccabile, più simile alla suite dell'Hilton che al luogo dove ritrovarsi. La casa Tortora spesso è anche il museo instagrammabile dei soliti pezzi di design, un conformismo di forma e colore al riparo da ogni unicità. La casa, metafora della vita, scegliere, osare, sbagliare. Chiamate un taxi e lasciate i vostri hotel rientrandovi con una sedia gialla e una begonia, pensando finalmente questa casa non è un albergo.
1: Allora, Daniele, questa è grazie a Maria Dragani col colpo di grazia. Ma quando abbiamo visto passare in piazza il nostro prossimo ospite, non ci avevamo pensato che avrebbe avuto tantissimo da dire sulle case. Perché a proposito di case e di scelte sulle case, Pietro Senaldi, che è qui, abbiamo agguantato dalla piazza e seduto qui, se l'è fatto da sola, ragazzi.
3: Sì.
0: In che senso? Io non lo sapevo.
1: No, neanch'io, me l'ha detto qualche tempo fa, l'ha fatta lui.
3: Ce la siamo costruita perché a Milano i prezzi delle case sono altissimi e la casa che volevo non potevo permettermela, allora ce la siamo costruita.
0: Ma dove?
3: A Milano, sì, abbiamo comprato un solaio, abbiamo levato il tetto per la gioia dei condomini e abbiamo costruito casa che è verde speranza, come sono un po' i colori sociali della radio.
0: Ma sei un mito.
1: Sì, no, ma poi ci farà vedere le foto, sono meravigliose, un gusto
3: ti sei ricordata,
1: che grazie a Maria Dragani approverebbe, secondo me. Però approfittiamo dei 2 minuti, Jacopo De Franchi, 2 minuti che abbiamo a disposizione per farci un mini editoriale sulla maggioranza in questa settimana, da 5%, elezioni anticipate, retromarce, mal di pancia, come stanno?
3: Ma guarda, secondo me i sondaggi dicono che centrodestra e centrosinistra sono più o meno pari, quindi è anche una questione di narrazione. Senz'altro la maggioranza non ha ancora superato lo scoglio, cioè l'infortunio del referendum, che non aveva nessun bisogno di fare, perché io penso che destra o sinistra, quando il potere mette fuori la testa, gli italiani gli danno un calcio a prescindere. E questo è,
1: immagino,
3: questo
1: come...
3: è, diciamo così, il vero dettato della Costituzione, perché poi noi limitiamo il potere a tutti. E penso che ci sia un anno molto molto da lavorare, però credo anche che insomma, chi guadagna, chi vincerà le elezioni il prossimo anno avrà un bel lavoro da fare, e non vedo delle ricette, qui siamo in un, al Festival dell'Economia, non vedo delle ricette economiche pronte alla svolta. Tutte le cose interessanti sono venute dagli ospiti dall'estero, italiani all'estero.
1: Ah, italiani che sono tornati a darci le ricette, no. Poi però sono scappati di nuovo all'estero.
3: Torneranno adesso che finisce il festival.
1: Jacopo De Franchi ci fa cenno che dobbiamo chiudere, ringraziamo Pietro Senaldi per così per essersi aggiunto in corsa a questa puntata live.
0: Per i tre che non lo sapessero, con direttore di Libero.
1: Di Libero, vabbè, sì. Ma mai Senaldi è un brand.
3: No, ma io ho un abusivo in redazione, infatti io vi ringrazio, ho realizzato il mio sogno oggi.
1: Okay. Ciao.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
0: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
0: Scusa, che c***o hai detto?
4: jethr.com.
5: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
6: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
5: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School disponibile a Milano.
7: Tempo in diretta.
8: Rovesci in esaurimento nelle prossime ore, con i cieli che torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Domani in mattinata bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Col passare delle ore alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. Altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
10: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera, quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
12: Arr. Ciao, sono Tabata.
13: Io Matteo.
14: E io Mirko.
12: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
14: Oggi siamo a Bosito Panini con il dottor Molteni.
12: Cosa fate qui, dottore?
15: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
15: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
12: Grazie.
14: Ora dove andiamo?
12: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
17: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: GrapheneOS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
20: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
3: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni,
1: la nostra co-conduttrice.
2: Questa sera
1: però abbiamo con noi Filippo Gorini, un pianista trentenne, classe 1995. Talmente giovane che sono un po' emozionato a presentarlo.
2: Lo credo.
1: È apprezzato non soltanto in Europa, perché sta avendo un successo clamoroso, e c'è anche un progetto Sonata per sette città che terminerà nel 2027. Adesso ci faremo raccontare tutto dopo averlo salutato. Buonasera Filippo.
3: Buonasera, grazie dell'accoglienza.
1: Sì, grazie a lei di aver grazie a lei di essere qua. Adesso lo lascio alle domande di Carla, che so che ha spulciato tutto il suo curriculum eccetera, così non so cosa è andata a cercare.
2: Allora, Filippo Gorini spicca non solo per la giovane età, giovani ce ne sono tanti, ma per lo spirito giovane del suo essere concertista. E adesso ce lo facciamo raccontare nel dettaglio dalla sua viva voce. Perché mi sembra di aver capito, appunto, spulciando i suoi progetti, quello che ha fatto, quello che arriverà, che lei sia un po' contrario rispetto a queste abitudini consolidate oggi del musicista che, diciamo, con la valigia, non con lo strumento, con la valigia, un giorno suona qui, il giorno dopo suona là, il pubblico non esiste, la musica è diventata una sorta di grande albergo diffuso. E lei invece ha creato un progetto alternativo. Ce lo racconti?
3: Sì, diciamo che da dopo che ho vinto il concorso Beethoven di Bonn e ho cominciato ad avere la classica attività da neo vincitore di concorso, per cui tanti viaggi, tanti concerti, spesso con dei ritmi per cui uno si reca in una città anche molto lontana solo per starci 24 ore, 48 ore, suonare a un pubblico di cui ha pochissima conoscenza e poi sparire verso il prossimo impegno. E da subito ho cominciato a sentire che in questo ci sono tante opportunità mancate, opportunità di esplorare e vivere una cultura lontana, ma soprattutto di raggiungere e comunicare a una fascia più vasta, più completa e più personalizzata della popolazione quella che è la sostanza, il valore e la bellezza della musica a cui ho dedicato la vita. E quindi negli ultimi anni ho pensato di creare un progetto in cui in sette grandi città in tutto il mondo, invece di fare un concerto e scappare, rimango per 5 settimane e attorno a 2 o 3 concerti pubblici classici, un recital, uno da camera, uno con orchestra, costruisco una rete di appuntamenti, incontri per le scuole, concerti in ospedali, concerti in prigioni, concerti in strutture di ricovero di persone con diversi tipi di problemi di salute o di disabilità, concerti per le fasce più fragili della popolazione, dai rifugiati agli immigrati, alle persone senza tetto, cercando questa musica estremamente commovente, estremamente intensa e forte, che a me ha cambiato la vita, di portarla a chi normalmente non ha un'occasione di ascoltarla. E questo si può fare solo con il tempo, donando il tempo.
1: Progetto meraviglioso, mi creda. La musica
3: Grazie.
1: Che serve veramente a qualcosa di bello, insomma.
3: Grazie di cuore. È una cosa a cui io tengo molto, perché quando sento di avere tra le mani non un intrattenimento, ma un'opera di grande forza e di grande contenuto, come una sonata di Beethoven, una sonata di Schubert, o anche musica contemporanea scritta da grandi compositori di oggi, per me la missione non è solo costruirmi una mia carriera, una mia visibilità o un successo, ma pensare chi sono i destinatari per queste opere e soprattutto quali sono le persone che ne avrebbero magari grandissimo giovamento e tipicamente non possono, per vari motivi, recarsi alla sala da concerto tradizionale.
1: Quali sono le sette città, Filippo?
3: Ho cominciato da Vienna, che è proprio la capitale, diciamo, della musica classica. L'idea era di fare un viaggio che attraversasse i 7 continenti e tornasse alla fine a casa mia, a Milano. Per cui da Vienna, Città del Capo, Hong Kong, Portland e ora in agosto Medellin in Colombia, Sydney a febbraio in Australia e poi tornare a Milano nel maggio dell'anno prossimo.
2: Quindi maggio 27 torneremo a casa.
3: Sì.
2: Bello, bello. Poi ci racconterà, maestro, un po' di dettagli specifici di questa avventura, perché davvero un'avventura anche negli affetti, non solo nella semplice esecuzione. Ma passiamo a un primo ascolto, proprio registrato dal vivo in uno dei suoi soggiorni, chiamiamole così, a Città del Capo. E ascoltiamo da Robert Schumann, Kreisleriano, opera 16, il quarto movimento, Sehr langsam.

0: E mentre le note di Schumann se ne vanno, un'altra domanda a Filippo, Carla.
1: Sì, volentieri. Com'è stata l'esperienza a Città del Capo? Un mondo così lontano? Che pubblico c'era? Chi ha incontrato? Qualche episodio che l'ha segnata particolarmente?
2: Allora, l'esperienza Città del Capo è stata una delle più commoventi all'interno di questo progetto. Innanzitutto per la bellezza della città, della sua natura e il calore delle persone che mi hanno accolto. È una città che ovviamente ha attraversato negli ultimi 50 anni l'enorme problema dell'apartheid e la sua risoluzione, e che vive ancora i contrasti, le difficoltà di un trauma generazionale che si deve riassorbire su lunghi archi di tempo. Però è una città comunque legata a una tradizione europea, con la presenza di scuole musicali, di una tradizione di musica classica ben radicata, oggi molto distaccata come una piccola bolla, lontana sia geograficamente che economicamente dal resto del mondo della musica classica. Per cui ho trovato un pubblico molto interessato, molto preparato e molto curioso di accogliere il mio progetto, così come studenti nelle università musicali di grande talento e grandissimo impegno, tanto che per due di loro ho voluto poi in seguito improvvisare una borsa di studio, un viaggio di due mesi in Europa, in cui ora stanno ascoltando grandi concerti nelle grandi sale da Londra a Vienna, Berlino e Parigi, e incontrando i professori delle varie scuole musicali delle capitali musicali europee. In più a Città del Capo ho avuto tanto spazio di lavoro per incontrare i ragazzi che vengono dalle zone più povere, che sono zone in via di sviluppo, di fatto di estrema povertà e anche con un altissimo tasso di crimine, dove alcune scuole e scuole di musica lavorano in maniera veramente commovente per dare un'educazione, una struttura, un futuro a tanti ragazzi che crescono. Tante delle mie giornate in realtà sono state dedicate proprio ai giovani, sia agli studenti dell'università sia a questi ragazzi, e a portare a loro dei concerti, dell'insegnamento di un livello che normalmente non avevano mai osservato. E se devo dire un momento che mi ha commosso forse più di tutti gli altri, un ragazzo di 18 anni di una di queste zone più povere, che ascoltando la sonata in si bemolle di Schubert si è commosso e mi ha chiesto: per favore mandami se puoi la registrazione, perché io oggi ho sentito qualcosa che ha aperto nella mia anima sentimenti che non sapevo neanche esistessero, e sento che è uno dei giorni più importanti della mia vita. E da lì io gli ho mandato poi la registrazione, le foto di quella giornata, che lui tiene come uno dei ricordi più profondi, e tuttora ogni tanto mi scrive: ho riascoltato oggi il tuo concerto di Città del Capo, quello che poi è documentato in questo disco, e ancora una volta ti ringrazio della forza di questa musica.
0: Filippo, cediamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
3: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buona serata a tutti voi. In apertura la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo lombardo si procede in coda a causa di lavori per 2 km tra Busalla e Isola del Cantone, per 1 km tra Vignole e Borbera e Serravalle e Scrivia. Per lo stesso motivo sono segnalate code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Alessandria Sud e l'innesto con la A21 in direzione Gravellona per il traffico tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole. Traffico intenso con code a tratti sulla 14 Adriana Attica in direzione della 1, tra Forlì e l'innesto con la 1 verso quest'ultima, sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e l'innesto con la A14, verso la A14. Per finire, sulla tangenziale di Napoli sono segnalate code tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione di Capo di Chino. Per oggi è tutto, vi ricordo che le informazioni sono aggiornate sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Buona serata.
3: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e Carla Moreni dei microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo con noi un giovane pianista, trentenne, un'età invidiabilissima, Filippo Gorini, classe 95, lo diciamo tranquillamente, non ha ancora compiuto i 31 anni, che è apprezzato in Europa e non soltanto. E ci ha parlato del progetto di queste sonata per sette città che terminerà nel 2027, un progetto per portare la musica ovunque con chiunque, un progetto meraviglioso, un progetto che cerca di far raggiungere tante parti della società che magari non se lo possono permettere o non riescono, le note, spingerle sino a queste estreme parti e toccarle e commuoverle. Bellissimo progetto, Gorini, eh?
2: Grazie, grazie davvero.
0: Anche quello che ci ha raccontato del ragazzo è commovente, creda.
2: Beh, io sono rimasto molto colpito, molto commosso, e in ogni città si sono verificati tanti momenti, quasi troppi per raccontarli in una sola intervista, ma da un carcerato che mi ha mandato una lettera 2 settimane dopo dicendo che la mia visita è stato il giorno più felice da quando è entrato nell'istituto, un altro che mi ha salutato quasi piangendo dicendo che non aveva mai ascoltato musica così bella in tutta la sua vita e che se non tornerò io in qualche modo a visitarli e ritrovarli probabilmente morirà senza mai ascoltarla di nuovo. E poi tante altre persone, a Vienna mi ricordo una signora dall'Ucraina nella mensa per i senza tetto che è venuta ad abbracciarmi e ringraziarmi perché con la musica l'ho riportata ai giorni di pace nel suo paese in cui andava regolarmente ad ascoltare concerti. Insomma, si sono verificati in ogni città tanti momenti di quelli che uno pensa anche solo per questo valeva la pena dedicare un mese, per questa persona a cui la musica oggi ha dato un contatto, un'emozione così profonda, non semplicemente un intrattenimento per una serata.
1: Certo, appunto, un modo molto diverso rispetto a quella che è diventata una consuetudine obbligata, no? Noi andiamo al concerto, 2 ore di musica, gli applausi, l'intervallo, poi usciamo, ce ne torniamo, l'artista se ne va. Cioè, questa sua idea di creare dei legami attraverso la musica, di farla scendere nel profondo, nel tessuto delle varie città, nel tessuto affettivo delle città, in qualche modo potrebbe scardinare il nostro modo attuale di intendere la musica dal vivo, oppure è un suo progetto pilota, un po' idealistico, molto utopistico, che però si sta realizzando? Cosa pensi?

0: era Kempf, Wilhelm Kempf.
1: Beh, non poco, insomma.
0: rimane nell'empireo, ecco. Per cui ho creato questo modello per mettere alla prova, testare e vedere anche le possibilità e i limiti di un'esperienza di contatto con una comunità e con la musica molto profonda e molto gratificante per tutti gli individui coinvolti. In realtà c'è già un futuro pianificato, ovvero una fase di espansione in cui io potrò riuscire ogni anno in una città a organizzare una residenza di un mese di questa tipologia e attraverso una non profit che ho creato, di cui ora passerò l'amministrazione a un'altra persona, sostenere altri artisti che vogliono tornare a Città del Capo, a Hong Kong, a Vienna, stando lì un mese e organizzando un percorso simile a quello che ho fatto io.
2: Fare quindi l'idea rete, è già come di, si usa dire, fare
1: una catena
2: rete.
1: Di armonia, di, una catena di
0: esatto,
1: armonia.
0: Costruire una rete di artisti e di società concertistiche a cui questo modello piace e convince e che vogliono dedicarci chi una volta ogni anno, chi una volta ogni 10, non importa, ma ognuno una certa quantità di generosità e di tempo per portare la musica con queste modalità nelle città del mondo.
2: Però posso fare un'obiezione, proprio l'obiezione del diavolo. Il pianista di solito impazzisce per la preziosità dello strumento, l'esattezza, l'accordatura, la qualità. Quando lei si trova in queste situazioni, chiamiamole pure periferiche, un carcere, una casa di riposo, un ospedale, lì il pianoforte è lo strumento più importante oppure si va oltre?
0: Allora, io su questo ho una mia filosofia personale molto chiara, cioè che finché chi mi sta invitando a suonare fa ogni sforzo possibile per avere lo strumento e la sala della qualità più alta e più adatta a creare il raccoglimento e l'ascolto della musica possibili, io faccio ogni sforzo possibile come pianista per avere un bel concerto. Il che vuol dire che se vado in un teatro prestigioso che ha i mezzi, le competenze e i contatti per avere il pianoforte di primissima categoria e il grande accordatore e invece non si impegnano perché non gli interessa, sono predisposto a lamentarmi. Se invece sono in una casa di riposo e lì c'è solo lo spazio per un verticale, ma chiamano l'accordatore, ci mettono sopra due fiori e si scusano 10.000 volte che non sono in grado di darmi uno strumento più bello, io suono quel verticale e cerco di fare tanta musica con quello strumento.
2: Evviva il verticale!
0: La verità è che in queste situazioni l'alternativa è semplicemente non suonare, non far arrivare musica.
1: No,
2: assolutamente no, assolutamente e... no. Lanciamo un ascolto, maestro. Appunto, dalla sua residenza in Vienna, quindi la residenza precedente a Città del Capo, terzo movimento Allegretto dalla sonata in Do maggiore Reliquie di Franz Schubert.

0: Beh, innanzitutto ricordiamo che è uscito qui il 22 maggio per Alpha Classics, è uscito il secondo album del progetto, no? Che è appunto già descritto. E poi possiamo dire ben altro, purtroppo dobbiamo quasi salutarci, insomma.
1: Che cosa farà? Che cosa ha in agenda?
0: Ci dica una cosa che ha in agenda, una sola.
2: Al prossimo grande appuntamento è la residenza in Colombia, a Medellin. E come queste altre prevederà tanti appuntamenti sociali, concerti anche in paesini della periferia rurale, della regione di Antioquia, la regione di cui è capitale Medellin, e la registrazione di un album. Ecco, in ogni città ho un programma centrato sulle opere di Schubert, Beethoven, Schumann, Brahms, ma anche su nuove commissioni a compositori meravigliosi. Nei due dischi già usciti ci sono la sonata di Stefano Gervasoni, che è un lavoro di un'espressività estremamente commovente e intensa, e la sonata d'altura di Federico Gardella, ma ho commissionato brani anche a Beat Furrer, a Yukiko Watanabe e Michel Magalhães.
0: Il tempo si è dissolto, caro Filippo, caro maestro. Io do appuntamento come sempre agli ascoltatori domenica prossima alle 21.30, quindi un cordiale saluto da Armando Torno,
1: da Carla Moreni
0: e da
2: Filippo Gorini. Grazie.

0: presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sono le 22.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Serie A, tifoso juventino ferito, il derby di Torino è iniziato solo da pochi minuti. Bruxelles aumenta la pressione su Mosca dopo i nuovi attacchi contro Kiev. Forse il 5 giugno la ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano lo sport con la serata dei verdetti della Serie A, che è diventata una serata grottesca se non tragica, perché mentre per quattro gare è appena ricominciato il secondo tempo, il derby di Torino tra Torino e Juventus è appena al decimo del primo tempo. Questo perché nelle ore precedenti il match ci sono stati scontri tra i tifosi granate e bianconeri. Un tifoso bianconero è rimasto ferito, trasportato in codice rosso in ospedale. A quel punto la curva juventina ha chiesto alla squadra di non scendere in campo, da qui il ritardo di oltre un'ora del calcio d'inizio, che poi si è effettivamente verificato 11 minuti fa. Nel frattempo tutta la tifoseria bianconera ha lasciato lo stadio olimpico Grande Torino. Siamo quindi all'undicesimo di gioco, risultato fermo sullo 0-0, mentre sugli altri campi, sempre per la zona Champions, è ancora 0-0 a Verona tra Verona e Roma, mentre il Como è in vantaggio per 1-0 a Cremona, 1-1 tra Milan e Cagliari. In coda Lecce, che è in vantaggio per 1-0 sul Genoa, risultato che condannerebbe alla retrocessione la Cremonese. Mentre per quanto riguarda la volata Champions, stando così questi risultati, al momento sarebbero qualificati Milan e Roma. L'Unione Europea condanna la Russia per gli ultimi massicci bombardamenti su Kiev, che hanno provocato 4 morti e 60 feriti. Bruxelles ha annunciato nuove misure per aumentare la pressione internazionale contro Mosca. E potrebbe tenersi il 5 giugno il nuovo round di colloqui tra la delegazione americana e quella iraniana. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero. Crisi internazionali che sono state al centro anche del Festival dell'Economia di Trento, organizzato proprio dal gruppo Il Sole 24 Ore, che si è chiuso oggi. Sentiamo il direttore del Sole 24 Ore, di tutte le nostre testate, Fabio Tamburini.
4: Posso riassumerlo in una parola? Fantastico. Devo dire la verità, l'anno scorso eravamo un po' preoccupati, avevamo dei dubbi che l'edizione 2026 potesse tenere botta rispetto a quella del 2025, e invece ci siamo più che riusciti. I numeri sono straordinariamente confortanti, vi ricordo 330 eventi, oltre 800 partecipanti, le sale tutte piene.
2: E andiamo subito intanto a Montreal, pochi istanti al via del Gran Premio del Canada di Formula 1. Cielo grigio, semafori che si spengono in questo istante, con Russell che scatta in prima posizione, ma c'è stato anche qui un problema al via, perché c'è stato un ritardo nell'accensione dei semafori. Kimi Antonelli, che partiva dalla seconda posizione, si è mosso leggermente, poi è scattato Russell al tempo stesso e inizia a piovere. Insomma, una giornata dello sport, una serata dello sport davvero molto molto particolare. Ne riparliamo fra un'ora nella prossima edizione. Intanto grazie a Gianmarco Ferronato in regia.

0: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
10: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanti modi ci sono per comunicare la forza di un brand, per consolidare il suo posizionamento attraverso campagne, eventi, iniziative che amplifichino i valori del brand? Sono quelli che qui ad Essere Avere vi raccontiamo da 21 anni a questa parte, che testimoniano l'evoluzione del marketing, del branding e della comunicazione di marca. Il primo dei nostri approfondimenti è dedicato alle partnership inaspettate, ha a che fare con una squadra di basket super blasonata e una gattina diventata negli anni una vera e propria icona del nostro tempo. E poi, dal finto supermercato che mette in discussione i prezzi eccessivi dei prodotti beauty, ai buoni sole che trasformano la protezione solare in un benefit aziendale per i lavoratori all'aperto. Focus sui trend dedicato a cosmetica e consumo responsabile. Nella riflessione finale spazio invece alle incursioni artistiche di un grande musicista e produttore britannico che rivelano le connessioni nascoste tra suoni e natura.
11: Ce l'hai il telefono?
12: Me l'hanno sequestrato.
11: Ecco qua. Nel caso qualcosa vada storto, se il tizio non arriva, chiamami.
12: Sul serio? Hello Kitty?
11: Sul serio? È gratis. Non mi pare il caso di fare il difficile, perciò smetti di rompere le palle.
10: Che cosa ci fa Hello Kitty? E a proposito di partnership inaspettate, la clip che abbiamo appena ascoltato era tratta dalla serie TV cult Breaking Bad. Che cosa ci fa Hello Kitty, dicevo, sul campo della squadra di pallacanestro più titolata d'Italia, l'Olimpia Milano. All'Unipol Forum di Milano, in occasione dei playoff, Sanrio, l'azienda giapponese creatrice dell'icona globale, ha celebrato la nuova tappa di Best Friends in Sport con una riuscitissima Hello Kitty Night. Ecco che cosa ci ha detto Silvia Figini, Chief Operating Officer per Europa, Medio Oriente, Africa, India e Oceania di Sanrio.
13: Questa collaborazione è fondamentalmente un passo ulteriore rispetto al nostro concetto di Best Friends in Sport. Nasce dal voler rappresentare un mondo, quello dello sport, pieno di valori che secondo noi hanno molto senso per le nuove generazioni e soprattutto sono estremamente coerenti con i valori dei nostri personaggi. Come voi sapete, abbiamo fatto una collaborazione con Sofia Goggia dove abbiamo parlato della gentilezza come elemento di forza per vincere, per raggiungere gli obiettivi. In questo caso parliamo di gioco di squadra, parliamo di amici e di come nessuno può vincere da solo, soprattutto nel gioco di squadra, ma come anche una squadra. Senza i meccanismi, senza i legami che esistono a livello di amicizia e di connessione umana, può funzionare sul lungo termine.
10: Un posizionamento molto interessante, lato marketing, proprio da analizzare appunto per un personaggio come Hello Kitty, che nell'immaginario collettivo è riconducibile all'infanzia, al gioco, e quindi con questa connessione con lo sport professionistico, con il basket, allarga ancora di più il target.
13: Hello Kitty nasce come un'icona pop, quindi si posiziona a maniera abbastanza naturale in un target teenager, young adults, e poi riusciamo anche a strecciarlo sul bambino, ma vive molto bene di questi tipi di eventi. Nasce nell'alta moda, nasce negli grandi eventi, abbiamo fatto collaborazioni di tutti i tipi, dai grandi nomi della moda a grandi esposizioni. Quindi lo sport, secondo me, è un tassello che è sempre esistito nel mondo dei Hello Kitty e nel mondo di Sanrio. Noi vogliamo celebrarlo in maniera molto più evidente, anche per dare proprio evidenza come i valori molto classici, come appunto il vivere insieme, essere amici, il lavorare in squadra, la gentilezza, sono valori non solo attuali ma anche molto molto rilevanti per tutti.
6: Tra l'altro è una formula che anche a livello global è già sperimentata.
13: Benissimo, infatti questa è un'estensione di tutto ciò che stiamo già facendo a livello mondiale, cioè lavoriamo con i Dodgers negli Stati Uniti, abbiamo lavorato con la NBA, abbiamo lavorato con la Formula 1, stiamo lavorando in tutti i campi e in tutti gli sport. Questo è veramente importante e soprattutto uomini e donne indifferentemente, perché i valori che vogliamo comunicare si sposano perfettamente con un mondo di sport maschile. Il fatto di essere una squadra che vince è una squadra che funziona e dietro c'è un valore d'amicizia.
10: Da una dimensione globale come quella di Hello Kitty passiamo ad una dimensione locale, il fil rouge è lo sport. Lo facciamo con Arianna Fontana, nuovo brand ambassador della Valtellina. Parliamo dunque di promozione del territorio attraverso lo sport. Dopo le Olimpiadi la Valtellina guarda alla stagione estiva e alla sua proposta turistica ed enogastronomica da promuovere anche in chiave globale. Ecco che cosa ci ha detto la pattinatrice di short track, l'atleta italiana più medagliata nella storia dei giochi olimpici.
14: Per me è una fonte di orgoglio essere ambasciatore della Valtellina, perché è casa, è dove sono nata, dove sono cresciuta, quelle montagne mi hanno forgiata, mi hanno fatto diventare l'atleta, la donna che sono oggi, quindi per me è la cosa più semplice, l'ho sempre fatto anche prima magari di diventare ufficialmente l'ambasciatore di Valtellina, l'ho sempre fatto con piacere e esserlo ufficialmente veramente lo faccio veramente con piacere, perché la Valtellina è uno spettacolo, veramente tantissimo da offrire, crea veramente emozioni, dà tantissimo, puoi veramente creare tantissimi ricordi che poi veramente ti restano nel cuore, perché la Valtellina è autentica, è genuina, ha dei prodotti incredibili agroalimentari, dalle carni ai pizzoccheri, i formaggi, i nostri vini, veramente abbiamo veramente di tutto e di più che ce lo invidiano da tutto il mondo. Attività da fare ce ne sono tantissime dall'estate all'inverno, quindi veramente è una valle da vivere e da conoscere appieno.
6: Un territorio anche molto adatto per tanti tipi di sport di cui si conosce ancora poco, c'è tanto da scoprire.
14: Ci avviciniamo all'estate, quindi sicuramente il cicloturismo è cresciuto tanto in Valtellina, ci ha aiutato tantissimo in questi anni passati il Giro d'Italia, perché ha fatto conoscere dei passi e delle strade protagoniste di questi giri, e poi abbiamo tante gemme nascoste, abbiamo tantissimi rifugi che puoi raggiungere col trekking oppure anche in mountain bike o con l'e-bike, abbiamo gli sport acquatici, abbiamo il rafting, il canyon, il canoe, la pesca, abbiamo l'arrampicata, abbiamo anche il golf, abbiamo veramente di tutto e di più.
6: Un'ultima domanda, che cosa ha portato un evento importantissimo come le Olimpiadi, che ti ha visto brillare incredibilmente, al territorio? È una scia che si può sfruttare per la conoscenza e l'attrattività di questi posti?
14: Assolutamente, l'Olimpiade è stato un grandissimo palcoscenico per la Valtellina, e appunto magari non era nel nome dell'Olimpiade, era Milano Cortina, però la Valtellina è stata in grado di sfruttare questa occasione, di farsi conoscere e far vedere la nostra ospitalità attraverso i nostri prodotti, attraverso le nostre montagne, tutto quello che abbiamo da offrire, ed è solo l'inizio, quindi adesso sicuramente molti si sono incuriositi, speriamo che molti sentendoci si incuriosiscano e vengano a trovarci, perché è veramente una valle da vivere, da conoscere e che te ne innamorerai subito.
15: Focus sui trend.
6: Non
10: più solo prodotto, il settore della bellezza, forte di una crescita globale che fa invidia a tante altre categorie e mercati, amplia il proprio modo di comunicare con i consumatori, si concentra sulle abitudini, le sensibilità e le conoscenze, all'insegna di un consumo sempre più responsabile. Lo dimostrano i casi che fanno scuola e che ha mappato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
15: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti.
10: Iniziamo da un caso molto particolare, ci arriva da un brand cresciuto moltissimo in questi anni, un brand canadese oggi di proprietà del colosso Estée Lauder, che in questi 10 anni ha rivoluzionato il mondo della cosmetica all'insegna della trasparenza e delle campagne sempre provocatorie per il settore. Parliamo di The Ordinary, raccontaci Luisa.
15: Eh sì, davvero, è proprio il caso di dire che continua a far parlare di sé e soprattutto a coinvolgere i consumatori in quello che, come dicevi, è la ricerca di quantomeno una discussione. Ordinary, tra l'altro, nasce nel 2016, recente, ma ha avuto veramente un grandissimo successo, brand che ha fatto proprio suo il mantra prodotto di skincare di alta qualità, altissima qualità, a un prezzo il più accessibile possibile. E proprio per questo, durante il mese di maggio, ci sono questi pop-up in diverse città del mondo, tra l'altro iniziando da Toronto, ma poi anche Parigi, Londra, San Paolo, Città del Messico, dove dai 3 ai 5 giorni le persone avrebbero potuto trovare un particolarissimo supermercato, un markup marché l'hanno chiamato. Tutto si faceva apparire veramente che fosse un normalissimo supermercato con le casse, gli scaffali con prodotti di tipo quotidiano, da vegetali piuttosto che commodities vari. Però in realtà la cosa è che erano finti supermercati, infatti non si poteva acquistare niente, prodotti messi in bella vista, ma soprattutto il prezzo a caratteri cubitali che lasciava sicuramente spiazzati chi fosse entrato a vedere, perché faccio un esempio: una banana aveva un prezzo di $98, un avocado di $305, con però una scritta sempre dedicata che li caratterizzava, che poi definiva anche un po' l'intento dell'azienda, no? La banana infatti era una barretta magica, energetica, completamente naturale, o l'avocado una sfera di vitalità che esalta la naturale luminosità. Di cosa si tratta in realtà? Qual è la riflessione che loro hanno voluto proporre? Cercare di far capire che senso può avere anche il valore percepito del prodotto, perché questi prezzi rappresentano la presenza di questi stessi prodotti all'interno di alcuni, naturalmente, ai prodotti di alcune case di brand di skincare del lusso, laddove Ordinary ci dice che c'è anche addirittura un 700% di marginalità. E soprattutto fanno riflettere sul fatto che una comunicazione di un certo tipo, che magari parla di magia o piuttosto che un packaging di lusso, sono elementi molto interessanti per fare alzare l'appeal e anche il desiderio di acquistare e anche la volontà di acquistare prodotti più cari. Un inizio di quantomeno presa di responsabilità anche proprio da parte dei consumatori.
10: Markup è proprio il margine, il gap del prezzo rispetto al costo. Il secondo caso ci arriva da Dubai e siamo nel mondo delle fragranze.
15: Sì, infatti ci spostiamo in Medio Oriente, dove Kayali è uno dei brand più famosi di profumi di altissima gamma, tra l'altro realizzati, prodotti in Francia da maestri profumieri. Allora, dobbiamo ricordare che maggio è il mese dedicato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza della salute mentale e anche del benessere. Ecco che questo brand ha pensato di regalare ai propri consumatori, nel momento in cui avessero fatto un acquisto durante il mese di maggio nel loro sito, 3 mesi gratuiti di un abbonamento premium a una app che è molto famosa e frequentata, che si chiama Calma, quindi, che offre una serie di attività, servizi che proprio sono mirati per cercare di riequilibrare il proprio benessere psicofisico, armonia, per esempio sessioni di meditazione gratuite, storie per dormire, che una cosa che trovo molto carina perché sono proprio le favole per gli adulti, cioè delle favole, delle storie raccontate dalla voce di attori famosi piuttosto che attrici, piuttosto che musica, paesaggi sonori per rendere i propri spazi più rilassanti, oppure anche addirittura degli esercizi di respiro guidati. Ma questa azienda poi, sempre per fare fronte a questo suo impegno, diciamo proprio anche filantropico in questo mese, ha aggiunto un'altra attività molto importante, che è una donazione di $100,000 a un'organizzazione no profit che si occupa soprattutto di assistere persone che vivono o sono rifugiate, in questo caso da paesi in guerra, quindi le donne, i loro figli palestinesi che sono in Turchia in questo momento, per uno sviluppo non solo, diciamo, una speranza di un miglioramento della salute, diciamo, mentale, ma anche proprio uno sviluppo delle loro competenze. Quindi non solo parole, ecco, possiamo dire, per questa azienda, ma anche fatti.
10: Può un brand di cosmetica incentivare le aziende per quanto riguarda i benefit aziendali? Questo caso sembra proprio suggerirci di sì. Parliamo di protezione solare, che non vuol dire solo vacanza, Luisa.
15: Guarda, veramente questo tema trovato davvero interessante. La Roche-Posay ha fornito dati abbastanza allarmanti, perché si è scoperto a questa ricerca che in Italia più di 4 milioni di persone lavorano all'aperto, facendo le attività più svariate, da coloro che sono magari in attività agricole piuttosto che nell'edilizia, eccetera. E il rischio di problemi di cancro alla pelle sono, per queste persone, rasentano il 60% in più rispetto a chi non lavora all'aperto. Però il 52% di questi lavoratori non utilizza la crema solare. Da qui è partita la Roche-Posay, immaginando di creare una sorta di omologo dei buoni pasto, quindi i buoni sole. Buoni sole cosa sono? Come un datore di lavoro, diciamo, offre ai lavoratori, rende accessibile un bisogno essenziale quale il cibo, ecco, anche non scottarsi, ripararsi e proteggersi dal sole deve essere considerato altrettanto un bisogno essenziale di sicurezza. E quindi per i primi 3 mesi, anche in questo caso, la Roche-Posay alle aziende, e in Italia sono già diverse quelle che ne hanno accettato di proseguire, la Roche-Posay per i primi 3 mesi offre gratuitamente questi buoni per acquistare i tubetti o comunque, insomma, le creme protettive. Poi sta alle aziende continuare questo supporto, rendendolo un po' quasi simile a, non so, il caschetto per proteggersi la testa se si lavora in determinati ambienti o altro simile. Ecco che anche in questo caso parliamo di bellezza, ma in modo collaterale, partendo da un'osservazione sociale e quindi cercando di trovare la soluzione a un bisogno.
10: Chiudiamo con una riflessione su postura e bellezza, Luisa.
15: Sì, ecco, questo caso mi ha davvero lasciato molto preoccupata anche per me stessa, mi rendo conto. Si chiama Chin Up, è un servizio, mettiamola così, digitale, che parte da Lux, il brand di Unilever, che da tantissimi anni si occupa di skincare e di igiene, anche di prodotti legati all'igiene. Il punto di partenza in questo caso è stato questo: la bellezza, anche una bellezza più splendida, si offusca nel momento in cui la postura non è corretta o comunque non è bella anche quella. E nel nostro quotidiano, quando guardiamo il cellulare, quasi sempre abbiamo il collo, soprattutto le spalle, in una posizione per cui il cellulare ha un'inclinazione che non è corretta, perché ci dicono, in questo caso proprio gli esperti, che deve essere a 90 gradi e non di più, quindi davanti, quasi posto davanti alla nostra faccia, e non inclinarsi troppo. Quindi cosa propone? Uno strumento, cioè in pratica si può fare una sorta di divisione del nostro schermo del cellulare e scaricare questo, non è un'app, però è proprio una parte, diciamo, del nostro schermo che diventa sensibile ai movimenti, e nel momento in cui lo teniamo inclinato in maniera scorretta comincia a sfarfallare, a lampeggiare, quindi insomma diventa praticamente inutilizzabile e ci costringe proprio a ritornare in una corretta postura. Non so quanti davvero poi riusciremo a farlo, però sicuramente è un'indicazione molto importante, soprattutto anche poi per il nostro futuro, intendo proprio dire non solo di bellezza ma anche proprio di salute.
10: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
15: Arrivederci.
16: Il consumautore.
10: Per la riflessione finale, in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace, ci spostiamo idealmente a Parma. Raccontaci tutto, Francesco, bentrovato.
16: Bentrovata Maria Luisa. Sì, ci spostiamo a Parma perché fino al 2 agosto sarà presente un'installazione, una mostra di grande originalità, davvero di grande visione. Basta parlare dell'autore, che è Brian Eno, e che per chi è appassionato di musica, di performance, credo conosca molto bene. Brian Eno ha realizzato in due luoghi della città. Il primo è il giardino del complesso monumentale di San Paolo, che è stato riaperto al pubblico dopo molti anni di chiusura, e si chiama SID, la prima installazione, ed è molto particolare perché c'è una colonna musicale che è con le classiche musiche di Brian Eno, che ricordo ha inventato la musica ambient, quindi le musiche per gli aeroporti, in cui la dimensione della pace, del relax, ha un ruolo fondamentale. Ma accanto alla sua musica si ascoltano i cinguetti di 15 specie di uccelli diversi, quindi sono state costruite le loro casette come se fossero presenti nel giardino, e che in qualche modo completano l'intervento di Brian Eno. L'altra installazione si chiama My Light Years ed è all'Ospedale Vecchio di Parma, ed è invece una mostra monografica sulla sua attività, e non tanti sanno che accanto alla musica Brian Eno ha sempre curato performance luminose, quindi ha lavorato con la luce, cercando proprio di dimostrare quanto questa costruzione di mondi sia decisiva, musica e luce insieme.
10: Artista britannico che ha già incrociato il nostro paese per altri progetti in passato, incarna perfettamente il concetto di un'arte concepita come pratica sociale prima ancora che estetica.
16: Sì, lui dice: io voglio garantire un tempo e uno spazio di vita anche dedicato alla lentezza. Nella sua Lectio Magistralis, a cui ho avuto la fortuna di partecipare e di assistere il 2 maggio, ha proprio spiegato che questo lasciarsi andare, abbandonare l'ascolto della musica piuttosto che degli uccelli, piuttosto alle stimolazioni luminose, significa anche cercare una ricongiunzione, una riconciliazione con il nostro io, che in questo momento è attaccato in modo traumatico da tutto quello che avviene nel mondo.
10: Grazie a Francesco Morace. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.

0: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
1: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
2: Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera puntata all'insegna della par condicio e del conflitto di interessi. Par condicio perché la settimana scorsa abbiamo parlato della condizione dei giovani, questa sera parliamo della condizione degli anziani, categoria alla quale anch'io appartengo, e quindi andiamo avanti anche se c'è questo scontro di interessi. Anche quella dell'anziano, una condizione che è molto cambiata in questi ultimi anni, in larga misura in meglio. E allora dobbiamo prepararci e organizzarci per vivere quella fase della nostra vita, appunto, consapevoli di quello che ci aspetta e del modo in cui possiamo responsabilmente trascorrere questi anni. Questo ci invita a fare Alberto Brambilla, grande esperto di previdenza, già sottosegretario al welfare, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, autori di Longevity Economy, da Silver a Longevity, la grande economia dei prossimi decenni, cosa fare dai 50 anni in su per avere una seconda vita in buona salute. È pubblicato da Guerini Associati, 22,50 €. E questo libro è introdotto da due prefazioni, una di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Fondazione Età Grande, e l'altra di Maria Teresa Bellucci, che è vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il libro, pur essendo documentatissimo anche con grafici e tabelle, non si rivolge agli specialisti, ma a tutti gli anziani attuali e futuri che vogliono conoscere realtà, opportunità e rischi di questa fase ormai sempre più lunga della vita di ciascuno di noi. L'allungamento della vita, infatti, ha determinato un'autentica svolta nella vita dei singoli, nell'organizzazione sociale, ha imposto scelte relative alle proprie condizioni di vita, alla salute, al reddito, che hanno poi conseguenze dirette sulle famiglie e sulla società circostante. Non occorre essere vecchi per essere considerati. Ormai questa preoccupazione o questa preparazione riguarda coloro che sono appena intorno ai 50 anni, che sono sempre più numerosi e preparano un futuro quanto più sereno possibile per se stessi e per le famiglie. E questo libro è frutto di una ricerca che viene aggiornata periodicamente, che ci offre molti elementi utili, ripeto, non solo agli anziani attuali, ma direi soprattutto a quelli futuri, per ripensare alla nostra società senza lasciarsi abbattere solo dagli elementi che più fanno notizie, quali il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Alberto Brambilla.
3: Buonasera.
2: Alberto Brambilla, il libro di cui stiamo parlando e la ricerca descritta nel libro stesso parlano di longennial, dai cinquantenni ai silver, ai boomer, ai millennial, che sono protagonisti di una transizione demografica storica e caratterizzata da due dimensioni, la fragilità e il petrolio. Qui lei cita Roberto Bernabei. Quali sono queste caratteristiche? Allora, che cosa rappresentano questa fragilità e il richiamo al petrolio?
3: Perché parliamo di longennials e perché parliamo di longevity economy? Ne parliamo perché in questi ultimi 80 anni c'è stato un aumento enorme della popolazione mondiale e anche italiana, quindi al mondo siamo passati da 2 miliardi a 8 miliardi e 28 milioni e continueremo un po' a crescere. B, abbiamo avuto un incremento dell'aspettativa di vita di oltre 22 anni e C, oltre a essere cambiata la struttura per età della popolazione, è cambiata anche la famiglia. E quindi in questo periodo, anche se noi non ce ne siamo accorti, e lo diciamo questo perché sia dal punto di vista del mercato, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, non ci sono iniziative particolari che accompagnino questa che è la più grande transizione demografica. Quindi che cosa succede? Succede che nella ricerca abbiamo provato da un lato a tracciare il quadro di chi sono questi longennials, questi longevi, e dall'altra parte capire quali sono i vantaggi e anche i rischi. I vantaggi certamente sono che questa popolazione, che oggi è pari al 25% di tutta la popolazione italiana ed è destinata ad arrivare al 30% nel 2050, muovono loro come attività diretta, e questo è il petrolio, circa 400 miliardi, quindi una bella quota di PIL. E se noi calcoliamo, come ha fatto la Commissione Europea e la Oxford University, University, come i prodotti, i servizi, i fabbisogni, cioè tutto quello che consuma questa popolazione, beh, arriviamo a quasi 713 miliardi di euro, quindi oltre un terzo del PIL. La fragilità è che chiaramente più andiamo avanti con gli anni e più si va a incappare in morbilità, malattie, fino alla non autosufficienza, ed è per questo che bisognerebbe correre ai ripari, aprire l'ombrello, come diciamo nel libro, e cominciare a preoccuparci di questi che noi chiamiamo i longevity risk.
2: Ma come mai non corriamo ai ripari? Come mai non apriamo gli ombrelli? Perché il nostro è un paese accusato di fare le scelte politiche facendosi influenzare soprattutto dagli anziani, di pensare poco ai giovani. Invece in questo caso sembra quasi il contrario.
3: Dal punto di vista sociale, non soltanto l'Italia, tutti i paesi percepiscono con un certo ritardo tutti i movimenti sociali, arriviamo dopo. Quello che rileviamo nel libro è, bene, la natalità ha cominciato a crollare nel 1980, sono passati 46 anni e ancora oggi, nonostante il tasso di fertilità sia 1.14, quindi tra i più bassi, beh, ci manca ancora il 25% di asili nido. Questo che cosa ci dice? Ci dice che non riusciamo, continuiamo a guardare il giorno per giorno, la bolletta che costa, il carrello della spesa che costa, e non facciamo approfondimenti. Cioè, noi oggi spendiamo più del 40% non soltanto in maniera inutile, quindi il nostro carrello della spesa potrebbe essere ridotto del 40%, ma a volte anche dannoso, tant'è che poi dobbiamo prendere tutti i vari integratori, le vitamine e tutti i medicinali. Quindi noi abbiamo una spesa out of pocket, cioè di tasca propria, molto rilevante per i cibi, che nella maggior parte dei casi sono dannosi o che non ci fanno tanto bene e che ci procurano magari problemi di obesità, che sono quelli che poi costano di più, e ci lamentiamo perché la spesa costa tanto, e dall'altra parte non facciamo nemmeno quello che dovremmo fare per coprirci. Quando andiamo in pensione a 65 anni, l'età media in Italia è molto più bassa, siamo meno di 62, a 65 anni si vive ancora oltre 22 anni, siamo sicuri che quello che abbiamo risparmiato ci potrà essere utile per fare una vita, diciamo una terza e una quarta età serena? Oggi tutti sono lì a guardare il consumo di domani e nessuno pensa ormai a fare, tra le altre cose diciamo nel libro, un po' di ginnastica alla mente. Noi andiamo, magari siamo tra i primi a usufruire di palestre, di tutto quanto eccetera, ma la ginnastica mentale, cioè l'allenamento della mente, che è il muscolo principale del corpo, spesso non lo facciamo.
2: E lei insiste nel libro su due aspetti: se avessimo questo atteggiamento più consapevole potremmo affrontare in maniera più responsabile e più utile i due grandi temi del calo demografico, del crollo demografico e del sistema pensionistico nel nostro paese. In che senso?
3: Allora, intanto bisognerebbe fare un pensiero a oggi. Oggi noi abbiamo 37 milioni di italiani in età da lavoro, ne lavora solo 24 milioni, nonostante abbiamo fatto il record di tutti i tempi, e quindi è evidente che se sono in pochi che lavorano, sono in pochi che pagano le tasse e i contributi, e sono tanti che sono a carico della collettività. Non è un caso che nell'ultima dichiarazione dei redditi, i redditi 2024 elaborati nel 2026, quasi il 50% della popolazione paga solo il 6% dell'IRPEF, cioè solo per pagare la sanità a questa metà della popolazione occorre che qualcun altro metta lì 56 miliardi, poi c'è tutto il resto, la scuola, la viabilità, tutto quanto. Sulle pensioni non abbiamo nessun problema di pensioni, certo dobbiamo un po' aumentare il tasso di occupazione e smettere di essere gli ultimi. Noi purtroppo in Italia siamo gli ultimi come produttività e di gran lunga gli ultimi, battuti dalla Grecia, da Cipro, da Malta, come tasso di occupazione totale. Non le dico poi la parte femminile, dove addirittura siamo al 50%, e la parte giovanile, dove siamo veramente in una posizione ultima. Allora il problema è: come fa tutta questa popolazione a vivere così, e tra l'altro a essere la prima in graduatoria assieme all'Australia a spendere 100 250 miliardi in gioco d'azzardo, questa è la spesa, poi è chiaro che ci sono le vincite, ma spendono in 10.000 e vincono in 100, quindi noi consideriamo la spesa, non le vincite, quindi 150 miliardi, la sanità costa 138 miliardi, quindi voglio dire, la gente dice non ho i soldi per curarmi e poi andiamo a spendere quella roba lì, allora c'è qualcosa che non va, quindi pensioni, e dobbiamo fare i fondi pensione, dobbiamo cominciare a preoccuparci anche noi di mettere da parte qualche cosa, quindi quello che manca è sì la politica e la società, ma anche il senso di responsabilità individuale, quindi manca molta cultura.
2: Ma forse questi giovani che citava adesso sono gli stessi giovani che godranno da qui al 2035 di un trasferimento patrimoniale che non ha paragone nella storia dell'umanità. Questa ricchezza così forte, che impatto può avere? Perché poi lei dice nel libro che accanto a questo, che è certamente un valore positivo, ci sono degli aspetti foschi che derivano da questa situazione. Quali?
3: Beh, diciamo che quando cominciamo a parlare del passaggio generazionale delle ricchezze, diciamo sì, una parte è positiva perché nei prossimi 10 anni ci saranno 1.800 miliardi tra valori mobiliari, immobiliari e partecipazioni che passeranno di mano, passeranno da quegli ultra ottantenni ai figli o ai nipoti, quindi è una massa di 180 miliardi l'anno che sommati ai 185 miliardi l'anno che lo Stato eroga ogni anno al netto delle imposte, perché su quelli non si pagano tasse, per l'assistenza, sono quelli che mandano avanti il paese, ma il paese non può andare avanti. Il lato fosco è che bisogna in un certo senso darsi da fare. Sì, certo, arriveranno questi soldi, il grosso, quasi il 78-79% di tutti i valori immobiliari e immobiliari è di proprietà, appartiene a quel 50% di popolazione dai 50 anni in su. Addirittura una buona parte di questo 70-78%, quasi il 50% appartiene agli over 65, e quindi è chiaro che la grossa fetta appartiene agli over 80, e quindi è chiaro, pur augurandogli di vivere ancora 15-20 anni, arrivare a superare i 100, ci sarà questo passaggio. E quindi noi, come dire, il lato scuro è che continuiamo a vivere giorno per giorno in un mondo che i prodotti li pubblicizza e li spinge con la pubblicità. Ora io capisco tutto, però la gran parte di 100 canali televisivi sono, come dire, sostenuti dalla pubblicità. Ora noi abbiamo una pubblicità che addirittura parla di sottocosti, e poi dall'altra parte ci lamentiamo perché i salari sono sottopagati. Certo, se l'altra sera c'erano tra i supermercati che facevano la promozione 2 kg di arance, 1,80, 1,60, 1,30, cioè è chiaro che anche a 2 euro, voglio dire 2 kg, cosa gli diamo a quel povero operaio che va e raccoglie la frutta, quell'altro che la lava, la pulisce, la mette nelle cassette, quell'altro che la trasporta, se il supermercato ci guadagna la metà di tutto. Quindi è un po' una società che è vissuta in questi 80 anni sempre crescita della popolazione, crescita della ricchezza, crescita del PIL, e non si è resa conto che stiamo arrivando alla fine di questo ciclo, anzi abbiamo già, come dico nel libro, imboccato la seconda fase. La prima fase era tassi di crescita di ricchezza, PIL e popolazione crescenti, oggi siamo a tassi di ricchezza, di PIL e di popolazione che cresce ma a tassi decrescenti, e quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare, quindi lo Stato per primo nella scuola dovrebbe fare questa cultura, che però questa cultura manca quasi totalmente.
2: Grazie ad Alberto Brambilla, buona serata.
3: Grazie agli ascoltatori, grazie.
2: E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
4: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
6: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
1: Un libro tira l'altro.
2: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. In pieno svolgimento il Giro d'Italia che si concluderà domenica prossima a Roma. E salutiamo l'impresa degli atleti in bici con questi versi.
8: In basso il quartiere luccicante e pianeggiante, con rettilinei infiniti, terreno di caccia del velocista. Faccia avanti al manubrio, glutei esplosivi e polpacci tesi nella spinta. Tutto per la conquista dello spasmo decisivo. In alto, il borgo degli scalatori, un su e giù che sa di fatica, antica. Le spalle si incurvano, l'andanceuse e le due ruote che danzano a ritmo di fiato. In mezzo, il rione dei passisti, gente tosta, costante, resistente ai tratti vallonati. È la città dei ciclisti, un luogo segnato da classi sociali. Il gregario, votato al sacrificio, ogni tanto tenta la roulette. Il capobanda subito riporta l'ordine, rallenta, aspetta il capitano.
2: I versi sono di Vittorio Carlini, giornalista del Sole 24 Ore, responsabile della Lettera Risparmiatore, nonché violinista e appassionato di letteratura, di teatro e di filosofia, che ha appena pubblicato Le altre città, 39 attraversamenti della soglia. L'editore Pendragon, 102 pagine, 15 euro. E questi versi erano tratti dalla Città dei ciclisti, una delle 39 che Carlini non visita ma assume come stati dell'esistenza, così le definisce, che vanno attraversate queste città e queste soglie per cogliere ciò che vibra sotto la superficie, e dunque ognuna di esse aggiunge, ci permette di aggiungere un tassello alla forma che prende la nostra vita. Tutt'altro che città invisibile alla Calvino dunque, ma luoghi dell'anima che spiegano la vita, come la città del vuoto, la prima nella quale troviamo un esplicito riferimento calviniano. In questa sua prima città, infatti, Carlini fa i conti con la tentazione di ridurre, eliminare, semplificare, scarnificare ogni cosa, e scrive: togliere, togliere e ancora togliere, ultimare la parola, che non è la leggerezza dell'elezione americana, bensì totale mancanza di comunicazione che sparisce sempre più. Ma nei versi leggerete: sparisce sempre più. E le parole evaporano nella carta. Oppure La città delle borse, in cui l'autore, forte della propria specializzazione, irride alle ritualità anche gestuali degli antichi scambi, ora dematerializzati, e commenta il poeta: le macchine trader conquistano lo scettro e lo scambio tocca il millisecondo. Nessun bilancio, nessuna parola al manager, un'orgia high tech che conduce al misfatto. Il software impazzisce, compra vendi. Torniamo al ciclismo con il catalano Ramon Usal, esperto del rapporto tra sport, storia e società, autore di Un secolo in salita, storia popolare e politica del ciclismo. Il libro è pubblicato da Mimesis, 296 pagine illustrate, 20 euro. Ed è curato per edizione italiana da Jonathan Peronel Bonazzi. Anche qui troviamo un grande giro, le cui tappe sono fatte dai 40 capitoli, che si avviano con una rapida descrizione dell'affermazione e popolarità della bicicletta, che bene può essere considerato uno dei simboli del Novecento, le cui vicende politiche a loro volta si intrecciano con quelle sportive. Questi nodi e questi intrecci presenta Usal, partendo da una delle più clamorose vicende aziende, il caso Dreyfus, che addirittura favorì, per la competizione che esso aveva suscitato tra due importanti giornali sportivi parigini dell'epoca, favorì la nascita nel 1903 del Tour de France. Ripercorrendo dunque in bicicletta la storia europea del Novecento, lungo un giro, il libro tocca molti paesi europei, tra quali l'Italia del 1948, del 1971 e del 1989. Nel 48 al centro c'è naturalmente Bartali, che del resto domina la copertina del libro, la cui vittoria al Tour per l'appunto disinnescò i rischi di una rivoluzione in Italia dopo l'attentato a Togliatti. Nel 71 il capitolo ciclismo, piombo e rock and roll ci porta a Milano, in particolare al Vigorelli, teatro quell'anno di una famosa contestazione esplosa in occasione del concerto dei Led Zeppelin, che trasformò l'immaginario dell'impianto sportivo e, tra parentesi, fece decidere Led Zeppelin di non esibirsi più in Italia. Mentre nell'89 l'Italia diventa uno dei simboli del nuovo mondo che sarebbe nato dalla caduta del comunismo. In quel caso il nostro paese accolse la prima squadra ciclistica sovietica ancora destinata al professionismo, che si alleò a San Martino di Castrozza e poi a Rimini, dove gli atleti, occhiutamente ancora controllati dai funzionari sovietici, scoprirono la dolce vita italiana, che però non conquistò tutti, tanto da indurre il più anziano, Sergei Suyuruchenkov, a tornare in patria, mentre alcuni altri si sarebbero fermati felicemente per sempre in Italia. Dopo l'avvio in Bulgaria, il Giro d'Italia ha iniziato il suo percorso nella penisola dalla Calabria, dove ci porta un libro che intreccia i generi, e dunque un memoir dalla Calabria con una testimonianza delle sue grandi tradizioni culinarie. Il libro di Francesco Maria Spanò, gastronomo, saggista, animatore della cultura alimentare territoriale, direttore Culture and Identity Development dell'Università Luiss di Roma, che con Erminia Gerini Tricarico ha scritto Il cuoco segreto di casa Spanò, è pubblicata da Gangemi, 160 pagine illustrate con bellissime immagini che riproducono capolavori soprattutto dell'8 del Novecento legati agli ambienti domestici e alla cucina. Il libro costa 20 euro. Il cuoco segreto è una figura d'altri tempi. Antonio, un bambino poverissimo, protetto e adottato dalla famiglia più in vista di Gerace, l'ultimo erede della quale scrive appunto il libro, famiglia della quale sarà devotissimo servitore il protagonista che racconta qui la sua

0: già proprio dei suoi protettori. E nel suo racconto non mancano le istruzioni per accostarci a una grande cucina che qui diventa elemento identitario e distintiva di una cultura ispirata a valori di sobrietà e di laboriosità, espressione di un piccolo mondo antico, lo definisce l'autore, espressione anche di un'età dell'innocenza, come l'aveva definito il cavaliere suo principale, vedendola tramontare. E a questo punto
1: il confettino.
0: Le avventure di una neofita della bici raccontano e illustrano gli inglesi Simon Mole e Sam Usher in Amo la mia bici, tradotto da Matteo Francini per Edizioni Clichy, 38 pagine, 16 euro, nel quale una bambina si misura con le prime pedalate, scoprendo, prima del piacere di andare in bicicletta, l'importanza della propria perseveranza e il valore della vicinanza del papà che la assiste.

0: Prima del congedo, queste note di Miles Davis evocano il centenario della nascita del grande artista che avvenne a Dalton in Illinois e che cadrà dopodomani. Vi segnalo in questa occasione dello storico della musica, nonché docente dell'Università Cattolica di Milano ed esperto di jazz Guido Michelone, Miles Davis, 65 vite dalla A alla Z. È pubblicato da Arcane Edizioni, marchio editoriale di Roma, 238 pagine, 17,50 €. 65 sono gli anni che visse Davis, il principe delle tenebre, come fu chiamato, capace di rivoluzionare la storia del jazz almeno tre volte in un solo ventennio, scrive l'autore, nel solco di una ricerca sonora che rimase sempre in continua ebollizione, sono sempre sue parole. Le varie voci permettono a Michelone di darci un quadro completo di Davis, del suo mondo, della sua carriera, dei suoi esiti, della sua eredità, arricchito da varie testimonianze dirette e citazioni di tanti testimoni. Sentiamo per esempio dalla voce centenario del libro appunto queste righe che riassumono l'importanza del contributo di Miles Davis.
1: Miles Davis è un autore genialissimo, a tutto tondo, in grado di inserirsi nelle fondamentali dinamiche della ricerca sonora del secolo appena trascorso, fra spinte innovative e accoglienze mediali, fra ricerca avanguardista e moduli popolareggianti, fra estetica e business. Davis, dunque, può essere definito un artista completo, un personaggio a 360 gradi, addirittura una figura multimediale. Infatti, oltre a suonare, si dedica alla pittura e al disegno, recita come attore al cinema e in TV, è protagonista di videoclip, compone musica per film e per il teatro, scrive un libro autobiografico, risulta performer nel senso più totale della parola. Azione, gesto, sguardo, mimica, silenzi, rumori, suoni. Ma su tutto bisogna rimarcare in particolare il ruolo della musica. La tromba e il filicorno e le varie tastiere, l'improvvisazione, la scrittura, gli standard, i quintetti, le big band, le formazioni eterogenee, la scoperta di talenti, l'organizzazione dei gruppi, il lavoro nelle sale di incisione e le molte superlative esperienze concertistiche.
0: Come prima di 100 ragioni per non poter fare a meno della musica è salutata La luce nel buio di Miles Davis, appunto nel capitolo conclusivo de La musica è finita, appunti per una rivoluzione del giornalista e critico musicale, scrive per Repubblica Gino Castaldo, pubblicato da HarperCollins, 204 pagine, 16 €. E il titolo è perentorio e provocatorio, aggiunge l'autore, per affrontare un tema che peraltro è spesso ricorso nella storia della musica. Che ne sarà di questa? C'è un nuovo modo di concepire la musica che possa prendere il posto di quello vecchio? Questa è la domanda che si pone appunto Castaldo. Quello che c'è di nuovo adesso però è che la nuova musica si manifesta all'interno di un'autentica rivoluzione antropologica, sottolinea l'autore, che ci sta cambiando il genere umano radicalmente. E allora come reagisce la musica? Scrive l'autore a questo proposito. Stiamo vivendo la più potente trasformazione che la musica abbia subito negli ultimi 100 anni, forse la più potente in assoluto della storia. E il cambiamento riguarda tutti gli aspetti fondamentali del sistema, coinvolge e intacca la natura stessa del processo

creativo, il modo in cui la musica viene pensata, prodotta, il modo in cui viene distribuita e consumata. Su questo cambiamento aleggia una diffusa percezione di smarrimento. E Castaldo illustra il nuovo quadro che si è prodotto, l'avvento dei nuovi barbari, come li chiama lui, il successo della terza rivoluzione, quella della musica socializzata e l'impatto sulla concezione e la natura stessa della musica. Qui tra l'altro Castaldo affronta il dilemma tra intrattenimento e arte e assume proprio un assolo di Davis come un esempio di musica che andrebbe addirittura esposto in un museo. In brevi e polemici capitoli l'autore insomma prosegue la sua analisi per offrire gli elementi che consentono a ciascuno di noi di dare la sua personale risposta, ammesso che ci sia una risposta, che però dovrà essere, secondo Castaldo, netta e radicale. La risposta alla domanda finale: che cosa vogliamo fare della musica? E con questa domanda vi saluto, ringraziando Alessandro Marco Tulli, redazione, Anna Rive, regia, ricordandovi il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, la nostra piattaforma e il nostro sito, sui quali potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono le 23.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Serie A, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino, ancora in campo dopo il ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Oggi l'ultimo saluto a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, morto venerdì a 76 anni. Formula 1 a Montreal, è ancora duello in casa Mercedes tra Russell e Antonelli. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Sono arrivati i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata davvero grottesca, sì, perché dovevano partire in contemporanea tutte e cinque le partite decisive per la zona salvezza e la Champions. Il derby di Torino è invece ancora in campo, calcio di inizio ritardato di più di un'ora dopo il ferimento di un ultra juventino negli scontri tra Granata e bianconeri prima della partita. Tifoso trasportato in codice rosso e poi operato in ospedale è grave. Gli ultra juventini hanno chiesto il rinvio, hanno chiesto di non giocare la sfida che poi invece è iniziata, risultato al momento di 1-0 per la Juventus con la rete di Vlahovic. Ma intanto le altre partite sono andate avanti e hanno espresso il loro verdetto. In Champions League va la Roma che vince per 2-0 a Verona con i gol di Malen ed El Shaarawy nel secondo tempo, e va in Champions League anche il Como che travolge la Cremonese per 4-1 a Cremona, doppietta di Da Cugna tra i lariani. Cremonese che retrocede in B visto anche il successo per 1-0 del Lecce sul Genoa. Clamoroso il tonfo del Cagliari, del Milan scusate, a San Siro, battuto per 2-1 dal Cagliari. Rossoneri in vantaggio dopo due minuti con Saelemaekers, ma poi rimontati e che ora sono virtualmente al sesto posto e relegati all'Europa League. Voltiamo pagina, lutto cittadino oggi a Bra, in provincia di Cuneo, in occasione dei funerali di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, dell'Università della Scienza Enogastronomica, morto venerdì a 76 anni. Migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia laica a Pollenzo, c'erano anche Don Luigi Ciotti e l'attore Monio Vadia che lo ha ricordato così.
5: Carlin aveva un che di divino, esagero un po' perché io sono ebreo, posso permetterlo. Allora, lui parlava e creava. Facciamo questo e si faceva.
3: E ora la Formula 1 col Gran Premio del Canada a Montreal, 41 dei 68 giri in programma già effettuati, con Kimi Antonelli in testa con 6 secondi e mezzo su Verstappen, poi Hamilton e Leclerc, fuori Russell con l'altra Mercedes, quindi per Kimi Antonelli occasione preziosissima per allungare in testa alla classifica. 41 dei 68 giri effettuati, Antonelli in testa davanti a Verstappen, Hamilton e Leclerc. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna a mezzanotte.

Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare, outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
3: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
4: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
5: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
6: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
7: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
8: Ma anche luoghi unici storici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
9: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti, grazie, scusate di essere qui su Radio 24. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down, una trasmissione completamente catastrofica, una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi a portarci il cromosoma in più è Marco Baruffaldi, grazie, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Già stato con noi, già stato ospite qui con noi, è lui che ci porta un cromosoma in più. Federico Parlanti insieme a Lamberto Giannini sono andati alle Maldive in pedalò e non credo che torneranno molto presto. Noi siamo felicissimi di essere qui a tenervi compagnia, una trasmissione che è catastrofica, nel senso che comunque affronta degli argomenti assolutamente non attuali e cerca di fare dell'approfondimento anche su tematiche particolarmente bislacche e interessanti, però magari siamo sempre convinti che sbagliando qualcosa si impara. Allora, intanto grazie alla meravigliosa regia, alla redazione che ho davanti a me, Ivana Di Biasero, me Alberto Fabbrica, Laura Faggine, Gianluca Papa, grazie a Veronica Serafini, grazie a Alessandro Chiappini e a Paolo Corleoni. Grazie infinita a tutti quanti voi che ci ascoltate, cari amici. Vi ricordo anche il numero di telefono per mettervi in contatto con noi. Un messaggio vocale WhatsApp sarebbe gradito al 331 57 55 721, ripeto 331 57 55 721.
3: Io ho un fratello down che però è molto più up di tanti che pensano di essere up e non lo sono. Mi complimento tanto. Tra l'altro un paio d'anni fa ti ho intravisto anche a San Patrignano, che stavate girando quel lungometraggio, mi sembra, no? Con i ragazzi lì, perché mio nipote stava facendo un percorso per disintossicarsi appunto dalla droga. Ora è a casa, è tornato a luglio, ha fatto 3 anni lì e anche lui era rimasto molto molto colpito da te. Un abbraccione e complimenti a te e a tutto il tuo gruppo.
4: Nella primavera del 1888, quando le nevi si scioglievano sulle montagne dell'Oregon e a valle i pini parlavano con i pini, e le gardenie con le stesse, tre tribù, gli Arrapao, i Cefaloni e i Frocheyen, quest'ultima tribù nata tra un incesto tra un tranviere gobbo e una nana antalofata, ci fu una guerra che si ricordò negli anni e negli anni e negli anni e negli anneti e nei vigneti.
1: Benvenuto a Ciro Eppolito.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Grazie di essere qui a Radio Up and Down. È incredibile. Allora, oggi è dedicata a te questa trasmissione.
5: Oh,
1: l'avresti mai detto, nella radio di Confindustria, una trasmissione si chiama Radio Up and Down, condotta dal sottoscritto, oggi insieme a il nostro grandissimo amico Marco.
5: Ciao.
1: Che ti dedicano una trasmissione monografica.
5: Grazie, cercherò di pagare tutti perché no, Confindustria.
1: Esatto, c'ha bisogno delle royalties dei tuoi film che stanno fruttando comunque. Abbiamo ascoltato Arrapao,
5: sì.
1: Che ancora frutta? Parliamo di economia.
5: Arrapao è uscito, già abbiamo fatto un'anteprima a Capodanno, la notte di Capodanno al Modernissimo di Bologna e c'è stato un sold out. Quindi e uscirà distribuito dalla Cineteca di Bologna nel mese di giugno in tutta Italia di nuovo.
1: Ma
5: 200 copie.
1: Ma come 200 copie? Scusami,
5: sì.
1: Ma perché cos'è? È un anniversario? Di che anno è? Dell'85, Rafao?
5: No, è dell'84.
1: 84.
5: No, 42esimo anno, ma poiché l'avevamo, era uscito il DVD che era andato benissimo, ho fatto delle anteprime in Italia. Ma anche quest'anno a Bologna al Cinema Ritrovato,
1: sì.
5: Pensa che è stato il primo sold out del programma del Cinema Ritrovato.
1: Ah sì,
5: Sì.
1: Allora ascoltiamo ancora un'altra clip di Arrapao.
4: Questa faccia di cazzo che vedete con un fucile minimo in mano che guarda questa valle desolata è un profugo militare indiano che guarda barra tragica una donna dal viso scoperto e in mano porta il pompiere umano che è il figlio, capo di bomba, figlio di palla pesante, grande boss mafioso di quei tempi, faccia espressiva ma non troppo, capo di bomba ci guardava negli occhi.
1: Allora Ciro, a Rapao, come nasce l'idea? Cioè, so che è stata un'intuizione improvvisa, quasi musicale, più che cinematografica, perché tu ti aggiravi per Napoli e a un certo punto, così narra la leggenda.
5: No, non è così. Io avevo visto un film dei Monty Python,
1: okay,
5: che era Il senso della vita. E questo film mi era piaciuto moltissimo, ma in Italia era andato molto male, perché nell'84 parliamo di film demenziali, poi quelli dei Monty Python non andavano molto bene, però io questo film mi piaceva molto e mi era venuta l'idea di fare un film del genere ma all'italiana, ma non trovavo l'aggancio per fare un film del genere. Però lo cercavo, la mente stava là, volevo farlo per forza. E una sera, per caso, mi trovavo a Napoli e attraversando via Caracciolo una 500 quasi mi mette sotto e c'erano un gruppo di ragazzi col tettuccio aperto della 500, questo gruppo di ragazzi con le casse a palla e queste casse davano Arrabao, Arrabao, tutti i ragazzi cantavano Arrabao, Arrabao e da lì mi partì l'idea. Quella cosa già era molto popolare.
1: Certo.
5: Il long playing era popolarissimo già, perché c'era uno spot televisivo che aveva avuto un grandissimo successo.
2: Ciao, comprati Arrabao.
6: 40 minuti di allegria con gli Squallor, disco e cassetta.
5: I dischi degli Squallor non venivano trasmessi,
1: certo,
5: da nessuna parte,
1: perché erano molto underground.
5: Underground.
1: E quindi quanto ci hai messo a scrivere il film?
5: Ma niente, io ho scritto l'idea durante la notte.
1: Durante la notte?
5: Sì, sì, sono andato in albergo, io abitavo a Santa Lucia.
1: Come sono andato in albergo? La notte hai scritto,
5: sì, guarda,
1: la sceneggiatura?
5: La sceneggiatura è stata scritta qualche giorno dopo, ma l'idea...
1: Ma in quanto tempo?
5: Ma in pochi giorni, io ci impiego 3-4 giorni.
1: Ma come 3-4 giorni?
5: Ma così si fa. Non...
1: Ma come così si fa? Ma
5: sì,
1: veramente?
5: Sì,
1: cioè tu hai scritto il soggetto in una notte.
5: Sì. L'idea.
1: L'idea. Il soggetto, il plot.
5: Sì, beh, c'era tutto, perché come ho sentito questa cosa, io il pezzo poi non lo conoscevo. Quindi mi sono subito informato, l'ho sentito e mi è venuto subito l'idea, vabbè, gli indiani, i napoletani possono, un campo di indiani, perché poi l'idea era quella di fare un film, diciamo, dichiaratamente sgangherato,
1: certo,
5: perché partiva da quella cosa,
1: certo,
5: lì. Allora ho buttato subito giù l'idea in albergo durante la notte, che era un Romeo e Giulietta in salsa, diciamo, pelle rossa,
1: sì,
5: però che parlavano il napoletano. E il giorno dopo ho chiamato Milano, dove c'era, sapevo che c'era, mi sono subito informato, e c'era Alfredo Cerruti, che era, sì, il frontman degli Squallor, diciamo, un grande discografico, stava lì alla Ricordi, l'ho chiamato, ho preso un aereo, sono andato a Milano, ci siamo parlati, poi c'erano anche gli altri componenti, per caso, perché nessuno era di Milano.
1: Ma tu a che produttore l'hai proposto?
5: Ma io l'ho scritto prima, io in quel periodo avevo un grosso potere contrattuale, perché i miei film facevano un sacco di soldi.
1: Poi ne parliamo anche di un film precedente che avevi fatto, però insomma, quando tu lo proponi, accoglie subito l'adesione di un produttore?
5: Di nessuno, io
1: nessuno lo voleva
5: ho
1: fare.
5: Ho preparato il film, convinto, certo, ho fatto il contratto, gli Squallor, cose, e poi ho cominciato a prepararlo il film, perché poi il film è partito un mese dopo di tutto questo.
1: Cioè un mese a partire da quella notte in cui l'hai scritto?
5: Da quella notte, sì. Convinto che me l'avesse i distributori me l'avessero finanziato, sono andato da tutti, tra cui Goffredo Lombardo.
1: Ma dove li hai trovati i soldi, scusami, quindi?
5: Io mi sio.
1: E quanto ci hai messo?
5: 135 milioni.
1: E quanto ha fatto il film?
5: 5 miliardi.
4: Guarda figlio, un giorno tutto questo sarà tuo. Dimmi, capo di bomba, a chi vuoi più bene? A papà, tua mamma?
7: A Pippo Baudo.
4: Vaffanculo.
1: Capolavoro. A Pippo Baudo. Questa Pippo Baudo è una... Ma era tutto scritto o...
5: No, molte cose venivano così. Poi Pippo era un mio amico, un grandissimo mio amico.
1: Ma scusami, ma questa cosa qua adesso mi
5: sai viene... che io accompagnavo Pippo Baudo a fare le serate, perché la mia famiglia sono impresari teatrali, e io Pippo da ragazzino lo accompagnavo a fare le serate quando lui non era famosissimo, in giro per la Campania.
1: Certo, certo. Ma allora io devo dire una cosa anche agli ascoltatori: io amo molto Ciro perché è la dimostrazione plastica di come un uomo molto colto, con grande cultura, poi in realtà si mette anche in gioco, e mentre c'è tutto quel pubblico un po', quell'intelligenza che dice ma sì, questi film volgari, e lui dice vabbè, continuate a dire che sono volgari, io intanto faccio anche produttore di mestiere e ci guadagno su quello che
5: vuoi.
1: No, ma
5: guarda che l'idea di Arrapao, che è stato definito il film più brutto mai realizzato in Italia, era una cosa voluta, perché io sui flani del film, sui flani dei giornali che pubblicizzavano il film, scrivevo proprio: questo film è una merda, è una grande stronzata, non entrate. All'Odeon di Milano, questo sul Corriere della Sera. E pensa che sulla stampa Fruttero e Lucentini, grandi scrittori, grandi giallisti, avevano fatto una recensione dopo la prima a Torino, che era una roba da veramente da inorridire, da denuncia penale, si poteva persino fare da parte mia. E io invece il lunedì seguente gli ho fatto fare, ho estrapolato tutte le cose peggiori che loro avevano scritto e le ho pubblicate sul flano del lunedì, sulla pubblicità. E la sala era stracolma, proprio perché i flani erano provocatori.
1: Capolavoro assoluto. Senti, ma in questa tribù ci sono, in Arrapao ci sono le tribù dei Froceien.
5: Sì.
1: Ci sono tante allusioni sessuali. Cosa rispondi a coloro che evidentemente, anche in virtù di questo politicamente corretto, potrebbero attaccarti sentendosi offesi?
5: Ma che offeso? È stato, credo, il primo film che ha portato il matrimonio gay, perché in Arrapao ci sono due storie tra gay e c'è anche un matrimonio gay. No, il film era pro.
1: Beh, Froceien è un grande...
5: Ma allora si poteva dire, oggi sarebbe diverso, ma allora si poteva dire, come si potevano dire tante cose che oggi non sarebbe più opportuno dirle, ma all'epoca si rideva con queste cose qua.
1: Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone che è tratta dal seguito di Arrapao, che si intitola Uccelli d'Italia. Questo è Un ricuttare innamorato.

0: Avete appena ascoltato O ricuttare un innamorato, tratto da Uccelli d'Italia, che è il seguito ideale di Ara Paoli.
1: Appunto, pensa che Uccelli d'Italia è stato prodotto dalla Titanus. Io, dopo l'uscita di Arrapao, quando Arrapao stava facendo un sacco di soldi, mi ha chiamato Goffredo Lombardo, che era il patron della Titanus, che mi aveva rifiutato Arrapao. E mi ha detto, e dice, guardi Paoli, io ho letto gli incassi, dice, beh, questo film va fortissimo, dice, ma io mi ero sbagliato, dice, ma ce l'avete il numero 2? E dico, dottore, il numero 2 io non ce l'ho, non si può fare, dice, ah, peccato, dice, però sarebbe una buona idea fare il numero 2, io non ce l'avevo, dico, non ce l'ho. Allora lui ha chiamato il suo amministratore, si chiamava Luisotti, dice, Luisotti, portami qua la cartella, cosa. Firma una cosa, un assegno, stacca questo assegno, e qui proprio in questa sede pensa una sede
0: alla Confindustria, beh, è un capolavoro, cioè un assegno così staccato
1: e fa, questo è l'assegno di 1 miliardo, io lo lascio all'amministratore che è Luisotti, se vi viene un'idea venite qua e ve lo prendete.
0: Ok. Quanto ci hai messo a scrivere l'idea di Uccelli d'Italia?
1: Niente. Io andato via, però la mattina alle 5 ero già fuori alla Titanus, alla sedia, a via Somma Campagna, e ho aspettato Lombardo che arrivasse alle 8. Lui come è arrivato? Mi ha trovato là fuori, ho già stato da 3 ore. E dice, ma che fate qua? Io dico, dottor, guardate, io non ho dormito stanotte. Andiamo dentro, datemi sta assegno. Dice, ma che film fate? Dico, dottor, io il film non lo so che faccio. Comunque, datemi l'assegno, io un film ve lo faccio lo stesso. Facciamo Uccelli d'Italia, che è il nuovo disco che è uscito in questo momento. E così è partito Uccelli d'Italia.
2: Amalia, hai comprato Uccelli d'Italia?
3: Sì.
4: Da un grande paese, grandi uccelli.
5: 41 minuti di allegria con gli Squallor.
6: Anche io c'è una cassetta.
0: Che capolavoro, questa è Radio Up and Down, signori. Marco, vuoi fare una domanda a Ciro Ippolito?
7: Ma guarda, io... Come nasce la storia di il personaggio del tuo modo di fare cinema in questo modo che metti come tematiche sociali?
1: Ma guarda, io nasco in una famiglia di impresari teatrali, ho cominciato a fare lo spettacolo che avevo 6 anni, il primo film l'ho fatto a 7.
0: Ma come era, il primo film l'ho fatto?
1: Sì, che era Classe di Ferro con la regia di Turi Vasile,
7: esatto.
1: Che era un film Titanus, io facevo la comparsa allora, e poi da ragazzino ho cominciato a fare teatro, ho cominciato a fare le serate, ho cominciato a fare l'attore, ho fatto tante cose. Poi sai, una famiglia di impresari, i miei sono tutti impresari teatrali da 200 anni.
0: Hai fatto film di genere come La Badessa di Castro, Flavia la monaca musulmana, La fine dell'innocenza, Vieni vieni amore mio, giusto? E poi ti sei anche rapportato con la musica. Perché...
1: No, e poi i Misteri di Napoli di Gregoretti, che è stato il primo.
0: Poi eri di Brutus anche.
1: Sì, ho cantato con il Brutus anche.
0: Comunque la sceneggiata napoletana è stata poi anche una delle tue.
1: Con Mario Merola.
0: Con Mario Merola, no?
1: Sì, sì, perché.
0: E tu facevi la regia e la produzione anche.
1: Sì, io ho cominciato a fare lo sceneggiatore e il produttore per i film di Mario Merola, perché io ero amico di Mario Merola da prima che lui cantasse.
0: Ok.
1: Lo accompagnavo a fare.
0: Quanto incassavano quei film?
1: Il primo che ho fatto io tantissimo, che era L'ultimo guappo, è stato un grande successo. Pensa che come è uscito il film, era sempre metà agosto, mi hanno chiesto subito uno per Natale e io ne ho dovuto fare subito un altro, che era Napoli Serenata Calibro 9 in 1 mese e mezzo.
8: I miei rispetti, Savastà. Che cosa volete, commissario? Intanto farvi le mie più sentite condoglianze e poi chiedervi un passaggio.
9: E com'è? La polizia va in giro a piedi? Suo commissario, che volete?
8: Ah, niente, sono fuori servizio. E poi tengo la macchina che sta sempre scassata.
9: Ah, sì? E che ci fate qua, commissario?
8: Sapete, era parecchio che non mettevo piedi in un cimitero. Fa bene qualche volta.
0: Ma in quanto tempo l'hai scritto questo?
1: Ma io ci impiego una giornata, 2, 3, 4 massimo.
0: Come una giornata, 2?
1: Sì, sì, ma
0: poi...
1: poi...
0: E poi a girarlo qua...
1: Ma girare, io avevo inventato una specie di... del sistema che oggi si usa per fare, per esempio, oggi si usa per fare le serie televisive, ma all'epoca io avevo inventato un sistema produttivo che era basato su un gruppo di attori che più o meno erano sempre gli stessi, per cui io, poiché scrivevo la notte, lo scrivevo anche sul set a volte, e mi è capitato questo, io avevo un gruppo di attori che convocavo per il giorno dopo per fare magari un ruolo. Poi invece ci ripensavo, scrivevo un'altra scena, l'attore arrivava, non lavorava, però non diceva nulla, se ne riandava. Poi quel personaggio io lo facevo ritornare un po' dopo. Ed erano sempre più o meno, se voi ci fate caso, ci stanno sempre più o meno gli stessi attori.
0: Poi il Mamma Santissima, Sabato, lo Scugnizzo, Napoli e la Camorra Sfida e la Città Risponde.
1: Sì, anche questo è stato un film per esempio particolarissimo.
0: E Camorra Movies, no?
1: Sì, ma questo film era partito con una storia diversa. Avevo scritto un po' di sceneggiatura più approfondita. Invece l'ho girato per 2 settimane e poi un ragioniere che lavorava con me mi ha portato un giorno un giornale, mi ha detto: guarda, a Napoli è successa sta cosa, in provincia dei commercianti si sono ribellati al pizzo. Dico: cazzo, questa è una bella idea per fare un film. Allora immediatamente ho chiamato il regista, perché non io ero lo sceneggiatore e il produttore del film, il regista era Alfonso Brescia. Ho chiamato Alfonso: guarda Alfonso, blocchiamo tutto, lunedì giriamo questo film qua dal giornale. Io ho preso proprio il pezzo del giornale, l'articolo.
0: Lo giriamo lunedì
1: e ho cambiato totalmente la cosa. Merolo non sapeva neanche che io avessi cambiato il film.
0: Ma lui andava sul set e non sapeva bene cosa andava.
1: Io gli dicevo le cose e poi gliele scrivevo lì per lì.
0: E lui le recitava.
1: Sì, e lui le recitava.
0: Cioè, all'impronta. Aspetta un attimo, ci dobbiamo fermare un secondo e poi torniamo a parlare con Ciro Ippolito.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: O ti senti così?
12: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
15: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
16: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
17: Così?
16: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
17: Stai zitto!
18: Perché mi ha fatto riflettere.
17: Ah.
18: Ed è per questo che sono tornato.
17: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
18: Credo di averti violentato.
17: No, non mi hai violentata.
19: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
20: Tempo in diretta.
0: Rovesci in esaurimento nelle prossime ore, con i cieli che torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Domani in mattinata bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci.
13: Col passare delle ore alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. Altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, cari amici, eccoci qui, siamo tornati. Questa è la trasmissione con un cromosoma in più. Oggi con me c'è Marco Baruffaldi.
2: Ciao a tutti.
1: Sempre elegantissimo, meraviglioso, appassionato di cinema, appassionato di musica, appassionato di vita. Stiamo parlando in questa puntata, una monografica in realtà, su Ciro Eppolito, e stiamo parlando di cinema e anche delle capacità avventurose di fare cinema. E ci ha raggiunto Marco Giusti. Ben trovato, Marco. Mio grande amico, esperto di cinema stracult. Ci vuoi inquadrare un attimo Ciro Eppolito? Insomma, abbiamo già parlato nella prima parte della nostra trasmissione e abbiamo già citato tanti film che ha fatto. Ora io arriverò a un film che è molto importante, del 1980, ma prima stavamo raccontando un pochino anche dei film legati molto a Napoli, no? Nell'81 Lacrime Napoletane viene inserito da Tullio Kezzic tra i migliori film dell'anno, insomma, Pronto Lucia, Zampognaro Innamorato, che sono dei musicarelli che fanno concorrenza anche a Rambo al sud. Insomma, è successo. I di Ciro sono innumerevoli. Come lo inquadri Ciro Eppolito nel cinema italiano?
3: Inquadrabile dal nostro cinema, perché Ciro è proprio quello che vuole fare tutto: il produttore, il regista sopra, il regista. Il povero Brescia, secondo me, faceva pochissimo. O sceneggiatore, attore, il montatore, monta tutti i film lui.
1: Prima ti ho interrotto, stavi finendo un discorso sul finale, mi dicevi Merola arrivava sul set e tu gli dicevi cosa fare e lui si sbrigava,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, sì, sì, era così, perché praticamente quel film che parliamo di La Camorra sfida, La città risponde. Io poi, per raccordare un po' tutta la storia, mi sono inventato un personaggio che poi ho fatto io stesso, che era quello del giornalista, per legare un po' la storia nuova. E l'abbiamo, pensa, poi tutto il film è stato girato in 10 giorni.
1: Certo.
2: Ed è stato uno dei più grandi successi di quel genere là.
1: Però tu li devi tanto a Napoli, dai. A Napoli li devi tanto.
2: Sì,
1: caspita, cioè i tuoi film a Napoli, oh.
2: Come che gli devo?
1: Cioè, posso dire una cosa?
2: Faccio Lacrime Napoletane, che è stato quello un po' più costruito, però. Lacrime Napoletane era diverso.
1: Però Napoli è uno stato a parte, insomma. Cioè, pensate anche ai cantanti neomelodici napoletani, sì, che vendono quanto Vasco Rossi o Laura Pausini. Cioè, Napoli ha un orgoglio profondo verso la propria cultura, che ha sempre premiato il cinema e anche la musica. Comunque.
3: Ciro pure, ma. Ma Ciro non vuole ritornare a Napoli.
1: Andiamo
3: a Napoli, stiamo
1: andiamo tutti a Napoli.
2: Ma anche perché per Marco tornare a Napoli vuol dire andare dalla bersagliera a mangiare.
1: È ovvio, davanti a Castel dell'Ovo e poi andiamo, se no.
2: No, la cosa si risolve in questo, non con il cinema.
1: Attenzione!
4: Chloe, aiutami!
5: Thelma, dove sei?
4: Sono qui!
5: Che succede?
6: Ma cosa è successo?
4: Orribile, orribile. Quella pietra blu che abbiamo raccolto.
5: Dov'è G?
4: È sfigurata.
5: Come sfigurata? Dov'è?
4: Non lo so. Ho perso l'orientamento. Cercavo di scappare.
5: Rone Morin, prendete la barella. Cliff, la cassetta del pronto soccorso. Bart, prendi il sonar. E tu, Bill, le corde. Forse abbiamo ancora speranza di salvarlo. Via, svelti. Svelti.
1: È il 1979 e Ridley Scott esce con un film che avrebbe cambiato le sorti della storia del cinema contemporaneo. Ridley Scott è un giovane regista che aveva fatto I Duellanti e nel 1979 realizza Alien con Sigourney Weaver. E cosa succede, Ciro?
2: E succede che
1: tu
2: io
1: vedi Alien al cinema.
2: Io vado all'Adriano di Roma a vedere il film. Usciamo dal cinema, dall'Adriano, e io vedo fuori all'Adriano c'era un grande manifesto. Allora, all'epoca si chiamavano i 24 fogli, oggi non ci stanno più di quella grandezza, che era il manifesto di Zombie 2
1: di Lucio Fulci.
2: Che stava avendo un grandissimo successo in tutto
1: dopo
2: il mondo.
1: Dopo lo Zombie di Romero. Con anche l'innesto di Dario Argento, ma vai pure avanti.
2: E allora io vedo questo manifesto e così immediatamente mi è venuta come un lampo, dico, ma si potrebbe fare anche Alien 2, perché no? Ho visto il film e mi è partita l'idea. Allora vado la mattina dal mio socio di allora, che era quello che poi distribuiva i film di Mario Merola, Angelo Stella, che era un grandissimo, sì, distributore, perché poi pure i film di Mario Merola, ma quelli stavano in un listino dove si erano i più bei film del mondo in quel periodo, che erano i film
1: della Fox.
2: Underground, no, erano i film di Cassavetes, okay, i film del sé di allora, di Herzog, di quelle cose lì,
1: E quindi?
2: Allora vado a Angelo e dico: guarda, io ho st'idea.
1: Ma l'idea qual era?
2: Voglio fare Alien 2. Come
1: ma che idea c'era dietro?
2: Quella di fare Alien 2. Allora immediatamente...
1: sì, cioè, l'idea era il titolo.
2: Sì. Allora,
1: ma
2: io...
1: non è che avevi una trama dietro?
2: No, assolutamente. No. Allora io ho detto: guarda, facciamo immediatamente una pagina su Variety, che era la rivista più importante del mondo del cinema.
1: Ma in America?
2: In America. Dico: facciamo subito una pagina. Abbiamo fatto questa pagina Alien 2 e abbiamo messo i contatti nostri.
1: Pensa, cioè, avete fatto una pagina su Variety dove dice: uscirà Alien 2.
2: Sì, e non solo, ma pensa che non avevamo il telex in ufficio all'epoca, non c'era nessuno. Era un macchinone, faceva un rumore enorme, cose. Allora siamo andati da uno spedizioniere che conoscevamo, ci siamo fatti dare il numero dello spedizioniere. Abbiamo messo sto, perché il telex faceva molto ufficio importante, non avevamo un ufficio importante.
1: Non ce l'avevate?
2: Abbiamo messo lo spedizioniere, però abbiamo detto allo spedizioniere: guarda, mettiamo il tuo numero. È uscita questa pagina, che c'era poi il Festival di Cannes in quel periodo.
1: Ma voi eravate autorizzati allo sfruttamento del titolo?
2: Ma il titolo non si poteva sfruttare benissimo, perché era una parola comune, Alien. Ci stava
1: ma
2: già un film.
1: Comune? Ma non è una parola comune.
2: Ma
1: Alien,
2: lo dici te? Ci stava già un film, c'era un romanzo del 22, ci stava già un film.
1: Ma Alien
2: di 12
1: è
2: anni
1: il titolo
2: prima
1: di un film, non è,
2: ma
1: è,
2: c'era
1: come
2: già,
1: come dire, rosso o
3: non guarda il capello. Non
2: ma Alien, vabbè, c'era.
1: Vabbè,
2: in
1: comunque,
2: un
1: insomma, che succede?
2: Immediatamente qualche giorno dopo, sono arrivati telex da tutto il mondo che volevano il film. E allora noi abbiamo preso questi telex, siamo andati dai distributori di Zombie 2, che erano due italiani, Vinzi e Pane, un ufficio di Parioli. Gli abbiamo portato tutti questi telex e ci siamo, e loro ci hanno preso il film. Senza storia, senza niente.
1: Ma che foglio gli hai dato? Cioè, quale soggetto, qual è il plot?
2: Nessun
1: ma
2: foglio.
1: Come nessun foglio? Ma ti hanno dato i soldi senza...
2: 400 milioni
1: ma
2: su.
1: Ma come 400 milioni senza nemmeno un'idea, uno straccio di
3: l'idea
1: idea?
3: C'era, no. Paolo, l'idea c'era.
1: Qual era l'idea?
3: Alien 2.
1: Ma che idea è un titolo?
2: Ma quella era. All'epoca così si faceva.
1: Che poi Alien 2 sulla Terra, per ovviare a...
2: No, Alien 2 sulla Terra... però ci terrei a dire una cosa. Io... ho preso solo il titolo, non la storia d'Alien, e l'ho chiamato Alien 2 sulla Terra, e l'ho
1: perché non l'hai visto, dice Marco. No, tu hai preso il titolo perché non hai visto il film,
2: e l'ho ambientato sulla Terra. Ma
1: dove l'hai girato?
2: Negli Stati Uniti e in Puglia, a Castellana Grotte, nelle
1: Castellana Grotte,
2: perché era un film sulla speleologia, quindi era ambientato sottoterra. Ma ti dico questo, che la serie televisiva che è venuta fuori adesso, quest'anno, nel 2005, di Alien, si chiama Alien sulla Terra pure quella, quindi è loro che hanno preso il titolo mio.
1: Ah, e quindi tu adesso potresti denunciare.
2: Potrei
1: querelarli.
2: Come c'è stato un film famosissimo, anche molto bello, che era The Descent. Quello di Neil Marshall, e quello è la copia di Alien.
1: È la copia di Alien 2 sulla Terra. E tu l'hai firmato Sam Cromwell.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché non sapevo come, perché non si poteva mettere un nome italiano. Anche tutti gli altri attori che hanno fatto il film erano italiani, ma gli ho messo dei nomi che ho inventato lì per lì. Don Patterson.
1: Com'è Alien 2 sulla Terra, Marco?
3: Allora,
1: il parere del critico, com'è il film?
3: Mi dice Ciro, siamo andati a presentarlo a Sitges, il festival. No. E dico: Ciro, ma bisogna vederlo Alien 2. È una chiave, mi dice Ciro. È una chiave.
1: Ma come? Del tuo film?
3: Vado a vedere il film pieno di, insomma, spettatori appassionati. E ridevano tutti. Dico, che Ciro fa? Com'è? Beh, com'è? Dico: Ciro, è una chiave.
1: Ci fermiamo un attimo, si torna tra poco con Radio Up and Down.
7: Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro?
8: Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
7: Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
8: Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più.
9: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
10: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
9: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
10: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
9: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
10: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
9: sì,
10: Elisabetta Busconi.
9: Ma poi
10: Busconi.
9: L'intervisto io.
10: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
9: In effetti non lo so.
10: Di almeno quando vai in onda il programma.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
1: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: I want Europe to do great. I want UK to do great.
14: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
15: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
16: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
17: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di Nessun Luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qui, la trasmissione con un cromosoma in più. Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Stiamo parlando con Marco Giusti di Ciro Eppolito. Il mio co-conduttore oggi è Marco Baruffaldi.
2: Ciao,
1: Marco,
2: a tutti.
1: Ti stai divertendo? Sei felice?
2: Molto. Molto.
1: Molto. Tu hai mai visto Alien 2 sulla Terra?
2: Non mi ricordo.
1: Non ti ricordi di averlo visto, però è un film molto trasmesso.
2: Sì.
1: Ecco, Ciro, di che cos'è che sei più orgoglioso? Mi dicevi di sceneggiati. Cos'è la cosa che ti è piaciuto di più aver fatto nella tua carriera?
2: Tutto. Tutto, però si parla sempre dei film napoletani, si parla di Alien, si parla di Arrapao, ma io ho fatto anche dei grandi sceneggiati televisivi, le prime operazioni importanti di Mediaset negli anni 84-85, tipo tutto il ciclo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti con Liv Ullmann,
3: La Romana,
2: Disperatamente Giulia,
3: Donna d'Onore,
2: Il Settimo Papiro
1: e Il Terzo Segreto di Fatima.
2: E poi Io Speriamo Che Me La Cavo dell'Alberto
1: Moravia. Ora ci arriviamo, Io Speriamo Che Me La Cavo. Com'erano questi film più impegnati, film ad alto budget, sceneggiati, film per la TV, com'erano, Marco?
4: Erano grossi film, è vero, c'era... Ha ragione Ciro.
1: La veneziana è di Bolognini.
4: Certo, come no.
1: Questo signore è un signore quindi che fa Alien 2 sulla Terra, che lavora con Mario Merola, che fa il cinema popolare e poi lavora nel grande cinema d'autore.
4: Però
1: quindi,
4: a noi
1: a Livorno
4: ci piacciono
1: si dice
4: più.
1: C'ho una mutanda per tutti i
4: pubblici. Lui assolutamente ne ha almeno due per tutti i pubblici.
2: Esatto.
4: Ciro.
1: Però
4: a noi ci piacciono più Arrapao, più quelli che Cacciaroni. Dice.
1: Più Cacciaroni. Voi avete fatto anche un film, diciamolo, facciamo promozione. C'era una volta a Napoli, no? Che è su RaiPlay, giusto?
4: Io non l'ho fatto, io l'ho subito, perché Ciro com'è?
1: Io mi ricordo, eravamo al ristorante La Fiorentina in Piazza Mazzini, dove io ho firmato il contratto tra voi due su una tovaglietta della Fiorentina. E quanto è costato? C'era una volta a Napoli, Ciro?
2: Dai. Un bancomat.
1: No, davvero, il film.
2: Il film parla di un bancomat e il film si è fatto con i soldi del bancomat.
1: È un documentario sul cinema che non ci sono più a Napoli, giusto?
2: Sul cinema e sul cinema napoletano e un po' sul cinema mio.
1: Ma un bancomat che vuol dire?
2: I soldi di un bancomat, io ho preso 1500 euro.
1: Ma come 1500?
2: 1500 li avevo, un po' li abbiamo fatti di carte di credito, lui non ha mangiato, Marco non ha mangiato perché gli...
1: Quindi Marco non è stato pagato e non ha mangiato?
2: No, lui non
1: io
2: è stato pagato.
1: No,
2: lui è stato pagato postumo.
1: Il pranzo, mi ricordo, 87 euro, forse l'ho offerto io. Quindi
2: forse l'hai offerto
1: quello.
2: Tu. E siamo andati a Napoli, siamo stati 3 giorni in un albergo che poi abbiamo usato anche come location del film.
1: Sì.
2: E poi il film è andato anche molto
1: e
2: bene.
1: E l'hai venduto a RaiPlay?
2: No, l'ha venduto in mezzo mondo il film.
1: Come
2: abbiamo girato dappertutto, sì.
4: Rai
2: ha fatto Rai 2, l'ha programmato Rai 2.
1: Rai 2. Ma non mi puoi dire quanto ha fatto il film?
2: Quanto ha fatto di che? Di incasso?
1: Quanto hai guadagnato, sì, col film?
4: Uguale a quello che ha speso, te lo dico io.
1: Un po' di più, forse.
2: Un po' di più, ma niente di che. Poi rimane la proprietà, perché io sono stato sempre il proprietario, proprio in Confindustria, lo dico, dei miei film.
4: Allora, il metodo, scusami, il metodo Ciro andrebbe applicato a tutto il cinema italiano.
1: Cioè, com'è il metodo Ciro? Che
4: lo
1: spende in cazzo e guadagna in sacco.

0: di vita che ho subito,
1: Tipo?
0: tipo gli atti di bullismo che ho subito.
1: Come si reagisce al bullismo, secondo te, Marco?
0: Si reagisce affrontando l'argomento, parlandone insieme.
1: Bello. Allora, io volevo un attimo ascoltare, ed è una piccola cernierina per arrivare a parlare di io speriamo che me la cavo. Pronto, Lucia?
2: Pronto, Casa Catalano.

0: Pronto?
1: Pronto, Lucia. Lucia, amore mio. Sì, proprio tu.
2: Brano originale per il film Pronto Lucia di Ciro Eppolito. Arriviamo al grande racconto, che credo che sia un'esclusiva per Radio Up and Down, di come nasce il film di Lina Wertmüller, Io speriamo che me la cavo. Cosa c'entri te in questo grande film con Paolo Villaggio?
3: Io ho letto un pezzo del Mattino un giorno dove annunciavano l'uscita di un libro.
2: Quindi non hai letto il libro?
3: No.
2: Ma come no?
3: Ho letto solo il titolo.
4: Scusa, ma tu... Ma io non ce l'ho, fallo parlare.
3: Ho letto il titolo, ho chiamato la Mondadori e ho chiesto i diritti di quel libro. E la Mondadori, lì alla Mondadori proprio c'era la signora Grandi, che all'epoca trattava i diritti, dice: ma lei veramente vuole i diritti di questo libro? Guarda che non è una storia, lei l'ha letto il libro. Dico: no, non l'ho letto, ma non mi frega niente. Dico: a me mi piace il titolo. E dice: e poi so che ci stanno i ragazzi e un maestro, io voglio il titolo. E l'ho pagato, ho preso questi diritti. Il libro è uscito qualche settimana dopo e ha avuto subito un grandissimo successo. Poi ha venduto 8-9 milioni di copie, ma in tutto il mondo. Nel frattempo poi ho cominciato a mettere in piedi il film, perché per me l'idea poi era quella di fare una storia con un maestro che non doveva essere napoletano. E che si scontrava con dei ragazzi napoletani che invece non andavano a scuola. Quella era l'idea portante che avevo avuto io. E allora l'ho offerto prima a vari registi.
2: Non vogliamo fare nomi?
3: Oh sì, Fellini, Rosi, la scuola. Ma c'era la fila per fare quel film.
2: Ah, beh, poi la signora Wertmüller, che è comunque un premio
3: sì,
2: Oscar.
3: Sì, no, lo volevano fare in tanti i film. Però non quadrava mai la cosa per me. Poi alla fine con Lina insomma abbiamo aggiunto era un'intesa su come doveva essere il film. E poi c'è stato Villaggio, devo dire, perché io non credevo a Villaggio per quel progetto là. L'idea iniziale, ti dico la verità, io avevo già fatto scrivere una sceneggiatura prima di quello di Lina, da Castellano e Pipolo, perché all'inizio io volevo far fare il film a Celentano. L'idea mia era quella di Villare Celentano. Poi mi era venuto Moretti. Poi a un certo punto i tempi cambiavano, quindi anche le star cambiavano come mercato e sono passati tre anni.
2: Secondo me nel 90 non era messo, aveva fatto Jackpot, mi si ricordo
3: sì,
2: bene, di Mario
3: Orfini. Sì, però si poteva ripigliare con un grande successo popolare, c'era la possibilità. Poi ho visto che la cosa non quadrava e poi un giorno, una notte, è venuto Paolo a casa mia, eravamo amici, in piena notte alle 3 del mattino mi bussa e fa: fammi entrare, vieni su a casa e fa: mi devi far fare questo film. Dico: Paolo, ma guarda, ma non è una cosa, dico, perché qui devono funzionare i ragazzi, devono far ridere i ragazzi, non ci vuole il comico. Dice: tutta la vita che voglio fare un film dove io faccio un maestro, fammelo fare, questo è il film della mia vita.
5: Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra, al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, e Dio avrà 3 porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio e una strettissima che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti, e poi li dividerà a uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: a dove vai?
2: Senti, il film, i diritti quanto li hai pagati?

0: più o meno.
1: Di che?
0: Dio, speriamo che me la cavo.
1: 120 milioni, tantissimo.
0: 120 milioni, il film quanto ha incassato?
1: Tanto.
0: Più o meno?
1: Ma sarà sui 10-9 miliardi, 10 miliardi.
0: Benissimo, allora, questo era Ciro Ippolito. Un commento, ma proprio siamo in chiusura, velocissimo, sul cinema italiano di oggi.
1: È stato rovinato dai finanziamenti pubblici.
0: Marco, una chiusura tua su Ciro,
2: no, Ciro
0: e su come mai oggi questo cinema non è più possibile.
2: È down, e si poteva fare sia il cinema basso, però figo, che poteva fare soldi, sia il cinema, ecco, alto, ricco, in maniera furba. Ci vorrebbero altri Ciro.
0: Grazie. Dimmi.
1: Comunque,
0: Chiosa,
1: il cinema è stato rovinato dai tax credit, cioè questa massa di soldi che si sono riversati sul mondo del cinema hanno rovinato il mercato, hanno creato una nulla speculativa praticamente, che non ha fatto bene a nessuno. I film adesso oggi costano 10 volte di più del loro valore e non valgono quello che spendono, quello che costano.
0: Ragazzi, Ciro Ippolito faceva film senza chiedere niente a nessuno.
1: Io ne ho fatto uno, me lo sono finanziato da solo con il bancomat.
0: Hai capito, Marco? Hai capito,
3: sì,
0: come
3: no,
0: funziona?
3: Ho già capito cosa intende.
0: Hai capito cosa intende? Tu ci credi ai finanziamenti pubblici?
3: Io su questo non
0: sei esperto. Non sei esperto.
3: Sono così pratico.
0: Marco, grazie mille. Senti, ci vuoi fare una chiusa te sul cinema? Cosa ne pensi del cinema?
3: E più che altro voglio dirvi che il mondo del cinema è bello ampio, quindi largo ai giovani che vogliono fare gli attori.
4: Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in mille pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle, io speriamo che me la cavo.
5: Con due penny ti puoi comprare.
0: Grazie a Marco Baruffaldi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, Marco Giusti, Ciro Ippolito, Radio Up and Down, grazie a Bestia, ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
1: È mezzanotte.
2: GR 24, Il Sole 24 Ore.
1: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui verso l'accordo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
3: Serata di verdetti clamorosi in Serie A, si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League, si salva Lecce in Serie B, la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio. Gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie, per lui un grave trauma cranico. Il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora, il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma che ha vinto 2-0 sul campo del Verona, i gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi, Roma che torna in Champions League dopo 7 anni, e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese. Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta, i marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari, i rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker. Sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Banda dopo 7 minuti, Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sull'Udinese e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea, e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1. C'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari, poi Max Verstappen, quarto Leclerc, si è ritirato dopo 30 giri di duelli durissimi con Antonelli e Russell, e dunque in classifica l'italiano ha ora 43 punti di vantaggio sul compagno di scuderia. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo che però ancora non arriva, torna in primo piano anche il conflitto ucraino.
4: Il Ministero degli Esteri ucraino chiederà la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il Ministro degli Esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata a Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di 2 emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaya Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
6: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
7: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
6: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
8: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci, Djokovic batte soffrendo il francese Mpetsi Pericard. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiacos che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavik si impone sul traguardo della quindicesima tappa del Giro a Milano davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
2: Buongiorno cari ascoltatori, cos'è? Pietro Lacorte in regia ha alzato gli occhi al cielo, qualche scratch, non lo so, sicuramente non è la definizione corretta, ma adesso direi che ci siamo. Un saluto anche ai coraggiosi che nella piazza, grazie, rispondono al saluto, della bellissima piazza di Trento. Dico coraggiosi perché il sole è davvero forte, nonostante siano soltanto le 11:30 del mattino. E un saluto e un ringraziamento naturalmente agli ospiti qui con noi oggi. Due professori dell'università locale, e lo dico subito, erano qui con noi a Europa Europa un anno fa, ho chiesto loro di ritornare, ora vi spiego perché. Peshman Abdelmohammadi, buongiorno professore. Buongiorno. E Vincenzo Della Sala, buongiorno professore.
3: Buongiorno.
2: Allora, vi ho chiesto di tornare perché volevo approfittare, diciamo, del vostro lavoro, della vostra competenza, per ragionare un po', come si faceva col cruciverba, sulle differenze. Se noi guardiamo oggi i titoli, vediamo per esempio di una notte di bombardamenti a Kiev, vediamo di una trattativa che va avanti e che potrebbe portare a un accordo tra Stati Uniti e l'Iran. Insomma, sintetizzando, vediamo qualcosa che sembra protrarsi nel tempo. Professor Abdelmohammadi, allora, è un po' questa la prima considerazione un anno dopo?
3: Ma sicuramente è stato un anno molto denso. Oggi siamo in un momento grigio, quindi non si riesce a capire se tutto quello che è successo porterà a nuovi risultati oppure ci dà una consapevolezza che siamo veramente malmessi. Sicuramente una cosa importante è successa, e quella è stata da un lato l'eliminazione della guida suprema della Repubblica Islamica, che ha avuto un impatto sulla politica interna dell'Iran e di tutto il Medio Oriente in questo momento, ma dall'altra parte sicuramente stiamo anche vedendo, e proprio che parliamo di Europa, un'Unione Europea che io spero possa tornare a essere più protagonista, con una politica estera e difesa più forte, perché tra Cina e Stati Uniti manca l'Europa.
2: Un'Europa magari più proattiva. Vincenzo Della Sala, un primo commento su quest'anno che è stato?
4: Allora, qualcosa è cambiato, e se non soltanto a livello della narrativa. E l'anno scorso si parlava dell'iniziativa della Russia estiva, che può darsi poteva conquistare quanti chilometri, centinaia o migliaia di chilometri. Invece quest'anno la narrativa è cambiata, che l'iniziativa è con l'Ucraina. L'Ucraina non soltanto colpisce sul territorio russo, ma l'Ucraina sta vendendo tecnologia militare al resto del mondo, nel Medio Oriente, agli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Questa narrativa che la Russia sta vincendo e noi è meglio stare dalla parte di chi sta vincendo, cambia un po', e questo riflette anche il fatto che può darsi all'interno della Russia qualcosa sta cambiando. È chiaro che Putin rimane fermo lì, ma quel consenso inizia a trovare delle lamentele.
2: Credo che molti, sicuramente tra gli ascoltatori di Europa Europa, dei programmi di informazione di Radio 24, dei nostri ospiti, abbiano anche magari in mente le immagini di quest'ultimo 9 maggio del Dempabiedi, la parata della vittoria, che a Mosca abbiamo osservato, io l'ho seguito ovviamente con grande attenzione, e che è stata definita, diciamo, in sintesi, estremamente dimessa. Chissà che segnale ci porta. Ecco, interessanti dunque due realtà che in apparenza, o magari nei titoli, come dobbiamo noi fare noi giornalisti, sono allo stesso punto, ma non lo sono affatto. Ripartiamo con una voce europea, ufficiale, è la voce che accompagna anche il Parlamento europeo al Festival dell'Economia.
5: Possiamo essere orgogliosi dell'Europa che abbiamo costruito insieme. Oggi la nostra Unione è una superpotenza dei diritti e l'Europa resta il posto migliore al mondo in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia. Naturalmente la nostra Unione non è perfetta. È un progetto in continua evoluzione e spetta a tutti noi costruirla insieme.
2: Ovviamente, credo, ormai l'accento bello, questo bel italiano con accento maltese della presidente Metsola, questo, come dire, è un punto cui noi ci attacchiamo. Io condivido personalmente l'idea che comunque l'Europa sia un gran bel posto dove vivere, dove viaggiare, dove esplorare. Basta vedere, ripeto, io abbiamo qua davanti, non sono abituato ad avere una vista studio così spettacolare, quindi continuo anche un po' a guardare fuori. È un posto spettacolare se te lo puoi permettere, è un posto spettacolare come tanti altri posti se, diciamo, le tue condizioni, anche la tua qualità della vita è come dire, solida e degna. Poco fa parlavamo col professor della Sala, ordinario di sociologia, lo ricordo, le aule sono poco distanti da qui. Quest'anno l'università vive una serie di proteste, occupazioni legate a un tema che è quello della casa, mi diceva.
4: Della casa e anche
2: e quindi
4: casa,
2: del diritto allo studio
4: e il contesto internazionale credo riflette il periodo storico in cui stiamo vivendo, dove c'è tanta ansia tra i nostri studenti su che mondo li aspetta fuori. Sono belle parole della presidente Metsola che l'Europa è un bel posto, ma come hai appena detto, per chi se lo può permettere è un bel posto, ma i giovani non credono che se lo possano.
2: Ecco, da un punto di vista di un professore universitario, quindi ricercatore, sociologo, questo bel posto è per più persone o si sta erodendo questa fascia, appunto, diciamo, di benessere relativo, che non è, che non deve essere la ricchezza, ma deve essere tutta una serie di cose.
4: E allora sì, l'inverno demografico sta riducendo chi può godersi di questo giardino. E il problema è, un paio d'anni fa il commissario Borrell ha fatto questo discorso che ha detto: l'Europa è un giardino, fuori c'è la giungla, e la giungla sta invadendo il giardino, dobbiamo difendere il giardino. Non è quella la sfida. La sfida è come espandere il giardino, e questo è qualcosa che l'Unione Europea, l'Europa, ma come il resto del mondo, ancora non ha trovato la soluzione.
2: È dura trovare quello, dire l'espansione non minacciosa, perché in queste ore noi stiamo anche ragionando su tante espansioni. Purtroppo sto seguendo gli ultimi aggiornamenti anche che arrivano per esempio dall'Ucraina, ci sono delle conferme, ovviamente i danni, le vittime civili, cioè il ruolo dell'Europa Pejman, può essere come dire, è ancora quella cosa, almeno in parte, che Roberto Metsola ricorda, cioè un po' un'illusione. Ti vedo alzare gli occhi, posso dirlo?
3: Sì, sì, perché io sono la generazione di Erasmus. Okay. Ho fatto l'Erasmus, ho creduto nel sogno europeo, ma oggi, come dice il caro collega Vincenzo della Sala, c'è un problema, secondo me, proprio di qualità. Si sta proprio prosciugando la classe media, che è la cosa peggiore che può succedere nelle liberal democrazie, e stiamo creando società polarizzate. Quindi siamo diventati forse troppo idealisti, senza pensare al realismo. Non possiamo solo fissarci su alcuni argomenti che sono importanti, come ambiente, diritti umani, ma questo non deve diventare il mantra, perché se questo diventa il mantra e noi perdiamo il realismo dell'economia, di aiutare anche le fasce più deboli o aiutare la micro piccola impresa, cioè meno start-up ma più piccole e medie imprese, bisogna lavorare sul ritorno alla manifattura e all'industria, e questo non è stato fatto perché siamo persi una bolla. Riprendiamo la realtà dei fatti.
2: Ecco, in questa realtà dei fatti però, allora, e qui alterno anche con una punta di provocazione per il nostro ospite, l'Europa tante volte viene anche accusata di essere il luogo che dà troppo peso ai diritti, diritti in cui però il paese da cui proviene, che ti è chiaro, in questo anno, come dire, li ha visti cancellati, e mi riferisco assolutamente a quella che è stata la protesta dei giovani, degli universitari, degli intellettuali. Insomma, se c'è una delle vittime accertate, poi si dovrà vedere, perché poi per fortuna i movimenti si creano, si ricreano, ritrovano energia, ma c'è quello, diciamo, del movimento per i diritti civili in Iran. Quindi da una parte abbiamo bisogno come europei di essere più sulle cose, e quindi sulla casa, per esempio, dicevamo prima, e nello stesso tempo possiamo lasciare la nostra parte, come dire, la nostra pretesa di essere qualcosa nel mondo dei diritti.
3: Mi fa piacere che hai sottolineato questo, perché diciamo che in questo anno abbiamo avuto la grande lezione di poter ancora credere alla libertà di 40.000 iraniani uccisi, abbiamo nomi e cognomi, quindi non sono numeri, certo, così dati dal regime islamico, in due giorni, tra l'8 e il 9 gennaio. E qui una punta di critica, e così ci possiamo anche divertire, dicevo prima al collega, che però i nostri giovani in Europa non hanno chiuso le università per questo popolo. Perché? Perché essendo troppo a volte ideologizzati anti-americani e critici di Israele, se magari c'è un altro popolo che in quel momento è dall'altra parte della partita, noi non possiamo chiudere gli occhi. I diritti sono universali, la libertà è universale. In questo l'Europa è fondamentale e dovrebbe fare di più, e io penso che oggi c'è molto più bisogno, con una Cina e Stati Uniti, che uno totalitario e l'altro comunque che pensa al realismo troppo, un'Europa che possa riprendere i valori da questo punto di vista come politica estera è importante. Però dobbiamo essere forti dentro, e quindi ritorno sul fatto che non possiamo trascurare però la realtà dei fatti dentro l'Europa. Però è fondamentale per l'Iran, ma per altri anche in realtà, è che l'Europa faccia l'Europa.
2: Questo aspetto di una punta di critica ai giovani ce lo consentono, perché si tende un po' a trattarli come se fossero, no? Invece sono tosti e sanno esattamente ciò che pensano. Mi viene in mente anche per l'Ucraina, non ho visto particolare chiusura. Cioè c'è un po' una tendenza a rivivere un po', ecco, l'antiamericanismo va sempre alla grande. Io ero al liceo 45 anni fa, non mi ricordo neanche più, e andava già allora. Ogni tanto c'era di mezzo la Thatcher, quindi le fa tutte cose di cui non mi pento minimamente. Però ecco, vista da un professore di sociologia a Trento, quindi un luogo che insomma ha anche una sua storia, c'è anche un po' una fatica alla partecipazione, al di là delle dichiarazioni dei giovani intellettuali, perché sono universitari, non sono appunto bambini.
4: Sì, la questione della la partecipazione politica si focalizza l'attenzione sempre su chi è attivo, no? Sulle proteste, eccetera, eccetera. Ma la gran parte, più che altro, sono spaventati dal mondo. E per questo la partecipazione politica viene vista come qualcosa di inutile. È impossibile cambiare le cose, anche all'interno dei processi istituzionali tendono a dire: ma perché andare a votare? Perché andare a sentire discorsi durante una campagna elettorale e così via? E questo riflette veramente la grande sfida, e cioè come rianimare quella fiducia nel, come diceva Pejman, nelle istituzioni della democrazia liberale. Abbiamo l'esempio dei coraggiosi in Iran, in Ucraina, che si stanno dando la pelle per difendere la democrazia, e noi siamo qui a dire poi non c'è niente da difendere.
2: E c'è da difendere tanto in realtà. Adesso, subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, volevo magari approfondire con voi due aspetti che non hanno, diciamo, conquistato le prime pagine. Uno l'abbiamo accettato, diciamo, di sponda, che è la vittoria di Robietten in Olanda, che ha battuto Wilders, che fino a pochi mesi fa era il campione della destra sovranista nel nord, è stato sconfitto con una campagna elettorale proprio sulla casa, che ha coinvolto una classe media in un paese, l'Olanda, i Paesi Bassi, che sicuramente è nella fascia alta delle ricchezze possibili. E poi non abbiamo ancora, e penso che lo faremo almeno un momento, detto qualcosa sull'Ungheria, che è un paese che ha condizionato, un paese bellissimo, un paese di poco meno di 10 milioni di abitanti, che l'abbiamo detto tante volte, rappresenta il 5% della popolazione dell'Unione Europea, e ha tenuto in pugno, vogliamo dire, per essere eleganti, e ha controllato tutta una serie di dinamiche all'interno, soprattutto del Consiglio. Consiglio che rappresenta, assieme alla Commissione, al Parlamento europeo, quelle che sono le forze che determinano la politica europea, ma lo fanno con pesi diversi. Ben ritrovati cari ascoltatori da Trento, da questa bellissima piazza con vista sulle montagne, grazie a Jacopo De Franchi oggi in assistenza con Giulia Cannizzaro, grazie dunque a tutti i colleghi dell'area tecnica e delle regie di Radio 24 che ci aiutano a fare anche qui in esterna, e che bella esterna, le nostre trasmissioni. Grazie naturalmente ai nostri ospiti. Stiamo parlando con Vincenzo Della Sala e con Peshman Abdel Mohammadi, entrambi professori all'Università di Trento, e stavamo, come dire, chiudendo il primo blocco, abbiamo citato l'Olanda e l'Ungheria, però io l'avevo un po' inquadrato nel contesto del Consiglio europeo. Lo ricordo brevemente, il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione Europea che viene eletta da noi, tutti quanti, quindi ne partecipiamo. Dopodiché la Commissione è una sorta di governo che ha l'iniziativa legislativa, che indica ciò di cui si deve discutere. Poi, una volta concluso tutto quanto, arriva il Consiglio che più ci si pensa e più è quasi qualcosa di antico. I capi di Stato e di Governo che si riuniscono e che decidono di fatto le cose. Signori, è arrivato dunque il momento di cambiare definitivamente, se davvero vogliamo che l'Europa cambi?
4: Ha iniziato la trasmissione dicendo cosa è cambiato.
2: Ecco, quello no.
4: Sono 20 anni del Festival di Trento e si fa sempre la stessa domanda. È arrivato il momento.
2: Ok, professore Della Sala, lo ammetto. Quindi il momento è arrivato.
4: No, la domanda che dobbiamo tutti, e particolarmente noi, anche noi studiosi, è perché dopo 80 anni quasi di integrazione europea non riusciamo a superare la logica dello Stato nazionale come la sede decisionale su questioni strategiche.
2: Forse perché manca la partecipazione, un po' come il discorso degli studenti prima, e non solo gli studenti ovviamente, nel senso che non si manifesta per questo.
4: E perché? E questa è la domanda, perché non c'è questa attenzione?
2: Manifestiamo, Europa organizza una serie di manifestazioni per cercare di ragionare sul perché un'istituzione come l'Unione Europea, che ha fatto tanto e sicuramente cose anche di cui, e come dire, che andrebbero fatte meglio, ma che è davvero un cuore democratico, non riesce ad andare oltre. Peshman, cosa ne pensi?
6: Sono d'accordissimo. L'unica cosa che bisogna in questo momento in modo forte fare delle manifestazioni anche intellettuali, ma anche di piazza, e chiedere che l'Europa, soprattutto quando andiamo a votare per il Parlamento europeo, da cittadini europei, il Parlamento europeo non può avere iniziativa legislativa. E questo, già questo, va cambiato, perché io non posso votare un MP europeo che poi non può avere la iniziativa legislativa,
2: ma che deve
6: non
2: aspettare l'iniziativa legislativa per intervenire, certo, su di quelle, che è veramente...
6: E vuol dire non è Parlamento, perché il Parlamento deve legiferare, quindi questo gioco deve finire e dobbiamo riprenderci in mano l'Europa come cittadini attivi. I giovani lo devono fare, l'Erasmus è una cosa bellissima, tutto quello che abbiamo fatto, e questo deve rimanere, questo valore, il finlandese, l'italiano, lo svedese, il belga, cioè tutti devono essere di nuovo una unica, diciamo, una prospettiva nuova.
2: Perché poi, e qui possiamo davvero citare due casi importanti, l'Ungheria da una parte e l'Olanda, storie diverse, però hanno in comune una mobilitazione che è stata fortissima, cioè in particolare in Ungheria, insomma, abbiamo visto un ritorno anche di festa e di sorrisi con un candidato che tutto sommato, adesso ha vinto e quindi ha ragione lui. Ma insomma, la mobilitazione in realtà conta ancora e deve contare.
4: Conta, e particolarmente in quei contesti dove si sente che stiamo perdendo qualcosa. E nel caso dell'Ungheria hanno messo insieme due cose. La prima era che avevano perso la democrazia, e la seconda che avevano subito i costi di aver perso la democrazia. E il candidato e l'opposizione si sono organizzati per mettere insieme questi due temi, cosa che non vediamo per esempio negli Stati Uniti con il Partito Democratico, dove stanno perdendo la democrazia, ma il Partito Democratico non riesce a mettere insieme il fatto che i costi economici sono dovuti al fatto che stanno perdendo la democrazia.
2: Tra l'altro noto che sono le 11:52, sono 20 minuti, abbiamo ancora 4-5 minuti e di fatto non abbiamo citato gli Stati Uniti, se non all'inizio, per dire che si aspetta un accordo nel contesto. è anche un paradosso, cioè ci stiamo abituando che finché non accadono le cose è inutile prendere le anticipazioni dalla Casa Bianca di Donald Trump, questo credo che sia una realtà. Quindi la partecipazione da un lato, l'Olanda, l'Ungheria, come hai vissuto anche il cambiamento in Ungheria in un contesto in cui poi questi meccanismi arrivano lontano, ben fuori dall'Europa?
6: Ma assolutamente sì, no, certo, sicuramente oggi c'è una visione che spera che di riavere degli spazi da parte delle relazioni internazionali di una Europa che possa, come dicevo prima, interfacciarsi in modo forte sia a livello industriale che a livello politico internazionale in questo vacuum che c'è tra Stati Uniti e Cina. Perché se non facciamo questo e non diventiamo noi quelli che andiamo a dire non potete, per parlare di diritti umani, non potete impiccare ogni mattina
2: come
6: i giovani iraniani, e non è che dobbiamo solo dire Trump non attaccare, non puoi solo fare come ha fatto il premier spagnolo, non puoi solo
2: e
6: dire...
2: E questo, piccolo inciso, me lo spiegavi prima, molto popolare, persona diciamo che apprezziamo in generale, in Iran è stato accolto con un po' più di freddezza.
6: Molto, perché dice non attaccare a Trump, ok, però poi, scusa, stamattina in tre settimane che impiccano non dici niente? E questo è il grande problema, il double standard. Sei solo contro Trump, ma non sei pro libertà. E questo è un problema.
2: Questo è un problema e questo, come dire, da una parte abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che cosa ritroviamo, che cosa cambia. Di sicuro la complessità, che c'è sempre stata, francamente, non è che nel Medioevo mancassero le complessità e i principati. Però sicuramente nel tempo della comunicazione immediata, noi infatti vediamo un istante fa, von der Leyen, bene i progressi tra Stati Uniti e Iran, riaprire Hormuz. Ok, non so se la Presidente von der Leyen disponga di informazioni diverse dalle nostre o se, come sembra, è un auspicio. Un auspicio, e siamo verso la conclusione con i nostri ospiti che, come dire, inevitabilmente dobbiamo sostenere al massimo. Allora, Vincenzo Della Sala, tra un anno potremmo, chissà, magari potrebbe essere la volta che avremo, sì, potremo condividere il racconto di alcune soluzioni, è qualcosa che ti aspetti, è qualcosa che...
4: E ritorno al discorso del primo ministro canadese a Davos, Carney, che ha detto, senti, in questo scontro tra le grandi potenze, dobbiamo metterci insieme le medie potenze. Credo che l'Europa lì può trovare lo spazio. E tra le medie potenze non c'è soltanto Canada, Australia, c'è Brasile,
2: certo,
4: c'è eventualmente anche l'Iran, e Turchia e così via. E credo che può darsi lo spazio fra un anno. Sarà un po' più largo, lo spero.
2: Un po' di ottimismo non costa poi troppo. Ora, per i crediti finali da Milano ringrazio Giulia Cannizzaro e in regia Carmelo Lauricella, in regia video Skype per il canale 246 Etienne Perot, con il supporto tecnico di Sandro Fortunati e Danilo Licino. Ringrazio Pietro Lacorte qui accanto con Jacopo De Franchi in assistenza, che ringrazio anche per aiutarmi a fare il punto della squadra di lavoro che in questi giorni poi va alla conclusione, ma insomma tanto lavoro, con Guido Scotti, Michele Previato, Andrea Roccabella, Flavio Ferrari, Giorgio De Luca, Roberta Casa, Elena Ligios, Giulia Cannarella e naturalmente tutti quanti voi che nel frattempo vi siete un po' abbronzati, però vedo che siete in forma, quindi un caro saluto, grazie e naturalmente un buon ascolto di Radio 24.

0: presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Io ricordo di tu che in redazione mi dici: guarda, ho preparato questo intro che voglio fare assolutamente sui villain. E io ti dico: va bene Riccardo, mi sembra tutto perfetto. Poi arrivo qui, guardo la scaletta e guarda Giuseppe, che è il nostro ospite, puoi già parlare da adesso, non c'è nessun veto, non
2: esatto,
1: c'è nessun
2: non ci sono regole in questo programma.
3: Ti invito a parlare.
1: Sì, sì, poi ti presentiamo bene però. E mi mette Beppe due punti e mette tre puntini di sospensione, come per dire... Fai tu
2: quel che
1: no?
2: È. Ho capito, ma perché devo sempre fare io la scaletta?
1: L'unica cosa, scusami, che ho detto nella riunione di redazione è che Brutti, Sporchi e Cattivi è un film di Ettore Scola.
3: Bellissimo,
1: che parla appunto della periferia romana. E Riccardo Poli si è preso questa battuta, ha scritto Riccardo due punti e si è messo le cose che io gli ho detto durante la riunione di redazione.
2: Vabbè, ma devi proprio svelare
3: appropriazione salvettiana.
2: Esatto, ho fatto bro-prating. No, allora, mettiamo le cose in chiaro. Intanto, ciao Giuseppe Paternò Raddusa, ciao,
3: ciao,
2: benvenuto
3: a
2: Topic. Allora, oggi trattiamo un po' un tema che diciamo in qualche puntata spunta con Stefano Nazzi, con Nicola Lagioia, potete recuperare gli episodi appunto su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24 e parliamo dei cattivi. Infatti la puntata si intitola Brutti, Sporchi e Cattivi e questo perché Giuseppe ha scritto un bellissimo libro che si chiama Atlante della Nera Milanese, sì, edito UTET, con una serie di ritratti, di anche racconti appunto di quello che è la nera a Milano, sì, quindi cronaca nera. E,
1: molto bello, con un sacco di carta, cioè la copertina rigida.
2: Esatto,
1: fallo vedere,
3: Fabio Mittini ha fatto il progetto grafico, è un bellissimo lavoro.
2: Esatto, e in realtà la mia introduzione voleva essere questa: noi siamo abituati, Giuseppe, a pensare, sì, ai cattivi come i cattivi, cioè un po' l'immaginario hollywoodiano e non solo, anche dei libri, ci ritratteggia sempre come univocamente cattivi. Sì. In realtà in ogni parte del cattivo c'è un qualcosa di buono e in ogni buono soprattutto c'è una parte di cattivo. Chi sono per te i cattivi oggi?
3: Ma allora, secondo me cattivo è un po' un termine ombrello, no? A livello etimologico deriva dal latino, captivus significa in realtà prigioniero. Poi c'è stata questa traslitterazione, diciamo, medievale che ha collegato il prigioniero al prigioniero di Satana, prigioniero del male, e da lì in poi cattivo è diventato il cattivo, termine ombrello dentro il
2: per
3: quale...
2: tutti i cattivi, diciamo.
1: Anche, scusatemi, cattivi che rimangono in quel ruolo e quindi catturati quel ruolo.
3: Catturati dalla propria o perfidia o dalle proprie debolezze, più che altro
2: schiavi del loro personaggio, per citare una puntata precedente che abbiamo fatto.
3: Esatto, per tornare a Hollywood, secondo me delle narrazioni abbastanza mainstream, popolari più che mainstream, secondo me l'espressione giusta o comunque il concetto giusto è quello di distanza di sicurezza, cioè il cattivo ti permette di vedere, o la cattiva ti permettono di vedere cosa succede quando non hai limiti, quando non hai un codice etico,
2: cioè sono uno specchio di te, anche
3: sono uno specchio di una parte di noi. Il cattivo ti permette di vedere cosa accade nel momento in cui tu non hai, diciamo, non è che non hai posta in gioco, la distruggi la posta in gioco per arrivare ai tuoi obiettivi, che spesso sono malevoli. Non a caso i cattivi nella tradizione culturale, letteraria, cinematografica, affascinano anche per questo, no?
1: Spesso c'è anche una romanticizzazione, no, del villain.
3: Sì, diciamo che poi quando diventano un modello è un po' un problema, però il cattivo dal punto di vista narrativo spesso è un motore per le narrazioni non banale, no? Pensa a Milady de Winter per I Tre Moschettieri, pensiamo ad altri cattivi nella storia del cinema, e ovviamente questo poi si è, come dire, è arrivato anche a transitare, è traghettato anche in quelle che sono le cronache nere, insomma,
2: certo,
3: le storie vere. Però insomma il cattivo nella letteratura ha una funzione estremamente estremamente importante,
2: è catartico quasi, cioè proiettiamo su quello e vediamo quello che potremmo essere, in qualche modo ci blocchiamo perché vediamo come potrebbe andare anche la storia,
1: oppure lo facciamo. Qual è la cosa più cattiva che hai fatto?
3: Lasciare una persona via messaggio.
2: Minchia, scusa
1: possiamo, se si può ovviamente, senza citare l'altra persona per tutelarla, ma che tipo di messaggio era? Ciao, grazie,
2: passivo aggressivo?
3: Era un messaggio molto molto brutto, di cui una delle poche cose di cui mi vergogno nella vita, sì.
2: Ah, ok.
3: ok.
1: Ed sì. È la cosa più cattiva che hai fatto.
3: Beh, non è una cosa bella.
2: No, effettivamente sono d'accordo con Giuseppe.
3: Non è una cosa molto edificante.
1: Era per vedere se c'era dell'altro.
3: Abbastanza vigliacca. No, poi ovviamente di altre cose cattivelle ne ho fatte, però diciamo che io sono un buono, sono più dalla parte dei buoni, per quanto questa dicotomia buono-cattivo non
2: Vero.
3: È che mi piaccia tanto.
2: Guarda, ho assistito recentemente a uno spettacolo di Giada Messetti, si chiama Nella testa del dragone. Lei è sinologa, esperta di Cina, e dice proprio il paradigma differente tra Occidente e Oriente è rappresentato dalla famosa immagine dello Yin e dello Yang, cioè all'interno di ogni buono nel bianco c'è un punto di nero, quindi di cattivo se vogliamo identificare il colore. Siamo molto più dicotomici, cioè bianco è buono, nero. È buono puro, e cattivo è cattivo.
1: Pensa che qualcuno magari la veda al contrario, esatto. Che il nero
2: è il buono.
1: È buono.
3: È buono. La cosa interessante è che in Cina è nato il true crime, questo non molte persone lo sanno, ma una delle prime pubblicazioni true crime in cui appunto dei fatti di cronaca vera sono stati rielaborati dal punto di vista narrativo nasce in Cina. Noi oggi facciamo i fighetti e diciamo Truman Capote, Truman Capote, Carrère.
1: Scusami, qual è questo libro?
3: Adesso non ricordo il titolo, però era una pubblicazione cinese.
2: Ma dai. Tornò
3: a metà del 600, se non ricordo male. Poi il mondo occidentale, con le prime pubblicazioni periodiche nei paesi anglofoni soprattutto, legate a queste pubblicazioni con questi sketch, con questi disegnetti, con delle pubblicazioni appunto appuntate. Poi a fine 800 c'è stato questo Pearson, Edmund Pearson, che ha raccontato la storia di Lizzie Borden, che era la ragazza che avesse preso a colpi di ascia il papà e la matrigna, e da lì poi è iniziato.
2: Nasce
3: il true crime,
2: il filone, pensa.
1: Abbiamo ascoltato i podcast, però sono 400 anni dopo la Cina.
2: Come riusciamo a smontare i luoghi comuni? Uno dice il true crime nasce in Occidente, no, nasce in Cina, come gli spaghetti, anche la pasta, no? Questa diciamo è una piccola virgola. Perché i personaggi cattivi, quindi a questo punto, Giuseppe, che tu analizzi in questo libro, in parte, che è incentrato su Milano, ma poi racconta di molta italianità, tutti i personaggi
1: che racconti.
2: Anche perché
1: a Milano ci vivono tante persone non milanesi. Quindi non tutti i personaggi di quel libro saranno
2: E perché
1: milanesi.
2: I personaggi cattivi, Giuseppe, ci piacciono più di quelli buoni, tendenzialmente?
3: Perché in realtà non esiste il concetto di buono e non esiste il concetto di cattivo. È molto semplice la risposta. Esistono le azioni che noi facciamo per arrivare a un determinato obiettivo. Esistono le storie personali, esistono i traumi, esistono appunto le immaginazioni e le menti perverse, esistono le menti più ingenue. Non esiste un cattivo, appunto è un termine ombrello. Uh-huh. Tu prima citavi Hollywood, pensate a uno dei più grandi film degli anni 80, che è Attrazione Fatale.
2: Certo.
3: Glenn Close, il personaggio di Glenn Close all'epoca veniva, come dire, etichettato come cattiva.
2: Uh-huh.
3: Se lo vedi oggi capisci che quel personaggio non è cattivo, per quanto renda impossibile la vita a Michael Douglas. Cioè tutto un demimond di sofferenze, di traumi, di problemi anche psicologici.
2: Che però con le lenti degli anni 80 erano lei è cattiva e loro
3: lui
2: buono.
3: È buono,
2: è evoluta la società, e adesso lo leggiamo con un'ottica diversa,
3: in maniera giustamente diversa. Questo non vuol dire che io stia giustificando
2: ragazzi.
3: I personaggi dell'Atlante hanno combinato,
2: certo,
3: nel corso dei secoli.
2: Mi è venuto in mente il film La signora ammazza tutti, non so se
3: bellissimo.
2: L'avete letto, una simpatica Kathleen Turner, pulitissima signora, casalinga se non sbaglio, che segue la famiglia, la cura e così via, e poi combina le peggio cose, tra cui anche assassini.
3: Sì,
2: cose
3: per altro John Waters, che è il regista, è proprio un cantore di questo tipo di sporcizia dell'animo, la glorificata, no? Con un film come La signora
2: ammazza tutti. Sporcizia dell'animo è un termine molto interessante.
1: Non male. Ma la sporcizia sono quelli nei turbini la mattina e portano via il vento.
2: Sono gli psicologi quelli.
3: Ma è una cosa che abbiamo tutti potenzialmente potremmo uccidere. Non c'è una patente. Ci sono poi ovviamente delle condizioni ambientali, delle condizioni psicologiche, eccetera, ma chiunque potrebbe uccidere. Non è qualcosa che io posso guardare con distacco.
2: Certo, e infatti sul distacco mi viene da chiedere, tu studiando all'interno del libro ci sono circa 18 casi, se non sbaglio.
3: Sì, poi
2: esatto, divisi in cold case, sbatti il mostro in prima pagina, sono divisi in varie categorie, e mi sono venuti in mente una serie di personaggi, di autori che hanno analizzato la psiche di chi è l'assassino, quindi tu l'hai citati, Capote, Carrère, Pasolini, La Gioia.
3: Sì.
2: Qual è il rischio di questo meccanismo narrativo, cioè di avvicinarsi molto alla psicologia di chi commette un crimine, cioè c'è il rischio di bruciarsi? Tu l'hai sentito, bruciarsi col fuoco intendo, tu l'hai sentito mentre raccontavi queste storie, anche sentivi l'attrazione del cattivo?
3: No, l'attrazione del cattivo no, l'attrazione verso delle menti che non sono convenzionali dal punto di vista etico sicuramente sì. Poi c'è da dire che io lo faccio anche per mestiere, quindi a un certo punto tu metti un distacco. Esplorare la mente umana è bellissimo, anche le menti appunto che si macchiano di colpe così violente, così empie, però un po' di distacco secondo me ci deve essere sempre, e quel distacco è provocato appunto dalla consapevolezza che non esiste il buono e il cattivo, esiste l'umanità, e l'umanità comprende anche queste storiacce.
2: Certo.
1: Sei mai rimasto intrappolato in una storia?
3: Sì, dell'Atlante sì. Poi diciamo che io appunto negli anni ho scritto diversi podcast,
2: sì,
3: anche legati al true crime.
2: Demoni urbani e
3: demoni urbani, demoni, Mamma Ebe per esempio, che avevo fatto un podcast l'anno scorso, è un personaggio clamoroso al quale io ho sempre come dire dimostrato una certa affezione dal punto di vista narrativo. Angelo Epaminonda, che è uno degli ultimi re della mala milanese, che è catanese come me, è un personaggio verso il quale io ho un attaccamento molto forte, perché a livello narrativo lui è potentissimo, lui detronizza il suo mentore che è Francis Turatello, si prende il potere su Milano per
2: con
3: 4
2: una lotta
3: anni
2: a tutto spiano,
3: sì, è veramente
2: città.
3: Una macchinazione alla cardinale Richelieu per tornare a Dumas e per
2: esatto.
3: tornare, però questa è vita vera, cioè a Milano negli anni di Epaminonda ci si ammazzava per strada.
2: C'è una parte che mi interessa molto del libro e che riguarda in questo caso le vittime.
3: Sì.
2: Ovviamente noi stiamo parlando di meccanismi narrativi, li guardiamo dal punto di vista narrativo, poi chiaramente ogni caso ha la sofferenza che porta alla famiglia e tutto quanto. Però spesso capita che chi è vittima nasconde una doppia vita, ed è la parte forse più interessante anche.
3: Sì.
2: Ci sono una serie di casi anche che racconti di persone sposate con famiglia che vengono purtroppo ammazzate e poi post si scopre una doppia vita. Ad esempio, come li chiami? Aspetta, nel tempo milanese venivano chiamati gli omosessuali con un termine
3: anormali,
2: giusto per stare leggeri, però era il linguaggio del tempo. Che hanno doppie vite. Ecco, questa roba qua dei buoni che hanno una doppia vita fa crollare un pochino il castello del buono è buono e cattivo è cattivo. Non che per questo debbano meritarsi ovviamente un assassino, ci
3: mancherebbe
2: altro.
3: No, ovvio.
2: Però questa cosa delle doppie vite per me è sempre stata molto interessante. Tu che stimolo trovi da questo punto di vista?
3: E sicuramente dal punto di vista della cronaca queste doppie vite servivano, perché da un lato c'era la necessità di portare avanti un'indagine e trovare dei colpevoli. Tu citi il caso di Viale Zara, in cui sì. appunto un uomo di 60 anni che frequentava questi ambienti che all'epoca venivano chiamati anomali, promiscui, eccetera,
2: non queer.
3: Era un uomo di 60 anni che aveva avuto appunto una moglie, dei figli, poi diciamo viveva da solo e frequentava altri uomini che occasionalmente pagava per avere appunto dei favori sessuali, ecco,
2: certo.
3: diciamo così. E sicuramente dal punto di vista delle indagini toccava trovare un colpevole, c'erano appunto delle indagini che dovevano essere portate avanti nel migliore dei modi possibili, ma allo stesso tempo la cronaca utilizzava questi come dire, questi segreti, possiamo chiamare così, un
2: sì.
3: po' pruriginosi. Noi adesso lo diciamo anche con una certa leggerezza, ma in realtà era la vita vera di questo povero uomo.
2: Certo.
3: Erano i suoi sentimenti, erano le sue pulsioni, era la sua vita.
2: Che non poteva vivere liberamente.
3: Non poteva vivere liberamente, appunto, perché nel 1948, ecco, non è che ci fosse il Mix Festival.
2: O nemmeno il Pride, esatto, e quindi.
3: E di questo conseguenza la cronaca nera, come dire, esplorava questi meandri di queste vite, portandoli alla luce e alla visione di chi magari questi mondi non li conosceva.
2: Spesso si perdeva la cronaca nera in cronaca, in gossip, nel senso che poi i giornali ci andavano anche a nozze su
1: non che oggi la situazione sia rose e fiori.
2: No.
3: Però sai, la cronaca nera, quindi il giornalismo vero, ogni tanto si sovrappone a quello che è il true crime. Cioè true crime, noi oggi pensiamo appunto al podcast di Nazzi, ai podcast che scrivo io, alle trasmissioni televisive, se vogliamo essere più sofisticati, a Capoti e Carrer. In realtà il true crime nasce come forma estremamente popolare, quasi trash, di pubblicazione. Ovviamente la cronaca nera dell'epoca non era trash, però trovavano delle convergenze a un certo punto, soprattutto quando si trattava di andare a, come dire, rimestare nel torbido.
1: Forse,
3: ecco,
1: scusatemi, il video è la parte che un pochino ha fatto quello slittamento, cioè andare sotto casa di una persona, certo, il mare, a chiedere, mare,
3: sì,
1: quel
3: esatto,
1: tipo di lavoro che oggi c'è, chiaramente ha fatto
3: un po' ha dato la stura, diciamo, a qualcosa di un attimo più,
1: cioè, non che prima più, forse non si facesse, no? Appunto, si andava e si prendeva nota,
3: si ricostruiva, eccetera eccetera. Oggi ovviamente che abbiamo dei mezzi tecnologicamente più, il rispetto anche delle vittime è un po' andato a farsi benedire. Per questo io parto sempre dal rispetto di tutte le vittime, lo scrivo anche alla fine del libro, certo, cioè io spero di aver ricostruito in maniera storico-culturale appunto alcuni casi legati a Milano, sempre però nel rispetto di persone che hanno aspettato per anni un figlio o una figlia che non sono mai tornati, oppure che sono dovuti andare a riconoscere nel corpo, vedove, vedovi, persone che hanno perso amici, cioè queste sono comunque storie di sofferenza che tutte le persone che oggi nel 2026 fanno true crime dovrebbero sempre tenere a mente.
2: C'è una parola che è deontologia, ma vabbè, questa esatto, ormai è desueta.
1: Scusa, noi abbiamo una trasmissione che parla di luoghi comuni, di stereotipi, certo, quindi di questo poi parliamo, no? E una delle cose che mi stavano venendo in mente durante la redazione è che molto spesso il carneficio, o comunque il villain, il cattivo, ha un look inquietante, ha un taglio, sì, di capelli un po' particolare, che io mi chiedo dove va andare al barbiere, quando si lavano i denti, per esempio, no? Quando mangiano, cioè sono alcune persone, cose quotidiane, mm-hmm, che non, diciamo, che non vediamo. Però ti chiedo, quali sono gli elementi che tu rilevi nei tuoi vari identikit da stereotipo per il villain, per il cattivo? Cioè, qual è l'identikit degli stereotipi del cattivo?
3: Ma allora, al di là del gioco, del luogo comune, ci sono chiaramente, io non sono un tecnico, quindi lo sto subito a precisarlo, ci sono chiaramente degli elementi che tornano un po' sempre. Uno dei più famosi, appunto, il
2: Ricce biondo con gli occhi azzurri, ad esempio, classico. Beh,
1: comunque
2: classico
1: spesso è vero, in teatro iniziale ci fanno fare DS, anche nei video un po' i pazzi, no? L'occhio chiaro è sempre
3: l'occhio chiaro aiuta, l'occhio chiaro spesso aiuta. Scherzi a parte, ci sono degli elementi, appunto, legati

0: la presidenza Nixon. Uh-huh. Adesso non voglio scendere nel verticale, ovviamente il periodo storico influisce tanto, è chiaro che nell'Atlante ci sono personaggi talmente diversi, insomma Patrizia Reggiani che è la mandante dell'omicidio di
1: Gucci,
0: almeno secondo le verità indagini, giudiziarie, certo. È una persona che non risponde a
1: nessun canone, certo. Sì.
0: Non è una serial killer, non è un'assassina dal punto di vista esecutivo, ma è sicuramente una mente importante per tutto ciò che concerne la nera.
1: E tornando all'apertura della nostra puntata, questo omicidio ha dato un immaginario, diciamo, hollywoodiano gigantesco, perché poi Lady Gaga ha interpretato la vedova Gucci, sì, mi viene da dire, Patrizia Reggiani, di fatto è quella.
0: Beh, però la realtà supera sempre l'immaginazione.
1: La fantasia, esatto. Senti, una curiosità dal punto di vista giornalistico, come hai fatto a ricostruire le storie di questi delitti? Quali fonti hai utilizzato? Perché ce ne sono tante e hai dovuto riassumere in poche pagine, ed è anche uno dei pregi di questo libro, perché in 8 pagine vi ricostruite mentalmente quello che è accaduto in una Milano che oggi non c'è più, anche se alcuni casi risalgono a 20 anni fa, quindi sono relativamente recenti. Quali sono state le fonti che hai utilizzato?
0: Soprattutto i quotidiani dell'epoca attraverso archivi digitalizzati, ma anche i libri, pubblicazioni, insomma l'autobiografia di Allan Sasca, il Corriere che comunque digitalizza i suoi archivi a partire dalla fondazione, quindi per esempio il caso di Alberto Olivo che avviene nel 1906, se non ricordo male, l'ho ricostruito tramite gli atti processuali che sono stati a loro volta raccontati e ricostruiti negli archivi del Corriere.
1: E il racconto che ti ha, non so, turbato o affascinato, perché poi sono parole che noi usiamo per come però in realtà certe volte le cose che ci turbano ci affascinano pure, che ti ha affascinato di più?
0: Ma dal punto di vista narrativo, Angelo Epaminondo è sicuramente una personalità di grande ispirazione per me, sulla quale vorrei continuare a lavorare, però ci sono stati altri casi come appunto i cold case che dal 1971 al 1975 circa hanno colpito Milano, riportandola anche ad altri delitti che erano avvenuti alla fine degli anni, alla fine no, però insomma intorno agli anni 60. 8 morti di donne misteriose che ti fanno capire come tra gli anni 60 e gli anni 70, per quanto ci possa sembrare vicinissima come epoca, in realtà era un'età, un momento storico in cui le donne venivano tranquillamente uccise a casa loro. Sì, se ne parlava nei giornali, però insomma, grazie a Dio sono tempi lontani.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, esatto.
2: Scusa, ti voglio chiedere una cosa. Certo. Abbiamo una percezione oggi delle città, se ne parla molto spesso, no, di questo tema, città insicure in Italia in questo momento, no? Sì. Si parla molto di sicurezza. Tu che hai un po' approfondito quello che era l'Italia anche di altri anni, hai la stessa percezione che ne abbiamo per esempio noi due qui in studio o hai una percezione diversa?
0: Che percezione ne avete voi qui in studio?
1: Io in realtà ho una percezione, cioè io mi sento tranquillo perché
2: anch'io.
1: Cioè,
2: però
1: negli anni 70 sparavano per strada.
0: No, se tu nel 79 uscivi rischiavi di beccarti una pallottola.
1: Oppure arrivavano i tank dentro le città.
0: Esatto.
1: Cioè, ricordo che
0: non dimentichiamo anche le lotte politiche, che ovviamente gli attentati, appunto la Milano degli indiani di Epaminondo. Cioè tu nel 79 uscivi e rischiavi di beccarti una pallottola perché rubavi il posto in macchina, il parcheggio a qualcuno.
1: Di un boss.
0: Cioè, è ingenuo pensare che Milano oggi debba essere considerata come Berna. È una città dalle dimensioni tutto sommato contenute, perché non è Mosca,
1: non è
0: manco Roma, in cui c'è un movimento di persone incredibile. Viva Dio, diciamo, cioè, si vive come si vive oggi. Poi è chiaro che è ingenuo pensare che non ci possa essere lo scippo o la rapina, è bruttissimo, lo condanniamo, per carità,
1: però è un dato di fatto, bisogna aprire gli occhi e essere
0: sinceri.
1: È una
0: delle città più importanti d'Europa, una delle città più movimentate d'Europa, uno fa i conti anche con la possibilità che non vuol dire giustificare appunto questi reati così anche fastidiosi, anche spiacevoli.
1: Sì, perché comunque ti girano un po' i cosiddetti se ti rubano il portafoglio in metro.
0: Sono entrati i ladri in casa una volta, appunto. Però questo non vuol dire che, cioè nel senso, attenzione, veniamo da una Milano che è stata particolarmente feroce e brutale, E noi tendiamo a dimenticarla,
1: sì,
0: questa cosa.
1: Questa cosa qua è verissima. Questa cosa qua è verissima. Noi abbiamo una percezione. Mi verrebbe da citare in, diciamo, un periodo storico, il 2020, in cui Milano non si fermava. In teoria poi si è fermata pure questa di città. E non si ferma neanche nella ricostruzione della propria narrazione. Quindi tendiamo un po' a dimenticare. Lo si rivede ogni tanto in qualche angolo della città, rivedendo alcuni luoghi, tipo il cinema ABC, che è vicino a casa mia, che è stato scena anche. Invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a rivedere.

0: la storia di sì. questo cinema, che adesso non esiste più, ma c'è una piccola targa che racconta la storia criminale, non del cinema in sé, ma di quello che è successo sì. l'intorno, che tra l'altro si lega anche alla storia della mia città, ovvero Verona. Al netto di questo, vorremmo concludere, Giuseppe, con un piccolo quiz, ma è velocissimo, in realtà no, sgrana già gli occhi, perché i cattivi più famosi, iconici della storia del cinema e della cultura pop sono tantissimi, quindi Darth Vader, il Joker, Hannibal Lecter, Lord Voldemort per Harry Potter.
1: Che non si può nominare.
0: Esatto, colui che non si può nominare. Qual è il tuo preferito?
1: Tra questo questi?
0: Era il quiz. No, no, in generale, questo era il quiz, non ti preoccupare.
1: I miei cattivi, il mio cattivo preferito, no, la citavo prima, forse Milady de Winter, dei moschettieri di
0: quindi una donna.
1: Sì.
2: Ma
1: sì.
2: perché? Non perché donna, ma perché ti piace lei da un punto di vista
1: perché
2: anche comportamentale?
1: Ha una backstory, come si dice in gergo tecnico, violenta, emotiva e autentica, perché è un cattivo. Una cattiva dalle tantissime sfumature, è un personaggio che mi riporta alla mia infanzia, ricordo anche le pagine in cui viene raccontata la sua condanna a morte, no? E la sua ultima fuga disperata prima che il boia la uccida. Mm-hmm. E quindi lei è una cattiva che porto nel cuore. Però insomma anche Lord Voldemort non scherza,
0: è male, eh?
1: Anche Guerre Stellari non scherza, insomma avete citato i più
0: iconici.
1: Non so se Joker sia un cattivo, sicuramente non è sicuramente non è Francesco d'Assisi,
0: no quello no, direi proprio di no. Allora, con una cattiva che porto nel cuore, che mi piace molto come frase per chiudere questo episodio, ringraziamo Giuseppe Paternò Raddusa, grazie mille
1: a voi. Grazie.
0: Vi ricordiamo Atlante della Nera Milanese, sì. edito Utet, è molto molto interessante, insomma leggetelo forse la sera prima di andare a dormire,
2: non lo
0: so.
2: Credo.
0: Io fatto,
2: però sai, anche la mattina insomma, più
1: no
2: che...
1: perché tu lo leggi e pensi che magari quella strada a cui non dai alcuna importanza, in realtà dal punto di vista storico e culturale, anche legato ai delitti, perché i delitti vanno di pari passo con l'evoluzione della società, magari scopri qualcosa in più della città in cui vivi o della città in cui vorresti vivere o di una città che detesti, visto che Milano ogni tanto è...
0: Ci spinge a detestarla.
3: Scusa Riccardo, ma il tuo villain, la tua villain?
1: Ce l'hai? È vero, i vostri?
0: La mia? Oddio, sai che non ci ho mai pensato.
2: Bello far domande agli ospiti e non rispondere
0: mai.
2: Sai chi è? Lady Paraculo.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui verso l'accordo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
2: Serata di verdetti clamorosi in Serie A, si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League, si salva Lecce in Serie B, la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio. Gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie per lui, un grave trauma cranico. Il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora. Il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma che ha vinto 2-0 sul campo del Verona, i gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi, Roma che torna in Champions League dopo 7 anni, e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese. Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta, i marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari, i rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker. Sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Banda dopo 7 minuti, Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sull'Udinese e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea, e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1. C'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari, poi Max Verstappen, quarto Leclerc, si è ritirato dopo 30 giri di duelli durissimi con Antonelli e Russell, e dunque in classifica l'italiano ha ora 43 punti di vantaggio sul compagno di scuderia. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo che però ancora non arriva, torna in primo piano anche il conflitto ucraino.
3: Il Ministero degli Esteri ucraino chiederà la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il Ministro degli Esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di 2 emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaya Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
5: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
6: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
7: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno molto meglio.
5: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
8: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci. Djokovic batte soffrendo il francese in pezzi per Icard. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiacos, che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavi che si impone sul traguardo della quindicesima tappa del Giro a Milano davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Appuntamento con Grand Tour, Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Basilicata, il giro comincia da Campomaggiore, città dell'utopia, un progetto avveniristico, una società basata sull'aiuto e la divisione delle risorse. Poi ci spostiamo a Colobraro e qui racconteremo invece di come la scaramanzia ha segnato questo borgo. La Basilicata è ed è stata una terra di poeti, tra loro Michele Parrella, a cui è stato dedicato il parco letterario La Betina di Laurenzana. Infine a Matera per visitare il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna. Alessandra, quali percorsi invece hai scelto per noi?
2: Eh sì, questa settimana vi racconterò un viaggio che ho fatto proprio qualche settimana fa in Basilicata, partendo da Rotonda, provincia di Potenza, un bellissimo borgo antico da cui partono tantissimi itinerari a piedi lungo sentieri, in mezzo ai boschi, ma anche su antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella famosa che porta fino al Lago Negro su un tracciato dismesso negli anni 70, ma soprattutto in bicicletta, e io sono andata con la bici elettrica. Si sale in quota sul Monte Pollino e sono strade immerse nel verde, quello dei pini loricati, il rosso delle faggete, sono delle vere e proprie ciclabili naturali. Un viaggio anche tra le specialità gastronomiche di questo territorio, come le famose melanzane rosse DOP, i fagioli poverelli, il peperone crusco, insomma un territorio tutto da scoprire che sicuramente offre tantissimo per chi vuole scoprirlo in bicicletta. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico, come diciamo spesso, alla velocità dei nostri passi. Torneremo lungo il cammino di Guglielmo, in particolare lungo il tratto lucano di questo itinerario che si snode attraverso Campania, Basilicata e Puglia, e in questo caso cammineremo tra Rapone, il paese delle fiabe, passeremo anche da San Fele con le sue celebri cascate, Melfi e il suo castello, la sua storia medievale legata in particolar modo ai Normanni e a Federico II, percorrendo anche parte della via Appia fino a Venosa, città natale del poeta Orazio. Poi saliremo nel cuore del parco del Vulture per un facile trekking ad anello, in particolare saliamo sul Monte Vulture, antico vulcano spento della Basilicata, territorio questo insomma caratterizzato tra le tante altre cose anche dai vigneti che danno vita al vino aglianico del Vulture, appunto.
1: Ormai lo sapete, tantissime le possibilità e gli spunti, venite con noi.

0: Il regista Francesco Rosi dichiarò che tale era il suo amore per questa regione da girarci tre film. Una terra fatta più di montagna che di mare, a lungo rimasta isolata, e forse anche per questo è riuscita a custodire i tesori che la natura e anche la storia le hanno lasciato in dono. Il nostro viaggio in Basilicata comincia a Campomaggiore, una storia speciale, quella di Campomaggiore Vecchio, la città dell'utopia. Il primo cittadino è Nicola Blasi.
1: Campomaggiore si trova in provincia di Potenza, circa 40 chilometri dal capoluogo, una 80ina di chilometri circa da Matera, ed è raggiungibile tramite la 407 Basentana, diciamo comodamente. Ecco.
0: Che tipo di comune è Campomaggiore? Perché ne parliamo? Perché qui c'è una storia particolare.
1: Sì, c'è una storia particolare, una storia singolare per la verità, perché visitare il nostro borgo significa visitare due paesi immersi nel verde della Basilicata. Il nuovo borgo, diciamo comunque dell'entroterra lucano, di circa 700 abitanti attualmente, però la storia appunto singolare e caratteristica è legata alla fondazione dell'antico borgo di Campomaggiore, che dista circa 4 chilometri e mezzo dal nuovo abitato, ed è, diciamo, abbiamo dei ruderi, però in passato fu una città ideale, diciamo, venne concepita secondo criteri innovativi per l'epoca.
0: Proprio a proposito di quello che lei ci stava raccontando, una città un po' proiettata nel futuro, questo Campomaggiore, che appunto viene denominata anche città dell'utopia.
1: Sì, città dell'utopia perché ambiva ad essere un luogo ideale. In effetti il borgo nel 1741 venne fondato e vi erano appena 17 famiglie, 80 abitanti, e in virtù di un patto che seppero stringere in maniera visionaria i feudatari di questo luogo, attirarono a loro molte famiglie, cioè, perché concedevano un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni senza avere in cambio nulla o lievissimi censi, e quindi si dava un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di usufruire del legname, degli alberi piantati nei fondi di questa nobile famiglia, tuttavia con l'obbligo di piantare per ogni pianta che veniva recisa e che veniva utilizzata per costruire i tetti di queste nascenti case, tre alberi da frutta scelta del barone, perché all'epoca c'era il barone che, diciamo, ambiva a costruire questa comunità ideale, che era poi ispirata all'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico, giuridico, e qualcuno legge, diciamo, in quest'atto di fondazione di Campomaggiore quello che poteva essere, diciamo, un socialismo anticipato, un socialismo utopico, che trovò attuazione fin quando poi una frana costrinse gli abitanti all'abbandono del borgo, allorquando era diventato un centro autosufficiente e aveva all'interno tutti i servizi essenziali. Diciamo, si produceva olio, una comunità che produceva ottimi vini, ed era un punto di riferimento per i mercati della provincia, con prodotti che venivano valorizzati nel miglior modo possibile.

0: Sicuramente una storia molto affascinante. Che cosa rimane oggi? Perché so che si può visitare, quindi ci sono delle visite.
1: Sì, il sito, diciamo, possiamo considerarlo un vero museo all'aperto, dove poter vedere ancora queste vestigia. C'è il palazzo baronale, la chiesa l'una di fronte all'altra, perché il paese venne concepito appunto secondo criteri innovativi da un architetto dell'epoca che disegnò la pianta con una piazza al centro del paese, dove c'era appunto il palazzo baronale e la chiesa l'una di fronte all'altro, e nonché tutte queste casettine delle identiche tecniche costruttive, una a fianco all'altra, e diciamo con strade larghe che si intersecano ad angoli retti. Ed è quello che poi è stato riprodotto nel nuovo paese, nella nuova Campomaggiore, che si ispirava appunto a questa pianta urbanistica dell'antico borgo. Quindi si può fare una passeggiata, diciamo, all'interno dei ruderi, dove poter usufruire anche di un racconto su audioguida, un racconto poetico scritto dal Davide Rondoni, con delle musiche di sottofondo, e poi ammirare diciamo, la natura, sentirne i profumi, realizzare quel ritmo lento e ritrovare un po' se stessi in questa storia utopica di un sogno. E di un borgo che, diciamo, venne considerato veramente un mito per l'epoca.
0: E con l'occasione venire anche a Campomaggiore, diciamo così, nuovo.
1: Certo, venire a Campomaggiore nuovo, perché appunto si può fare, diciamo, si può vedere riprodotta questa pianta urbanistica dell'antico borgo, girare per queste strade larghe che noi abbiamo. Abbiamo un parco della scultura all'interno del paese, alcuni murales. E poi naturalmente poter anche approfittare di quella gastronomia che noi abbiamo anche in paese, sia per chi vuole fermarsi a, diciamo, poter mangiare dei piatti tipici fatti, diciamo, con materie veramente ancora genuine, e anche poter comprare qualcosa, poter trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità, del ritmo lento, e anche di ammirare queste nostre vestigie che ci riportano a un tempo antico, a un tempo di sogno di questa nostra città ideale, della quale noi siamo fieri per il messaggio che lanciarono all'epoca: abbracciare delle sfide e riuscire a, diciamo, a rendere attrattivo un borgo che sembrava non potesse avere storia. E purtroppo solo la frana ha spezzato, diciamo, quel sogno utopico, quella città ideale, però possiamo dire che fu una sfida vinta e un esempio al quale dovremmo aggrapparci in questi momenti di difficoltà delle nostre aree interne, soggette a spopolamento e diciamo, a un senso così di scoraggiamento che noi non vogliamo prenda mai il sopravvento.

0: Da Campomaggiore ci spostiamo a Colobraro, anche in questo caso c'è una storia da raccontare, una storia che ha a che fare con la superstizione. Ci accompagna Andrea Bernardo, che di Colobraro è il vice sindaco.
1: Colobraro è in provincia di Matera, nella regione Basilicata, a sud-sud-est per la precisione, quindi di fronte al massiccio del Pollino che divide Basilicata e Calabria, per la precisione verso sud e verso est, affacciato sul Marione e il Golfo di Taranto.
0: Togliamoci subito il dente. Colobraro è stato, come dire, ammantato per un certo periodo di tempo di una nomea che però, insomma, possiamo anche dire che è stata sfatata.
1: Ma sì, la ringrazio anche perché l'ha già nominato due o tre volte, quindi lei l'ha già così sfatato, ascolto che l'ha nominato senza remore. Di fatto poi devo dire è stato, in parte è e temo che lo sarà, perché poi i superstiziosi comunque non mancano mai. Ecco, loro che non si sono superstiziosi utilizzano il non è vero ma ci credo e si tutelano con qualche scaramanzia. Però sì, noi prendiamo questa nomea, secondo una leggenda, o subito prima o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, allora quando un notabile del posto avrebbe proferito la frase: se non è vero ciò che dico, dovrebbe cadere il lampadario. Questo in quel di Matera, durante un consesso, non si sa bene neanche se in provincia, perché svolgeva quel ruolo come consigliere provinciale, o in tribunale nel suo ruolo professionale. Il lampadario sarebbe caduto, splash. Secondo poi qualche aneddoto successivo più recente, avrebbe fatto anche con gli aculei qualche ferito e quant'altro. Da questo e presunto episodio non si comprenderebbe perché l'eventuale nomea patente alla Pirandello, anziché essere stata data al presunto iettatore, è passata una nomea a tutto il paese. Quel paese è il paese che non si nomina in quanto Ferrero di Iello, e chi lo nomina giù scongiuri.
0: Però questo, diciamo, che ci dà l'occasione invece proprio di parlare di Colobraro, che invece è un bellissimo paese.
1: Certo, noi di fatto l'abbiamo colto come spunto, perché poi alla fine essere, anche se in parte, conosciuti per questo motivo, che poi si è allargato tra gli anni 80-90 con una serie di trasmissioni che hanno ricercato anche quella che era la presunta fattucchiera del luogo e della Basilicata, ritenuta un po' emblematica negli scritti di Ernesto Di Martino e nelle foto di Pinna, ci ha dato l'occasione per iniziare con un po' di convegnistica. Noi speravamo di andare verso il luminismo. Chiaramente la convegnistica non porta poi tante persone, ecco, non ne convince molto, e abbiamo provato a rappresentare, spiegare, ironizzando tra il serio e il faceto, appunto su quelli che sono gli eventi magici, con una presentazione teatrale, Sogno di una notte a quel paese, regia di Giuseppe Ranoia, e che attira molte persone, e lì abbiamo avuto così la possibilità di far vedere quelle che sono le peculiarità del nostro bel borgo, ma che può essere un borgo lucano, un borgo appenninico tipico, arroccato, con panorami, come già le descrivevo inizialmente, molto suggestivi, molto belli, con un percorso architettonico fatto da chiese, conventi, castelli, anche loro poi con i loro racconti di personaggi come i monachicchi, magari da altri sempre antropologici, un percorso naturalistico nel bosco, e quindi ci ha dato questa possibilità di creare anche un po' di turismo e di curiosità verso di noi.
0: Lei è il vice sindaco, io le chiedo di darci due o tre immagini di Colobraro. Scelga lei se una chiesa, se un palazzo, comunque qualcosa che colpisca un po' l'immaginazione di chi ci sta ascoltando.
1: Beh, diciamo che gliele do congiuntamente, perché noi abbiamo vari luoghi durante il percorso turistico e naturalistico che sono molto suggestivi, ma se prendiamo come luogo clou il castello, in un borgo tipicamente medievale, seppure non di una, diciamo, fattura architettonica pregiatissima, però rende tra il castello e la piazzetta di stante il castello e quella subito successiva della chiesa madre, soprattutto nelle ore serali, una suggestione particolare che si va ad abbinare, perché il punto è veramente particolare, con dei panorami, albe di luna, sorgere di sole che sullo Ionio che sembra l'Argentario in quel momento, seppure con colori diversi, insieme a tramonti sul massiccio del Pollino, o su Serra Dolce Dorme, soprattutto quando c'è la neve, che sono altrettanto fantastici e suggestivi. Infatti io consiglio sempre che al di là di venerdì di agosto, che noi abbiamo quell'evento particolare, se qualcuno viene a Colobrare intende soggiornarci, di vedere quando c'è una luna piena, perché sicuramente il tutto diventa più suggestivo, compreso la luna che tra l'altro, quant'è all'apice, illumina i calanchi che sono anche vicini, circostanti il nostro territorio. In quel caso è come se la luna risplendesse su se stessa, perché i calanchi sono come un panorama lunare.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Basilicata. Il nostro giro riparte dal parco letterario La Betina di Laurenzana, dedicato a Michele Parrella, poeta e non solo. La presidente del parco è la professoressa Franca Nigro.
3: È uno dei tanti paesi dell'entroterra lucano. Siamo a 40 chilometri da Potenza, quindi piuttosto all'interno. È un paese circondato da montagne, per cui veramente il nostro orizzonte a volte sembra molto chiuso. Invece abbiamo la fortuna di arrivare poi sulla cima e poter spaziare fino all'orizzonte più lontano, perché sui nostri bellissimi monti a volte, quando c'è il sereno, riusciamo ad arrivare veramente a vedere anche il mare. È in questo contesto, in uno dei tanti piccoli borghi della nostra Basilicata, che a giugno del 2023, quindi non moltissimo tempo fa, è stato istituito il parco su Michele Parrella, che era uno dei poeti locali. Dico uno dei perché ne abbiamo anche altri, ma sicuramente il più rappresentativo, quello che con la sua vita, anche con le tragedie che lo hanno segnato da bambini, quello che ha raccontato meglio il nostro paese, i suoi vicoli, le sue strade, i luoghi dove lui ha giocato e poi ha vissuto, ma anche questo amore profondo per quella che era la sua casa, la casa della gioia, che poi è diventata la casa del dolore. Ed è chiamarlo solo poeta è molto molto riduttivo, perché è stato veramente una figura eclettica, che è stato un grande giornalista, ma soprattutto un grande documentarista. E il nostro parco prova a fare proprio tutto questo, cioè a vagliare i vari ambiti della cultura, non soltanto quello letterario, perché sarebbe un pochino riduttivo, ma prova a dare anche un segnale di vita agli abitanti di questo paese, e a portarli in quello che per noi è il luogo clou del paese, che è il nostro castello, perché la sede del parco è proprio ubicata in una delle stanze del castello.
0: Lei accennava diciamo, la sede del parco letterario è all'interno del castello. Ci racconti un po' meglio anche del castello?
3: Oh, è un castello che da qualche anno è ritornato fruibile, perché un po' anni di abbandono, un po' poi anche il terremoto dell'80 l'aveva profondamente segnato, e oggi veramente il cuore della vita culturale di questo nostro paese. E quindi le tante attività che riusciamo a fare là veramente riportano tante persone a rivisitarlo, a riprendere quelli che erano magari i ricordi di bambini. Sul nostro castello, che si narra avesse 100 stanze, che aveva il passaggio segreto per permettere poi al duca di scappare, che lo portava direttamente in chiesa, vige una leggenda. Tutti noi che viviamo qui la conosciamo, ed è la leggenda della mezza signora, cioè di questa signora che, disperata perché era stata costretta a sposarsi senza essere innamorata, insomma, di questo duca, alla fine, per amore, invece di scappare, invece di rinunciare, cerca la morte, e quindi diventava anche un po' lo spauracchio. Non si va a castello perché perché c'è la mezza signora, rischiate di fare la stessa fine, insomma. Ma tante altre storie, come quella del Saraceno, che costringe tutti a lavorare in gran segreto alla costruzione del castello, che ha una posizione veramente bellissima perché sorge su una rupe e quindi non ha via di fuga, solo la strada d'accesso, e poi è veramente una fortezza inespugnabile quasi. Quindi questo Saraceno che costringe tutti a lavorare, fino a quando, per mantenere il segreto sul lavoro che faceva, uccide tutti gli operai e resta solo, e alla fine impazzisce pure lui e quindi nasconde il tesoro che nessuno di noi è riuscito a trovare.
4: C'è anche proprio il vero e proprio parco, perché immagino che la Betina di Laurenzana non sia un nome a caso.
3: No, la Betina è la nostra riserva ed è veramente il fiore all'occhiello di questa zona e di questo paese, perché ormai nel lontano 1980 è stato istituito come riserva. Quindi sono permesse soltanto attività veramente di turismo, ma anche, mi permetta di dirle, il nostro luogo dell'anima, cioè in qualunque stagione noi andiamo alla Betina, torniamo poi a casa in pace non solo con noi stessi ma con tutto quello che ci circonda, perché la Betina è il luogo dell'abete bianco, che è strano averlo da noi, non è una imposizione artificiale, non sono stati gli uomini a piantarlo, ma è veramente la natura che vince su tutto, e quindi a portare questo albero che normalmente vive nel nord in questa zona, perché ha un microclima particolare, e sono alberi padri, alberi giganteschi, che a volte tu alzi lo sguardo per guardarne la cima ma non la vedi, ma non vedi più il cielo, perché sono talmente alti che ti chiudono il tutto. E poi abbiamo il sottobosco, che in tutte le stagioni è meraviglioso, perché se ci vai con la neve e puoi fare le ciaspolate, quindi guardi questa neve che copre magari i sassi, le cose, ma in primavera o anche ora abbiamo delle fioriture di orchidee selvatiche meravigliose, di tanti tipi, non è solo uno, per cui dice vabbè, ne ho vista una, ne ho viste tutte. Veramente tante specie di queste orchidee, e in questo periodo invece abbiamo questa grande colorazione di lilla, che sono proprio i nostri ciclamini selvatici. È abitata naturalmente, essendo una zona protetta, oggi fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino, da tanti animali. Dicevo prima, alzare lo sguardo significa notare che ci sono tanti picchi, magari a pochi metri da te, ma c'è anche il nibbio che ti vola sulla testa, così come la poiana, la civetta, insomma un pochino tutto. È veramente un bosco delle fiabe, un bosco dove rivivi tu con quello che ti circonda.
5: Grand Tour a ruota libera.

0: Siamo nel Parco Nazionale del Pollino e in questa puntata di Gran Tour a Ruota Libera dedicata alla Basilicata vi raccontiamo il nostro viaggio partito da Rotonda, provincia di Potenza, antico borgo circondato da boschi fitti e cime che svettano ovunque. Un paese immerso nella natura in un silenzio interrotto solo dal suono delle campane o dall'acqua delle fontane. E dal centro storico di Rotonda partono percorsi che si insinuano tra boschi di faggete, sentieri che conducono in pochi minuti a imponenti cascate o antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella sul tracciato dismesso negli anni 70 che la collegava al Lago Negro. Un itinerario unico tra ponti di ferro, viadotti in muratura che merita nonostante alcune pecche come le gallerie non illuminate e alcune interruzioni che costringono il ciclista a pedalare per alcuni tratti su strade statali trafficate. Ci accompagna Francesco Lauria, guida cicloturistica itinera tour operator specializzato in viaggi nel Pollino.
1: Dove ci troviamo adesso?
2: Ci troviamo all'ingresso della ciclovia Rotonda Lago Negro e inizieremo questo percorso fino al Lago Serino, dove incontreremo una diversità di ambienti naturali. Partiamo dal Parco Nazionale del Pollino con Fagete fino ad arrivare a Prestieri. Dopo Prestieri si va verso Lauria, quindi abbiamo delle vedute panoramiche di grande pregio, per poi arrivare all'ambiente lacustre, quindi un bacino idrografico, il Lago Serino, molto molto piccolo, che non è più parte del Parco Nazionale del Pollino ma il Parco Nazionale della Valdaglia Lagonegrese appena Lucano.
1: Ed è una ciclovia su un vecchio sedime ferroviario?
2: Sì, ciclovia che riprende il percorso della Calobro Lucana, costruita nel 29 e dismessa negli anni 70. Poi all'inizio degli anni 2000 è iniziato questo, diciamo, rifacimento, la ricostruzione da percorso ferroviario a percorso ciclabile.
1: Di quanti chilometri stiamo parlando?
2: Totali da Rotonda a Lago Negro sono 38,4. Con e-bike lo consiglio per gli amatoriali, invece con chi è più esperto con gravel oppure MTB è facilmente percorribile.
0: E Rotonda è di nuovo la nostra base di partenza, sempre pedalando, ma questa volta meglio se con la bici elettrica. Ci arrampichiamo sulle cime del Parco Nazionale del Pollino, circondati dal verde dei pini loricati, il rosso delle faggete e il bianco delle cime ancora innevate. E questa volta ci accompagna Pino Di Tommaso, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.
3: Noi siamo sulla dorsale montana, tra le praterie d'alta quota, tra i comuni di Vigianello e Rotonda, in Basilicata, e attraverseremo tutta questa lunga dorsale montana che sale fino ai 1600 metri e di fronte a noi siamo praticamente al cospetto del Monte Pollino, poi la montagna che ha dato il nome a tutto il Parco Nazionale. Abbiamo anche il Dolce Dorme che vediamo, questo nome perché ha questa figura, no? Di profilo, di volto, di donna, quasi di dolce dormire. Poi abbiamo i grandi scenari dei pini loricati, tutto il resto, il verde è composto da faggeta e in alto, dove abbiamo quelle macchie di verde più scuro, sono gli abeti bianchi che vivono in associazione alle faggete.
1: Che profumi si sentono andando in bicicletta?
3: La resina delle conifere che noi adesso stiamo attraversando. E tra un po' però avremo dei profumi diversi, perché possiamo avere anche le essenze, essenze di origano, la nepetella, che appartiene alle mente, la nepeta. Il profumo, per esempio, fra un po', appena sarà più caldo, esce l'elicriso, che è un altro fiore, un'altra piantina molto molto piena di essenza.
1: E che animali potremmo incontrare?
3: Sicuramente il pascolo, a pascolo troveremo i cavalli ce ne sono a pascolo. Gli animali invece della parte selvatica sono i grandi mammiferi, sono presenti i lupi, i cervi, mentre abbiamo i caprioli sul versante più ovest, verso l'orso marzo. Poi abbiamo anche tutte le varietà di rapaci, dalle poiane ai nibi, al falco pellegrino, abbiamo l'astore, insomma c'è una varietà enorme di rapaci.
1: Dopo anni e anni come guida cicloturistica del Pollino, qual è la bellezza, se dovessimo racchiuderla in poche parole, di questo parco?
3: Beh, la bellezza è che il nulla, quello che, come dire, che è riconducibile all'uomo. Qui non c'è un elettrodotto, non c'è altre strutture che sono, diciamo, dedicate all'attività, ma è un ambiente veramente vastissimo, tutto naturale, che si conserva così da sempre.
0: E tutto qui è natura, silenzio, incontriamo animali al pascolo di ogni genere, ma sono soprattutto i cavalli a farci compagnia.
4: Si muovono liberamente nel territorio. Molto spesso li incontriamo anche d'inverno con la neve. Sono dei piccoli nuclei dove c'è lo stallone, le femmine, i piccoli dell'anno che stanno con loro. E quindi abbiamo queste scene di gruppi di cavalli che possono rappresentare quasi come se fossero uno stato brado. Lo vedi, c'è un puledrino piccolo che è appena finito di mangiare. Veramente straordinario.
0: Ora sulle cime scorgiamo la statua della Madonna del Pollino, punto di riferimento spirituale e culturale che unisce lucani e calabresi.
4: Quella è un'opera d'arte straordinaria di un artista belga che si chiama Daphne du Barry. Ha fatto una statua di Madonna col bambino, però in versione di bambino offerto, non trattenuto al petto, capito? Quindi con una scena veramente straordinaria, perché si offre alla valle, a chi vive nel territorio. Quello che è un po' allegato anche poi la storia tra Basilicata e Calabria, perché questo santuario viene venerato anche dai comuni calabresi, e il pollino che stava in mezzo offriva dei sentieri che, attraversando, univa le comunità calabresi con quelle lucane che si incontravano nel santuario della Madonna del Pollino.
0: Percorso che ci porta fino al rifugio Fasanelli, 1350 metri di quota, per poi tornare nuovamente, sempre in bicicletta, verso Rotonda.
4: Sì, questo è il rifugio Fasanelli. Siamo nel comune di Rotonda, e è un rifugio di montagna, attrezzato comunque per l'ospitalità, e soprattutto qui siamo nell'ambito della faggeta, dove sulla parte sovrastante il rifugio abbiamo la montagna di Cozzo Ferriero, dove si trova la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, che fa parte delle faggete vetuste diventate patrimonio UNESCO nel 2017. Sono un gruppo di faggi antichi dove l'uomo non è mai intervenuto col taglio, per cui abbiamo una foresta che si è conservata almeno in assenza di tagli negli ultimi 100 anni, per cui troviamo faggi anche di 400, 500, 600 anni di età, e questa è la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, patrimonio UNESCO, che si unisce qui nel comune di Rotonda. L'altra peculiarità che sono le due DOP, la melanzana rossa di Rotonda con i fagioli bianchi di Rotonda, che sono le due DOP presenti nel comune stesso di Rotonda.

0: Melanzane rosse, fagioli poverelli, ma anche peperoni cruschi sono le specialità gastronomiche che rappresentano l'identità culturale di Rotonda, insieme ad antichi riti come quello arboreo in onore di Sant'Antonio da Padova, che si celebra ogni anno a giugno e che vede il matrimonio tra un abete bianco e un faggio, coinvolgendo l'intera comunità. Ma Rotonda è anche la patria dei maestri scalpellini che da secoli modellano la pietra calcarea locale. L'ultimo erede di questa tradizione è Giuseppe Di Consoli, che ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto.
1: Metti da parte la collera, lascia chi non ti tollera, libera la parte libera della tua anima e ogni tua cellula.
2: Io sono Giuseppe Di Consoli, l'ultimo scalpellino di Rotonda.
3: E qui siamo proprio nella sua bottega. Che cosa c'è in questa bottega?
2: Queste sono tutte le fontane che sono state realizzate nel paese.
3: I pezzi più impegnativi quali sono?
2: Questo per dire un tirannosauro realizzato un pezzo solo, cioè tutto intero, senza giunture.
3: Lei è l'ultimo di questa generazione?
2: Allora, io sono partito guardando proprio gli ultimi scalpellini, che l'ultimo scalpellino è morto nel 1975, all'età di più di 90 anni. Io lo osservavo da quando avevo 7, 8, 10 anni. Io sono nato come muratore, apprendista muratore, anche se prima guardavo gli scalpellini. Poi sono dovuto emigrare, poi sono tornato a Rotonda, sempre col pallino della pietra, diciamo così, e fino a che ci sono riuscito a realizzare tutto questo che oggi vedete voi.

0: Viaggi Rotonda è un paese che sta puntando sempre di più sul cicloturismo, ma senza mai stravolgere la propria identità. Filosofia che si sposa con l'idea dell'albergo diffuso e il recupero di antiche abitazioni, ma nel rispetto delle tradizionali volumetrie, favorendo attività imprenditoriali ma in equilibrio con la vita degli abitanti. Federica Bruno, marketing e comunicazione di Borgo Ospitale.
1: L'idea dell'albergo diffuso nasce proprio da mamma Peppina, che è la mamma del proprietario, proprio per dar vita al centro storico, quindi proprio la casa innanzitutto dove lui è nato e poi tutte le abitazioni vicine, perché molte persone anziane giustamente si spostavano nella parte centrale del paese perché diventava faticoso fare la salita tutti i giorni, quindi molti scendevano giù in paese, altri invece si allontanavano proprio da Rotonda alla ricerca, insomma, di un lavoro, e quindi nasce proprio da questo, dar il valore ad un centro storico, all'abitazione di famiglia.
2: Rotonda è anche una destinazione cicloturistica, voi accogliete molto volentieri chi va in bicicletta?
1: Assolutamente sì, noi ci stiamo sempre di più aprendo al mondo del cicloturismo. Siamo un hotel bike friendly, quindi abbiamo a disposizione un locale per sistemare le bici, un meccanico qui vicino. Stiamo acquistando adesso un parco bike proprio per poter noleggiare le bici a famiglie che vogliono venire qui e vogliono intraprendere questo cammino.
3: Grand Tour a passo libero.
4: Ed eccoci qui per declinare ora il viaggio tra trekking e cammino, e lo facciamo ritornando in qualche modo sui nostri passi. Parliamo infatti del cammino di Guglielmo, un itinerario di 320 km diviso in 15 tappe che si snoda dall'Irpinia, quindi dalla Campania, fino a Barletta e quindi nella regione Puglia. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato la porzione, le 7 tappe che si dipanano in Campania, e proseguiamo quindi il nostro viaggio scoprendo oggi la parte che si sviluppa in Basilicata, e lo facciamo sempre in compagnia di Angelo Verderosa, cofondatore e coordinatore del progetto, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, come insomma raccontiamo spesso, i cammini sono, diciamo, infatti anche per essere vissuti in momenti diversi e anche con una suddivisione che possiamo decidere secondo, insomma, le nostre necessità, e noi abbiamo scelto diciamo l'opzione regionale. Noi l'ultima volta, qualche settimana fa, abbiamo raccontato soprattutto lo sviluppo in Campania. In Basilicata possiamo partire dal piccolissimo borgo di Rapone, il paese che viene definito il paese delle fiabe. Siamo in provincia di Potenza, perché il cammino passa e riparte da qui, appunto.
5: Allora, il cammino attraversa i monti del Partenio e dei Picentini e segna poi questo passaggio di testimone al confine tra la provincia di Avellino e la provincia di Potenza, che è proprio tra Sant'Andrea e Pescopagano. Pescopagano ha 900 metri di altitudine, quindi è il primo comune che noi troviamo lungo il cammino provenendo dall'Irpinia, e già qui, dopo pochi chilometri, abbiamo questa meraviglia del cambio di paesaggio. Lasciamo le montagne irte dell'Irpinia e ci avviamo sugli alti piani della Basilicata, che io trovo straordinari. Siamo veramente nella terra di mezzo, ecco, tra i boschi della provincia di Avellino e la distesa del Tavoliere della Puglia. Quindi noi dall'alto, dall'altipiano, procediamo in parallelo a quello che è il corso del fiume Ofanto. Da Pescopagano arriviamo a Rapone, da Rapone ci portiamo a San Fele, dove facciamo una sosta balneare nelle splendide cascate di San Fele, che è un posto straordinario, una riserva naturale con sorgenti d'acqua, con vasche di acqua limpida, e saliamo poi a San Fele per arrivare a Pierno, dove c'è previsto il pernottamento, guarda caso, nella casa di San Guglielmo, che esiste da almeno 20 anni grazie a Padre Alberto, e c'è un ostello proprio classico del cammino con camere a 3-4 posti letto e bagni in comune. La cena si cucina insieme e si mangia insieme grazie all'ospitalità di Padre Alberto.
4: E dopo Pierno come continua il cammino?
5: Allora, arrivate a Pierno, anche qui siamo a 1000 metri, cominciamo a scendere verso le pendici del Vulture. Attraversiamo il monumentale ponte canale dell'acquedotto pugliese sulla fiumara di Atella ed arriviamo nel delizioso borgo di Atella, dove c'è questo duomo dedicato a Santa Maria Nives, di un romanico che nessuno conosce. Ecco, questo è il tentativo del nostro cammino: avvicinare alla scoperta di borghi, di paesi che non esistono, diciamo, nella geografia del turismo e che invece meritano una sosta, meritano un pernottamento. Ad Atella possiamo fare una sosta, così come possiamo continuare e cominciamo a salire lungo il vulcano spento del Vulture.
4: Il cammino poi ci porta a Melfi, una delle città più importanti della Basilicata settentrionale, ricca insomma di storia medievale, soprattutto legate ai Normanni e a Federico II. Angelo.
5: Allora, come arriviamo a Melfi? Abbiamo due possibilità: o scaliamo il Vulture, lo consiglio soprattutto d'estate, all'ombra di saggete e castagneti millenari con scorci e affacci sui laghi, oppure prendiamo il tratturello di San Guglielmo, che ricalca una porzione dell'antica via Appia tra Monteverde, Lacedonia, Rocchetta Sant'Antonio e Melfi, e camminiamo quindi più a mezza costa. È una variante che parte da Bagni di Monticchio e arriva a Melfi. A Melfi, ricordo, Guglielmo ha abitato per 5 anni, quindi Melfi è uno dei punti di forza dell'intero cammino. Il giorno dopo riprendiamo, usciamo da Porta Venosina e, seguendo proprio la via Venosina, che passa sull'antico ponte romano di Rapolla, ci porta sulla via Appia. Questo, diciamo, è, secondo me, l'ho percorso, quindi ve lo posso raccontare. Viene la pelle d'oca, perché l'emozione forte di

0: spiegata solo in parte, ma ricca di affreschi e di opere d'arte. Ma Venosa non è solo il complesso della Santissima Trinità, e c'è la casa di Orazio, ricordiamocela, Orazio lungo la via Appia arriva a casa proprio qui a Venosa, c'è un tessuto soprattutto urbanistico di grande pregio architettonico, ci aspettano ottimi ristoranti, osterie, trattoria, ci sono almeno 10 B&B, c'è un albergo e quindi è una stazione di sosta veramente importante e consigliata.
1: Poi il cammino, insomma, come abbiamo detto, prosegue per altre tre tappe in Puglia che magari, insomma, racconteremo nelle prossime puntate di Grand Tour. Nel frattempo, per tutte le informazioni c'è un bel sito, camminodiguglielmo.it. Grazie mille intanto ad Angelo Verderosa, a presto.
0: A presto, grazie a voi, grazie di questa attenzione.

0: Le ultime battute di questo nostro viaggio oggi in Basilicata, che chiudiamo salendo di quota nel cuore del Parco del Vulture. In particolare saliamo sul Monte Vulture, citato anche poco fa, insomma, parlando del Camino di Guglielmo, antico vulcano spento che oggi rappresenta uno dei paesaggi forse più particolari e sorprendenti della Basilicata, nonché anche la terra dell'Aglianico del Vulture, un vino rosso nato proprio, insomma, su questi terreni vulcanici che caratterizza in modo anche particolare il territorio d'escursione che raccontiamo in compagnia di Vincenzo Scavone, guida ambientale escursionistica di Radura Trekking. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, buongiorno a te Silvio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal raccontare la montagna, diciamo così, il Monte Vulture. Perché è così diversa rispetto ad altri, magari, paesaggi dell'Appennino meridionale?
1: Beh, allora iniziamo col dire che il Vulture in realtà è un vulcano spento. Attualmente è diventato da poco tempo un parco regionale, quindi un'area protetta di circa 57.000 ettari e comprende 9 comuni che ricadono nell'area. Ora, diciamo, rendere quest'area particolare è la sua ricchissima biodiversità, dovuta alla varietà degli ecosistemi che insistono su quest'area. E questo è molto influenzato dal fatto che su questo vulcano ci sono degli sbalzi altimetrici molto importanti, e poi a completare un po' l'opera ci sono i diversi climi che si realizzano all'interno di queste forre, ad esempio, che si vengono a realizzare sulle pendici di questo vulcano. Quindi tutto questo insieme va appunto a caratterizzare questo territorio: biodiversità, tantissima diversità floristica, che appunto, diciamo, merita a questo punto una protezione, e quindi hanno fatto bene, quindi, a livello regionale, a proteggere quest'area. E la caratteristica, una delle caratteristiche importanti, è dovuta proprio a queste rocce vulcaniche. Ecco quindi perché ci sono queste produzioni agricole di altissima qualità.
0: Ecco, parlando invece di escursioni di trekking che possiamo fare in questo territorio, in questa zona, tra le varie proposte ce n'è una che ci porta a camminare per 12 km ad Anello. Da dove partiamo e come si sviluppa questa escursione?
1: Bene, allora, questa è un'escursione molto interessante perché si può partire direttamente nei pressi della vetta del Monte Vulture. Siamo oltre a 1300 metri, si arriva con la macchina passando per la città di Rionero in Vulture, quindi si sale su verso la montagna, si parcheggia l'auto e si riesce a fare un anello che va sostanzialmente a percorrere tutte le pendici di questo vulcano, quindi passando, la cosa molto interessante, intorno alle, noi diciamo, è conosciuto questo vulcano a livello locale per le sue 7 vette, no? Si passa da quella più alta, che è il monte, diciamo, si chiama Pizzuto di Melfi, che è 1326 metri, sino ad arrivare al monte San Michele, che è proprio a ridosso dei laghi di Monticchio, che sono dal punto di vista paesaggistico veramente molto molto belli. Monte San Michele, diceva, 1262, e in mezzo le altre 5 vette. Quindi noi facciamo questo giro ad anello intorno a queste vette molto molto belle, e poi una sosta obbligata è il Belvedere, che dà proprio a picco su i laghi di Monticchio, che sono due, si chiamano il Lago Piccolo e il Lago Grande, che si trovano proprio a strapiombo sotto questo bellissimo Belvedere, che naturalmente è una sosta obbligata. Ne ci troviamo, dal punto di vista floristico, ci troviamo all'interno di una faggeta,

0: arborei, scusate, all'interno di una faggeta, con questi, diciamo, versanti che sono molto molto ripidi, quindi il sentiero, però naturalmente questo non deve spaventare, perché il trekking in realtà è fattibile, diciamo, da un'escursione di difficoltà media, infatti dicevi giustamente 12 chilometri con un vislivello che si aggira intorno ai 400 metri, quindi veramente alla portata di tutti, che però ci permette di toccare anche una serie di luoghi molto molto importanti di quest'area, di questo vulcano, come ad esempio Femmina Morta, oppure Prete della Scimmia, o una serie di piloni per la raccolta delle acque dove in realtà erano poi degli abbeveratori per i pascoli che insistono ancora oggi su quest'area.
1: E quindi, per andare alla scoperta di questi ed altri luoghi in Basilicata, vi rimandiamo al sito raduratrekking.com, ricco insomma di queste e anche di altre proposte di viaggio a piedi, ovviamente. Grazie mille a Vincenzo Scavone, a presto.
0: Grazie a voi.
1: E dopo aver raccontato alcune delle tante, insomma, sfaccettature di questa regione, della regione Basilicata, noi ci avviamo alla chiusura anche di questa puntata di Grand Tour, Valeria.
2: E siamo arrivati in coda anche a questa puntata, dunque prima però di svelarvi quale sarà la prossima destinazione, Alessandra, a te il compito di ricordare le informazioni importanti.
3: Eh sì, per ricordarvi che potete scaricare questa puntata dal sito di Radio 24, da tutte le principali piattaforme audio, dove troverete appunto le puntate di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it.
4: La prossima domenica sarete con noi in Umbria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
3: Un saluto e buon inizio di settimana. Ciao!
1: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui verso l'accordo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
7: Serata di verdetti clamorosi in Serie A, si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League, mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League, si salva Lecce in Serie B, la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio, gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie per lui, un grave trauma cranico, il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora, il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma che ha vinto 2-0 sul campo del Verona, i gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi, Roma che torna in Champions League dopo 7 anni, e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese, Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta, i marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari, i rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker, sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Bandà dopo 7 minuti, Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sull'Udinese e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea, e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1, c'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari, poi Max Verstappen, quarto Leclerc,